0: che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
1: E torniamo in Italia. Dimissioni di massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti da rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. E i carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento all'ultimo momento: dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E veniamo anche alla cronaca. Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandenti, tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui, lo ricordiamo, il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio Antonella Salamone, la moglie di Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 e Manuel di 5 anni. E baby gang nel centro di Roma, al Colosseo di Maranza, aggrediscono i vigili, due dei quali feriti in aggressione, poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centri di accoglienza minorile. E da sabato via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, caccia all'occasione soprattutto tra abbigliamento e calzature.
2: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
3: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessati a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
2: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
1: E veniamo al meteo. L'Italia è percorsa da una perturbazione che ha portato forti temporali, a cominciare dal nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti, alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì, allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Le temperature sono scese ai livelli in linea con la media stagionale e così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. E proprio a causa del maltempo, il Palio di Siena si terrà oggi pomeriggio. La pista di tuffo di Piazza di Campo ieri era inagibile a causa della pioggia. Il terzo anno consecutivo che il palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Infine lo sport, il mondiale di calcio tutto facile per la Spagna, che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0. In campo in questo momento Portogallo-Croazia, il risultato è di 0-0, e poi lo ricordiamo stamattina Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon, azzurra, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, aspettando i ritorni in campo di Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. A poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio, con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, Donald Trump torna a usare toni duri con gli alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio, è ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Villa Taverna a Roma intanto i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta hanno cercato di abbassare la tensione suscitata dalle dichiarazioni di Trump in occasione del ricevimento per il 4 luglio. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i nostri paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La rabbia di Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev, oltre 500 droni e 74 missili che hanno provocato almeno 27 morti, 85 feriti. Reagiremo, le parole del presidente ucraino a Washington, ci faccia produrre i Patriot per difenderci. È arrivata la scomunica ufficiale del Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa e il monito, le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. In Italia, con la cronaca, lui era geloso, non voleva che io uscissi, così durante il primo interrogatorio la 33enne accusata di aver ucciso l'ex compagno a Civitanova Marche. Non c'è alcuna premeditazione, dice il suo legale.
4: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo, i tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta della Procura di Milano che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati e avvalersi della facoltà di non rispondere, come annunciato dal suo legale. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini. Mondiali di calcio, la Spagna si è qualificata agli ottavi battendo l'Austria 3-0. Tra poche ore alle 5 Svizzera, Algeria. In questo momento è in corso Portogallo, Croazia, con il Portogallo che sta vincendo per 2-1. Hanno appena annullato il gol del 2-2 alla Croazia. Siamo proprio in conclusione di partita, vi aggiorneremo ovviamente nel prossimo giornale radio alle 4. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni dice: tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente però la premier Meloni, all'evento presenti due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. E veniamo al fronte della guerra in Ucraina. Sale ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti il numero delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. L'Ucraina ha promesso di rispondere a Mosca, che però ha annunciato al contempo l'intenzione di proseguire gli attacchi, e le autorità di Kiev tornano a chiedere aiuto agli alleati. E torniamo in Italia. La premier Meloni al congresso della UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato, l'impegno di lavorare alla sicurezza sul lavoro, e apre a nuove intese sul lavoro e produttività.
1: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, morta di lavoro a 22 anni.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
1: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
2: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali, che molto probabilmente non sono solamente straniere.
1: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier Federica Ionta, GR1.
0: Nasce il piano d'azione nazionale per l'economia sociale. Il passaggio in Consiglio dei Ministri segna l'avvio della fase di attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, coinvolti terzo settore, cooperazione, sport dilettantistico ed enti religiosi. Questi soggetti beneficeranno di interventi agevolati sul piano tributario, sia in termini amministrativi che di minore imposizione. E dimissione di massa nella Commissione di Vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti poi da rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. E veniamo alla cronaca: condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, il cui, lo ricordiamo, 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei suoi due figli, Kevin di 16 anni e Emanuele di 5 anni. E l'inchiesta che vede il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, di avvalersi così della facoltà di non rispondere, come annunciato dal suo legale. Sentite intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. I carburanti termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento all'ultimo momento. Da domani 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E parliamo del meteo. L'Italia ha percorso una perturbazione che ha portato forti temporali, a cominciare da nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti e alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Ma sentiamo Francesco Pasi del consorzio LAMMA CNR.
3: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Val Padana e sulle interne centro-meridionali.
0: E a causa del maltempo è stato rinviato oggi pomeriggio il Palio di Siena. La pista di tufo di Piazza del Campo era inagibile a causa della pioggia. Il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio non viene disputato non nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0. Nella notte il Portogallo batte la Croazia per 2-1. Tra poco invece in campo Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon, tutta azzurra, avanzano Berrettini, Cobo Bolli, Sonego e Paolini, aspettando il ritorno oggi in campo di Sine. Ed è tutto.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Ucraina sale ad almeno 27 morti, oltre 75 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati.
3: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot, per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito tra l'altro un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: Nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi, l'accusa del presidente americano. Intanto a Villa Taverna, nella capitale, il ricevimento per il 4 luglio, l'incontro tra i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La premier Meloni al congresso UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato e apre a nuove intese sul lavoro e produttività. Poi ribadisce l'impegno del governo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
2: Carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani, 4 luglio, benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. È arrivata la scomunica ufficiale dal Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa. È il monito: le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo. I tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. Richiesta della procura di Milano sul presunto giro di escort tra i calciatori non ci sarà l'interrogatorio del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, che era previsto tra poche ore.
5: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà in procura Milano. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori, che vede al centro la società di eventi mate di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Poco fa, forte scossa di terremoto 6.2 al Maere in Indonesia. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. Sport, mondiali di calcio, finisce 2-1 Portogallo-Croazia con la vittoria e rimonta della squadra di Cristiano Ronaldo. Agli ottavi incontrerà la Spagna, che si è qualificata battendo l'Austria 3-0, e proprio pochi minuti fa è iniziato l'altro sedicesimo di finale Svizzera-Algeria sul punteggio attualmente di 0-0. Tennis, a Wimbledon passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini, oggi in campo Sinner. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump. A poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO sulle spese militari. In particolare, Trump è tornato ad attaccare il nostro paese.
3: Gli Stati Uniti spendono per la...
2: Il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO sulle spese militari. In particolare, Trump è tornato ad attaccare il nostro paese.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi...

0: Prevista anche la parata militare, esibizioni di bande e orchestre, sorvoli e spettacolari fuochi d'artificio. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ma dopo le parole di Trump da Villa Taverna Roma, dal ricevimento per i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, l'ambasciatore americano Fertitas morsa i toni. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore. E sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni, dice, tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. E la guerra in Ucraina sale ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti, il numero delle vittime nell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. L'Ucraina ha promesso di rispondere a Mosca, che ha annunciato al contempo l'intenzione di proseguire gli attacchi, e le autorità di Kiev tornano a chiedere aiuto agli alleati. E torniamo in Italia, la premier Meloni al congresso UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato, l'impegno di lavorare alla sicurezza sul lavoro e apre a nuove intese su produttività e nuove attività.
2: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
3: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
2: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
3: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali che molto probabilmente non sono solamente straniere.
2: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
1: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, subito dopo seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato, La Russa, invita ad una mediazione. E veniamo alla cronaca: condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fine, Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio. Antonella Salamone, moglie di Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 anni e Manuel di 5 anni. E ricordiamo, prima di chiudere, con lo sport, che termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento all'ultimo momento dal 4 luglio, benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E dicevo, chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto facile per la Spagna ai mondiali, che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0, nella notte il Portogallo batte la Croazia per 2-1, in questo momento in campo Svizzera e Algeria, con gli svizzeri che sono in vantaggio per 1-0. E poi ricordo, stasera Australia e Egitto. Mentre per il tennis, Wimbledon, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini. Oggi torna in campo Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
4: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì.
9: nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid.

0: Hybrid Luce e Gas. Hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.
8: Il sole è sorto alle 5, da un minuto è sorto il sole, maestro Bernardini. Buongiorno Patrizia Cavalieri.
9: Buongiorno.
8: Maestro Bernardini, allora che dici?
10: Eccoci qua. Eccoci
8: finita
10: qua.
8: L'altra settimana.
10: Si è chiusa la terza settimana di attesa.
8: E il battello è passato tranquillamente.
10: Alcune volte.
8: Sì. Questa volta Roberta Genuini era Polena.
10: Ah, si era messa
8: davanti
10: braccia
8: aperte e intonava come
10: Céline Dion.
8: Céline Dion, sì, intonava la colonna sonora del Céline Dion.
10: Come buon viatico, diciamo.
8: Esatto. E vicino intonavano Claudio Urbani e Chiara Terranova, stavano cantando assieme a Max Gambino
10: il coro della colonna sonora di James Horner, della partenza del Titanic.
8: Maestro Bernardini, che ascoltiamo insieme agli ascoltatori.
10: Oggi ascoltiamo la puntata del 13 febbraio, giorno in cui, fra le altre cose, debuttò alla conduzione del Festival di Sanremo Loretta Goggi nel 1986, quindi 40 anni fa.
8: Un festival molto molto importante, c'era anche la presenza di Sting, quindi per dire. Tanti auguri a Michel Polnareff.
10: Ah, autore delle più grandi canzoni francesi, o comunque della più grande.
8: Anne Caline.
9: Sì, mi sembra di averla già sentita.
8: Qualche volta. Anche i nostri ascoltatori l'hanno sentita qualche volta se ci seguono, quindi auguri a Polnareff e poi anche a Walter Veltroni, mio compagno di scuola, questo sono in dubbio. Che cosa ti viene in mente, Patrizia?
9: Vi leggo un aforisma di Leo Longanesi sulle donne, molto ironico. Diffidate delle donne intellettuali, finiranno col rintracciare sempre il cretino che le capisce.
8: Fantastica. Certo, c'è un côté così, abbastanza di parte, devo dire, della Cavalieri.
9: No, beh, questo non è molto lusinghiero nei confronti delle donne, se ci pensi. Quindi, anzi.
10: Scrivetecelo. È la chiosa perfetta. Scrivetecelo.
9: E fateci sapere cosa ne pensate.
8: A successo @rai.it e noi ci sentiamo la settimana prossima.
10: Sì.
8: Dal teatro Ariston di Sanremo, ecco.

0: Questa è lei, Loretta Goggi, canzone firmata da Mango, che ebbe una parte rilevante in quel festival di Sanremo assieme ad Alberto Salerno, la canzone. Era il 13 febbraio 86 quando Loretta Goggi con questa sigla si affacciava conducendo il festival di Sanremo. Ma sai, maestro Bernardini, ho la vocazione a fare il disc jockey, capito? Per cui sento la musica sottofondo e chiamo il rialzo quando so che c'è il ritornello, ma questa è una tecnica che ho visto fare quando ero bambino praticamente, e ne è passato qualche anno da allora. Beh, a proposito di disc jockey, Loretta era affiancata da Anna Pettinelli, da Mauro Micheloni, Sergio Mancinelli e Sandro Ciotti, che effettuava dal Casinò in questo caso, perché siamo all'Ariston, era del Teatro Ariston di Sanremo, con questa edizione che fu un'edizione realmente molto molto complessa e storica, perché nell'86 ci sono tanti ritorni, tanti ospiti internazionali importanti, tanta musica eccetera eccetera, e poi adesso un po' snoccioleremo le cose piano piano. Successo @rai.it. Allora, apriamo quel festival di Sanremo che andava in onda in contemporanea sia in radio che in televisione, e c'era la radio rappresentata appunto con questi nomi storici, Sandro Ciotti, che non ha perduto praticamente un'edizione del festival di Sanremo. Ecco Loretta che ci saluta.
1: Buonasera a tutti e a tutto il pubblico presente qui stasera al Teatro Ariston di Sanremo e al pubblico di telespettatori e radioascoltatori che ci seguono in questo momento da tutta Italia. Siamo giunti alla 36esima edizione di questo grandioso festival della canzone italiana qui a Sanremo.

0: Io credo che Loretta Goggi sia una persona obiettiva, una delle ultime grandissime professioniste dello spettacolo italiano. Sa cantare, sa ballare, sa imitare, sa condurre, sa il fatto suo. Io l'ho sempre dichiarato, ho avuto una cotta artistica per Loretta Goggi, con una differenza sostanziale che quando avevo 18 anni lei ne aveva di più di me e guardava il mondo che stava sopra la sua testa. Protagonista della Freccia Nera, quindi ha fatto parlare in bene praticamente buona parte dell'Italia di allora. Siamo negli anni Ottanta e questo festival rispecchia completamente gli anni Ottanta, con i colori accesi, suoni elettronici, e poi c'è un cambiamento molto importante, perché per fortuna si torna a cantare dal vivo. C'erano state le edizioni precedenti che era totalmente in playback. Qui non c'è l'orchestra, ma i cantanti sono costretti a esibirsi cantando su base musicale, quindi canto con la loro voce su un'orchestra registrata. Tutto questo era successo un paio di anni prima, quando Claudio Baglioni, che ebbe la canzone del secolo, Questo piccolo grande amore, si presentò sul palco di Sanremo, quello ricordiamo proprio personalmente, questo è evidente, con i capelli molto corti rispetto a Strada Facendo, che aveva ancora i capelli alla Baglioni, e disse: no, ma io non posso cantare in playback, io voglio cantare col pianoforte, pianoforte e voce, e praticamente riportò il Festival di Sanremo sui binari che erano quelli suoi consueti. Allora sentiamo un momento, visto che abbiamo parlato di voci, abbiamo parlato di radio, di televisione, qui abbiamo Sandro Ciotti, Loretta Goggi duettano praticamente con questa voce storica della radio, che è quella di Sandro Ciotti. Sentiamo.
1: Il fatto clamoroso di questo festival è che finalmente abbiamo una conduttrice che conosce l'italiano. Dico, ragazzi, non è mica poco.
2: Grazie.
1: Anche
2: guarda,
1: perché
2: posso diventare rossa,
1: Sì, vabbè, tanto siamo a colori.
2: Appunto, no. Per quello, magari.
1: Volevo dire che poi tutto sommato non ti devi lusingare troppo, però, Loretta, perché no, probabilmente infatti il provvedimento è stato di natura amministrativa, hanno risparmiato l'interprete. Capito? Risparmiando l'ingaggio dell'interprete, la Loretta era l'unica soluzione possibile.
2: Ti
1: benissimo.
2: Cedo allora la
1: mi
2: linea.
1: Fai parlare?
2: Certo, ti cedo la linea, te tuo ospite, basta, sparisco.
1: Sei peggio di America.
3: Metti

0: lo ricordo fin troppo bene, questo arbore che si presenta in questa canzone a doppio senso, firmata da Claudio Mattone assieme a lui, il grande autore delle canzoni di Arbore, in un'edizione serissima con Loredana Bertè, con Toto Cutugno, con Anna Oxa, con Mango, con la Rettore, con Irigheira, con Nino D'Angelo, Eros Ramazzotti che era destinato a vincere, e con questo successo popolare che ebbe la canzone di Arbore, perché vedete, io detesto la volgarità, però è volgare nel momento in cui si è volgari dentro. Qui non c'è niente, mi ricordo, io facevo quel tempo anche l'allenatore di una squadra e c'erano i miei ragazzi che sul pullman non facevano che cantare, perché aveva fatto proprio presa sui ragazzi di allora, che avevano 18-20 anni, no? Io ne avevo molti e molti di più. Allora andiamo a vedere, a calarci nell'atmosfera di quel festival, perché ci sono degli ospiti internazionali incredibili. Qui c'è Micheloni, Mauro Micheloni, con la Goggi, che presentano, introducono sul palco di Sanremo i Mister. Sentiamo.
1: Sono quattro ragazzi, rispondono al nome, facciamo proprio una biografia quasi completa.
2: Ecco, bravo.
1: Allora, rispondono al nome di Richard Page, Steve George, Steve Ferris e il classico immancabile italo-americano che è Pat Mastellotto. E appunto sono da 2 mesi al numero 1 della Top 10 USA con il loro singolo Broken Wings.
2: Annunciamo tutti insieme Mister.
3: 1, 2, 3, Mister.

0: Beh, insomma, un'edizione particolare, devo dire, con i Mister. Pensate, appunto, la ricordo, a parte che eravamo andati anche lì in una piccolissima trasferta dagli impegni radiotelevisivi. Sergio Mancinelli annuncia un altro ospite d'onore. Cantò anche lui su base, però cantò. Vogliamo farlo dire a lui, maestro Bernardini? Sentiamo un po', va.
1: E poi è un personaggio che ha conquistato tutti i mercati europei, tutti i mercati internazionali, compresi quelli dell'Estremo Oriente, Giappone in primis, e che arriva qui sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo sulla scia della sua trionfale tournée che si è conclusa a Milano pochissimi giorni fa. Signore, signori, un'autentica leggenda del rock.

0: Spero che i russi amino i loro bambini, diceva Sting. Il maestro Bernardini mi ha fatto gli occhi sgranati, quindi non fare commenti. Sono passati 40 anni, c'erano i Mister Mister, c'era Sting, c'era Renzo Arbore, Anna Oxa, altri ospiti internazionali, Sandro Ciotti, Loretta Goggi. Avete sentito la dizione perfetta di Micheloni, di Mancinelli, di Anna Pettinelli, quindi persone che venendo dalla radio sanno di che cosa parlano. E qui c'è una scenetta divertentissima, perché tutti si aspettavano la vittoria di Arbore, lo stesso Arbore, ma Arbore aveva saputo in precedenza che sarebbe stata un'ingiustizia, e lui praticamente oggi si dice spoilera, no? Io preferisco dire anticipa quello che sarà il successo finale. Sentiamo.
1: Facciamo finta che voi siate tranquillamente due persone. Sì. Secondo voi chi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno? Chi ha vinto?
2: Enzo. No, no, ha vinto la Ramazzotti, ma hanno vinto.
1: Aspetta. Renzo, scusate,
2: siete senza microfono. Io so che sono molto contento che abbia vinto Eros e Ramazzotti.
1: Davvero.
2: Lo so che ti ho rovinato.
1: Ha rovinato tutta la sasca.

Beh, siamo d'accordo che è un'edizione sufficientemente pesante e pensante di quel... Scriveteci, successo@rai.it. Maestro Bernardini, mi concedi in quel 1986, che lo ricordo fin troppo bene, qualche facezia con parole mie?

1986, quanti ricordi, direi. Anno della cometa di Halley. Non ci fa mancare alcunché, del resto Shakespeare diceva: quando ci sono le comete arrivano sempre dei tristi presagi sull'umanità. Anno della crisi libica, con i missili di Gheddafi sparati contro Lampedusa. L'anno di Chernobyl, con la pestilenza radioattiva diffusa nel mondo, e così via. Ecco, vivendo quei momenti non si aveva la percezione del funesto da cometa, anzi impazzivamo tutti quanti e impazzavano l'effimero e il pastello. D'estate si sciamava e trionfava l'edonismo diffuso. Ecco, ci vuole Sting in Russian, che richiama Stati Uniti e Unione Sovietica a quote più normali. Il messaggio si amplifica il 13 e il 14 febbraio, quando va in diretta eurotelevisiva dal palco dell'Ariston di Sanremo, e anche il Festival della Canzone Italiana diventa mezzo per diffondere opinioni politiche internazionali. Nel 1986 con Sting si pensa realmente di poter far riflettere i grandi della Terra sulla necessità del disarmo totale. È tornato di moda in questo periodo parlare di disarmo. Mentre 10 anni prima, nel 1976, Francesco Guccini sosteneva esattamente il contrario. Però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Comunque Sting canta, e canta la sua proposta in Italia all'inizio dell'anno, e l'11 ottobre di quell'anno Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan si incontrano a Reykjavik. Cosa succederà dopo è storia.

0: Maestro Bernardini, ben trovato.
1: Eccoci qua.
0: Lei è il suo pianoforte.
1: Buongiorno, sì, sì, sì.
0: Questo viene in mente Enrico Simonetti.
1: Il grande Enrico Simonetti.
0: Il mio pianoforte, la sigla di Canzonissima. La sigla di Canzonissima, bravo maestro Bernardini, che così improvvisa prima delle 6 del mattino entra dove...
1: da Prokofiev a Simonetti.
0: Già, ecco, vabbè, ci sta però, a Bernardini.
1: Ecco qui.
0: No, lasci perdere le fasi. Senta, invece dica bene, perché Sting praticamente è una citazione da un classico.
1: Sì, una suite sinfonica di Prokofiev, della suite del luogotenente Kije, che era stata scritta proprio durante la Guerra Fredda da Prokofiev. Tra l'altro Prokofiev, diciamo, perché sono tutti questi nomi che un po' tutti conoscono, però poi forse sulle opere lei ha presente, c'era una vecchia pubblicità, diceva egoista,
0: ecco questo, no. Ecco, è Prokofiev.
1: Questo è il Romeo e Giulietta di Prokofiev.
0: Oh, vedete però le cose, le pillole di musica prima delle 6 del mattino sono incredibilmente seguite, a successo chiocciolarai.it, nella radio del mondo.
1: Ma infatti quello che le dico da tempo, sì. Bisogna trovare un pianista bravo.
0: Abbiamo già il pianista bravo. Maestro Bernardini, allora noi siamo in margine a Sanremo dell'86. Io sì. In tutto un periodo della mia vita sostenevo che gli anni 80 fossero sua evanescenza.
1: Sì, è un po', diciamo, è un po' vero
0: che è un po' vero. Plastificati, musica campionata, cioè. Però ci sono delle eccezioni.
1: Sì, tante eccezioni che poi passando gli anni acquistano sempre, più valore.
0: È vero.
1: Nel senso, forse al tempo di, ecco, per fare un esempio proprio degli anni 80 tipico, al tempo di Alex Chopin non ci si rese conto del grande capolavoro
0: è vero.
1: La canzone. E proprio nell'86, proprio il 1986, ci ha lasciato delle perle.
0: Per esempio?
1: Che se io adesso le faccio la prima, la prima che mi viene in mente.
0: Per la miseria! Per la miseria! Questa è Europe!
1: The Final Countdown!
0: Una,
1: con questa introduzione fatta con questo suono di trombe finte, la finzione pura. Diciamo.
0: E già, perché anche Forever Young aveva la tromba finta.
1: Sì, sul finale, forse è una citazione un po' alla Beatles, che avevano il trombino sul finale di Penny Lane. Adesso devo dire, non ricordo perfettamente l'assolo di trombino di Forever Young.
0: Sì, vabbè, però, gli Alphaville.
1: Alphaville.
0: Questo è Forever Young. Perché non ricorda? Lei dice che non ricorda, invece ricorda tutto. Siamo in quel pieno.
1: Però guardi, se io ritorno, le faccio un riff che il gruppo
0: Jack,
1: forse
0: Jack,
1: esatto, è poco conosciuto, però secondo me qualcosa le verrà di carino, sì. Non un colpo.
0: No, per carità. Ma è Double. The Captain of the Heart. Sono totalmente, mi sta convincendo maestro Bernardini, devo ricredermi sulla sua evanescenza, o meglio c'era l'evanescenza ma c'era anche effervescenza.
1: Guardi, le faccio il riff, un altro riff, poi chiudiamo perché penso
0: sì. C'è il giornale radio con i nostri riff.
1: Attenti, però un riff molto molto molto celebre, sempre 1986, senta qua.
0: Take on me.
1: E sono gli Aha in questo, sì, in questo caso, anche lì 1986, provi a cantare, dai.
0: No, ma che cosa? Take on me, che okay. Cantavano bene. Poi
1: ma assolutamente, abbiamo un'estensione perché parte proprio da un la basso. E poi arriva fino al falsetto, penso che forse a un mi sovracuto fatto con il falsetto, quindi insomma veramente
0: la basso mi sovracuto.
1: Sì, guardi, come dicono, diciamo, in termini accademici, si magna 3 ottave e mezzo.
0: Questo
1: si magna proprio
0: al conservatorio di Santa Cecilia.
1: Sì.
0: Quando apre lo spartito si è magnato 3 ottave e mezzo.
1: Sì, penso, adesso insomma bisognerebbe.
0: Senta, io stasera sono a Marcord con la Solarino e lei e ce ne stiamo per andare perché il giornale radio giustamente ha i suoi tempi. E come ce ne andiamo?
1: Oh, maestro? Guardi, abbiamo l'imbarazzo della scelta perché appunto The Final Countdown, Take on Me, chiudiamo con Double. Faccio il riff e poi
0: Jack.
1: A lunedì.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Il ricevimento nella sede dell'ambasciatore statunitense a Roma per la festa dell'indipendenza Stelle e Strisce, occasione per il governo italiano di ricucire dopo lo strappo tra il presidente Trump e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti vice premier Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari. Assenti Schlein, Conte, rappresentanti di Verdi Sinistra, dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era però Matteo Renzi. L'ambasciatore Tilman Fertitta ha sottolineato il rapporto di lunga data tra Trump e l'Italia, quale partner fidato e amico. Sentiamo. I nostri rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. E poco fa Trump è tornato invece ad attaccare gli alleati, Italia compresa. Parlando della NATO ha scritto su Truth: ridicolo continuare a mantenere il sostegno all'alleanza. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, spendono 999 miliardi di dollari più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Tra qualche giorno l'importante vertice dell'alleanza ad Ankara, ci sarà anche Zelensky che è tornato a chiedere aiuto agli alleati. Dichiarazioni giunte dopo i pesanti raid di Mosca su Kiev, bilancio pesantissimo, 27 morti, almeno 75 feriti.
3: Si cercano corpi e superstiti tra le macerie. Kiev prova a riprendersi dopo l'ennesima ferita inferta dagli attacchi russi, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità locali. Camminando tra i palazzi sventrati, Volodymyr Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni per quanto riguarda la difesa antiaerea, in particolare contro i missili, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: Torniamo in Italia. Giorgia Meloni dal palco del congresso UIL a Padova rivendica le politiche del governo sul lavoro, il tasso di occupazione più alto di sempre, dice. Il dialogo rilanciato con le rappresentanze sindacali. La premier assicura che nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali. Torna sul piano casa, che assicura genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, e ribadisce la priorità dell'esecutivo: tolleranza zero contro il caporalato e spinta sulla sicurezza dei lavoratori.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
2: Azzerata la vigilanza Rai, prima si dimettono la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridi, e tutti i membri della minoranza, che denunciano lo stallo nell'organismo di garanzia dovuto, accusano, alle divisioni nella maggioranza. Segue il passo indietro anche dei rappresentanti del centrodestra, che contrattaccano. La commissione è stata occupata e strumentalizzata, dicono, in maniera irresponsabile dalla sinistra. Il presidente del Senato La Russa ricorda: avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Siamo alla cronaca. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella, Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. Il maltempo in Italia si sposta da nord al centro e al sud. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del meridione. Calano le temperature, che ora sono in linea con la media stagionale, così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Siamo ai mondiali di calcio, agli ottavi Spagna e Portogallo, in corso la sfida dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. In studio con me c'è Cristiano Piccinelli, buongiorno.
0: Buongiorno, è finito da pochi minuti il primo tempo, parziale di 1-0 per la Svizzera che è andata in vantaggio dopo appena 10 minuti grazie alla seconda rete in questo mondiale di Embolo su assist di Manzabi, che è una delle stelle della formazione elvetica. Ricordavi il passaggio agli ottavi di Spagna e Portogallo che si incroceranno proprio nel prossimo turno. La Spagna ha battuto 3-0 nettamente l'Austria, mentre il Portogallo in rimonta, in pieno recupero, è riuscito a superare la Croazia grazie alla gol del neo milanista Gonzalo Ramos.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le celebrazioni americane per il 4 luglio, chi c'era e chi no, la politica interna con il terremoto alla vigilanza Rai, gli esteri con l'inferno di fuoco su Kiev e ancora la scomunica e i lefebvriani, questi i principali temi affrontati dai quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. L'apertura è questa: l'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca. Alle celebrazioni per il 4 luglio assenti la Premier, Schlein e Conte. C'è poi il racconto di Francesco Bei, tra sorrisi forzati e battute si stava meglio a Capri. Il titolone è questo: vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridi, arrestare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione UE. C'è il retroscena firmato da Giovanna Vitale, rovinata la festa di Tele Meloni. A centropagina gli esteri, la guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E in basso il racconto: Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me. Vediamo il Messaggero. Terremoto in vigilanza Rai, questo è il titolo d'apertura. Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%. La Russa, mia mediazione respinta. Viale Mazzini, noi andiamo avanti, si dimettono i parlamentari di opposizione. A centropagina gli esteri, pioggia di missili su Kiev, 23 morti. Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci. L'appello di Volodymyr a Trump, lasciate che ci difendiamo. Ancora a centropagina, Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Villa Taverna, Meloni, non va, ma è presente mezzo governo. Passiamo al Domani. I missili di Putin fanno strage a Kiev, questa è l'apertura. La guerra dello zar è una carneficina, passerella del governo all'ambasciata USA. Trump si è arricchito sui risparmiatori. A centropagina, caos, Tele Meloni, si dimette la vigilanza, l'opposizione lascia compatta la commissione, anche la maggioranza deve fare un passo indietro. L'incognita sul futuro, mentre incombe la campagna elettorale, prosegue la lottizzazione della destra, scrive il Domani. L'ex presidente Floridia, la nostra non è una resa, tuteliamola democrazia. Passiamo all'Avvenire. L'apertura è dedicata al Papa, Leone XIV, domani nell'isola, in cui sbarcano fantasmi e la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, è un servizio di Daniela Fassini inviata a Lampedusa, e poi il nuovo volto della Chiesa USA con i vescovi immigrati, è un servizio di Elena Molinari da New York. Il titolone invece in prima pagina è questo: enti e imprese sociali al centro delle politiche, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi sui salari nel 2027, basta morti. Al Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale d'Azione segna la valorizzazione del comparto economico. Passiamo alla Verità, quotidiano indipendente fondato e diretto da Maurizio Belpietro. I giudici si aumentano la paga di 16.000 euro. L'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo. Ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici. TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati. Ci sono due commenti, un unico occhiello: girano le pale eoliche, ok le rinnovabili, ma dico no se rovinano le mie colline, scrive Mirko Morini. E poi Maurizio Belpietro che dice: facile fare l'ecologista coi paesaggi degli altri. Passiamo al Giornale. L'apertura è questa: allarme immigrazione, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. Il titolone: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto, anche con Trump la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA, l'agenda di Giorgia. A centropagina abbiamo Mastella e la malattia, spero di farcela, l'annuncio shock in Basilica. E poi gli esteri: raid russo sull'Ucraina, pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni. E ancora in basso, dal Colle alla RAI, opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra, crisi di nervi, scrive il Giornale in prima pagina. Vediamo Libero: scomunicato pure Vannacci, questo è il titolo d'apertura. L'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefevriani per il Vaticano sono tutti scomunicati. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, la marcia su Roma dei professionisti degli affari loro. E poi un richiamo in prima pagina, sulla prima pagina di Libero, appunto, a un commento di Francesco Storace pubblicato a pagina 11, Quirinale, veto dei partigiani, Colle a destra, punto interrogativo, dittatura, scrive Francesco Storace su Libero. Vediamo il Manifesto. Stop al televoto, questa è l'apertura. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi due anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza RAI. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. In alto vediamo Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti, si scava fra le macerie. Passiamo al Foglio: il costo di Trump per l'Ucraina, una capitale europea, Kiev, ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Passiamo alla Stampa, l'apertura è diversa, caldo Torino Capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città, le zanzare sopra i 2000, scrive la Stampa in apertura. Centropagina, mezzola, difesa va speso di più, Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime, intervista al presidente del Parlamento dell'Unione Europea, sicurezza, l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Un commento di Maurizio Molinari, NATO ultima chance. E poi di spalla, risarcito l'accusatore, mascherina gate, accuse e veleni da 100 milioni, scrive la Stampa. Passiamo al Fatto, il Fatto Quotidiano. Questa è l'apertura: 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Questa è l'apertura del Fatto. Vediamo il Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Un commento di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio dal calcio, i figli dei migranti. E ancora dagli esteri, le celebrazioni nell'era del tycoon, le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni. Ancora dagli esteri, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. A centropagina abbiamo Elodie e Francesca, l'amore senza etichette, la coppia, le foto su Instagram, poi il bacio al Pride. E ancora a centropagina la vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, nomine, l'opposizione protesta contro lo stallo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere. Proprio dedicata ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni. L'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio, Trump-Meloni, rapporto di lunga data, scrive il Corriere della Sera, pagina 2. Andiamo subito a pagina 3. Lo spirito della Premier tra hamburger e Marines, il red carpet per Arianna e i PD siamo un po' pochini, i volti dell'esecutivo da Crosetto a Lollobrigida. Vediamo Repubblica, siamo alle pagine 10 e 11, i ministri alla festa americana, occorre pari dignità sulla difesa, decidiamo noi, dopo le accuse di Trump, vice premier a Villa Taverna per la festa del 4 luglio, Meloni non c'è, sente l'ambasciatore, presente la sorella Arianna, le stoccate del tycoon non ci fanno effetto. E poi appunto a pagina 11, imbarazzi e sorrisi tirati, parti tra parenti serpenti, si stava meglio a Capri, scrive Francesco Bei. Allora sentiamo proprio su questo tema l'ambasciatore Fertitta da una parte e Tajani dall'altra.
8: Le relazioni sono ottime, ho a che fare con tutti ogni giorno, dal primo ministro in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche, commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che fare con l'ottima cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
9: Il 4 luglio celebriamo la nascita di una grande nazione libera, un modo per ribadire la nostra gratitudine agli Stati Uniti per aver dato un contributo decisivo a restituire libertà e sovranità all'Italia e all'Europa. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. L'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda. Essere consci che nei momenti decisivi siamo italiani e americani insieme dalla parte giusta della storia.
10: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città.

0: Era la voce di Cesare Cremonini, ragazze facili, proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a Il Giornale, a pagina 4, scenari internazionali, tensione Italia-America, festa a metà, questo è il titolo, Meloni manda il governo ma decide di non esserci, la via del disgelo sarà lunga. Vediamo la politica interna, siamo a Libero, Libero a pagina 2, disoccupazione ai minimi storici e 228.000 posti di lavoro in più, scrive Libero a pagina 2. E in basso, Meloni sulla manovra conquista la platea Will, la premier al congresso del sindacato rivendica i suoi risultati, abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di italiani, soprattutto ai redditi bassi. Sentiamo subito le parole di Giorgia Meloni.
1: Credo di essere l'unico Presidente del Consiglio dei Ministri ad aver partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL, la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Quanto il confronto con le parti sociali sia stato e sia per noi una cifra del lavoro, dell'attività, delle convinzioni di questo governo.
0: Ancora su Meloni ai sindacati, siamo al Corriere della Sera, pagina 10, Meloni ai sindacati appunto, porta sempre aperta, avanti su detassazione e lotta al caporalato. La premier alla UIL, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, c'è un'intervista, Bombardieri, non scioperiamo più perché l'esecutivo ascolta le nostre idee. Il segretario generale, bene se ci sarà la proroga degli sgravi sui rinnovi contrattuali. Andiamo alla pagina successiva, l'altro fronte politico aperto, pagina 12 del Corriere della Sera, vertici Rai, scontro aperto tra i partiti, azzerata la commissione di vigilanza, l'opposizione si dimette e denuncia lo stallo, poi lascia anche il centrodestra, irresponsabili. Passiamo al Messaggero, sempre sullo stesso argomento, Rai, caos in vigilanza, il centro-sinistra si dimette, Conte, occupata al 90%. Lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Schlein, no a deriva Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto a maggioranza assoluta entro fine anno. Sentiamo proprio su questo tema le voci di Floridia e di Gasparri.
2: Siamo ad un anno dalle elezioni, la Commissione continua a non essere operativa e mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma e abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro.
3: Non è un obbligo di legge, è una prassi. Se chiede il mio parere personale sono per il rispetto, però se poi le minoranze fanno un veto sono loro che devono porsi il problema di rivendicare i loro diritti e di non abusare di situazioni come quella pretestuosa che è stata messa in campo contro una presidente.
0: Ancora il Messaggero a pagina 5, l'azienda noi andiamo avanti ma parte la campagna elettorale, il leader di opposizione all'attacco. Su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto, i membri del CDA non di maggioranza non si dimettono per ora, scrive il Messaggero a pagina 5, vediamo cosa scrive il Giornale a pagina 14. Vigilanza Rai azzerata, blitz del campo largo con dimissioni in blocco. La presidente Floridia, restare non è servito, anche la maggioranza lascia, basta blocchi. I santuari della sinistra, scrive nell'occhiello il Giornale. Vediamo Libero, Libero a pagina 10, l'ultimo teatrino della sinistra. Dimissioni dalla vigilanza Rai, la presidente Floridia e i membri dell'opposizione lasciano. Commissione paralizzata. Il centrodestra fa lo stesso e accusa, sono avidi di poltrone. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteo Radio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico già intenso ed in progressivo aumento con possibili criticità nel pomeriggio sera quando si faranno più consistenti i flussi in uscita dalle città diretti verso le coste e località di montagna. Ricordiamo l'interruzione della maggior parte dei cantieri in corrispondenza dei fine settimana estivi. Al momento da segnalare 5 km di coda in A1 per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 41 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno ribaltato tra Lodi e Piacenza Nord in direzione Bologna. Si registrano rallentamenti percuriosi anche tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo verso Milano. In A4 traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo verso Milano, code a tratti tra Greggio e Balocco direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano traffico intenso tra Settimo Milanese e la statale 494 in direzione dell'allacciamento con la 1. Sulla Brescia Padova code per un incidente tra Desenzano del Garda e Brescia est verso Milano e si segnala poi un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 22 del Brennero e Verona Sud verso Venezia. Andiamo a Roma, diramazione di Roma Sud, coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Infine rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana tra Cetara e Vietri sul Mare in direzione della statale 18. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:28, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali, i temi principali, lo abbiamo già detto, sono i grandi temi di politica internazionale, i rapporti Italia-USA, il mondo appunto, l'inferno di fuoco su Kiev, la politica interna con il terremoto alla vigilanza RAI. Partiamo dal Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Ancora in basso le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni, le celebrazioni nell'era del tycoon. E ancora Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. C'è un commento di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio dal calcio, i figli dei migranti, a centropagina una foto, Elodie e Francesca, l'amore senza etichette, la coppia, le foto su Instagram, poi il bacio al Pride. Di spalla l'intervista Mastella, un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me, un'intervista di Marco De Marco. E poi ancora a centropagina, la vigilanza RAI nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, nomine, l'opposizione protesta contro lo stallo. Vediamo il Fatto Quotidiano. 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Passiamo alla Stampa, apertura un po' diversa. Caldo, Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città, le zanzare sopra i 2000. A centropagina mezzo, la difesa va speso di più. Intervista al presidente del Parlamento dell'Unione Europea. Sicurezza, l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Un commento di Maurizio Molinari, NATO, ultima chance. E poi, sempre a centropagina, la cronaca, risarcito l'accusatore, mascherina Gate, accuse e veleni da 100 milioni. Il Foglio, il costo di Trump per l'Ucraina, così scrive il Foglio. Una capitale europea, Kiev, ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Vediamo cosa scrive il Manifesto. Stop al televoto. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra.

Storace, Quirinale, veto dei partigiani, colle a destra, dittatura, scrive Francesco Storace. Il Giornale. L'apertura è su Roma, allarme immigrazione, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. Il titolone invece è questo: meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la Premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA. A centropagina l'annuncio shock in Basilica, Mastella e la malattia, spero di farcela. E poi in basso, dal Colle alla RAI, l'opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra, crisi di nervi, scrive il Giornale. Vediamo la Verità, i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, questo è il titolo d'apertura. L'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo, ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici, TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apertura dedicata al Papa. Leone XIV, domani nell'isola in cui sbarcano fantasmi, e la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. Ci sono due richiami in prima pagina di Avvenire, la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, scrive Daniela Fassini, inviata a Lampedusa, e poi il nuovo volto della Chiesa USA con i vescovi immigrati, scrive Elena Molinari da New York. Il Domani, i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina. Passerella del governo all'ambasciata USA, Trump si è arricchito sui risparmiatori. E in basso, caos delle Meloni, si dimette la vigilanza, l'opposizione lascia compatta la commissione e anche la maggioranza deve fare un passo indietro, l'incognita sul futuro mentre incombe la campagna elettorale e prosegue la lottizzazione della destra, scrive il Domani. Il Messaggero, terremoto in vigilanza Rai. Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, 5 Stelle, AVS e IV, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%. La Russa, mia mediazione respinta. Viale Mazzini, noi andiamo avanti. Si dimettono i parlamentari di opposizione. A centro pagina, pioggia di missili su Kiev, 23 morti. Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino furioso per gli attacchi ucraini su Mosca. Non intendiamo fermarci. E ancora Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche, Villa Taverna, Meloni non va, ma è presente mezzo governo, scrive il Messaggero. Vediamo infine Repubblica. Vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridi arrestati. Stare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra. Commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. E ancora l'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca, scrive Repubblica in prima pagina. Alle celebrazioni per il 4 luglio, assenti la Premier, Schlein e Conte. Il racconto firmato da Francesco Bei, tra sorrisi forzati e battute, si stava meglio a Capri, fra virgolette. A centropagina ancora gli esteri, la guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E in basso il personaggio, Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me, scrive Dario Del Porto. Il servizio è pubblicato a pagina 21. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: la voce di Key Strange World, noi diamo il buongiorno a Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Massimo e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, io partirei, se sei d'accordo, con Italia e Stati Uniti, questi rapporti. Leggiamo Repubblica. L'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca le celebrazioni per il 4 luglio. Assenti la premier Schlein e Conte. Leggiamo le prime righe. Alla festa per la celebrazione del 4 luglio la premier Meloni non c'è e nemmeno i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'ambasciatore americano ripete che gli USA sono amici dell'Italia, ma Trump attacca ancora sulle spese militari, scrive Tommaso Ciriaco. E ti chiedo io, allora, dove vuole arrivare Trump?
1: Ma Trump, diciamo, nessuno sa dove voglia arrivare e soprattutto nessuno sa che cosa farà il giorno dopo rispetto a quello che ha fatto il giorno prima. Però non vedo in quello che è successo ieri, non vedo niente di dirompente. Allora, era evidente che Meloni non sarebbe venuta, perché altrimenti, lei ha detto, ero alla festa della Will e non ho fatto in tempo, ma non sarebbe venuta perché altrimenti avrebbe, diciamo, depotenziato la narrazione di due paesi con pari dignità e lei che non si è piegata, e che è poi quello che più o meno ha fatto dire alla Russa, al presidente del Senato, nel discorso che ha tenuto all'ambasciata americana. Però ha mandato, c'era mezzo governo, c'erano più membri del governo rispetto agli anni precedenti, c'era sua sorella Arianna, e l'ambasciatore ha tenuto un discorso di ricucitura, e quindi l'idea è tenere il leitmotiv è tenere distinti i rapporti personali, e quindi lo screzio pesante che c'è stato, che è stato, ha fatto un salto di qualità a livello personale quando Trump ha detto che Meloni avrebbe implorato per una foto, no? She begged for a photo op. E invece i rapporti fra i due paesi, quindi l'ambasciatore ha detto noi abbiamo dei rapporti ottimi e quindi la politica va avanti, come si fa business as usual, va avanti la politica. Poi questo si vedrà già al vertice di Ankara quanto tiene. Io credo che ci sia un grande timore per quello che potrà dire Trump in quell'occasione, proprio come dicevi tu, come ricordavi tu, sulle spese militari.
0: Scrive Libero, prima pagina, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani per il Vaticano, sono tutti scomunicati. Leggiamo cosa scrive Daniele Dell'Orco. Chi segue i lefebriani o finisce dritto nello stesso calderone degli scismatici con tanto di sacramenti declassati, chi brama il perdono deve firmare una lettera di pentimento scritta di proprio pugno al pontefice, accettando senza riserve il Concilio Vaticano II e la messa in lingua volgare. Il rischio concreto di giocarsi la salvezza eterna per una questione di declinazioni latine non ha spaventato Don Davide Pagliarani, pronti a essere trattati da ribelli, né due spettatori d'eccezione, appunto Mario Borghezio e Lorenzo Gasperini, saliti in Svizzera alla testa dei Vannacciani d'Italia. Ecco, che cosa sta accadendo da quelle parti?
1: Guarda, è significativo quello che hai letto tu, e cioè quello che scrive La Verità e come viene interpretata questa vicenda anche
0: libero,
1: in Italia,
0: libero,
1: da giornali,
0: libero,
1: da giornali di area di centrodestra, sì. E cioè questo scisma, io non sono una vaticanista, ma questo scisma che da un punto di vista dell'ortodossia religiosa è piccolo, perché sono appunto stati ordinati quattro cardinali, ci sono alcune centinaia di vescovi, c'è una quota di fedeli che è limitata, in realtà ha un significato più ampio, perché c'è una destra politica oggi, una destra politica in tutto il mondo, c'è negli Stati Uniti come c'è in Italia, si parlava di Vannacci, e come c'è in Europa, che cerca una legittimazione religiosa, quella legittimazione religiosa che finora non ha trovato. Pensiamo, anche se non è quel tipo di destra ovviamente, ma allo scontro tra il Papa e il Presidente Trump, che ha coinvolto poi anche il vicepresidente J.D. Vance, che appunto è un cattolico ritrovato. Questa destra cerca una legittimazione, e nonostante il Papa americano sia un Papa moderato, Papa Leone certamente non è Bergoglio, non l'ha trovata, e quindi è per questo, è proprio questo. Come sappiamo, in politica spesso la visibilità non è legata direttamente ai numeri, e quindi è uno scisma che va guardato con molta attenzione e che secondo me preoccupa, ripeto, più dei numeri, come hanno mostrato le parole di Parolin, anche la Chiesa tradizionale.
0: Altro tema fortissimo, andiamo agli esteri, pagina 6 di Repubblica, l'attacco più duro su Kiev, strage di civili e palazzi cancellati, pioggia di fuoco, quasi 500 droni e 74 missili, vendetta per i raid, non ci fermiamo, Zelensky, fateci produrre i Patriot, qua dove andremo a finire?
1: Più che una vendetta, è un modo che ha Putin di tenere alta l'attenzione, di cercare di colpire obiettivi ucraini, le città, soprattutto terrorizzare la capitale, visto che non riesce, questo ormai da diversi mesi, a avanzare sul fronte, non riesce a raggiungere i suoi obiettivi militari. Ormai è chiaro che la conquista di tutto il Donbass non avverrà e che la nuova offensiva di primavera è fallita e che la resistenza ucraina sta funzionando. E dopodiché, siccome nessuno crede alle parole di Putin, che al di là di propaganda non ha mostrato nessuna concreta volontà di pace, c'è uno stallo. E dove finiremo? Io penso che dipenda in parte sicuramente dalla pur contestata decisione dell'Europa e in minima parte ormai degli Stati Uniti di contribuire comunque alla resistenza ucraina. Senza questo contributo sarebbero, e lo sanno anche loro, spazzati via, come dice un giorno sì, un giorno no Zelensky, ma poi dal progetto di dare un futuro all'Ucraina. Io credo che in questo la decisione di una procedura di ingresso nell'Unione Europea sia inevitabile. So che porta dei problemi economici e sociali notevoli, ma è difficile eluderla, anche perché sento una musica.
0: Siamo in chiusura, sì, siamo in chiusura.
1: Siete in chiusura? Sì. Anche perché la governance dell'Unione Europea va modificata, ed usare l'Ucraina come foglia di fico per non farlo, abbiamo visto la paralisi del diritto di veto, sarebbe antistorico e controproducente per la stessa Europa.
0: Chiarissima come sempre. Grazie Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani. Alla parte tecnica Massimo Basciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi ci risentiamo come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6. A lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, dagli studi Rai di Venezia, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

0: libro di oggi è Il buio e il miele, un romanzo di Giovanni Arpino. Molti lo conoscono, anzi lo riconoscono come Profumo di donna, e questo grazie al successo di due film, quello di Dino Risi, interpretato da Vittorio Gassman, e quello americano con protagonista Al Pacino. La storia è presto detta. Giorgio, un giovane soldato semplice, è incaricato di fare da accompagnatore, ma per una sola settimana, a Fausto, un ex ufficiale dell'esercito rimasto cieco e menomato durante il servizio militare. Il primo incontro fra i due non si rivela facile per Giorgio. L'accoglienza che gli riserva il suo nuovo superiore è tutta di arroganza e di cinismo.
1: Soldato Bertazzi, seconda compagnia sanità, comandi.
2: Siedi qui. Il cognome non mi interessa, come ti chiami?
1: Giovanni.
2: Bene, ti chiamerò Ciccio. Chiamavo Ciccio anche l'altro attendente e quello prima di lui. Li ho sempre chiamati tutti così. Se non ti va, dillo liberamente, tanto ti chiamo Ciccio lo stesso.
1: No, no, Ciccio è un bel nome.
2: Allora, Ciccio.
1: Comandi.
2: Niente comandi. Con me scordati di essere militare.
1: Sì, signore.
2: Cammini? Sai camminare?
1: Cammino sì.
2: Ne sei sicuro?
1: Penso di sì.
2: Magnifico. Abbiamo un Ciccio che pensa.
0: Come abbiamo sentito dalla voce di Vittorio Gassman, Giorgio è ribattezzato Ciccio e il dialogo prosegue così. Capricorno? No, Acquario, così risponde Giorgio. E l'ufficiale, dopo un colpo di tosse, riprende. Acquariano, piemontese, economia e commercio, niente meno, e dato che sei qui, umanitario. Non ti capisco, Ciccio, ma perché dovrei capirti? Vero che non abbiamo nessun obbligo reciproco di comprenderci? Per una settimana, 5 più 2, basta sapersi tollerare e camminare trottando, giusto? Giusto, risponde il ragazzo. E invece no, reagì trionfalmente l'ufficiale. Vedrai che razza di specialissimo no. I due intraprendono un viaggio da Torino a Napoli con un obiettivo che si svelerà lentamente. Fausto vuole tornare un'ultima volta nei luoghi importanti della sua vita e vuole farlo per incontrare le persone a cui ha voluto bene. Per lui sarà un itinerario esistenziale, invece Giorgio, ribattezzato Ciccio, ricordiamolo, si troverà catapultato in un universo zuppo di sarcasmo e rabbia. Dietro il cinismo di Fausto c'è un piano oscuro. Convinto che la vita da cieco non valga la pena di essere vissuta, l'ufficiale vuole suicidarsi. Il viaggio è dunque anche un addio preparato con lucida crudeltà. Lungo la strada, però, tra la sensualità delle donne che ancora lo desiderano e lo sguardo limpido di Giorgio, qualcosa si incrina.

Fausto non è un malato docile, è ferito. Trasforma la fragilità in sfida e lo fa nei confronti di chi gli sta accanto, e il primo che trova è appunto Giorgio, e ci sono provocazioni, battute taglienti, lunghi silenzi, e soprattutto Fausto detesta la pietà e lo dice così: guarda, guarda, non ti faccio pena? E così sorride puntando ironicamente le labbra. Non lo so, signore, non credo. Lo vedi che sei di gomma. Dunque non ti faccio pena, pena come pietà, intendo. Inoltre obbedisci, fai il tuo dovere, il sì signore ce l'hai pronto, eccetera, eccetera. Quindi ti senti a posto, è così. Vorrei dire, risponde Giorgio, lei non mi fa pena o pietà in un modo stupido qualunque, e così lui cerca di spiegare.

0: E il nostro lupus in fabula, che spesso si nasconde dietro l'ipocrisia ed allora sì che lascia senza parole, è proprio la pietà, una umiliazione che può ferire più di una spada, soprattutto chi è già ferito. Fausto respinge tutto ciò che gli suona come commiserazione, non vuole essere curato nell'anima, vuole sentirsi vivo. E anche nella vita reale non sempre la sofferenza si manifesta in modo poetico, e chi assiste è chiamato a stare, non a salvare. A uno dei più autorevoli e conosciuti fisici teorici del mondo, Stephen Hawking, venne diagnosticata la SLA a solo 21 anni. Con l'avanzare della malattia, Hawking ha finito per dipendere completamente dagli altri, ma questo non gli ha impedito di scrivere, di viaggiare, non gli ha impedito di insegnare e neppure di continuare a fare importanti scoperte. Come Fausto nel buio e il miele, questo grandissimo scienziato usava la battuta come uno scudo. Molti assistenti e colleghi raccontavano che aveva un grande senso dell'umorismo, scherzava sul suo sintetizzatore vocale, si prestava a sketch televisivi, organizzava scherzi agli studenti di Cambridge. Chi ha frequentato Hawking lo ha descritto come un uomo affascinante, ma difficile da avvicinare sul piano emotivo, perché non voleva pietà. E quella distanza per lui era una difesa, ma anche un'affermazione di autonomia. E come Fausto, l'ufficiale del buio o del miele, o se preferite di profumo di donna, Hawking preferiva risultare scontroso piuttosto che compatito, e diceva: non sono un simbolo, sono un uomo che si è trovato con una malattia e non vuole che la trattiate come una tragedia ambulante. Quella, insomma, che ci si ostina a chiamare virtù, la pietà, lui la odiava, ne disprezzava e rifiutava il retrogusto amaro della messa in scena del sentimento. E nella scena finale del buio e del miele, o se preferite profumo di donna, Fausto, l'ufficiale, non porta a termine il suicidio come previsto, ma non c'è redenzione. Rimane un uomo ferito, rimane un uomo feroce, rimane fragile, prigioniero della sua stessa intelligenza.
1: Vai, vai, la vacanza è finita. Comunque non è stato un viaggio inutile, no? Hai visto tante cose, hai visto come è fatto un uomo. Ciccio, lo sai chi sono io?
2: No.
1: 11 di picche.
2: Ma non esiste.
1: Appunto, una carta che non sta nel mazzo. Buona per nessun gioco.
0: Questo è il libro, questo è il Cunto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Il buio e il miele di Giovanni Arpino, per capire come il salvare non è mai una formalità educatina, ma un saper stare, anche rude. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, il grande viaggiatore, fresco dei suoi commerci, dalla sede RAI di Palazzo Labbia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio, da Roma Andrea Di Marco, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi vuoi sposare?
5: Nonna, sono sazia.
4: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Scoprite le giovani promesse della linea.
2: Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Sostegno alla NATO, Trump ancora contro gli alleati. Ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Alla festa per l'indipendenza a Roma, l'ambasciatore Fertitta sottolinea Roma, partner fidato e amico di Washington. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco delle opposizioni che denunciano la paralisi dovuta ai conflitti interni alla maggioranza. Lascia anche il centrodestra che accusa strumentalizzazioni della sinistra. Dal nord al centro-sud il maltempo si sposta, tregua dall'AFA, almeno fino a domenica, temperature in linea con la media stagionale. Mondiali, Spagna e Portogallo avanzano agli ottavi di finale, la Svizzera batte l'Algeria, partita appena finita. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le nuove bordate di Donald Trump agli alleati della NATO. Il presidente americano in un post torna ad accusare i paesi dell'alleanza di spendere poco per la difesa, poi aggiunge: è ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta, che utilizza parole al miele per andare oltre gli screzi recenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni.
4: L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. L'ambasciatore Tilman Fertitta chiude così, almeno fino al vertice NATO previsto in Turchia tra quattro giorni, le tensioni emerse tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Tra loro un rapporto di lunga data, la chiosa del diplomatico. Festa e sorrisi a Villa Taverna, con il governo italiano presente in forza, eccezione fatta per la premier, ma c'era la sorella Arianna. Amicizia con gli Stati Uniti più forte di ogni polemica, il commento del vice premier Tajani. Essere qui è una scelta di campo, conferma l'altro vice premier Salvini. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato La Russa, sottolineando come non è mai stato abbattuto nessun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. L'opposizione assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Unico presente l'ex premier Matteo Renzi, che ha commentato: 250 anni di storia sono ben più grandi di due anni di presidenza Trump. I presidenti passano, l'amicizia resta. Francesco Macaro, GR1.
2: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, parole che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev, più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 27 morti e un'ottantina di feriti, colpiti praticamente tutti i quartieri della capitale. Una risposta ai recenti raid ucraini in territorio russo, rivendica il Cremlino. Reagiremo con forza, minaccia Zelensky, che torna a invocare un maggiore impegno degli alleati nel rafforzare le difese aeree, chiedendo agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i sistemi antimissile Patriot. Al momento segnalato un attacco con razzi delle forze di Kiev contro una centrale elettrica a Belgrado. C'è poi l'altro scenario di destabilizzazione internazionale, quello medio orientale. Vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti e Iran, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana. Un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con Washington. Washington impegnata anche sul fronte Gaza, riunione del Board of Peace voluto da Trump, ma senza esiti concreti. Nonostante il suo intervento, non si sono interrotte le operazioni militari di Tel Aviv, ieri ricordati in Israele i 1000 giorni dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Chiesta a gran voce dall'opinione pubblica l'istituzione di una commissione indipendente per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Ricordati anche i 1000 giorni di guerra a Gaza, nella striscia la situazione resta drammatica. Per mantenere viva l'attenzione, oggi digiunano i medici italiani della rete Sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di oltre 1.500 sanitari. Lo dicevamo, a Villa Taverna non c'era la premier Meloni, che invece è intervenuta al congresso della UIL che si è aperto ieri pomeriggio a Padova. Un discorso, il suo, che ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro.
0: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
5: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
0: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
5: Tolleranza zero contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali.
0: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
2: E il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, confermando l'impegno del governo sui temi del lavoro, ha insistito sul confronto sulla dignità, sicurezza, pensioni, contratti.
6: L'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede, non lo vedono le banche. Abbiamo 8 milioni di persone che guadagnano meno di 15.000 euro lordi. Quindi c'è un tema che noi vogliamo portare all'attenzione del Paese, che è quello del salario povero.
2: Caos in commissione di vigilanza RAI, dove prima si dimettono la presidente Barbara Floridia e i rappresentanti di opposizione, poi quelli di maggioranza.
7: Dopo mesi di accuse e controaccuse, i membri delle opposizioni decidono il passo indietro e consegnano le proprie dimissioni nelle mani dei presidenti di Senato e Camera. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Sulla stessa linea gli esponenti di PD, AVS e Italia Viva. Non potevamo essere complici di Tele Meloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
8: La destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo.
7: A stretto giro si dimettono anche i membri della maggioranza, che contrattaccano parlando di commissione occupata e strumentalizzata dalla sinistra, e si dicono pronti a una nuova bicamerale per dare in tempi rapidi un presidente all'azienda. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
9: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza RAI.
7: Daniele Petraroli, GR1.
2: La cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel, di 16 e 5 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente. Condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché è incapace di intendere e di volere. Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce la donna arrestata a Civitanova Marche per avere ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno.
10: ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il maltempo si sposta dal nord al centro-sud. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni. Scendono le temperature, ora in linea con la media stagionale, e che così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Carburanti, scade oggi il taglio temporaneo delle accise. Stop dunque allo sconto in vigore da marzo. Era stato deciso per affrontare la crisi energetica scatenata dalla guerra contro l'Iran.
11: Carburanti a prezzi pieni gravati dell'imposta diretta. Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive e peserà non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori.
12: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio.
11: Complessivamente gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai $95 al barile di inizio giugno ai $70 odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante. Ma nonostante il crollo verticale delle quotazioni petrolifere, è critico il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport, i mondiali di calcio agli ottavi, Spagna e Portogallo. Appena conclusa la sfida dei sedicesimi di finale con la vittoria della Svizzera sull'Algeria. In studio Cristiano Piccinelli.
13: Una vittoria netta per la formazione elvetica, che ha segnato 2 gol, uno per tempo subito in apertura di frazione con la seconda rete in questo mondiale di Embolo, e poi a inizio ripresa è arrivato anche il raddoppio di Ndoye, ex giocatore del Bologna. Eliminata dunque l'Algeria, la Svizzera affronterà negli ottavi la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Poi si sono giocate altre 2 partite ieri tra la notte e la notte italiana, con la vittoria della Spagna 3-0 sulla formazione austriaca e la vittoria in rimonta del Portogallo 2-1 sulla Croazia, partita conclusa dopo un quarto d'ora di recupero, e nel recupero è arrivato il gol del neomilanista Gonzalo Ramos per il 2-1 finale in favore dei lusitani. Spagna e Portogallo si incroceranno agli ottavi.
2: Al via stasera tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series 2026, evento dedicato alle grandi serie televisive internazionali. Tante le star attese, italiane e non, fino all'11 luglio.
14: Ci sarà anche Rita Pavone, indimenticata Gian Burrasca, quando le serie si chiamavano sceneggiati e i segnali della TV arrivavano dalle antenne sul tetto. Nell'era delle piattaforme arriva la seconda edizione dell'Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli, che tra Rimini e Riccione presenterà la TV del mondo. Chiara Sbarigia è la presidente dei produttori audiovisivi.
15: Quest'anno siamo rimasti sorpresi con Marco Spagnoli, è arrivata una valanga di segnali positivi, tantissime richieste. Il concorso internazionale è bello, l'Italia per la prima volta ha deciso di mettere nel concorso internazionale 2 opere della RAI, appunto RAI Fiction.
14: In concorso per la RAI una piccola formalità e tutto l'amore che resta, ma si celebrerà alla presenza di Robert Powell quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana 2 sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR1.
2: A 7 anni dal suo ultimo album è uscito A Mezzanotte, Confessions on a Dance Floor 2, il nuovo disco di Madonna, nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Ask yourself this. What are you doing here for? Un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, hip hop. L'album era stato anticipato dal singolo Bring Your Love, duetto con una delle principesse irriverenti della nuova scena pop, Sabrina Carpenter. Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella prima parte, la guerra tra Russia e Ucraina, dopo l'attacco sulla capitale Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, l'Unione Europea studia nuove sanzioni contro la Russia. Poi alle 8:30 i rapporti tra Italia e Stati Uniti all'indomani della festa organizzata a Villa Taverna, il significato delle presenze e delle assenze con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
16: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
17: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
18: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
19: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
27: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
28: Si toglie la vita in carcere a Bolzano un detenuto pugliese di 68 anni in precarie condizioni di salute. L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari a Messina. Pestaggio ai danni di due braccianti, un arresto per caporalato in Valsugana, inchiesta partita dalla denuncia di due pakistani. Tragedia nei boschi sopra Valles in Valpusteria, un uomo di 63 anni del posto è morto travolto da un tronco mentre dava una mano al cognato con alcuni lavori. La tragedia della Marmolada, questa mattina una messa con i familiari ad Alba di Canazzei, domani celebrazione a Punta Penia nel ricordo delle 11 vittime. Venerdì 3 luglio, buongiorno e ben ritrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Andrea Selva e a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Mario Leonardi e Armin Reiner. Oggi previsto tempo soleggiato, al momento a Bolzano ci sono 17 gradi, a Trento 16, ma subito linea a Trento per l'apertura.
0: Dunque avete sentito i nostri titoli, ma l'apertura è dedicata a un fatto di cronaca. Spaventoso incendio ieri notte a Vermiglio, nella frazione di Fraviano, dove le fiamme, partite forse da un fienile, ma su questo sono in corso accertamenti, si sono estese a 4 altri edifici e anche al tetto della chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Nessun ferito, ma i danni sono ingenti, nell'ordine di vari milioni di euro. Sul posto vigili del fuoco volontari da tutta la Valle di Sole, ma sono intervenuti anche i permanenti da Trento. L'allarme è partito verso l'una di notte, ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza degli edifici della zona. Aggiornamenti nelle prossime edizioni.
28: Tragedia ieri in carcere a Bolzano. Un detenuto di 68 anni si è tolto la vita. Sentiamo.
1: Si è tolto la vita nel bagno della sua cella nel carcere di Bolzano, dove si trovava dal maggio scorso. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno notato la branda vuota. Il personale del carcere e gli stessi detenuti hanno fatto irruzione nel bagno e lo hanno trovato senza vita. Era un 68enne di Lecce, arrestato a Bolzano poco più di 2 mesi fa. Con numerosi precedenti stava scontando una pena alternativa a Messina presso la struttura di una comunità onlus dalla quale era evaso. La polizia lo aveva individuato alla stazione di Bolzano mentre stava per prendere un treno diretto al Brennero, violazione che gli è costata l'arresto e il trasferimento nel carcere di Bolzano. L'uomo era gravemente malato. L'ultimo suicidio nella casa circondariale del capoluogo altoatesino risale al maggio del 2022, quando un giovane si tolse la vita inalando del gas. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
28: E ieri in serata il direttore del carcere di Bolzano, Gianni Monti, ha ringraziato la polizia penitenziaria, l'area educativa e il presidio interno dell'area sanitaria del carcere di Bolzano per la professionalità e il sacrificio estremo con cui, dice, avete affrontato un momento di così denso dolore, mostrando ancora una volta il senso di appartenenza e spirito di collaborazione. Non avete nulla da rimproverarvi, ha scritto Monti, c'è da dirvi solo grazie per quello che fate tutti i giorni.
0: Gestiva attraverso minacce e violenza squadre di lavoratori in nero che piazzava in varie aziende agricole del Trentino, ma è stato arrestato con l'accusa di caporalato. I dettagli.
3: Pestaggi, aggressioni, minacce, è un quadro inquietante quello che emerge dall'indagine per caporalato portata avanti dai carabinieri di Borgo Valsugana, che hanno arrestato e portato in carcere un 50enne italiano di origini pakistane. A denunciarlo 2 braccianti, anche loro del Pakistan, che hanno trovato il coraggio di denunciare il sistema di sfruttamento messo in piedi dall'uomo. Uno dei 2 operai è stato pestato da una squadraccia di 6 persone mandata dal caporale, rimediando 30 giorni di ospedale. L'altro lavoratore era stato aggredito con spray urticante e un paio di forbici da potatura. Il caporale tratteneva per sé larga parte della paga oraria di 8 euro dei lavoratori impiegati in nero in aziende trentine in turni di 11 ore 7 giorni su 7 e tenuti sotto scacco anche con minacce di ritorsioni sui parenti ancora in Pakistan. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
28: Incidente mortale sul lavoro ieri pomeriggio in Valpusteria, nei boschi sopra Valles. Un uomo di 63 anni del posto, Anton Bergmeister, è morto travolto da un tronco mentre aiutava il cognato in alcuni lavori nell'area. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Bressanone.
0: Sono 37 le richieste di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Trento nell'ambito dell'inchiesta Romeo sui rapporti tra affari e politica in Trentino. Atto dovuto, spiegano alcuni difensori degli imputati, considerato che il GIP Enrico Borrelli aveva respinto la richiesta di archiviazione della Procura. E i legali ora si aspettano una richiesta di assoluzione in sede di udienza preliminare. Inchiesta, lo ricordiamo, che vede indagati gli immobiliaristi Hager e Simonetti e la sindaca di Riva, Cristina Santi.
28: Prosegue oggi in Consiglio Provinciale a Bolzano la votazione sulla legge Omnibus. I primi articoli sono già stati approvati ieri senza troppo ostruzionismo da parte delle opposizioni. A tenere banco nella discussione generale un punto su cui alla fine non si deciderà, l'articolo 29 sul fine vita. La maggioranza spaccata sulla materia voterà a favore di un emendamento del Team K per stralciarlo ed elaborare successivamente una legge ad hoc sul tema. Bene il testo, ma andava condiviso maggiormente, non infilato in un omnibus, dicono in tanti dalle opposizioni, insensato rimandare ancora la decisione, secondo i Verdi. E ieri il Consiglio Provinciale si è spaccato su una mozione di Renate Holzhausen della lista Vita che chiedeva di sospendere la riscossione delle multe per il mancato uso della mascherina all'aperto nel periodo Covid. Hanno votato a favore i consiglieri di opposizione e Anna Scarafoni di Fratelli d'Italia, contrario il resto della maggioranza.
0: Bilancio di metà mandato per il presidente del Consiglio provinciale trentino, Claudio Soini, soddisfatto soprattutto per il coinvolgimento dei giovani. Eccolo al microfono di Anna Bigano.
4: Io ho cercato di portare in Consiglio provinciale, in aula, un po' il mio stile di lavoro, che è uno stile di lavoro in maniera non urlata. A me piace il dialogo, piace chiaramente che ci sia sicuramente un clima sereno. C'è stato, non sempre, però insomma di questo sono soddisfatto. Sono stati portati in aula 89 disegni di legge, 30 sono già attuativi, per cui vuol dire che il lavoro è stato grandissimo da parte della giunta provinciale e del consiglio provinciale. In questi 2 anni e mezzo abbiamo incontrato 20.000 studenti indicativamente, sono una montagna di persone con quali abbiamo parlato di autonomia, di istituzioni, di valori importanti.
0: Annalisa Stefani, prima donna alla guida della squadra mobile di Trento, dopo aver rivestito lo stesso incarico a Siracusa, ha preso servizio in questura. Originaria di Milano, si presenta come una persona volitiva, ma aperta al dialogo e convinta che la repressione non sia l'unica arma da usare contro la criminalità. Sentiamola.
5: Le porte della questura, ma anche e soprattutto dell'ufficio che mi appresto a dirigere, sono aperte per qualsiasi segnalazione che siamo pronti a ricevere e a trattare nell'immediato. Qui credo che sia fondamentale una stretta sinergia tra il controllo del territorio e l'attività investigativa.
28: La Giunta Comunale di Bolzano ha integrato il regolamento di polizia urbana ampliando l'elenco delle aree nelle quali potrà essere applicato il provvedimento di allontanamento per 48 ore, il cosiddetto DASPO urbano. Obiettivo: rafforzare gli strumenti a disposizione della polizia locale nella gestione dei fenomeni di bivacco e degli insediamenti precari. Tra le nuove aree interessate figurano via Portici, piazza Municipio, via Museo, galleria Grifone, passaggio Walter, via Maso della Pieve, con le relative aree di sosta, piazza Lino Ziller e via Resia. Tra le altre decisioni della giunta poi il via libera tecnico, la sistemazione superficiale di via Capri e nuovi alberi e marciapiede drenante in via Macello.
0: Dopo il maltempo che l'altro giorno ha investito la regione, è stata ripristinata la strada di accesso al rifugio Contrin in Valle di Fassa. Il comune di Canazzei ha fatto costruire sul posto un guado provvisorio e proprio ad Alba di Canazzei, questa mattina alle 9, Don Mario Bravin celebrerà una messa di commemorazione per i 4 anni dalla tragedia della Marmolada, insieme ai familiari delle vittime del 3 luglio 2022. Un'altra messa sarà celebrata da Don Franco Torresani domani a Capanna Punta Penia, proprio in vetta alla Marmolada, messa che sarà trasmessa anche in streaming su YouTube.
28: A partire da oggi pomeriggio la passeggiata a Santo Osvaldo sarà di nuovo completamente accessibile al pubblico. Saranno infatti riaperti entrambi gli accessi, sia quello dal centro storico di Bolzano sia quello dal Molino, dopo il completamento degli interventi di ripristino resisi necessari in seguito al crollo di un tratto del muretto di sostegno. Il tratto con accesso dal Molino, informa il comune di Bolzano, è già stato riaperto nel pomeriggio di ieri una volta conclusi i lavori di sistemazione. Questa mattina saranno invece ultimati gli ultimi interventi lungo il tratto con accesso dal centro, consentendo così la riapertura completa dell'intero percorso nel corso del pomeriggio.
6: L'edicola, rassegna stampa.
0: Ore 7:27, 38 secondi in questo istante. Cominciamo dai giornali in edicola in Trentino. L'Adige dedica l'apertura al caporalato nei campi della Valsugana. Un arresto, operaio picchiato a sangue, aveva lavorato senza il permesso del capo. E poi una notizia sulla siccità, centropagina. Pericolo in pianura, crisi in Lombardia e Veneto che sono pronti a chiedere più rilasci al Trentino. Sul T quotidiano ancora il caporalato in apertura, botte sotto le vigne è il titolo, e poi una notizia di cronaca, richiamato in Valle di Fiemme un lotto di formaggi con la Steck. Apertura sull'inchiesta Romeo invece per il Corriere del Trentino, inchiesta ridimensionata, parlano gli avvocati di Hager e Signoretti, confidiamo nel proscioglimento, dicono. Infine, sempre sul Corriere del Trentino, una foto sulla tragedia della Marmolada, pensavo di morire, sono tornato lassù e ho pianto, è il racconto di Giuseppe Spinelli.
28: Passiamo alla rassegna stampa da Bolzano, l'Alto Adige, le strade come un autodromo da Corso Libertà a Casanova, pioggia di segnalazioni per auto e scooter a tutta velocità, sgommate gare clandestine, il comune ora basta, tolleranza zero, poi In fotonotizia un approfondimento sulle temperature dei laghi in Alto Adige, acque molto surriscaldate, come l'esempio del caso di Caldaro. Il Corriere dell'Alto Adige, apertura a specchio con il Corriere del Trentino, inchiesta ridimensionata, anche qui l'inchiesta Romeo, affari e politica, parlano gli avvocati di Agher e Signoretti, confidiamo nel proscioglimento. Il Dolomite apre con la vicenda di cronaca di cui vi abbiamo dato conto anche noi, muore a Valles mentre fa lavori nel bosco, centrato da un tronco. Infine la Tageszeitung, sesso in consiglio provinciale, le bizzarre dichiarazioni dei consiglieri durante il dibattito in aula per la legge sull'educazione affettiva nelle scuole. È davvero tutto, il nostro giornale radio torna alle 12.10, grazie per l'attenzione, una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 7:30 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Venerdì 3 luglio, ultima puntata di questa settimana. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp, scritti audio 335-699-2949. Ve l'abbiamo dato praticamente in diretta ieri. L'attacco della Russia sulla capitale ucraina, Kiev, ci siamo ieri subito collegati con la nostra corrispondente della RAI da Mosca, che avremo anche oggi tra poco per parlarvi appunto di questo che il sindaco di Kiev Klitschko ha definito il più massiccio attacco delle forze armate russe sulla capitale dall'inizio della guerra. Ormai sono passati più di 4 anni, ma ascoltiamo subito la voce del presidente ucraino Zelensky.
2: La Russia riceverà una risposta all'attacco odierno a Kiev, questo è certo. L'Ucraina non dispone di un numero sufficiente di missili per i suoi sistemi di difesa aerea per respingere attacchi russi su larga scala. Se i nostri partner avessero consegnato quanto promesso nei tempi previsti, credo che avremmo potuto salvare più case e più vite. L'Ucraina non sta chiedendo più di quanto già concordato e si aspetta semplicemente che i suoi partner rispettino gli impegni presi in merito alle forniture di armi. Stiamo combattendo da soli. Le vittime sono esclusivamente ucraine. Esorto gli Stati Uniti a concedere le licenze per la produzione dei missili di difesa aerea Patriot. Tali forniture rappresentano una priorità assoluta e fondamentale.
1: Subito c'è stata la reazione di Kaya Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera.
3: Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili,

0: nel continente europeo, costringendo la Russia ad adottare ulteriori misure per la propria sicurezza.
1: Liana Mistretta, buongiorno, buongiorno di nuovo, ci siamo già sentite ieri, ti ringraziamo per essere di nuovo con noi. Qual è l'ultimo bilancio delle vittime?
2: Sì, buongiorno. Come diceva il sindaco di Kiev, è stato veramente l'attacco più massiccio su Kiev ed altre città ucraine dall'inizio del conflitto, perché al momento il bilancio è di 27 morti e 85 feriti, però un bilancio che aumenta perché il sindaco stesso ha detto che sotto le macerie degli edifici colpiti potrebbero esserci altre vittime. L'attacco massiccio, dicevamo, perché sono stati sferrati circa 74 missili e 500 droni, quindi un attacco veramente ingente, e abbiamo visto che le posizioni sono ovviamente diverse, perché è chiaro, lo abbiamo visto dalle immagini, sono stati colpiti obiettivi civili, tanto che c'è stata perfino la condanna delle Nazioni Unite, in quanto questo è contrario anche al diritto internazionale. Ma la Russia continua a dire che loro hanno colpito soltanto degli obiettivi militari ed energetici. Non solo, ma abbiamo sentito poco fa dalle parole del portavoce del Cremlino Peskov la volontà di andare avanti, di esercitare pressione su Kiev, di portare a termine quelli che sono gli obiettivi che la Russia si prefigge, che sono degli obiettivi inaccettabili per l'Ucraina. Anche le condizioni che la Russia pone sul tavolo di eventuali negoziati significherebbero la perdita della sovranità dello Stato ucraino. Non solo, ma vediamo che in questo momento l'idea proprio di un negoziato sembra alquanto lontana. La Russia ancora una volta ha scaricato parte della responsabilità sull'Europa, dicendo che sta favorendo un'escalation e che quindi dovrà prendere altri provvedimenti per garantire la sicurezza del paese. Ci si aspetta una rappresaglia qui in Russia. Onestamente questa notte ci si aspettava una risposta massiccia da parte di Kiev, che abbiamo visto nelle settimane scorse è riuscita a colpire anche la città di Mosca, la città di San Pietroburgo. La rappresaglia ancora non è arrivata, ci sono stati stanotte sono stati abbattuti soltanto 155 droni ucraini, che come sempre prendono di mira soprattutto gli impianti energetici. E questo, colpire gli impianti energetici, le sanzioni che l'Unione Europea continua ad attuare, a poco stanno avendo un effetto pesante sull'economia russa, e l'economia che va ovviamente a sostenere il conflitto. Dicevamo, i negoziati sono fermi da mesi. È possibile che a margine del vertice NATO ad Ankara ci sia un incontro con gli americani e si possa stabilire qualcosa, però anche Zelensky fino a ieri ha invitato ancora una volta gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, a recarsi a Kiev, a vedere con i loro occhi quello che succede, perché mentre loro sono venuti diverse volte qui in Russia, non sono mai andati in Ucraina. Il problema è, si aspetta tra l'altro anche la Russia, dice che dovrebbero tornare qui non appena terminato il processo negoziale in Iran. Il problema è che le posizioni sembrano molto lontane, però quello che vediamo qui in Russia è, in un certo senso, dicevamo, i problemi economici che pesano, che possono alimentare il malcontento, anche se questo poi non riesce a esprimersi in forma di protesta, però i recenti sondaggi danno anche un calo del gradimento del presidente Putin, anche se il sostegno rimane forte, e soprattutto aumenta il desiderio dei russi di mettere fine al conflitto. Quindi è chiaro che prima o poi delle soluzioni verranno prese. Il problema, per concludere, è che in una situazione del genere, nella quale la Russia alza il tiro, mette sul tavolo come sempre l'ipotesi, l'opzione nucleare se dovessero essere colpiti ancora di più le città russe, la situazione è veramente precaria e ci si può aspettare di tutto.
1: Ecco, Liana, tu in qualche modo hai risposto anche ai nostri ascoltatori che ci scrivono: ma a parte pretendere, Zelensky non potrebbe pensare a una soluzione pacifica del conflitto? Un altro ascoltatore ci scrive: tutte le guerre che non si riescono a vincere sul campo, come sta accadendo in Ucraina da ormai 2 anni, in realtà poi sono di più gli anni del conflitto, prima o poi finiscono con un compromesso che comporta qualche dolorosa rinuncia. È disposto Zelensky a rinunciare a qualcosa pur di porre fine alla guerra?
2: Ma Zelensky ha fatto molti passi avanti, molte aperture, molte concessioni in quelle che sono le ipotesi di un negoziato. È chiaro che l'integrità del territorio ucraino va mantenuta, non si può avallare un'invasione. Quando la Russia parlava degli accordi di Anchorage, che ormai abbiamo visto la Russia stessa ha sepolto, perché praticamente un anno fa Putin e Trump si riunivano in Alaska, ma quello che era lo spirito di Anchorage, l'illusione russa che l'America potesse supportare portare le sue pretese ormai svanita. La Russia pretende di avere il controllo totale sulle

0: quattro regioni dell'est ucraino, del Donbass, che occupa solo parzialmente, quindi l'Ucraina dovrebbe rinunciare a una grossa parte del suo territorio. La Russia pretende il controllo sulla Crimea, e sulla Crimea bisogna dire che le aperture dell'Ucraina sono state ingenti, ma la Russia pretende anche che l'Ucraina non entri nella NATO, che insomma rinunci a quello che è il suo, la sua entità, il suo essere uno Stato sovrano, la sua sovranità. È chiaro che queste condizioni non sono facilmente accettabili dall'Ucraina, ma è anche chiaro, Zelensky lo ha detto più volte, che le concessioni, i passi indietro si devono fare, ma devono essere fatti da entrambe le parti. Se c'è un paese che ha invaso, che ha violato il diritto internazionale, non ci si può aspettare che poi a un tavolo negoziale pretenda di avere tutto quello che richieda. Quindi i passi indietro e le rinunce dovranno essere fatte sicuramente per mettere fine a una guerra, perché non ci sono guerre che finiscono senza che ci sia un accordo di questo tipo, ma è chiaro che devono essere delle rinunce che siano rispettose di quelle che è la sovranità dell'Ucraina e anche del prezzo alto che l'Ucraina ha pagato in questi quattro anni. Siamo ormai nel quinto anno del conflitto.
1: Non solo, tra l'altro, con l'Ucraina, Liana, scusami se ti interrompo, perché leggo che secondo un centro studi americano sarebbero oltre 450.000 i soldati russi morti dall'inizio della guerra. Grazie Liana Mistretta per essere stata con noi anche questa mattina, per averci dato appunto gli ultimi aggiornamenti dal fronte proprio della guerra tra Russia e Ucraina. E do il buongiorno anche a Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. Buongiorno Giordani.
2: Buongiorno a lei e agli spettatori.
1: Buongiorno Giordani. Allora, abbiamo sentito tra ieri e oggi parlare di rappresaglia di Putin contro gli ucraini, di una sorta di vendetta. Anche oggi su Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi parla di logica di rappresaglia per spezzare il morale, logica intimidatoria e punitiva che caratterizza la guerra di Putin. Secondo lei è una vendetta o è semplicemente, anche se è brutto usare questa definizione, un atto di guerra?
2: Ma guardi, l'attacco su Kiev va letto certamente per quello che è, cioè è un bombardamento gravissimo contro una capitale con vittime civili e distruzioni. Però, se mi è permesso, sul piano geopolitico non è solo un fatto militare, è un messaggio politico che vuol lanciare Putin, no? Cioè, quindi lui vuol far capire che nonostante le sanzioni, nonostante gli aiuti occidentali e nonostante gli attacchi ucraini in profondità sul territorio russo, loro conservano ancora una capacità offensiva molto rilevante, soprattutto perché hanno questi missili balistici, missili da crociera e droni. Ecco, qui si vede bene quanto poi la guerra sia anche cambiata, no? E fa un po' impressione pensare che nel 1943 Kursk rappresentò il trionfo della guerra dei carri armati. Oggi, nella stessa grande regione strategica dell'Europa orientale, un drone da poche migliaia di euro può distruggere un carro armato da milioni. E questo spiega perché il fronte sia così difficile da muovere, perché la guerra si sposti sempre più nelle retrovie, quindi città, infrastrutture energetiche, aeroporti e logistica e comunicazione. Quindi io non la vedrei sotto una forma di vendetta o di quant'altro, ma di messaggio che vuole lanciare la Russia.
1: Di strategia. Allora Giordani, resti con noi perché do il buongiorno anche a Marilu Lucrezio, corrispondente della RAI da Bruxelles. Buongiorno Marilu.
3: Sì, buongiorno.
1: Allora Marilu, in apertura abbiamo fatto sentire le parole di Kaja Kallas, alto rappresentante europeo per la politica estera, che appunto minacciava nuove sanzioni contro la Russia. Sono allo studio?
3: Sì, dunque proprio ieri Kaja Kallas ha parlato di nuove sanzioni contro i produttori di droni russi dopo i massicci attacchi a Kiev. E quindi sarà presentata, non farà parte del 21° pacchetto perché sarà discusso nei prossimi giorni, approvato entro luglio, ma sarà un'aggiunta a parte e riguarderà persone ed entità con elenchi che di volta in volta verranno aggiornati. E queste sanzioni riguardano lo sviluppo, cioè per le persone e le entità nello sviluppo e nella produzione di componenti che aumentano la capacità dei droni russi, compresi i droni tipo Shahed, Gerald, insomma, Questo ha voluto proporre ieri, le ha trasmesse queste nuove indicazioni agli ambasciatori dell'Unione Europea. La prossima discussione è prevista per l'8 luglio in vista del Consiglio Affari Esteri del 13 luglio. E Kaja Kallas appunto ha detto che queste parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, soltanto un sostegno militare continuo all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Poi noi dobbiamo ricordare che in questo momento è iniziata in questo momento la responsabilità, diciamo, ci sono varie clausole, partiamo con il semestre di presidenza dell'Irlanda, e proprio Dublino ieri ha fatto capire che la pressione su Mosca sarà sempre più forte, proprio perché non c'è la volontà da parte della Russia di dialogare, di parlare di pace.
1: Ecco Marilu, tanti sono stati i pacchetti di sanzioni decisi dall'Europa nel corso di questi 4 anni. Tu dicevi che si discuterà, se non ho capito male, il 21esimo tra pochi giorni. Su quali settori, in quali ambiti si sono orientate finora le sanzioni decise dall'Unione Europea?
3: Beh, diciamo che hanno colpito tantissimo e continuano a farlo la flotta ombra, che sono praticamente delle navi russe con bandiere diverse di vari paesi, che continuano ad andare avanti e indietro commerciando il petrolio che è bandito, e soprattutto hanno colpito degli oligarchi, hanno colpito delle entità che secondo loro riescono a commerciare anche tramite altri paesi e riescono a far arrivare il petrolio russo in Unione Europea. Si parla adesso dell'aggiustamento del price cap, insomma si parla tantissimo hanno addirittura inserito il patriarca Kirill, viene contestato anche lui, ci sono delle liste intere di nomi e ora si discute se togliere il patriarca Kirill perché la Bulgaria ha deciso di contestare questa figura e questa entità. Ora si parla anche di bloccare delle persone che hanno combattuto, i russi per esempio, che hanno combattuto in Ucraina a partire dal 2022, di non farli arrivare in Europa, ma questa misura è contestata dall'Italia e dalla Francia perché è difficile riuscire a individuare i russi che sono riusciti ad entrare in Ucraina, a combattere. Ci sono varie notizie che vengono in questo momento contestate da vari stati, quindi diciamo che riguarda soprattutto in questo momento le entità e le varie aziende. C'è anche un'azienda che produce componenti per droni in Irlanda, e di questo si parlava proprio ieri. Questa azienda è sostenuta da un'altra società russa e dovrebbe, non è sanzionata in questo momento, ma si parla di mettere anche un blocco per evitare di fornire delle apparecchiature all'industria russa che poi permette di fare droni.
1: Quindi lo scopriremo nei prossimi giorni. Intanto grazie a Marilu Lucrezio, corrispondente della RAI da Bruxelles. Giordani, torno da lei, mi permetta di leggere qualche messaggio, ce ne stanno arrivando tanti come sempre quando si parla di questi argomenti. L'Unione Europea insiste con le sanzioni nei confronti della Russia, noi cittadini siamo costretti a comprare il petrolio che ci serve per le nostre attività dai paesi con triangolazione. Un altro ascoltatore, Paolo, ci scrive: senza i guerrafondai europei la pace in Ucraina si sarebbe fatta da tempo, forse la guerra non sarebbe addirittura iniziata. Ma scusate, quando Zelensky lancia missili e droni a Mosca non è la stessa cosa. Poi ci sono tanti anti-europei, diciamo così, l'Europa ruba i nostri soldi per alimentare i corrotti ucraini. Insomma, ci sono tanti messaggi. Quello che però vorrei chiederle, e le faccio ascoltare la voce di Fico, il premier della Slovacchia, è se queste posizioni sull'Ucraina rischiano di dividere l'Unione Europea. Ascoltiamo un attimo Fico.
4: Vlada Slovenske Republiki.
5: Il mio paese non intende, non parteciperà ad alcun aiuto militare all'Ucraina, lo dico in modo assolutamente chiaro. La Slovacchia non darà un solo euro per finanziare la guerra in Ucraina. La pace è la mia priorità assoluta e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è stato informato della nostra posizione.
1: Giordani, presidente Istituto Diplomatico Internazionale, c'è il rischio che si accentuino quindi le spaccature interne tra i paesi membri sulla strategia da adottare nei confronti della Russia? Giordani, la sentiamo? Sì, eccoci, ci siamo.
2: Sì, sì, mi sente?
1: Sì, adesso sì.
2: Ecco, dicevo, quello che abbiamo sentito dimostra un altro aspetto importante, cioè che quando parliamo di Europa non parliamo di un blocco monolitico, cioè esistono sensibilità politiche e interessi nazionali diversi. Ecco, la Slovacchia, come anche l'Ungheria, in altre occasioni hanno espresso riserve su alcune forme di sostegno o su alcuni pacchetti di sanzioni. Credo che è il normale funzionamento di un'unione composta da 27 stati con interessi non sempre coincidenti. E se mi lascio fare una breve considerazione anche su quelle che sono le sanzioni, no? Le sanzioni sono sicuramente uno strumento importante, ma secondo me c'è da porsi una domanda vera. Cioè, qual è la strategia europea? Cioè, dal progressivo disimpegno americano, l'Europa è diventata il principale sostegno dell'Ucraina. Quindi parliamo di oltre 215 miliardi di euro già stanziati dall'inizio della guerra e con un fabbisogno ucraino che viaggia intorno ai 140 miliardi all'anno. Sono cifre enormi e credo che anche l'elettorato europeo, che molti paesi ormai si preparano alle elezioni il prossimo anno, forse non hanno la piena consapevolezza di cosa significhi sostenere uno sforzo di questa dimensione per un tempo che nessuno oggi sa definire, perché non c'è un obiettivo comune dove si può arrivare. Qual è l'obiettivo? È sostenere Zelensky e mettere la Russia in difficoltà? Benissimo, però ricordiamoci che la Russia non è sola. La Russia ha rapporti economici, energetici, militari, industriali con la Cina, con l'India, con l'Iran, con la Corea del Nord e con una parte significativa anche del sud globale. Quindi queste sanzioni funzionano solo se diventano parte di una strategia molto più ampia e non se vengono trattate come uno strumento risolutivo, capisce? Quindi certo. Questo è il vero punto, secondo me, che va analizzato e quello che andrebbe portato avanti.
1: Giordani, ci scrive un ascoltatore, Giulio da Bari: credo che l'unico processo di pace possa essere avviato dal popolo russo. Pier Mario da Padova ci scrive: qualcuno potrebbe spiegarmi quali sono i benefici ed egoisticamente parlando per l'Europa e soprattutto per l'Italia a sostenere l'Ucraina?
2: È un domandone.
1: Perché forse non sono benefici pratici, economici. Credo che sia.
2: Noi non abbiamo tratto benefici. Noi non abbiamo tratto benefici. Abbiamo avuto un aumento della benzina, del petrolio in linea generale, del petrochimico.
1: Che ha guidato le sanzioni europee non era una logica economica, ovviamente, era una logica di principio.
2: Ovviamente. Di principio, di sostenere uno Stato in difficoltà, attaccato. Però quando si attacca, poi bisogna tener conto anche delle considerazioni, di considerazioni e di quello che può accadere in termini economici di ritorno. E qui purtroppo è accaduto. E in qualche modo la Russia sta portando avanti la sua di logica. L'Europa sta portando avanti a sua volta la sua. Il problema è che non c'è una visione comune dell'Europa. E questo è il punto debole di tutto, perché se tutti i paesi avessero la stessa strada, la stessa visione, lo stesso obiettivo, probabilmente si riuscirebbe anche a ottenere qualcosa in più. Il problema è che ogni paese ha una propria visione e tiene conto del proprio elettorato. Quindi il prossimo anno si va a elezioni di diversi paesi, quindi ognuno fa la propria strategia.
1: Certo, tira l'acqua al proprio mulino in qualche modo.
2: Esattamente.
1: Allora, un ascoltatore ci scrive: mi piacerebbe che la RAI parlasse anche delle cause scatenanti del conflitto tra Russia e Ucraina. Non diciamo certo, credo che non l'abbiamo mai detto, che il conflitto cominci. La guerra è cominciata nel febbraio del 22, ma chiaramente poi i dissapori tra di loro, anche i conflitti di altro tipo sono cominciati ben prima. Michela da Forlì ci dice: occorre un referendum europeo per chiedere se i cittadini vogliono continuare a impoverirsi per continuare a sostenere i nazifascisti ucraini. Claudio ci dice che vede tanti messaggi di filorussi finto pacifisti e insomma Giordani, chiaramente anche tra i nostri ascoltatori le posizioni sono diverse, ma comunque resta uno stallo, mi pare, dal punto di vista militare, che Putin sta forse cercando di forzare in questi giorni?
2: Sì, certamente vuole lanciare un messaggio molto forte, vuol far sapere che lui non arretra di un centimetro da quelle che sono le sue posizioni e comunque ormai la guerra è anche cambiata. È cambiata perché stiamo solo parlando di droni, parliamo di zone dove ci si azzarda a passare con uomini o carri armati, vengono distrutti dalle difese aeree che sono comunque sempre gestite dai droni, quindi si va alla ricerca di uccidere, mi passi il termine, il pilota del drone, va bene? Quindi noi dobbiamo anche considerare che le guerre non finiscono perché tutti sono stanchi, finiscono quando una delle parti capisce che continuare costa più che negoziare. E oggi non mi sembra che Mosca o anche Kiev siano arrivate a quel punto. Per questo temo che il conflitto possa
1: andare avanti
2: ancora a lungo, certamente, salvo una scelta politica forte, certo, che però oggi non si vede.
1: Senta, ci scrive Nunzio: quanto dovremmo spendere se direttamente in guerra e non sostenitori dell'Ucraina? Non so se si può fare un calcolo del genere e non so neanche se sia pensabile di entrare direttamente in guerra.
2: No, no, assolutamente. Entrare in guerra con... cioè, lui intende dire... se dovessimo entrare in guerra contro la Russia?
1: Penso di sì, lo interpreto così il messaggio.
2: Beh, sarebbe devastante per noi, cioè vorrebbe dire avere a che fare con una potenza nucleare e vorrebbe dire che probabilmente scopriremmo che il grande ombrello della NATO non si aprirebbe, perché gli americani non hanno nessun interesse a aprire un conflitto nucleare con i russi e i russi non ce l'hanno a loro volta di aprirlo con gli americani, e sarebbe comunque un olocausto spaventoso, sarebbe la distruzione di tutto, quindi
1: bisogna ovviamente cercare di evitarlo quanto più possibile. E le dico, Giordani, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, tanti tra l'altro che dicono: le sanzioni alla Russia vanno bene, ma perché allora non sanzioniamo anche Israele? Ma qui apriremmo tutto un altro fronte di guerra. Allora io la ringrazio, Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, la ringrazio per averci aiutato a capire un po' cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina. Sono le 7:55 minuti, noi adesso ci fermiamo, diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiamo subito dopo per parlare dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Restate con noi.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico intenso ed in progressivo aumento, 9 km di coda in A4 per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Code poi per un incidente tra Desenzano del Garda e Brescia Est verso Milano. 8 km di coda in A1 sempre per un incidente, coinvolti due mezzi pesanti di cui uno ribaltato tra Lodi e Piacenza Nord verso Bologna. Code per incidente anche in A8, coinvolti un'autovettura ed un camion tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, rallentamenti per curiosi anche in carreggiata direzione Varese. In A4 Milano-Brescia, code per un incendio tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, traffico intenso anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Brescia. In A7 code tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest verso Milano, code per lavori tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. In A10 si rallenta tra Genova-Pegli e la allacciamento con la 7 verso Genova. Code a tratti in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. In A14 traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
9: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: Ore 8.
10: GR1.
11: Ridicolo per gli Stati Uniti mantenere l'attuale sostegno unilaterale per la difesa. Donald Trump torna ad accusare la NATO e gli alleati europei, Italia compresa. Il governo a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio, l'ambasciatore americano Fertitta, le relazioni tra i nostri due paesi sono ottime. L'amicizia più forte di ogni polemica garantisce il ministro degli esteri Tajani. Giorgia Meloni al congresso della UIL, tolleranza zero contro il caporalato, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti, l'abbraccio con la madre di Luana D'Orazio. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco dell'opposizione che accusa la maggioranza per lo stallo. Lascia anche il centrodestra che ribatte strumentalizzazioni della sinistra. 3 ergastoli per gli omicidi di Altavilla, condannati 2 santoni e il marito e padre delle vittime. I delitti dopo giorni di terribili torture in un rito di liberazione dal demonio. Calano le temperature, ancora qualche pioggia al centro-sud, almeno fino a domenica, tregua dall'AFA. Tempo ideale per lo shopping, al via domani i saldi estivi. America Inc., sogno e realtà. Gianna Nannini rilegge con Marrakesh il suo classico che acquista nuove sonorità. Il segreto peggio custodito dello show business. Taylor Swift e Travis Kelce si sono già sposati ieri sera al Madison Square Garden di New York e oggi grande festa con invitati super VIP. Mondiali vincono Spagna e Portogallo che si incroceranno agli ottavi. Avanza anche la Svizzera che batte 2-0 l'Algeria. Wimbledon, Sinner torna in campo nel pomeriggio contro l'americano Brooksby. Buongiorno da Sabrina Baldetti. A qualche giorno dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Spendono poco per la difesa, scrive. È ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Parole messe in relazione anche alla guerra in Iran, in cui nessuno ha detto ha aiutato Washington. Crisi con la Repubblica Islamica sempre ricorrente negli interventi del capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
12: Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari. L'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi.
13: And it's really the denuclearization.
12: In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea: Teheran ha ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi. Ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
11: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, Villa Taverna, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Festa e sorrisi tra il diplomatico e i rappresentanti del governo italiano dopo le tensioni delle ultime settimane tra i leader dei due paesi.
14: L'esecutivo, eccezion fatta per Giorgia Meloni, ma c'è la sorella Arianna, è presente con una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, tutti ricevuti con strette di mano dal padrone di casa, Tilman Fertitta, che non lesina parole al miele. L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. Tentativi di disgelo, almeno fino al vertice NATO in programma ad Ankara tra 4 giorni, parallele alle nuove parole di Trump sugli alleati europei. L'amicizia con gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ribadisce il vice premier Antonio Tajani. Un'amicizia conferma l'altro vice premier Matteo Salvini, che nessuno potrà mai mettere in discussione. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Non è mai stato abbattuto alcun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi, chiarisce, sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. Al ricevimento l'opposizione è assente annunciata, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. C'è il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, che commenta: giusto esserci, 250 anni di storia sono ben più grandi degli ultimi 2 anni di presidenza Trump. Francesco Macaro, GR1.
11: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarazioni che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev, più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 30 morti e 80 di feriti.
15: Zelensky promette vendetta, ora tutti attendono la reazione di Kiev ai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità ucraine. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, poco fa un drone di Mosca si è abbattuto su un palazzo nella regione dell'Ucraina nord-orientale di Sumy. 4 le vittime, tra loro anche una madre e una bambina di 1 anno, 10 i feriti. Questa notte l'esercito ucraino ha centrato con dei missili la città russa di Belgorod, dove un impianto industriale è in fiamme, secondo quanto riferisce la TV locale. Troppo poco comunque per essere l'annunciata rappresaglia di Kiev. Intanto nella capitale ucraina si continuano a cercare corpi e superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. L'Europa promette nuove sanzioni alla Russia. Il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che intanto vede crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e ha accusato le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
11: Torniamo a parlare di Iran. Vanno avanti i colloqui con gli Stati Uniti, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana, un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio e vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con Washington. Ora a Gaza, dove la situazione resta drammatica, per mantenere viva l'attenzione oggi digiunano i medici italiani della rete Sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di 1.500 sanitari. In Venezuela, nuovo bilancio del terremoto, 2.595 morti. L'annuncio dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez nella sua prima conferenza stampa a una settimana dal disastro. Non è il momento dello scontro politico, ha affermato Rodriguez, respingendo le critiche sui ritardi nei soccorsi. La presidente ha accusato i cosiddetti laboratori mediatici di avere politicizzato la crisi umanitaria. Ed è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Rai Radio 1, la Premier Meloni, intervenuta ieri al congresso della UIL a Padova con un discorso in cui ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza.
16: Il momento più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, l'operaia morta di lavoro a 22 anni. Il passaggio più significativo sulle morti bianche, una sconfitta per tutti, dice Giorgia Meloni.
17: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
16: La platea della UIL attendeva un presidente del Consiglio da 20 anni. La nostra porta è sempre aperta, sottolinea la Premier, vantando quella che Giorgia Meloni definisce la cifra del suo governo.
18: Io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato.
16: Rivendicati il tasso di occupazione più alto di sempre, il piano casa, un modello, dice la Presidente del Consiglio, che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, il salario giusto, altra priorità, la lotta al caporalato, contro cui abbiamo tolleranza zero, precisa la Presidente del Consiglio ricordando la strage dei braccianti di Amendolara. Per quei fatti, avverte Giorgia Meloni, non deve esserci alcuna clemenza. Federica Ionta, GR1.
11: Il congresso confederale della UIL durerà fino a domani. Lavoro, sicurezza, potere di acquisto e pensioni, i temi portanti, così come il ruolo dell'intelligenza artificiale. Nella sua relazione il segretario generale Pierpaolo Bombardieri parla anche di redistribuzione della ricchezza. Se l'IA genera produttività, valore e profitti, dice, una quota deve tornare a lavoratrici e lavoratori in salario, tempo, formazione, sicurezza, stabilità occupazionale e qualità del lavoro. L'inviata.
19: Salario giusto, il palco del 19° congresso UIL è l'occasione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per rivendicarne la paternità, ma anche per parlare di qualità del lavoro con una priorità, il recupero del potere di acquisto per lavoratori e pensionati e giovani, quei giovani che rischiano di rimanere dei fantasmi, secondo Bombardieri.
20: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede.
19: I risultati ci sono, ma al governo la richiesta di considerare il rinnovo dei contratti una priorità, di prevedere penalizzazioni per i settori che non li rinnovano.
20: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
19: E l'intelligenza artificiale, tema centrale di questo congresso, che cambierà il lavoro e la vita quotidiana,
20: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
19: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
11: Scontro sulla vigilanza Rai, azzerata la commissione. Prima si dimettono la presidente e tutti i rappresentanti delle opposizioni e poi anche quelli della maggioranza.
21: Il colpo di scena arriva all'ora di pranzo, quando, dopo quasi due anni di stallo, i membri di opposizione della commissione di vigilanza RAI lasciano, atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, scrivono PD 5 Stelle AVS Italia Viva. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile.
22: Mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma.
21: Non potevamo essere complici di Telemeloni, aggiunge in serata Schlein. Così li abbiamo smascherati, spiega anche Conte. Ma la maggioranza ribalta le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente, spiegano con una nota i membri del centrodestra che si dimettono a loro volta. Francesco Filini, Fratelli d'Italia.
23: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
21: Daniele Petraroli, GR1.
11: Ho paura di morire da solo, ma credo nel potere della preghiera e dico pregate per me. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervistato dal Corriere della Sera dopo la rivelazione fatta ieri nella Basilica della Madonna delle Grazie della città campana della grave malattia che lo ha colpito. È stato forse un modo di congedarmi, ha spiegato Mastella commosso. Le sue parole ieri al Vescovo e all'Assemblea.
24: A lei grazie, grazie a tutti e a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
11: Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della BCE prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027, lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde. Chiaro, il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron in programma in Francia la prossima primavera. Le 8:13, la cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, 3 ergastoli per il massacro di Antonella Salamone e i 2 figli. Furono torturati e uccisi dal marito e padre delle vittime e da una coppia di santoni durante un rito di liberazione dal demonio.
0: Giovanni Barreca e Massimo Carandente e Sabrina Fina sono stati condannati al carcere a vita. Si conclude così il processo di primo grado per la strage del febbraio 2024. Dopo più di una settimana di sevizie e torture, vennero uccisi nella loro villetta Antonella Salamone, 41 anni, e i 2 figli, Kevin, 16 anni, ed Emmanuel, 5 anni, al termine di riti di purificazione dal demonio. Giovanni Barreca, 56 anni, marito e padre delle vittime, in chiesa aveva conosciuto la coppia di santoni Massimo Carandente e la compagna Sabrina Fina. I 3, convinti che Antonella Salamone e i figli fossero posseduti dal diavolo, per giorni si rinchiusero nella villetta, dove le letture sacre si alternarono a crescenti violenze fisiche sulle 3 vittime. Un orrore a cui ha preso parte anche la figlia primogenita Miriam Barreca, allora 17enne, tolta in appello dal tribunale per i minorenni perché considerata costretta a commettere reato. Simona Decina, GR1.
11: Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce la 33enne arrestata a Civitanova Marche per aver ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno di 62 anni. Il delitto avvenuto nel contesto di un violento litigio, sono stati proprio i vicini a dare l'allarme. Entrambi avevano precedenti e problemi di tossicodipendenza alle spalle. Domani l'udienza per la convalida del fermo. A Roma, serata di tensione, mercoledì al Colosseo. I Maranza aggrediscono la polizia locale, intervenuta per fermare una festa con tanto di fuochi d'artificio tra turisti allibiti e residenti esasperati.
1: Un party di compleanno in piazza di fronte al Colosseo. Ad organizzarlo 20 ragazzi con musica alta e fuochi d'artificio. Quest'ultimi però hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine. All'arrivo della polizia i giovani aggrediscono gli agenti che volevano identificarli. Un ragazzo viene portato nell'auto della municipale. Il mezzo viene assaltato da alcuni suoi amici. Salgono sul cofano e prendono a calci la macchina. Sul posto arrivano anche carabinieri e polizia. La scena di panico e grida viene filmata dal alcuni turisti. Alla fine della serata il festeggiato, un ragazzo di 21 anni egiziano, è stato arrestato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, accensioni pericolose e danneggiamento. Anche un altro è denunciato. In tutto sono 4 i fermati, tutti connazionali. 2 invece gli agenti feriti lievemente. Diversi giovani sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione. Alcuni sono irregolari, altri soggiornano in centri di accoglienza minorile. Questa zona non è nuova alla movida violenta. Le indagini intanto proseguono. In corso l'acquisizione delle immagini delle telecamere della zona per identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR1.
11: Il meteo, il maltempo si sposta dal nord al centro-sud, calano le temperature, andiamo verso un fine settimana decisamente sereno. Il punto con Paola Guarnieri in studio.
2: In poche ore il quadro meteo, Sabrina, è cambiato radicalmente. Siamo passati dall'afa irrespirabile ai nubifragi che già ieri hanno investito varie regioni del centro-nord, situazione ancora in parte variabile oggi, allerta gialla in 7 regioni, tutte al sud a parte l'Umbria. Facciamo il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque. Temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
2: Dicevamo del maltempo di ieri, tra le aree maggiormente colpite la città di Siena, che ieri come da tradizione secolare avrebbe dovuto ospitare il primo atto del Palio, il secondo si correrà il 16 agosto. In realtà non è accaduto, ci dice tutto dalla sede regionale Iuri Guerranti.
4: ed è stato rinviato a oggi il Palio di Siena del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. All'ora di pranzo la sindaca Nicoletta Fabio ha annunciato la decisione. Ieri mattina la pioggia caduta in nottata aveva reso impraticabile la pista di tufo, tanto che è stata annullata la provaccia delle 9. Le previsioni del tempo per il resto della giornata, vista pure l'allerta meteo, non promettevano niente di buono. Da qui il rinvio ad oggi.
5: Abbiamo convenuto che per ragioni di prudenza fosse opportuno rinviare.
4: Poi oggi tutto ricomincerà da dove si è interrotto ieri, quindi nel pomeriggio si terrà il corteo storico e alle 19.30 usciranno dall'entrone i cavalli con i fantini. A Palazzo Pubblico in mattinata ieri si è tenuta comunque la signatura dei fantini e fra loro ci sono due esordienti nelle Val di Montone, Salvatore Nieddu, Monterà Canarinu. Per lui il capitano ha scelto il soprannome Lesto.
6: Si farà il massimo, farò il possibile per onorare questo giubbetto.
4: Il secondo fantino debuttante è Diego Minucci, che monterà e Berardo. Il nome di battaglia scelto dal capitano del drago è Fastidio.
7: Sì, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta.
2: Fine settimana dunque denso di appuntamenti da godere sotto vari aspetti, anche perché domani, 4 luglio, iniziano i saldi estivi, sconti operativi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Cosa e come compreranno gli italiani? Ce lo dice Gelsomina Testa.
8: Un appuntamento irrinunciabile, anche se un po' sottotono, quello con i saldi. Fino al primo settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
25: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
8: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi.
11: E a proposito di sconti, termina oggi il taglio sulle accise dei carburanti e, salvo un intervento dell'ultimo momento, da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Sentiamo Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori.
26: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
11: Siamo alla musica con Gianna Nannini, che rilegge un suo grande classico, America. Il brano, uscito nel 79, acquista ora nuovi suoni e diventa America Inc.
27: Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò.
11: La rocker ha detto di aver voluto dare una rinfrescata a quella canzone, scritta quando l'America era una terra dei sogni, in tempi quelli di oggi in cui non è più così. Un progetto per il quale ha coinvolto Marrakesh.
28: Ehi America, giovane e sexy ci facevi sognare.
11: Ed ecco come i due musicisti ci hanno raccontato questo incontro.
29: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che tra l'altro è uno dei miei preferiti, collaborare con Gianna che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Un pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa,
30: diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta,
29: un sogno che si è sciolto, non liquefatto,
30: si è sciolto. E in questo squallo noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità. Celebra i miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa là, come se mi avesse fatto un regalo.
11: Quindici date da Brescia a Napoli, passando per Pisa, Riccione, La Spezia, Genova, chiusura il 9 settembre all'Ippodromo San Siro di Milano. È il tour estivo di Emma, che ieri sera ha debuttato a Rock in Roma con uno show ricco di ospiti e di emozioni.
31: Non ho mai pensato che il luogo e il palco decidesse la grandezza di un artista, però devo dire che stasera c'avevo una pressione importante.
9: Una festa con tre chitarre elettriche, un omaggio a Vasco Rossi e tanti artisti ospiti. Unica donna della rassegna Rock in Roma, Emma, prima di salire sul palco, l'ha definita una grande sfida.
10: Sono molto contenta che una donna che è sempre stata, diciamo, etichettata come donna del pop salga su un palco che è sempre stato un palco designato al rock. Quindi questa rottura degli schemi e delle etichette mi fa molto piacere e sono molto orgogliosa di me stessa.
9: 30 titoli in scaletta, di cui 8 duetti da Annalisa a Fabri Fibra, da Alessandra Amoroso a Elisa. All'ippodromo delle Capannelle di Roma, un pubblico che ama l'energia di Emma e la sua semplicità.
12: Non c'ha paura di niente, è una lottatrice.
13: La grinta che ci dà nelle canzoni, ma la grinta proprio nella vita, perché poi le canzoni, ecco, passano di moda, però tu la segui poi come persona più che altro.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
11: È il segreto peggio custodito dello show business. Le nozze dell'anno tra la regina del pop Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, previste stasera, sono già avvenute ieri, secondo le indiscrezioni che trapelano ad arte dal Madison Square Garden di New York, trasformato in un castello da fiaba. Uno scenario che non passa inosservato, così come il giorno o i giorni del sì, il weekend del 4 luglio, così come gli invitati super VIP della festa di stasera, che saranno vincolati da un accordo di riservatezza, così come la colonna sonora, sempre ovviamente avvolta da un mistero penetrabile. Si esibiranno anche Paul McCartney e Ed Sheeran. Sono le 8:23 minuti dopo il GR, la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
14: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo dei rapporti tra Italia e Stati Uniti all'indomani della festa organizzata a Villa Taverna per il giorno dell'indipendenza, i politici presenti e quelli assenti.
11: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Edmondo Cotta e Stefano Siani, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea alla pagina sportiva.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
19: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
20: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
19: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
32: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
33: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
34: Eurospin, la spesa intelligente.
35: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
36: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
37: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
36: Info su suzuki.it.
38: Suzuki.
0: GR1 Sport.
1: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. La Spagna rilancia la sua candidatura al successo in questo mondiale battendo nettamente l'Austria pur senza i gol del baby fenomeno Yamal.
2: Tra siesta e fiesta, ovvero tra Capoverde all'esordio e l'Austria ieri. L'approdo tra le migliori 16 del torneo non significa però ancora obiettivo minimo raggiunto per la Roja e del resto è più che giusto per una nazionale arrivata al mondiale nel ristretto novero delle favorite grazie anche al titolo europeo conquistato 2 anni fa. Ma con 8 gol all'attivo e la porta ancora inviolata, vietato ora a cercare un posto in seconda fila per la squadra di Luis de la Fuente. Partita vinta, quella contro l'Austria, con l'atteggiamento, col gioco, con la costanza propositiva, mai uguale e mai fine a se stessa. 2 le reti di Oyarra Zabala, già 4 gol in questo mondiale per lui. Nel mezzo la stoccata di testa vincente di Pedro Porro, difensore di ruolo, con licenza però di variare e svariare al termine di una sontuosa azione corale. 3-0 alla fine, 8vi raggiunti. Arriva in Spagna, più che una previsione, una constatazione. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
1: Agli ottavi gli iberici affronteranno adesso il Portogallo, che ha battuto in rimonta la Croazia.
3: È finita con Luka Modric in campo, abbracciato da tutti, compagni e avversari, in particolare Cristiano Ronaldo. La sfida era stata presentata come il duello tra due giganti all'ultimo mondiale. Ha lasciato Modric, ha lasciato la sua Croazia, seconda 8 anni fa in Russia, terza 4 anni fa in Qatar. Una partita dalle emozioni forti, con il VAR protagonista, recupero infinito, ma anche il nostro campionato del passato, del presente e del futuro a mettere più di una firma. 2-1 ed il Portogallo va agli ottavi. I gol nel secondo tempo: Perisic porta in avanti la Croazia, Cristiano Ronaldo segna una gol di grande tecnica ma è un fuorigioco di centimetri, il VAR toglie e dà. Dopo pochi minuti Vlasic trattiene in aria Veiga, rigore, segna Ronaldo, l'interista Sucic riporta avanti la Croazia ma è ancora fuorigioco di pochissimo. Nel recupero cross di Leao per Gonzalo Ramos e gol vittoria, il Milan si gode un tandem ancora possibile, ma non è finita. Oltre 10 minuti di recupero, Guardiol pareggia, l'arbitro norvegese esca sconvalida, il VAR pesca un fuorigioco anche evidente dell'atalantino Pasalic, uomo assist. Il Portogallo sfiderà la Spagna, i tifosi croati smettono il lancio di bottigliette per salutare il loro giocatore più forte di sempre. Con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Avanza agli ottavi di finale anche la Svizzera, che ha eliminato l'Algeria.
4: Come l'Italia ha imparato a sue spese anche agli ultimi europei, la Svizzera è ormai una realtà del calcio internazionale. La qualificazione agli ottavi è un'altra dimostrazione. La superiorità sull'Algeria è stata evidente. Yohan Manzambi, 21 anni da compiere, attaccante veloce del Friburgo, è una felice sorpresa di questo mondiale americano. 3 gol segnati nella girone, 2 alla Bosnia, 1 alla Canada. Il suo scatto incontenibile a sinistra, con il pallone servito sui piedi di Embolo, ha aperto la partita. Alla 10° minuto la reazione dell'Algeria non è stata efficace. La Svizzera ha potuto controllare. Il raddoppio dell'ex Bologna Ndoye all'inizio del secondo tempo ha avuto altre occasioni di segnare la nazionale elvetica. Rieder ha sprecato il possibile 3-0. Successo legittimo ancora a Vancouver, l'ottavo di finale, martedì 7 luglio contro la vincente di Colombia-Ghana. Dallas, Daniele Fortuna, GR1.
1: A Wimbledon, dopo la giornata di gloria di ieri per i colori azzurri, oggi torna in campo Jannik Sinner.
5: Un meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese. Matteo Berrettini un anno fa voleva smettere, ieri ha giocato da primi 10 del mondo battendo in 4 set 6-4, 7-5, 3-6, 6-2 il francese Arthur Fils. 16 ace, terzo turno, non accadeva dal 2023 per The Hammer, il martello, che ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. 2 tie break 6-1 nel quarto all'australiano Duckworth. Terzo turno anche per Flavio Cobolli, che ora incrocerà il russo Kachanov. Una vittoria alla Sonego, 5 set, oltre 4 ore di gioco per Lorenzo, prossimo avversario l'americano Taylor Fritz. Infine a completare il meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese, una ritrovata Jasmine Paolini, 7-6, 6-4 alla Svizzera Golubic. Ora ci sarà la greca Saccari, saluta Wimbledon ma con tanta energia positiva Tyra Grant. Intanto oggi torna in campo Jannik Sinner contro l'americano Jenson Brooksby. Emilio Mancuso, oggi è R1.
1: Ci fermiamo qui, buon ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Devi sostituire il tuo veicolo commerciale? Non rimandare. Ford anticipa gli incentivi statali. A luglio Ford Transit Van è tuo a 21.450 euro IVA esclusa, in caso di rottamazione. Approfittane subito.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto.
14: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il

0: e quindi l'Italia e gli Stati Uniti non abbiano relazioni amichevoli. Ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, no? È inutile nasconderci, ci siano dei problemi, ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti.
1: Le relazioni sono ottime, ho a che fare con tutti ogni giorno, dal primo ministro in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche, commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che fare con l'ottima cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: Il 4 luglio celebriamo la nascita di una grande nazione libera. Un modo per ribadire la nostra gratitudine agli Stati Uniti per aver dato un contributo decisivo a restituire libertà e sovranità all'Italia e all'Europa. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. L'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda. Essere consci che nei momenti decisivi siamo italiani e americani insieme dalla parte giusta della storia.
3: 8 e 35 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Ieri la tradizionale festa per l'indipendenza americana a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, che era la seconda voce che abbiamo ascoltato. Forse le altre le avete riconosciute. La prima era il presidente del Senato La Russa, la seconda appunto Tilman Fertitta, ambasciatore statunitense a Roma, e la terza era quella del ministro degli esteri Tajani. Ieri sera questa festa appunto a Villa Taverna, ne parliamo con Federica Ionta, redazione politica del giornale radio e chigista, come si dice in gergo, cioè la collega che segue appunto il Presidente del Consiglio. Buongiorno Federica.
4: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
3: Allora Federica, Giorgia Meloni alla fine non è andata a questa festa, ma il governo era comunque largamente rappresentato.
4: Sì, diciamo che alla fine, a conclusione di tutto quello che è stato detto e scritto in queste ultime poi due settimane in cui si è svolto tutto, perché ricordiamo l'antefatto, G7 di Evian a metà giugno, questo incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, la Presidente del Consiglio che lo definisce un incontro cordiale, il rapporto con gli Stati Uniti viene definito immutato rispetto a tutte le varie esternazioni che aveva fatto Donald Trump sulla, secondo lui, mancata collaborazione dell'Italia negli attacchi all'Iran per quanto riguarda le basi militari americane in Italia. Poco dopo nuove esternazioni contro la Presidente del Consiglio, stavolta più personali, mi ha supplicato di fare una foto, ha detto Donald Trump. A questo punto che cosa è successo? C'è stata una prima fase di rottura, lo possiamo dire, perché il ministro degli esteri Antonio Tajani, che abbiamo sentito nelle voci che avete mandato, ha annullato una missione che aveva prevista negli Stati Uniti e sembrava che a questa festa del 4 luglio non sarebbe più andato nessuno. Poi in realtà da Palazzo Chigi è arrivata una linea più diciamo dialogante, conciliante, che è stata alla fine accolta da tutti i membri del governo che erano presenti. Non era presente Giorgia Meloni, che è stata al congresso della UIL a Padova nel tardo pomeriggio, sostanzialmente nelle stesse ore in cui si svolgeva il ricevimento, ma a Villa Taverna c'era la sorella Arianna, sia in rappresentanza del partito che possiamo dire insomma anche della famiglia.
3: Quindi una spia comunque la presenza di Arianna Meloni, un segnale ecco diciamo importante.
4: Secondo me sì, un segnale diciamo di, non voglio neanche usare la parola ricostruzione, perché effettivamente a parte il retroscena da parte, come dire, di Palazzo Chigi, non è mai arrivato un segnale di allontanamento. E ricordiamoci un'altra cosa, Giorgia Meloni ha iniziato, se mi passa del termine, il mandato sotto l'amministrazione americana di Biden, e lì a quei tempi ribadiva sempre il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è solido a prescindere dalle persone che in quel momento storico rappresentano i rispettivi paesi. C'è stata poi un grande

0: Entusiasmo da parte di tutta quella parte politica, quindi del centrodestra, per quanto riguarda poi quando è arrivato Donald Trump. Non ci dimentichiamo Tajani con il cappellino rosso MAGA alla conferenza sulla pace di Gaza, però questa linea sostanzialmente rimane. Il rapporto tra i due paesi non è legato quantomeno esclusivamente al rapporto personale più o meno burrascoso fra i due leader, anche perché le esternazioni, chiamiamole così, di Donald Trump hanno un po' colpito tutti i leader europei sostanzialmente.
1: Beh, Giorgia Meloni ha ricevuto la solidarietà anche delle opposizioni nel nostro paese, ma anche degli altri leader europei, che proprio al G7 di Evian, che tu ricordavi prima, le hanno chiesto un selfie, no? Visto che poi Trump l'aveva accusata in qualche modo di essere andata a supplicare una foto con lui, gli altri leader in risposta sono andati loro a chiedere una foto a Meloni.
0: Assolutamente, il primo a mostrare questa solidarietà in quell'occasione è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez, di differente corrente politica, lo sappiamo tutti, e che è stato forse quello più colpito dagli attacchi di Trump, perché non ci dimentichiamo che Trump a un certo punto ha detto che voleva escludere la Spagna dalla NATO, quindi rispetto, come dire, al dire si voleva fare un selfie con me, non gliel'ho concesso, mi ha supplicato, eccetera, sono anche attacchi di peso diverso.
1: Grazie Federica Ionta, inviata appunto del giornale radio per la redazione politica, grazie per essere stata con noi, e do il buongiorno anche a Giovanni Castellaneta, già ambasciatore negli Stati Uniti, in Iran e in Australia. Buongiorno Castellaneta.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, tutti ambasciatore, allora grazie per essere con noi, e le chiedo, i rapporti tra Italia e Stati Uniti hanno vissuto una corsia preferenziale negli ultimi anni per i rapporti che sembravano essersi instaurati fino a poche settimane fa tra Trump e Meloni?
2: Ma sì, alti e bassi, dipende anche dal colore politico. I rapporti tra Berlusconi e Bush erano strettissimi, ma sono rimasti stretti quando è cambiato il presidente ed è arrivato Obama, quindi non al di là dei presidenti, i rapporti da 250 anni, domani si festeggia l'indipendenza, sono ottimi, e sono basati non solo sul fatto personale, ma su 250 anni di storia nella quale l'Italia ha sempre partecipato, non solo attraverso le migrazioni, ma anche attraverso la costruzione del paese. Ricordiamo che gli italiani hanno partecipato alla redazione della Costituzione a Philadelphia degli Stati Uniti, che gli italiani hanno partecipato alla guerra di secessione. Insomma, è un rapporto talmente stretto di 25 milioni di americani di origine italiana che non può ridursi solo a un rapporto personale tra un presidente e un presidente del Consiglio, che comunque sono stati sempre molto forti. Ricordiamo Berlusconi parlò alle Camere riunite, al Congresso, l'ultimo dei leader, uno dei pochi leader europei invitati a questo grande avvenimento, ma lo stesso Berlusconi disse di no quando Bush chiese all'Italia di partecipare alla spedizione militare in Iraq. Quindi direi che bisogna un po' sprondare dal rapporto personale, che è sempre importante, ma andare più invece sul concreto dei rapporti.
1: Ecco, ambasciatore, ci scrive un ascoltatore, Tullio da Bergamo. Italia e Stati Uniti sono amici da sempre, siamo alleati nella NATO, condividiamo valori importanti, facciamo anche tanti affari insieme. Ma lei si è spiegato il perché di questo attacco da parte di Trump nei confronti di Giorgia Meloni?
2: Ma non so se l'ha fatto non solamente a Giorgia Meloni, l'ha fatto agli amici, ai nemici, credo, da quando
1: a rotazione.
2: Ma ha accusato i membri della Corte Suprema, che è la massima istituzione americana, di essere traditori e dei venduti, ma giudici che aveva nominato lui stesso in gran parte. Quindi ha accusato i suoi fedeli delle malafatte più forti. Quindi, insomma, fa parte del suo carattere carattere molto, diciamo così, sanguigno, molto, molto aggressivo, che viene anche dalla sua, diciamo, storia umana di un grande tycoon, cioè grande operatore commerciale a New York, delle piazze più dure nel campo immobiliare. Insomma, si è fatto strada in un ambiente molto, molto di contestazione, quindi fa parte della sua, mi sembra un po'. Passare oltre questo suo carattere così, così forte, con un linguaggio
1: a
2: che
1: volte un
2: appunto
1: po'
2: che noi,
1: ruvido.
2: Ma che però portato diciamo, nell'ambiente americano è meno ruvido, non, se vedete anche le traduzioni delle frasi sono in inglese suonano meno forti, in italiano che siamo abituati a una lingua forse un po' più gentile, un po' più cortese.
1: Anche un po' più sfumata. Senta, assumato. Ambasciatore, la prossima settimana vertice della NATO ad Ankara, martedì 7 e mercoledì 8, potrebbe essere il momento del disgelo definitivo o è ancora presto?
2: No, sicuramente, disgelo, intanto la cosa importante è che gli europei arrivano compatti, c'è stata la riunione in Germania, altre riunioni prima, quindi molto importante che in queste settimane c'è stato un fronte europeo più compatto, un fronte che aiuta l'Ucraina, che ha ribadito l'aiuto all'Ucraina anche dopo le elezioni in Romania, adesso si sono sbloccati i fondi che l'Unione Europea aveva previsto, quindi questo è molto importante. Presidente Trump, non so, potrebbe, tutti dicono è imprevedibile che anche i suoi potrebbe anche uscire con qualche accusa o qualcosa, però insomma, la sostanza è che si fa ad Ankara, che è importante perché è simbolo della nuova frontiera della Turchia, che è membro della NATO, ma allo stesso tempo è, diciamo, parte molto importante di questo gruppo islamico che si sta formando dopo l'attacco a guerra all'Iran, formato da Arabia Saudita, Pakistan, la stessa Turchia, quindi è un valore simbolico fatto ad Ankara, e il disgelo ci sarà nei fatti, se poi Trump in quel momento, quel giorno, qualcosa gli andrà storto,
1: è
2: magari dirà
1: imprevedibile,
2: qualcosa, però.
1: Lo scopriremo sul momento. Grazie Giovanni Castellani, già ambasciatore proprio negli Stati Uniti, e do il buongiorno anche ad Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, già ministro per gli affari europei. Buongiorno, onorevole.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Onorevole, allora stiamo un po' analizzando le presenze al ricevimento di ieri, simboliche a questo ricevimento a Villa Taverna. Allora, Giorgia Meloni non è andata, però leggiamo sui giornali che anche la rappresentanza del PD non era proprio fornitissima. Ecco, le leggo dal giornale. La sinistra anti-USA diserta il 4 luglio, ma anche sul Corriere della Sera il titolo è "I PD due punti, siamo un po' pochini".
3: Ma no, non è vero, c'era il capogruppo al Senato, c'era una delegazione al PD, come sempre avviene ogni anno, quindi è certo, quest'anno era un po' sotto accusa la presenza del governo, dei politici, dopo quello che è successo tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto tra la Presidente del Consiglio e Donald Trump, ma non vedo assolutamente nessun problema.
1: Ecco, devo dire che la segretaria del PD Schlein non è andata, ma era stata tra le prime a difendere Giorgia Meloni dopo le parole dure di Trump a proposito del famoso famigerato selfie.
3: Ma guardi, qui si è un po' confuso il livello perché il rapporto tra i due leader, l'italiano e l'americano, era nato su una vicinanza politica-ideologica che travalicava quello che è tradizione, cioè l'interesse nazionale, i rapporti diplomatici tra due paesi amici. Quindi questa confusione ha creato un cortocircuito. Noi ovviamente difendiamo l'Italia, difendiamo le istituzioni italiane quando sono messe sotto accusa, però credo che l'errore iniziale sia stato proprio della destra italiana di aver confuso l'interesse nazionale con una vicinanza ideologica alla destra americana, e quindi hanno cercato su un terreno sbagliato quello che è un rapporto che invece è stato tradizionale negli anni, e questo ha creato una confusione e un cortocircuito evidente.
1: Onorevole Amendola, le leggo un paio di messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori. Cristiano da Roma ci dice: ringraziare ancora obbligatoriamente gli Stati Uniti per l'aiuto durante la Seconda Guerra Mondiale inizia ad essere una scusa stucchevole. Un altro ascoltatore ci dice: piuttosto disincantata la visione politica per la quale gli USA sono intervenuti e intervengono tuttora negli scenari di guerra mondiale a portare la pace senza chiedere nulla in cambio. Secondo lei, ho letto insomma alcune sue dichiarazioni, il governo Meloni è stato troppo appiattito sulle posizioni americane anche appunto sugli scenari di guerra?
3: Ma guardiamo il vertice di Ankara della settimana prossima. L'Italia ha sottoscritto la spesa militare al 5% nella NATO, in maniera un po' acritica. Il paradosso è che noi come governo italiano non riusciamo nemmeno ad aderire ai prestiti comuni safe europei che sono lì sul tavolo da parecchio, figurarsi se riusciamo ad aderire al 5% delle spese militari NATO. Quindi questo continuo non vorrei usare la parola inchino, ma questa continua accondiscenza con tutte le richieste dell'amministrazione americana. Da ieri c'è un tweet addirittura minaccioso del presidente Trump che dice: andrò a Ankara perché questi europei, sti scrocconi, devono cacciare i soldi. Beh, è un qualcosa che non va nell'interesse italiano e nell'interesse europeo. Tra alleati ci si rispetta e si condividono le scelte, si condividono soprattutto quelle che sono le turbolenze dalla guerra in Ucraina, che sta vedendo una recrudescenza in queste ore proprio drammatica, fino a scelte che noi non abbiamo condiviso come la guerra in Iran. Quindi io credo che sia questa confusione tra la destra italiana e americana e invece l'interesse nazionale e europeo rispetto alle scelte americane, credo che crea sempre degli equivoci, degli errori che poi sfociano in quelle che sono delle grandi battaglie, potremmo dire, a colpi di tweet tra Trump e la presidente Meloni.
1: Grazie Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, già ministro per gli affari europei. Sentiamo che ne pensa anche Giulio Tremonti, al quale do il buongiorno, presidente della Commissione Affari Esteri ed Europei della Camera, Fratelli d'Italia, presidente anche dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno Tremonti.
4: Buongiorno a voi.
1: Presidente Tremonti, allora, si stanno ricucendo i rapporti tra Italia e Stati Uniti che sembravano quantomeno sfilacciati negli ultimi tempi.
4: Ma io credo che la grande questione sia l'Europa. Abbiamo sul confine dell'Europa la guerra, abbiamo la necessità di gestire un futuro che vede un po' diversa la posizione dell'America. Io credo non è tanto questione di questo governo o di quella presidenza. Nel 2003, ricordo, gli americani ci dissero: gli oceani sono due, non c'è solo l'Atlantico, c'è anche il Pacifico, sull'Atlantico dovete investire voi un po' di più. E fu la proposta del governo Berlusconi di emettere Eurobond per la difesa dell'Europa. Tutti contrari. La posizione più intelligente fu quella dell'inglese, che disse: io voto no perché questo è nation building, cioè dire, se emetti i titoli di difesa europei tu di fatto stai avviando il processo di unione politica dell'Europa come nazione, e questo è quello che sarà, deve essere così. Già adesso emettiamo titoli Eurobond per la difesa dell'Ucraina. Non è un passaggio immediato, facile, però adesso la grande questione non è questo governo o quella presidenza, è il futuro dell'Europa.
1: Ecco,
4: secondo me è cominciato.
1: Ecco, onorevole Tremonti, l'Italia con Giorgia Meloni sembrava volersi proprio porre come ponte tra Stati Uniti ed Europa. È ancora possibile, guardi, ricoprire questo ruolo, secondo lei?
4: No, io credo che la grande questione ormai sia quella della... Gli Stati Uniti hanno i loro due oceani e devono gestire, o hanno una visione, come dire, di quel tipo. Noi dobbiamo fare l'Europa. Questa, ripeto, voglio sembrare noioso, magari sono anche noioso, ma è la grande questione. E sarà così. Non abbiamo alternative. Guardi, c'è un documento bellissimo, che è il cosiddetto Manifesto di Ventotene, scritto nell'agosto del 1941, quando i tedeschi, che sembravano vincitori, erano alle porte di Mosca. nel manifesto di Ventotene c'è scritto: il futuro sarà America, Europa e Asia, e l'Europa deve avere l'esercito e la politica estera comune. Per inciso, non so che erba fumavano a Ventotene, però indubbiamente avevano una visione straordinaria.
1: Beh, guardavano molto in là, molto in là. Senta Tremonti, lei è stato anche ministro dell'economia nei governi Berlusconi, e parlando proprio di economia, uno dei momenti difficili nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa è stato sicuramente l'annuncio dei dazi, la promessa dei dazi di Trump, poi in parte sono rientrati. Quanto è importante appunto porsi come Europa, come continente unito che non va in ordine sparso?
4: Ma dove l'Europa per trattato è unita, e questo sul commercio estero, beh, l'azione dell'Europa è stata molto buona. Hanno di fatto chiuso un trattato, un accordo che difende molto l'economia europea, quindi è stato un buon accordo. La minaccia dei dazi poi si è chiusa con un accordo molto buono o equilibrato per l'Europa. Se siamo uniti funziona bene.
1: Ecco, Presidente Tremonti, sul fronte della difesa invece mi pare che ci sia di più da lavorare, siamo più indietro come Europa.
4: Assolutamente sì, però devi integrare l'industria, devi integrare i sistemi di comando, però l'integrazione, l'aereo migliore del mondo secondo me è l'Airbus, che è un aereo europeo. Quindi integreremo anche l'industria, non sarà facile, non sarà domani, però insieme possiamo avere un'altra. D'altra parte non abbiamo alternative, perché come va l'America un po' per suo conto, come va la Cina dalla sua parte, noi dobbiamo assolutamente fare l'Europa.
1: Presidente Tremonti, a proposito appunto di economia, noi siamo dipendenti in qualche modo dall'economia americana, dal dollaro?
4: Ma è stato così, è così, però nei sistemi finanziari molto ormai sta cambiando, anche la dipendenza totale assoluta, una volta si chiamava Washington Consensus, sta in un qualche modo cambiando. Il dollaro è importantissimo, però l'euro sta diventando una buona moneta anche lei.
1: Riusciamo come Europa a conquistare una nostra sovranità economica? Ci stiamo riuscendo?
4: Diciamo che dobbiamo correggere molti errori. Da 20 anni abbiamo avuto una politica economica demenziale. C'è gente che voleva il rigore, adesso dice che è colpa dell'eccesso di rigore, ma erano gli stessi loro che hanno fatto prima l'austerità e poi i tassi sotto zero. Abbiamo avuto troppe regole. Guardi, attualmente se lei va al bar ci sono ancora le bustine monodose per lo zucchero, le salse eccetera, ma dal 4 di agosto saranno vietate e ci saranno i nuovi dispenser.
1: Di nuovo le zuccheriere, non so come... torniamo.
4: Diciamo che un grande problema è quello di chi ci ha governato per troppi anni, stupidità e poi l'eccesso di finanza. Le racconto un episodio: nel 2019, quando c'è il cambio delle consegne tra Draghi e Lagarde, loro sono a Francoforte, stanno sul palco a cinguettare e in platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei che rendono omaggio alla finanza. Ma lei avrebbe visto De Gasperi e Adenauer che applaudiva questi tizi qua? Non credo.
1: Un'altra epoca. Grazie Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri Europei della Camera Fratelli d'Italia. 8:57 minuti. Noi ci fermiamo qui. In console oggi Massimiliano Savino e Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi la musica di Radio 1 con Nicoletta Simeone. Lunedì Radio Anch'io Sport, poi martedì torna Giorgio Zacchini in conduzione. Buon fine settimana.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A 4 giorni dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Ridicolo per noi continuare su questa strada, ha scritto su Truth, per poi aggiungere che gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Una nuova bordata al nostro paese dopo le tensioni delle scorse settimane con la Premier Meloni. Stempera invece i toni l'ambasciatore Tilman Fertitta al ricevimento nella sede dell'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza a Stelle e Strisce. Italia partner fidato e amico, ha detto, sottolineando il rapporto di lunga data tra il presidente Trump e la premier Meloni. I nostri rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. Parole che arrivano dopo lo strappo tra il capo della Casa Bianca e la Presidente del Consiglio. A ricevimento erano presenti i vice premier Salvini e Tajani, Presidente del Senato La Russa, e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, assenti Schlein, Conte e i rappresentanti di Verdi Sinistra e dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era Matteo Renzi. Zelensky promette vendetta dopo i raid di ieri mattina su Kiev, costati la vita a 30 persone. Si continua a scavare tra le macerie di un palazzo collassato dopo essere stato colpito da un missile, distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Il Cremlino intanto minaccia: aumenteremo la pressione sull'Ucraina. Questa mattina raid di droni nella regione di Sumy, 4 morti, tra i quali una bambina di 1 anno. L'Iran si prepara per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano all'inizio della guerra. Accompagnato dalle litanie funebri in farsi, la salma dell'ex guida suprema è stata esposta nel complesso della grande moschea a Teheran. Almeno 15.000 le persone presenti, per la prima volta dall'inizio del conflitto, è apparso in pubblico anche il comandante dei guardiani della rivoluzione, Ahmad Vahidi. Si prevedono 15-20 milioni di persone per una 3 giorni di tributo nazionale all'Ayatollah, che comincerà ufficialmente domani, attese delegazioni da un centinaio di paesi. Il terremoto in Venezuela, a 8 giorni dalle prime scosse, sale a quasi 2.600 il numero dei morti accertati, obitori al collasso con l'arrivo di 400 corpi al giorno. Mancano all'appello 50.000 persone, probabilmente ancora sotto le macerie. E cresce l'allarme per possibili epidemie. A peggiorare la situazione, la pioggia battente che da ieri interessa le aree colpite da sì. Ma c'è spazio anche per la speranza. Squadre di soccorso sono al lavoro per salvare un bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Ieri salvato un uomo rimasto sepolto sotto il palazzo in cui lavorava. Le autorità parlano di un miracolo. Mercati finanziari in rimbalzo, le borse asiatiche dopo una settimana difficile, in Europa al via le contrattazioni. Colleghiamoci allora con Milano con Chiara Arrancati.
3: Ed è un avvio positivo anche per le borse europee, anche se è un po' più cauto. Milano sale dello 0,35%, sono in linea Londra e Parigi, mentre la migliore è Francoforte, più 0,76%, trainata da chimica e farmaceutici. Mentre sono, come dicevi, in rimbalzo ben più netto i listini asiatici, spinti da nuovi acquisti sul settore tech, ma anche dai dati positivi sul lavoro americano, che fanno sperare che la politica monetaria di oltreoceano, che traina poi quella spesso del quadrante orientale, torni presto accomodante. Il balzo più netto è quello della borsa di Seul, grande protagonista in questi mesi di sbalzi d'umore del mercato. Sul comparto dei microchip oggi chiude sfiorando il più 6%, eppure non riesce a riportare in positivo il bilancio settimanale. Mentre sembra essere tornato il sereno sui mercati delle materie prime energetiche, il prezzo del Brent da tutta la settimana fluttua poco sopra i 70 dollari al barile, oggi risale leggermente a 72,4, ma resta ben lontano da quella soglia dei 100 dollari che tanto aveva preoccupato nei giorni peggiori della crisi di Hormuz. Linea a voi.
2: Tre ergastoli per gli omicidi di Altavilla, Palermo, dove nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin di 5 e 16 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice delitto dopo giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, all'epoca dei fatti aveva 17 anni, processata separatamente. Condannata a 12 anni primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni. Il calciatore ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, dunque si avvale della facoltà di non rispondere. Sentiti i primi giocatori come persone informate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi sarà ascoltato Riccardo Calafiori. Stagionati a tutto ritmo, dal rock alla classica, un esperimento scientifico dimostra che le vibrazioni sonore influenzano il sapore dei formaggi.
0: Se stagionato son di hip hop, il formaggio diventa più fruttato e particolarmente gradevole. Se cullato invece dalle note del flauto magico di Mozart, ha un sapore più aromatico e una struttura ricca. I batteri responsabili della maturazione del formaggio sembrano dunque reagire intensamente alla musica. Lo dice uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna, che ha svolto l'esperimento negli stabilimenti dell'Emmental in Svizzera. Elemento chiave della ricerca, la sonochimica, la disciplina che studia l'influenza delle vibrazioni su liquidi e solidi. L'antropologo Marino Ognola.
4: La musica ha moltissimi effetti sui sistemi viventi, perfino sulla maturazione e sulla fermentazione dei formaggi. Le vie che la musica apre sono infinite.
0: La musica, dunque, oltre che sul benessere psicofisico, incide positivamente anche sul palato.
4: Come diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Restiamo al ritmo, quello di Radio 1 Musica. Buon ascolto.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Radio 1 Musica.
6: Ultima puntata della settimana di Radio 1 Musica, siamo qui, buongiorno da Nicoletta Simeone, in regia c'è Danilo Gionta e alla parte tecnica il leggendario, unico, mitico Massimo Vasciaveo, che è sempre bello ritrovare. Allora, questa è la mia ultima puntata, in realtà dalla prossima settimana invece avrete con voi Giulia Nannini, poi noi ci sentiremo verso la fine di agosto. Come ben sapete, in questi giorni stiamo cercando di strutturare le puntate facendo un viaggio tra i decenni della musica, e quindi noi partiamo dagli anni 60. È vero che ci perdiamo tantissime cose degli anni 20, degli anni 30, degli anni 50, però insomma abbiamo un'ora a disposizione e quindi facciamo quello che possiamo, però ci sono anche le novità che ha scelto per noi Corinna De Laurenti. Se noi partiamo immediatamente con Maria Antonietta e Colombre, che sono coppia nel lavoro ma anche nella vita, e vi ricordo anche il numero per i vostri WhatsApp per qualsiasi cosa voi vogliate dire: 335-699-2949. Il nuovo singolo di questa fantastica coppia è Senza Vestiti.

Molto molto leggera questa canzone, lo dico proprio come un complimento e forse un po' legato anche al titolo, Senza vestiti, leggerissimi, quindi Maria Antonietta e Colombre qui a Radio 1 Musica. Partiamo allora dagli anni 60 e se si pensa a questo periodo le prime cose che vengono in mente sono gli hippie e la Power of Love, insomma le canzoni di protesta, anche questo. E c'è un pezzo che di solito viene utilizzato anche nel cinema perché fa capire immediatamente in che epoca siamo, e questo pezzo è The Buffalo Springfield e si intitola For What It's Worth. Penso che sia ora di fermarci, così dice il testo. Bambini, cos'è questo suono? Guardate tutti che cosa sta succedendo. Steven Stills ha scritto questa canzone in soli 15 minuti. In realtà lui aveva già scritto un abbozzo di canzone che parlava più che altro della guerra in Vietnam, però assiste ad un evento che lo sconvolge, quindi torna a casa immediatamente, riscrive tutta la canzone appunto in 15 minuti. Allora, in pratica era una manifestazione giovanile di protesta per la chiusura di un club a West Hollywood, quindi siamo in California. E lui disse poi in seguito, descrivendo il fatto: le autorità hanno deciso di chiamare la polizia antisommossa perché c'erano 3.000 ragazzi in strada, non c'era nessun saccheggio, niente di niente, erano lì a manifestare contro la chiusura. Un'intera compagnia di poliziotti di Los Angeles in assetto completo da battaglia macedone, con scudi, elmetti e tutto il resto, erano schierati dall'altra parte della strada. Io ho pensato, perché lo stanno facendo? Non c'era nessuno motivo. Vi dico che a questa manifestazione erano presenti anche Jack Nicholson e Jane Fonda, che fu arrestata. Tra l'altro Jane Fonda è stata arrestata tipo un anno fa per una manifestazione, perché nonostante abbia 120 anni continua comunque, io amo quella donna. Allora Steven Stills si presentò ai produttori dicendo questa frase: allora, io ho questa canzone per quello che vale, proprio for what it's worth, se volete. Allora i produttori volevano chiamare questo pezzo come cominciava, quindi Stop, Hey, What's the Sound, che cos'è questo suono. Però a Steven Stills piacque troppo questo modo di dire, per quello che vale, for what it's worth. There's something happening here.

scritta da Steven Stills, questo capolavoro che abbiamo ascoltato a Radio 1 Musica. Io devo chiedergli scusa perché mi ricorda Davide, e veramente sono imperdonabile, che 55 anni fa moriva Jim Morrison, e quindi dovevamo scegliere una canzone dei Doors. Invece mi sa che me la porterò ad agosto, anche se non c'entra niente, insomma non c'è nessun anniversario in quel caso. Però hai ragione, poi tra l'altro c'è un documentario che sta per uscire al cinema proprio sulla storia dei Doors. Grazie Davide per avermelo ricordato. Però avrei un'altra perla. Allora, innanzitutto pensiamo allo scenario di questo pezzo. Un personaggio di nome Rael, creature immaginarie che strisciano su un tappeto, una moquette color ocra, una salamandra che viene incenerita da una fiamma, e poi c'è questa frase che si ripete: devi entrare per uscire, devi entrare per uscire. Tutto questo è uscito dalla mente di Peter Gabriel, perché stiamo parlando di The Carpet Crawlers. Vedo che Danilo Gionta già si prepara a godersi questo pezzo, ma in realtà credo che molti ascoltatori, anche il nostro Massimo Vasciaveo al 335-699-2949, avranno qualcosa da dire, perché di positivo, penso, perché ogni volta che noi poi andiamo nel repertorio dei Genesis succede una sorta di miracolo. Allora, questo pezzo veramente è stato interpretato in tutti i modi, io non mi metto lì ad interpretare, perché secondo me quello che voleva dire Peter Gabriel lo sa solo lui. E tra l'altro non era neanche frutto di droghe, perché Peter Gabriel è stato veramente uno dei pochi musicisti a non fare uso di droghe. Lui dice: io avrò fumato una canna così ogni tanto, un po' di marijuana, ma mi faceva un effetto, avevo paura di perdere il controllo, la mia mente era già così creativa che ho lasciato perdere. Allora, l'album è The Lamb Lies Down on Broadway, è del 1974, è l'ultima registrazione in studio con Peter Gabriel, che lasciò la band al termine del tour promozionale. È un album che è stato registrato veramente con tanta tensione, perché innanzitutto Peter Gabriel stava prendendo un po' troppo il controllo della band, e quindi gli altri c'erano rimasti molto male. E poi in quel periodo c'era stato un parto di sua moglie molto difficoltoso, un postparto altrettanto difficoltoso, e quindi lui faceva avanti e indietro con lo studio di registrazione in casa sua, e gli altri non erano molto contenti, quindi dice la band insomma non è stata molto comprensiva in quell'occasione. Però Mike Rutherford ha detto in seguito: sì, in effetti non è che ci siamo proprio comportati benissimo. Io vorrei ricordare che è uscita anche una versione, Danilo Gionta dice, un pezzo dal vivo veramente eccezionale, da Seconds Out, e quella versione lì. Io ne ricordo un'altra del 99, poi magari vi dico perché bisogna ascoltarlo sto pezzo dall'inizio alla fine. The Carpet Crawlers, Genesis.

0: che ci volete fare? Vabbè. Non entrerei mai su questa canzone, invece alla fine dobbiamo farlo. Graziano dice: questo pezzo mi ricorda il famoso programma Rai. L'avete fatta ripartire, vi amo. Supersonica anni 70. Hai ragione. E poi hai brividi, Elena, questo sottofondo che ti tiene sempre lì, attaccato e cresce. Lo stesso effetto del bolero di Ravel, ipnotico. E poi la sua voce così struggente. E poi avevo letto un altro, ecco, allora Peter Gabriel mi ha sempre trasmesso ansia, preferisco il Carpet Chorus di Collins in Seconds Out. Così dice il nostro ascoltatore, dice: grande lavoro dell'Emb ma troppo impegnativo. Beh, ad alcuni però faceva quell'effetto lì. Allora gli vorrei consigliare veramente quella versione di cui stavo parlando prima, del 99, l'ultima volta che sono andati in studio Peter Gabriel e Phil Collins insieme. C'è la versione di Carpet Crawlers 99 in cui loro due cantano insieme, e io quella versione lì proprio per me è una roba che mi strappa il cuore, forse anche pensando al fatto che si fossero riappacificati, insomma, andatela a pescare. Mamma mia, come faccio? Senti questo sottofondo. Però ci sono le previsioni meteo, sono importanti anche loro, e quindi lo dobbiamo fare. E Radio 1 Musica torna subito dopo. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento
15: al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Radio 1 Musica.

Niente male questa versione, è uno dei brani veramente più rappresentativi di Gianna Nannini e uno di quelli più riusciti, almeno secondo me, insieme a Marrakesh, in questo caso America Inc. Alle 9:33 siamo tornati a Radio 1 Musica. Cambiamo decennio, cambiamo anche atmosfera, perché non so se ricordate la scena Sofisti Pop. Allora, si intende la scena britannica in cui c'erano dei suoni eleganti, però anche messaggi molto molto importanti. Per esempio, comprendeva i Blue Nile, i Prefab Sprout, Matt Bianco, Sade, anche Everything But The Girl. Insomma, in mezzo a loro c'era anche una band che si chiamava Danny Wilson. Allora, era formata da due fratelli e che si ispiravano a band come gli stili Dan, Stevie Wonder, Burt Bacharach, eccetera. Allora, il loro nome all'inizio era un altro, loro si erano chiamati, ispiravano a band come gli stili Dan, Stevie Wonder, Burt Bacharach, eccetera. Allora, il loro nome all'inizio era un altro, loro si erano chiamati come Spencer

di Dundee. Sappiate che Gary Clark è ancora in attività, è appena tornato da Hollywood perché è richiestissimo come autore di colonne sonore, e forse ricordate il loro maggiore successo estremamente elegante e leggero dell'87 che si intitola Mary's Prayer. Everything.

E restiamo in Gran Bretagna, però cambiamo decennio. Se gli anni 80 sono stati quelli dei sofisti pop, invece gli anni 90 in Gran Bretagna sono stati sicuramente quelli dell'AC Jazz. I pionieri assoluti sono stati gli Incognito, e soprattutto quando hanno preso con loro Mesa, che è questa cantante, e Bluey, il fondatore degli Incognito. E Mesa si sono conosciuti in una maniera molto particolare, perché Bluey ha parlato con un suo amico che viveva a Los Angeles, ha detto che aveva bisogno di una cantante, ha detto basta che non se la tiri, però che non faccia la diva. Allora lui gli dà il numero di Mesa Leak, si parlano, e Bluey le dice: guarda, mi potresti cantare qualcosa così al telefono, e cerco di capire, per esempio qualcosa di Stevie Wonder, lo conosci? E lei si mette a ridere e dice: guarda, veramente sto facendo in questo momento i cori per il suo album Jungle Fever. E quindi lui adorava Bluey, Stevie Wonder, e Mesa gli ha fatto la sorpresa un giorno. Lui era sul palco, aveva gli occhi chiusi, stavano facendo

le prove, stava facendo, suonando il riff di chitarra della canzone proprio di Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, e si aspettava di sentire la voce di Maisa Leak, mentre invece sente una voce che dice è inconfondibilmente quella di Stevie Wonder. Ha detto che è rimasto lì paralizzato, si è dimenticato addirittura di suonare la chitarra, e poi loro sono diventati amici. Stevie Wonder è stato molto generoso con loro, li ha fatti andare nel loro studio, nel suo studio, insomma è stata un'esperienza pazzesca, e lui dice noi ci siamo ancora amici, cioè ci sentiamo ancora. E gli Incognito continuano a pubblicare album sempre su questo genere, ma naturalmente con una modernizzazione che solo Bluey è capace di fare. Una delle canzoni a cui sono più affezionate, che mi ha fatto conoscere loro, è questa, Still a Friend.

sembra uscita direttamente dal soul degli anni 60, invece proprio è una novità di Siena Spyro con Material Lover. Sono le 9:48 minuti, noi dobbiamo correre perché dobbiamo arrivare ad un'altra annata, è quella degli anni 2000, e Paolo Nutini, l'esordio di Paolo Nutini, che ha la sua occasione quando nel 2003 viene chiamato per intrattenere il pubblico a un concerto di quello che aveva vinto un classico talent che si chiamava Fame Academy della BBC. Allora, di questo qui non si sa più nulla, si chiama David Sneddon, mentre invece Paolo Nutini ha avuto una carriera pazzesca. Lo sapete, Paolo Nutini è italo-scozzese, ha profonde radici a Barga, in provincia di Lucca, perché lì c'è una forte comunità italo-scozzese, è andato al festival ad esempio di Barga nel 2024, ha fatto delle fotografie per metterle sulla copertina di un suo album. Tra l'altro, se volete andare a Barga, c'è questo festival dal 4 al 6 settembre proprio di quest'anno, magari incontrate Paolo Nutini. E Paolo Nutini appunto esordì con questa canzone che fece dire a tutti: caspita, qua stiamo davanti a uno che farà strada, perché il pezzo è spettacolare, almeno secondo me, per chi ama le ballate ovviamente. Last Request, Paolo Nutini.

E così siamo arrivati ai primi anni 2000 e ci mancano solo i 2010. Del 2020 direi che abbiamo ascoltato qualche pezzo italiano e straniero, ma nel 2010 non possiamo non parlare dei Daft Punk. All'inizio loro avevano un altro nome, si chiamavano i Darling, e un critico musicale ebbe proprio l'ardire, sentendo il loro primo disco, che erano un gruppetto di stupidi teppisti. Io vorrei dire a certi critici: ma perché vi lanciate, siete così eccessivi? Ma nel bene e nel male, perché poi dopo dovete rimangiarvi quello che avete detto. Il gruppetto di stupidi teppisti poi è diventato Daft Punk, ed è vero che tutti quanti si chiedono: ma ritorneranno insieme i Daft Punk? Perché hanno veramente fatto la storia della musica dance. Allora, Thomas Bangalter ha fatto una si è sottoposto ad un'intervista, dico si è sottoposto perché lui fa sempre un po' fatica, insomma non è uno che parli molto, ha parlato un po' del suo percorso solista, adesso sta facendo veramente tutt'altro, e ha detto questo: la storia della musica è fatta di partnership fruttuose che di solito durano molto meno dei 28 anni che abbiamo avuto. È stato straordinario, ma restare nel personaggio senza rovinarlo è diventato molto difficile. Non ci sarà una reunion, sono davvero felice che nel corso di questa lunga carriera siamo riusciti a non rovinare tutto. Ci sono altre cose da esplorare, prima ero un robot, adesso sono solo un essere umano senza superpoteri, quindi niente da fare, dobbiamo però continuare ad ascoltare la musica di Daft Punk. È per questo che io insomma vorrei ascoltare ancora i loro brani, anche se ne ho fatti veramente pochi. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla fine di agosto, insomma il 24 agosto credo che sia un lunedì. Vi ringrazio tantissimo per i messaggi, vorrei leggerli tutti ma non posso, ma siete stati come sempre tanto tanto affettuosi. E la prossima settimana ci sarà Giulia Nannini, e quindi sarete con lei per Radio 1 Musica. Io vi lascio con l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gabriele Broccani. Naturalmente ringrazio immensamente Danilo Gionta che ha curato la regia e Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. Bello chiudere in bellezza in questo modo anche qui a Rai Radio 1, e vi lascio con questo pezzo. Io ho scelto questa canzone da Random Access Memories, lo so che non è una di quelle proprio super ascoltate, forse non è neanche un singolo, ma la trovo di una bellezza eccezionale. Si intitola Fragments of Time. Buona estate e buona musica.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Almeno 15.000 persone affollano la grande moschea di Teheran per l'esposizione della salma di Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio da un raid israelo-statunitense. La celebrazione, accompagnata da litanie in farsi, dà il via a 4 giorni di riti funebri, attese tra i 15 e le 20 milioni di persone. Il culmine domani, 4 luglio, festa di indipendenza negli Stati Uniti, una sfida simbolica a Washington, attese delegazioni da un centinaio di paesi. E intanto le trattative con gli Stati Uniti vanno avanti. I paesi mediatori, Pakistan e Qatar, parlano di progressi importanti, mentre il presidente Trump, oltre ad attaccare gli alleati della NATO, torna sui colloqui in corso.
3: And it's really the denuclearization.
4: In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea: Teheran ha ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Trump torna anche ad attaccare gli alleati della NATO, con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari, l'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dicevamo delle bordate di Trump agli alleati NATO, Italia compresa. Stempera i toni invece l'ambasciatore Tilman Fertitta durante il ricevimento di ieri sera a Villa Taverna, proprio per la festa dell'indipendenza. Ha parlato dell'Italia come di un partner fidato e amico, sottolineando il rapporto di lunga data detto tra il presidente Trump e la premier Meloni. In Ucraina, nuovo raid russo, colpita l'area di Sumi, 4 morti, tra i quali una bimba di 1 anno. Ieri il più massiccio attacco di Mosca su Kiev dall'inizio del conflitto, 30 i morti, 80 i feriti. Distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Il presidente ucraino Zelensky promette vendetta. È di 40 morti, 11 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Pakistan. Un autobus è precipitato in un burrone in una regione montuosa nell'ovest del paese. Era in viaggio da Quetta a Peshawar, lungo il confine con l'Afghanistan. Incidente aereo questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Un ultraleggero precipitato poco dopo il decollo, morto il pilota, un 58enne. Il velivolo è stato trovato, dopo l'allarme lanciato da un passante, a poche decine di metri dalla strada provinciale, ancora da accertare le cause della tragedia. A Milano una bravata finita male, un 28enne morto annegato in una piscina pubblica dopo essere entrato abusivamente nella struttura con gli amici a tarda sera. Il gruppo si è tuffato, ma lui durante il bagno ha cominciato ad annaspare ed è finito sott'acqua. Gli amici hanno dato l'allarme. Il 28enne è stato soccorso in codice rosso, ma è morto prima di arrivare in ospedale. Carburanti, termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Sentiamo Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
2: Al via da domani i saldi estivi, gli sconti saranno operativi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano. La quota di consumatori interessati tra il 50 e il 55%, ma molti hanno acquistato a prezzi scontati già prima dell'apertura ufficiale della stagione, soprattutto online. Meteo, il maltempo si sposta dal nord al centro sud, oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni. Scendono le temperature, che ora sono in linea con la media stagionale, che così dovrebbe dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
0: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
2: Mondiali di calcio, la Spagna batte nettamente l'Austria 3-0, il Portogallo piega in rimonta la Croazia 2-1 il risultato finale. Le due nazionali si incroceranno agli ottavi nella parte alta del tabellone. La Svizzera, che ha eliminato 2-0 l'Algeria, attende la vincente di Colombia-Ghana in programma nella notte. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio torna in campo Sinner per la sfida con lo statunitense Brooksby, valida per il terzo turno. Ieri hanno superato il secondo Berrettini, Sonego, Cobolli e Jasmine Paolini, che oggi debutta nel torneo di doppio con Sara Errani. Sono le 10:05 minuti e la linea torna in Italia in diretta. Buon ascolto.
6: L'Italia in diretta.
7: Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari
8: e da Gabriele Broccoli.
7: Che balla Germana. già
8: sì,
7: balla.
8: Mi piace questa
7: sigletta. Carina, è vero. Sì. Allora, 3 ore insieme a voi fino alle 13 per parlare di tantissimi argomenti. 335-699-2949 per chiacchierare con noi, mandarci i vostri vocali WhatsApp, i commenti a quello di cui parleremo.
8: Quali argomenti?
7: In prima parte con noi è già qui Giorgio Matteoli. Ciao Giorgio.
8: Buongiorno.
7: Parleremo di sport, quindi di calcio, e poi di Wimbledon, e ancora avremo un'intervista speciale ad Albano, ancora il nostro spazio salute e benessere, ancora musica, il cinema, insomma tantissime cose. Dovete rimanere
8: viaggi
7: incollati, bravo, viaggi anche molto particolari, incollati con la radiolina tipo
8: sì,
7: tanti anni fa vicino all'orecchio,
8: si faceva negli anni 90.
7: Esatto. Ricordiamo anche la nostra squadra in redazione: Cristiana Affaitati, Roberta Genuini, Valentina Lorusso, Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Graziano Navella, in regia Mimmi Micocci. Alla parte tecnica c'è il nostro Massimo Basciaveo.
8: E si parte dalla musica con un brano di Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Shower.
1: Non vedo l'ora che arrivi settembre per ascoltare il nuovo disco di Chaka Khan. Dopo 7 anni ne pubblica uno nuovo. E intanto ci godiamo questo singolo d'apertura insieme a Snoop Dogg, il brano Boogies in My Soul. 10-11 minuti, Rai Radio 1, Italia in diretta. Germana.
2: Allora, no, Giorgio, ciao Gio Matteoli, capo servizio della nostra redazione sportiva del GR e di Radio 1. Allora, intanto commentiamo un po' le partite di ieri sera e della notte.
3: Eh sì, mancavano partite importanti. Portogallo-Croazia davvero scoppiettante, è successo di tutto, è stata presentata 2-1. Sì, 2-1 per il Portogallo, ha segnato anche Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare, su calcio di rigore ha segnato il gol vittoria solo nel finale il nuovo attaccante del Milan,
2: che ha festeggiato
3: Ramos.
2: Così
3: 75 milioni di euro l'hanno pagato, sperano che segni anche al Milan, non solo in nazionale. È stata probabilmente l'ultima partita della carriera per Luka Modric. A proposito di Milan, il Portogallo agli ottavi giocherà con la Spagna.
2: Bello, che era, questo incontro.
3: È davvero un ottavo imperdibile. Ha travolto 3-0 l'Austria, una partita, diciamo, senza partita. Doppietta di Oyarzabal, uno Yamal informissima. Insomma, davvero le stelle stanno brillando. In questo mondiale brilla la stella anche della Svizzera, che
2: tutto facile,
3: notte,
2: direi.
3: Sì, ha vinto 2-0, un gol per tempo contro l'Algeria, e questo è, diciamo, la situazione della notte. Stasera si chiuderanno i 16esimi di finale, ci sono le ultime 3 sfide, c'è Australia, Egitto, Colombia, Ghana. Soprattutto a mezzanotte c'è Leo Messi, una sorta di Davide contro Golia, perché l'Argentina gioca con Capoverde. Quindi,
2: però, dai, fino adesso si sono comportati più che bene. Allora, Giorgio, domanda scontata: la Spagna è la favorita?
3: Beh, forse insieme alla Francia, diciamo, la Spagna per alcuni è quella che gioca meglio come squadra. Certo, la Francia ha una quantità di talento,
2: Mbappé,
3: Olise, Dembélé, che è il pallone d'oro, ma uno quasi se lo dimentica perché poi vede Mbappé, dice: ma qual è il più forte di tutti? È davvero incredibile. Pensa che a Ibrahimovic hanno chiesto: chi sono per te i 5 giocatori più forti di questo mondiale? Lui ha detto: i 3 davanti della Francia sono nella top 5. Quindi già questo fa capire la qualità di questa squadra.
2: E poi comunque, diciamo che questi ottavi che si stanno formando, diciamo, a parte la grande delusione Germania, no?
3: Beh sì, però sicuramente è stata l'eliminazione che ci ha fatto
2: abbastanza
3: notizia. Le altre ci sono tutte,
2: l'Olanda anche forse.
3: L'Olanda però, ricordiamoci, giocava contro il Marocco, che è arrivato quarto 4 anni fa. Diciamo che stiamo vedendo appunto tante stelle, non tantissimi giocatori della nostra Serie A. Vi do un ultimo, è arrivato in questo istante.
2: Dai.
3: Sulla Serie A è ufficiale, si sa da tempo, ma è arrivato il comunicato ufficiale del Napoli. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
2: In bocca al lupo.
3: E questo, insomma, buon almeno
0: lavoro,
3: lo comunichiamo, dato che è un ultimo.
2: Fresca.
0: Non sarà il CT della nazionale.
2: No. E quindi
0: vedremo. Riusciamo a togliere un po' di nome.
3: Chissà se sarà Conte o Mancini, chi lo sa.
2: Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori. Perché no? 335-699-2949, chi sarà il prossimo CT della nazionale? Rimaniamo in ambito calcistico. Allora, secondo te, Giorgio, la delusione maggiore, forse abbiamo detto anche la Germania, ma la sorpresa più grande?
3: Ma la sorpresa più grande, secondo me, ancora non c'è stata. Nel senso, io mi aspetto grandi sorprese, magari dagli ottavi di finale.
2: Bene.
3: Perché, ecco, addirittura c'è uno di quegli sciamani africani che sta facendo le carte, ha detto che Capoverde stanotte batte l'Argentina. Io non ci credo, però a questo
2: vediamo.
3: Sai, andare contro la magia nera.
0: Sì. Io un copecolo punterei così.
3: Ecco, vai alla grande, alla grandissima.
0: Si sa mai.
2: Senti, invece quanto vanno avanti le squadre proprio grazie ai singoli, no? Perché stiamo parlando di questi grandissimi campioni come Ronaldo, Messi, Mbappé, tutti i francesi, eccetera. Ma la squadra che secondo te è più squadra?
3: Guarda, io lo vedo. Tutti dicono la Spagna, al momento sicuramente la Spagna è la squadra che sembra poter andare avanti senza il singolo. Cioè, Oyarzabal ha fatto 4 gol finora, ma poteva farli chiunque altro al suo posto, ne ha falliti tanti la Spagna di gol. La verità è che abbiamo visto con l'Inghilterra, se non si fosse svegliato Harry Kane, l'Inghilterra forse sarebbe uscita addirittura con la Repubblica Democratica del Congo. Discorso analogo, insomma, per altre squadre. Ci sono dei big, diciamo, la stessa Argentina, non dico che sia Messi dipendente,
2: ma Focherello.
3: Però, insomma, ecco, vorrei vederla l'Argentina senza Messi.
2: Sì, no, loro sicuramente non vorrebbero vederlo. Hai preparato per noi una chicca formidabile.
0: Sì, per le tifoserie, è vero.
3: Si parla tanto, diciamo, di questo mondiale tecnologico, social, social, e sui social si rincorre la musica, diciamo, di questo mondiale, anche perché rispetto al passato la FIFA ha reso ufficiale l'aspetto sonoro delle singole nazionali, cioè ogni nazionale può comunicare appunto alla Federazione Calcistica Mondiale le sue canzoni, cioè quelle che vogliono le squadre che siano suonate allo stadio durante il riscaldamento, quando arriva un gol e quando finisce la partita, quando scatta la festa con i tifosi. Diciamo che ce ne sono tante, una di quelle che è più scelta dalle varie nazionali, e l'ha scelta anche questa notte la Svizzera nella sua festa contro l'Algeria, è Free From Desire, che è una nostra canzone,
2: sì,
3: perché è dell'italiana Gala, è una canzone diventata famosa per celebrare Stefano Pioli al Milan, la ricorderete. C'è la Francia, appunto l'abbiamo celebrato, il talento della Francia, di gol ne segna tantissimi, ogni volta che segna un gol la nazionale francese parte un altro gruppo, in questo caso è un gruppo tutto loro, di casa francese, i Daft Punk con la storica One More Time.
1: Ah, one more time.
3: Poi ce ne sono tante, c'è ovviamente quella che cantavamo anche noi nel 2006, bei ricordi, purtroppo lontani ricordi.
1: Seven Nation Army.
3: 20 anni fa, Seven Nation Army, la
2: parte
3: famosa...
2: La lacrimuccia.
3: Parte la lacrimuccia. A proposito di lacrime, scende la lacrima negli Stati Uniti, perché hanno scelto gli statunitensi una canzone di tanti anni fa, di quasi 60 anni fa, Take Me Home, Country Road. Quella la urlano a squarciagola tutti... Sentite, questo è lo stadio
2: è
3: dopo
2: bello,
3: la vittoria degli Stati Uniti contro la Bosnia.
1: Io ho i brividi.
2: Sì.
3: Pensate che l'ha cantata addirittura l'allenatore degli Stati Uniti. C'è un dettaglio, non è statunitense, è argentino, Maurizio Pochettino.
1: Però.
3: L'ha cantata anche lui. E a proposito di canzoni statunitense, l'Inghilterra, tra le altre, ne ha scelte due in particolare per festeggiare. Una è proprio statunitense, Sweet Caroline, scelta in tanti eventi sportivi.
1: Sì.
3: Lo stadio davvero
2: sembra di essere là,
3: questi gli inglesi che festeggiano davvero, immaginateli nei pub,
1: sembra
2: quel che resta di loro,
1: molto composti come sempre,
2: sì,
3: sperando che tornino a casa in autobus in questo caso. Ovviamente gli inglesi però
1: certo,
3: ne hanno di musica loro, ce n'è una che ci teniamo a chiudere con questa, perché
1: ci tenevi tu, perché sappiamo che
3: diciamo gli Oasis sono storicamente una band che legata a stretto
1: sì,
3: giro con il mondo del calcio, e i tifosi, ma gli stessi giocatori in campo festeggiano con gli Oasis e con Wonderwall.

0: che bella partecipazione,
1: sì. Che bella chicca che ci ha portato il nostro Giorgio Matteoli, capo servizio della redazione sportiva del GR di Radio 1. Ovviamente ci ha dato il gancio per Wimbledon, no? Perché adesso subito dopo poi la musica parleremo di Wimbledon, quindi di tennis. Però i nostri ascoltatori stanno scrivendoci al 335-699-2949 rispondendo un po' a quello che è la nostra domanda: chi sarà il prossimo CT della nazionale? Marco da Roma dice Mancio per la nazionale. Poi secondo me
0: Luke dice, visto che il Basile non vincerà il mondiale, Ancelotti potrebbe arrivare.
1: Magari proprio. Poi Enrico da Roma dice Antonio Conte. Sì. Baldini, se vogliamo partire con umiltà, Fabrizio. Quindi insomma stiamo dicendo quelli che sono i numeri. Certo, i nomi, certo, Ancelotti la vedo un po' difficile, anche se saremo sì, ovviamente molto contenti. Grazie a Giorgio.
0: Grazie a Giorgio Matteoli. Musica Nigrita.

0: da Arezzo con questa canzone che è Magnolia, ci riporta in diretta alle 10.22. Noi da Arezzo ce ne andiamo a Londra, cara Giovanna.
1: Eh sì, andiamo a Wimbledon per parlare di tennis. E allora diamo il benvenuto a Matteo Mosciatti, giornalista sportivo e scrittore ed ex tennista. Ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qui. Allora, ieri erano 5 italiani in campo: Sonego, Grant, Berrettini, Cobolli e Paolini. Ci racconti un po' com'è andata?
2: È andata bene, è andata bene perché parliamo per l'ennesima volta in questi anni meravigliosi per il tennis italiano di uno slam che premia il tricolore e che vede tanti nostri portabandiera andare avanti. Hanno vinto tutti e considerando anche Cobolli, sono 5, sono 4 uomini e una ragazza, Jasmine Paolini, che giocheranno il terzo turno. L'hanno fatto in modo diverso, sì. perché Berrettini ha vinto una grande partita contro Fils
1: in 4-7, no?
2: Esatto, e l'ho fatto dimostrando ancora una volta comunque di trovarsi molto bene sull'erba, e in particolare in quello slam che lo vide primo finalista della storia del nostro paese nel 2021. È molto interessante quello che sta facendo Sonego, che continua a vincere.
1: Tra l'altro, rimanendo a Berrettini, Matteo si è anche commosso, lui proprio ha il grande cuore, ci tiene tantissimo proprio a Wimbledon e in generale a dimostrare per l'Italia il suo valore.
2: Anche perché, lo ha detto lui stesso, l'anno scorso fu molto pesante per lui uscire al primo turno, una brutta partita che giocò da favorito e che fu un po' il culmine di un periodo molto complicato per lui dal punto di vista fisico e mentale, uno dei tanti periodi in cui fisicamente non era al 100%, e vederlo così dopo un anno sicuramente ci fa star bene, ci dà qualcosa di bello un po' da tutti i punti di vista, noi che abbiamo seguito la sua crescita fin dai tornei giovanili. Dicevo di Lorenzo Sonego, che ha un anno più di Berrettini, che ha fatto una carriera diversa ma sempre al fianco del suo grande amico Matteo, e Lorenzo Sonego che anche lui sta approfittando delle sensazioni che l'erba gli ha sempre dato, perché è un altro che su questa superficie si è sempre espresso molto bene, vinse addirittura un torneo qualche anno fa ad Antalya in Turchia, diventando uno dei primi italiani a vincere un torneo sull'erba, e Sonego anche trovarlo al terzo turno è piuttosto sorprendente, perché l'anno scorso ha fatto tanta fatica, quest'anno ha cominciato la stagione con tanti problemi fisici, e adesso lo troviamo al terzo turno dopo due belle battaglie, ed è un altro giocatore molto scomodo che insomma comunque dà la sensazione di poter combattere un po' con tutti sull'erba, quindi occhio anche a Lorenzo Sonego.
1: Ha impiegato 5-7, ma insomma l'abbiamo visto anche muoversi bene.
2: Sì, perché poi le sue caratteristiche, un giocatore che gioca bene al volo, che si muove rapidamente, che sta basso sulle ginocchia, insomma è uno dei giocatori che meglio interpreta il tennis sull'erba, che è molto diverso dagli altri campi, quindi veramente un ottimo Sonego, speriamo che continuerà così.
1: E poi stavamo parlando anche di Cobolli, no? Perché in 4-7, ma si può dire capo tie break.
2: Sì, Cobolli che vive, va avanti, prosegue sulla scia dell'entusiasmo del Roland Garros, prima finale slam, quella molto sorprendente in un torneo che insomma lo abbiamo detto più volte, ha visto la caduta dei giganti e quindi ha un po' aperto la strada alle sorprese. Cobolli l'anno scorso a Wimbledon per la prima volta forse ha fatto vedere ai più grandi di esserci e di anche lui di saper interpretare bene il tennis su questi campi verdi che creano tanti problemi a molti giocatori. L'anno scorso fece quarti, perse con Djokovic, insomma si mostrò al grande pubblico, ormai non è più una sorpresa, comunque è un giocatore nei primi 10 del mondo, è testa di serie, è una delle prime teste di serie, insomma è giusto che impari, secondo me, in questa fase della sua carriera a giocare da favorito, che è un'altra roba.
1: È un'altra pressione, sì, assolutamente.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto. Sì, sì. E per adesso sembra che il giovane romano nato a Firenze sia in grado, ecco, di leggere questo tipo di pressioni. Secondo me lui è un altro che adesso non si deve porre limiti.
1: Giocare leggero, no? Niente braccino, non ha niente da dimostrare, vede cosa può mettere sull'erba. Veniamo a un altatesino invece adesso, Sinner, alle 15.30 in campo, ha detto con il suo staff hanno capito quanto è successo a Roland Garros, quando lo sappiamo si è sentito male, e ha aggiunto anche che potrebbe succedere di nuovo perché non c'è una soluzione, una cosa più ampia, ha detto Sinner, stiamo facendo le cose al meglio affinché non riaccada, ma se dovesse venire di nuovo fuori questo avremo capito capito che la strada presa non è quella giusta. Molto criptico, hanno capito, sperano di aver capito. Adesso vediamo un pochino come andrà questo torneo per Jannik.
2: Sinner dice così, ma è il giocatore che meno lascia al caso il destino delle sue settimane. Quindi l'abbiamo visto fra la terra e l'erba, è andato a Milano due volte in ospedale a farsi controllare, perché sì, sicuramente che il numero uno del mondo abbia problemi con il caldo, insomma, dal punto di vista fisico, comunque può essere un problema, però allo stesso tempo, per quanto le sue dichiarazioni potrebbero lasciar preoccupare, secondo me parliamo veramente di un perfezionista ai massimi livelli, che non è il numero uno del mondo per caso,
1: che
2: gioca a Wimbledon dopo aver già vinto il torneo proprio l'anno scorso. Quindi insomma, io penso che la cosa particolare sia quella che è accaduta al primo turno, quando ha avuto bisogno di 5 set per battere comunque un signor giocatore come Kecmanovic.
0: Sì.
2: Però ecco, il secondo turno in cui lo abbiamo visto vincere in 3 set, secondo me è tendenzialmente la normalità. Quindi
1: certo,
2: io non
1: poi lui comunque è ritornato in campo, per carità, c'è stata l'esibizione, però dopo lo stop, dopo Roland Garros, quindi c'è anche un po' di rodaggio, no, che uno deve fare. Dicevamo, anche la Paolini va avanti, però tu, quando ci siamo sentiti per metterci d'accordo per intervenire in trasmissione, mi hai detto che ci sono delle belle curiosità da Wimbledon che hai preparato per noi. Un minutino
2: sì.
1: E ce le racconti.
2: Sì, sì, al di là di Jasmine Paolini, a cui auguriamo di ritornare.
1: Esatto.
0: Oggi la Saccari,
2: che con la Saccari sarà una bella partita, sarà una bella partita in cui secondo me Jasmine è leggermente favorita, ma sarà molto spettacolare secondo me come partita. A proposito di curiosità, secondo me vale la pena citare Michael Zheng, che sostanzialmente poco più di un mese fa si laureava alla Columbia University, lui classe 2004, e
1: americano.
2: Sì, e adesso ha cominciato Wimbledon battendo Cameron Norrie, ex numero 9 del mondo, insomma uno che ha giocato le ATP Finals, il numero 1 inglese, poi ha battuto Meillat al secondo turno. Insomma, parliamo di uno dei pochi che negli ultimi anni magari ha più studiato che giocato a tennis e che oggi
1: e
2: si
1: comunque ha portato i suoi frutti. Leggevo che si trovava quasi a 759esimo posto nel ranking mondiale, dopo 18 mesi è vicinissimo alla top 100, quindi vedi, studiava e poi andava avanti benissimo. Grazie Matteo Mosciatti, giornalista sportivo, scrittore, ex tennista, grazie di questo excursus su Wimbledon e buon tennis.
2: Grazie a voi e buon tennis a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie. Noi alle 10.29 andiamo sulle strade per vedere la situazione del traffico e poi torniamo con Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
6: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Da Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10.32 e 10 secondi. Flussi intensi sulle strade e autostrade in questo venerdì 3 luglio. Andiamo sulla 7 Milano-Genova per segnalarvi delle code tra Genova-Bolzaneto e la 10 Genova-Ventimiglia. Code che ritroviamo per un incidente tra la barriera di Genova Est e la 12, la Genova-Rosignano in direzione di Milano. In area milanese sulla tangenziale nord abbiamo delle code tra Monza Sant'Alessandro e la statale del Lago di Como e sulla diramazione per Gallarate Gattico un incidente alla barriera di Gallarate Ovest. In A14 molto trafficato il nodo bolognese, abbiamo delle code tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Questo tratto si percorre in 45 minuti, quindi tempi di percorrenza elevati per tutti i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. E abbiamo anche delle code però sempre in A14 per un incidente indicato tra Ancona e Montemarciano. E sulla Firenze Mare anche qui troviamo delle code tra Prato Ovest e l'Autosole e abbiamo una segnalazione sulla via Casilina di due incidenti in tratti diversi, uno in prossimità dello svincolo di Cassino e un altro a Cervaro. E raggiungiamo la Catanese, la statale Catanese, per segnalarvi un incidente a Misilmeri in entrambe le direzioni. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e la linea torna al programma Italia in diretta. Arrivederci, buona giornata.
3: In collaborazione con il CIS.

0: E questa era Amanda è libera, oggi l'Italia in diretta, cara Germana.
1: E chissà come mai abbiamo trasmesso questa canzone, Gabriele Brocani. Allora, lo dico io, perché abbiamo sentito una delle voci più amate della musica italiana, una carriera che attraversa oltre 60 anni, forse di più, milioni di dischi venduti, concerti in tutto il mondo.
0: Vabbè, hai detto già nome e cognome.
1: Ho detto già nome e cognome, è vero. Un'energia soprattutto che non si ferma mai. Allora, è un piacere dare il benvenuto ad Albano Carrisi.
0: Ciao Albano.
2: Grazie per questo invito.
1: Grazie a te di essere con noi. Allora, tu, l'abbiamo detto, continui a fare concerti con un entusiasmo veramente contagioso, riempi i teatri, le piazze. Come fai? Qual è il segreto per rimanere così vicini al pubblico e anche per mantenere questa carica?
2: Ma secondo me tutto nasce da un sostantivo importante e indispensabile. Si chiama passione. E ho iniziato per passione questo tipo di predisposizione alla musica e continua ad essere della stessa importanza in tutti questi lunghi o corti anni, dipende dal punto di vista. Per me è come iniziare ogni giorno un nuovo esame, perché lo vedo, la vita la vedo sempre come un esame da superare.
0: È un esame che tu superi sempre alla grande, grazie ovviamente anche a quella grandissima passione che hai, che è contagiosa e che comunque ancora oggi porta ai tuoi concerti diverse generazioni. Possiamo dirlo che c'è veramente ogni fascia d'età ai tuoi concerti, Albano?
2: Devo dire di sì, me ne rendo perfettamente conto e giuro che non ho fatto niente per... Cioè, molto spesso si fanno dei piani per la propria carriera. Io non mi sono mai mosso, ma ho solo e unicamente pensato alle emozioni che provo quando scelgo le canzoni, alle emozioni che... E con la speranza di poter far provare a chi mi ascolta lo stesso tipo di emozione iniziale che è la mia.
1: Senti, sei anche un idolo nei social, no? I tuoi acuti diventano spesso virali. Come la interpreti questa cosa? Ti piace?
2: Ma essendo nato nel 43, il fattore social per me, avendolo un po' vissuto, molto spesso mi sembrano più di social che social. Social vuol dire essere sociali, lì mi sembra di sociali. Io leggo a volte degli insulti. Dico, ma questi chi sono per parlare in questo modo di un soggetto che non conosco? Posso capire che non possa piacere la mia voce, il mio stile di canto, e quindi sono liberissimi di dirsi. Ma quando passano gli insulti, e ne leggo tanti, ma per fortuna poi ci sono anche le altre... Certo che colpisce più un insulto che non un applauso, no?
1: Sì, anche perché spesso sono proprio gratuiti senza senso, ma non
0: però
1: solo
0: sono
1: ovviamente
0: di gran lunga più i complimenti.
1: Ma poi soprattutto sono purtroppo ovunque per chiunque gli insulti, non si sa per quale motivo.
2: Voglio dire, diamo

0: la giusta connotazione a chi osa fare queste cose. Chiamatevi di social, io sto con voi, ma non social.
1: Senti Albano, nel corso
0: puoi
1: della...
0: condividere questo concetto
1: completamente. anche in coro l'abbiamo condiviso. Ti volevo chiedere una cosa, tu hai cantato ovviamente con i più grandi, c'è un duetto, chiamiamolo impossibile, oppure un artista internazionale, non lo so, con cui avresti voluto fare un pezzo magari anche di un genere completamente diverso dal tuo, oppure che lo stai preparando e ci stai per dare in anteprima la notizia di qualcosa del genere?
0: Io lascio fare sempre al destino. Il destino ha voluto che dovevo cantare con Montserrat Caballé, insieme abbiamo fatto 15, anche 20 concerti, dalla Germania alla Romania, anche in Italia, e quello è stato il gioco del destino, se vogliamo. Ma la cosa bella, oltre che cantare, si era creata un'atmosfera umana che quando ci penso mi vengono i brividi ancora per la bellezza delle cose che abbiamo vissuto insieme cantando e vivendo.
2: Bellissimo.
0: E vivendo di musica.
1: Ma se dovessi dire un nome di qualcuno con il quale ti piacerebbe duettare?
0: Celentano.
1: Mamma mia.
2: È vero, Celentano.
0: Io devo sottolineare il fatto che nel 64 il mio primo contratto discografico è stato con il clan Celentano, ma non l'etichetta clan, ma l'etichetta fantasy si chiamava, perché i giovani li mettevano nella fantasy, sì. Però lavoravo con Adriano, concerti che lui faceva, io facevo la prima parte, non ho avuto un rapporto come mi sarebbe piaciuto, perché ero di una timidezza che faceva, la dico tutta, schifo.
2: No,
1: non sembra possibile.
0: Mi nascondevo, non avevo la... Però quando cantavo lì si apriva l'Albano che conosco bene.
2: Che conosciamo bene.
0: Ma per
2: bene.
0: Il contatto, cioè voler parlare, mi mettevo sempre in ultima linea, proprio non volevo essere presente. Però vedevo come, imparavo a capire come funzionava il mondo della musica leggera.
2: E l'hai capito molto bene, d'altronde poi sei stato sempre sulla cresta dell'onda per tutti questi anni senza...
1: Quanti Sanremo hai fatto?
2: Facci un conto rapido.
0: Allora, infatti io...
2: Da partecipante...
1: Io ne ho contati 25, ma secondo me mi sbaglio.
2: Poi come partecipante...
0: 16 attivo, più 4 come...
2: Ospite.
0: 4 da ospite d'onore.
2: Quindi potresti anche presentarne uno, no, dei prossimi?
0: Ma no,
2: non ti piacerebbe?
0: Non mi va di accettare, no. Non presentare Sanremo, no. Sai cos'è? Per me Sanremo è sempre rimasto quello primordiale, la gara. E un po' il campionato delle sette note, come lo chiamo io.
2: Sì.
0: L'ho fatto anche come ospite d'onore. Non ti rimane niente.
2: No, non c'è la
1: è il pathos della gara, che è bello.
2: Ti piace.
0: Quando gareggi, ma tu incominci a stare in tensione già dal momento in cui hai pensato di andare a Sanremo. Ed è un'emozione di quelle intense, belle, interessanti, piene di adrenalina ancora prima di salire sul palcoscenico.
1: Bello.
0: Io mi ricordo che capitai a fianco a Ray Charles, lui era l'ospite d'onore, io cantavo e poi sarebbe entrato lui. E lui che diceva, I don't know why, but I am so nervous tonight. Non so perché, ma mi sento così nervoso questa notte.
1: Anche lui.
0: È perché se a Sanremo disse.
1: Senti, Albano, tu sì. Tornerai in tour con Romina, lo hai detto.
0: Abbiamo due concerti con Romina Power, uno a Merbishin House in Austria e l'altro è a Sopot in Polonia.
1: E le date?
0: Sai che non me le ricordo.
1: Allora, si può andare a cercare online, sicuramente le troviamo.
0: Dovrebbe essere, sì, beh, Merbishin mi sembra che sia... il 10 di agosto,
2: quindi ci siamo e quindi sarà questa bellissima occasione per rivedervi sul palco insieme e soprattutto riascoltarvi. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone che è Volare e poi torniamo a parlare con il maestro Albano.

0: volare, eh?
1: Che
0: oggi
1: meraviglia.
0: Oggi facciamo volare il nostro ospite.
1: Ci vuole sempre.
2: Sai perché volare?
0: Perché?
2: Perché quella sera in cui Modugno andò a Sanremo, era 25-26 di gennaio del 58, e vinse. E quella volta io ho detto, ci voglio arrivare anch'io a Sanremo. Avrò avuto 14-15 anni. E ci sono arrivato.
1: E dei sogni, che
2: vincendolo
1: bello.
2: Vincendolo anche, no?
0: Vincendolo anche, certo.
2: Sì.
1: Senti Albano, negli ultimi anni ti abbiamo visto anche spesso in TV in vesti diverse, no? Hai fatto il concorrente, sei stato giudice anche di talent show. Come ti trovi in ruoli così?
2: Ma tutto ciò che ha a che fare con la musica, sia proponendola, sia ascoltandola, io lo trovo divertente. Poi è chiaro, io ho bisogno sempre di lavorare, perché l'ocio non fa parte della mia giurisdizione.
1: Sì, non ti ci si vede.
2: Tutti i lavori che mi propongono, scelgo sempre quelli che sono consoni alle mie esigenze. Mi ricordo quando mi chiamarono per l'Isola dei Famosi,
0: sì,
2: che proprio l'altra sera ho rivisto delle cose che mi hanno anche divertito, quando feci l'imitazione di Paolo Curco e della sua signora, ma tutto quel vivere che mi portò indietro nel tempo, quando io facevo le stesse cose che ho fatto poi sull'isola, le facevo a San Gennaro, si chiamava, che è una località a 10 km da casa mia.
0: Bello. Quindi insomma nel cuore della Puglia è proprio,
2: esattamente,
0: ed è proprio un tu, oltre a essere un ambasciatore della musica italiana nel mondo, perché le tue canzoni si sentono e comunque ovunque in tutto l'angolo, ogni angolo del pianeta,
2: posso assicurarti che si sentono più all'estero che non in Italia.
0: Vabbè, forse così negli ultimi anni, ma per insomma le tue canzoni le conoscono tutti
1: e le cantano e tutti, quando parte un Felicità non c'è nessuno che non lo sappia.
2: Ma quelle io le chiamo canzone miracolo, un po' come è stato Volare, un po' come è stato anche altri brani. Felicità in tutto il mondo è veramente un brano miracolo.
0: Sì,
1: aspetta, anche perché è un inno, no?
0: È un inno proprio.
2: È diventato un inno, sì.
0: Sì,
2: scatta la molla, cioè tu fai 2 ore di spettacolo, poi al momento di Felicità e scatta una reazione da parte del pubblico, grandi, piccoli o meno grandi, è pazzesco, ogni sera la stessa reazione in qualsiasi parte del mondo.
0: Io ho visto gente cantarla proprio insospettabile, cioè un motociclisti con facce da criminale che cantano a squarciagola canzoni che poi hanno comunque un messaggio che ancora oggi rimane quello proprio delle cose semplici, no? Che tu hai sempre voluto.
2: Io quando ho ascoltato questa canzone, che purtroppo secondo me è un difetto quella canzone,
0: che
2: peccato che non l'abbia scritta io, però al di là della battuta, quando l'ho sentito la prima volta con il testo di Minellono, voglio ringraziare anche gli autori, sì, di Stefani e Farina,
0: sì,
2: quando ho sentito questo brano, cavolo, questa è mia, arrivò Freddy Najjar, che era il capo della Baby Record dove io ho appena firmato il contratto,
0: sì,
2: dice, senti questa canzone, io l'ho sentita, cacchio, è quello che ci vuole in questo momento, perché venivamo da quei maledetti 10 anni degli anni 70 dove l'Italia si era messa una contro l'altro, e Brigate Rosse, e Brigate Verdi, e Potere Nero, e Potere Azzurro, è una vergogna, cioè, e
1: Poliziotti, serviva un po' una ventata d'ossigeno,
2: ma non solo, e i cantautori che erano quasi al servizio di questo sistema,
0: sì,
2: che io non condividevo. Avevo vissuto un'Italia che era l'Italia che aveva voglia di costruire, di uscire fuori, e l'Italia del miracolo economico.
1: Certo.
2: Avevo partecipato anch'io a questa reazione naturale del dopoguerra.
1: Albano, posso non farti un'altra domanda, perché ovviamente si è parlato del fatto che sposerai, l'hai detto, l'hai confermato, la tua Loredana.
2: Signore, io ho detto questa frase e non me la rimangio.
1: Ma allora ci dici anche una data? Dai.
2: Io non ho nessuna data.
0: Non hai una data?
2: Io non ho nessuna, noi, non io, noi non abbiamo nessuna data. È chiaro che è un passo che bisogna fare, perché uno che vive 25 anni con una donna, con gli alti e i bassi di un,
0: certo,
2: di un,
1: per forza,
2: discorso in comune.
1: Ma entro l'anno, tipo?
2: Com'è?
1: Entro l'anno?
2: No, che entro l'anno? No,
1: ah, quella è una cosa più.
2: Non abbiamo deciso.
1: Non avete ancora. Ma una location da te, ovviamente.
2: No.
0: Non si sa, ancora
1: non si sa, niente.
0: Rimarremo così, così in sospeso.
2: Ma no, perché penso che è giusto, sia giusto fare quello che bisogna fare.
0: Con calma.
2: E ovviamente con calma, soprattutto perché chi c'ha fretta? Ho aspettato 25 anni, possiamo aspettare ancora.
1: Ma tu hai mai pensato di scrivere un libro con tutto quello che hai vissuto?
2: Io ho scritto due anni fa, ho scritto Il sole dentro. Te lo consiglio, se hai voglia di perdere un po' di tempo, giusto?
0: No, perfetto, sotto l'ombrellone e il sole dentro sembra una lettura perfetta per l'estate.
2: Sì, direi proprio di sì. Mondadori.
0: Mondadori, ci racconti lì ovviamente tanti aneddoti della tua vita, sia artistica che personale, perché insomma tu...
2: Esatto.
0: Ed è sicuramente un bellissimo leggere.
2: Guarda, io so che non mi definirò mai uno scrittore, però... scrivere quello che io ho vissuto mi è talmente facile che voglio lasciare anch'io un segnale. Se volete sapere di me, questa è la verità.
0: Anche perché è meglio che lo scrivi tu di te che lo scriva un biografo tu. Che...
2: Esattamente, quello è il punto.
0: E allora noi ti ringraziamo ovviamente per il tempo che ci hai dedicato, ci salutiamo con una canzone che è rimasta nella storia e che questa, in questo caso però l'hai scritta anche tu, e quindi ci teniamo insieme a Pallavicini, un brano bellissimo che è proprio in tema con queste calde giornate, si chiama Nel Sole. Ringraziamo il maestro Albano per essere stato con noi Italia in diretta quest'oggi.
1: Grazie mille.
0: Le auguriamo il meglio della vita, ovviamente della musica e anche quella vita
1: e anche buona estate.
0: E anche buona estate. Grazie Albano.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Tutto e buon tutto sempre.
0: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Da te, che voce, che voce, eh? Era Albano, grazie ad Albano per essere stato con noi
1: assolutamente
0: oggi.
1: Assolutamente sì, adesso diamo la linea al GR1 delle 11 e poi torniamo puntuale subito dopo per stare con voi ancora 2 ore. Ciao!
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

0: ore 11.
1: GR1.
2: Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e alleati della NATO. Secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare l'alleanza taglia le forze statunitensi in Europa. Sarebbe però stato stoppato dal segretario di Stato Rubio. Questa notte invece nuovo attacco di Trump alla NATO. Ridicolo per noi continuare su questa strada, ha scritto su Truth, per poi aggiungere che gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48 miliardi. È una nuova sfida a Washington, questa volta solo simbolica, arriva dall'Iran. Fissati per domani 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, i funerali di Ali Khamenei, ucciso da un raid israelo-statunitense il 28 febbraio. La salma è già esposta nella grande moschea di Teheran. Migliaia le persone in fila per rendere omaggio all'ex guida suprema. Si calcola che in 4 giorni di riti saranno almeno 15 milioni le persone che arriveranno nella capitale iraniana. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo il massiccio attacco di ieri su Kiev e le minacce di Zelensky, Mosca non molla.
3: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un missile ha colpito Kryvyi Rih, incendiando alcuni edifici residenziali e ferendo diverse persone. Un drone ha centrato un palazzo a Sumy, nel nord-est. 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. 10 i feriti. L'Ucraina ha invece bersagliato la città russa di Belgorod con droni e missili. 2 le vittime, tra le quali una donna, secondo il governatore locale. Soprattutto a Belgorod, Kiev ha colpito e dato alle fiamme lo stabilimento Energomash, azienda chiave nella filiera di produzione di apparecchiature energetiche russe. Troppo poco comunque per essere la risposta promessa da Zelensky dopo i bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, secondo le autorità locali. Intanto nella capitale ucraina continua la ricerca di superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Per la prima volta intanto la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La cronaca: scontri davanti ai magazzini H di Seano, vicino a Prato, dove questa mattina è stato sgomberato il presidio di operai organizzato dal sindacato Sud Cobas per protestare contro la chiusura del polo di logistica. I manifestanti hanno tentato di entrare nella struttura, sono stati trattenuti dai poliziotti, ne sono seguiti disordini e tafferugli. Carburanti: termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. E a proposito di sconti, da domani 4 luglio il via ai saldi estivi.
4: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1° settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
5: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro, in linea con i dati dell'anno scorso.
4: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Lo sport calcio: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza l'arrivo di Allegri in panchina. Benvenuto Max, scrive sui social il numero uno dei partenopei. L'ex allenatore del Milan, che a Napoli ha giocato 30 anni fa, ha firmato un contratto fino al 2029. Ai mondiali americani, ultime partite dei sedicesimi di finale. 3 squadre africane in campo. Alle 20 l'Egitto di Salah sfida l'Australia, che è stata capace di battere la Turchia. A mezzanotte i campioni in carica dell'Argentina contro i debuttanti di Capoverde, già felici di essere arrivati fin qui. Alle 3:30 la Colombia, che ha vinto imbattuta il suo gruppo, affronta il Ghana, qualificata tra le migliori terze. Il segreto peggio custodito dello show business. Le nozze dell'anno tra la regina del pop Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, previste questa sera, sono già avvenute ieri, secondo le indiscrezioni che trapelano ad arte dal Madison Square Garden di New York, trasformato per l'occasione in un castello da fiaba. Uno scenario che non passa inosservato, così come il giorno o i giorni del sì, il weekend del 4 luglio, così come gli invitati super VIP della festa di questa sera, che saranno vincolati da un accordo di riservatezza, così come la colonna sonora, sempre ovviamente avvolta da mistero penetrabile. Si esibiranno anche Paul McCartney e Ed Sheeran. Prima di chiudere, un'ultim'ora che riguarda l'attentato avvenuto a Monaco. L'attentatrice è fuggita in auto in Italia. La donna, 39 anni, legami con la criminalità, ha piazzato la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia. La sua fuga è stata ricostruita dagli inquirenti monegaschi e francesi, che sono citati da Le Parisien. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Eccoci
1: bella,
0: qua.
1: Bella canzone.
0: Ciao
1: questa.
0: Gabriele Brocani.
1: Ciao, era Lola Young from Down Here, Gabriele Brocani e Germana Brizzolari con voi, sempre all'interno dell'Italia in diretta di oggi.
0: Assolutamente. Tu hai mai sentito dire alle persone: ma come facevamo tanti anni fa con questo caldo quando non c'erano i condizionatori?
1: Sì, l'ho sentito dire tante volte. Si faceva
0: anche perché dobbiamo dire che il grandissimo caldo era più concentrato in pochi giorni, non iniziava a giugno come inizia adesso, c'era forse anche meno cemento, perché anche quello sappiamo quanto incida, e comunque adesso invece i condizionatori appunto sono presenti in gran parte dei posti di lavoro e nel 60% delle case delle famiglie. Però bisogna anche fare attenzione su questo, e noi ne parliamo con Alessandro Miani, presidente Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Grazie. Allora, voi avete fatto proprio uno studio su questo, sul fatto che in ambienti chiusi ci possano essere anche effetti negativi sulla salute proprio per l'uso dei condizionatori. Ce ne parli un po'?
2: Non si tratta per l'uso dei condizionatori, ossia in Italia abbiamo circa 20 milioni di climatizzatori installati tra abitazioni, uffici e altre diciamo ambienti chiusi. Non è tanto il climatizzatore che fa male, se usato male può creare dei problemi, ma è il fatto che si tende con questo caldo a stare blindati, chiusi in casa, sigillati in casa e raffrescandoci solo con i climatizzatori d'aria, e questo ovviamente fa perdurare nelle abitazioni tutte quelle sostanze nocive che produciamo noi con le attività di cucina, con le attività di pulizia o anche nei nostri bagni. È uno studio che abbiamo recentemente condotto, magari utilizzando il profumo piuttosto che una lacca, piuttosto che lo smalto per le unghie. Quindi quello che noi diciamo nel nostro studio è che bene raffrescare alle temperature corrette.
0: Quali sono? Perché ci sono grossi dibattiti.
2: Tra i 25 e i 27 gradi, ecco. Non dovrebbero esserci.
0: Io
2: mai...
0: vedo condizionatori messi a 20, no? Che tipo il gelo, che poi tu esci fuori
1: troppo,
0: e ti senti male perché se c'è 40 fuori tu arrivi
1: quanto
0: da 20.
1: Quanto deve essere la differenza, professore?
2: La differenza deve essere massimo tra 5 e 8 gradi rispetto all'esterno, però ovviamente dipende poi, per esempio, se noi utilizziamo degli split, i classici condizionatori da casa, sì. Dovrebbero essere deflessi verso l'alto in modo che ci sia una distribuzione più uniforme del freddo e non direttamente su testa, collo, persone, e questo può portare dei problemi.
0: Cervicale.
2: Esattamente.
0: La sappiamo bene, quindi anche perché insomma l'essere umano dovrebbe termoregolare, no? Suda.
2: Esattamente, quello che ha centrato il punto, quello che a noi serve è che ci sia della ventilazione, che sia meccanizzata con un ventilatore piuttosto che con della ventilazione anche naturale, e più vento c'è, più aria c'è che si muove all'interno di un ambiente chiuso, più il nostro corpo è in grado di far evaporare il sudore e quindi di liberare calore e termoregolarsi. Il problema è un eccesso di umidità e la mancanza di ventilazione.
0: Ecco. Lei diceva gli inquinanti, no? Ne ha citati alcuni, e cosa provoca il fatto di non aprire banalmente, immagino, la finestra, oppure appunto fare con un ventilatore circolare l'aria? Che cosa possiamo subire? Ho sentito un click,
1: forse
0: professore,
1: mi sa che è caduta la linea. Sì,
0: allora, vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo. Prima avevamo lanciato il sondaggio al 335-699-2949 su quale sarà il prossimo CT della Nazionale. Continuiamo a chiedervelo, e quindi scriveteci. È tornato in linea il professor Miani, presidente.
2: Scusa, è caduta la linea.
0: Sì, non c'era problema. Stavo dicendo cosa provocano questi inquinanti che lei ci ha spiegato bene, che si creano.
2: Considerate che all'interno delle nostre abitazioni, dei nostri uffici, cosiddetti ambienti confinati, abbiamo un inquinamento atmosferico che è mediamente 5 volte superiore rispetto all'esterno, e l'aria inquinata è oggi la prima emergenza sanitaria di origine ambientale al mondo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Provoca nel mondo oltre 7 milioni di decessi prematuri, e in Italia siamo nell'ordine delle decine di migliaia di decessi prematuri all'anno. Noi trascorriamo oggi in Italia, come in tutti i paesi civilizzati, oltre il 90% del nostro tempo e della nostra vita in ambienti confinati, quindi case, scuole, università, palestre, luoghi di ristoro e di divertimento, ma anche di studio piuttosto che mezzi di trasporto. E qui quindi è necessario diluire questi inquinanti facendo, appunto, creando della ventilazione naturale verso l'esterno, e da un lato, oppure dall'altro, utilizzare ventilazione meccanizzata che diciamo aspira aria tossica dall'interno e la butta verso l'esterno e prefiltra aria esterna e la porta all'interno.
0: Certo, perché spesso poi nelle grandi città c'è anche l'inquinamento esterno, no? Quindi va prefiltrata.
2: Esattamente.
0: Ho capito bene, professore.
2: Dei sistemi di purificazione dell'aria che ovviamente agiscono bene, ma è necessario sempre arieggiare più volte al giorno, almeno 5 minuti, perché noi produciamo anche CO2 che può, con la nostra respirazione, può darci sonnolenza, problemi di memoria e via dicendo.
0: Ma anche agli occhi, no? Perché quando stai tanto al chiuso vedi meno bene, appena vai all'aperto ti accorgi che vedi meglio. Una cosa, lei diceva ventilazione verso l'esterno, quindi il banale ventilatore va messo che vada verso la finestra, il getto d'aria?
2: Insomma, dipende. Ecco, il ventilatore serve per movimentare l'aria all'interno di un ambiente che ci facilita per quanto riguarda l'evaporazione del sudore sulla pelle, quindi la nostra termoregolazione. L'ideale è aprire finestre in maniera incrociata quindi magari una finestra verso sud, una verso nord, in modo che si crea per quei 5 minuti una corrente sufficiente a dare un adeguato ricambio d'aria.
0: Un'ultima cosa prima di salutarla, c'è anche un ascoltatore che ci dice, ed è vero, la verità è che i condizionatori se da un lato raffreddano le nostre case, da un altro emettono aria calda fuori, rendendo invivibili i nostri balconi, ma anche le strade vicine alle nostre abitazioni. Dentro casa viviamo bene, ma fuori la l'atmosfera diventa infernale, è vero. Un'ultima
2: Se posso, questo è un paradosso. Nei fatti un eccessivo uso nelle stagioni calde di condizionatori aumenta la temperatura della città, e per questo che gli edifici andrebbero ripensati anche con sistemi di ombreggiamento passivo.
0: Sì, assolutamente,
2: come
0: con gli alberi, anche con gli alberi sui tetti,
2: anche
0: eccetera.
2: Anche perché non sono energivore queste, mentre i condizionatori creano anche dei problemi importanti sul consumo energetico e sulle bollette.
0: Quello assolutamente. E il fatto di settare una temperatura corretta, non 20 gradi ma 25, 26, 27, comunque ha un impatto sull'energia minore. In 20 secondi, la notte deumidifico? Meglio?
2: Senza nessun dubbio sì, meglio deumidificare, ma non solo la notte, anche durante il giorno, perché come dicevo uno dei problemi principali della nostra percezione del caldo è l'eccessiva umidità.
0: Certo. Benissimo, grazie mille professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Grazie e buona estate.
2: Grazie a voi.

0: bella questa canzone, la voce molto molto particolare di Heather Small, la cantante degli M People, andavano fortissimo negli anni 90. Questa canzone l'abbiamo riascoltata, si chiama Just For You. Ritorniamo all'interno dell'Italia in diretta, Gabriele Brocca in Germania, Brizzolari.
1: E facciamo adesso un excursus, andiamo all'aeroporto di Fano perché domani è in programma la quinta edizione di Paradrenalina, la manifestazione di inclusione sociale nata nel 2017 e dedicata ai diversamente abili. Con noi c'è Davide Cecchini, presidente appunto di Paradrenalina ETS, società senza scopo di lucro. Ben trovato.
0: Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei della partecipazione. Ci dica un po' in che cosa consiste.
2: Ma questa è una giornata che è nata nel 2017, come giustamente avete detto voi, e ha avuto un inizio embrionale in cui abbiamo cercato di capire come poter aiutare questi ragazzi, poi è nata e è proseguita in quello che è adesso, ovvero una giornata dove ci sarà una giornata speciale per tutti i ragazzi diversamente abili. Quindi dividiamo tre aree dell'aeroporto, una per il volo, uno per l'off-road e uno per il drifting.
1: Allora, ci spieghi anche che cosa sono queste attività?
2: Sì, praticamente sono attività dove i ragazzi possono essere o accompagnati o da soli a seconda del tipo di disabilità. Vengono portati in volo con dei nostri istruttori, con i nostri velivoli qui della scuola e non solo, anche di privati. Quindi fanno un giretto intorno a Fano, quindi provano l'ebbrezza del volo insieme a un nostro pilota, poi scendono e hanno la possibilità anche di salire per un giro con le jeep in un percorso fuori strada preparato all'interno dell'aeroporto, oppure in un giro con le macchine da drifting, di cui uno dei piloti è anche il papà di Valentino Rossi. Quindi abbiamo queste attività e le rendono molto felici i ragazzi. Poi abbiamo ovviamente i nostri momenti di intrattenimento, il pranzo tutti insieme, una bella maglietta regalata ai ragazzi, che dove mi dicono gli accompagnatori non si tolgono mai per tutto l'anno in attesa della nuova edizione
1: successiva.
2: E l'aeronautica militare che ci aiuta sempre, in questi casi non manca mai, con simulatori, con gli altri anni è venuta anche con gli elicotteri in forma statica. Quindi veramente una bella partecipazione. L'ENAC e il comune che in primis ci stanno aiutando.
1: Che bello. Quindi... Come reagiscono, Davide Cecchini, i ragazzi a queste esperienze? A parte non togliersi la maglietta, che già la dice lunga.
2: Ma vedi questi sorrisi dal momento in cui varca un aeroporto e non vorrebbero andare più via. Quindi, se non addirittura alcune volte proprio per problemi fisici, perché poi tante ore comunque in un ambiente che non è il loro ambiente standard di comfort, no? Quindi comunque li prova, però vogliono rimanere sempre fino all'ultimo, insomma. Quindi tanta felicità, veramente tanta.
1: C'è un aneddoto che si sente di raccontarci delle passate edizioni che le ha lasciato proprio il segno?
2: Ma questa ragazza che è intervistata da una delle tante TV locali che vengono, e proprio super sorridente, quasi commossa, diceva: per me questa è la giornata più bella della mia vita. Insomma, quindi vedi delle situazioni in cui magari per noi la normalità che lavoriamo in questo settore, ma per loro che hanno una vita ovviamente difficile e critica, è sicuramente un momento di bei ricordi che si portano dentro per tutto l'anno, per tutta la vita.
1: Diciamo che è domani, ma c'è ancora spazio per prenotarsi, per partecipare?
2: Allora, siamo arrivati perché ogni anno aumentiamo. L'anno scorso abbiamo dato la possibilità a 200 ragazzi di volare, quest'anno siamo a 270 circa, quindi aumentano gli aerei, però purtroppo dopo un po' ci saturiamo, perché c'è qualcuno che non riesce poi a volare, quindi siamo arrivati alla saturazione.
1: Allora, l'anno prossimo dovete fare due giorni.
2: L'anno prossimo possiamo organizzarle in due giorni, infatti, anche perché gli sforzi poi che si fanno, anche strutturali, no? Tra gazebo tutte le cose che ci servono per poterla mettere in piedi, sicuramente non ha un costo molto più alto farla in due giorni attaccati
1: a quel punto,
2: domenica.
1: Certo.
2: Quindi potrebbe essere un'ottima idea.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro ricordiamolo che l'evento è gratuito completamente, quindi c'è qualcuno a cui bisogna dire grazie, perché ovviamente ha reso possibile tutto questo.
2: Certo, abbiamo una serie di sponsor che ci aiutano tutti gli anni, da Marche Multiservizi, all'ENAC stessa quest'anno ci ha aiutato anche economicamente abbiamo i privati che ci aiutano, abbiamo le banche che ci aiutano, quindi veramente una serie di supporto senza fine. L'anno scorso abbiamo avuto anche il concerto di Dire Straits che ci ha aiutato tanto nel giorno prima dell'evento, quindi siamo stati supportati anche da quello. Purtroppo quest'anno è complice il fatto che gli impegni sono sempre di più, non siamo riusciti ad organizzare una cosa così articolata, però ci promettiamo che prossimo anno, insomma,
1: l'anno prossimo due giorni, un bel concerto, coinvolgeteci e vediamo un po' che cosa si riesce a fare.
0: Perché Fano è molto bella,
1: queste iniziative sono meravigliose. Comunque, se anche è tutto sold out domani, passate, andate a vedere, perché anche stare sotto e vedere queste scene è assolutamente bello e divertente e piacevole. Grazie mille di essere stato con noi, Davide Cecchini.
2: Grazie,
1: presidente di Paradrenalina. Allora ricordiamo, domani 4 luglio all'aeroporto di Fano, questa bella manifestazione di inclusione sociale. Grazie.
0: Grazie
2: a voi, veramente un piacere, grazie.
1: Nostro.
0: Andiamo a vedere l'evoluzione del tempo con le informazioni meteorologiche.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Miles Smith e Neil Horan con quello che è un monito da seguire. Drive safe, guidate con prudenza.
1: Assolutamente,
0: sempre.
1: A parte il tema ma anche la musicalità.
0: Sì, è un bellissimo pezzo pop che ci riporta in diretta con Italia in diretta alle 11.33 a parlare proprio di musica, cara la mia Germana.
1: Caro il mio Gabriele.
0: Con un artista che noi seguiamo con grande interesse perché è deliziosa, di grande classe, sempre molto molto creativa nelle sue produzioni e soprattutto i suoi concerti sono sempre molto interessanti. E con noi Erika Mu. Ciao Erika.
1: Ciao.
2: Buongiorno, ciao.
0: Come stai innanzitutto?
2: Sto molto bene. Sono in risveglio da un concerto di ieri sera, quindi
1: che ora hai fatto?
2: Beata, direi.
1: Che ora hai fatto?
2: No, ma neanche troppo tardi, guarda, saranno state le canoniche una di notte,
1: vabbè.
2: Niente di...
0: Sì. Che per voi è veramente una passeggiata.
1: Le nostre nove
0: di sera.
2: Esatto.
0: Erika, dove sei? Sei in Puglia o sei in giro ancora? Perché so che domani sarai Offida.
2: A Offida, nelle Marche, invece oggi mi sono svegliata a Montecatini Terme, ma non per le terme.
0: Toscana, non le hai potute fare quelle, no?
2: Non le ho fatte, però abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo molto bello con Concita De Gregorio, che si chiama La Cura. E tra l'altro è andato in diretta proprio dai vostri colleghi di Radio 3. Quindi c'è molta radio in questi giorni.
0: Bene. È bellissimo perché questa è una storia raccontata da Concita nella quale tu praticamente entri con la tua voce sul palco, no?
2: Sì, ho scritto in particolare una canzone che si chiama Lasciarti Andare, proprio ispirata a questo suo libro che si chiama La Cura, che è un libro molto potente proprio sulla forza della relazione con gli altri come motore di guarigione. Quindi ogni sera sul palco è molto emozionante. Invece domani Offida sono in concerto con
0: il tuo cerchio.
2: Con il mio Cerchi Tour.
0: Che continua ad avere un sacco di date, quindi continuerà a portarti in giro in lungo e in largo per tutto lo stivale. Ti piace tantissimo a te la dimensione live, sicuramente quella più congeniale, anche perché sei oltre ad essere abile strumentista, perché non suoni solo benissimo la chitarra ma suoni anche tutto, tantissimo a te la dimensione live, sicuramente quella più congeniale, anche perché sei oltre ad essere abile strumentista, perché non suoni solo benissimo la chitarra ma suoni anche tutti i vari oggetti.

0: tutti i sensi debbano comunque dare, pagare una tassa alla vista, no? E quindi la musica è sempre vincolata con le immagini, persino il gusto è vincolato con le immagini, è incredibile.
1: Vero, sì.
0: Però dall'altra parte credo allo stesso tempo che la musica sia un po' un'arte visiva, perché io quando scrivo una canzone la immagino. Cerco di scrivere sempre con un immaginario molto concreto, poi può aprire una porta a un ragionamento diverso, a una metafora. Cioè, penso che la musica ce l'abbia dentro di sé questa cosa degli occhi
2: che evoca. Tra l'altro tu scrivi canzoni che sembrano anche proprio pagine di diario, parli di fragilità e anche come questa non sia da intendersi un limite. Secondo te adesso, al giorno d'oggi, è più difficile mostrarsi vulnerabili proprio per questo discorso che stavi facendo tu, no? Del fatto che vediamo sempre tutto, è tutto sempre, virgolette, spettacolarizzato, anche sui social, eccetera.
0: È un po' difficile questo discorso, perché ultimamente...
2: È che se, perché pensi di venire a fare radio facile qua?
0: Avete ragione, ragazzi, meglio così, meglio la complessità. Infatti il punto è proprio la complessità, perché da una parte io penso che oggi siamo in un momento storico anche in cui la fragilità viene pian piano più legittimata, però mi viene da dire a volte viene anche spettacolarizzata, quindi è come se poi perdesse la sua poesia. Cioè è un confine molto sottile che passa sempre dal fatto che siamo tutti tante cose.
2: È vero, molto vero.
0: Siamo tutti forti e fragili. Cioè non si può fare marketing di noi stessi dicendo di essere una cosa sola.
1: Giusto.
0: Quindi io penso che sia proprio il momento di recuperare un tempo di armonia di noi, cioè di abbracciarci nelle nostre complessità. E comunque trattare gli altri sempre con gentilezza, perché come mi ricorda anche sempre questo spettacolo di Concita De Gregorio, tutti hanno una ferita, tutti hanno un guasto,
2: c'è chi lo nasconde di più appunto per non mostrarsi fragile, no? Però purtroppo nessuno di noi è esente dalle difficoltà della vita.
1: Bene.
0: Però guarda, come in tutto, no? Che niente fa solo piangere o solo ridere, e così siamo noi, diciamo, quando le emozioni sono forti si mescolano.
2: Però questo perché tu sei un lato ottimista, perché trovare del buono anche in una situazione molto drammatica o molto seria è proprio tipica ed è giustissimo, perché bisogna fare così, però è dato anche da chi ha una forza,
1: l'artista
2: sicuramente, ma anche da un lato positivo.
0: Sì, io diciamo a volte
2: no.
0: Facciamo anche un momento di psicanalisi.
2: Dai, facciamo tutto oggi.
0: Guarda, io a volte mi avvito nei miei pensieri e dico, entro in delle spirali magari negative, però è come se dentro la pancia ci avessi sempre un interruttore di salvataggio.
2: Vedi?
0: Non so, qualcosa che mi dice ce la possiamo fare.
2: Brava.
0: Sì, cerco di tenermelo stretto.
1: È bello quello che tu dici, comunque hai sempre avuto il coraggio di contraddirti, quindi contraddirti è una cosa che sicuramente ti fa crescere di più, come diceva insomma Walt Whitman.
2: Hai capito?
1: Conteniamo moltitudini, quindi se uno contiene moltitudini non può avere...
0: Ma l'unico modo per essere coerenti è cambiare.
1: Brava.
0: Perché tu cambi,
2: uno
0: quindi
2: evolve.
0: Non puoi rimanere fisso. Esatto.
1: Questo è un ottimo spunto di riflessione, così come sono ottimi gli spunti di riflessione che ci concedi con le tue canzoni. Senti, noi stiamo per salutarci, io vedo che hai tantissimi impegni durante questa estate, voglio provare a dare qualche data, perché sarai, allora abbiamo detto Offida e quindi ci siamo domani, poi Taranto il 14 a Matrici Festival, Porto Rubino sarai con Concita, poi il 17 a Pisa col Tutur, immagino il 20 luglio a Carloforte, bellissimo, l'Isola dei Libri, poi il 21 di luglio a Correggio e poi ancora Milano, Andria, Ovodda e tante altre date che si stanno aggiungendo, che ti porteranno veramente sempre più lontano, vedo, vai sempre più su e poi torni giù, e insomma fai anche una bellissima Vulcanica Live con Carmen Consoli, e quindi
2: allora, visto che è stata così carina, abbiamo fatto la psicanalisi, abbiamo fatto un po' di tutto, ti faccio una domanda di quelle proprio surreali. Qual è una domanda che nessuno ti ha mai fatto e che tu invece avresti sempre voluto che ti facessero?
1: Questa è molto marzulliana.
2: Bravi, esatto. Però quella era meno elaborata.
1: Fatti la domanda e datti una risposta.
2: Però questa è una cosa che uno invece vorrebbe sentirsi dire, no? Chiedere.
0: Ma sai che io.

0: non vorrei sentirmi chiedere niente, cioè non ho proprio no, nel senso che io mi approccio sempre anche a una conversazione con il gusto della sorpresa live che solo la radio ci può riservare, quindi non, no, quindi io ti dico ci vediamo, ci risentiamo un'altra volta,
1: sì,
2: va bene, e a me verrà in mente un'altra domanda curiosa
1: tipo
2: da
1: mare
2: fare.
1: O montagna ti vorrà chiedere la prossima volta,
2: una cosa così seria
1: così,
2: no, invece gliela faccio adesso, ma ci risponderà una prossima vabbè. Volta se vai. Potessi dare un consiglio alla Erika Mu degli esordi, cosa le diresti? Pure questa non è male, però non ci risponde. Oppure se vuoi risponderci, va bene.
1: Diresti un sacco di consigli.
0: Guarda, io è sempre qua, siamo un po' filosofici.
1: Vai.
0: Io ho sbagliato tanto. Ho sbagliato tante cose, secondo me.
2: Però fanno vanno bene, esatto.
0: Sì, perché se io mi guardo oggi, dico dai, non siamo messe male. Esatto. Sono allora... comunque vivo le cose che mi piacciono fare, sono in tour con la mia bambina di 2 anni.
1: Vero,
0: fantastico. È tutto come non pensavo potesse essere, quindi va benissimo.
2: E qui ci porta a dire che l'esperienza è il nome che dà ognuno ai propri errori. Non me li ricordo chi l'ha detto, però diciamo che è una bella chiusura.
1: Brava.
2: Erika, sei stata deliziosa. Grazie.
1: Erika Mu, noi ascoltiamo una delle canzoni che fanno parte di Colore Solare. Lei ne ha scritte tante che sono finite in bellissimi film, perché la prossima ospite, Erika, la conosce bene ed è legata alla Festa del Santo, con cui ti salutiamo. Erika, ti auguriamo buon tour e buona estate.
2: Ciao, grazie.
0: Buon estate, ciao.

0: sì, c'è tutta l'arte di Erika Mu in questo brano, c'è questa, anche quest'aria un po' pugliese, no?
1: Sì, sì, lo vedi, assolato,
0: questo,
1: no?
0: Questo suono molto molto acustico, la sua voce, anche questa sorta di una canzone evocativa e anche molto evocativa di immagini che si prestano perfettamente a delle pellicole, perché la musica di Erika Mu, l'abbiamo detto, è entrata tante volte in tanti film e è stata anche molto, molte volte premiata.
1: Eh sì, e quindi adesso vediamo in quale pellicola.
0: La possiamo proprio vedere?
1: Sì, sì, lo vediamo.
2: Famiglia? Mi sposo!
3: Come ti sposi? Sposi?
4: Bruno, lei si vorrebbe sposare qua, nella serra.
5: Non ci credo.
6: Manco io.
7: Quello che desideri, servo tuo.
8: Perché sei ricomparsa adesso?
9: Dillo a me. Avrei preferito comparire in uno spogliatoio maschile.
7: Che c'è?
5: Non riesco ad andare avanti a scrivere.
7: Concentrati sul libro e non pensare a quel giardiniere che non c'entra niente con la nostra vita.
5: Non sono più sicura.
10: Maddalena, non ti serve nessuna metà per essere completa e felice. Basti tu.
0: Io ho riconosciuto qualche personaggio.
1: Diana del Bufalo, per esempio, dai, l'avete vista, dai, sì, come sì, quello sì, che dicevamo prima con Erika Mu, che come la musica, ma anche questo era un trailer, adesso ci dirai tu di che cosa, ma insomma, suggestioni che fanno vedere.
0: Eh sì, è una clip dell'ultimo film di Michele Andreozzi, ancora più sexy. Noi abbiamo proprio la regista.
1: Do you think I'm sexy? Ciao Michela.
11: Ciao, bentrovati, come state?
1: Bene, tu?
11: Benissimo, sono in Umbria in questo momento a prendere un po' di fresco, quindi direi bene.
1: Brava, tra l'altro. Grazie. Non è solo regista Michele Andreozzi, attrice, no, conduttrice radiofonica, sceneggiatrice, tanta roba, come si dice.
11: Sono solo molto grande, quindi ho fatto tante cose.
1: Ma non sei grande per niente, assolutamente, sei una bambina.
11: Sì, va bene, sono contenta che parliate di Erika, perché io sono una sua fan da sempre e quando posso ascolto la sua musica e la inserisco volentieri nei miei film. Questa è La festa del santo, un pezzo bellissimo che è in una scena molto bella ambientata in Puglia, del film che è su Prime in questo momento, Ancora più sexy, e che racconta proprio questo viaggio di addio al celibato che fa il personaggio di Diana, che si chiama Maddalena, verso la Puglia.
0: Sì.
11: Ed è proprio
1: dove incontra di che nuovo cosa, perché
0: questo è il sequel, vabbè, il sequel di Pensa di sexy,
1: lasciamo dirlo, chi incontra, no?
11: Certo. Beh, dove rincontra Valentina Nappi, in realtà la incontra già prima, diciamo, nel film, perché poi a un certo punto c'è questo viaggio dove lei cerca di non ascoltare la sua voce interiore, perché è la storia di questa ragazza che ha come voce guida, come grillo parlante, una pornostar che è Valentina Nappi, che fa se stessa. E durante questo viaggio in Puglia io ho messo questo pezzo di Erika, perché Erika fa una musica contemporanea ma molto femminile,
0: vero,
11: molto originale, con delle belle radici.
0: Sì.
11: Quindi rappresenta benissimo la tradizione, cioè l'innesto del moderno nella tradizione.
0: Giusto.
1: È vero, proprio radici, hai detto proprio la parola giusta che prima non riusciva a venirmi in mente quando sentivo la canzone che abbiamo mandato. Senti, Michela, tu comunque torni a parlare di sessualità, accettazione della libertà femminile, no? E lo fai ovviamente con la tua inconfondibile, diciamo, cifra comica.
11: Sì, ma guarda, io dico sempre che forse di vero lavoro faccio l'umorista, forse è il vero lavoro che faccio, per riassumerli tutti. E in realtà questo, il primo parlava di accettazione del corpo, no? Proprio di anche di body positivi, di come si dice,
0: sì.
11: Che insomma in questo momento è pure un po' in crisi, visto il trend in risalita della magrezza. Invece già 3 anni fa stiamo parlando, invece questo parla proprio della connessione con i propri sentimenti e le emozioni, cioè noi siamo in grado di connetterci con quello che sentiamo veramente, siamo in grado di decodificare nel corpo il disagio, l'accettazione, quello che ci piace, quello che non ci piace, perché a volte noi come la protagonista ci infiliamo in delle storie perché sulla carta sono storie giuste, situazioni che magari pensiamo ci convengano, invece dobbiamo essere in realtà l'unica chance che abbiamo. Lo dico da una che domani fa 59 anni, perché domani faccio 59 anni.
1: Ma non si dice, lo so, io volevo farti gli auguri.
11: Me ne erano 10 molto volentieri, però invece lo dico perché l'ageismo è un problema. invece bisogna avere
1: uno è l'età che ha dentro, per questo dico
11: ma io invece lo dico, perché poi dopo voglio dire, io sono della stessa generazione di Jennifer Lopez, che ancora fa la protagonista romantica nei film
0: sei
11: e fa sesso come se non ci fosse un domani. Quindi
1: ed è anche molto bella. Sì, no, ma
11: siamo belle, ben tenute, ci innamoriamo, facciamo sesso, facciamo una vita meravigliosa. Abbiamo forse l'unica generazione in questo momento c'ha pure un po' un potere d'acquisto, perché i millennial li abbiamo lasciati veramente messi male. Per cui diciamoci la verità, è che vero. Insomma bisogna dirlo quanti anni si hanno, e bisogna vivere la propria età nel modo migliore possibile.
1: Quello,
11: quindi questo è anche un altro tema. Però ecco, lo dico diciamo, dopo aver fatto, credo, io sto facendo ancora, quest'anno sono 40 anni che ho l'Empulse, e quindi sono 40 anni che faccio la gavetta. Sì. Io credo questo, che bisogna cercare di essere autentici.
1: Sì, e poi quello che dicevi prima, no? il corpo comunque ti manda dei segnali, no? Che magari certe volte cerchi di non capire razionalmente, quindi sì, invece assolutamente. Senti, io però non posso che ricordare un tuo monologo a Belve quando parlavi del principe azzurro.
11: Sì, del cane,
1: mamma mia.
11: In questo momento è qua in Umbria, io affitto questa casa tutti gli anni solo per lui.
1: perché sta fresco.
11: È un posto dove...
1: Allora, perché non l'avesse sentito, intanto andate a riprendere l'episodio di Belve. E c'è Michela che fa tutto
11: su RaiPlay.
1: Bravissima, brava. Grazie.
11: Sì.
1: e c'è tutto che parla di quest'uomo, perché tu mentre lei racconta pensi che è l'uomo perfetto, mamma mia, e poi come conclude?
11: No, parla del mio cane, Renato, ovviamente.
1: Esatto,
11: Renato,
1: però,
11: il mio cane.
1: Però all'inizio non si capisce, la cosa carina è
11: non
1: quella.
11: Si deve
1: no?
11: capire.
1: Esatto.
11: Non si deve capire, perché gli animali sono diventati dei familiari, sono diventati degli affetti, anche a livello legale nel mondo non sono più un bene, sono un affetto.
1: Sì.
11: Sono un affetto, ci sono delle leggi che tutelano, per esempio, l'animale rispetto alla famiglia e viceversa. Cioè, hai delle responsabilità nei confronti dell'animale come essere vivente, per cui diciamo che la mia era un po' un'espressione estrema, ma anche corrispondente a verità in qualche maniera, perché è vero quelli che dicono perché gli animali hanno preso il posto dei figli, ma domandiamoci anche perché le donne non li fanno,
0: ecco,
11: perché
0: brava.
11: È molto difficile farli in questo paese, insomma, anche
1: e tu,
11: oltre a quelli che non li vogliono, come
1: esatto,
11: me, io non
1: esatto.
11: li l'ho voluti.
1: E tu sei stata una pioniera al dire questo e
11: sì.
1: a dare un po' voce a tante donne che poi sono ugualmente donne anche senza essere mamme, perché non è detto per forza, cioè chi è portato, chi ha questa indole, ma infatti è la libertà.
11: Ma non c'entra niente, ma noi siamo prima esseri umani e poi dopo incarniamo un genere o un corpo, se vogliamo farlo, perché le nuove generazioni ci stanno insegnando che non è nemmeno obbligatorio quello, insomma, abbiamo degli aspetti della nostra persona che si manifestano senza genere. Io ho sempre detto, voglio prima essere trattata come un essere umano e poi come una femmina, e il mio cane me lo permette, perché a lui non gliene frega niente di che genere sono.
1: Loro
11: e
1: comunque qui con basta.
11: Me perché
1: allora ce lo saluti.
11: Sì, esatto. Certo, è qui vicino a me.
0: Renato. Lo racconta proprio come se fosse l'incipit di Cuore di Cane di Bulgakov.
1: No, oggi veramente Gabriele. No, Gabriele oggi è veramente a un altro
11: di
1: livello.
11: Attenzione, di cui fecero un incredibile film con Cochi Ponzoni come protagonista.
0: Faccio il carpiato
11: e Renato si chiama così per omaggio a Renato Pozzetto. Quindi abbiamo chiuso un cerchio.
0: Vogliamo un bene infinito. Ricordiamo,
11: grazie, ragazzi.
0: Ricordiamo tutto il cast, che è veramente fantastico. Immagino che tu,
11: sì.
0: insomma, li ringrazi tutti.
11: Allora,
0: oltre
11: a
0: Diana, ti aiuto io.
11: Vai. Diana del Bufalo, Valentina Nappi, poi ci sono i due maschioni, Michele Rosiello e Mario Ormito. Poi c'è la sorella che è Ludovica Di Donato, suo marito Andrea Dianetti, la meravigliosa Angela Finocchiaro in questo film in coppia con Paolo Calabresi.
1: Vabbè.
11: E poi c'è, lo possiamo dire, Filippo Bisciglia, che fa la voce interiore di uno dei personaggi che, essendo uno bello ruspante, ha come suo riferimento quello, diciamo, il guru di Temptation Island,
0: giusto,
11: quindi
0: giusto.
11: A Filippo Bisciglia.
0: E poi Nino Frassica, Nini
11: sì,
0: Salerno,
11: ci sono moltissimi camei.
0: Paola Iezzi,
11: Nino Frassica, Nini Salerno, Paola Iezzi,
0: Anna Galliena, ragazzi,
11: Anna Emma Galliena. Stoccolma, c'è Simon and the Stars, ce ne sono moltissimi. Orietta Berti.
0: Non mancheremo ovviamente di divertirci con questo ancora più sexy di Michela Andreozzi, che ringraziamo per essere stata con
1: noi. Tanti auguri allora per domani.
0: Non si fanno prima.
11: Non si dice, ma rifammeli domani, dai.
1: Le faccio domani, va bene, però dai, così partecipano anche i nostri ascoltatori.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: per essere stata con noi.
0: Ciao, grazie,
11: ciao ragazzi,
0: Michela Andreozzi.
11: Buona mattina.
0: Grazie,
11: ciao, ciao,
0: grazie.
11: Ciao.
0: Divertentissimo sempre parlare con Michela. Noi siamo pronti per il GR, poi
1: sì,
0: il GR regionale.
1: Esatto, quindi adesso GR1 delle 12, poi il GR regionale, poi torniamo noi
0: con
1: d'Italia in diretta
0: temi,
1: per l'ultima mezz'oretta per stare insieme. Vogliamo dire di che
0: sì,
1: cosa parliamo?
0: Parliamo di viaggi
1: anche nascosti, slow,
0: brava,
1: in solitaria, di donne che viaggiano sole. Quindi rimanete collegati su Radio 1, IGR, e poi torniamo noi d'Italia in diretta.
0: A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
11: Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
13: Ore 12.
14: GR1.
15: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra tra Russia e Ucraina si aggrava. Il bilancio dei morti dell'ultimo attacco russo su Kiev, 30 le vittime, oltre 90 i feriti. L'inviato speciale di Trump, Witkoff, e il genero del presidente Kushner sono presenti, sono pronti a recarsi in Russia e in Ucraina, qualora emergano nuove questioni da discutere.
16: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì, e mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Mosca bersaglia ancora il nemico a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Sumy un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. L'Ucraina invece ha colpito a Bielgorod e a Bryansk, 2 le vittime, tra le quali una donna. Soprattutto a Bielgorod, Kiev ha dato alle fiamme lo stabilimento Energomash, azienda chiave nella filiera di produzione di apparecchiature energetiche russe. Mosca nel frattempo denuncia più di 370 bambini morti a causa degli attacchi di Kiev dal 2014. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta intanto la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz comunque ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
15: Sarebbe fuggita in Germania la 39enne ucraina sospettata dell'attentato nel Principato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti in modo molto grave l'oligarca Ermolaev e la sua compagna, alla quale sono state amputate le gambe. La donna avrebbe piazzato il pacco contenente la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev e si sarebbe allontanata. È stata identificata, si chiama Anastasia Berezovska e sarebbe legata alla criminalità organizzata ucraina. Secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe agito da sola. Donald Trump ancora all'attacco contro gli alleati della NATO. È ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada se la relazione non è reciproca, scrive il presidente dopo aver elencato i numeri della spesa militare americana paragonati a quella dei maggiori paesi europei. Gli Stati Uniti sborsano per la NATO più di qualsiasi altro paese per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, conclude Trump. L'Iran si prepara ai funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi americani e israeliani il 28 febbraio. La salma è stata portata nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. I funerali si svolgeranno da domani fino al 9 luglio. Ha annunciato la sua partecipazione il premier pakistano Sharif, tra i protagonisti della mediazione con gli Stati Uniti, che proseguirà dopo i funerali dell'ayatollah. In Venezuela 2.595 le vittime del terremoto, l'annuncio dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez nella sua prima conferenza stampa a una settimana dal disastro. Non è il momento dello scontro politico, ha affermato Rodríguez, respingendo le critiche sui ritardi nei soccorsi. La presidente ha accusato dei cosiddetti laboratori mediatici di aver politicizzato la crisi umanitaria. Intanto, corsa contro il tempo a Caravalleda per salvare un bambino di 9 anni individuato tra le macerie. La cronaca, la strage di Altavilla, ergastolo per i tre imputati che nel 2024 hanno seviziato ed ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emmanuel di 5.
17: I giudici, dopo 10 ore di camera di consiglio, hanno ritenuto tutti e tre gli imputati pienamente capaci di intendere e di volere, respingendo la richiesta della Procura di Termini Imerese che per Barreca aveva sollecitato una pena di 30 anni per un vizio parziale di mente. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo gli autori della strage di Altavilla Milicia avvenuta all'11 febbraio del 2024. Ergastolo quindi a Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per aver ucciso la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di soli 5 anni, il fratello di Antonella Calogero Salamone.
18: Io non posso altro che essere soddisfatto per il momento della sentenza. Minimo l'ergastolo per me è la cosa minore che ho ottenuto come giustizia.
17: Le vittime furono ritrovate dai carabinieri nella villetta di Barreca, seviziate, uccise in nome di una purificazione religiosa, coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Elena Paba, GR1.
15: Al via domani la stagione dei saldi estivi, previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti chiedono una nuova disciplina, mentre i consumi ristagnano.
16: Per i commercianti le regole andrebbero riviste, anche perché la tradizionale stagione degli sconti è sempre più spesso preceduta da offerte di vario tipo che da una parte confondono il consumatore, dall'altra rendono i saldi veri e propri non più così remunerativi per chi vende. Anche il calendario sarebbe da riconsiderare, non più all'inizio quasi, ma a fine stagione. Detto questo, il giro d'affari atteso con questa tornata estiva è di 3,2 miliardi di euro secondo la Confcommercio, che calcola una spesa media di 200 euro circa a famiglia, 90 a persona. Un importo molto diverso, circa 210 euro pro capite, arriva invece da Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos che offre altri spunti. Si spende più al nord che al sud, gli uomini più delle donne. Rispetto allo scorso anno poi il 28% degli intervistati ha ridotto il budget di spesa a causa dell'aumento dei prezzi o delle spese fisse. Infine bisognerà vedere se i saldi daranno una spinta più in generale ai consumi al dettaglio, che lo scorso maggio, secondo l'Istat, sono cresciuti su base annua del 2,2% in valore, ma soltanto dello 0,4% in volume. Fabio Comini, GR1.
15: E ora lo sport, calcio, ultimi sedicesimi dei mondiali, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3.30 Colombia-Ghana. Per quanto riguarda il tennis, invece, nel pomeriggio a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner.
19: Sarà quella di oggi pomeriggio la seconda sfida tra Sinner e Brooksby, il loro primo faccia a faccia in un grande slam o sull'erba. L'unico precedente in semifinale a Washington risale a circa 5 anni fa, nell'agosto del 2021. All'epoca Sinner era numero 24, Brooksby al numero 130. Sinner vinse quella partita e sconfisse in finale un altro americano, Mackenzie McDonald, conquistando il suo terzo titolo a livello di tour. Le prime due uscite contro il serbo Smanovic e il portoghese Borges hanno messo in mostra il turbo servizio, alzare il livello su tutti gli altri colpi contro l'americano per entrare in modalità Wimbledon e avvicinarsi nel migliore dei modi alla seconda settimana. Emilio Mancuso, GR1.
15: In chiusura il meteo, ultima coda della perturbazione che da ieri sta attraversando l'Italia portando violenti temporali da nord a sud e un calo delle temperature finalmente in linea con i valori stagionali. Allagamenti nella provincia di Trapani, a Bagnoli il palco allestito per un evento musicale nel weekend è crollato a causa delle forti piogge. Oggi allerta gialla in 7 regioni, tutte al centro-sud, a parte l'Umbria. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale in regia Stefano Siani. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app RaiPlay Sound.

0: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Furioso incendio nella notte a Vermiglio, brucia anche la chiesa parrocchiale. Nessun ferito ma danni per milioni di euro. Parla un testimone, in 3 minuti si è sviluppato un rogo pazzesco. Il giorno dopo il suicidio nel carcere di Bolzano si fanno i conti con le carenze strutturali di Via Dante, sovraffollato e con poco personale. I sindacati della polizia penitenziaria chiedono un reparto detentivo all'interno dell'ospedale. 4 anni fa la tragedia della Marmolada a Canazei, il ricordo delle 11 vittime. Il sindaco Bernard, vicini alle famiglie, ora pensiamo a ripulire la montagna e a studiare un futuro possibile. Controllo di vicinato a Bolzano, 3 gruppi di cittadini già attivi nei quartieri di Gries, Don Bosco e Casanova. Secondo il sindaco Corrarati, uno strumento che rafforza la comunità senza sostituirsi alle forze dell'ordine. Ben ritrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Andrea Selva e a Bolzano Pier Giorgio Veralli, che vi ha appena letto i titoli. In regia Hans Tirler e Enrico Gremes.
9: Dunque, in apertura l'incendio di Favriano, frazione di Vermiglio. A fuoco la chiesa parrocchiale, ma anche 3 case e un fienile. Danni ingenti. Il rogo sarebbe partito proprio dal fienile, ma su questo le indagini sono in corso. Sul posto per noi c'è Michele Carpano.
10: Sono ancora decine i volontari dei vigili del fuoco qui al lavoro a Vermiglio per spegnere anche gli ultimi focolai del violento incendio che ha devastato il paese questa notte. Il bilancio è di 3 abitazioni distrutte, un fienile, un rustico, completamente incendiato il tetto della chiesa. Per fortuna non ci sono feriti, 4 però gli sfollati. Questa mattina sul volto dei volontari i segni della fuliggine, i segni della fatica di una notte passata a cercare di limitare i danni. 200 gli uomini dei 16 corpi volontari della Val di Sole, ma anche i permanenti, che sono riusciti a salvare il municipio a pochi metri dalla chiesa incendiata, così come le case adiacenti a quelle che hanno preso fuoco. Un incendio che si è sviluppato in pochissimo tempo, come racconta Carlo Panizza, colui che ha dato l'allarme questa notte. Sentiamolo.
11: Praticamente mia moglie si è accorta del fumo perché avevamo le finestre aperte e mi ha svegliato, sono sceso subito in strada e sono andato su a vedere il fumo e mi sono accorto che c'erano delle fiamme, piccole fiamme che uscivano da un maso, da un rustico. E da lì a un attimo, in pochi minuti, 3 minuti, si è subito divulgato un incendio pazzesco, velocissimo.
10: Da Vermiglio è tutto, Michele Carpano, linea Trento.
8: Sì, riprendiamo la linea da Bolzano. Il giorno dopo il suicidio nel carcere di Via Dante a Bolzano di un detenuto di 68 anni con problemi di salute, approfondiamo la difficile situazione dell'istituto di pena anche con i sindacati della polizia penitenziaria.
12: Il direttore del carcere di Bolzano, Gianni Monti, ha ringraziato la polizia penitenziaria, l'area educativa e il presidio interno dell'area sanitaria per come hanno agito in occasione del suicidio del detenuto 68enne. «Non avete nulla da rimproverarvi», ha scritto Monti, «c'è da dirvi solo grazie per quello che fate tutti i giorni». Ma il giorno dopo si fanno anche i conti con le carenze croniche del personale nelle strutture detentive. La pianta organica del carcere di Bolzano, per quanto riguarda la polizia penitenziaria, è di 136 e ci sono solo 64 agenti. I detenuti presenti sono 115 sugli 88 che la struttura potrebbe ospitare. Il segretario regionale del sindacato Sinappe, Andrea Mazzarese.
13: Ogni giorno si cerca di fare veramente i salti mortali lì su Bolzano di ogni natura per cercare di assicurare i servizi, voglio dire, indispensabili e un po' tutelare, voglio dire, la popolazione detenuta.
12: La prevenzione dei suicidi in carcere è una parte importante dell'attività della polizia penitenziaria.
13: Nel corso del 2025 ci sono stati 1900 e qualcosa, quasi 2000, episodi di tentativi suicidari che sono stati sostanzialmente scongiurati soltanto per il pronto intervento dei poliziotti penitenziari.
12: Tra i problemi di Bolzano c'è la mancanza di un reparto dedicato ai detenuti nell'ospedale San Maurizio.
13: Sarebbe ora, voglio dire, che anche le autorità, voglio dire, della provincia autonoma di Bolzano iniziassero a ragionare e ad attivarsi per crearne uno finalmente lì su Bolzano.
12: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
9: 4 anni fa la tragedia della Marmolada, questa mattina una messa ad Alba di Canazzei per ricordare le 11 vittime e domani ci sarà una messa a Punta Penia celebrata da Don Franco Torresani. Intanto a Pian dei Fiacconi fanno discutere le macerie lasciate da una valanga del 2020 e lo stato di abbandono dopo il crollo di ghiaccio del 2022. Ma sul ricordo di chi ha perso la vita e sul futuro della montagna, anche con nuove strutture, abbiamo sentito il sindaco di Canazzei, Giovanni Bernard.
14: Noi cerchiamo con molta discrezione, ecco, di mantenere vivo quel ricordo, senza magari troppo frastuono, ma anche con intimità, questo evento che magari noi non direttamente, ma ha toccato nel profondo tante persone, e cerchiamo di stare vicino. Non smobilitiamo la Marmolada, ma diamo una pulizia e poi ripensiamo un po' il tutto. Una base di partenza anche per quella che è la salita Marmolada sarebbe importante, oltre ai rifugi al Passo Fedaia. Quindi era stata individuata la zona di Col de Bous, che storicamente, anche se andiamo a vedere le mappe di pericolo e rischi valanghivi, non è mai stata interessata da valanghe.
8: La Giunta Comunale di Bolzano ha ampliato l'elenco delle zone in cui può essere applicato il cosiddetto DASPO urbano contro situazioni di degrado e microcriminalità. Tra le nuove aree interessate, via Museo, via Portici e piazza Municipio. E sempre in tema di sicurezza urbana, è partito nei quartieri il cosiddetto controllo di vicinato. Sentiamo.
15: Uno strumento di sicurezza partecipata a supporto di forze dell'ordine e polizia locale. È partito da alcune settimane a Bolzano il controllo di vicinato. Lo scopo, assicura il sindaco Claudio Corrarati, è tutt'altro che trasformare i residenti in spioni o sceriffi.
16: Anche il cartello che abbiamo installato non è un cartello tradizionale di colore giallo e nero che segnala un pericolo, ma è un cartello di mani che si uniscono, è un modo per riuscire ad aiutarsi. Questo è un tassello di tutte le azioni che dobbiamo fare per migliorare la sicurezza di questa città, ma soprattutto saper ascoltare meglio i nostri cittadini.
15: Una settantina i bolzanini che hanno aderito, di cui 40 impegnati nei primi 3 gruppi operativi, uno in zona Casanova, un altro nella parte storica del quartiere Don Bosco, il terzo a Gries. Tra i modelli di riferimento le città di Parma e Verona. La dirigente comunale Sabrina Michielli.
17: Sono circa 400 le città in Italia che adottano questo modello, ovviamente città più o meno grandi, e quindi ogni comune poi adegua questo protocollo un po' ai bisogni che emergono.
15: Dai coordinatori dei gruppi stanno già arrivando le prime segnalazioni utili alla polizia locale, il comandante Fabrizio Piras.
18: Il degrado, il disturbo, ma anche l'isolamento sociale, sono tutte tematiche che vanno indirizzate al coordinatore, quindi non si tratta di sostituirsi chiaramente alle forze di polizia, non si tratta di essere attivi nel reprimere certe situazioni, però si tratta di avere una sensibilità maggiore nel segnalare al coordinatore determinate situazioni.
15: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
9: Parte oggi un secondo, la campagna della TGR sulla sicurezza stradale. Per 2 mesi fino al 3 settembre, interviste, approfondimenti, testimonianze. Iniziamo con un focus sulla pericolosità dei cellulari alla guida.
19: La distrazione è la causa di un incidente su 3 e la principale fonte di distrazione alla guida è rappresentata dallo smartphone. Lo dice l'ultimo rapporto ACI basato sui dati Istat. 9 multe su 10 per violazioni all'articolo 173 del codice della strada elevate dalla polizia locale riguardano proprio lui, il cellulare. 115 quelle messe a verbale solo a Trento nei primi 6 mesi dell'anno, spiega il comandante Alberto Adami, e le conseguenze sono pesanti.
20: Si rischia una sanzione di 250 euro e la sospensione della patente di guida, nonché la decurtazione di punti patente.
19: Sospensione per quanto?
20: Da 15 giorni a un mese.
19: Un rischio stima mai pesante come quello di perdere il controllo dell'auto che senza una guida attenta, dice la vicepresidente di ACI Trento, Camilla Girardi, può diventare un'arma.
21: Avere in mano un'automobile, avere in mano una bicicletta, un monopattino, un qualsiasi mezzo, anche il pedone, comunque, che è distratto, che è occupato ad avere questo piccolo computerino in mano per parlare, per giocare, per leggere email, per vedere foto, per fare di tutto, è assolutamente un'arma letale.
19: Cautela anche se usate lo smartphone come navigatore.
20: Devo impostarlo prima di avviare il viaggio e non devo maneggiare il cellulare durante il viaggio.
19: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
8: Fino al 7 luglio l'Università di Bolzano ospita Common Frames, una serie di iniziative, tra cui una mostra, dedicate alla bicicletta. I dettagli nel servizio.
22: Una bicicletta è molto più di un mezzo di trasporto, è ecologica prima di tutto. Pedalare serve anche per mantenersi in forma e per creare reti sociali. E gli studenti di Unibz lo sanno bene, dice Jacopo Amendola, ricercatore del Centro di Competenza per la Sostenibilità dell'Ateneo.
23: I nostri studenti usano tantissimo la bicicletta per spostarsi, sia perché Bolzano ha una dimensione che lo consente, sia perché Bolzano offre una serie di infrastrutture assolutamente adeguate. In particolare i nostri studenti, appunto, della facoltà di arte e design la usano anche perché sono attratti dall'oggetto in sé.
22: Talmente attratti da dedicare alla bicicletta la mostra Creating Cycling, esposti numerosi progetti realizzati dagli studenti della facoltà di design durante i corsi. Tra questi c'è Fabrad, ce ne parla Maximilian Stahl, designer laureato a Unibz.
24: Questa bici è per tutta la comunità di Unibz. Gli studenti possono usarla per 1 o 2 giorni, per circolare da soli, oppure per il trasporto di materiali, ad esempio i progetti universitari, oppure per portare oggetti di piccole dimensioni.
22: Tra gli eventi in programma, un workshop con la ciclofficina Pedale Radicale e un incontro sul ruolo dell'università nella promozione della mobilità sostenibile a Bolzano. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
8: E all'Università di Bolzano la ricerca attira sempre più fondi europei. Nell'ultimo anno sono stati avviati 129 nuovi progetti e raccolti oltre 20 milioni di euro di finanziamenti esterni, con un aumento del 40% rispetto al 2024, secondo l'ultimo report dell'Ateneo sulla ricerca. I fondi europei e internazionali hanno superato i 13 milioni di euro, più che raddoppiando in un anno. Significativo l'ingresso ottenuto da Unibz nella rete universitaria europea Sunrise Alliance. Cresce anche l'impatto scientifico, con oltre 46.000 citazioni delle pubblicazioni dell'Ateneo.
9: Prende forma a Ravina, a sud di Trento, il nuovo ponte sull'Adige. Ieri un sopralluogo della provincia sul cantiere dove la struttura è quasi completamente assemblata. Un ponte di 1.000 tonnellate in acciaio che sarà posato sul fiume entro la fine di luglio. Secondo il cronoprogramma, la fine lavori è prevista entro l'anno. Si tratta di un'opera da 16 milioni di euro in totale, fondamentale per la nuova viabilità della zona, dove sorgerà anche il nuovo ospedale. Cambiamo argomento, fatti criminali estranei al nostro mondo agricolo. È la condanna di Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti del Trentino, dopo l'arresto per caporalato e violenze nei confronti dei lavoratori avvenuto in Valsugana. In cella un cittadino pakistano denunciato da 2 connazionali. Dobbiamo tenere alta la guardia contro queste infiltrazioni nelle nostre filiere produttive. Condanna anche da parte di Diego Coller di Confagricoltura, mentre il PD del Trentino ha presentato un'interrogazione in consiglio provinciale per chiedere alla giunta informazioni sull'entità del fenomeno nella nostra provincia e sulle misure preventive in programma.
8: Due quindicenni sono stati denunciati dai carabinieri alla procura presso il Tribunale dei Minori di Bolzano con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono al 20 aprile scorso nel centro commerciale Algo di Lagundo, dove i due avrebbero avvicinato un tredicenne chiedendogli del denaro. Al suo rifiuto lo avrebbero spintonato e gli avrebbero sottratto il portafoglio portando via appena 2,50 euro. I responsabili, tutti i residenti nel Meranese, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere e al riconoscimento fotografico della vittima.
9: Furto questa notte a Trento ai danni della yogurteria di via Oriola in centro, dove i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e hanno portato via la cassa in cui c'erano solo 200 euro. Secondo i primi accertamenti l'allarme non è entrato in funzione. La cassa è stata trovata poco distante in passaggio Zippel. Indagini della polizia che è intervenuta sul posto anche con gli uomini della scientifica.
8: Un marocchino di 37 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Bolzano con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti della sezione antidroga lo hanno notato in compagnia di alcuni consumatori nelle zone residenziali della città. In seguito alla perquisizione sono stati sequestrati circa 34 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 12 grammi di hashish e 680 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Nonostante risultasse disoccupato, l'uomo, secondo gli inquirenti, manteneva un elevato tenore di vita grazie proprio al traffico di stupefacenti.
9: E sono decine gli uomini della Protezione Civile impegnati a Brentonico nella ricerca di un anziano di 85 anni che ieri sera non ha fatto rientro a casa. L'allarme è stato lanciato attorno alle 23 di ieri dalla moglie dell'uomo. Sul posto 8 corpi dei vigili del fuoco volontari della zona, ma anche i permanenti di Trento.
8: Tennis alle 15.30 a Wimbledon, Jannik Sinner in campo per il terzo turno del torneo contro lo statunitense Jenson Brooksby. È la seconda volta che i due campioni si affrontano, la prima nel 2021 a Washington e a spuntarla fu l'Alto Atesino. Nel pomeriggio di oggi il tempo sarà buono con sole e nubi, in alcune vallate soffierà il fen, temperature massime fra 23 e 33 gradi. È tutto da Andrea Serve per Giorgio Veralli, grazie per l'ascolto.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
0: Sono passati 12 anni da quando ho letto questi racconti. Le emozioni, i pensieri e la realtà ancora ci mettono davanti a queste storie di vita, punti di vista diversi per non dimenticare. La grande storia irrompe nelle vite quotidiane e viene raccontata attraverso gli occhi di bambini e ragazzi del Trentino. Dalle vicende di Andreas Hofer e di Cesare Battisti, al giovane giornalista Benito Mussolini, fino alla tragedia di Malga Zonta e alla Prima Guerra Mondiale. I grandi avvenimenti prendono forma nello sguardo innocente di chi li osserva senza comprenderli del tutto. Lontani dai giudizi e dalle ideologie degli adulti, i giovani protagonisti restituiscono il volto più umano dei conflitti e dei cambiamenti che hanno attraversato i secoli. Una serie di racconti in cui memoria storica, emozioni e vita quotidiana si intrecciano per mostrare come la storia lasci il suo segno anche nelle esistenze più piccole.

La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol. A cura di Daniele Torresan.

Lunedì 10 luglio 1916, durante un'azione nella notte sul Monte Corno, nel gruppo del Pasubio, il deputato Cesare Battisti, passato dalla parte del nemico italiano, viene catturato e tradotto a Trento. Durante il tragitto verso il capoluogo viene coperto di insulti e disputi dalla folla inferocita. Ad Aldeno, ad esempio, un gruppo di Monelli lo fa oggetto di scherno e di derisione. Una moneta falsa torna sempre indietro. Il paese senza uomini era come una stalla senza mucche. Faceva uno strano effetto girare per le stradine polverose e incontrare solo donne, bambini e persone anziane. Delfo e gli altri Monelli quasi non lo ricordavano più a cosa servisse la parola papà. Rammentavano a malapena che molti mesi prima spesso se l'erano sentita uscire di bocca, a volte sussurrata, a volte urlata tra i campi, altre volte masticata con rabbia e risentimento. Ora facevano fatica a trovare delle sembianze che corrispondessero al curioso termine bisillabico. I volti di quei genitori, partiti per il fronte straniero, erano ormai sfocati e indefiniti, le loro voci una flebile eco di cui restavano solo brandelli nella memoria. C'era un grande fermento nella piazza. Sulla strada che portava al capoluogo si era radunata la folla. Le donne, con l'eterna aria indaffarata, ci tenevano a far credere di essere lì solo per caso. Un errore di percorso le aveva costrette a sostare sulla via. I vecchi, invece, erano sul posto da diverse ore, fin da quando era giunta al loro debole udito la notizia che da lì sarebbe passato il traditore. Quella che in principio era parsa come poco più di una chiacchiera, con il passare dei minuti aveva assunto consistenza, tramutandosi in ipotesi prima e quindi in certezza, quando qualcuno aveva origliato alla porta del comando militare stanziato proprio in paese. Ora tutti volevano toccare con gli occhi ciò che stava accadendo. Avevano l'impellente necessità di presenziare all'evento per poter finalmente prestar fede ad esso. Vi sono infatti situazioni a cui la nostra mente talvolta si rifiuta di prestar fede. Seppure avessimo le prove e le garanzie necessarie per potervi credere, senza un contatto visivo ci resterebbe nell'anima un briciolo di scetticismo che impedirebbe la piena adesione alla verità. Era trapelata la notizia che il traditore fosse stato preso sul Monte Corno e non avesse opposto la benché minima resistenza all'arresto. Si diceva che lo avrebbero portato subito a Trento per un primo interrogatorio, quindi sarebbe stato il Parlamento a decidere sulla sua sorte. I colleghi deputati avrebbero dovuto sentenziare sul destino di quello sciagurato. Delfo continuava a saltellare, ora su una gamba, ora sull'altra. L'eccitazione generale che aveva trasfigurato il piccolo abitato lo aveva contagiato inesorabilmente. Non sapeva nulla degli ormoni che il suo cervello stava sintetizzando, né delle scariche di adrenalina che gli stavano gonfiando il flusso sanguigno. L'unica cosa che il ragazzo sapeva era che si sentiva bene. Per lui lo stress dell'attesa era solamente una gioia, un parente lontano della felicità. La cattura di un nemico era sempre una festa, gliel'aveva detto la sua mamma quella mattina, al che lui, con naturalezza, si era incaponito nella richiesta di spiegazioni in merito a quel termine. Nemico. Niente di più semplice per la mamma controbattere. Per una donna che aveva prestato il suo uomo all'impero, il nemico era chi quello stesso uomo non avrebbe esitato ad ucciderlo. Poco importava che parlasse la stessa lingua, poco importava che fosse addirittura un deputato votato dal popolo che, anziché preoccuparsi di proteggere quel popolo stesso, di tutelarne i diritti, di puntellarne la dignità, non ci aveva pensato due volte prima di cambiare il colore della propria divisa. Quel tizio era un nemico del suo papà, questo contava per Delfo, e null'altro. Per questo attendeva sulla strada polverosa assieme a tutto il paese. Un istinto animale portava tutta quella gente a godere del male altrui. Li faceva stare meglio, cioè constatare quanto gli altri stessero peggio, a volte molto peggio di loro. Erano pronti adesso a urlare, a lanciare cose, a domandare al reo le ragioni di quella vita bastarda, come se caricare le proprie domande e frustrazioni sulle deboli spalle di quel disgraziato li avrebbe improvvisamente assolti dai doveri dell'esistenza. Visto che Dio aveva deciso comunque di non farsi vedere, non restava che appigliarsi ai suoi segni, alle manifestazioni imperscrutabili della sua eterna volontà.
Un brusio di maggiore intensità seguì all'avvistamento, da parte dei più attenti, di una piccola nube di polvere, qualche centinaio di metri più giù, verso sud. Il traditore stava arrivando. Lo portavano giù in silenzio. La montagna alle spalle diventava sempre più piccola e distante. Lo sguardo assorto, l'espressione tesa e concentrata. Più della sua sorte, di cosa gli sarebbe accaduto a questo punto, delle sorti infauste del suo disegno sovversivo, un pensiero lo tormentava. Lo attraversava il sospetto che la gratuità dell'amicizia non sia più praticabile nell'età adulta. Un vero amico lo si può riconoscere nel momento in cui non si è in grado di spiegare perché lo sia, così come è difficile spiegare perché si ama la donna della propria vita. Esiste, cioè, un punto nella vita in cui l'amicizia si vincola ad uno scopo preciso, un'alleanza nel lavoro, una condivisione di certi ideali, la collaborazione riguardo a un progetto. È come se l'amicizia, per l'uomo, sia un'occasione consolatoria che però ha una data di scadenza. Da quella data in poi, il destino è quello di essere soli. I primi insulti gli arrivarono lungo il sentiero. Alcuni malgari intenti a governare il pascolo delle vacche gli lanciarono contro le frecce avvelenate dell'ingiuria. Tuttavia la sua sicurezza non venne per il momento scalfita. La certezza di avere la verità dalla propria parte era più forte di qualsiasi maledizione. Si riteneva un uomo libero. Uno che ha fatto la sua scelta di campo e con decisione ha virato ed invertito la rotta della propria esistenza. Esiste negli esseri umani questa enorme capacità di autoassolversi anche di fronte all'evidenza dell'errore. Il traditore lo sapeva. Sapeva bene, insomma, che il bene e il male non possono mai stare dalla stessa parte. Ciò nonostante, aveva abbracciato la sua causa, dolorosamente, perché stringere a sé gli ideali dell'irredentismo, della separazione del Trentino dall'impero, era stato come stringere al nudo petto un cespuglio di rovi. Rovereto, ormai lontana, era solo una macchia sospesa nel verde dei rigogliosi vigneti che ricoprivano la valle. I carri dei contadini affaccendati sfrecciavano a destra e a manca, alzando tanta di quella polvere che c'erano momenti in cui quasi non si respirava più. Aldeno era una pentola in ebollizione. Gli anziani fecero esplodere la loro rabbia al grido di «Remengo!». Il traditore era davanti a loro. Solo qualche anno prima era stato grazie al loro voto se era stato eletto al Parlamento di Vienna. Il manichino impolverato ed incatenato che a passi lenti attraversava il paese aveva raccolto la fiducia di tutti, in cambio della promessa di portare i loro desideri e i loro sogni davanti alla volontà imperiale. Ed invece, guardalo adesso, con la divisa del nemico addosso, mentre gli altri deputati, De Gasperi, Tonelli, Conci e gli altri tiravano per la giacca Francesco Giuseppe, domandando garanzie per la gente trentina, battendo il pugno sullo scranno parlamentare per affermare le ragioni di un popolo. Lui aveva ritenuto più giusto saltare il fosso. Diceva di farlo per liberare il Trentino dall'invasore, affinché i trentini potessero ricongiungersi alla loro legittima patria. Eppure nessuno glielo aveva chiesto, nessuno sentiva la necessità di una liberazione. Tutta la libertà che avrebbe voluto regalare, con la quale desiderava riempire le strade, i campi, le stanze di ogni casa, di ogni paese. I trentini ce l'avevano già. E le urla che gli venivano rivolte contro lo sottolineavano una, 10, 100 volte, con una veemenza che non poteva lasciarlo certo indifferente, fino a fargli venire un dubbio. No, non uno qualsiasi, ma il più terribile e pesante che possa venire ad un uomo. Quello di avere sbagliato tutto. Per questo guardava alla sua salita verso Trento, a questa sorta di triste transumanza, con rassegnazione, con un'irragionevole quiete. Come il figlio al prodigo torna a casa con la coda tra le gambe, dopo averne combinate di tutti i colori, così egli rincasava dopo la bravata di essersi giocato la vita. Tornava al punto di partenza come un monello che stavolta l'ha fatta troppo grossa, come una moneta falsa tra le mani del falsario. Come un'anima in cerca di perdono si presenta al cospetto di Dio. Delfo se lo trovò davanti all'improvviso. I soldati di scorta dovevano firmare alcune carte e per alcuni secondi lasciarono il prigioniero in balia di se stesso e della folla inferocita. Ma fu solo il ragazzo, con un passo sconsiderato, a lanciargli le carte e per alcuni secondi

0: Non serve una risposta, perché essa è tutt'uno con la domanda. È già lì dentro. Il traditore non lo sapeva dove fosse il papà di quel ragazzino, poteva solo immaginarlo. Ma non era una semplice informazione logistica quella che Delfo gli stava domandando, bensì le ragioni di tanto dolore e di tanta sofferenza, il motivo a causa del quale si era ritrovato a vivere proprio negli anni più brutti della storia del mondo. Il traditore, per un attimo solo, fu tentato di rispondergli, di impegolarsi nella costruzione di una replica, a inerpicarsi in uno di quei ragionamenti che fino a pochi mesi prima avevano contribuito a creargli l'effimera fama di intellettuale. Uno strattone dei soldati quasi gli staccò le mani dai polsi. La folla cominciava a disperdersi, a tornare alle occupazioni di ogni giorno, sazia di umiliazione. Il traditore fece pochi passi e prima di scomparire all'orizzonte si voltò un'ultima volta verso Delfo, che imperterrito rimaneva con i piedi piantati sulla strada. I suoi occhi erano due lumi nel buio. La luce di quelle pupille gli fece male, molto più male dell'umiliazione e della forca che di lì a poco avrebbe posto fine alla sua breve esistenza.
1: Avete ascoltato La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol, a cura di Daniele Torresani.

0: Indie per cui rock. Un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Fabio De Santi, qui dalla sede RAI di Trento in via Perini, per iniziare un nuovo ciclo di appuntamenti nel segno di Indie per cui rock, per raccontarvi la scena della nostra provincia. Al mio fianco anche in questo ciclo c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: Iniziamo una nuova avventura di 13 puntate con tanti ospiti, tanti suoni, no Bea?
2: Siamo pronti.
1: Con cosa iniziamo?
2: Iniziamo con la musica.

0: E le prime note, come vi ricordavo poc'anzi, di questa nuova serie di appuntamenti con Indie per Cui Rock sono quelle di Lessness, che è il nome d'arte di Luigi Segnana. Ciao Luigi, benvenuto a Indie per Cui Rock.
1: Ciao Fabio, ciao Beatrice, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Siamo entrati nel tuo mondo sonoro, fra pochi giorni uscirà il tuo ritorno discografico che spezza, lo racconteremo, un silenzio che durava da un po' di anni. Oggi ascolteremo i singoli che fanno da apripista a questo disco. Con cosa abbiamo iniziato, Luigi?
1: Abbiamo iniziato col primo singolo estratto dall'album, che si intitola, il singolo, Cigarettes and Dreams. L'album si intitola Movida, ma magari ne parliamo anche dopo.
0: E che brano è questo?
1: Questo è un brano che anticipa un po' le atmosfere del disco, un po' notturno, un po' sinuoso, un po' movimentato. Allo stesso tempo parte con un giro di basso molto profondo, perché ho voluto dare un vestito all'album che sia intimista e minimalista, quindi un synth leggero che accompagna la melodia vocale e il classico trucco dello sdoppiamento della melodia vocale per dare un po' di profondità al pezzo e anche un po' di misteriosità, diciamo.
2: Beh. E io ti chiedo invece, il tuo nome, Lessness, da dove deriva?
1: Sì, Lessness è preso pari pari da un racconto breve di Samuel Beckett. Quindi, come dico sempre quando me lo chiedono, l'ho preso da lì perché Samuel Beckett non c'è più e non mi può più fare causa.
2: Bellissimo.
1: E quindi lo posso usare alla facciaccia di tutti. E è un racconto breve che era un po' l'espressione, lo stile che usa Beckett nel racconto, cioè una serie di frasi a flusso di coscienza. Era un po' lo stile che volevo usare per la musica di Lessness, che ripetesse su tappeti sonori ripetitivi una melodia che va ad aggiungere qualcosa ogni volta, qualcosa di diverso, qualcosa ti possa permettere di fermarti e riflettere un po' su quello che stai ascoltando.
2: A proposito di pausa riflessiva, io vorrei dire ai nostri ascoltatori che Luigi torna dopo 6 anni di pausa, o comunque di pausa riflessiva, come diceva precedentemente. E cosa è successo in questi 6 anni? Che cosa è successo?
1: C'è stata una pausa di 6 anni dall'ultimo LP, quello lungo, perché ho fatto un EP 5 anni fa, come dico a volte, sono come le Olimpiadi, no? Non è che bisogna farle troppo spesso le cose, ogni 4 anni più uno si può fare un disco. È successo un po' di vita reale, no? Si esce dalla dimensione prettamente dedicata alla musica, ci si sistema un po', si sistemano un po' le cose a casa e si va avanti un po' con la propria organizzazione di vita, però la musica è una cosa che non ti passa mai, è come la malattia, no? Ce l'hai sempre dentro, latente. Non voglio dire che è come l'herpes, però è quasi, ogni tanto esce e tu devi semplicemente seguire il flusso e farlo uscire, altrimenti non stai più bene.
0: A proposito di musica e i tuoi riferimenti sonori, lo scopriremo, abbiamo ascoltato il primo brano, guardano un po' la new wave, un certo post-punk. Movida prosegue questa serie, questo flusso sonoro che ti contraddistingue?
1: Prosegue questo andamento dei miei riferimenti. Ovviamente io sono cresciuto con la musica anni 80, gli anni 90, musica che ti permetteva sia di riflettere, aveva una densità emotiva molto forte, ma anche di muoverti, di ballare, di stare in compagnia o da solo in compagnia, ma comunque essere sempre in connessione con il tuo io, certo, interiore molto, molto profondo. E quindi i riferimenti musicali, anche lo stile è molto richiamato a quella epoca lì. Anche perché appunto crescendo c'è una cosa che esce proprio naturale, non c'è nessuna ricerca, non c'è nessuno sforzo, diciamo, più che ricerca, ricerca c'è, ma non c'è difficoltà o sforzo o fatica, è proprio naturale, esce, la musica prende la strada che vuole, come l'ansa del fiume, no? L'acqua va, prende forma del contenitore.
2: Siamo curiosissimi di addentrarci all'interno di questo nuovo album. Come secondo brano, che cosa ci proponi?
1: Secondo brano è il secondo singolo estratto dall'album, che è uscito a maggio, il singolo, e si intitola Hold Me.
2: Hold Me. Ascoltiamo.

0: Old Me, Lessness, il progetto del musicista trentino Luigi Segnana, che ci sta raccontando oggi un po' in anteprima con questi nuovi singoli dell'album che uscirà appunto fra pochi giorni. Bea.
1: E che tipo di brano è Old Me?
2: Old Me è un brano che richiama, come si diceva prima, tantissimo i New Order, no? Degli anni 80, anche l'Incipit richiama molto Blue Monday. È una canzone che ho voluto usare come singolo perché volevo proprio che i primi singoli estratti richiamassero effettivamente qual è tutto l'andamento del disco. C'è una parte un po' più riflessiva, una parte più intimista e una parte un po' più spinta, con i bassi più potenti, con la batteria dritta, che batteria, i loop di batteria, insomma, e che permetta di muoversi. Da qui anche il titolo dell'album, Movida, non è solo riflessione o intimità, diciamo, ma è anche espressione del proprio stato emotivo, anche movimentato.
0: Quindi questi due lati della tua musica. I tuoi brani come nascono? C'è un momento della tua giornata di solito in cui, so, ti chiudi in studio di registrazione, un momento più riflessivo solitamente?
2: Beh, i brani, lo si sente anche dalle atmosfere del disco, nascono tutti in notturna, ovviamente. Non sono un musicista professionista, no? Quindi devo dedicare il tempo alla musica che mi resta per quello che devo fare per prendermi da mangiare, diciamo così. Quindi è notturno, dopo la sera si va in studio, i rumori attorno sono più ovattati, si riesce a sentirsi molto di più, si è molto più vicini al proprio stato interiore. E da lì cominciano le canzoni. All'inizio magari si vuole dare un indirizzo, no? Si dice, ah, mi piace questo genere qua, poi dopo prende sempre una via, la canzone si scrive quasi da sola. A un certo punto si va, si segue il flusso, come le storie che scrive Carver o Kafka, inizi con un incipit e poi i personaggi vanno da dove soli. Li porta la storia direttamente.
1: Ecco, io sono sempre curiosa con i nostri ospiti di capire il valore che danno alle relazioni, alle collaborazioni artistiche. Quanto è importante per te una collaborazione artistica nel tuo progetto?
2: Allora, il progetto attuale in realtà è una presa di coscienza solitaria, nel senso che io lavoro, produco, registro, faccio il master, faccio le grafiche. È un progetto a tutto tondo, non per niente il nome Lessness era chiuso tra le parentesi quadre. È un progetto, diciamo, di isolamento creativo, nel senso che non voglio avere interferenze esterne, voglio che sia solo un'espressione totale della mia creatività. In generale, in passato comunque ho collaborato con gruppi e con altre persone, ho fatto dei remix, insomma, quindi la collaborazione, non bisogna isolarsi dal mondo esteriore o dal mondo della musica. È bene tenersi sempre aggiornati e collaborare con altri professionisti e capire diversi punti di vista, anche tecnici, no?
1: E quanto invece le influenze hanno un impatto sul tuo modo di produrre la musica?
2: Beh, le influenze date dagli ascolti musicali sono fondamentali, nel senso che ti permettono anche a volte di darti un indirizzo laddove la tua creatività tende a espandersi in più direzioni e devi cominciare a dire: ok, basta, questo è l'indirizzo che voglio dare.
0: Andiamo al terzo ascolto. Luigi, dove ci porta la tua musica?
2: È il terzo singolo estratto dall'album, uscito il 19 giugno, il singolo che si intitola Wherever.

0: Lessness, dunque il progetto di Luigi Segnana, fra pochi giorni uscirà Movida, il suo ritorno discografico. Tu dicevi prima, rispondendo alla domanda di Bea, delle collaborazioni, di questa solitudine, però noi sappiamo che la copertina di questo di Movida però non è tua, ecco, non è che fai tutto da solo, perché?
1: Ecco, capito, mi avete sgamato su di sì, sì, sì. No, la copertina è stata fatta da mia moglie, perché io ho una capacità grafica pari allo zero, nel senso che sono praticamente...
0: Sei stato costretto
1: allora. Fantasico, per me la copertina sarebbe stata nera con scritto giusto il nome e forse il titolo, e invece ho scoperto di essere afantasico, quindi non ho molta fantasia a livello di arti visive.
0: E cosa ha inventato tua moglie?
1: E quindi,
0: salutiamo,
1: sì, salutiamo Roberta.
0: Esatto.
1: Ha inventato questa copertina che voleva dare vita visivamente a quello che è il sentimento del disco, quindi la copertina è composta da palme, e quindi tu pensi a l'allegria della palma della musica,
0: invece no.
1: Piove, e invece sulle palme piove, e quindi rimane piove. Tutto, ecco, devo star chiuso in casa a pensare a come sto, invece
2: devo
1: che
2: star
1: andare
2: chiuso
1: fuori.
2: In casa a pensare alle palme.
1: Esatto, invece che star fuori.
2: Bellissimo, Luigi, ti ringraziamo ovviamente per essere stato qui con noi, ma abbiamo altre domande da farti, tra cui i prossimi, diciamo, eventi, progetti, idee. Raccontaci un po' che cosa ci aspetta.
1: Vabbè. Prossimo impegno è qua vicino, il 10 luglio esce il disco, quindi ci sarà tutta l'attività connessa alla promozione del disco, l'inizio dei live, probabilmente proprio a settembre che in estate, perché la musica che faccio io, insomma, è più da ambiente chiuso, no?
2: Non, è più da ambiente chiuso pensare alle palme.
1: Esatto, okay. Pensare, se piove soprattutto.
2: Solo se piove.
1: È difficile. E quindi da settembre probabilmente partirà la promozione proprio anche live, magari in teatri o nei locali dove si possa un attimo esibirsi.
0: Ecco, parliamo di videoclip, no? Beh, che è un altro aspetto a cui teniamo particolarmente sempre, quindi per cui rock. Cosa si trova su, non so, YouTube, sui social, proprio legato alle immagini di questo Movida?
1: Beh, su YouTube e sulle pagine social di Lessness, diciamo, del mio progetto, si trovano i videoclip che accompagnano praticamente ogni canzone del disco. Dei primi tre singoli sono stati presentati tre video, i tre video hanno avuto un'anteprima su comunque spazi, diciamo, giornalistici online, ormai non più nei classici TV show eccetera, però a livello nazionale, quindi è stato molto interessante il riscontro che ho ricevuto.
2: E chi anche... si occupa dei video?
1: E dei video ci occupiamo metà e metà di questo disco, io e mia moglie, nel senso che io ho un'idea.
2: Un ruolo importante.
1: Tutta la parte visiva.
0: Scava che scava, beh, la nostra
2: fine,
0: Roberta.
2: Alla fine le collaborazioni ci sono sempre.
1: Sempre, e alla fine verrà fuori che l'ha fatto lei il disco, esatto. Non solo a fare l'intervista.
0: Sì, esatto, a fine intervista.
1: Per questo disco sì, perché abbiamo usato più uno stile di visual più che video classico di storia. In passato invece ho collaborato con Cecilia Bozza Wolf per i miei video, quindi,
2: ecco, che salutiamo anche Cecilia.
0: Assolutamente, ecco, per concludere, prima dei saluti, in che formato uscirà Movida, no? Perché sappiamo sempre più persone usano il digitale, tu che idea hai su questo fronte?
1: Allora, il disco uscirà ovviamente in digitale, perché è la maniera più comune ormai per farsi ascoltare. Io non amo molto lo streaming, perché non permette di approfondire il progetto magari intero di
0: certo.
1: Un professionista o di un artista, perché si tende ad ascoltare solo una canzone e poi skippare e andare avanti. Per questo Movida uscirà anche, come gli altri lavori, col CD, insomma, in vendita in live e comunque sul sito
0: in formato fisico.
1: In formato fisico, sì.
2: CD.
1: Ok,
2: ok. Beh, Luigi, è arrivato il momento di salutarci. Ti aspettiamo prossimamente qui su Indie per cui Rock.
0: Per approfondire l'album.
2: Per approfondire l'album, i live e tutto, diciamo.
0: Se no, possiamo aspettare altri 5 anni, no?
2: Beh, ovviamente magari la prossima volta porta anche Roberta.
1: Esatto, volentieri, così esatto. Spiega lei cosa ha pensato.
2: Fabio, noi ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima alla stessa ora sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Assolutamente.
2: E al di là del vetro ringraziamo all'assistenza tecnica Emilio Molinari.
3: Avete ascoltato Indie per cui Rock, un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: ore 13.
1: GR1.
2: È fuggita verso la Svizzera attraversando Francia e Italia. L'ucraina Anastasia Berezovska è accusata del tentativo di omicidio a Monaco dell'oligarca Ermolaev. Gli inquirenti: non ha agito da sola. Il funerale di Ali Khamenei, 6 giorni di lutto nazionale. L'Iran sospende i negoziati con Washington, la salma nella grande moschea di Teheran. Piano Mattei, 76 progetti avviati, 18 paesi coinvolti. Continueremo a lavorare in questa direzione, il commento di Giorgia Meloni. Vigilanza, la maggioranza, falso che noi abbiamo boicottato la commissione, il centro-sinistra, le nostre dimissioni inevitabili dopo anni di stallo. Strage di Altavilla, il procuratore soddisfatto per gli ergastoli, in 30 anni da pubblico ministero mai vista tanta crudeltà. Rai c'è, presentati i prossimi palinsesti, tante conferme tra le novità, 2 prime serate per Sal Da Vinci e 1 con Roberto Benigni. La di Giampaolo Rossi, siamo una presenza viva. Taylor Swift dice sì e Manhattan si blocca, il matrimonio della cantante con il campione di football americano Travis Kelce a New York, fra marketing e amore. Mondiali di calcio, oggi si chiudono i 16esimi di finale, Formula 1, weekend sprint a Silverstone, tennis, nel pomeriggio Sinner in campo per il terzo turno di Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. Importanti novità sull'attentato in cui lunedì è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolaev nel Principato di Monaco. Identificata la principale sospettata, poco fa hanno parlato gli inquirenti, ci dice tutto la corrispondente da Parigi.
3: Cette nouvelle identification de l'individu.
4: Una conferenza stampa breve, quella del procuratore del Principato di Monaco Raymond, che ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Foulon a Monaco ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine. La donna, come emerso dalle analisi dei filmati e delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe entrata in azione nel momento in cui Ermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza. La borsa contenente la bomba era stata lasciata all'ingresso e attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato nei confronti della Berezovska un mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Finora le autorità non sono riuscite ad arrestarla. Ogni suo movimento è stato però ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove il suo ultimo domicilio noto è a Francoforte. 250 gli agenti impegnati per un'inchiesta che sta mobilizzando una cooperazione internazionale. Caccia a lei e ai mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La guerra tra Russia e Ucraina si aggrava, il bilancio delle vittime dell'ultimo attacco russo su Kiev, 30 i morti, oltre 90 i feriti. L'inviato speciale di Trump Witkoff e il genero del presidente Kushner sono pronti a recarsi in Russia e in Ucraina qualora emergano nuove questioni da discutere. Vittime anche tra i russi nella parte di Zaporizhzhia occupata, 5 persone uccise mentre si trovavano in un mercato, fanno sapere fonti filo Mosca. E dal presidente americano Trump ancora stoccate ai paesi alleati della NATO alla vigilia del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, nel 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti.
5: Per aprire le celebrazioni del suo 4 luglio, Donald Trump ha scelto il Monte Rushmore nel South Dakota, quello in cui sono scolpiti i ritratti dei padri della patria. Da lì il presidente terrà un discorso, anche se il discorso solenne per il 250esimo anniversario della fondazione lo reciterà domani alla Casa Bianca e sarà molto lungo, nonostante siano previsti 41 gradi di temperatura, lo ha detto lui stesso per dimostrare che lui può fare qualunque cosa. Nel frattempo Trump continua a fustigare gli alleati europei della NATO. Stamattina un nuovo post su Truth per dire come sia ridicolo che gli Stati Uniti continuino a pagare le spese militari per proteggere gli altri, un crescendo di dichiarazioni polemiche alla vigilia del vertice della NATO di Ankara, che secondo gli ambienti diplomatici sarà il momento della verità per capire fino a che punto Trump si spingerà in una direzione che appare già chiara: il crescente disimpegno degli americani nella difesa del vecchio continente. Francesco Mincone, GR1.
2: In Iran, alla vigilia delle esequie solenni che inizieranno domani, figure chiave della Repubblica Islamica rendono omaggio ad Ali Khamenei, la precedente guida suprema, ucciso negli attacchi israeliani e statunitensi. Da Istanbul, il corrispondente.
6: L'Iran si ferma per i funerali di Ali Khamenei da domani e fino al 9 luglio. Le cerimonie si svolgeranno tra Teheran, Qom e Mashhad in Iran e Najaf e Kerbala in Iraq. Nella capitale iraniana è già stata esposta la bara dell'ex guida suprema avvolta nella bandiera nazionale, come e insieme ad altre 4 di suoi familiari. Alle esequie parteciperanno delegazioni da oltre 100 paesi e il regime spinge per una grande partecipazione popolare per proiettare un'immagine di unità. A una cerimonia in forma ridotta ha già preso parte il generale Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, che hanno promesso una risposta più devastante che mai contro eventuali nuovi attacchi da parte del nemico. Il presidente Pezeshkian ha espresso dolore per la perdita dell'Ayatollah, ma afferma: il suo martirio non è stato la fine del cammino, bensì l'inizio di una nuova stagione di resistenza. E per Kalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore, Khamenei sarà vendicato con la liberazione dei musulmani dall'oppressione di Israele e Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: A Gaza ha ucciso in un raid israeliano un militante di Hamas che portò nella striscia il corpo di un ufficiale dell'esercito di Tel Aviv dopo il 7 ottobre e poi tenne in ostaggio 3 civili israeliani. Lo comunicano le stesse forze armate dello Stato ebraico. A 1000 giorni dall'inizio delle operazioni militari, un nuovo allarme sulla crisi umanitaria nella striscia è stato lanciato dalle Nazioni Unite, mentre in Libano 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico per le conseguenze della guerra. E in solidarietà con la striscia, annunciati oggi presidi in circa 50 piazze italiane sotto il titolo 1000 giorni di genocidio a Gaza. In Venezuela sale a oltre 2.500 morti e 12.000 feriti il numero delle vittime del terremoto del 24 giugno scorso. Malgrado i giorni trascorsi, si cercano ancora superstiti sotto le macerie. Siamo ancora nella fase del soccorso, dice la presidenta ad interim del paese, Delcy Rodriguez, nella sua prima conferenza stampa dal giorno della tragedia. Dalla leader venezuelana, finita al centro delle critiche per la gestione dei soccorsi e la scelta di militarizzare la zona più colpita dal sisma, l'invito a non politicizzare la crisi umanitaria. Trasmessa al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa. Sta producendo risultati tangibili, sottolinea la Premier Meloni.
1: 76 progetti in corso in tutto il continente, raddoppiato il numero dei paesi coinvolti, che sono oggi 18, e raddoppiata la dotazione finanziaria di 5,5 miliardi, con ulteriori 4 miliardi di garanzie da SACE e 1 miliardo dal Fondo per il Clima, sebbene i progetti non riguardino solo fonti rinnovabili, ma anche approvvigionamento di gas e idrocarburi. Giorgia Meloni rivendica i numeri del Piano Mattei per l'Africa e in una nota di governo precisa: è una strategia operativa che produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale. Parole pronunciate dalla Premier in occasione dell'ultimo G7 di Evian, dove Giorgia Meloni ha rilanciato l'iniziativa italiana auspicando un cambiamento nell'approccio della cooperazione internazionale. Il prossimo vertice Italia-Africa è in programma nel 2028. Federica Ionta, GR1.
2: E nel dibattito politico tiene ancora banco la vicenda della commissione di vigilanza Rai, azzerata ieri dopo le dimissioni prima dei membri delle opposizioni e poi di quelli di maggioranza.
7: L'ultima strada possibile. Gli ex membri di opposizione in vigilanza spiegano così le ragioni del passo indietro. La maggioranza ci ha ricattato sull'elezione del presidente, dice la 5 Stelle Barbara Floridia, facendo mancare il numero legale. L'accusa al centrodestra, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, è di voler occupare la Rai in vista del voto. Identità di vedute che si estende alla legge elettorale con il no a qualsiasi dialogo sul testo e che prenderà forma mercoledì sera a Napoli, dove i leader progressisti apriranno il cantiere del programma. Nessun boicottaggio dei lavori, replicano dalla maggioranza, portando come prova l'audizione già in calendario del ministro Alessandro Giuli. Il ricatto è venuto piuttosto dalle opposizioni, spiega da Fratelli d'Italia Francesco Filini. Si sono rifiutate di votare il presidente indicato dal CDA, sfruttando una anomalia normativa. Quanto alla legge elettorale, il centrodestra non ha ancora superato lo scoglio preferenze. Al sì del partito della Premier Noi Moderati si contrappone il no di Forza Italia e Lega, che ricordano furono tolte con un referendum perché si registravano ingerenze e clientelismo. Lucio Bondi, GR1.
2: Il congresso confederale della UIL a Padova. Confronto e intesa con i segretari di CGIL e CISL. L'inviata.
8: Economia e dignità della persona e affare da sfondo la pace, imprescindibile in tutte le sue sfaccettature. La seconda giornata del congresso UIL apre così. E spetta alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, il compito di sintetizzare obiettivi e urgenze.
9: È fondamentale confrontarsi, ognuno nella propria autonomia. Abbiamo le nostre proposte, penso per esempio all'IRPEF da allargare ai redditi fino a 60.000 euro.
8: Congresso UIL all'insegna del confronto e del dialogo. Ieri con il governo governo oggi con il sindacato tutto. La detassazione dei rinnovi dei contratti, un punto fermo. Ma come? Si interroga Maurizio Landini, leader della CGIL.
10: Noi vogliamo che si aumentino realmente i salari e che si aumentino anche i redditi. Quindi lo stiamo chiedendo alle controparti nel rinnovo dei contratti, introducendo aumenti che vadano oltre l'inflazione, meccanismi che tutelino davvero il salario dall'inflazione.
8: Un aspetto emerge su tutti in questo congresso, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, numero uno UIL.
11: Oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali.
8: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:10, andiamo a Lampedusa che ormai è pronta ad accogliere Leone XIV, atteso domani 4 luglio, per una visita di poco più di 3 ore, ma dal forte valore simbolico.
12: La prima tappa sarà al cimitero dell'isola, dove renderà omaggio alle vittime delle migrazioni e pregherà per loro. Subito dopo si recherà alla Porta d'Europa, quindi al Molo Favaloro, dove benedirà la targa con cui lo scalo viene intitolato a Papa Francesco. L'ultimo appuntamento, la celebrazione della messa. Poco più di 3 ore a Lampedusa, dal grande valore umano e spirituale. A 1 anno e 2 mesi dall'inizio del pontificato, Leone XIV sceglie di visitare l'isola nella stessa data in cui negli Stati Uniti si celebra l'indipendenza, una decisione che pone la dignità delle persone e la tutela dei più deboli tra i temi centrali del suo pontificato, come aveva già indicato del resto nel recente viaggio a Gran Canaria. Proprio Lampedusa fu teatro della prima visita apostolica di Bergoglio nel 2013, da qui Francesco denunciò la globalizzazione dell'indifferenza. Ora Leone XIV raccoglie quell'eredità, riportando il Mediterraneo e il dramma delle migrazioni al cuore del dibattito globale tra guerre, povertà, persecuzioni e crisi climatiche. Per l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la visita si inserisce pienamente nel solco di Francesco, facendo di Lampedusa un luogo simbolo non solo geografico ma morale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: La strage di Altavilla Ergastolo per i 3 imputati che hanno seviziato ed ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuele di 16 e 5 anni. Soddisfatto per gli Ergastoli, in 30 anni mai vista tanta crudeltà, così il procuratore di Termini Imerese, Angelo Vittorio Cavallo.
13: Fine pena mai per gli autori della strage di Altavilla, a morire dopo numerose sevizie Antonella Salamone e i suoi figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5 anni. Ad ucciderli il padre dei ragazzi, il marito di Antonella, Giovanni Barreca, e una coppia di sedicenti santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La sentenza, dopo oltre 10 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno ritenuto tutti e 3 gli imputati pienamente capaci di intendere e volere, respingendo la richiesta della Procura di Termini Imerese, che per Barreca aveva chiesto una pena a 30 anni per un vizio parziale di mente. Le vittime furono ritrovate dai carabinieri nella villetta della famiglia Barreca. Furono uccise in nome di una purificazione religiosa. La strage, l'11 febbraio del 2024, il fratello di Antonella, Calogero Salamone.
14: Io non posso altro che essere soddisfatto per il momento della sentenza, perché comunque l'ergastolo per me è la cosa minore che ho ottenuto come giustizia.
13: Coinvolta anche la figlia della coppia, allora 17enne, Miriam, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Elena Paba, GR1.
2: Omicidio-suicidio. Stamane all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie 67enne ricoverata nel reparto di riabilitazione e subito dopo si è tolto la vita. In corso le indagini. Più di 2/3 degli europei, 410 milioni di persone, ha toccato almeno una volta i 35 gradi centigradi nella canicola tra il 15 e il 30 giugno, superando i livelli della storica ondata di calore del 2003. È quanto emerge dalla rielaborazione dei dati dell'Osservatorio Europeo sulla siccità e sulla popolazione. Condizioni al momento apparentemente superate in Italia. L'ultima coda della perturbazione, seguita al gran caldo dei giorni scorsi, ha portato temporali violenti da nord a sud e un graduale ritorno a temperature stagionali. Sarà così almeno fino a domenica. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
15: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
2: Al via domani saldi estivi, il giro d'affari è di oltre 3 miliardi di euro per una spesa di circa 200 euro a famiglia, dice Confcommercio. Secondo un sondaggio Confesercenti Ipsos, rispetto allo scorso anno, il 28% degli intervistati ha ridotto il budget previsto. Per i commercianti, calendario da rivedere. Dopo la giapponese Nintendo, anche Sony ha annunciato che dal 2028 tutti i titoli PlayStation usciranno solo in formato digitale. La fine di un'epoca per un'intera generazione, ennesimo segnale che un altro oggetto fisico, quello delle console, si va smaterializzando.
16: Che si tratti di strategia evolutiva in senso darwiniano o di ineluttabile congedo da un'abitudine radicata, dipende da che punto la si guarda. Per l'industria è semplicemente adattamento. Si asseconda un mercato che ha già smaterializzato gesti, oggetti, supporti, vedi film e musica, tagliando costi di produzione, distribuzione e magazzino. Per chi ha una libreria di custodie, dischetti, schede o CD ammucchiati in cameretta, sovrastati da apposita console, invece, è qualcosa che assomiglia più a un lutto. Accadrà in un futuro molto prossimo, visto che Sony ha appena annunciato che dal 2028 tutti i nuovi titoli PlayStation usciranno esclusivamente in formato digitale. Già oggi, ha spiegato l'azienda, l'80% dei giochi per PS5 è acquistato senza passare da un disco. Una scelta destinata a fare scuola. Nel solco potrebbero presto infilarsi Nintendo e Microsoft, fino a che anche i dischetti con le loro custodie troveranno il loro posto d'onore in qualche mercatino, accanto a vinili, musicassette, DVD e fotografie ingiallite. Paola Guarnieri, GR1.
2: Al torneo di tennis di Wimbledon, al centro dell'attenzione nelle scorse ore, non solo le imprese sportive, ma anche un ospite speciale, da Londra la corrispondente.
17: Arriva a sorpresa la principessa di Galles, Catherine, ha saltato la tribuna reale e si è unita direttamente alla famosa fila di Wimbledon, il modo più democratico e popolare per assistere al torneo più snob tra quelli del Grand Slam, dove i posti a sedere possono costare molte migliaia di sterline. Facendo la fila con pazienza e sotto il sole invece con 30 pound ci si assicura l'accesso ed è qui che Kate è apparsa in tailleur di lino blu fiordaliso con la coda di cavallo, si è messa a chiacchierare con chi aveva passato la notte in tenda per essere in fila già la mattina presto. Ha persino aiutato il personale a scansionare i biglietti ai cancelli. Più tardi ha scelto il campo 18 per tifare i giocatori britannici, con lei la leggenda del tennis Andy Murray. Un'improvvisata molto studiata che consolida il successo della principessa in continua ascesa. La sua popolarità è ai massimi storici. A Wimbledon, torneo del quale madrina, sorrisi ed empatia col pubblico più normale, tenendosi alla larga almeno per ora dai VIP del centrale. Ancora principessa, ma già regina di cuori per una successione inevitabile che metta al sicuro il futuro della corona. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: L'hanno già ribattezzato il matrimonio del decennio, Manhattan blindata per le nozze colossal tra la pop star Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce.
18: La micidiale macchina organizzativa l'aveva pianificato dal principio, creare un evento nell'attesa stessa dell'evento, disseminando indizi e indiscrezioni ad arte, capaci di ingigantire di ora in ora l'appeal attorno alla festa nuziale delle due maggiori celebrità contemporanee, Taylor e Travis. Ieri il preludio, una cena di prova intima per circa 100 fortunati, ma l'attesa è tutta riversata sul mega party di questa sera, con oltre 1000 invitati, da Selena Gomez a Gigi Hadid, che andranno avanti con i festeggiamenti fino alle 4 del mattino. Strade blindate attorno al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione con imponenti scenografie interne. C'è attesa, inevitabile anche sull'abito da sposa, con le testate di moda più autorevoli che indicano un testa a testa tra lo stilista Jonathan Anderson e la Maison Christian Dior. Probabilmente un classico a corsetto con un'ampia gonna a principessa, forse ispirato all'iconico abito indossato da Elizabeth Taylor nel 1950. E poi, ovviamente, la scaletta musicale, con brani della stessa Swift, siamo pronti a scommettere, compresa quella You Belong With Me, che i due si erano già dedicati durante i festeggiamenti del Super Bowl. Mauro Zanda, GR1.
2: Ad Ancona la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, tante conferme ma anche novità, in diretta l'inviata Marcella Sullo.
19: Eccoci, come dicevate, presentata in questi minuti al Teatro delle Muse di Ancona l'offerta Rai di quello che vedremo nella prossima stagione. Tra le sorprese c'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre con la serata speciale dedicata a San Francesco per gli 800 anni dalla morte. Tra le novità anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con due puntate del suo show dal titolo Meravigliosamente. E a proposito di Sanremo, tra le conferme Stefano De Martino con il in più l'onere e l'onore del festival. Ma allora sentiamo l'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi che ci spiega il perché del titolo della presentazione, ovvero RAI c'è. Dopodiché la linea torna a voi in studio.
20: RAI c'è rivendica l'identità della RAI, cioè la RAI c'è come presenza viva, perché la RAI continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La RAI c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, c'è una quantità di prodotto che è unico in Europa, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura. Devo dire che io con grande orgoglio rivendico il ritorno con noi di Roberto Benigni in RAI, perché è il grande cantore del nostro tempo, un grande poeta e ha una capacità sempre di lettura critica anche della profondità del nostro tempo.
2: Musica, tra le uscite discografiche di questo venerdì arriva anche il nuovo singolo di La Niña. Il brano Rareche conta sulla forza espressiva della cantatrice napoletana che utilizza come elemento portante della canzone un coro di bambini. L'uscita arriva nel piano del tour estivo di La Niña che alterna date in Italia e al resto d'Europa. Questa sera in Olanda, il 16 luglio a Catania e il 28 a Roma. Il tour si chiuderà il 18 e 19 settembre a Pompei. E a Roma è vigilia del concerto evento di ultimo tra prova generale e messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, ha rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati, imponente la macchina organizzativa, un chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare soltanto senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali e integratori, distributori di acqua disponibili. Le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Fabio Cardinali e Edmundo Cotta. La linea va ora al GR1 Sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
24: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
25: Fai leva sui miei desideri, eh?
24: Veramente faccio leva sull'IVA.
25: Leva sull'IVA?
24: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
25: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
24: Ce li leva?
25: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
24: Leva l'IVA.
25: E i pensieri.
24: Solo a luglio, solo da
26: Iperceramica.
27: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
28: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
29: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
30: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
29: Info su suzuki.it.
31: Suzuki.
0: GR1 Sport.
1: 13:23, buongiorno da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con il mondiale. Oggi si chiudono i sedicesimi di finale con le ultime tre sfide. Apre il programma alle 20, Australia-Egitto, uno dei nostri inviati.
3: Per la prima volta l'Egitto ha superato il gruppo di qualificazione al mondiale e per la prima volta ha vinto una partita 3-1 sulla Nuova Zelanda. A Dallas decine di tifosi hanno aspettato la nazionale davanti a un albergo di downtown. Polizia, misure di sicurezza particolari non erano state adottate, per esempio quando è arrivata l'Argentina. Si prevede equilibrio nel sedicesimo di finale, forse meno appariscente. L'Australia è già arrivata per due volte agli ottavi, nel 2022 e nel 2006, il rigore decisivo di Totti. Insomma, l'occasione è propizia per entrambe. Senza fuoriclasse conclamati l'Australia, con gli italiani Cercati e Volpato e l'emergente e velocissimo Iracunda. L'Egitto è Salah, accostamento magari poco rispettoso per i suoi compagni, ma efficace. Le maglie dei tifosi portano il suo nome o quello di Marmoush del Manchester City. Salah è stato sostituito contro l'Iran per un problema muscolare, giocherà dall'inizio. Il commissario tecnico Hassan non si è sbilanciato. Non correrò rischi, ma Salah è molto motivato e farà parte del gruppo per la partita. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
1: A mezzanotte poi tocca di nuovo all'Argentina di Leo Messi contro la sorpresa capoverde.
4: A Miami va in scena il sedicesimo di finale più sbilanciato, perlomeno sulla carta. Argentina-Capoverde in teoria avrebbe il sapore dell'esibizione, ma la storia dei mondiali, compresi quelli in corso, è piena zeppa di risultati a sorpresa. Certo, risulta difficile immaginare i campioni in carica eliminati da Capoverde, ma Messi e soci faranno bene a non prendere sotto gamba un avversario capace fin qui di bloccare sullo 0-0 la Super Spagna di Luis de la Fuente e di restare imbattuto anche contro Uruguay ed Arabia Saudita. Insomma, niente male per una formazione che per la prima volta si affaccia alla fase finale e che ha nel tecnico Bubista e nel portiere Vosigna i due uomini copertina. A dirla tutta, Capoverde il suo mondiale l'ha già vinto, mentre sono altri gli orizzonti a cui guarda Scaloni.
5: Noi stiamo bene, logicamente entusiasti come tutti, però c'è un avversario da affrontare e da rispettare, un avversario che ha fatto le cose molto bene. Adesso il margine di errore si restringe a una partita in cui chi perde torna a casa e questo lo sappiamo.
4: Francesco Albanese, GR1.
1: Chiude il programma alle 3:30 Colombia-Ghana e dopo il flop mondiale la Germania ha ufficializzato l'esonero di Nagelsmann con Klopp, possibile nuovo CT della Mannschaft. Intanto in Italia è arrivata l'ufficialità di un altro allenatore, Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Napoli. Benvenuto Max, così lo ha salutato sui social il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Ora il tennis, perché Wimbledon si apre il terzo turno e tocca subito a Jannik Sinner, che intorno alle 15:30 circa sfiderà sul campo numero 1 l'americano Brooksby, numero 81 del mondo. Rimaniamo in Inghilterra perché la Formula 1 è di scena a Silverstone per un weekend sprint. L'inviato.
6: Quel che ti colpisce ogni volta che arrivi a Silverstone è il contrasto tra lo splendido e placido countryside di questo spicchio di Northamptonshire, i placidi villaggi da cartolina, i campi coltivati, il profumo di terra e fieno, i cartelli che rivendicano l'orgoglio contadino, no farmers, no food, si legge qua e là, niente agricoltori, niente cibo, e la passione ribollente, l'adrenalina, l'energia totale e totalizzante che si respira poco più là, in questo vecchio aerodromo della RAF dove nel 50 si corse la prima gara del mondiale di Formula 1. Un contrasto affascinante, spiazzante, qui la respiri, la storia, il concetto di culla del motorsport lo vivi a 360 gradi, ed è un weekend a crocevia del mondiale. Russell, Mercedes è tornato a vincere in Austria e corre in casa. Hamilton con la Ferrari ha vinto a Barcellona, ha sofferto a Spielberg, ma questo è il giardino di casa sua ed è il più tifato. C'è la voglia di rivalsa di Leclerc, ci sono le McLaren col campione del mondo in carica Norris che riabbraccia il suo pubblico, e poi c'è il leader del mondiale Antonelli che con una calma sovrumana per i suoi 19 anni promette battaglia.
7: Credo che Silverstone sia quasi un weekend di riscatto, perché comunque sono state due weekend dove le cose non sono andate per il verso giusto, bisognerà essere sul pezzo immediatamente.
6: Weekend sprint alle 13:30 le uniche libere, nel pomeriggio già qualifiche. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
1: Con lo sport è tutto, buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.

0: Storie di musica. Un programma radiofonico sull'ascolto consapevole. A cura di Stefano Uccia. Con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.
1: Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Storie di musica.
2: Corrado, cosa ci fai qui? È da mesi che ti aspetto, mi ero addormentata, mi sono vista tutte le puntate del TG3 regionale e dicevo prima o poi tornerà, ma dove sei stato?
1: Guarda, ero in giro, sono stato a farmi un giro in città meravigliose, ero all'estero e a un certo punto ero in una grande città piena di traffico, sono entrato in un grande palazzo attratto da questa grande casa e dentro c'era una sala pazzesca dove si ascoltava solamente musica.
2: Ah, quindi io ti ho aspettato mentre tu ascoltavi soltanto musica.
1: Beh, ma preparavo la puntata.
2: Ah, ok, quindi cosa facciamo oggi?
1: Intanto ti devo dire che in questa sala io mi sono messo le cuffie, ho ascoltato dei brani molto molto interessanti e pensa te, ho trovato un tuo brano che si chiama Tom Tom Town, che è un brano pazzesco.
2: Sì, è un gran bel pezzo.
1: Sentite qua.
2: Lo ascoltiamo.

0: Wow, che groove, che ritmo.
1: Hai visto?
0: Complimenti. Ma è impossibile stare fermi con questo brano.
1: Esatto, grande groove. Ma che cos'è il groove? Noi utilizziamo questo termine senza neanche pensarci troppo, lo diamo un po' per scontato. Ma il groove è il tiro, è l'energia ritmica di un brano che ci spinge a muoverci. Appena sentiamo il groove iniziamo a muovere la testa, a muovere il piedino, la spalluccia, anche se siamo un po' timidi nel ballare.
0: O a cantare. Ma pensa che la traduzione letterale non è così poetica, vuol dire scanalatura.
1: Scanalatura.
0: O solco, o anche il solco di un disco in vinile.

0: Io, se penso al groove, penso ad esempio alla batteria, ma soprattutto al basso, che crea una sensazione fluida, coinvolgente. E non è il semplice ritmo, il groove è qualcosa di più, è qualcosa di molto black.
1: Sì, è difficile, non c'è una definizione di groove, è qualcosa che incanala il movimento, lo fa scorrere naturalmente. Sostanzialmente il groove è quando il ritmo funziona così bene che non serve pensarci.
0: Esatto.
1: Lo si sente.
0: Esatto, si sente. Diciamo, io lo vedo come un fiume meraviglioso. E il groove riguarda il tempo anche. Il tempo è un po', se dobbiamo andare in profondità per quanto riguarda la musica, è l'organizzazione metrica e la velocità. Quindi ci può essere un groove più veloce, più lento. E viene indicato all'inizio del pentagramma anche il tempo, no? Quindi dobbiamo distinguere il tempo dal ritmo. Sono due unità, ma anche sorelle, e ci sono anche dei numerini che ci indicano il tempo, che
1: certo,
0: per chi legge uno spartito di prima così, di
1: che
0: prima
1: cosa
0: acchito,
1: sono quei
0: cosa
1: nomi,
0: sono questi
1: quelle
0: numerini,
1: frazioni.
0: Cosa sono queste frazioni, ad esempio 4/4, 3/4, che cosa sarà?
1: 6/8.
0: 6/8, per non parlare di 6/8, ma c'è anche di più. E diciamo che sono come delle virgole, dei punti e virgola, dei punti esclamativi in questo fiume sonoro.
1: Sono un parametro, ci sono le battute musicali all'interno della battuta, bisogna rispettare un tempo.
0: Esattamente. E io ho sentito in questi giorni, oltre a tutte le puntate del TG, ho sentito dei brani dell'Orchestra Terrestre, l'orchestra che tu dirigi. E uno di questi brani mi ricordava tantissimo la mia terra lontana, perché il groove rispecchia anche un'etnia, rispecchia un'identità culturale. E volevo chiederti, ma Capulana è un brano congolese?
1: È un brano mozambicano,
0: ah,
1: di Vicente Cossa.
0: Mozambicano,
1: però è un mix fra una musica arbresh, è l'albanese del 500, una minoranza etnolinguistica del sud Italia, mixata con il Ronga Shangaan, che è una lingua bantu, una delle lingue più importanti dell'Africa, in questo caso del Mozambico.
0: Esattamente, le lingue bantu riferiscono anche le mie origini. Essendo io congolese, sono anch'io di origine bantu, ma sappiamo che ci sono tanti popoli, tanti dialetti, tanti suoni, quindi anche nel linguaggio c'è un groove, cosa dici?
1: Stavo pensando la stessa cosa, le lingue hanno a che fare, i suoni, il suono della lingua, e qui c'è una sintesi, una mescolanza di suoni di queste lingue che contribuisce a creare quel flusso sonoro che è appunto il groove, quella cosa che stavamo tentando di definire prima.
0: Esattamente, quindi ci sono dei frusci nel linguaggio, degli schioppietti, dei suoni sdruccioli ad esempio, no? Ascoltiamo il brano Capulana

0: Ehi, vuoi non fumare? E mi è venuto con la guarda, e mi è venuto con la guarda. Ok. Guarda che mio, guarda che io mi fai. Ehi, non mi fai. La che mio, la che mio, la funzi. Ma c'è un uccello che non fuma. Anna, ho un bimba di lui, e mi sono. Ui, se le. A zombie, zombie, zombie. C'è una cara, c'è una cara, c'è una cara, c'è una cara, c'è una cara, c'è una cara, c'è una
1: Bellissimo, io sono tornata in Africa con questo brano. Quindi il ritmo ci fa anche viaggiare.
2: Assolutamente. Intanto il corpo inizia a muoversi da solo, le spalle cominciano a andare avanti e indietro e viene questa incredibile voglia di canticchiare, di cantare. In questo brano, fra l'altro, c'è l'engagement con il pubblico, no? Cioè, cominciano a andare avanti e indietro e viene questa incredibile voglia di canticchiare, di cantare. In questo brano, fra l'altro, c'è l'engagement con il pubblico, no? Cioè, c'è questo coro che risponde,

0: questo misto di cose insieme ai suoni, la lingua, l'armonia, il modo di suonare crea quell'impasto sonoro che dà quella marcia in più al brano.
1: Esatto, e ci sono anche dei brani che io faccio veramente fatica a seguire perché hanno una struttura ritmica davvero complessa. Come avevamo detto, ad esempio, tre quarti, ma tre quarti è il valzer, un
0: Cioè, un,
1: valzerino,
0: due,
1: no?
0: tre,
1: Un,
0: un,
1: due,
0: due,
1: tre,
0: tre,
1: un,
0: un,
1: due,
0: due,
1: tre.
0: tre.

0: fin qua.
1: E fin qua ci siamo. Siamo.
0: E poi ci sono dei brani complicatissimi. Io non riesco mai a tenere il tempo. Che io danzi, che io canti, che io voglia battere le mani, dico: ma che tempo è questo? Ti è mai capitato?
1: Mi è capitato in particolare con un brano che effettivamente ha rivoluzionato la storia del jazz. Cioè, Dave Brubeck nel 59 registra nel suo album Out of Time famoso, bellissimo, Blue Rondò alla Turk.
0: Esatto, questo è un brano.
1: Questo brano pazzesco che è in 9 ottavi e che fonde sonorità blues con i ritmi di danza turco-greci. Pensa un po'.
0: Ma come faccio io a contare 9 ottavi, Corrado? Tu che sei esperto, musicista.
1: È un casino. Questo è... Ora ci provo, eh.
0: Vai.

0: dopo un po' ci si perde.
1: Ci si perde,
0: è incredibile,
1: come giusto che sia.
0: Il genio di Dave Brubeck, che scrisse anche Take Five, ad esempio, un brano invece in un altro tempo addirittura.

0: E sentite come poi passa il 4 quarti, no? Esatto. Cambia completamente la scena, ci si rilassa un attimo perché c'è una tensione in questo tempo asimmetrico che rompe gli schemi jazz tradizionali dell'epoca.
1: Esattamente, meraviglioso, bellissimo, perché ti stupisce ogni volta.
0: Sì, e è sempre contemporaneo. Ma a questo punto affidiamo la parola a lei.
1: A chi?
0: Alla dottoressa Bertarello.
1: E chi è la dottoressa Bertarello?
0: Dottoressa Bertarello è l'esperta, è la logopedista, è la scienziata della voce.
1: Ok. Il tempo per la voce, sia parlata che cantata, rappresenta la gestione ritmica, la velocità di emissione e la durata dei suoni nel corso della comunicazione o della performance. È un parametro fondamentale che regola non solo il ritmo, lento, veloce, incalzante, ma anche l'espressività, la chiarezza e la salute delle corde vocali. Ma vorrei introdurre anche il concetto di prosodia. La prosodia è la branca della linguistica che studia gli elementi non verbali del parlato, intonazione, ritmo, accento, durata e intensità, che conferiscono musicalità alla voce, essenziale per trasmettere emozioni, enfasi e significato.
0: Ma io non ho capito tutto, diciamo.
1: Neanch'io.
0: Così. Cioè, ringraziamo la dottoressa Bertarello.
1: Sì, grazie.
0: Perché,
1: no, è andata via.
0: È andata.
1: Intanto sembra che sappia tutto lei. Vabbè.
0: Beh, però ne
1: comunque,
0: sa,
1: Sì,
0: sa.
1: Sì, direi. Insomma. Ad ogni modo, cerchiamo di capire cosa ha detto. Per me, ad esempio, il tempo è una pizza.
0: Una pizza margherita?
1: Sì, una pizza margherita.

0: Margherita, che possiamo dividere in quattro quarti, ad esempio, oppure in otto pezzettini, otto spicchiettini, oppure iniziamo a dividerla in tre, più o
1: O in nove
0: meno.
1: ottavi.
0: O in nove ottavi, sì, io ad esempio, sì, io sono nove ottavi,
1: Non so con la digestione come
0: io mi
1: va a
0: sento
1: finire poi.
0: dentro nove ottavi, non so perché, mi sento una bella pizza nove ottavi. È molto semplice, oppure la prosodia come può essere definita? Può essere una collana di perle, e in questa collana di perle ci sono delle perle più grandi, più piccole, di vario colore, e magari ci sono degli spazi tra una perla e l'altra. Può essere così, il tempo riferibile alla voce parlata?
1: Ma il tempo può essere una collana di perle. Oppure un gatto con le cuffie. Cammina tranquillo, la testa che dondola, il passo sempre giusto. Non corre, non spinge, scorre.
0: Bellissima
1: Se
0: questa
1: c'è groove,
0: immagine.
1: la musica, ti porta lei praticamente. E il groove è anche un gatto che attraversa la strada al ritmo giusto. Nessuna fretta, zero ansia, sempre sul beat.
0: Bellissima, mi sembra di
1: Sì.
0: sentire qualcosa, sai,
1: Sì,
0: Corrado? Senti anche tu
1: mi sembra di
0: questo.
1: sentirlo questo gatto e di vederlo camminare.

0: questa invece è una gatta.
1: Una gatta? Ma in realtà io mi sento più una pantera.
0: Sì, Chiara, questo miagolio, che però la pantera in realtà non miagola,
1: no, assolutamente
0: ruggisce,
1: no.
0: Ma come si chiama questo brano?
1: Questo brano si intitola Burn Down My Soul, è uno dei miei brani del mio disco.
0: Fantastico, stiamo arrivando alla fine della puntata.
1: Abbiamo già finito.
0: Ma perché il tempo scorre, non te ne accorgi. E quando c'è groove, il tempo sparisce.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: continua
0: vola.
1: A volare, vola. A roteare, a rotolare. Ci dobbiamo salutare. Ringraziamo all'assistenza tecnica Raffaele Morabito.
0: Grazie a te, Misa.
1: Grazie a Corrado Bungaro. A risentirci alla prossima puntata su Rai Radio 1.

Avete ascoltato Storie di musica, un programma radiofonico sull'ascolto consapevole, a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Corrado Bungaro e

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto? Il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco, come sempre, Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Facciamo un saluto anche ad Alessandro Ravagni, all'assistenza tecnica. Allora Federica, nel corso della puntata di oggi andiamo in Idaho, uno di quegli stati della periferia americana che ci evoca scenari un po' da film western. Quindi sono territori freddi, montuosi e anche poco abitati, che forniscono il contesto ideale non solo per le saghe di John Wayne e compagni, ma anche per racconti di peculiare educazione familiare. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, che è Francesca Zanoni. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie.
1: Francesca, come è capitato per altri ospiti di questo programma, non senti di appartenere alla categoria delle lettrici forti, e forse è una definizione che stride ancora con quella che fu la tua esperienza da bambina.
2: Esatto, io ho iniziato a leggere con grande difficoltà, ancora in terza elementare facevo fatica ad articolare le frasi e quindi mai pensavo alla lettura come un'attività piacevole.
1: Quindi sei una lettrice, ma non lettrice forte, insomma.
2: Lo sono diventata nel tempo, adesso è un'attività che ricerco con piacere, una fra le tante.
1: Però a un certo punto comunque della tua infanzia tu scopristi i libri durante le vacanze estive dalla nonna, quindi ti appassionasti e studiasti poi anche lettere e lingue. Il tuo rapporto coi libri, comunque, soprattutto quelli imposti dagli studi, rimaneva controverso.
2: Sì, i libri durante il liceo tendevo a non leggerli molto, però è vero che quello che mi ha portato a leggere un po' di più è stato l'incontro con la bibliotecaria del paese dove viveva mia nonna. Quindi non è stato proprio un incontro direttamente con i libri, ma con una persona che li amava tanto.
1: E che quindi ti ha fatto appassionare anche a questo. Però anche l'educazione universitaria che hai avuto, l'istruzione universitaria che hai avuto, insomma, hai studiato lettere e lingue, comunque quei libri...
2: Credo che la bibliotecaria abbia influito di più.
1: Ecco, sei anche una grande lettrice di riviste. Che genere di riviste ti piace leggere?
2: Mi piacciono le riviste di geopolitica.
1: Ah.
2: Sì, perché mi permettono di analizzare eventi utilizzando diversi punti di vista, e difatti leggo riviste pubblicate in diversi paesi, ecco, magari anche in diverse lingue, eccetera.
1: Comunque, vediamo al titolo del libro che hai deciso di raccontare. Si chiama L'educazione ed è di Tara Westover. Come mai questa scelta?
2: È stato consigliato da un mio amico, un filosofo, e di solito cerco di non seguire i suoi consigli perché i tomi che mi consiglia, salutiamo Alberto, sono piuttosto cervellotici e io sono una persona un po' semplice e quindi tendo magari a prediligere delle prose un pochino più semplici. Però devo dire che dopo un po' di tempo ho deciso di accettare questo consiglio e si è rivelato uno dei libri che più mi ha colpito.
1: Anche perché adesso ce l'abbiamo sul tavolo, insomma, non sembra poi di questa grande consistenza.
3: Svegliamo questo arcano. Francesca mi ha consigliato di leggere L'educazione. Devo dedurne che mi considera una persona cervellotica.
2: E lo sei.
1: Ecco, allora per l'appunto andiamo alla cervellottica Federica e torniamo sulle montagne dell'Idaho, dove vive una famiglia che rifiuta le istituzioni dello Stato e anche le istituzioni, diciamo, della medicina. È un isolamento nella natura, ad alcuni questo potrebbe evocare un indefinito senso di libertà o di protezione, ma forse è più che altro una prigione. Non è difficile trasformare una buona intenzione in una cattiva conseguenza. Tu cosa ne dici, Federica?
3: Io penso proprio questo, che in questo caso è proprio una prigione travestita da santuario, quasi nemmeno da protezione. La cosa terribile e affascinante insieme di questa prima parte del libro è proprio che il padre di Tara, la protagonista, questo è un libro autobiografico, non agisce tanto per cattiveria quanto proprio per paranoia. Crede sinceramente di proteggere i figli dalla fine del mondo, tra l'altro. Lei scrive: mio padre e la mia stessa mente mi dicevano la stessa cosa. Avevo vissuto la vita che mi era stata data ed era una vita felice. Avevo l'Idaho, avevo la montagna, non avevo bisogno di nient'altro. Però se analizziamo criticamente questa situazione, scopriamo che il rifiuto, per esempio, di registrare i figli alla nascita non è un atto di libertà, ma proprio la cancellazione dell'identità civile di Tara, perché senza documenti, senza scuola, per lo Stato di fatto lei non esiste. E questo non è solo un isolamento geografico, è proprio un controllo psicologico totale. Il trauma non nasce solo dalle ferite fisiche che vengono curate, per esempio, con le erbe della madre, loro non frequentano appunto gli ospedali, ma dalla privazione della possibilità stessa di confrontarsi con un'alternativa qualsiasi. Per Tara, in questa fase, la realtà del padre è l'unica realtà esistente nell'universo, che la cosa più sbagliata da chiedere a un figlio, per esempio.
1: Ecco, arriviamo ai 17 anni di Tara, entra all'università senza mai essere andata a scuola. In questo caso sì, scorgiamo una situazione che nel nostro sistema educativo pare abbastanza impensabile. Ad ogni modo è molto immaginabile che l'impatto di Tara con la storia e la cultura sia uno shock. Entriamo un po' nei meandri della sua mente. Che cosa accade in quel momento?
3: Succede una sorta di terremoto cognitivo. Ancora citandola, lei dice: fino a quel momento avevo consultato solo un tipo di enciclopedia, mio padre. Ora stavo scoprendo che esistevano altre fonti e che non tutte dicevano la stessa cosa. Pensiamo, per esempio, alla scena in cui Tara, a lezione, alza la mano e chiede che cos'è l'Olocausto. E lei lo fa in maniera del tutto ingenua, la crede una parola qualsiasi, lei sta scoprendo le parole sono l'universo che ci circonda e non ne conosce il significato, e la classe si gela, pensa che sia una provocazione antisemita. Ecco, questo momento ci rivela che l'educazione per Tara non è stata semplicemente imparare cose nuove, ma anche un dolorosissimo processo per disimparare tutto quello che le era stato insegnato. Studiare la storia per lei significa scoprire che suo padre le ha mentito o che comunque la sua visione del mondo era distorta, e questo genera proprio una scissione identitaria drammatica, perché fidarsi dei libri significa contemporaneamente tradire la propria famiglia. L'educazione in questo caso non è un privilegio pacifico, è proprio un campo di battaglia emotivo per lei.
1: Francesca, tu nella tua vita hai trascorso molti anni negli Stati Uniti. Ti è mai capitato di entrare a contatto con realtà di questo tipo?
2: Sì, vivevo in West Virginia, che è un paese piuttosto rurale, non sicuramente tra i più ricchi.
1: Negli Appalachi, nella zona
2: degli Appalachi. Esattamente, nella zona degli Appalachi, quindi ho avuto molti incontri con, diciamo, persone magari non simili a Tara e ai suoi fratelli, ma che sicuramente vivevano in modo piuttosto isolato, sia geograficamente che come accesso a servizi educativi di un certo standard. E quello che notavo, come diceva adesso Federica, era una certa confusione, se posso chiamarla così, tra fatti e opinioni. Tante volte temi che per me sono oggettivi erano opinioni per loro.

0: Federica, torniamo al testo e alla giovinezza di Tara. La figura del fratello Sean è centrale e spaventosa. Ma la cosa più disturbante è la reazione dei genitori di fronte alle violenze.
1: Sì, questo è forse il nucleo più nero del libro, dove l'autrice analizza proprio questa spirale del silenzio. Sean è chiaramente nel libro un soggetto sociopatico, violento, ma forse la vera violenza strutturale la compiono i genitori. Quando Tara trova il coraggio di parlare, la madre e il padre negano la realtà per proteggere l'illusione della purezza familiare. Ricordiamoci che c'è la religione sullo sfondo di questa storia. E la cosa che mi faceva più paura non era Sean, dice lei, era la mia stessa complicità. Volevo talmente tanto credere alla versione di mio padre che ero pronta a sacrificare la mia stessa sanità mentale pur di non distruggere la sua verità. Dal punto di vista psicologico, questo è il fenomeno del gaslighting. I genitori dicono a Tara che è lei a ricordare male, che è lei ad essere pazza, posseduta dal demonio addirittura, e questo è il momento in cui il libro smette di essere la storia di una ragazza che studia e diventa la storia di una ragazza che deve lottare per difendere anche la propria salute mentale e la propria versione della verità contro chi l'ha messa al mondo.
0: Francesca, tu sei insegnante, noi naturalmente ripetiamo che ci troviamo in un contesto molto diverso da quanto siamo abituati, magari non per le dinamiche, sì anche per le dinamiche, ma soprattutto anche per il grado di estremismo raggiunto anche nelle situazioni. Leggendo la storia di Tara, ti sei mai trovata a pensare a un tuo alunno, un tuo conoscente che ha dovuto spegnere o sacrificare una parte di sé per la famiglia?
2: Io penso che tutti i bambini, i ragazzini partono comunque un pochino mitizzando i propri genitori, perché anche senza portarlo all'estremo è la prima verità a cui vengono esposti. Non necessariamente qualcosa di patologico. Io ho due bambini piccoli e il loro mondo ruota intorno a me. Certo. Qualunque cosa io dica. Tara però spiega con parole comprensibili che l'apertura tramite i libri, tramite gli amici, i pari e tramite gli insegnanti permette di ampliare questa narrazione. Cioè le stesse verità che erano state proferite in famiglia possono essere rilette e magari capovolte. E questo è, come diceva Federica, un processo doloroso, ma necessario in tutti noi. Secondo me la scuola, e è quello che secondo me dice Tara nel libro, è forse il luogo dove tutti noi possiamo dialogare con libri, pari e insegnanti, quindi essere esposti a un numero di punti di vista arricchente.
0: Veniamo un po' alla tua biografia. Allora, c'è stato un incontro, un libro, una persona che ti ha fatto dire ok, da oggi penso con la mia testa?
2: Sicuramente l'esperienza negli Stati Uniti che è appena stata citata. Io sono partita con delle idee degli Stati Uniti un pochino forse ovattate e non proprio veritiere al 100%, e è stata un'esperienza che mi ha fatto capire che qualunque cosa nella vita non è bianca e nera, mai, né bianco né nero. Ecco, quindi forse è stato quello il punto di svolta.
0: Federica, Tara Westover, nonostante gli inciampi iniziali, prosegue i suoi studi con successo e arriva a prendere un dottorato a Cambridge. Allora, Nanni Moretti nel celebre film Palombella Rossa insisteva con particolare trasporto sull'importanza delle parole. Che cosa si intende per educazione nel testo di Tara Westover?
1: Sì, allora sono un po' intimorita che qui abbiamo un insegnante di lingue.
0: E abbiamo appunto il libro in lingua originale e c'è scritto Educated.
1: Educated è il titolo originale e in inglese significa sì istruita, ma nel senso anche di formata a livello personale. Spesso, come si diceva, consideriamo la scuola un percorso, forse questo anche un po' nel nostro paese, per poi trovare un lavoro o accumulare nozioni, studia che poi. Però in realtà per Tara e per tutti non è solo questo. L'educazione, come diceva Francesca per la sua esperienza, è stata lo strumento quasi tecnologico, no? Di scardinare il lavaggio del cervello che aveva subito durante l'infanzia. Potete chiamare questo percorso in molti modi, chiamatelo trasformazione, scrive Westover, chiamatelo metamorfosi, falsità o tradimento. Io lo chiamo un'educazione, che è interessante, no? Non l'educazione, ma un'educazione. Nelle grandi biblioteche di Cambridge non impara solo la storia dell'Ottocento, impara anche a pensare, come dicevi tu, con la propria testa, e capisce che la sua mente non appartiene a suo padre. È quasi un atto di nascita tardivo. A 9 anni lei ottiene il certificato di nascita cartaceo, ma è con il dottorato che Tara nasce come individuo libero e autonomo. La libertà ovviamente non è gratis, e nel suo caso ha un prezzo altissimo, quello della solitudine, del lutto per dei genitori che ancora sono vivi ma ormai irraggiungibili. Eppure non chiude con rabbia, uno spoiler, che questo è il mio problema. Tara ci lascia con un messaggio diretto, però è incontrovertibile: non possiamo cambiare il passato o anche le persone che ci hanno ferito, ma possiamo cambiare l'impatto che loro hanno sul presente, e questo cambio di prospettiva si chiama appunto educazione.
0: Francesca, è vero che il titolo di questo libro non ti ispirava prima che iniziassi a leggerlo?
2: No, è uno dei motivi per cui inizialmente non l'ho preso in mano. Difatti si presenta con una matita appuntita e la parola l'educazione, che secondo me è l'anti-marketing.
0: Con il senno di poi, anche quindi dopo averlo letto, lo modificheresti questo titolo?
2: Sì, lo modificherei. Io direi che chiederei a Tara Westover se lo vorrebbe modificare. A me piace lo spunto che ha appena dato Federica, che diceva la mia educazione, perché c'è un passaggio nel libro, che è forse quello che io ricordo meglio, dove lei a un certo punto c'è un seme che inizia a germogliare, e a questa situazione familiare lei reagisce in un determinato modo. Ma forse ci siamo dimenticati di dire che lei ha 6 fratelli, non tutti reagiscono così. 3 ottengono il dottorato, 4 no. Allora è la sua educazione,
0: quindi potrebbe essere modificato in la mia educazione. Allora, Federica, le parole appunto sono importanti. Guardiamo un po' anche i simboli. Che cosa scopriamo guardando ai simboli di questa storia?
1: Allora, se dovessimo fare una mappa visiva di questo libro, che piace tanto ai miei ragazzi, la prima immagine, forse la più ingombrante, sarebbe sicuramente la discarica di rottami di ferro. È il loro cortile, il cortile di casa Westover, dove il padre costringe i figli a lavorare fra cesoie e metalli taglienti. Quella discarica non è solo un luogo di lavoro pericoloso, è proprio l'estensione fisica di questa mente paterna. È un ammasso caotico, arrugginito, instabile, pieno di traumi non elaborati, paranoie, e per tutta la prima parte della sua vita Tara è costretta a camminare in mezzo ai rottami emotivi della sua famiglia, ferendosi continuamente solo per assecondare questa ossessione. La discarica è il passato da cui apparentemente è impossibile liberarsi senza tagliarsi e sanguinare. E qui subentra la seconda immagine del libro, che sono le erbe, gli oli essenziali della mamma. La madre di Tara cura ustioni di terzo grado e traumi cranici, rifiutando la medicina tradizionale e usando i suoi rimedi naturali. E questa potrebbe sembrare una bizzarria eccentrica, no? Ma in realtà gli oli essenziali sono proprio una negazione della realtà. Curare una ferita profonda con dell'olio significa dire a un figlio: il tuo dolore non esiste, la tua carne non soffre. Dal punto di vista psicologico, gli oli della madre rappresentano la complicità silenziosa con l'abuso, e sono il paravento con cui la famiglia copre questo odore di violenza che circonda Sean o la follia di suo padre, e rifiuta la scienza e anche la verità oggettiva. E l'ultimo forse simbolo grande, che è sempre un simbolo potentissimo, è quello dello specchio nel bagno. È un oggetto a cui Tara ricorre spesso anche dopo essere stata picchiata o umiliata. Si guarda e si impone di non piangere, di sorridere fino a quasi a non riconoscersi più. Questo specchio è un po' la dissociazione. Davanti a quel riflesso la sua identità si spacca in due: da un lato c'è questa ragazza vera che soffre, dall'altro c'è Tara, obbediente, indistruttibile. E la bellezza dell'evoluzione di questo personaggio e di questa persona, perché poi lei è una persona vera, è che in quello specchio Tara finalmente poi si vedrà figura intera, colta, educated, ma finalmente libera.
0: Francesca, al di là del titolo, di cambiarle il titolo, se potessi incontrare Tara Westover, di cosa ti piacerebbe parlare con lei?
2: Beh, intanto sarebbe un sogno, sarebbe veramente bello passarci una serata insieme e parlerei di un sacco di altre cose che non riguardano il libro, però le chiederei una cosa sul libro, che sarebbe questa. Questa parte che citavo anche prima, che è quella che a me ha colpito di più, a un certo punto lei sente una spinta interna, un po' per il modello del fratello che esce dalla famiglia, un po' per una curiosità sua, sente questa spinta a diventare educated e poi accede al mondo dell'educazione e poi avrà insomma la carriera che poi tuttora. Mi piacerebbe chiederle, adesso l'accesso all'educazione, almeno qua da noi, è piuttosto scontato. Quella spinta però che lei aveva, come facciamo noi a ricrearla? Questo le chiederei.
0: È una domanda sicuramente molto interessante che noi rigiriamo ai nostri radioascoltatori, perché questa puntata di Chi l'avrebbe mai letto termina qua. Ringraziamo Francesca Zanoni per essere stata qua con noi.
2: Grazie.
0: Auguriamo quindi ai nostri radioascoltatori un buon fine settimana. Ricordiamo che le puntate sono riascoltabili anche su Rai Play Sound.
2: A presto.
0: E chi volesse partecipare come ospite a Chi l'avrebbe mai letto può scrivere una mail a programmitrento@rai.it.
3: Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Esattamente, sì. E andiamo a raccontare un festival che si struttura, diciamo, su 3 mesi praticamente, perché anzi qua giugno, luglio, agosto e settembre, 4 mesi, perché ci sono 4 eventi principali, però poi chiunque venga a Levico in questi 4 mesi troverà tante cose da fare e da vedere, installazioni, mostre fotografiche e poi ovviamente concerti e recital che in qualche modo celebrano quella che è stata la vostra amicizia, no, Bruno?
2: Sì, assolutamente. È un progetto a cui abbiamo lavorato da più di un anno e che grazie alla collaborazione fra il Comune di Levico Terme, le Terme di Levico, la Cassa Rurale Alta Valsugana
1: Sì.
2: e l'Azienda del Turismo e soprattutto con il sostegno della provincia di Trento siamo riusciti a portare a termine.
1: Sì, e l'incontro con Ezio Bosso è stato quasi casuale perché le hanno regalato un giorno un suo CD, l'ha ascoltato e da lì poi ha avuto l'occasione di conoscerlo ed è stato un colpo di fulmine artistico e non solo, è nata proprio un'amicizia, un legame forte.
2: Assolutamente, da quel disco poi è stato un inseguirlo in vari concerti, dal primo a Marostica nel 73, nel 2013,
1: Sì.
2: fino poi all'ultimo concerto all'Arena di Verona con il Carmina Burana.
1: Sì. E vedo che ci sarà, insomma, poi raccontiamo quali saranno i concerti. Uno c'è stato il concerto di inaugurazione già il 7 giugno, ma il prossimo arriva tra pochi giorni, l'11 luglio. Però appunto ci sarà anche una grande esposizione di 44 sculture da lei realizzate, mai esposte prima a Levico, giusto?
2: Assolutamente, e soprattutto fra queste opere c'è un'installazione creata appositamente per l'occasione che ho intitolato I 12 portali,
1: Sì.
2: che è ispirata all'album di Ezio, La dodicesima stanza.
1: Sì.
2: Ed è una grande installazione messa vicino al lago dove ognuno la può attraversare e può, come dire, entrare nello spirito e nel pensiero di Ezio Bosch.
1: Beh, quindi insomma questo festival in generale, questa esposizione uniscono il paesaggio ovviamente perché chi arriva a Levico Terme gode ovviamente degli splendidi paesaggi di quella parte del Trentino e poi l'arte e la luce di questi giorni estivi.
2: Assolutamente, e in più abbiamo soprattutto la musica che ci accompagnerà per tutta l'estate,
1: Sì.
2: perché come ricordava i 4 concerti, uno di questi, tra l'altro quello in agosto,
1: Sì.
2: sarà particolarmente importante perché ci sarà anche una recita con le parole di Ezio Bosso fatte da Amanda Sandrelli, accompagnato dal pianoforte di Francesco Mazzonetto, per
1: Che
2: cui non è solo una mostra, è solo una
1: certo.
2: serie di concerti, è proprio entrare per far conoscere Ezio a chi non ha avuto il privilegio, come ho avuto io, di conoscerlo.
1: E tutti i concerti saranno comunque con musicisti che hanno conosciuto da vicino Ezio Bosso, hanno condiviso il palcoscenico con lui e quindi condividono in qualche modo la sua visione artistica. Questo vale per Francesco Mazzonetto che ha citato e che sarà sul palco anche l'11 luglio insieme a Sandro Laffranchini, che è il primo violoncello della Scala di Milano. E poi ci sarà un altro appuntamento ancora il 20 settembre. Con il recital La musica sussurra e ci svela la vita. Questi sono i concerti e poi ovviamente, visto che lei l'ha fotografato tanto, c'è anche una mostra fotografica di 62 immagini dedicate a Ezio Bosso.
2: Assolutamente. Alcune durante i concerti, poche perché Ezio non amava il rumore dell'otturatore della macchina fotografica,
1: Sì.
2: moltissimi durante le prove aperte, e nei momenti conviviali e di amicizia che abbiamo avuto.
1: Sì, beh, molto bello. Beh, insomma, quindi noi rinnoviamo l'appuntamento a Levico. Fino al 20 settembre sarà possibile godere di tutta questa bellezza. Il festival si chiama, si intitola Ezio Bosso Bruno Lucchi insieme. Grazie Bruno Lucchi per essere stato al Mangialischi.
2: Grazie assolutamente a voi e vi aspettiamo a Levico Terme in Trentino per un'estate davvero all'insegna del ricordo della musica e del pensiero di Ezio Bosso.
1: Grazie, grazie mille, buona giornata e noi ce lo ascoltiamo ovviamente Ezio Bosso con questa Smile for Why and the Things That Remain.

E questa era la voce del pianoforte di Ezio Bosso. Abbiamo raccontato insieme a Bruno Lucchi il festival che unisce le loro due visioni artistiche e racconta anche la loro amicizia, e che trovate a Levico Terme fino al 20 di settembre. Al 335-699-2949 stanno arrivando ancora tanti volti messaggi. C'è Sabrina Lauristano che dice che Ezio Bosso lo vide a Cagliari e ci manda un emoticon con una lacrima. Insomma, sì, è un artista che ha colpito molto voi e insomma tante persone. Bella la trasmissione, ma un brano di Benvenuti, dice Claudio, che bella richiesta che mi fai. Noi Paolo Benvenuti l'abbiamo avuto ospite più volte qui al Mangiadischi, anche quando si chiamava Un Giorno da Gambero, e quindi molto volentieri trasmetto la sua musica. Salutiamo Matteo da Trieste, il nostro amico fan di Peter Gabriel, che quest'anno ancora non avevamo letto, e siamo felici di ritrovarti. E dice: meno male che Stefano e Valentina torneranno. Sì, perché avevamo avuto Stefano Bollani ospite qualche puntata fa e insomma circolava la notizia che la loro Via dei Matti non sarebbe tornata. Invece proprio un comunicato stampa oggi ha confermato che ci saranno anche per la stagione 2027. C'è chi propone a Max Dello di sfasciare le variazioni Goldberg per Ti sfascio una canzone. Non proprio un'impresa semplicissima, ma ci proveremo. 3356992949, andiamo avanti con la musica, e lo facciamo con una chicca di Piero Umiliani, grande compositore, che riascoltiamo oggi con questo brano intitolato Nel villaggio.

Con la sua Nel Villaggio ogni tanto mi piace inserire questi suoni particolari che arrivano da sonorizzazioni, colonne sonore. L'arte di Piero Umiliani è stata davvero straordinaria e versatile, però adesso torno anche a qualcosa di più rock, di più classico, anche perché c'è spazio ancora per una delle vostre richieste, mentre ne sto appuntando altre, perché Sabrina proponeva la parte 1 di Parsifal dei Pooh, e poi ancora Stefano da Segrate, Maria Elena di Santo e Johnny. Stefano che ce l'aveva chiesta in realtà verso fine marzo, credo, durante Stereo Notte, e visto che ci segue tutti i giorni al Mangialischi sicuramente verrà fuori. Giustamente dice Niccolò che questo strumento utilizzato da Piero Umiliani per Nel Villaggio si potrebbe utilizzare anche a Indovina lo strumento, e chiede: ma è una marimba, è uno xilofono, è un balafon, di sicuro è un lamellafono. Però io, caro Niccolò, se non c'è Dedo non posso dare risposte, perché indovina lo strumento, è l'unico autorizzato a parlare. Credo che fosse proprio di Max da Pisa la richiesta di ascoltare un brano dei Van der Graaf Generator, che è l'unico loro brano a essere uscito praticamente solo come singolo. Come sempre capita per la musica di Peter Emmill e soci, un brano molto urticante, perché il loro sound era così ruvido, non poteva lasciarti indifferente, e questo brano si intitola Theme 1, Van der Graaf Generator.

0: questo brano, se non ricordo male, avevamo già parlato tempo fa al Mangiadischi, o forse era Stereo Notte, questo non me lo ricordo. È una composizione in realtà di George Martin, che conoscete probabilmente come leggendario produttore dei Beatles e non solo. E fu una sua composizione del 67 che fu utilizzata come tema di BBC Radio One, e poi Wondergraph Generator decisero di farne una loro versione e di ripubblicarla qualche anno dopo, era il 72, e di pubblicarla come singolo. Voi pensate che nel 72 si poteva pubblicare un singolo come questo, e oggi veramente sembrerebbe assurdo. La cosa particolare è che arrivò al numero uno proprio in Italia questo singolo dei Wondergraph Generator, e incluso solo in alcune stampe del loro album Pawn Arts, però appunto originariamente uscito soltanto come singolo. Massimiliano da Pescara ci chiede I Can't Give Everything Away di David Bowie. L'abbiamo passata proprio qualche giorno fa, e però, caro Massimiliano, passare Bowie è sempre un piacere, quindi qualcosa verrà fuori sicuramente nelle prossime puntate. E invece Matteo, in giro per Trieste, incontra un suonatore di uno strumento che dice, secondo lui, abbiamo già ascoltato e indovina lo strumento. E poi anche questo lo chiediamo a Dedo. Gli giro subito il tuo messaggio, Matteo, così può verificare il maestro Dedo, che nel frattempo è in tour nel sud Italia, credo dalle parti di Martina Franca. Ecco, se siete da quelle parti, visto che abbiamo ascoltatori che ci scrivono da lì, andate a verificare, perché potrebbe essere in giro lì in zona. Adesso arriviamo al secondo break di questa puntata del Mangiadischi, ma torniamo per raccontare anche di paesaggi sonori. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
9: Il Mangiadischi.
0: Ed eccoci qua per l'ultima mezz'ora di questa terza settimana di Mangiadischi. Al 335-699-2949 i vostri messaggi. Giuseppe ci dice una cosa bellissima: ho riacceso la radio grazie alla vostra musica. E che bello, che soddisfazione leggere cose del genere. E Guido da Torino dice: i Wondergraph Generator mi hanno rituffato in un passato dove mi piaceva sentire anche un altro gruppo dell'epoca, i Popol Vuh. E beh sì, li ricordo bene anch'io, mitici anche i Popol Vuh, Guido. vediamo, vediamo, perché poi prendiamo una deriva veramente particolare con questi suoni, però ogni tanto piace a me, piace molto, insomma, andare in direzioni diverse da quelle classiche, come ormai ben sapete se seguite il Mangiadischi. Adesso andiamo a riascoltare un cantautore italiano che è di quelli che hanno fatto veramente qualcosa di importante negli ultimi anni. Sto parlando di Io sono un cane, che è partito con un paio di dischi, uno più bello dell'altro, La Macarena su Roma e poi Die, e Die è diventato veramente un caposaldo della musica indipendente italiana. E poi da lì Io sono un cane ha proseguito verso, sulla sua strada, continuando a sperimentare e a inventare suoni sempre più originali e particolari, e anche producendo tanti dischi di altri artisti con la sua Tanka Records. Tra l'altro proprio ieri è stata annunciata la nuova edizione del Tanka Fest a Bologna, se non sia sì, a Bologna, e che sarà nei prossimi mesi, a ottobre, quindi tenete d'occhio le date se siete curiosi, se vi piace il mondo sonoro di Io sono un cane, che quando uscì Die veramente colpì moltissimi noi ascoltatori, prima ancora che addetti ai lavori, per dei richiami sicuramente al cantautorato anni 70, a qualcosa di battistiano che c'è negli echi della sua musica, ma anche per una scrittura originalissima e anche dei suoni decisamente tutti suoi. Ce lo riascoltiamo, Io sono un cane, con Stormi, che è proprio un brano tratto da quel disco del 2015. Eccolo qua.

0: Stormi, io sono un cane. Questa canzone era una di quelle che trainarono Die a un successo veramente inaspettato, e c'erano echi della sua terra, perché si sentono voci che ricordano quelle del canto a tenore della Sardegna, un po' di cantautorato anni 70, secondo me anche un po' di progressive. C'è un ascoltatore, Riccardo, che dice: ma è un programma sul prog? Ditemi che non è vero, sarebbe bellissimo. No, non è un programma sul prog, ma il prog ci entra spesso e volentieri, Riccardo. E anche Niccolò dice: potresti fare una puntata tutta prog, così risparmi la voce. Mi sembra un ottimo suggerimento. Però ecco, Io sono un cane non l'ho inserito a caso in questa scaletta, perché è uno dei protagonisti della edizione 2026 di Paesaggi Sonori, che è un festival che vi abbiamo già raccontato in altre edizioni del Mangiadischi, e che è un festival davvero particolarissimo. Quest'anno si intitola In cammino verso la bellezza, ed è insomma, unisce paesaggi incredibili dell'Abruzzo, del patrimonio artistico, naturale e culturale dell'Abruzzo, e musica al tramonto. Però ce lo può spiegare sicuramente meglio di quanto possa fare io la direttrice artistica, che è anche una straordinaria violoncellista, una sound designer, che è Flavia Massimo. Ciao Flavia, bentornata al Mangiadischi.
1: Ciao Duccio, grazie.
0: Eccoci,
1: grazie,
0: qua. Ciao a tutti. Allora Flavia, insomma, siamo nel pieno, perché un evento già c'è stato, ma tanti devono ancora arrivare di questa edizione 2026. E Io sono un cane,
1: tanti
0: sarà...
1: li scoprirete proprio ora, perché sarà un grandi spoiler
0: riservati
1: per la trasmissione. Beh sì, perché alcuni li abbiamo comunicati, altri ancora no.
0: Ah, vedi, allora io so per esempio che Io sono un cane c'è il 12 luglio a Forca di Castiglione, che è non lontano dall'Aquila, dalle parti di Tornimparte, giusto?
1: Sì, ve ne racconto un po'. Abbiamo cominciato il 27 giugno, abbiamo avuto Elina Duni al Castello di Barisciano.
0: Sì.
1: Poi saremo domenica a Colle Pietro con Camilla Sparks.
0: Sì, sì, bellissimo.
1: Poi
0: evento.
1: Facciamo un weekend a Tornimparte, in realtà, perché partiamo l'11 con Yves Maten, un arpista, e con un concerto acustico molto particolare in una chiesa di Tornimparte.
0: Sì.
1: E poi sempre a Tornimparte il giorno successivo, appunto, ci sarà Io sono un cane, il concerto più atteso della stagione.
0: Sicuramente. Poi tra l'altro, ecco, diciamolo che la particolarità di Paesaggi Sonori è che un po' in alcuni casi bisogna anche conquistarselo questo concerto facendo una pile. Poi tra l'altro, ecco, diciamolo che la particolarità di Paesaggi Sonori è che un po' in alcuni casi bisogna anche conquistarselo questo concerto facendo una piccola passeggiata, ma questo per

0: Tirava solo con voce luce naturale, sì.
1: Sì, in realtà la stagione quest'anno si chiama Delta 11.
0: Ah, vedi, io ho preso un titolo per titolo della stagione invece.
1: Sì, c'è sempre il cammino di mezzo, quindi va
0: Sì.
1: benissimo comunque. Abbiamo scelto questo titolo per l'11ª stagione perché il Delta ha molteplici significati,
0: Sì.
1: in ambito scientifico, matematico, rappresenta una trasformazione, come si è trasformato anche il nostro progetto dopo 10 anni di ricerca,
0: Certo.
1: sperimentazione. Ma è anche un territorio in costante mutamento e c'è una cosa che mi piace sempre molto sottolineare, è che noi cerchiamo di invitare all'ascolto più profondo che si possa avere.
0: Beh sì, perché
1: Continuo magari.
0: immergersi in quei luoghi ti porta ovviamente a prima respirare il silenzio prima della
1: Sì.
0: performance e poi a dedicarti completamente all'ascolto.
1: Sì. Continuo magari dicendoti gli altri appuntamenti, anche
0: Sì.
1: gli spoiler che avevo promesso, perché
0: Sì.
1: sennò
0: E
1: poi chi è all'ascolto dice sì, vabbè, ma gli altri.
0: dove stanno gli spoiler?
1: Esatto, allora, primo spoiler, il 19 luglio,
0: Sì.
1: il luogo non posso ancora dirlo perché sennò rischio la denuncia,
0: Ok.
1: prima del nulla osta,
0: Sì.
1: però gli artisti saranno Timothy Quast e Piero Perelli.
0: Ah, che bello, sì.
1: Poi il 26 luglio, questo forse lo posso dire, la Valle del Vasto, Erika Mu, al
0: Sì.
1: tramonto
0: Sì.
1: sempre. Il 1º agosto a Piano di Fugno Motta per uno specialissimo concerto in piano solo.
0: Sì.
1: E poi avremo 2 giorni consequenziali a Peltuinum, una zona
0: Ecco,
1: archeologica
0: Peltuinum va
1: meravigliosa.
0: raccontata veramente, eh? Va un po'
1: Sì,
0: raccontata. Perché?
1: davvero sì.
0: Prego, prego, Flavio, perché c'è
1: Ci sei
0: diciamo, i
1: stato, tra
0: resti di un
1: l'altro.
0: anfiteatro romano, praticamente, di una
1: Sì.
0: città romana, che è peraltro su un pianoro da cui si vede la cima del Gran Sasso, cioè una cosa bellissima. Anche.
1: Sì, si vede il castello di Rocca Calascio, veramente una visuale meravigliosa. Il tramonto in quel luogo è davvero, davvero speciale.
0: Ecco, il castello di Rocca Calascio, per chi non lo sapesse, è quello di Lady Hawk e tra l'altro è
1: Sì.
0: anche scenario di alcuni concerti di paesaggi sonori, la
1: Sì,
0: chiesetta
1: di cui
0: ottagonale
1: non
0: di Rocca Calascio.
1: possiamo dire di quali,
0: No, no, no, lo è stata quantomeno, lo è
1: ma
0: stata.
1: ci sarà. Sì,
0: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: ok.
1: Niente, il 9 e il 10 a Peltuino avremo Luca Longobardi
0: Ah.
1: più una installazione luminosa di Halo Edition
0: Sì?
1: di Mandalaki.
0: Sì?
1: Quindi giocheremo anche un po' con una luce che è molto famosa per simulare le luci proprio del tramonto.
0: Che
1: E il
0: bello.
1: 10 agosto Anna von Oswolf per l'unica data italiana in centro-sud.
0: Bello. Beh, quindi insomma un programma molto.
1: Diverse cose, sì, ce ne saranno
0: Anche.
1: anche altre, quindi
0: No,
1: è un
0: perché
1: bel
0: poi
1: programma
0: come
1: quest'anno.
0: sempre fate, riuscite a mettere insieme nomi già noti al grande pubblico e anche nomi magari un po' da venire a scoprire, no? E quello è il contesto
1: Sì,
0: perfetto per
1: ci piace
0: immergersi.
1: assolutamente stimolare questa curiosità della scoperta in tanti sensi.
0: Senti, te l'ho già chiesto altre volte, ma questa idea come
1: Sì.
0: ti è venuta la prima volta?
1: Allora, in realtà è stata una cosa che abbiamo maturato nel tempo su come è venuta fuori questa idea di paesaggi sonori, perché come sai io sono aquilana e c'è
0: Sì.
1: stato questo evento naturale importantissimo nel 2009
0: Già.
1: che ha suscitato una prima emozione, diciamo negativa nei confronti di una natura che ritenevo responsabile dell'avvenimento, ma
0: Parliamo
1: per
0: del
1: poi
0: terremoto,
1: riconcedersi,
0: ovviamente, ecco, per chi
1: esatto,
0: non ricordasse la data, il
1: sì.
0: terremoto dell'aprile 2009.
1: Sì, per riconciliarmi invece poi con quella natura ho preso il violoncello e sono andata da sola in montagna. E in uno di questi miei appuntamenti in solitudine ho incontrato poi la persona che è diventata il mio socio, Massimo,
0: Sì.
1: con il quale è nata questa idea folle di fare concerti al tramonto, immaginando addirittura di avere un concerto dei Sigur Rós. Chissà se prima o poi non riusciremo. Io a loro gliel'ho detto, li ho avvisati.
0: Ok, e
1: Però,
0: che hanno
1: insomma,
0: detto?
1: mi hanno detto, oddio, no, ma non ti abbiamo risposto quando c'è scritto no. Ah, ci dispiace. Quindi niente, è
0: Punto.
1: finita un po' così, però io stimolerò ancora questo pensiero
0: Beh,
1: nei
0: sarebbe
1: Sigur
0: perfetto,
1: Rós.
0: sarebbero perfetti, sicuro, rosso al tramonto. Va bene.
1: Decisamente sì, chiuderebbero un cerchio.
0: Sì, infatti, infatti. Beh, Flavia, grazie per gli spoiler intanto.
1: Eh sì, prego.

0: complimenti per il lavoro che avete fatto in questi 10 anni che preludono a questa 11ª edizione, e poi insomma io invito tutti i nostri ascoltatori a provarne almeno uno per capire che sensazione incredibile è vedere questi concerti immersi nella natura con la luce solo, quella del tramonto, e musica bellissima. Grazie Flavia Massimo.
1: Grazie, vi aspettiamo. Ciao,
0: grazie, grazie. Paesaggi Sonori, trovate tutte le informazioni sul sito paesaggisonori.com. Noi torniamo ogni tanto anche alla nostra programmazione standard, quella delle nostre novità di playlist o dei nostri ormai classici di playlist, perché ci sono da qualche settimana. Questa è Stay Love, Lewis Capaldi con noi al Mangiadischi.

Stay Love, Luis Capaldi, siete sempre all'ascolto del Mangiadischi e ci scrive al 335-699-2949 Raimondo da Nuoro, che si definisce nostro assiduo critico e dice che dalla prima edizione di Un Giorno da Gambero, in questi ultimi 2 anni soprattutto, abbiamo fatto grandi passi avanti e io lo ringrazio molto, perché è davvero, davvero sempre piacevole leggere questi complimenti. E poi dice da Gamberi, in effetti fare i passi avanti, dice Ludovico Suppa in regia, non è proprio giusto, però pazienza, comunque qualcosa di buono abbiamo fatto. Matteo dice che sposa l'idea di una puntata tutta dedicata al prog, sarebbe molto bello, inizierebbe con i Genesis, guarda un po'. Viva il prog, dice anche Enrico da Roma, dovresti intervistare Neri Marco Re che organizza qualcosa di simile nelle Marche, giusto Enrico, perché no, è una buona idea. Paesaggi sonori era anche una serie di uscite discografiche di un'etichetta comasca non più attiva, la New Sound Planet, ci dice Flavio da Vercelli, per lo più jazz e blues, soul e funk, e non lo sapevo questa cosa, Flavio, grazie per avermela raccontata. Simone da Lari in provincia di Pisa dice che anche nella sua zona c'è il Collinaria Festival dal 16 luglio al 1 agosto, che ha a che fare con il verde e con il paesaggio. E anche a Peccioli si svolge un altro festival, l'11 Lune, con un programma molto vario, e manda un ricordo anche per Ezio Bosso. Salutiamo Luca da Taranto, che augura buona fine settimana a me, a tutta la squadra e anche ai nostri ospiti, e poi anche Ernesto, che dedica a me, ma io poi lo dedicherò a lui appena possibile, un qualsiasi brano da Tapestry di Carole King, disco fantastico. Adesso ci ascoltiamo i Baustelle, questa è Charlie Fasserf.

E questi erano i Baustelle con la loro Charlie fa surf. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi al 335-699-2949 e c'è Giacomo che come sempre ha proposte musicali originali e tira in ballo i Deep Purple, ma non la famosissima Mark II, cioè la formazione più celebre, quella di Made in Japan, di quella serie di dischi in studio famosissimi e anche molto belli, ma tira in ballo la Mark III, cioè la fase con David Coverdale, e in cui c'erano suoni un po' diversi, e quindi cita Hold On o Sail Away o Stormbringer e via dicendo. Beh, è divertente andare a scegliere canzoni di quella fase storica dei Deep Purple, perché oggettivamente sono state un po' dimenticate per il fatto che tendenzialmente in radio passiamo sempre i classici e quindi quelle vengono un po' trascurate. Anche questo pezzo è stato orchestrato dal maestro Umiliani, come tutto quell'album dei Baustelle, dice Enrico da Roma. Magari il maestro Umiliani veramente ha fatto delle cose incredibili, quell'uomo, straordinarie. A proposito, visto che ci avete scritto, un po' di voi scrivono dal nord-est, da Trieste, da Udine, vi posso raccontare che lunedì ci sarà una puntata proprio dagli studi di Udine in cui racconteremo un po' il Folkest, che è uno storico festival che si svolge sul territorio friulano e che è in corso in questi giorni, nel weekend, proprio oggi, domani e dopodomani. Ci saranno tanti eventi a San Daniele del Friuli, quindi se siete da quelle parti magari ci si incontra a sentire un po' di musica. Ci sono anche ci sono molti eventi legati alla musica folk, ma poi ci sono Omar Pedrini, i Perturbazione, insomma ci si allarga, si svaria su vari generi, come è giusto che sia, perché alla fine poi la musica dialoga tutta insieme. Allora, se abbiamo ascoltato Charlie fa surf, forse dovremmo ascoltare anche Charlie don't surf, cioè non fa surf, che ne dite? E allora ci vogliamo giocare anche i Clash oggi al Mangiadischi? Ma sì.

0: E allora abbiamo ascoltato anche i Clash fino alla fine, e con i Clash siamo arrivati alla fine di questa settimana del Mangiadischi. Ovviamente ci ritroviamo anche la prossima, poi la prossima per una o due puntate torna anche Marcella Sullo, sempre presa dai suoi giri, ma magari ogni tanto ci colleghiamo anche per sentire quali concerti, quali eventi sta seguendo su e giù per l'Italia. Prima di salutarci, come sempre, io ringrazio Ludovico Suppa in regia, Federica Forni in redazione e poi Massimiliano Savino e Francesco Paradisi in console. Vi ricordo sempre l'appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.30. vi ricordo che tra poco ci sarà il GR1 delle 15 e poi ancora L'Estate in Onda, e poi, se volete, sappiate che prima o poi arriveranno anche tutte le vostre richieste musicali, che io appunto scrupolosamente su ogni scaletta durante la puntata, al punto da renderla illeggibile, però quelle riesco sempre a leggere, quindi abbiate pazienza perché prima o poi arrivano, che sia prog, metal, rock, jazz, canzoni degli anni 30, a noi qua al Mangiadischi piace tutto. Grazie ancora per l'ascolto, buon weekend, a risentirci alla prossima settimana e abbracci a tutti da Duccio Pasqua. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, vertice NATO. La dichiarazione finale del summit di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato finale, secondo le prime informazioni, contiene il riferimento al sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. Intanto si aggrava il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, decine di vittime e oltre 90 feriti.
3: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Droni ucraini, denunciano le autorità filorusse, hanno colpito un mercato Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata da Mosca, causando almeno 5 morti e una ventina di feriti. Due vittime anche a Bielgorod e a Bryansk. E Mosca denuncia più di 370 bambini uccisi dagli attacchi di Kiev dal 2014. Le forze russe attaccano ancora l'Ucraina a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, e nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta, intanto, la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz, comunque, ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'attentato di Monaco, la procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermolaev, quest'ultima e la compagna sono rimasti gravemente feriti. La polizia tedesca ha inoltre perquisito l'abitazione della donna, che risulta residente in Germania. Secondo quanto ricostruito finora, durante la fuga ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Tragedia in Pakistan, almeno 40 morti dopo che un autobus è precipitato da un'autostrada in un burrone, 8 i feriti. Il mezzo era sovraffollato perché trasportava passeggeri provenienti da un altro bus rimasto in panne. A Catania è sventato un femminicidio, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che ha tentato di uccidere la compagna, a salvarla all'intervento delle amiche. Solo 3 mesi fa il padre dell'uomo aveva accoltellato l'ex moglie.
4: Nello scorso aprile era stato il padre dell'aggressore ad accoltellare in strada nel rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune operazioni chirurgiche. Ora è il figlio trentenne ad essersi reso artefice di un tentato femminicidio. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di avere picchiato e cercato di strangolare la sua compagna, già malmenata in meno di un anno di relazione. L'aggressione è avvenuta perché la donna si era rifiutata di chiudere una videochiamata con delle amiche che ancora connesse hanno assistito alle prime fasi della violenza e allertato le forze dell'ordine. Trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata, la vittima ha riportato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il trentenne, finito in carcere, era stato già destinatario 3 anni fa del provvedimento dell'ammonimento da parte della questura etnea per violenze e danni di un'altra donna, l'ex moglie. Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora: sono scomparse 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell'ospedale, tra le ipotesi quella di un furto su commissione per rivendere le fiale sul mercato nero. Su questo poco fa è stata convocata a Palazzo Chigi una riunione di urgenza. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni dei GR. È cominciato all'Auditorium Parco della Musica di Roma il breve tour di John Legend in Italia, il grande cantautore americano che suonerà poi il 5 luglio a Lucca e il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, ha presentato A Night of Song and Stories, spettacolo che ricostruisce la sua carriera tra omaggi e racconti di vita.
5: Are you ready, Roma?
0: Roma era pronta al concerto di John Legend. 13 Grammy, Oscar, Tony, Emmy, ma soprattutto una carriera che in 20 anni lo ha reso un marchio di qualità della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie, nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi. A Simon & Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR1.
2: Sport, tennis, tra mezz'ora Wimbledon scende in campo Jannik Sinner opposto all'americano Brooksby, numero 81 del mondo, per il match del terzo turno dello Slam britannico. È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
1: L'estate in onda. Buon pomeriggio a tutti, questa è l'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia.
5: Sempre io, Marzia Validuzzi Carbone. Allora, buongiorno Vale, buon 3 luglio, buon venerdì, siamo alle porte del weekend.
1: E poi chissà se in questo weekend viaggerai in macchina e ascolterai un po' di musica, un po' di buona musica.
5: Quando si viaggia in macchina, io personalmente la musica l'ascolto sempre, non so tu, però a me tiene anche sveglia.
1: Certo che sì, e poi diverte tantissimo. E perché ti ho fatto questa domanda? Perché oggi parleremo della colonna sonora dei nostri viaggi, della nostra estate, e tra l'altro abbiamo anche degli ospiti illustri che sono venuti qui a testimoniare i loro weekend canterini, e abbiamo anche la domanda del giorno.
5: La domanda del giorno non lo immaginerete mai, però è proprio questa: qual è la playlist della vostra estate? Ovvero, noi vogliamo sapere cosa sentite quando viaggiate in macchina, in treno, in traghetto, in aereo, insomma cosa mettete nelle vostre orecchie, quali brani ascoltate.
1: Poi ti ricordi che adesso abbiamo una disponibilità incredibile di musica, ma ti ricordi quando avevamo soltanto i CD e quindi avevi sempre quelle magari 10-12 canzoni e ti riascoltavi sempre quelle lì?
5: Magari si apprezzavano anche di più, no? Perché potevi assaporarle fino in fondo, mentre adesso tendiamo a cambiare sempre prima una canzone, poi l'altra ancora, e c'è un po' questa, no, quest'ansia. Invece è bello ritornare anche ad assaporare le cose, Vale, con la loro calma e lentezza.
1: Vero. E allora ricordiamo, qual è la playlist della vostra estate? 335 699 2949. The Rush su Radio 1 ora.

0: oggi il record del primo messaggio qui a Radio 1 all'estate in onda lo ha battuto Renato, che scrive: ciao, sono un camionista e dagli anni 90 ad oggi ascolto solo ed esclusivamente musica rock. Quindi voglio dire, di chilometri ne macina, per cui ha bisogno di tenersi sveglio, immagino, giusto,
1: sì,
0: Vale?
1: No, poi ce ne sono arrivati altri. Allora, AC/DC, Led Zeppelin, Pino Daniele, De Crescenzo, e poi buongiorno bellissime, sono Paolo da Varese. La mia playlist per le vacanze e i viaggi, salto da un estremo all'altro, passo dal Greatest Hits di Ludovico Einaudi ai mitici Tool. Insomma,
0: chi più ne ha più ne mette, sì, e poi sì, ci sì. Scrivono
1: Paolo, era Paolo, era
0: Paolo. E invece Riccardo scrive: sento Gianluca Grignani, Falco, Guccini, De Gregori, ma anche Sal Da Vinci. Quindi i nostri ascoltatori
1: spaziano,
0: stanno rispondendo alla domanda: qual è la playlist che mettete quando siete in macchina? Che poi, diciamoci la verità, è anche un tema un po' ostico, no? Perché fa litigare.
1: E poi non solo in macchina, perché alla fine si può viaggiare anche in aereo, piuttosto che
0: in treno,
1: in treno col traghetto. Quindi la playlist dell'estate unisce un po' tutti o divide. Chissà,
0: secondo me divide. Va bene, ma ne vogliamo parlare con i nostri ospiti?
1: Certo che sì. Allora, sono arrivati con noi, tra virgolette, da Guidonia, perché in realtà non sono di Guidonia.
2: No.
1: Sto parlando di Pacifico, Gino ed Edoardo, e sono i gemelli di Guidonia.
3: Ecco. Ciao,
2: buon pomeriggio.
3: Ciao,
2: amiche.
3: Ciao. Ciao. Amici ascoltatori di Radio 1, di questa bellissima trasmissione.
1: Sì. Ospiti speciali, che insomma, di musica ne sapete parecchio, e tra l'altro non siete neanche gemelli in tutto ciò.
3: Sì. No, vedete, è proprio una truffa generale questo nome.
2: Sì, un fake totale.
4: No, siamo fratelli veramente, fratelli di sangue.
3: Fratelli, sì, però di Guidonia, di adozione.
1: Di adozione,
3: non siamo nati
1: di Guidonia.
3: Guidonia. Però siamo cresciuti, insomma, tanti anni abbiamo vissuto a Guidonia, quindi insomma fu fiorello a darci questo nome.
2: Soprannome
0: nel 2013.
3: Nel 2013.
0: Esatto. Perché prima vi chiamavate...
3: Vogliamo dirlo?
2: Coldplay.
3: Effervescenti naturali. Effervescenti naturali, questo ex nome, che pure insomma ci ha portato un pochino fortuna. Però poi insomma Gemelli è stato poi il
1: questo passaggio generazionale.
4: Diciamo, la lira all'euro,
3: cioè, esatto, come dalla lira questo passaggio.
2: Comunque traumatico, perché cioè
4: noi è stato la lira all'euro,
0: perché eravate effervescenti naturali a Gemelli di Guidonia, insomma. Ma andiamo nello specifico, no?
3: Sì.
0: Allora iniziamo intanto dai vostri nomi e dalle vostre età. Pacifico, Gino ed Edoardo, chi è il più grande? Si autodenunci subito.
3: Si autodichiara.
2: Il più grande sono io, Pacifico. Devo dire anche l'età?
0: No, quella
1: no. Vuoi. Ma Pacifico di nome di fatto o no?
2: Beh, allora così dicono, però purtroppo sì. È come posso dire,
1: così dicono chi? Scusi.
2: No, tutti.
3: L'Italia lo dice.
1: Okay,
2: tutti
1: l'Italia.
2: Dicono così, però purtroppo per me è un'aspettativa, quindi quella volta in cui magari ho quello scatto di un attimo che no, mi arrabbio, dicono: ah, ma tu scusa, ma tu ti chiami Pacifico, non ti puoi
1: E come sono, osi,
2: esatto, sono condannato,
3: come osi, non pacifico.
0: Sei condannato magari a smentire, no?
2: Esatto,
0: poi
2: certo.
0: Abbiamo anche Edoardo.
4: Sì, io sono il terzo. Sono
0: tu sei il più piccolo.
4: Il più piccolo, sì, insomma, Edoardo con la U, ci tengo a dire.
3: Ci tiene. Edoardo di nome
0: con la U.
3: Di nome
0: Edoardo,
3: di fatto.
0: Di nome di fatto
4: anche io sono Edoardo. No, vabbè, poi c'è Gino in mezzo, ragazzi.
3: Certo, no, state dimenticando Gino.
1: No, mai,
3: no,
1: mai.
3: Lo so, l'avete lasciato all'ultimo perché insomma, dulcis in fondo,
1: esatto.
3: Tutte queste cose. Che si dicono, sì sì sì, abbiamo fatto la triade, insomma, primo, terzo, secondo.
0: Che poi voi siete diventati molto popolari grazie alle vostre imitazioni musicali, oltretutto avete anche vinto Tale e Quale Show nel 2021, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, sì. Laddove non si ricordassero, ma non penso.
3: Beh, quei due, tre in Italia che non se lo ricordano. No, beh, è stato sicuramente un bellissimo momento quello di Tale e Quale Show, che ancora dura negli anni, perché quando andiamo poi a fare i nostri spettacoli in giro è rimasta impressa soprattutto l'imitazione di Orietta Berti,
4: che fece Pacifico,
3: Fedez e Achille Lauro. Quindi
1: certo.
3: Alla fine di ogni spettacolo gridano sempre Orietta,
1: Orietta,
4: Pacifico, devi uscire.
3: E Pacifico
2: esco e mi vesto di Orietta
3: e
2: diciamo,
3: canta
2: un vestito, una parrucca così e canto Mille.
4: Fantastico.
2: La cosa bella,
3: sì.
2: No, la cosa bella è che quando fai concerti Orietta,
3: sì,
2: alla fine del concerto
1: Orietta, ringrazia Pacifico.
2: No, chiamano Pacifico.
1: Lei che
2: si veste, okay. Mette i baffi e fa me.
1: Salutiamo Orietta Berti.
3: Grazie Orietta.
1: Scusa, qualora ci
3: no,
1: stessa ascoltando.
3: No, lei sta molto al gioco, ci siamo visti recentemente.
1: No, ma sto giocando anch'io, è chiaro.
3: Ordinaria lei.
1: Fantastica, fantastica. Voi come vi organizzate durante i viaggi per le playlist?
3: Ma allora.
1: Beh, Edoardo, vai.
4: Non... Forse scegli più Gino, perché
3: scelgo Gino? Io. No, spesso guido io, spesso guido io.
4: Andiamo con la macchina sua.
1: Scegli chi guida, scusate.
3: Scegli chi guida.
4: C'è anche un motivo, neanche diciamo, così. C'è anche un motivo tecnologico, diciamo, perché la macchina di Gino è collegata con il suo telefono.
3: Col mio telefono, quindi
4: con le sue
3: cosa...
4: applicazioni così.
1: Quando hai iniziato con la macchina di Gino, mi è venuto un la Brundel.
3: Esatto.
1: E quindi è la macchina di Gino.
3: È un Bluetooth nella seconda.
4: Esatto, e quindi è collegato col suo telefono e ascoltiamo le sue playlist.
3: Però molte volte abbiamo per fortuna la possibilità di essere portati, insomma. Abbiamo insomma un driver, come dicono quelli. E quindi magari o comanda il driver oppure ci mettiamo le nostre cuffiette e ognuno si sente la...
1: Ma anche la radio? Oppure
3: anche la radio, anche la radio 1 ovviamente.
4: Beh, una radio a caso abbiamo detto.
3: Proviamo a cambiare.
1: Dalle 15 alle 16.
3: Sì,
1: magari.
3: No, non cambia proprio stazione, però tu provi, rimane radio 1.
1: Sì, rimane sempre quella.
3: Poi c'è radio 1 più 1. Sì, sì, sì. No, rimane lì.
0: Scusate, però noi vogliamo sapere cosa ascoltate, perché cosa adesso ascoltate? Cioè, allora, da quello che abbiamo capito, insomma, non è proprio pacifica la questione playlist.
1: No,
0: quindi
1: no.
0: Edoardo, io vorrei sentire da te cosa ascoltate.
4: Beh, passiamo un po' da Pino Daniele a Stevie Wonder o i gruppi vocali, insomma noi siamo appassionati ai gruppi vocali e quindi sì, Pino Daniele insomma lo ascoltiamo, tant'è che poi Gino lo imita un pochino.
1: Non
4: ci
1: puoi dire così, vai.
3: Com'è? Guarda un po' ne va, tanto l'aria sa da cagnare, ma poi quando chiova eccetera eccetera.
0: E quindi fai tu la playlist, quindi abbiamo scoperto che fai tu la playlist in macchina.
1: La canta
0: io.
1: Anche
0: se la canta e se la suona.
3: Me la canto e me la suono, sì.
1: Qua
3: però...
1: ci chiedono anche, perché arrivano messaggi, come ben sapete, allora, ma i gemelli di Guidonia per caso ascoltano anche Antonello Venditti?
3: Come no,
4: sì.
3: Certo,
4: no,
3: sì.
4: Soprattutto da piccoli ascoltavamo quando stavamo in macchina con mamma e papà, quando facevamo i viaggi lunghi, e c'era sempre Venditti perché mamma era fan, è fan
3: di Antonello Venditti.
4: Sì. L'audio cassetta, ecco. Tutto il viaggio con...
3: Autostrada deserta.
4: Che non era mai deserta.
3: E poi alla fine del viaggio anche Venditti era stanco.
4: C'era sudato pure lui.
3: Direi. Anche lui un po' più.
1: Esatto. Comunque anche io e Marzia abbiamo la nostra playlist preferita. Prefe, tra l'altro abbiamo condivisa grazie ai canali social di Radio 1. E al primo posto abbiamo messo Giovanotti, Ragazzo Fortunato.
3: Ah,
1: e ascoltiamola.
3: Ascoltiamolo.

0: che pensate che io e Valentina, come vi ha detto lei prima, l'abbiamo messa come canzone nostra preferita nella classifica che abbiamo fatto insieme ai social di Radio 1, e se volete vedere le altre posizioni allora andate a vedere il reel che è stato pubblicato proprio sulla pagina di Radio 1.
1: E oggi però le ragazze fortunate siamo noi, perché qui non siamo mica sole.
0: Non ne abbiamo uno, non ne abbiamo due, ma ne abbiamo tre
2: ospiti. Tre sex symbol. Purtroppo siamo in radio,
3: non potete vedere, però
0: ma i gemelli di Guidonia sono bellissimi. Pacifico, Edoardo e Gino.
1: Possiamo testimoniare noi.
2: Ma certo, perché in radio è bello che l'immaginazione, uno può dire tutto, possiamo dire che siamo bellissimi, che siamo fisicati.
3: Loro confermano.
1: Noi stiamo confermando.
0: Come abbiamo detto prima, voi non siete gemelli, ma è un nome che vi ha dato il grande Fiorello, no? Che vi ha portato poi anche una grande fortuna. Ma siete fratelli, tuttavia gemelli non sembrate proprio, siete molto diversi, anche se
1: eterozigoti.
2: Sì,
1: semmai.
2: Molto molto diversi, molto diversi. Però
0: ma anche caratterialmente?
2: Sì. E questa credo che sia la
0: fatemi un coro di sì,
1: scusate.
2: Vi faccio la domanda, ma anche caratterialmente?
0: Anche caratterialmente siete diversi?
2: Sì.
1: Bellissimo, grazie.
3: Sì, pacifico, si sa, si vede più tranquillo e
0: più
3: ritardatario.
0: Pacifico.
3: Sì, ritardatario, riflessivo.
2: Gino è un po'...
3: istintivo.
2: Ecco, esatto.
3: E sono l'ansioso del trio.
2: L'ansioso. Però questa cosa permette che ci sia...
3: equilibrio.
2: Equilibrio, certo. Tra tre, insomma. Quindi, insomma.
3: Se fossimo dei tre uguali sarebbe stato un po'...
0: una noia, dai.
3: Una noia, anche un po' confusionario.
2: Esatto.
1: Tra l'altro quest'estate, oltre a canticchiare in macchina o in nave o in treno, che dir si voglia, sarete anche impegnati con un tour estivo,
2: con
1: giusto?
2: Un tour estivo, tante date alle porte, altre si stanno aggiungendo mano a mano, insomma ogni minuto, devo dire.
0: Che Gino, dici qualche data, dai.
2: Qualche data, la prossima siamo
1: tra pochissimo,
2: Roma,
1: tra qualche giorno, no?
3: Poi saremo a Casino di Sanremo, esatto. Il 18 luglio, poi vicino Livorno.
2: Esatto, il 17.
3: Non mi viene in mente.
2: Non ci ricordiamo, però poi faremo tanta Sicilia ad agosto, tanta Calabria, quindi torniamo sempre con piacere al sud. E poi c'è il nostro singolo.
3: Sì.
2: Questa è una sorpresa.
0: Ah, un'esclusiva di Radio 1 all'estate.
3: Attenzione. È vero, esce il 10 luglio, però.
2: 10 luglio, però, questa canzone, a te l'onore di dire il titolo.
1: Sì, allora aspetta, però dobbiamo annunciarla.
0: Vai, annuncia.
1: Allora,
0: tu.
1: Attenzione ai nostri amici ascoltatori.
2: Sì.
1: Qui a Radio 1 l'estate in onda c'è un'esclusiva interessantissima, grazie ai nostri amici fratelli non gemelli di Guidonia. C'è un singolo in uscita.
2: Che si
1: chiama
3: Mi vuoi spesare.
2: Ecco. Di fronte a questo
3: domanda.
2: Esatto,
3: che è un chiaro riferimento.
1: Qui vacillano tutte le donzelle.
2: Tutte le donzelle, vabbè.
1: All'ascolto
0: e
1: non.
0: E quando esce?
3: Il 10 luglio. Il 10 luglio su tutte le piattaforme, chiaro riferimento a Saldavinci, anche un po', c'è anche un po' di napoletanità,
2: esatto, un
3: brano ironico.
1: Non si può intonare chiaramente, perché
3: non si può ancora intonare,
2: perché non lo ricordiamo.
1: Non lo ricordiamo.
2: Vedete, deve ancora uscire, però in questo momento so che l'Italia si è fermata, tutti all'ascolto, le autostrade sono ferme in questo momento, sono
1: è
2: tutti
1: bloccato
2: quanti,
1: tutto.
2: Chiediamo scusa alla viabilità, però adesso riprendetevi e riprendete a viaggiare, insomma, che insomma.
0: E a proposito di novità, oltre a questo singolo che ci avete anticipato qui a Radio 1 all'estate in onda, è uscita anche una serie che parla di voi.
2: Sì, una serie.
0: Per chi volesse scoprire qualcosa in più.
2: Social,
0: e allora diciamolo.
2: Sì.
0: Vai, Pacifico, Edoardo, Gino, chi prende la parola?
2: Pacifico.
0: Allora, Pacifico,
3: rubrica,
0: vai.
3: La rubrica si chiama Vita da Gemelli e racconta un po' la nostra quotidianità e racconta come viviamo noi tre insieme determinate cose. E abbiamo fatto già tre episodi di questa serie, insomma.
4: Perché molti ci chiedono, ma come siete voi realmente nella vita quotidiana, e quindi abbiamo fatto la realtà.
1: E come siete?
4: Diciamo io sia un po' ansioso.
1: E quindi una parodia in parte anche
2: del vostro quotidiano. Oltre a fare tantissime parodie musicali, chi ci segue lo sa, insomma, approfitto per dire che siamo a 199.000
3: follower.
2: Quindi che cosa vi costa? Noi dobbiamo arrivare a 200.000 entro la puntata.
0: Follower.
2: Follower.
0: E tu ci tenevi tantissimo a fare questo annuncio che abbiamo. No, perché magari porteremo fortuna, faccelo sapere poi però se arriva a
2: 200.000. 99,9. No, a parte gli scherzi, però facciamo tantissime parodie e ci piaceva anche fare qualcosa che andasse oltre proprio l'aspetto solo musicale e parodistico, quelli gag.
0: Ma non possiamo intonare diciamo questo nuovo singolo, sì, chiamiamolo così, che uscirà l'11, abbiamo detto 10 segnate. Noi però abbiamo una vostra clip, quindi la facciamo intonare con il play dal
2: nostro
0: Ludovico Suppa in regia. Grazie.

0: Quindi la stavamo canticchiando anche noi, eh.
1: Vabbè, ovviamente, insomma, sulle note di Il mio paese, giusto questo? Al mio paese, di Serena Brancale.
2: Che salutiamo anche, abbiamo salutato Rita Berti, Fiorello, esatto, la Brancale, Antonello Venditti.
0: E salutiamo anche il volo che voi avete fatto la loro imitazione. Sì. Stasera sono in concerto.
1: Ah,
0: a Pistoia,
1: bene,
0: in Piazza Duomo.
1: Allora, no,
2: per chi fosse lì.
1: Per chi fosse lì, salutiamo.
3: Ciao! Noi siamo un volo low cost, diciamo,
1: sì,
3: più,
1: siamo un po' più così.
3: Ci proviamo.
1: Ma sì, ovviamente Il mio paese, questa parodia, e ha avuto un grandissimo successo, è super virale, come si dice oggi.
2: Che però, poi voi siete nati come cantanti seri, cioè nel senso,
1: seri,
2: no? Poi
1: come,
2: cioè,
3: che
1: cosa
3: è successo?
1: Che problema c'è stato?
3: Qual è il problema?
2: Cioè, c'è stato il gap,
3: il trauma,
2: il Pacifico,
3: trauma,
2: il crash.
3: No, ma noi siamo, cioè, nasciamo proprio cantanti, cioè il nostro sogno, e ancora lo è in qualche modo, è proprio fare Sanremo, cioè partecipare proprio come
1: cantanti in gara.
3: Come cantanti in gara. Noi facemmo l'allora Accademia di Sanremo ed eravamo ancora minorenni, perché proprio questo sogno era vivo. E poi però è uscita fuori un po' la comicità, perché Gino ha cominciato a fare le imitazioni, Edoardo magari cominciava a tirar fuori un po' la sua capacità, vena battutistica, e quindi abbiamo cercato di unire la musica alla comicità, facendo una sorta di cabaret musicale.
2: Certo.
3: E quindi anche un po', credo, per fortuna ci siamo distanziati da questa via prettamente, no, discografica, perché magari ce ne sono tantissimi
0: però
3: che
0: cantano.
3: Però
0: un sogno che tuttora avete, dato che abbiamo salutato tutti, salutiamo anche Stefano
1: De Martino.
0: Con l'occasione
1: sempre,
0: facciamo
3: sempre il numero
0: appello,
3: uno, diciamo.
0: No?
3: Posso dire Stefano, si occorre Napoli, così magari.
1: No. Adesso è impegnato nella presentazione dei palinsesti.
0: Potete anche fare un appello, Stefano.
2: È proprio il momento giusto.
1: Stefano, guardaci in faccia adesso. Siamo in radio, guardaci. Ecco.
3: Ricordati degli amici.
1: No, poi lo conosciamo bene, ma gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, e sarà sicuramente un grande
2: Sanremo. Allora, voi rimanete con noi, chiaramente.
1: Certo,
2: cioè,
1: sì.
2: No, guai a muoversi,
1: no.
2: Restate qui. E adesso poi continuiamo a parlare di musica, continuiamo a parlare di playlist estive, automobilistiche o non. E ora c'è The Doobie Brothers, Long Train Running, e poi Onda Verde.
1: Wow.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 15:32 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per 6 km per un ripristino incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 4 km di coda per incidente tra tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla Genova Rosignano, 2 km di coda tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. In A14 code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. A Roma, sulla tangenziale est, traffico rallentato tra uscita Viale di Tor di Quinto e Campi Sportivi in direzione Castrense, sempre nella capitale. Sul grande raccordo anulare, code, traffico rallentato allo svincolo via Nomentana in direzione Salaria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, 15:34, insieme a me, insieme a Marzia, ci sono i
3: gemelli di Guidonia, ragazzi.
4: Eccoci, buon pomeriggio.
3: E che ospiti. È la domanda del giorno alla quale i nostri ascoltatori stanno rispondendo tramite messaggi vocali al numero della diretta è: ma qual è la playlist che avete in macchina?
2: Della vostra estate. Vi leggo il messaggio di Gianluigi da Milano: 964 brani accuratamente selezionati dal cantautorato italiano agli internazionali, cantautori francesi, classica, lirica, audiolibri, eccetera. Insomma, ascolta praticamente
4: tutte
2: tutto.
4: Ogni volta.
2: Le sa tutte,
5: però prima dicevate una cosa importante: qui si
2: che
5: tende
2: cosa?
5: Sempre a skippare, come si dice, no? Cioè sì, si cambia troppo, me ne rendo conto anch'io.
2: Fa troppo,
5: cioè,
2: zapping anche
5: 30
2: in
5: secondi
2: macchina.
5: E poi cambiamo.
3: E uno non
5: pezzo.
3: Si gode la canzone.
4: Esatto,
5: è vero.
3: Un reel musicale. Mentre prima, che c'era più tempo, no? Perché sì, c'erano i CD, le persone imparavano anche ad assaporare di più le cose, il momento, la musica.
4: E magari le imparavamo anche proprio come parole, no? Cioè le entravano molto di più dentro di noi, credo.
3: E quindi imparavamo anche le lingue, no? Le canzoni in inglese e in spagnolo, via discorrendo. Ma Vale, prima stavamo raccontando con i gemelli di Guidonia un po' quello che faremo quest'inverno, quest'estate. Abbiamo scoperto, io sapevo perfettamente che loro fossero di Caserta, ma loro non sapevano che io ero di Salerno.
4: No, infatti abbiamo scoperto questa
3: e
4: cosa.
3: E voi mi avete detto che andrete a Salerno in tour.
4: Andremo a Salerno, il tour teatrale,
5: il nostro nuovo spettacolo.
4: Si può dire,
5: questo stiamo dando proprio
3: un'altra esclusiva per Radio 1,
2: perché quando uno si trova bene si sente a casa,
5: no? Ma di spoiler stiamo dando, no, un po' l'abbiamo detto, però il nostro nuovo spettacolo che si chiamerà Gemetflix.
4: Diciamo che è una piattaforma nuova in cui noi facciamo un po' quello
5: che siamo fatti la nostra piattaforma.
4: È un canale.
5: Ovviamente, insomma, l'assonanza richiama, no? Sì. Quello che è facile immaginare, però, insomma, abbiamo immaginato la nostra piattaforma e dove accadrà ovviamente di tutto e di più.
2: E di più. Allora, ora abbiamo un collegamento telefonico che ci sta per raggiungere, ma noi prima ascoltiamo un po' di musica perché c'è Partenope, ma rimanete con noi qui all'Estate in Onda.

0: A colorare questa giornata meravigliosa qui all'Estate in Onda in compagnia di Valentina Poggi, dei nostri ascoltatori e dei tre ospiti d'eccezione, i gemelli di Guidonia, che sono ancora qui con noi.
1: Ancora.
2: Non sono scappati.
3: Hai sottolineato questa parola, sono
1: ancora qui. Non l'hanno cacciato ancora.
0: No, devo dire che non siete scappati voi, ma adesso abbiamo anche un altro ospite collegato.
4: Sì,
0: vero,
4: ve l'avevo promesso, ve l'ho detto prima, e è in collegamento con noi, un collegamento video, noi lo vediamo, lui ci vede, noi ve lo raccontiamo, è un DJ, è uno che di musica se ne intende, ha anche un cognome molto importante. Sto parlando di Lorenzo Rossi. Ciao Lorenzo.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao, benvenuto.
5: Ciao Marzia, ciao anche ai gemelli di Guidonia.
1: Ciao.
5: Grazie. Ciao ragazzi.
4: Ciao. Lui che adesso in questo momento è geolocalizzato dove sei? A Bologna?
5: Sotto il sole di Riccione, per rimanere in tema di canzoni estive di Tormentoni. Ho preso un pomeriggio libero per venire al mare.
4: È geolocalizzato dove? Dove sei? A Bologna?
5: Sotto il sole di Riccione, per rimanere in tema di canzoni estive di Tormentoni. Ho preso un pomeriggio libero per venire al mare.
4: Fantastico.
0: E invece sei qui con noi.

0: sei nato, se non prima, da quando eri nella pancia della tua mamma. Ma secondo te cos'è che manca un pezzo, o meglio, cosa deve avere un pezzo per diventare un tormentone estivo da ascoltare in macchina, nei viaggi in autostrada, in treno, insomma, per accompagnarci in estate?
1: Manca sempre la parte forte, che è il ritornello, quella che cantano tutti quando parte la canzone in spiaggia, una festa, ovunque. Il ritornello forte da cantare tutti insieme, che negli ultimi anni secondo me un po' si è perso. Si sta ritrovando quest'estate con la Brancale e con altre canzoni, ma per me il ritornello è la parte più forte,
0: quindi
1: più divertente.
0: Il ritornello fa il tormentone estivo.
1: Sì, che sa, è la parte che sanno tutti delle canzoni più o meno, il ritornello, è la più carica.
2: Senti, invece, parlando un po' di Amarcord e sempre di musica, chiaramente, di playlist, c'è una canzone di quando sei piccino che ti è rimasta impressa, che canti magari ancora? Oppure...
1: Io da quando sono piccolino ho sempre gli Oasis nel cuore, parlando di musica non italiana. Ho visto il concerto l'anno scorso a Manchester, uno dei giorni più belli della mia vita, quindi sì, ci sono tutte le canzoni degli Oasis e di tanti altri artisti che ascolto tutt'oggi, perché sono molto legato al passato a livello musicale, più che alla nuova musica.
2: Poi ci sono i gemelli che hanno domande per te, mi sa.
1: Certo.
0: Beh, insomma, vai, iniziamo intanto, da Gino.
3: Intanto complimenti, insomma, per quello che fai, e insomma, grazie. Conosciamo anche oltre. E beh, no, sarebbe bello sentire magari tuo padre in un tormentone estivo, no?
2: Sarebbe
3: no, Papa Vasco, no, magari un tormentone. Lui in realtà, penso, ovviamente.
4: Ne ha fatti,
3: però diciamo sarebbe bello immaginarlo in una chiave adesso così moderna, un po' alla Brancale, no? Anime cori, non sarebbe male. Non sarebbe
2: è una
3: male.
2: Crasi di due branche.
3: Esatto. Non sarebbe male, no, però.
1: Non sarebbe male, no.
3: È il ritornello, dice giustamente quello
4: che. Il ritornello è anche la semplicità, secondo me, della
3: sì.
4: melodia, che comunque rimane. Secondo
3: deve
4: me,
3: essere sempre.
4: Tormentone.
3: L'immediatezza.
5: Ma anche la capacità di ricantabilità. Perché ricantabilità. Se una melodia è semplice ed è ricantabile da tutti, senza che tu magari devi avere per forza delle doti vocali, no, particolari, quella è un'altra cosa vincente, credo, no? Nel tormentone, no? Nella
1: tante ricetta. Volte poi magari la canzone non ti piace, ma ti ricordi il ritornello e la canti, come esatto. Quest'estate c'è La testa gira, che a me non piace, ma ogni tanto mi ritrovo a cantare gira, la testa esatto. gira, non ti esci più dalla testa.
0: È vero.
2: Ma invece, se dovessi andare in auto adesso, ritornando da Riccione verso casa, e dovessi scegliere invece un brano di tuo papà, quale sceglieresti? Di Vasco Rossi, chiaramente.
1: In questo momento sceglierei sempre Un gran bel film.
4: Beh,
1: è uno dei miei preferiti. Non ne ho una preferita, ne ho tante legate a dei momenti della mia vita. Però allora, questa è quella che è in macchina proprio da cantare.
0: E allora, perfetto, noi ti ringraziamo. Rimani qui con noi, perché ora Life is a Roller Coaster.

0: 6, qui con noi ancora i gemelli di Guidoni e poi Lorenzo Rossi, non solo un personaggio pubblico, noto speaker radiofonico, un DJ che porta orgogliosamente anche un cognome importante che è quello del papà. Oggi abbiamo parlato chiaramente papà Vasco, ma è inutile che ce lo ridiciamo perché insomma non ha bisogno di presentazioni. Il tema del giorno, lo abbiamo ribadito, quale playlist estiva ascoltate in macchina, e insieme a Lorenzo parlavamo prima, no, dei tormentoni, del tormentone perfetto, di quello che ascolta lui, no Vale?
1: Sì, e ci ha spoilerato che insomma l'ultima canzone che è nella sua playlist al primo posto è Partenope, quindi proprio parlando di attualità, sì. E poi ci ha detto insomma che c'è una canzone del papà in particolar modo che gli piace, che insomma, no, che rimane sempre nel tuo cuore, ascolti
2: ascoltare
1: sempre volentieri. Senti, a proposito di papà, tu lo segui spesso nei suoi tour, tra l'altro adesso ha appena finito il suo tour a Udine, insomma tutte le date, tutto un sold out, e poi l'anno prossimo c'è un compleanno da festeggiare.
2: Ci vediamo a Roma. Certo, la settimana ci vediamo a Roma, Valentina, di nuovo.
1: Senti,
2: farà 10 date per 50 anni di carriera.
1: Questo è un traguardo incredibile. Saranno tutte tutte qui perché io l'ho letto insomma, no, che non voleva fare una data unica, ma voleva più che altro distinguerle una tra l'altra, proprio per permettere anche ai suoi fan di essere presenti, giusto?
2: A più fan possibile, sì, 10 date che si distribuiscono per tutto il mese di giugno, che ormai è il mese dei suoi concerti, giugno è il suo mese preferito, a Roma, nella capitale, la città più bella del mondo.
0: E noi lo aspettiamo. Senti, in chiusura, prima di salutarci, che programmi hai per quest'estate? Sia lavorativi,
2: lavorativi assolutamente. Andrò in ferie quest'estate a fine agosto in Egitto e poi ho un concerto che mi aspetta, ovvero il mese prossimo, Sal Da Vinci a Cattolica.
1: A vedere Sal, carino,
2: perché Sal Da Vinci è da andare a vedere prima o poi,
1: e quindi è il momento giusto,
2: la sua bellezza, sì.
1: Sì, meritato successo quello di Sal.
2: Assolutamente.
0: Ed è bello anche che tu l'abbia detto, no? Perché vedere come tra artisti
1: ci sia solidarietà.
0: È un aspetto molto bello che ti fa molto onore, perché non è
2: divertente, piace molto le sue canzoni. È da andare a vedere l'estate, un giorno d'estate ci sta.
1: Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi, Lorenzo Rossi, lo ricordiamo, e però adesso insomma è il momento della musica, quindi tu, mentre rimani diciamo così nell'aria, noi ascoltiamo proprio tuo papà, quindi Vasco Rossi, vado al massimo.
0: Però ricordatevi di andare piano in macchina.
2: Sì, sempre. Ciao ragazzi.
1: Ciao Lorenzo, grazie.

0: Vasco va al massimo, ma anche noi qui a Radio 1, l'estate in onda, insieme a me e Marzia ci sono i gemelli di Guidoni, abbiamo appena salutato anche il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo, e quindi...
1: Cioè, che ha parlato di Sal Da Vinci, no?
0: Che ha parlato
1: è curiosa questa
0: Vinci.
1: Cosa che il figlio di Vasco Rossi
2: va a vedere Sal Da Vinci.
3: E quindi facciamo un omaggio a Sal Da Vinci.
2: A me non proprio abbiamo... un Sal Da Vinci qua che passava.
0: Poveri. passava di qua Sal. Allora,
4: Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere.
2: Grazie
4: a tutti.
1: Grazie. Secondo me questa canzone se l'avessero cantata i Bee Gees addirittura sarebbe stato un successo.
3: Ma lo è.
1: Sì. Sì,

0: così. Sarà per sempre sì.
1: Applausi ragazzi, i giovani di Guidonia.
2: Incredibile questa storia.
3: Vabbè, poi ne avremmo tantissime altre, ma non voglio.
0: Beh, dovete tornare a trovarci. Allora,
3: è un motivo in più per tornare la prossima volta.
1: Assolutamente. Ecco, questa performance, però devo dire che mi ha molto divertita anche con questa entrata così in corsa dei Bee Gees.
4: Bee Gees, ragazzi,
1: che non c'entravano niente, ma li abbiamo infilati in mezzo. Che salutiamo i Bee Gees.
4: Salutiamo i Bee Gees.
1: Ah, sì, questa puntata la possiamo salutare tutti. Salutiamo Sal Da Vinci, scusate, l'abbiamo salutato.
3: Straordinario.
5: Ciao Sal, ciao, non sto capendo niente.
4: No, ragazzi, non capisco niente.
3: Basta. Anche tra l'altro neo laureato, perché ha avuto questa laurea
1: ad honorem.
4: In canto pop.
3: Sì, e come cosa ha commentato quando l'hanno
5: reato? Grazie a tutti. Grazie Carlo.
3: Che non c'entra niente Carlo.
1: Comunque quello che abbiamo fatto qui oggi è irripetibile,
4: rimane qui
1: oggi,
3: rimane tra
1: quello
3: noi,
1: che succede all'estate in onda resta all'estate in onda.
3: Esatto. Bene.
0: Sentite, ci sono arrivati, ora torniamo un attimo seri prima della chiusura, ci sono arrivati dei messaggi per voi sul tema del giorno, perché prima l'abbiamo detto quale playlist estiva ascoltate in macchina, e qui i nostri ascoltatori vogliono sapere se voi fate vacanze separati o uniti, e ce lo chiede Milena.
4: Beh, no, ovviamente
0: vai Edoardo.
4: Anche separati, ovviamente. Abbiamo delle compagne, delle mogli, quindi sì, separati, però diciamo
3: salutiamo,
4: che,
3: ragazzi, salutiamo, non lo facciamo mai.
4: Io saluto la tua, saluto Francesca, mia moglie.
3: Lui è il per sempre sì dei,
4: io
3: dei
4: sono l'unico per sempre.
3: Io saluto Marica.
1: Eccola, infatti vedo la Fede che sbrilluccica qui all'anulare
3: Marica, che ci sta ascoltando, è in macchina sull'autostrada del sole, e ci dirà anche lei, magari ci darà delle informazioni sul traffico,
1: direi. Sì, infotraffico.
5: E Chiara sotto Chiara.
1: Comunque sono arrivati tantissimi messaggi, proprio perché il pubblico si divide, no? Sulla playlist dell'estate, a parte anche per voi, saluti e ringraziamenti.
3: Grazie,
1: gente che vi acclama, che si strappa i capelli. Cioè, Claudio da Roma che dice: ciao, io ho una playlist di oltre 30.000 brani che ascolto rigorosamente con la funzione shuffle. E vabbè, quindi c'è incredibile. 30.000 brani sono un'enormità.
0: Altro che Autostrada del Sole, avanti e indietro 10 volte.
3: 10 volte a passo d'uomo per ascoltare tutte queste 10.000 canzoni.
1: Incredibile. Ma voi quale personaggio prossimo vorreste interpretare? Cioè, avete già in mente qualcosa per il futuro estivo?
4: Imitabile.
1: Chi vi piacerebbe?
3: Beh, già, insomma, Sal Da Vinci è una bella new entry, però stiamo pensando, magari ci ha dato un'idea Lorenzo Rossi. Potremmo fare una serie di figli d'arte. No, potrebbe essere un'idea. Dai, sì. Ci ha dato l'idea Lorenzo Rossi.
4: Figlio di Venditti, figlio di Cannavacciuolo. Esatto. Sai, immaginare questi personaggi.
3: Papà, mi porti da mangiare,
4: parla come il padre già.
3: Papà, senti, mi porti il biberon. Perché un po' di latte, dai.
0: Sì, ma sentite, ma voi imitavate anche i vostri professori a scuola? Ditemi di sì.
4: Soprattutto Gino imitava.
3: Si inizia sempre dai
1: era Gino l'irrequieto, il monello della situazione.
3: Ma si inizia sempre dai professori.
0: Per questo l'ho chiesto, perché si inizia sempre da lì poi, no?
4: Poi un anno stavamo
1: poveri professori.
4: Eravamo nello stesso liceo, tutti e tre, in un anno.
3: Ci siamo trovati.
4: Io il quinto.
3: No, lui faceva Pacifico, faceva
4: l'ultimo anno, sì.
3: Il quinto, io il terzo e Edoardo il secondo. Quindi
1: in scaletta.
3: Esattamente.
0: E come reagivano i professori?
4: Beh, una volta però, non so se ricordo male, però una professoressa non la prese
3: molto bene, perché io imitai una professoressa. A carnevale mi travestì proprio da questa professoressa.
0: Geniale.
3: Però non la prese molto bene. La voglio, non farò nomi, ma la saluto caramente, anche
4: sì,
3: perché
4: vabbè,
3: poi
4: ormai è
3: non come tanto ormai,
4: nel senso che ormai non vai più al liceo, quindi
3: no per fortuna no,
1: ti avrà perdonato.
3: Vabbè, sì dai,
1: vabbè, perché alla fine erano cose goliardiche, non erano cose gravi, insomma. No,
3: assolutamente.
1: Però poveri professori.
0: Immagino le note sul registro. Gino si traveste da me.
1: Ma vabbè, comunque siamo arrivati praticamente alla fine di questa incredibile, surreale puntata dell'estate in onda, oserei dire. E
0: vi ringraziamo.
1: Certo,
0: uno ad uno. Edoardo, dal più piccolo, Edoardo con la U, Gino di mezzo, e poi Pacifico.
5: Grazie a voi.
1: E Pacifico con la A.
4: Pacifico con la A.
0: I gemelli di Guidonia.
3: Grazie, vi aspettiamo e ci vediamo in giro.
4: In giro.
1: Assolutamente sì. E noi invece vi diamo appuntamento a lunedì, perché oggi finita la settimana.
0: Giusto? Oggi è finita la settimana. Ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato con noi: Gennaro Strazzullo e Damiano Quarato, i tecnici, Stefania Livoli, l'autrice, e poi la scelta musicale. Insomma, grazie, grazie, grazie. Ora linea al GR.
1: E l'Italia in diretta.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao lunedì, lunedì, lunedì.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca: grave furto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte sono state sottratte 80 fiale di fentanyl, il potente oppiaceo utilizzato nelle strutture sanitarie e che crea dipendenza e provoca gravissimi danni alla salute. Sulla vicenda si è attivato anche il governo.
3: A denunciare quanto accaduto è stata la responsabile della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma nel quartiere della Magliana. Le 80 fiale di fentanyl erano custodite in cassaforte, non ci sono segni di effrazione, diversi dipendenti sarebbero stati in possesso delle chiavi. Il furto ha fatto scattare le indagini dei carabinieri dei NAS, il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione e soprattutto della vicenda si sta già occupando anche il governo, con una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e la partecipazione tra gli altri del capo di gabinetto del Ministero della Salute e del direttore centrale per i servizi antidroga. L'Italia da 2 anni ha un piano di prevenzione contro il fentanyl, un oppiaceo usato a livello medico come anestetico e contro il dolore. È 80 volte più potente della morfina, provoca dipendenza immediata e gravissimi danni alla salute. Negli Stati Uniti è un'emergenza sociale. Più di 100.000 i morti di overdose negli ultimi 15 anni. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le indagini sull'attentato in cui lunedì scorso nel Principato di Monaco è rimasto ferito l'oligarca ucraino Yermolayev, identificata la principale sospettata, la corrispondente da Parigi.
4: La persona suspetta.
5: Il procuratore del Principato di Monaco, Raymond, ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Frulat a Monaco, ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine, entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio, 13enne, avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza, come è emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e sarebbe lei ad aver lasciato l'androne la borsa contenente la bomba, attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato il mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma ogni suo movimento è stato ricostruito con precisione: il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove è stata avvistata, e nel suo domicilio a Francoforte la polizia ha effettuato una perquisizione. Nel Principato 250 sono gli agenti impegnati, mentre caccia mandanti e complici. Non ha agito da sola. 2 uomini fermati questa mattina e poi rilasciati dopo poche ore. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Nuovi attacchi ucraini in Crimea, la penisola annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, colpite una base aerea in cui sarebbero stati distrutti o danneggiati 7 caccia e un deposito di droni. Fonti russe denunciano anche un raid di Kiev su un mercato a Tokmak nella regione occupata di Zaporizhia, con 5 morti e 18 feriti. E ora le borse, che sono positive, soprattutto grazie ai dati macroeconomici incoraggianti. La linea va a Milano, in diretta ci aggiorna Fabrizio Patti.
6: Giornata cauta ma positiva per le borse europee. Milano sale dello 0,72%, fa solo leggermente peggio dell'indice Eurostoxx 50, più 0,80%. Si chiude una settimana molto positiva per Piazza Affari, quasi più 3% il bilancio, il che ha permesso di recuperare pienamente la discesa della settimana scorsa. Da inizio anno il rialzo è del 17,5%. C'è abbastanza calma sui mercati, anche perché le borse americane sono chiuse alla vigilia della festa nazionale del 4 luglio, mentre nella notte c'era stato un rimbalzo dei listini asiatici, in particolare Seoul quasi più 6%, spinti da una nuova ondata di acquisti nel settore tecnologico. Tra i dati macroeconomici, oggi le vendite al dettaglio in Italia sono salite a maggio del 2,2% su base annuale, in miglioramento dal più 1,7% del mese precedente, e migliora anche l'indice composito dei direttori acquisti, che misura ordini e attese nella manifattura e nei servizi. In Italia è salito da 50,4 a 50,8, nell'Eurozona da 48,5 a 50, cioè esattamente sul confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia. Linea allo studio.
2: Un dipinto del pittore di corte Claudio Francesco Blomont è un lampadario francese dell'Ottocento, scomparsi dalla residenza Sabauda di Palazzo Chiablese a Torino durante la Seconda Guerra Mondiale, e sono stati restituiti dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale. Le indagini sono scattate dopo che anche un dipinto ovale raffigurante la Sacra Famiglia, è comparsa sul mercato in un'asta. Parallelamente, nell'ambito di verifiche sul patrimonio proveniente dalla residenza sabauda, è stato invece individuato anche il lampadario francese acquistato all'estero da un antiquario torinese. Sport, tennis: a Wimbledon Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby per il match di terzo turno dello Slam britannico. Stanno giocando il primo set, al momento il punteggio è di 3-5. Calcio: questa notte si chiudono i sedicesimi del mondiale alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 Colombia-Ghana. La linea torna alla rete il prossimo GR alle 17.
0: L'Italia in diretta.
4: Tu ci sei? Sì, ci siamo.
7: Dicono di sì.
4: Stavamo coordinando i pensieri.
7: Non posso confermarmi, però sembra di sì.
4: Buon pomeriggio, Lucrezia Scardini, in onda con Italia in diretta. E
7: Claudio De Tommasi, insieme a noi, ovviamente, alla nostra redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
4: E in regia il nostro incommensurabile Francesco Galluzzo. La parte tecnica questo pomeriggio al momento c'è Francesco Paradisi, che ringraziamo.
7: Bene, allora un lungo pomeriggio da passare insieme con l'Italia in diretta, tanta la musica, tante le cose di cui parleremo.
4: Eh sì, un'altra traversata pomeridiana, quella di Italia in diretta, appunto l'ultima per questa settimana, però torneremo a farci fare compagnia, più che farvi compagnia, lunedì prossimo al mattino e al pomeriggio. Oggi, per parlare di oggi, questa puntata tra temi importanti quanto seri, come la delinquenza minorile dilagante, con il cosiddetto fenomeno delle baby gang che impazzano ormai in tantissime città italiane da nord a sud. Parleremo poi di crisi energetica, ci siamo accorti tutti dalle nostre bollette di quanto le varie crisi si siano ripercosse sui costi. Poi il consueto spazio dedicato agli animali, la delicata storia di un ragazzo che incontra un lupo cecoslovacco con vari problemi, la zappina storta, una serie di patologie, volevano sopprimerlo, lui dice no, e diventano inseparabili compagni di avventure fino a scalare insieme il Monte Bianco. Uno spunto questo per parlare anche, lo posso dire, dell'ignobile fenomeno degli abbandoni. Ma c'è tanta sofferenza anche tra le vittime dei vari conflitti in varie parti del mondo. Avremo ospite un medico che gira le aree più disastrate dalle guerre per operare i bambini e i ragazzi feriti. L'Italia in diretta però è anche tanta leggerezza e musica, anche con un tributo alla meravigliosa Tina Turner, un mito scomparsa da poco. Parleremo anche di Fiction, un prodotto televisivo che raccoglie sempre tantissimo successo e che vede la Rai tra le prime produttrici. Da oggi a Rimini e Riccione e al via il festival proprio dedicato alle Fiction. Non mancheranno le curiosità dall'Italia e dal mondo. Allora Claudio, cominciamo.
7: Cominciamo con la musica, e cominciamo con un grande della musica americana che si rifà a quelli che sono i grandi classici della stagione d'oro della Motown. Stiamo parlando degli anni 70, di quando almeno dalle parti, o da certe parti di questo pianeta, regnava la sensazione del soul classico e delle leggende del funk. Proprio a loro si rifà il suo nuovo album, quello del 2026, che si chiama The Romantic. Lui è Bruno Mars e questa è On My Soul.

0: Allora, direttamente dagli anni 70 sembrerebbe lui dagli Stati Uniti, Bruno Mars. Questo è il suo nuovo singolo, quello che si intitola My Soul.
1: Fighissimo,
2: ti piace?
1: Devo dire moltissimo, sì. Adesso parliamo.
0: Hai un debole per il suono anni 70?
1: Beh, sì, devo dire, degli anni 70 mi sono rimasti impressi, anche se io sono giovanissima, ovviamente.
0: Sì, ma non l'hai neanche sfiorati.
1: Assolutamente. Parliamo di un fenomeno che sta veramente opprimendo le città. Ci sono interi quartieri che sono letteralmente ostaggio di questo fenomeno. Parliamo delle baby gang, cosiddetti maranza, preso una terminologia utilizzata, cominciata da Milano e poi estesa in tutto il paese. E da nord a sud, dicevamo, questo fenomeno sta veramente costringendo gli abitanti, specialmente di alcuni quartieri, ad essere non poter uscire la sera dopo una certa ora, non poter essere liberi di fare come vogliono, rientrare, insomma, c'è da avere paura. Milano sta diventando un fenomeno quasi ingestibile, Roma non è da meno, ma anche le regioni del sud, compresa la Campania, soprattutto Napoli, con le famigerate estese ad opera di minorenni che determinano il controllo del territorio, così sparando a bambera per i vicoli, per determinare la loro forza, il loro potere e dare un segnale a chi magari in qualche modo forse vorrebbe tentare di arginare questo fenomeno. E un episodio per tutti, addirittura anche l'area del Colosseo, caro Claudio, è stato, come si dice, oggetto di una festa. Hanno pensato bene che la città appartiene e possono essere anche vilipesi, se mi consenti il termine, mi consentite anche voi ascoltatori, anche come dire, monumenti che fanno la storia, che sono la storia del nostro paese, come il Colosseo. Beh, hanno pensato bene di farci una festa di compleanno, una batteria di fuochi d'artificio, balli, feste, ma insomma, questo non sarebbe neanche legato alla violenza, ma ci sono ben altri episodi legati alla violenza, come appunto dicevamo, Milano, ma anche il sud, oltre alla Campania, la Puglia, insomma. Di tutto questo parleremo adesso con un paio di nostri ospiti, a cominciare da Camilla Mozzetti, giornalista del Messaggero. Benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
1: E la dottoressa Filomena Labriola, pedagogista, già giudice onorario minorile. Buonasera anche a lei. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera.
1: Allora, cominciamo con la collega Mozzetti, che immagino di cronaca di questo tipo posso darti del tu?
3: Assolutamente sì, certo.
1: Ti ringrazio, Camilla. Ti sarai occupata più volte, perché sta diventando comunque un fenomeno dilagante. Prima sembrava essere legato solo al nord, soprattutto legato, diciamo, a bande, cosiddette bande di sudamericani, cose del genere. Invece adesso si sta espandendo in maniera esponenziale. Raccontaci qualche dato.
3: Sì. Dici, ma qualcosa. Allora, dunque, su Roma, ecco, lo citavi poco fa te, l'episodio di mercoledì sera al Colosseo di questo gruppo di nordafricani tra i 17 e i 25 anni che gravitano sull'area, ma da diversi mesi, forse direi anche qualche anno, a periodi alterni con maggiore o minore frequenza, a seconda un po' anche delle comitive che vengono a crearsi, dei flussi, e quindi diciamo direi da subito dopo la fine della pandemia da Covid-19 ci sono diverse zone. Ora, questa di Largo Agnesi, per quanto riguarda la capitale, è solo una delle aree. Ovviamente fa più scalpore perché, come dicevi anche tu poco fa, è una delle principali zone centrali di Roma, il Belvedere per eccellenza, che affaccia sull'anfiteatro Flavio, quindi è un posto senz'altro di notevole prestigio e che accoglie quotidianamente una marea di turisti, voglio dire, ed è un punto che però, anche per la sua conformazione, perché appunto è un piazzale ben collegato, perché c'è la stazione metro B Colosseo a pochi passi, questi ragazzi mi spiegavano giusto appunto ieri sera dal reparto operativo dei carabinieri della compagnia Roma Centro, sono soliti muoversi, arrivare a Termini, da Termini scendere lungo via Cavour o a piedi o con i monopattini elettrici, cioè è un punto di ritrovo trovo che oltre al simbolismo che emana, perché poi ritrovarsi lì, il diffondere la propria presenza via social, su TikTok piuttosto che su Instagram,
1: ecco,
3: e su altro,
1: anche
3: far vedere
1: questi,
3: di essere,
1: ecco,
3: lì.
1: Perché queste azioni? Esatto. E dopo lo chiederemo anche alla dottoressa Labriola, che sicuramente ne avrà sentite di ogni. Tu come cronista giustamente ne riporti i fatti, ci sono stati anche degli scontri con la polizia locale a proposito di questo episodio che stiamo raccontando, quello di Roma?
3: Assolutamente sì, perché questa festa di compleanno organizzata da un 21enne di natali egiziani, chiaramente c'erano 40 e più giovani. Sono state chiamate le forze dell'ordine, la polizia locale, la prima ad essere intervenuta, e nel corso dell'identificazione di questi ragazzi c'è stata una ricrudescenza di aggressività e di violenza, a tal punto che alcuni ragazzi hanno provato da principio a sottrarre una pattuglia ai vigili, ovviamente senza riuscirci. Sono saliti sul cofano di una vettura brandendo bastoni e anche dei coltelli, cioè accerchiando anche gli agenti, e a tal punto che è stato necessario chiedere l'intervento di ulteriori pattuglie della municipalità e in aggiunta di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che quotidianamente ogni sera garantiscono dei servizi, perché il problema è quotidiano. Cioè questi ragazzi si incontrano tanto a Largo Agnesi quanto almeno in altre due aree del centro storico, come Piazza dell'Araceli e Largo Arenula, perché anche lì c'è una, come dire, un assembramento, no? Anche per i mezzi che riescono ad arrivarci, perché questi sono ragazzi che sono arrivati principalmente come minori non accompagnati in Italia. Sono delle persone che non hanno una residenza fissa, molti di loro soggiornano in case famiglia, ma la casa famiglia non è una struttura detentiva che può imporre, nonostante a livello anche di istituzioni, ma già dal 2022 si chiese di aumentare o comunque vigilare maggiormente sugli orari di ingresso e di uscita. Questi sono ragazzi che delinquono, poi,
1: assolutamente,
3: perché si trovano lì,
1: come un nostro ascoltatore sottolinea, sono delinquenti, l'ingestibilità adesso
3: hanno precedenti
1: anche
3: hanno, cioè c'è anche questo, ogni sera vengono mediamente fermate dai 2 ai 4.
1: Allora
3: ragazzi.
1: Camilla, ti chiedo una cortesia, visto che abbiamo in collegamento anche la dottoressa Filomena Labriola, permettimi di fare una domanda alla dottoressa.
3: Prego.
1: Che oltre che pedagogista, dicevamo, è già giudice onorario minorile. Dottoressa, chiedo a lei, ma forse non è che il senso di impunità per questi minorenni, che vale sia per gli extra che per quelli nativi italiani o di nazionalità italiana, in qualche modo gli porta a pensare di essere, come dire, superiori alla legge? Tanto non gli succede niente, sono minorenni.
4: Allora, questa potrebbe essere sicuramente una spiegazione. Sarebbe interessante capire questi, diciamo, i protagonisti di queste vicende, cosa pensano dell'autorità Stato, dell'autorità giudiziaria, partendo dalla prima autorità, anche se il termine fa un po' paura, che dovrebbe essere la famiglia. È chiaro che se noi ci concentriamo sull'episodio di Roma, come è stato anticipato anche dalla giornalista, noi lì stiamo parlando con molta probabilità di minori, ovviamente, perché io parlo senza, insomma, leggere carte, vedere nulla davanti, quello che io ricevo dagli episodi di cronaca, stiamo parlando di minori stranieri. Per i minori stranieri ovviamente va fatto un altro tipo di discorso, cioè noi dobbiamo sapere che il minore straniero non accompagnato, oltre a richiedere in strutture d'accoglienza che sono dotate di personale, diciamo, educativo e che hanno delle regole ben precise, lo Stato dona loro, io uso questo termine, un tutore volontario proprio dei minori stranieri non accompagnati. Lo cito perché in passato ho seguito proprio la formazione in alcune regioni d'Italia, ovviamente, di questa figura, che è lì per rappresentare sia lo Stato che protegge e tutela, ma anche quel senso di affettività, sia di normatività che di affettività, che dovrebbe dare una famiglia che in quel momento il minore straniero non accompagnato
1: non può avere.
4: Non ha. Quindi io poi mi chiedo se magari questo diciamo questo organo, che appunto il tutore dei minori stranieri accompagnati, ha in qualche maniera un'efficacia in questo senso.
1: Perché però noi abbiamo il drammatico, dottoressa Labriola, però noi in generale, voglio dire, non voglio colpevolizzare nessuno, abbiamo comunque in generale la sensazione che il fenomeno, tra virgolette fenomeno, sia ingestibile. Certo, ci dovrebbe essere tante cose, come lei giustamente sta elencando, però poi il fatto resta, cioè che sta dilagando questo maledetto fenomeno e sta coinvolgendo tantissime città, tanto da rendere veramente ostaggio interi quartieri. E certo, quindi come si fa?
4: Iniziamo a parlare di baby gang, iniziamo a parlare già di gruppi strutturati devianti. Quindi già il fatto stesso che noi lo definiamo il fenomeno in questo senso vuol dire che ne abbiamo dato già una connotazione specifica. All'inizio si è parlato anche di questo famoso senso di impunità. Anche per parlare semplicemente dei nostri adolescenti che non... Molti di loro, dalla mia esperienza, in questo dovrebbero veramente essere importantissimi i programmi di educazione civica nelle scuole, non sanno nemmeno che molti dei loro comportamenti sono penalmente perseguibili. Quindi a molti di loro manca addirittura la consapevolezza di questo. Ma il problema è che bisognerebbe spingere verso una cultura nella quale il senso non deve essere quello della punizione, cioè ma quale punizione, ma perché loro non sentono che c'è un risvolto in questo senso, ma che a ogni oggetto, in questo caso antisociale, corrisponde una responsabilità. Quindi non tanto quale tipo di punizione, innanzitutto quale bisogno genera questo tipo di comportamenti, e poi una risposta da parte dello Stato che rappresenta per loro, ma lo è per i minori, ma lo è anche per gli adulti, perché la pena, non ce lo dimentichiamo, è la risposta che dà lo Stato in ottica rieducativa, quindi in un'opportunità per costruire dei percorsi che portino le persone a non commettere più quello che in pedagogia viene descritto come ferita. Quindi ci spostiamo da un linguaggio tipicamente di codice di procedura penale e lo definiamo più in senso umanistico, è una ferita, cioè questi ragazzi procurano delle ferite nei territori, oltre ad agire sul senso, giustissimo senso, di sicurezza e di protezione che il cittadino vuole avere.
1: Allora, dottoressa Filomena Labriola, io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo, pedagogista, già giudice onorario minorile, abbiamo tracciato un po' il quadro, se vogliamo, giuridico della situazione. Adesso tornerei dalla collega Camilla Mozzetti per concludere con un tuo pensiero, una tua riflessione su questo, perché è tutto molto bello quello che è stato detto fino adesso. Bisognerebbe educarli, bisognerebbe riabilitarli, bisognerebbe offrire questo e quell'altro, però di fatto resta che sono tanti, troppi, e il fenomeno c'è.
3: Ma il fenomeno c'è, ma il fatto è che non si può neanche, come diciamo, nell'ottica di un servizio di controllo, militarizzare un centro storico, perché è un'azione repressiva e non è legata a una prevenzione. Purtroppo sulla prevenzione la dottoressa faceva riferimento al discorso del tutore nelle case famiglia, ma questi ragazzi, che poi la maggior parte soggiornano in queste strutture, come trascorrono le loro giornate? I minori non vanno a scuola, i maggiorenni o neomaggiorenni che sono diciamo temporaneamente ancora lì allocati non sono impiegati. Cioè l'aggressività anche mostrata nei confronti dei vigili urbani intervenuti per bloccare una festa e l'esplosione di fuochi d'artificio non autorizzati in quel contesto ha generato un'aggressività e una violenza che ha delle radici molto profonde, che dovrebbero essere estirpate al momento anche dell'ingresso di questi ragazzi nel nostro paese. un accompagno, una politica di educazione vera a 360 gradi.
1: Se ti faccio una provocazione, Camilla, ci sono degli ascoltatori che ovviamente ci stanno scrivendo e dicono che forse c'è troppo buonismo da questo punto di vista, cioè perché non parlare anche di pena, soltanto di riabilitazione ed educazione, perché se commettono dei reati bisogna che si assumano la responsabilità di quello che compiono.
3: Ma assolutamente sì, assolutamente, ma il numero delle denunce e il numero degli arresti per questo fenomeno qui sulle aree di Roma, che sono quelle che, di cui parlavamo, sono quotidiane, cioè questi ragazzi vengono, se maggiorenni, arrestati, minorenni denunciati, chi non ha precedenti, come ti dicevo prima, sono tutti bene o male che vengono controllati poi quotidianamente, risultano con gravati da precedenti specifici. Poi però, voglio dire, tornano, come dire, se insieme alla pena che viene commutata non si affianca
1: un
3: processo di recupero, certo, per persone che evidentemente non sono le baby gang che noi raccontavamo pure, che si ritrovavano tanto all'Eur o al Pincio, no? Diciamo una gioventù ben definita.
1: Vabbè, il percorso da affiancare, un po' come diceva la dottoressa Labriola, vale anche per gli adulti, cioè che magari scontano pene in strutture detentive. Comunque, insomma, l'argomento è variegato e vastissimo. Tanti nostri ascoltatori, molto, che nonostante noi non si sia detto il numero di telefono, ci stanno
0: messaggiando, lo sanno a memoria. Comunque, il 335-699-2949.
1: E ti ringrazio, Camilla. Torneremo magari a parlare di questo fenomeno, perché c'è tanto da dire. Ti ringrazio molto per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Camilla Mozzetti, giornalista del Messaggero. A te, Claudio.
0: Arriva la pubblicità, perché sono le 16:27:30. Dopo la pubblicità torniamo qua, appuntamento con la musica e con tanta musica.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: questa è l'Italia in diretta, sono le 16.32 15 secondi. Lei invece, Madame, il suo nuovo album, quello che si chiama Disincanto, una canzone che gioca sul senso del mamma non mamma. L'hai fatto tu, mamma non mamma?
1: Quante margherite hai
0: estirpato campi di margherite. E questo è un po' il gioco, lasciando poi la libertà a chi ascolta di attribuire quello che può essere il proprio significato a questa canzone. Continuiamo a parlare di musica, e di musica importante, di qualcuno...
1: una cosa che mi piace tanto.
0: Ti piace tanto, perché dal 20 luglio andrà in scena The Queen of Rock, ovvero un tributo a Tina Turner, un musical dedicato proprio a lei, a Tina Turner. E protagonista, la protagonista è qui con noi, Roberta Bonanno. Ben trovata e benvenuta, Roberta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ciao, Roberta.
0: Come va, Roberta? Ciao. Come stai?
2: Bene, in viaggio, perché come sapete per gli artisti l'estate
0: è di viaggio.
2: È di viaggi, come sempre, però sto bene. Sono un po' in trepida attesa per questa prima e mi sta un po' facendo sotto, si può dire?
0: Come no, sì, certo.
1: No.
0: Dillo, se è vero devi dirlo, senti. No, anche
2: no,
0: perché tu
2: vero,
1: diciamo che è un'emozione incontinente.
2: Brava.
0: Allora, e questo quindi è questa la tua sensazione rispetto a quello che sarà il debutto il 20 luglio del The Queen of Rock, un tributo a Tina Turner, ma nonostante quindi tutto quello che hai fatto, chiamiamola tra virgolette gavetta, nonostante amici tale e quale, non si è mai pronti, Roberta?
2: Ma per fortuna che è così, vuol dire che funziona tutto come deve funzionare, perché quando hai un po' quel thrill, quella preoccupazioncina lì che tutto vada bene, che c'è, vuol dire che ancora la senti, quindi se no altrimenti sarebbe finita, no? E quindi sono contentissima di questa cosa. Chiaramente adesso è ancora tutto easy, diciamo così. Poi quando arriverà il 22 di luglio, che sarò lì al, tra l'altro in Piazza del Campo a Siena, quindi voglio dire, no, non è che proprio insomma piccolina la location.
1: Le ginocchia ti faranno Giacomo, come
2: Giacomo
1: si dice.
2: Giacomo, esatto, Giacomo, però ben venga, no, tutte le volte, sì. Se penso a tutti i miei esordi, penso a tutte le palpitazioni che
0: quanti,
2: ho avuto.
0: Quanti esordi, però, Roberta, insomma ne hai fatti, no?
2: Ma guarda, ma mi credi se ti dico che anche quando faccio magari cose un pochino più contenute, nel senso quando canto in piazze un pochino più piccole, però io ho sempre quella paurina lì, poi mentre canto poi mi passa,
0: poi passa. Però è bello che ci sia, significa che
1: è una cosa bella, infatti,
0: che ha passione, emozione, la vive con forza e con intensità,
2: è una cosa bella. Poi questa volta vale doppio, perché comunque mi trovo a dover fare un qualcosa a ricordare, ecco, una persona, perché prima di tutto era una donna pazzesca, è un'artista stratosferica, quindi ho un po' un senso di responsabilità grande.
0: La conoscono, tutto il mondo la conosce Tina Turner.
1: Anche le gambe più belle che io abbia mai visto nel mondo dello spettacolo, devo dire.
2: Le gambe, la voglia di vita, la voglia di vita, la voce, insomma è tanta roba. Ecco, io non sono Tina Turner, altrimenti sarei stata lei, ma sono Robertina.
1: Sei arrivata dopo.
2: Sono Robertina.
0: Vabbè, Tina c'è sempre, dai, Tina c'è sempre.
2: Robertina, sono Robertina, però insomma non...
0: Senti, ma che cosa è che ti piace di Tina Turner e in cosa ti ritrovi?
2: Guarda, indubbiamente la forza di rialzarsi, cioè come lei... lei ha da insegnare a molte donne,
1: lei ha avuto una storia pesante,
2: molto attuale,
1: certo.
2: Sì, ecco, vedi, proprio questo, che non è solo la Tina Turner che conosciamo, quella che sul palco era un animale da palcoscenico, che è la cosa che ovviamente da cantante, no, vedo e mi ci ritrovo tantissimo, ma è la storia che ha avuto, perché Tina è attualissima. Cioè, la storia di Tina, purtroppo per tante cose, ma per fortuna, perché ti fa capire che in realtà non è mai finita, ma quando riparti da zero stai ricominciando. La storia di Tina ha da raccontare veramente tantissimo, e se ce l'ha fatta lei in un momento storico in cui era difficilissimo far valere i propri diritti come donna nera, come donna,
1: come compagna, una donna maltrattata, come moglie maltrattata,
2: e come una donna che è diventata, è esplosa in un momento in cui non era più una ragazzina ma una vera donna, cioè già 40 anni e passa la Tina conosciuta.
1: Oh, ce la siamo.
2: Eccola.
1: Si sente che sei in viaggio, ogni tanto sparisci.
2: Scusatemi, stavo dicendo, scherzi. La Tina che conosciamo noi è una Tina già grande, quindi sì, ci insegna sì. Che non è mai finita, capito? Quindi è tanto da raccontare.
0: E infatti lo dice anche nel comunicato stampa, cosa fai quando tutto è contro di te? Alla domanda Tina Turner rispondeva, vai avanti senza fermarti.
2: Vai avanti senza fermarti.
0: Allora, tra l'altro la sua storia è anche particolare per quello che dicevamo, a parte le vicende drammatiche personali sul rapporto devastante con Ike Turner, ma anche lei era scomparsa, poi è riapparsa, era diventata ancora più forte di prima, è davvero tanto.
2: E capisci, questo è ti fa capire che in realtà quando pensi che sia finita, in realtà non lo è. Devi sempre andare avanti. E lei veramente, io non mi ricordo di un episodio dove ho visto Tina Turner senza il sorriso, mi credi?
1: È vero.
2: Io me la ricordo sempre sorridente, sempre cazzuta, scusatemi il termine. Ecco, questa cosa a me mi dà la forza, anche a me dà la forza, perché anch'io vivo in un mondo musicale dove non sempre ti dà quello che magari ti potresti meritare, o non sempre magari ti fa star bene, no? Perché l'altalena, la famosa altalena del mondo della musica è questa, quando ci
0: è così, però, è spietato il mondo della musica, no?
2: È spietato, però quando tu sorridi rendi tutti inermi, capisci? Perché il sorriso, la forza di andare avanti, vince su qualsiasi cosa.
1: Comunque, e Roberta, questo è amore, quello che stai dicendo è proprio amore, passione, c'è tanto di sentimento.
2: È un grande amore, è quello che io ho per questo mondo, che mi dà tanto, mi toglie tanto, ma alla fine vinco sempre io perché non mollo mai.
0: Senti, che cos'è che in questo spettacolo, The Queen of Rock, Tribute to Tina Turner, che cos'è che raccontate? C'è ovviamente tanta musica, no? Immagino. Però c'è anche la parte più personale di Tina Turner.
2: Assolutamente sì, raccontiamo chi ha voglia di ascoltare tutta molta di quella che è la storia di Tina, una bambina che comunque anche da bambina è nata sotto certe difficoltà, che è andata avanti con le difficoltà e che appunto è un excursus di vittoria, di rinascita, anche attraverso il suo approccio al buddismo, perché non tutti sanno che poi lei si è convertita al buddismo e l'ha fatta rinascere. Insomma, la vita di Tina è una continua rinascita, da ragazzina fino a quando è diventata adulta, grande. E si parlerà anche di lei, certo ci saranno molte delle sue canzoni, delle sue cover, dei suoi grandi successi e molto della sua vita.
0: Molto della sua vita, bene. Allora, vogliamo ricordare il 26 novembre 39 l'anno nata, e poi ha lasciato questo pianeta il 24 maggio del 2023. Quando è il debutto del tributo a Anne May Bullock, che è il suo vero nome, Tina Turner?
2: Esatto, il 22 luglio Piazza del Campo, poi il 30 settembre saremo a Sanremo al Teatro Ariston, e poi agosto saremo in tutta la Toscana da Forte dei Marmi e Chianciano, insomma, poi se andate sui miei social trovate tutte le informazioni.
1: Sarai tale quale.
0: Certo.
2: Tutta la Toscana da Forte dei Marmi e Chianciano, insomma, poi se andate sui miei social trovate tutte le informazioni.
1: Sarai tale quale.
2: Ne sarò tale, speriamo.

0: senso, però la cosa che mi fa, che più mi trovo in lei, è questa voglia di ballare, di stare sul palco in modo scordinato come piace a me, perché io di coordinato non c'ho niente, e lei era lì che si muoveva con la voglia di muovere, se ne fregava, è importante che lei si sentisse il palco sotto i piedi. Ecco, questa cosa qui me la sento molto mia.
1: Bene, allora grazie a Roberto Bonanno per essere stata qui con noi all'Italia in diretta.
0: Grazie
1: già,
0: a voi,
1: grazie.
0: Un abbraccio.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo per il tuo The Queen of Rock Tribute to Tina Turner dal 22 luglio, come abbiamo sentito, a Siena. E questa è proprio Tina Turner.
2: Fammi ascoltare un brano di Tina Turner.
1: Uno solo,
2: dai,
1: però.
2: Uno.
1: Questo è il brano della sua rinascita, perché lei dopo Ike and Tina Turner ebbe un periodo di buio assoluto,
2: certo.
1: Ma non mollò e tornò al numero uno proprio con questa canzone qua. Si chiamava, era il 1984, What's Love Got to Do It? Lei è
2: Tina Turner.

0: che cosa ha a che fare con tutto ciò l'amore e soprattutto chi ha bisogno di un cuore, se un cuore può essere spezzato? Queste le domande, Claudio, che pone Tina Turner.
1: Domande basilari. A me si è accapponata, anche i capelli mi si sono accapponati.
0: Sta ascoltandola.
1: È strepitosa, donna strepitosa, manca tantissimo. Io ho anche visto in TV, insomma, sulle piattaforme degli omaggi di grandissime star internazionali come Beyoncé, per esempio, quando la
0: è stata fatta anche una
1: un film
0: su di lei. Sì.
1: Lei ha fatto un concerto in presenza di Tina Turner, omaggiando Tina Turner, tutto su Tina Turner. È perché vogliamo dire che non era mica una Emerson.

0: Un'amica da poco.
1: Da poco.
0: E va bene, sei un grande esempio. E guardi le fiction?
1: Sì. Devo dire, seleziono molto quello che guardo.
0: Sei quello seriale che tutte le puntate non se ne perde una. Vuoi vedere?
1: Dipende dalla fiction, però alcune sono straordinarie, straordinari esempi di cinema, vogliamo dire.
0: Assolutamente. E la Rai, devo dire che insomma ne produce anche di considerevoli, di notevoli, con Rai Fiction. E comunque ti devo dire, comunico a te e anche agli ascoltatori, qualora interessati, che parte il Festival delle Serie TV tra Rimini e Riccione, e la seconda edizione, ed è un evento promosso con il supporto del Ministero della Cultura, patrocinato dalla sottosegretaria alla cultura, appunto, Lucia Borgonzoni. Buonasera, benvenuta, dottoressa.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Onorevole, questo evento, chiamiamolo così, prevede anteprime, incontri, mostre, proiezioni, ma tutto a ingresso gratuito. Questo perché per promuovere la fiction non credo ne abbia bisogno, o per mostrare che lavoro c'è dietro la realizzazione di questi prodotti?
2: Beh, questo è un festival che è nato con l'idea comunque di farlo gratuito per la gente e arrivare a più persone possibili. È nato così perché poi è sponsorizzato per buona parte dal Ministero della Cultura, poi c'è anche la Regione, i comuni, e comunque avvicinare le persone al mondo dell'audiovisivo, finalmente fare un festival sull'audiovisivo, perché voglio ricordare che a livello mondiale sono pochissimi i festival che parlano di audiovisivo, sì. E piano piano le serie stanno invadendo i festival, quelli classici, del cinema, creando non pochi problemi col festival, perché le serie hanno anche un impatto mediatico molto più grande della maggior parte dei film, per cui tendono a mangiare tutta la comunicazione all'interno dei festival stessi, proprio perché la gente ci si appassiona tantissimo, avendo più tempo magari per sviluppare anche i personaggi, le persone si affezionano molto ai personaggi delle serie. Ci sono alcune serie che vanno avanti 7, 8, 10, 20 anni, le persone piano piano si innamorano o vedono magari uno dei personaggi come l'acerrimo nemico quasi della loro vita, come un parente.
0: È vero, è vero. Questo... Onorevole Borgonzoni, però ogni tanto ciclicamente assistiamo, diciamo, a una deviazione geografica delle produzioni. Prima andavano di moda le sudamericane chiamate telenovelas, poi ci sono state le serie americane, statunitensi, che tipo General Hospital, durata 850 anni, per carità. Poi via via noi come italiani ci siamo specializzati. Ultimamente, diciamo, c'è un'ingerenza turca che sta andando molto forte. Ma lei crede che il prodotto italiano comunque abbia sempre una valenza, non dico superiore, per carità, non voglio sminuire le altre produzioni, ma comunque, essendo più affine, diciamo, alla nostra realtà, possa avere un maggior impatto?
2: Sicuramente le serie italiane hanno un grandissimo impatto, magari noi non ce ne accorgiamo anche all'estero. Ora, una su tutte, pensiamo Sandokan, parlando della Rai, è stata venduta non so in quante nazioni, ma così anche Il Paradiso delle Signore, parliamo anche di serialità, magari quelle lunghe giornaliere. Sicuramente i turchi hanno messo in campo un tipo di promozione molto aggressiva, anche dando sul mercato il loro prodotto a prezzi molto più bassi, proprio per far affezionare a un tipo di prodotto e linguaggio. Hanno cercato di arrivare a una serie di mercati, compreso quelli italiani, e diciamo che lì Mediaset sicuramente rispetto alla Rai gli hanno dato notevolmente mano. Hanno risparmiato un po', poi, perché ci sarebbe un tecnicismo. Esistono delle cose che si chiamano obblighi di investimento e programmazione, cioè programmare prodotto europeo, e nella cosa assurda, per l'Europa dell'audiovisivo la Turchia è dentro, anche se non è in Europa.
1: Ecco.
2: Per cui diciamo che così si può ovviare il fatto di mettere del prodotto italiano europeo mettendo quello turco.
0: E quando si diceva una volta cose turche, adesso ce le abbiamo.
2: Dunque, diciamo, per ogni scelta ogni tanto magari c'è anche qualche cosa
1: che non balza immediatamente all'occhio.
2: Diciamo così, sì. Però allora, noi avremo due star turche anche, devo dire la verità. novità, qua ci saranno due star turche. E proprio come dite voi, perché piacciono così tanto, so che i social sono impazziti per questa coppia
1: che arriva. Tra l'altro c'è davvero ospiti, non vedo un elenco infinito di ospiti importanti, rilevanti da un punto di vista internazionale, davvero sono tantissimi. Accanto a questo c'è però le novità di cui stavamo parlando, ma ci sono anche delle celebrazioni, ricorrenze importanti.
2: Beh sì, già l'anno scorso avevamo parlato e c'era stata la ricorrenza del Paradiso delle Signore. Quest'anno invece ci saranno altre ricorrenze, vabbè, oltre che c'è Lino Banfi con noi, per cui cioè, festeggeremo in qualche modo il suo compleanno. Abbiamo un evento molto importante con tutto il cast di Star Trek.
1: Ah beh, questo è davvero
0: sono 60
1: cosa,
0: anni dalla produzione di Star Trek,
1: una cosa che richiama davvero tanta gente
2: Sì, soprattutto poi questo è per noi anche molto importante, perché hanno scelto di venire a fare la presentazione della nuova serie, e hanno scelto di tutta Europa di venire proprio qua a Rimini e Riccione, verrà buona parte del cast. Devo dire che questo è insomma per noi, per la scelta insomma che è stata fatta 2 anni fa di venire in Riviera, di scegliere magari una zona dell'Italia che, anche se con Fellini ha parlato sempre tanto di cinema, non era un luogo magari immaginato per fare un grande festival così tanto atteso, certo. E il fatto che
0: ce l'avete fatto diventare
2: di venire. Sì. E poi dopo ci sarà La Casa nella Prateria, Netflix presenterà La Casa nella Prateria e 30 anni di Un Posto al Sole.
0: Vogliamo dire, onorevole Borgonzoni, da quando? Comincia oggi, no? Giusto? 3 luglio fino
2: oggi
0: all'11?
2: Oggi comincia fino all'11, sì.
0: Quindi ci saranno anteprime.
2: Ecco,
0: ci saranno incontri, abbiamo detto, attori di fama internazionale. C'è una chicca però che vorrei sottolineare, vorrei che lei ne parlasse. Avete trovato lo spazio anche per la ricorrenza, una ricorrenza importante, 50 anni dalla proiezione di Gesù di Nazareth di Zeffirelli.
2: Power infatti sarà insieme a
0: ci
2: noi.
0: Ci sarà?
2: Sì.
0: È meraviglioso, meraviglioso.
2: Con noi ci sarà lui, ci sarà anche una masterclass in cui insomma lui parlerà, racconterà, e è meraviglioso anche perché potrà raccontare, insomma, ha lavorato, conosciuto Zeffirelli, credo che potrà essere sicuramente un momento importante anche per i ragazzi, comunque, perché noi abbiamo fatto un accordo con una serie di università italiane, per cui quest'anno ci saranno anche 100 ragazzi universitari che verranno a seguire tutto il festival, tutte le masterclass, tutti gli incontri del festival.
0: Immagino ci saranno anche studenti di cinematografia, di cortometraggio, immagino sarà un'occasione per
2: Milano,
0: loro.
2: Da Roma, da Bologna, per cui insomma sono anche importanti perché sono momenti dove il cinema, le serie, tutto questo mondo viene anche un po' spiegato da dentro, cioè c'è un premio Oscar con noi che è lo sceneggiatore di 10 anni schiavo, per cui insomma ci sono nomi importanti che possono sicuramente portare anche a questi ragazzi, oltre a tutte le persone che andranno, contenuti insomma alti. Io penso che questo festival, la cosa che ha di più bello è che è al contempo popolare, ha quel famoso il tappeto rosso che piace, è popolare perché è in mezzo alla gente, è gratuito, tutti possono entrare, però al contempo anche tanti.
0: Allora inauguriamo il tappeto verde noi con questa meravigliosa iniziativa. Onorevole, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie
0: a Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, e beh, insomma, andremo a Rimini e Riccione a vedere un po' di
1: seconda edizione dell'Italia Global Series di fiction di tutto il genere e da tutti i tempi, davvero importante per noi. Allora chiudiamola con la musica e chiudiamo con un'altra grande voce. Abbiamo aperto con Madame, per quel che riguarda la musica contemporanea abbiamo reso omaggio a Tina Turner, e adesso chiudiamo con una canzone che arriva dall'anno d'oro di Giorgia, e parliamo di Giorgia, da quell'anno che l'ha vista vincere con Come Saprei per il Festival di Sanremo, quell'anno che come con l'album come Thelma e Louise lei raggiunse davvero il suo primo grande successo. Questa è una canzone che si chiama C'è ancora il mare, lei è Giorgia, subito dopo il GR1, ma poi Lucrezia, torniamo
0: ci
1: qui.
0: Ci tocca tornare, ma soprattutto poveri ascoltatori, ci saremo ancora noi.
1: Ci saremo ancora noi, saremo insieme fino alle 19, insieme per questo pomeriggio di questo giovedì. Intanto Giorgio, e subito dopo il GR1.
0: A dopo, ciao.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl, sufficienti per 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione e ha attivato i carabinieri dei NAS. L'attentato di Monaco. La procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermalev. Quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ricostruito finora durante la fuga, la donna ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Sono gli inquirenti monegaschi. Secondo gli inquirenti monegaschi, la donna ha agito da sola. Non si è presentato davanti ai pubblici ministeri di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
3: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata, dopo cena compreso, organizzata nel luglio del 2020, quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla MADE, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori. Per il GR1, Roberto Rotondo.
2: La politica. Dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza RAI, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze, il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il PD. L'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani mattina alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa è un messaggio anche contro la remigrazione, ha detto Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il pontefice visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, dove incontrerà i migranti e benedirà una targa dedicata a Papa Francesco. Poi celebrerà la messa. A Leone XIV verrà donato un faro realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
4: Il faro e poi il mare sono due elementi fondamentali per te.
5: Il faro rappresenta come la mamma, perché allumina. Il mare mi fa ricordare il viaggio. Il viaggio è stato duro, è stato difficile, posso dire terribile.
4: L'orgoglio di indossare la divisa della Croce Rossa Italiana gli si legge negli occhi. Sunca Robalde arriva dal Senegal a 29 anni. Più della metà li ha vissuti in Italia. Ne aveva 14 quando ha lasciato la sua terra per aiutare dopo la morte del padre, mamma e fratelli. Il viaggio difficile attraversando il deserto per arrivare in Libia, 2 anni di attesa, poi la traversata su un gommone di 10 metri da condividere con altre 112 persone.
5: Primo giorno passato, alcuni hanno perso la coscienza, volevano scappare dentro il mare, non vedevamo niente. A un certo punto arriva prima il soccorso, poi vedevo la nave, mi sono alzato su la mia testa guardando sopra il segno e ringraziando, siamo vivi.
4: Per il GR1, Antonella Gurrieri.
2: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby. Per gli aggiornamenti la linea di Emilio Mancuso.
6: Buon numero uno del mondo contro il numero 81. Per la classifica non ci sarebbe storia, invece una partita non facile per Jannik Sinner. Primo set, un solo break nel settimo game, chiuso 6-4 dal fuoriclasse con la racchetta in mano. Si gioca sul campo numero uno. Secondo parziale, due palle break per Jannik, non trasformate. Lo stesso per l'americano. Set molto equilibrato. Nel settimo game, ancora il break per Sinner, chirurgico come nel primo parziale, 6-4, 5-3. Tutto per il numero uno del mondo. Ha scagliato un paio di dritti alla Sinner, Jannik, a tutto braccio, a grande velocità, finora 10 ace per il numero uno del mondo, a conferma che il servizio è davvero caldissimo in questa edizione di Wimbledon. Linea allo studio.
2: A Roma è vigilia del concerto evento di Ultimo, tra prova generale, messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati. Imponente la macchina organizzativa, un chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare solo senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali, integratori, distributori di acqua disponibili. Le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 18, buon ascolto.
7: L'Italia in diretta.
8: Ed eccoci qua pronti. Tu te la prendi sì, comoda, chiacchieri.
9: Ho bisogno di un caffè, un tonico.
8: Va bene, cerchiamo di tirarci su e lo facciamo attraverso la musica, perché la musica qui non manca mai. Stiamo parlando del nuovo singolo di Gaia, lei italo-brasiliana, che ha proprio deciso a questo punto ufficialmente di coniugare le due sponde, una quella europea, l'altra quella americana, sudamericana per la precisione, con un allora voi sapete che la bossa è la bossa nova, è un genere musicale che nasce in Brasile alla fine degli anni 50, riesce a da una parte la samba e dall'altra la musica tradizionale, scritta insieme a colui che viene e arriva dai Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Riccardo Zanotti. Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra.
9: Andiamo, vai.

0: Si chiama Gaia, si sente, insomma, no? Che sta.
1: C'è una matrice brasiliana.
0: La mamma è brasiliana.
1: Ma sai
0: allora,
1: che anch'io sono mezza famiglia in Brasile?
0: Ah, sì?
1: Ma sì, ma così, San Paolo do Brasil.
0: Pensavo, però così come stai parlando sembra un po' emiliana, più che brasiliana.
1: È una frate emiliana.
0: Allora, qui con voi, con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi, c'era Gaia e adesso ce ne andiamo a spasso per altre zone.
1: Eh sì, andiamo a spasso con una storia molto bella, devo dire, che riguarda un animaletto che aveva un destino segnato. E invece poi è arrivato un ragazzo, che è un amante, uno sportivo, uno che fa scalate, uno cioè, che solo a sapere le cose che fa mi stanco, solo a leggerle. Ma cominciamo con Thomas Colussa e ci racconterà la storia di cui appunto vi sto accennando. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Thomas, possiamo darci del tu?
2: Assolutamente.
1: Chiedo sempre. Allora, Thomas, tu hai una storia particolare. A te piace viaggiare, scalare, tante cose, però a un certo punto fai un incontro che ti cambia un pochino la vita, il tuo modo di approcciarti a questo tuo mondo. E incontri un lupo cecoslovacco, che sarebbe un cane, una razza di cane, un lupo cecoslovacco, appunto, che era destinato addirittura all'eutanasia, perché aveva una serie di problematiche. Tu invece te ne innamori e scopri in lui un compagno, non solo di avventura, ma un vero e proprio compagno di vita. Ci racconti la storia di questo lupo e di te con il tuo lupo?
2: Beh, sono quegli incontri che si dice che si facciano per caso, tanto più che non stavo nemmeno guardando questa razza, ne stavo guardando un'altra e appunto è sbucato all'improvviso lui, che
1: come
2: appunto già da piccolo aveva...
1: Come si chiama? Non l'ho detto, dillo tu.
2: Si chiama Numb. Ovviamente... Un ossimoro, perché ovviamente Numb, tradotto letteralmente in italiano, significa intorpidito, un po' spento, diciamo così.
1: Perché cosa aveva questo animaletto? Cosa aveva?
2: Ha avuto un incidente in cucciolata, niente di troppo grave, ma l'ha tenuto fermo per una settimana. E tenendolo fermo per una settimana, il femore è cresciuto storto, è cresciuto leggermente sì, andando a provocare artrite, artrosi anche al ginocchio. Come sapete, magari se i cani adesso non sono perfetti, nessuno se li vuole prendere, ecco. Quindi lui era l'ultimo rimasto in cucciolata.
1: E
2: quindi
1: tu.
2: Quando sono poi... E poi sono arrivato io, ha detto, non c'è problema.
1: Ma ti ha scelto lui? Ti ha scelto? Sei stato tu arrivato lì, lo hai visto e hai detto, posso fare qualcosa per lui?
2: Ma in realtà mi ha saltato addosso suo padre.
1: Perché infatti di solito sono loro che scelgono il tra virgolette
2: esatto.
1: Padrone. Quindi.
2: Esattamente. E poi poi è stata subito alchimia, ecco, diciamolo così, fin da piccolo, perché avevo visto subito il carattere del soggetto.
1: Beh, tu te lo sei portato un po' dappertutto, addirittura con lui a un certo punto, immagino tu abbia fatto percorsi riabilitativi per lui, lo abbia seguito, fatto curare, eccetera, quello che è possibile collegato alle patologie di cui è affetto, ma a un certo punto gli hai fatto fare una cosa molto importante, una scalata, una vera e propria scalata, metri di altezza. Ce la vuoi raccontare?
2: Sì, diciamo che appunto l'approccio con la montagna è stato un approccio terapeutico, perché è vero che da friulano che sono, comunque vengo dalla montagna, ma vengo dalla montagna in una maniera completa, venivo dalla montagna in una maniera completamente differente, che era lo sci, quindi velocità, quindi piste, quindi zone sicure, quindi si scende di corsa. Con lui invece abbiamo cominciato a fare il contrario, proprio in virtù che doveva essere operato appunto per questo femore qui, abbiamo cominciato, giustamente come hai detto, sotto monitoraggio e dietro consiglio anche di alcuni veterinari dell'epoca, a fare un rinforzo muscolare praticamente camminando in salita per boschi, quindi si univa un po'. È già una preparazione per appunto rinforzare la muscolatura, quello che è veramente la sua natura, appunto, certo. Il cane lupo cecoslovacco stando per boschi.
1: Ma lui come l'ha presa nel momento in cui ha cominciato a vedere che intenzioni avevi? Cioè di farlo camminare in scalata, in salita, in montagna?
2: L'ha presa che mi diceva muoviti, ovviamente.
1: Grandissimo.
2: L'ha presa in quella maniera lì e quindi si vedeva, proprio anche per questo si vedeva proprio la natura di quella di che volevo andare. E quindi abbiamo cominciato con cose assolutamente leggere, 200-300 metri massimo di dislivello, quindi con pochi chilometri e via dicendo, fino a poi a diventare vero e proprio cime importanti.
1: Cioè, voi siete arrivati sul Monte Bianco? Ma, ma davvero, Thomas, davvero tu con il tuo cane, il lupo cecoslovacco, sei salito fino a 4.809 metri?
2: È esattamente l'anniversario oggi, del 3 luglio del 2023, ma alle 7.13.
1: Tu e il tuo cane siete veramente dei miti, ma scusami se lo dico, più il tuo cane, perché veramente...
2: Ma quello sì, perché era bellissimo vedere quel giorno, vedere le facce di chi ci incrociava salire, perché comunque non... Monte Bianco è una...
1: È altino e anche, voglio dire, no, sceso, non è proprio una salita facile, voglio dire, voi
2: dalla
1: questo...
2: Dalla via italiana, che era l'unica percorribile, certo. Sì, è molto tecnica.
1: E voi avete
2: tecnica.
1: Battuto con questa scalata il record europeo di scalata in montagna con il proprio animale, quindi qualche altro c'è stato, però non con... Voi siete arrivati addirittura ad entrare nel record europeo, dimostrando così che l'amicizia tra uomo e animale e la determinazione alla fine superano qualsiasi ostacolo, e Namban è un esempio proprio lampante.
2: Come stiamo continuando a fare ora, esattamente.
1: Lo ami?
2: Per forza, se no saremo qui.
1: Lo dico perché purtroppo poi dopo aver chiuso con te, salutato e ringraziato naturalmente per essere stato con noi e averci raccontato questa storia bellissima di grande amore e di salvezza, anche perché tu di fatto hai salvato un esserino che forse non avrebbe vissuto oltre i pochi mesi che aveva quando lo hai adottato. Parleremo poi di altro, cioè dell'indegno, scusatemi se lo dico, ma lo dico veramente con grande dispiacere, indegno e abitudine di abbandonare invece l'animale, soprattutto in questo periodo, ma ne parliamo tra poco. Intanto grazie a Thomas Colussa per essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Allora, Thomas Colussa e la sua avventura in montagna con il suo cane cecoslovacco, lupo cecoslovacco. E a questo punto cosa succede? Abbiamo già l'altro ospite o cosa? Sto parlando con la nostra regia, ovviamente.
1: Sembra che ci sia della musica.
0: Della musica.
1: Mi sa che ti tocca.
0: E allora musica sia, perché a questo punto arriva colui che negli anni 90 è stato un dominatore delle classifiche, si chiama Seal, questa è la sua Fused Love Paradise. But

0: prodotto da Trevor Horn, uno dei maghi della musica degli anni fine anni 80 e inizio 90, non a caso questo arriva proprio all'inizio del 1990 della nuova decade, e che dà il suo contributo importante al successo di questa Fusion Love Paradise con la voce di Seal.
1: Continuiamo a parlare di animali. Io ho detto e lo ripeto, parliamo adesso di quel fenomeno terrificante che è l'abbandono. In questo periodo poi assistiamo veramente a migliaia di abbandoni di cani, gatti, persino pappagalli, cioè si riesce ad abbandonare qualsiasi cosa, coniglietti. Ne parliamo con la dottoressa Eleonora Mentaschi, etologa comportamentalista. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, bentrovati.
1: Forse bisognerebbe studiare più il comportamento umano che quello animale, perché visto che le vittime poi alla fine sono delle povere anime che non hanno fatto nulla, ma assistiamo dagli scempi pazzeschi in questo periodo, non solo in questo periodo ma maggiormente in questo periodo. Vogliamo andare contro tendenza, dottoressa? Vogliamo dire che ci sono comunque, per chi ha degli animali, ci sono sempre più posti che accettano animali, perché poi la scusa è sempre quella: ma dove vado in vacanza perché non mi accettano l'animale? Ma questa non può essere una ragione per abbandonarlo. Ci aiuta con qualche consiglio? E soprattutto sollecitiamo a far capire agli ascoltatori, chi diciamo ha fatto o ha intenzione di fare una cosa del genere, che si può evitare tranquillamente.
2: Assolutamente, anzi io vado ancora più in controtendenza. E perché no, in questo periodo in cui abbiamo più tempo da dedicare a noi, anche ai nostri compagni, perché non dedicarlo ad adottare, a cercare un nuovo compagno con cui condividere il nostro tempo? Quindi invece che lasciarli, abbandonarli, ma proprio dedicare queste vacanze alla ricerca di un nuovo cagnolino o comunque compagno di vita.
1: E non solo cuccioli, dottoressa, mi permetto di dire, è facile, poi il cucciolo poi è anche paradossalmente più, come posso dire, più complicato da gestire, e spaventa, perché lo si prende quasi come un giocattolo, poi ci si rende conto che invece ha delle esigenze, dei bisogni, delle necessità, e magicamente non serve più.
2: Ah, io sono tra l'altro anche personalmente, oltre che professionalmente, d'accordo, perché ho spesso adottato cani adulti. Ci sono una serie di vantaggi reali nell'adozione di un cane adulto. Intanto che il cane ha già una sua abitudine, una sua educazione, un suo carattere, e noi possiamo valutarlo nel momento in cui andiamo ad esempio in un canile, in un rifugio, dove oggi tra l'altro ci sono tanti educatori professionisti che ci possono aiutare a capire quale può essere il cane più adatto a noi, al nostro stile di vita, alle nostre aspettative, ai nostri bisogni. È un cane adulto che ha già superato la fase critica del cucciolo, che fa la pipì in casa, che distrugge, che quindi insomma non è
1: che anche in quel caso bisogna avere solo pazienza, cioè non è che tu se hai un bambino piccolo lo butti perché ti fa la cacca, ti fa la pipì,
2: esatto.
1: È proprio il senso che non riesco a comprendere. Magari adesso riceverò una marea di critiche, perché figuriamoci, perché sono eccessivamente animalista, ma io stessa raccatto qualsiasi cosa. Ho trovato cani in autostrada, ho trovato persino un coniglietto nano buttato nel bidone della spazzatura. Per cui ecco, no, queste sono cose che io non comprendo, non riuscirò mai a comprendere, non ci sarà mai nessuno che mi farà cambiare idea. Per questo le chiedo, facciamo un appello, sì, ad adottare, andate nei canili. Dottoressa, lo faccia lei, la prego.
2: Assolutamente, andate nei canili, fatevi anche supportare dagli operatori, gli educatori, che sicuramente potranno darvi anche una mano a trovare il compagno di vita con cui veramente passare del tempo di qualità, anche perché il cane è, secondo noi, è veramente rimasto un po' l'ultima opportunità di essere a contatto con la natura, ma anche con una relazione più vera, più empatica e più dialogante.
1: Facciamo adottare anche i micetti però, dottoressa, non soltanto cani, che sì, che io amo, per carità. L'anno scorso i numeri sono stati terrificanti, cioè parliamo di 50.000 cani abbandonati e 80.000 gatti, quelli censiti, perché non oso immaginare poi se i numeri si estendono di quelli non censiti, perché non è che si può censire tutto. Per cui se questo fenomeno ha questi numeri mastodontici, cioè c'è qualcosa che non funziona.
2: Sì, c'è qualcosa che non funziona anche un po' proprio nella sottovalutare l'impegno nel momento in cui si decide di introdurre un animale in casa.
1: Forse anche l'educazione e il rispetto per un essere vivente, che possa essere cane, canarino, gatto, coniglio o altro.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché ormai, per quanto riguarda il cane, le ricerche scientifiche lo hanno ampiamente dimostrato: i cani hanno delle capacità cognitive, intelligenza, ma anche un mondo emotivo che è veramente molto simile al nostro, e quindi è una grande opportunità quella di condividere la nostra vita con un essere, con un individuo così profondo e così capace, intelligente emotivamente e cognitivamente. Ma ovviamente sono scelte che vanno,
1: certo,
2: vanno
1: fatte, certo, con consapevolezza.
2: Esatto, per non trovarsi poi con questi numeri veramente terribili che parlano, come dicevi tu, dell'essere umano, chiaramente, no?
1: Sì,
2: delle tendenze.
1: Io vorrei affiancarmi al tuo appello, anzi al tuo appello, dottoressa, ti do del tu, visto che me lo hai dato tu,
2: sì,
1: io
2: ne
1: prendo l'abitudine. Oltre che essere etologa comportamentalista, quindi ne sai parecchio di quello di cui stiamo parlando, lancerei un appello anche alle persone che magari non possono avere un cane per una serie di ragioni che non stiamo qui ad indagare, però potrebbero dedicare del loro tempo facendo i volontari, perché ci sono una marea di rifugi e canili dove purtroppo non c'è nessuna possibilità di far uscire dalle gabbie queste povere bestiole, perché non c'è gente che li fa uscire a sgambare, a fare qualcosa per loro. E questo potrebbe anche essere un'alternativa, e occuparsi di questi poveri animali che spesso passano l'intera vita nelle gabbie di canili e senza avere nessuna possibilità di avere una famiglia. Questo è veramente tristissimo.
2: Sì, io faccio un appello da questo punto di vista anche a, non solo agli adulti, ma anche a accompagnare i bambini, i ragazzi.
1: Brava.
2: A fare questo tipo di attività. Sarebbe bello che anche già nelle scuole, no, si iniziasse un'educazione al rapporto con gli animali e al volontariato nella relazione proprio nei canili, nei rifugi. Ce n'è tanto bisogno, ma fa tanto bene a entrambe le parti, e anche dal punto di vista educativo, pedagogico, secondo me sarebbe una grande opportunità.
1: E poi diciamolo, sterilizzare, perché non è possibile far fare cucciolate e poi chiuderli in un sacchetto e buttarli come se fossero spazzatura. È una cosa veramente indegna dell'umanità, una cosa che non riesco veramente a concepire, e purtroppo io stessa ho visto diverse volte una cosa del genere. Per cui, perché non sterilizzare? L'alibi è perché costa? Ci sono delle situazioni anche convenzionate, cioè addirittura adesso le cliniche si sono persino organizzate con delle finanziarie, e poi per quanto possa costare un piccolo sforzo per evitare di mettere al mondo degli animali destinati ad essere buttati come spazzatura, magari si potrebbe anche fare, ma questo forse sono troppo di parte. Leonora Mentaschi, grazie per essere stata con noi, grazie a voi,
2: a tutti gli ascoltatori, buona continuazione,
1: grazie, buon pomeriggio.
0: Sentite la nostra sigletta, ci prendiamo un piccolo attimo di pausa, la pubblicità e il meteo, e poi torna all'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour,
6: vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: È
10: entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
16: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Uleveto, parola di Alessandro Del Piero.
16: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
18: Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Le 17:32 minuti, caro Claudio, come stai? Tutto bene?
0: Io tutto bene, tu Lucrezia?
1: Non ti dispiace un pochetto, non è la lacrimuccia che è l'ultima puntata nostra?
0: L'ultima nostra puntata, la lacrimuccia c'è, ma torneremo perché sì.
1: Questa è una minaccia, un avvertimento.
0: Innanzitutto l'Italia in diretta non si ferma, nonostante insomma io a questo punto mi dileguo, scompaio, ma tornerò. Lucrezia invece continuerà
1: a far fustigare le orecchie, sì, degli ascoltatori. Io ho una piccola appendice a quello di cui abbiamo parlato prima della pausa, parlando di animali, di abbandoni. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, tantissimi lamentano appunto il fatto che non si sterilizzi in tanti comuni. La Sardegna, la Calabria, la Sicilia, la Puglia sono diciamo tra le regioni più colpite dal randagismo, che è anche un, se vogliamo, una mancanza di attenzione, perché comunque vogliamo ricordare che per legge i cani randagi sono di proprietà del comune e pare che ci sia, adesso non sono sicurissima ma credo che sia così perché l'ho letto da più parti, c'è un sindaco proprio in Sardegna, non voglio dire la città, che addirittura ha emanato un'ordinanza che vieta di dare cibo e acqua ai randagi. Io non so che cosa passi per la testa delle persone, ma sinceramente sono piuttosto basita. Detto questo, chiudo la parentesi perché mi infervoro troppo e magari sono, come posso dire, passibile di critiche. Passiamo adesso a parlare di borsa, di economia. Ha chiuso Piazza Affari, vi facciamo subito un collegamento con la redazione di Milano. Abbiamo Fabrizio Patti. Buonasera Fabrizio.
21: Buonasera, buonasera. Oggi la giornata è cauta ma positiva per le borse europee. Milano sta chiudendo in questi minuti, ultimi scambi, più 0,74%, è in linea con l'indice paneuropeo Eurostoxx 600, che oggi segna peraltro il massimo storico. Si chiude una settimana positiva per Piazza Affari con un rialzo del 3% che ha permesso di recuperare la discesa della scorsa settimana da inizio anno per Piazza Affari, più 17,5%. Oggi dicevamo la giornata è calma sui mercati perché sono chiuse le borse americane alla vigilia della festa nazionale del 4 luglio, hanno invece avuto un rimbalzo nella notte i listini asiatici, Seul in particolare salita del 5,70%, sono stati spinti da una nuova ondata di acquisti sul settore tecnologico dopo però le forti cadute di ieri. Tra i dati macroeconomici oggi ce ne sono stati due positivi che hanno riguardato l'Italia, le vendite al dettaglio sono salite a maggio del 2,2% su base annuale, miglioramento dal più 1,7% del mese precedente, buon viatico per i saldi che cominciano domani. In miglioramento anche l'indice composito dei direttori acquisti che misura gli ordini e le attese nella manifattura e dei servizi, in Italia è salito da 50,4 a 50,8, nell'eurozona da 48,5 a 50, cioè arrivato al confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia. Tra i titoli Piazza Affari si segnalano in rialzo in particolare Amplifon, Saipem e Lottomatica, tutti con salite tra il 3,5 e il 4,70%, invece c'è un ribasso per Stellantis, meno 3,5%, questo perché una società di investimenti Equita ha ridotto il prezzo obiettivo del titolo di Stellantis e ha anche abbassato le previsioni degli utili per azioni sia quest'anno che l'anno prossimo, questo nonostante oggi siano arrivati dei dati per la verità positivi sulla produzione in Italia che è tornata a crescere più 13%.
1: Guarda, velocemente Fabrizio, dammi un assist perché tra poco parleremo di crisi energetica, i titoli di energia ci possono raccontare qualcosa? C'è una flessione, c'è un rialzo?
21: Assolutamente. Allora, oggi il petrolio è piuttosto stabile, è a poco meno di $72 al barile, il Brent, 72,93, sono livelli di poco inferiori al giorno prima dell'inizio della guerra in Iran, quindi diciamo che il petrolio si è stabilizzato abbastanza, questa settimana si è mosso abbastanza poco ed è stato su questi livelli. Oggi ha fatto un po' discutere la previsione di una società, di una banca, Citi, che dice che in questo momento si sta arrivando addirittura a una situazione di eccesso di offerta, tanto che si prevede a fine anno, questa società lo prevede, un prezzo di $60 al barile.
1: Ti ringrazio molto Fabrizio Patti, grazie per questo collegamento, questo aggiornamento dopo la chiusura di Piazza Affari, ma anche su un po' tutto il resto, compresa l'energia di cui ci hai parlato, e che di questo mi consente appunto di avere un assist per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, dottor Tabarelli, noi la crisi energetica ormai sono diversi anni, insomma, che torniamo a parlare di crisi energetica, guarda caso si scatenano sempre o comunque pare si scatenino maggiormente in concomitanza purtroppo di conflitti che interessano paesi, diciamo, fornitori di energia per la maggior parte. Ma diciamo l'andamento di questa crisi energetica non smetterà mai, cioè soltanto la fine, speriamo presto, dei conflitti porterà ad un assestamento, oppure una volta che sono saliti i costi non se ne parla più di tornare indietro?
2: Guardi, in questo momento c'è la solita grande instabilità in Medio Oriente, l'Iran ha di fatto affermato il suo potere su Hormuz, che era una cosa che temevamo da 50 anni, pertanto esce addirittura un po' vincitore. C'è ancora tensione in Libano tra Israele, perché è lì che nasce la guerra il 7 ottobre del 2023, che poi è continuata negli anni, negli ultimi 3 anni, poi il 28 febbraio scorso. Però i prezzi, come avete detto, sono bassi, pertanto possiamo dire che non sono efficienti i mercati, che non scontano tutti i problemi che ci sono. Però sta di fatto che la politica oggi conta molto meno rispetto al passato, e questo è estremamente positivo per noi italiani, per noi europei, che importiamo, noi italiani, il 73-75% dell'energia che consumiamo la prendiamo dall'estero, quasi il 90% del petrolio e del gas anche. Pertanto la politica conta meno, l'instabilità c'è sempre, purtroppo, in quella zona. Speriamo che adesso questa pace, che è difficile comunque, porti più pace duratura, però nel frattempo, dato di fatto, c'è tantissimo petrolio, tantissimo gas in giro per il mondo e i prezzi sono tendenzialmente bassi.
1: Cioè sostanzialmente, dottor Tabarelli, noi siamo sempre ancora troppo dipendenti dagli idrocarburi? Cioè questo...
2: Sì, dove, allora, se, siamo molto dipendenti nel consumo finale, nel senso che oltre il 90% dei consumi dei trasporti, adesso ci stiamo muovendo tutti per il weekend, per le vacanze, ma anche al di là delle vacanze, le merci viaggiano sempre su gomma, su treno poco, meno, insomma il 90% dei trasporti, che crescono tra l'altro nel mondo, perché più economia, più internazionalizzazione, globalizzazione vuol dire più trasporto, e questo si fa per il 90% con i derivati del petrolio, perciò la nostra dipendenza dagli idrocarburi, più importante del petrolio, è alta. Poi noi italiani, che abbiamo un po' di petrolio ma non lo riusciamo a sfruttare, comunque non sarebbe risolutivo, continuiamo a importarlo, ma questo è un male,
1: perché
2: di
1: per quantità
2: l'Europa.
1: Dice lei, dottor Tabarelli, sì, non sarebbe risolutivo.
2: No, consumiamo 50 milioni di tonnellate, ne produciamo 5, potremmo raddoppiarlo tranquillamente a 10, non ce la facciamo per le varie ragioni, però insomma di 40 le dovremmo sempre importare. E poi ci sono tutte le raffinerie, le nostre raffinerie, che il petrolio tal quale non serve a niente, se lo mettiamo nel barile di petrolio.
1: Se non viene lavorato ovviamente non...
2: Allora ci sono le raffinerie, che sono una cosa un po' sofisticata, difficile, nessuno le vuole perché sono dei grandi impianti, però insomma noi siamo sempre, rispondendo alla sua domanda, un po' troppo dipendenti. È da 50 anni, ma io direi anche dall'Unità d'Italia, che noi proviamo italiani a essere vera la nostra energia. Ricordo sempre il grande idroelettrico, che è la prima fonte rinnovabile tuttora in Italia. In questi anni abbiamo fatto più rinnovabili col fotovoltaico, ma queste rinnovabili fanno l'energia elettrica. Le auto, i treni, i camion
1: non vanno col vento, di certo, cioè non possiamo,
2: fanno rinnovabili col fotovoltaico, ma queste rinnovabili fanno l'energia elettrica. Le auto, i treni, i camion
1: non vanno col vento, di certo, cioè non possiamo,
2: vanno ancora con gli idrocarburi.

0: enorme negli ultimi anni. Ci sono alcuni paesi, ma che sono dei casi particolari, soprattutto la Cina, che vanno meglio, però in Cina ci sono 30 milioni di auto elettriche, o 35 adesso, ma ne hanno sempre 350 con motore tradizionale, con un ibrido. Insomma, il mondo sta provando a fare anche dell'elettrico.
1: Ma che fine ha fatto l'idrogeno? Si ipotizzava di vetture ad idrogeno, che fine ha fatto?
0: Vabbè, allora si ricordi che noi quando parliamo di idrocarburi parliamo anche di idrogeno, perché gli idrocarburi e la benzina è idrogeno, certo, con del carbonio. Perciò il problema è il carbonio. Detto questo, anche questo ce n'è, ad esempio una delle grandi case automobilistiche giapponese, che non posso fare il nome,
1: no, certo,
0: per non fare pubblicità, che è la prima produttrice al mondo di auto, che è quella che ha inventato il grande successo dell'auto ibrida, che non è elettrica, però c'è una batteria elettrica più grande, ecco, sta investendo da 50 anni sull'idrogeno e ancora insiste, ci crede sempre, perciò non è sparito, ma anche questo. E ogni tanto per regolarità negli anni 70, negli anni 90, ultimamente, ma ripeto, scalfire la facilità, la libertà che dà la benzina è difficilissimo.
1: Posso fare una domanda provocatoria, anche se magari lei è la persona meno indicata, però essendo nel settore, studiando il settore, magari mi può rispondere. Quanto c'è di speculazione in tutti questi tentativi?
0: Allora, ma non è speculazione, è il tentativo del capitalismo di fare dei soldi, poi se lo dobbiamo chiamare speculazione, anche Henry Ford era uno speculatore, però ha attivato questa grande cosa che è stata l'auto, poi sarebbe tornata anche di nuovo qualcun altro, non era uno speculatore. Se vuole parlare di speculazione, rispondo io in maniera provocatoria, gli dico: i prezzi del petrolio sono bassi e la benzina per tutti quelli che stanno partendo adesso è bassa perché c'è della speculazione, ma è della speculazione per la prima volta nella storia al ribasso, perché le borse, come abbiamo sentito prima, sono talmente ottimiste su tutto, anche sulla guerra, anche sul Medio Oriente, che hanno venduto, non credono ai prezzi alti del petrolio, certo, e pertanto la benzina bassa. Perciò è una provocazione, esagerazione questo, ma un po' di verità c'è anche qua.
1: Certamente, è stato chiarissimo, dottor Tabarelli, che ringrazio per essere stato con
0: noi,
1: averci fornito questo quadro completo dei mezzi.
0: Positivo,
1: diciamo, per la verità non me l'aspettavo, però grazie, perché un po' di positività non guasta. Grazie ancora per essere stato con noi, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
2: Bene, allora arriva la musica qui all'Italia in diretta, sono le 17.44 e 44 secondi. C'era un tempo una grande band, un trio che si chiamava Police, poi come tutte le cose anche i Police sono finiti, a parte qualche coda qua e là in cui si sono riuniti per fare tour, ma non mai un nuovo disco. E da quel momento, da quel giorno, siamo più o meno alla metà degli anni 80, Sting da solo, con vari esperimenti degli altri due, ovvero il chitarrista Andy Summer e il grande batterista Stuart Copeland, ma quello che ebbe grande successo continua ad essere lui, Sting. Questo è stato il suo primo singolo da solo, si chiamava If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Si chiamava If You Love Somebody Set Them Free, una grande band con lui per questo suo primo album da solista, quello che era Dream of the Blue Turtles, la band che l'ha accompagnato anche in un album dal vivo nel 1986, avendolo accompagnato per l'intero tour a seguito e per promuovere il disco. Il disco si chiama Bring on the Night e loro erano straordinari musicisti come Kenny Kirkland, come Omar Hakim, come Wynton Marsalis e lo stesso Kenny Kirkland, appunto. Questo era Sting,
1: devo dire che uno Sting di Sant a noi ci è sempre piaciuto tanto, però lui, ecco, è molto italiano anche, lui ama il nostro paese,
0: ci vive buona parte del tempo della sua
1: e questa
0: sua
1: è una curiosità. Adesso, a proposito di curiosità, facciamo un saltino in Svizzera, a spasso per Baden per la precisione, dove si sono inventati due artisti.
0: Luogo di famose terme,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Ne sai qualcosa?
0: Non sono mai stato, però ne ho letto.
1: Corroborante anche questo. Pensa che esiste un servizio navetta, trasporto, senza meta e senza orario. Tu vai a Baden, dici vabbè, dove vado? Non lo so. Salgo su sto mezzo, mi porto.
0: Dove va questo mezzo? Non lo so.
1: E quindi ne parliamo con Maurizio Canetta della RSI, cioè la Radio TV Svizzera. Benvenuto, buonasera Maurizio Canetta.
2: Buonasera a voi, eccomi qua.
0: Non a caso questo servizio si chiama Linea Zero.
1: Esatto, ma perché? Cioè, come gli è venuto in mente? Io voglio sapere dove vado e a che ora devo prendere il mezzo. Perché nasce questa iniziativa? Abbastanza divertente, devo dire.
2: Il centro dell'iniziativa. Dunque, è un'iniziativa artistica. Sono due fratelli, Frank e Patrick Ricklin si chiamano, che hanno fondato il Future Lab e sono andati dall'azienda dei trasporti pubblici di Baden e di Wettingen, che è un'altra cittadina vicina, e hanno proposto questa linea zero, ovvero degli autobus che non vanno secondo nessun orario e nessun percorso. In sostanza la loro idea era quella di riconquistare l'imponderabile. Di solito siamo abituati, no? Ai mezzi pubblici, orari, se arriva due minuti in ritardo ti indispettisci, fermate fisse. E beh, qui no, salivi senza pagare il biglietto, che in Svizzera è già un bel elemento, e poi si andava, e soprattutto erano i passeggeri a definire dove andare. Leggevo nelle testimonianze di chi l'ha fatto che a un certo punto l'autista diceva: dove volete andare, a destra o a sinistra, quando c'era un bivio, e una votazione.
1: E non va bene,
2: hanno visto quelli che hanno detto a sinistra e via, si andava da quella parte.
1: E poi in Svizzera, così precisetti, invece si sono dimostrati creativi.
2: Il concetto è proprio quello degli artisti, dicevano: rovesciare l'abitudine che ti fa mettere sui trasporti pubblici, con degli orari molto precisi e delle tappe già stabilite. E poi l'altro elemento, ho parlato con il servizio di comunicazione dell'azienda di trasporto di Baden, era quello di aprire al dialogo, alla chiacchiera. Addirittura mi raccontavano che l'autista a un certo punto mette della musica e la gente canta. Cioè, c'è tutto un altro approccio al viaggio in autobus rispetto alla norma, che è fatta di telefonino, messaggi, scrollare, vedere filmati. E questo è l'elemento che, dicono, è stato il più evidente in questa esperienza.
1: È incredibile. Però pare, insomma, che è talmente piaciuto questo progetto che hanno dovuto aggiungere altri bus, cioè c'è stata una richiesta superiore alle aspettative.
2: Allora, innanzitutto è durato 3 settimane, adesso è finito e non hanno intenzione di riprenderlo, era veramente un unicum artistico. Però hanno detto: abbiamo dovuto anche noi improvvisare, cosa che nel trasporto pubblico è la maledizione per i dirigenti, perché c'era così tanta gente che abbiamo dovuto inserire altri autobus. E quindi da questo punto di vista è stato un grande successo, proprio perché la gente l'ha presa come un'esperienza verso qualcosa che
1: da raccontare, insomma. Certo,
2: esatto,
1: una bella esperienza da raccontare. Ne avete scritto, ne avete parlato di questo progetto artistico che si è concluso? Per carità, è durato solo 3 settimane.
2: Tutti i giornali, le televisioni, non solo svizzere, anche voi ve ne interessate. Poi ci sono stati, mi dicevano, telegiornali dalla Cina che sono venuti. È talmente
1: quelli sono curiosi, i cinesi sono tremendi, si impicciano di tutto.
2: poi con tutti gli autobus che hanno loro fra elettrico e benzina, sentivo prima la discussione, e comunque dicono non è stato un'operazione di marketing per avere più pubblico e più clienti, poi se questo aiuta a essere più familiari, tanto meglio, però era davvero un esperimento artistico. E c'è l'Università di San Gallo, in effetti non ti chiedevano il biglietto sull'autobus, ma ti chiedevano impressioni, quindi hanno raccolto gli studenti dell'università, adesso elaboreranno uno studio per capire chi l'ha preso, perché l'ha preso, che età, quali sentimenti associati.
1: Devo dire che è interessante davvero questa forma artistica applicata ai trasporti. Allora Maurizio Canetta, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e averci raccontato questa singolarità svizzera e ti auguriamo buon pomeriggio e buon lavoro.
2: Buon pomeriggio e buon lavoro a voi e grazie.
0: Allora, sono le 17:55, 20 secondi. C'è una storia dietro questa canzone, la canzone che ci porta a contatto con il GR1, ovvero durante un suo viaggio per lavoro in America, Phil Collins, colui che fu il batterista di Genesis, ma anche importante autore in solitaria, che a un certo punto cominciò a girare con la macchina che lo accompagnava e vide tante, ma così tante persone, di quelle persone che vivevano nella strada, di quelle persone che non avevano assolutamente niente, da cominciare a rifletterci sopra e al punto da fare quello che gli veniva più naturale quando emerge un'emozione così forte, ovvero scriverci una canzone. She calls out to the man on the street è una delle frasi di questa Another Day in Paradise, lui e Phil Collins, subito dopo il GR1, e poi torniamo qua e ci sarà Moreno Amantini con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: 18.
1: GR1.
2: E studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura, la Procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio dopo il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione.
3: 80 fiale di fentanyl scomparse dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. A denunciare è stata la responsabile della farmacia. Nessun segno di effrazione. Chi ha commesso il furto, su commissione ipotizzano gli investigatori, aveva probabilmente le chiavi. Il fentanyl è un oppioide sintetico usato legalmente come analgesico ed anestetico, ma è sempre maggiore la sua diffusione nel mercato nero delle droghe. Le fiale sottratte sarebbero idonee a confezionare fino a 20.000 dosi, potenzialmente destinate al consumo illecito. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri del NAS hanno depositato una prima informativa presso la Procura di Roma. Il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli. Nei prossimi giorni a Palazzo Chigi verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl, attivo dal 2024, la cosiddetta droga degli zombie, 80 volte più potente della morfina negli Stati Uniti. È ormai un'emergenza nazionale. Elena Baiocco, GR1.
2: Omicidio o suicidio all'ospedale della Versilia a Camaiore. Un 86enne ha accoltellato a morte l'ex moglie, poi l'uomo si è gettato dalla finestra del terzo piano.
4: A dare l'allarme è stata un'infermiera che, entrando nella stanza, si è trovata davanti l'orrore. Una paziente, 67 anni, ferita a morte nel letto, più colpi inferti con la lama di un coltello da cucina. A toglierle la vita poco prima era stato l'ex marito, 80enne, che dopo il gesto si è gettato da una finestra del terzo piano. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare entrambi. Una scena che poco prima di mezzogiorno ha sconvolto l'ospedale della Versilia e il cui quadro è ancora tutto da definire. Le indagini stanno prendendo le mosse in questi momenti. La squadra mobile della polizia di Lucca è al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni disponibili, risulta che la donna fosse ricoverata da 3 settimane nel reparto di riabilitazione in seguito a un malore che l'aveva ridotta in condizioni gravi. L'uomo andava regolarmente a trovarla in ospedale nonostante fossero separati. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: Incidenti sul lavoro a Pescasseroli in provincia dell'Aquila. Un operaio edile di 46 anni in gravi condizioni dopo essere caduto dalla tettoia di un distributore di benzina dove stava effettuando degli interventi, probabile il cedimento di un pannello in fibra cemento. L'attentato nel Principato di Monaco, in fuga la sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso, che ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Yermolaev. Secondo gli investigatori, la donna 39enne, anche lei di nazionalità ucraina, si chiama Anna Berezovska e non avrebbe agito da sola. L'ultimo avvistamento a Francoforte, città dove anche è stata perquisita la casa dell'attentatrice. Negli ultimi 250 anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Lo ha detto Papa Leone XIV nel discorso pronunciato in video collegato alla cerimonia di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, il riconoscimento americano assegnato a quanti si sono distinti nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti che ricorrono domani. Il pontefice ha poi aggiunto: è stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Presentati ad Ancona i palinsesti Rai per il 2026-2027, tante le conferme ma anche diverse novità. Tra queste la nascita del canale specializzato italiano. L'obiettivo è raccontare il paese reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive. Così la di Giampaolo Rossi, che ha anche annunciato che l'Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy e la Rai sarà il broadcaster ufficiale dell'evento musicale. Ma sentiamo le parole dell'amministratore delegato sulla prossima programmazione.
5: Cioè la Rai c'è come presenza viva, perché la Rai continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La Rai c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura.
2: E in chiusura lo sport, tennis a Wimbledon. Jannik Sinner sconfigge in 3 set lo statunitense Brooks Pi in una gara valida per i 16esimi di finale. Una decina di minuti fa l'ultimo punto che ha consentito all'altoatesino di prevalere con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.
4: È 18.05 minuti? E 33
1: confermo,
4: secondi.
1: Confermi. 36.
4: Io vedo già una presenza inquietante qui in studio.
1: Ma non no, inquietante, è una presenza che ci porterà in alto.
4: Sì, dopo ne parliamo.
1: Nei cieli più sfrenati del gossip. Moreno Mantini
6: sono
1: con noi.
6: Arrivato, è puntuale come un orologio svizzero, visto che avete parlato.
4: In Svizzera.
1: Abbiamo rimesso anche gli orologi. Questa è l'Italia in diretta, l'ora l'abbiamo detta. Lucrezia Scardini, Claudio De Tommasi, a brevissimo, l'ospite famoso di questo. Ultima puntata, meno quel che riguarda me, voi poi proseguirete per altri lidi. Intanto la musica arriva con una considerazione su quello che può essere la materia, quindi il lusso sfrenato, la celebrità, i soldi, e quelli che sono invece i sentimenti veri. Voi che perché dite che
4: sempre più rare, devo dire. Io spero i sentimenti veri, va.
1: Però, non lo so, vediamo.
6: Facciamo vincere il cuore, va.
1: Facciamo vincere il cuore perché siamo buoni e perché nel cuore speriamo ancora. Può darsi. Intanto questa si chiama Mamma Tira Lava.

0: sapore quasi da Bacharach, questo So Easy to Fall in Love. Così facile innamorarsi, visto che stiamo parlando di amore.
1: Moreno Mantini e Wallace.
2: E Wallace, stava a sentirla, è vero. Allora, siete pronti?
1: Molto pronti.
2: Pronti perché abbiamo...
1: Anche molto curiosi.
2: Curiosi, vi ho portato un'attrice poliedrica, molto amata dal piccolo schermo, ma anche in cinema e teatro. E poi è un'autrice, devo dire, sfiziosissima, perché è capace di raccontare le donne con un'autoironia pazzesca, ma anche con grande verità. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Elda Alvigini.
1: Buonasera.
3: Grazie, buonasera, che bella presentazione.
0: Vedi?
1: Tutta meritata.
3: Ora me la riascolto così.
2: Registra. Allora Elda, esatto, tu sei un volto molto amato del piccolo schermo, anche grazie ad una serie televisiva veramente di grandissimo successo,
3: certo,
2: i Cesaroni, no?
3: Assolutamente.
2: A Stefania, tu sei Stefania,
3: esatto,
2: insomma, per
3: io
2: tutti.
3: Io sono Stefania, sì.
2: Senti,
3: esatto,
2: com'è stato tornare sul set dopo tanti anni, tornare in un luogo storico romano che è la Garbatella e soprattutto di trovarsi un po' tutti insieme, una grande famiglia che si rincontra?
3: Sì, devo dire, non credevo, ma quando sono rientrata a casa Cesaroni, il set ricostruito in studio, che noi insomma giriamo quasi tutto negli studios,
2: certo,
3: giriamo
2: certo,
3: molto poco alla Garbatella, e mi ha detto Claudio, che ci ha accompagnato una alla volta, mi ha detto: oh, è incredibile, avete pianto tutti. l'emozione, cioè la prima cosa è stato piangere, cioè è stato commuoversi, perché è come se in quel momento avessi realizzato quanta vita io avevo passato tra quelle pareti di cartapesta.
1: Hai girato molte stagioni nella prima edizione.
2: Tutte.
3: Io sono una di quelle storiche. Insieme a Claudio siamo i due storici, insieme a Branciamore, ti dico quelli che sono da prima all'ultima serie, c'erano Federico Russo e Ludovico Fremont, che fa mio figlio. Noi siamo quelli che, e poi c'è Nicolò Centioni, ovviamente, insomma noi siamo quelli che siamo rimasti storici.
1: Ecco, poi c'è qualcuno che però
3: diga,
1: purtroppo è assente, grazie.
3: Beh,
1: ci
3: sai,
1: sentite
3: questo è un
1: molto
3: lavoro...
1: No, per la mancanza, per esempio, di Antonello Fassari, che è scomparso lo scorso anno.
3: Si
1: è sentita molto la sua assenza.
3: In realtà ho pianto, credo, anche capendo che non c'era Antonello, cioè che quest'anno non ci sarebbe stato Antonello, no? Credo che la nostra commozione,
2: certo,
3: anche non pensata magari proprio coscientemente ma inconsciamente, era legata anche a aver perso non solo un collega ma una persona così preziosa, insomma, quindi
2: ma c'era,
3: sì, c'era,
2: sicuramente c'era, perché anche
0: in qualche maniera c'era.
2: Esatto,
0: c'era.
2: Guarda, Cesare non può mancare, esatto.
3: Cesare c'era, e comunque ormai la serie si è vista e anche in scrittura hanno trovato il modo di farlo essere,
0: di
3: con
0: farlo
3: noi
0: essere
3: sempre.
0: Senti Elda, allora, ma è una formazione classica e cinematografica, ti sei dedicata però anche ad altre cose, alla scrittura, alla stand-up comedy.
3: Sì.
0: Ma c'è un campo, un orizzonte, un panorama in cui ti senti più libera di esprimere, ma soprattutto di esprimere la vera Elda?
3: Guarda, devo essere sincera, sì, sono due, sono il teatro e la scrittura, perché a teatro, il teatro è comunque un atto politico nel senso più alto e profondo. Quando io scrivo i miei spettacoli, io dico quello che penso, e così quando scrivo il libro. Anche se è di finzione, anche se è di invenzione, tu porti avanti qualcosa che prima di tutto conosci bene, perché sennò non ne potresti, esatto, non ne potresti parlare, però anche un po' una tua visione del mondo, quindi sicuramente queste sono due. Quando fai l'attore tu sei al servizio della parola e del pensiero doppio di qualcun altro, sia di chi ha scritto che a volte non è,
1: certo,
3: il regista, no? Quindi
2: esatto,
3: passi attraverso a più filtri, perché devi riuscire a esaudire l'immagine che qualcun altro ha di quel personaggio, quindi sei molto nascosto ecco, l'impeachment della televisione magari quella. È quello, no?
1: Quando... Io devo dire che di te si capisce che sei quella che si vede, cioè non hai infingimenti, per quanto tu sia una bravissima attrice, però si capisce che ci metti molto di tuo, della tua personalità. Però si parla spesso di quanto sia difficile, purtroppo il tempo passa per tutti, per le donne over 50 e non solo, affermarsi ed essere raccontate un po' fuori dagli schemi classici. Come vivi tu il tempo che passa e come ti rapporti alle aspettative, soprattutto condizionate dai social, di questa società?
3: Beh, sembrerebbe che hai letto il libro, insomma, io Inutilmente figa il romanzo parlo, esatto, proprio di questo, cioè l'esigenza di scrivere il libro è stata quella di non vedere rappresentate delle donne over 50 come me e come tante sono oggi, devo dire, né in televisione né al cinema né in scrittura, perché ci sono un po' delle figurine stereotipate in cui dobbiamo rientrare, che certo, è o la donna che ormai ha fatto tutto, ha messo su famiglia, si lascia anche un po' andare esteticamente perché non ha più grilli per la testa, no? Non so come dire. Oppure c'è la mangiatrice di ragazzini come fossero degli arrosticini, visto che sto andando in Abruzzo.
0: Ecco, l'ispirazione, no, è diretta.
3: Oppure la donna che si è realizzata con un'identità, magari è una manager, è una grande professionista, e quindi ha rinunciato a
0: avere tutto il resto,
3: ha rinunciato,
0: esatto,
3: a avere famiglia. Cioè, sei sempre una poraccia, esatto, insomma.
2: Cos'è? Ti prendo su questo, Elda. Tu hai citato Inutilmente Figa, che questo libro molto molto molto divertente, però vorrei farti una domanda. L'inutilmente figa, facciamo non so, una sorta di disegno, un quadro.
3: Che è scritto tutto attaccato, tutto attaccato, no? Importante.
2: Essere inutilmente figa, secondo te oggi è un difetto, un'insicurezza o magari è un superpotere?
3: Però... Ma alla fine credo sia un superpotere. Ci tengo a dire una cosa, non è un libro al femminile perché non contiene, come si potrebbe immaginare, un j'accuse agli uomini, anzi io ho fatto, ho realizzato un merchandising anche tutto al maschile, quindi c'è anche l'inutilmente figo, questo ci tengo a dirlo, perché anche gli uomini sono costretti a entrare
0: in voglia, possiamo, no? Confermare.
1: Esatto, io purtroppo non sono circondata da inutilmente fighi, sono fighi puri quelli che sono qua dentro.
3: Non so, e guarda, esistono, lo so che esistono, però l'inutilmente è anche quando forse sei troppo figo, cioè non so come dire, no? Nel senso, certo, che tu hai tante skills, hai tanti,
1: sì, ma diventa una fatica, un lavoro,
2: è un lavoro,
3: esatto,
2: sta dietro a tutto,
3: ma non sai che faccio con tutta sta roba. Il problema è quello, è che diventa inutile, quindi...
0: Senti Elda, libro, monologhi come 101 modi di essere inutilmente figa, appunto, tantissimi autoironia comunque. È importante oggi per una donna non prendersi, ma torniamo all'inutilmente figo anche per un uomo a questo punto, non prendersi, certo, troppo sul serio?
3: Ma io penso che sia fondamentale per sopravvivere, no? Perché ora viviamo in un momento storico veramente drammatico, difficile, con problemi più grandi di noi e dell'affrontare.
0: E quanto
3: la vita
0: più
3: quotidiana.
0: Grandi, tra l'altro, Elda, e quanto più grandi.
3: Esatto. Ora non voglio fare discorsi retorici, no,
0: certo,
3: questo assolutamente. Però io credo che a me personalmente l'autoironia mi ha proprio salvato anche da cose più gravi, no? Da angosce, da tristezze, da depressioni.
1: Da terapista, magari, no?
3: No, terapista niente. Io ci sono dovuta andare comunque.
2: Sì, se quello l'ho tenuto.
1: Questo ce l'ho, mi manca.
2: Esatto.
3: Quello è stato fondamentale proprio per capire quanto invece io avessi già in me, certo, delle potenziali risposte, certo, proprio dovute a questa autoironia, no? Se vuoi.
2: Certo. Senti, rimanendo proprio in tema di autoironia, nella stand-up comedy spesso l'ironia si fonde un po', se vogliamo, alla satira, no? E si trattano, sì, anche tematiche belle forti. Il, sì, politicamente corretto che sta lì, che ci guarda, che ci giudica, è arrivato anche lì oppure siamo un po' più liberi?
3: Allora, purtroppo io devo dire, non si può fare stand-up comedy se non sei scorretto. Cioè,
0: ci sono anche... E ne abbiamo visti tanti dei principi della scorrettezza, esatto, nella stand-up.
3: No, nel senso, per esempio, non voglio far nomi, però ci sono dei colleghi che in televisione si devono attenere ha dei paletti. Certo. Se li vai a vedere a teatro, vedi la verità, nel senso che poi là loro sono più liberi, no? non hanno censure. Comunque se vai in televisione subisci una censura. Di contenuto, non parliamo di parolacce, di cose ovvie che non è, io non penso che bisogna dire le parolacce per far ridere, però quello non si può toccare, quello non si può, capito, proprio gli argomenti che non puoi toccare, mentre
0: la voglia.
3: Non puoi fare stand up se non parli di queste cose.
1: Io poi non sono una... Scusami, non ti volevo interrompere.
3: No, dimmi.
1: Sono molto curiosa perché tu hai un curriculum pazzesco, hai fatto tanto cinema con grandissimi registi.
3: C'hai una certa.
1: Ma è un background.
3: Non posso mentire, quando comincia a vedere il curriculum lungo dice vabbè, però questa è una signora, diamole del lei.
1: Però per Bacco hai un po' di registi con i quali hai lavorato, sì. Marco Bellocchio, insomma sto leggendo dei registi, dei nomi importantissimi, voglio dire.
3: Sì.
1: Insomma, che ne so, Francesco Falassi, Marcello Cesena, Claudio Caligari, Massimo Fagioli, Liliana Cavani, Tognazzi, insomma ce n'hai ben da raccontare. Ma tra i tanti personaggi che hai interpretato, ce n'è uno, un ruolo magari che ti piacerebbe interpretare che ancora non ti hanno mai neanche proposto?
3: Ma guarda, io devo dire la verità, credo che come tutti gli attori pensiamo di poter fare tutto, ma questo è vero nella misura in cui c'è una storia che chiede di essere raccontata, quindi è molto importante la storia che racconti. Io non sono, cioè dipende anche, per esempio potrei fare anche un ruolo di tre pose, ma se quel ruolo è fondamentale per lo svolgimento della storia, perché poi il film va avanti in un altro modo e quindi tu sei proprio fondamentale per la drammaturgia, per me va benissimo, cioè non è che so di raccontare le battute o che, né il tipo di ruolo. Sicuramente in questo momento capisco che è difficile magari per i casting vedermi in qualcosa di più drammatico, no? Pensa che io sto in questo momento nel van con quello che era il mio agente quando ha dovuto faticare per farmi fare Emma sono io di Falaschi, perché io avevo fatto La balia di Bellocchio e quindi ero un'attrice drammatica e non potevo mai fare la commedia.
2: E vedi, l'etichetta adesso, tutte italiane, però
3: esatto,
2: diciamo
3: adesso
2: tutte
3: è esattamente il contrario, no? Cioè, sarebbe difficile tornare a fare un provino perché un film come L'odore della notte di Caligari.
2: Senti, invece noi siccome vogliamo augurarti invece di realizzare tutti i tuoi desideri nel tuo lavoro, quindi come attrice, per chiudere,
3: grazie,
2: prima di salutarci, dici un regista, un attore e un'attrice con cui vorresti lavorare.
3: In questo momento la regista con cui voglio lavorare è Margherita Spampinato, la regista di Gioia Mia, per il coraggio,
2: certo,
3: per la storia che ha raccontato, perché io sono siciliana di origine e mi ha veramente toccata profondamente, perché il 90% di quello che fa quel ragazzino io e mio fratello l'abbiamo fatto, identico, una nonna siciliana, cioè è meraviglioso quel film, quindi sono curiosissima di conoscerla.
2: C'è tanta verità, è vero, sì.
3: Attrice, attore, allora ce ne sono tanti secondo me in questo momento. Sicuramente mi incuriosisce la serietà di un ragazzo così giovane come Francesco Ghechi, mi piace tantissimo Barbara Ronchi, non saprei, cioè,
2: vabbè,
3: ce ne sono
2: già ce ne ha detto due.
1: Comunque sei veramente figa, inutilmente.
2: Altro che inutilmente figa, è veramente figa.
1: Grazie
3: ragazzi.
2: No, grazie a te Elda, so che appunto sei in viaggio, stai girando, andrei a fare...
3: Sto andando adesso, stasera siamo a Vasto, Vasto d'autore, che è un festival letterario dove appunto parleremo del libro.
2: E allora... tanta vita, sempre, tanta vita.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Elda.
0: Ciao, allora, grazie. Noi ci stiamo avvicinando al momento del GR regionale dell'Onda Verde, ci arriviamo attraverso la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada. Rimaniamo in ambiente, insomma, quello 2 però, il 2, non so se l'avete visto.
2: Il sequel, sì.
1: Dopo il 20 anni dal primo, fantastico, devo dire, mitica Meryl Streep.
0: Si chiama Sienna Miller, lei, Sienna Spyro, ed è in realtà, in nome d'arte sarebbe Sienna Spari, ma lei è Sienna Miller, si chiama Material Lover, IGR regionali, L'Onda Verde, e torniamo qua per la nostra ultima parte.
1: Mi sa.
0: L'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18, 25 minuti, 58 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Bivio, A4, raccordo tangenziale est di Milano e raccordo Viale Certosa verso Torino ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Desenzano e Sirmione, code per 6 km, c'è stato un incidente e siamo in direzione di Padova. Ora il traforo del Monte Bianco, qui l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano. Verso Chamonix c'è la coda. A7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e il Bivio A7, A12 Genova-Livorno verso Milano, coda per traffico intenso. Anche sulla 8 tra Svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Così tra sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bivio A10 A7 Genova-Pegli verso Ventimiglia, coda per traffico intenso. E tra Genova-Pra, tra Bivio A10 A7 verso Genova, di nuovo coda per il traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Bivio A1 inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
5: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
4: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
5: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
4: Quindi un po' per volta.
5: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
4: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
0: L'Italia in diretta.
13: Ancora buon pomeriggio, anzi quasi buonasera, siamo tornati.
14: Eh beh, direi
13: in
14: buonasera, no?
13: Buonasera, beh sì, ormai sì, anche se è ancora giorno, caro Claudio. Adesso ci rifacciamo seri perché parliamo di un argomento molto importante. Abbiamo detto più o meno, abbiamo anche già accennato nel corso della trasmissione di questa lunga traversata pomeridiana di crisi di vario genere, di guerre, di cose che ci circondano, anche inspiegabili, perché per la serie l'umanità non ha imparato niente dal passato. Ma comunque, insomma, parliamo di... noi siamo già proiettati più o meno estate, proiettati verso le vacanze, anche se a molti, diciamo la verità, non sono in molti a poterselo permettere. Questa però è un'altra storia, ne parleremo magari in prossime puntate. La storia di cui invece vogliamo parlarvi adesso riguarda appunto i conflitti, quelli che ci circondano, ma anche quelli dimenticati, che sono ancora attivi, ragazzi, perché qui parliamo di oltre 50 attivi, quindi di scontri armati, e rappresentano il numero, pensate, più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono definiti da molti come una terza guerra mondiale a pezzi. Ricorderemo Papa Francesco, che amava definire quello che sta succedendo proprio in questo modo, e si dividono anche tra di loro in guerre ad alta densità e crisi regionali che colpiscono ovviamente inevitabilmente gravemente la popolazione civile. E allora di questo parleremo con un nostro ospite, un professore, un chirurgo specializzato in ricostruzione, Massimo Del Bene. Professore, buonasera, benvenuto.
15: Buonasera a lei e agli ascoltatori, buonasera.
13: Dunque, lei è stato già dirigente dell'ospedale San Gerardo, del Niguarda, e adesso si è sempre dedicato, in realtà anche in passato, a operazioni umanitarie, cioè a missioni umanitarie, nel senso che andava in posti martoriati da conflitti per cercare di aiutare le vittime, che spesso sono bambini e adolescenti, insomma, se vogliamo, con ferite piuttosto importanti e che neanche riescono forse in alcuni casi a ricevere non solo le cure ma neanche l'assistenza, proprio perché non esiste nulla laddove avvengono queste cose. Ultimamente lei è stato in missione in Congo, dove peraltro c'è ancora l'epidemia di Ebola. Lei ne viene fuori da poco, da quello che so, da una forma di, come si chiama, di quarantena. Quindi adesso è terminata, però lei so che ha intenzione intenzione di tornare in missione nuova. Ci racconta un po' di che cosa si occupa e come fa, e chi opera, come fa a scegliere, perché veramente deve essere difficile.
15: Dunque, innanzitutto devo dire che noi andiamo con una fondazione che abbiamo costituito da poco, da un anno circa, quindi una giovane fondazione, ma con chirurghi, diciamo, di esperienza, ecco, non più giovani. Questa fondazione si chiama War Children Hospital, quindi è una fondazione che si occupa di bambini feriti nei vari teatri di guerra. Siamo stati nel Tigray, il Tigray che pochi conoscono, probabilmente sulla cartina geografica, fra l'Etiopia ed Eritrea, e lì c'è stata una guerra incredibile fra i fronti di liberazione del Tigray e l'Etiopia. Siamo stati in Siria e adesso siamo stati in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, dove lì c'è proprio un conflitto di quelli proprio misconosciuti, che non ha favore mediatico, come diceva giustamente lei prima, e quindi ci siamo trovati di fronte a una situazione di soldati adolescenti, ragazzini di 14-15 anni, che da noi magari vanno al laboratorio estivo, lì invece vanno a fare la guerra, e feriti in questi scontri, e da una missione ispettiva che volevamo fare, perché di solito facciamo prima una missione ispettiva per capire bene le esigenze, le sì, caratteristiche, le criticità del luogo, e poi dopo la missione operativa, ma in realtà, vista la situazione, diciamo, abbastanza grave, abbiamo iniziato a operare direttamente subito su questi ragazzi, e ci torneremo appena le frontiere saranno aperte, perché abbiamo avuto un po' di problemi a entrare in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, perché era chiuso per l'Ebola, e anche uscire non è stato facile perché Ruanda non permetteva il passaggio nel suo territorio. Però appena passa questa emergenza, che sapete che l'Ebola è endemico nel Congo da 20 anni, quindi ogni tanto riappare,
13: sì,
15: e poi sparisce,
13: il focolaio,
15: poi...
13: certo.
15: Sì, non è proprio endemico della zona, ritorneremo per continuare a operare questi ragazzi che abbiamo visitato, li abbiamo visitati più o meno una quarantina, e li abbiamo messi in nota per la prossima missione, anche se la prossima missione probabilmente la più prossima, se possiamo dire così, sarà in Siria, e li abbiamo messi in nota per la prossima missione, anche se la prossima missione probabilmente la più prossima, se possiamo dire così, sarà in Siria, e torneremo in Siria.

0: ospedali, per quanto possano essere carenti, ma immaginiamo degli ospedali come quelli che vediamo in Italia, invece no. In che condizioni operate?
1: Beh, assolutamente, le condizioni ovviamente non sono le stesse per cui abbiamo operato in Italia per tanti anni. Sono diverse. Nel Tigray, per esempio, a volte non c'era proprio l'acqua fisicamente per potersi lavare come chirurghi prima dell'intervento. Oddio. E quindi quasi, insomma, con le mosche in sala operatoria. Ecco, non sempre è così, a volte troviamo delle condizioni più favorevoli. Dipende ovviamente sempre dai luoghi e un po' anche dall'assistenza che si trova in loco, però effettivamente la situazione non è facile. Facciamo un esempio: abbiamo visitato due orfanotrofi in Goma, una Goma e una Bukavu, quindi sempre nella Repubblica Democratica del Congo. E questi bambini sono orfanotrofi di guerra, quindi sono bambini orfani di guerra, non hanno l'acqua, nel senso che hanno solo acqua piovana, quindi dalle grondaie. Quello che arriva, arriva, e questa è la loro acqua. Ora, noi ci occupiamo di chirurgia, di sanità, di salute, ecco, però non si può rimanere indifferenti quando si
0: certo. In questi posti. E quindi che vi siete inventati? Cosa avete pensato?
1: E allora abbiamo fatto una promessa a questi bambini, abbiamo fatto una promessa di riuscire a trovare dei fondi per fare un pozzo in modo che abbiano tutto l'anno abbiano dell'acqua, perché lì purtroppo è un terreno lavico, c'è un vulcano che già 2 anni fa, no, nel 2002 è eruttato, ha fatto 30.000 morti solo a Goma, per cui è terreno lavico, difficile da forare, da bucare per trovare l'acqua, però l'acqua c'è perché lì è la zona dei grandi laghi, la zona, diciamo, del subsahariana con dei grandi laghi, lago Tanganyika, Bukavu, insomma, e quindi l'acqua c'è. Quindi abbiamo fatto una promessa di trovare questi fondi per fare questo pozzo, che affinché rimanga per sempre, per tutto l'anno l'acqua, e non come adesso con la stagione secca che sono senza acqua, insomma.
2: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: In gravi condizioni due operai feriti in due incidenti sul lavoro in Alto Adige. Un 19enne è rimasto schiacciato sotto un pesante carico a San Candido. A Sarrentino un 40enne è precipitato da un tetto. Per tutto il giorno vigili del fuoco al lavoro a Fraviano per spegnere i focolai del furioso incendio scoppiato nella notte. Bruciate varie abitazioni e la chiesa. Il rogo si è sviluppato ad una velocità impressionante, riferiscono i testimoni. 4 anni fa la tragedia della Marmolada, a Canazei il ricordo delle 11 vittime. Il sindaco Bernard, vicino alle famiglie, ora pensiamo a ripulire la montagna e a studiare un futuro possibile. Sinner batte Brubsky e conquista gli ottavi di finale a Wimbledon. Prossimo avversario, la sorpresa del torneo finora, il numero 151 al mondo, Mochizuki. Buonasera e benvenuti alla terza edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Davide Sigele, coordinamento tecnico di Thomas Malknecht ed Enrico Gremes. In apertura la cronaca con due gravi incidenti sul lavoro in Alto Adige. È in prognosi riservata all'ospedale di Bolzano l'operaio 19enne che stamattina è rimasto schiacciato sotto un carico di 500 kg mentre lavorava in un cantiere a Versacco di Sopra, frazione di San Candido. Il giovane di Dobbiaco è stato intubato sul posto ed è in pericolo di vita. In terapia intensiva anche un 40enne che nel pomeriggio è caduto da un tetto in un cantiere a Mules, frazione di Sarrentino, precipitando per 6 metri. Anche lui intubato sul luogo dell'incidente e portato d'urgenza al San Maurizio.
5: Ora il furioso incendio che a Fraviano nel comune di Vermiglio ha distrutto la chiesa, diverse case e un fienile.
6: Pennacchi di fumo, l'odore acre nell'aria, le fiamme che ogni tanto ancora si levano dalle macerie. Così appariva oggi Fraviano, frazione di Vermiglio, colpita nella notte da un devastante incendio. I volontari hanno lavorato per tutto il giorno per spegnere i focolai. Ieri sera erano 200 a combattere le fiamme e a coordinarli il comandante di Vermiglio, Luis Del Dos.
7: Siamo riusciti a salvare il comune, anche perché c'erano dei pannelli fotovoltaici sul tetto, sarebbe stato un problema ancora maggiore. Dopodiché abbiamo cominciato a salvare le case adiacenti l'incendio, soprattutto quelle più vicine. Siamo riusciti a salvarne 3.
6: A dare l'allarme all'1 di notte Carlo Panizza, svegliato dall'odore di fumo.
8: Ho visto che c'era un principio di incendio, c'era fumo che usciva, ma le fiamme erano bassissime. Nell'arco di pochi minuti si è divampato un incendio pazzesco.
6: Nessun ferito, 4 persone evacuate, ospitate da amici e parenti, danni materiali nell'ordine.

0: dei milioni di euro. Tre abitazioni sono state completamente distrutte, così come un fienile e un rustico, incenerito anche il tetto della chiesa. Una comunità ferita, ma che non si arrende, dice la vice sindaca Valentina Mariotti.
1: Da buoni abitanti della montagna ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. È chiaro che le ferite del cuore rimangono, perché comunque vedere un edificio storico come il tetto della chiesa completamente distrutto fa male al cuore, fa male alla comunità.
0: Michele Carpano, TGR Trento.
2: Cambiamo ora argomento. Più posti letto per anziani nelle case di riposo del Trentino, lo ha deciso la giunta provinciale riunita oggi a Samone in Valsugana.
3: 48 posti letto per anziani che hanno bisogno di poca assistenza saranno attivati da ottobre in 8 case di riposo del Trentino, divisi in nuclei che vanno dai 5 ai 10 posti per ogni RSA. Un progetto che durerà 2 anni e che la giunta provinciale ha finanziato con 200.000 euro. L'assessore alla salute Mario Tonina assicura che questa sperimentazione non peserà su organici già ridotti all'osso. Si tratta solo di riadattare alcuni spazi nelle strutture UPIPA convenzionate.
4: La carenza di personale si fa sentire anche nelle RSA, però questo servizio non necessita di ulteriore personale in quanto fortunatamente queste persone sono ancora autosufficienti, tant'è che la retta costa molto meno, ma garantisce loro di stare assieme.
3: All'ordine del giorno della giunta fuori porta a Samone, comune di 500 abitanti tra Bassa Valsugana e Tesino, anche 4 delibere sulla scuola. Sbloccate le assunzioni degli insegnanti a tempo indeterminato dalle materne alle superiori, ma soprattutto via libera alle attese graduatorie degli insegnanti di sostegno. Sul tema degli appalti pubblici e il ritorno al criterio del minor prezzo avversato sia dagli imprenditori che dai sindacati, il presidente Fugatti invece rassicura: c'è tutto il tempo per discuterne. Laura Galassi, TGR Trento.
5: La Giunta Comunale di Bolzano ha ampliato l'elenco delle zone in cui può essere applicato il cosiddetto DASPO urbano contro situazioni di degrado e microcriminalità. Tra le nuove aree destinate via Museo, via Portici e Piazza Municipio. Nei quartieri intanto è partito il controllo di vicinato. Sentiamo.
6: Uno strumento di sicurezza partecipata a supporto di forze dell'ordine e polizia locale. È partito da alcune settimane a Bolzano il controllo di vicinato. Lo scopo, assicura il sindaco Claudio Corrarati, è tutt'altro che trasformare i residenti in spioni o sceriffi.
7: Anche il cartello che abbiamo installato non è un cartello tradizionale di colore giallo e nero che segnala un pericolo, ma è un cartello di mani che si uniscono, è un modo per riuscire ad aiutarsi. Questo è un tassello di tutte le azioni che dobbiamo fare per migliorare la sicurezza di questa città, ma soprattutto saper ascoltare meglio i nostri cittadini.
6: Una settantina i bolzanini che hanno aderito, di cui 40 impegnati nei primi 3 gruppi operativi, uno in zona Casanova, un altro nella parte storica del quartiere Don Bosco, il terzo a Gries. Tra i modelli di riferimento le città di Parma e Verona. La dirigente comunale Sabrina Michielli.
8: Sono circa 400 le città in Italia che adottano questo modello, ovviamente città più o meno grandi, e quindi ogni comune poi adegua questo protocollo un po' ai bisogni che emergono.
6: Dai coordinatori dei gruppi stanno già arrivando le prime segnalazioni utili alla polizia locale, il comandante Fabrizio Piras.
9: Il degrado, il disturbo, ma anche l'isolamento sociale, sono tutte tematiche che vanno indirizzate al coordinatore. Quindi non si tratta di sostituirsi chiaramente alle forze di polizia, non si tratta di essere attivi nel reprimere certe situazioni, però si tratta di avere una sensibilità maggiore nel segnalare al coordinatore determinate situazioni.
6: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
2: 4 anni fa la tragedia della Marmolada, un crollo che provocò 11 vittime e che ha aperto riflessioni sul futuro della montagna. Sentiamo.
10: La Marmolada, 4 anni dopo la tragedia. Il vuoto lasciato dal ghiaccio è sempre visibile a oltre 3.000 metri di quota. Alla base della montagna, accanto al sentiero, una Madonna protetta da un vetro ricorda le 11 vittime del crollo del 3 luglio 2022. In comune a Canazzei incontriamo il sindaco Giovanni Bernard.
11: Noi cerchiamo ma con molta discrezione, ecco, di mantenere vivo quel ricordo, senza magari troppo frastuono, ma anche con intimità, questo evento che magari noi non direttamente, ma ha toccato nel profondo tante persone, e cerchiamo di stargli vicino.
10: A Pian dei Fiacconi restano le macerie lasciate da una valanga del 2020 e un rifugio abbandonato dopo il crollo del ghiacciaio. La provincia di Trento ha un piano di bonifica.
11: In modo da appunto far pulizia su quello che è quel pezzo di marmolada che tanto ha sofferto e che adesso vede un degrado, insomma, ecco.
10: Gli escursionisti hanno ripreso a frequentarla, non escluso un nuovo rifugio in un posto diverso e nemmeno un nuovo impianto.
11: Una base di partenza anche per quella che è la salita Marmolada sarebbe importante, oltre ai rifugi al Passo Fedaia. Non smobilitiamo la Marmolada, ma diamo una pulizia e poi ripensiamo un po' il tutto.
10: Andrea Selva, TGR Trento.
5: La polizia indaga su un'aggressione avvenuta in un parco di via Ortles a Bolzano. I fatti risalgono alla notte del 26 giugno, ma la notizia è emersa solo ora. Agli agenti arrivati nella sua abitazione, un cittadino tunisino ha raccontato di essere stato accoltellato poco prima da altri stranieri. Nonostante fosse già a terra, l'uomo sarebbe stato colpito con calci sul volto. Il gruppo ha poi fatto perdere le sue tracce. L'uomo è stato ricoverato con diverse ferite d'arma da taglio. Squadra mobile al lavoro per identificare i responsabili. Dopo il suicidio di un detenuto di 68 anni con problemi di salute, approfondiamo la difficile situazione nel carcere di Bolzano. I dettagli nel servizio.
12: Il direttore del carcere di Bolzano, Gianni Monti, ha ringraziato la polizia penitenziaria, l'area educativa e il presidio interno dell'area sanitaria per come hanno agito in occasione del suicidio del detenuto 68enne. «Non avete nulla da rimproverarvi», ha scritto Monti. «C'è da dirvi solo grazie per quello che fate tutti i giorni». Ma il giorno dopo si fanno anche i conti con le carenze croniche del personale nelle strutture detentive. La pianta organica del carcere di Bolzano, per quanto riguarda la polizia penitenziaria, è di 136 e ci sono solo 64 agenti. I detenuti presenti sono 115 sugli 88 che la struttura potrebbe ospitare. Il segretario regionale del sindacato Sinappe, Andrea Mazzarese.
13: Ogni giorno si cerca di fare veramente i salti mortali lì su Bolzano, di ogni natura, per cercare di assicurare i servizi, voglio dire, indispensabili e un po' tutelare, voglio dire, la popolazione detenuta.
12: La prevenzione dei suicidi in carcere è una parte importante dell'attività della polizia penitenziaria.
13: Nel corso del 2025 ci sono stati 1900 e qualcosa, quasi 2000 episodi di tentativi suicidari che sono stati sostanzialmente scongiurati soltanto per il pronto intervento dei poliziotti penitenziari.
12: Tra i problemi di Bolzano c'è la mancanza di un reparto dedicato ai detenuti nell'ospedale San Maurizio.
13: Sarebbe ora, voglio dire, che anche le autorità, voglio dire, della provincia autonoma di Bolzano iniziassero a ragionare e ad attivarsi per crearne uno finalmente lì su Bolzano.
12: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
2: Dopo il gravissimo episodio di caporalato scoperto dai carabinieri in Valsugana grazie alla denuncia di due operai pakistani, le associazioni agricole trentine chiedono più controlli di legalità. Colpire con severità i comportamenti di chi danneggia i lavoratori e le imprese agricole oneste, dice Gianluca Barbacovi di Coldiretti. Collaboriamo con Provincia Servizio Lavoro per assicurare strumenti contro il caporalato, aggiunge Diego Coller di Confagricoltura.
5: Nel fine settimana a Laives i campionati nazionali giovanili di ciclismo su strada, a cui parteciperanno i migliori atleti under 14 e under 16 di tutta l'Italia. Per consentire lo svolgimento delle gare, diverse strade del centro saranno chiuse al traffico, previste anche deviazioni per i mezzi pubblici. Le principali limitazioni riguarderanno parte di via Kennedy, via Pietralba, via Dante, via Careoli, via Nazario Sauro.
2: Parte oggi un secondo la campagna della TGR sulla sicurezza stradale. Per due mesi, fino al 3 settembre, interviste, approfondimenti, testimonianze. Iniziamo con un focus sulla pericolosità dei cellulari alla guida.
14: La distrazione è la causa di un incidente su tre e la principale fonte di distrazione alla guida è rappresentata dallo smartphone. Lo dice l'ultimo rapporto ACI basato sui dati Istat. 9 multe su 10 per violazioni all'articolo 173 del codice della strada elevate dalla polizia locale riguardano proprio lui, il cellulare. 115 quelle messe a verbale solo a Trento nei primi sei mesi dell'anno, spiega il comandante Alberto Adami, e le conseguenze sono pesanti.
15: Si rischia una sanzione di 250 € e la sospensione della patente di guida, nonché la decurtazione di punti patente.
14: Sospensione per quanto?
15: Da 15 giorni a un mese.
14: Un rischio, sì, ma mai pesante come quello di perdere il controllo dell'auto, che senza una guida attenta, dice la vicepresidente di ACI Trento, Camilla Girardi, può diventare un'arma.
16: Avere in mano un'automobile, avere in mano una bicicletta, un monopattino, un qualsiasi mezzo, anche il pedone, comunque, che è distratto, che è occupato ad avere questo piccolo computerino in mano per parlare, per giocare, per leggere email, per vedere foto, per fare di tutto, è assolutamente un'arma letale.
14: Cautela anche se usate lo smartphone come navigatore.
15: Devo impostarlo prima di avviare il viaggio e non devo maneggiare il cellulare durante il viaggio.
14: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
5: Ed ora lo sport col tennis. Avanti ancora a Wimbledon Jannik Sinner, che raggiunge gli ottavi di finale dove lo attende un avversario mai incontrato prima.
17: L'americano Jason Brooksby è stato battuto in tre set 6-3, 6-4, 6-3, ma il punteggio non restituisce appieno le varie fasi di una partita che rispetto allo standard a cui è abituato ha visto Sinner non sempre lucido. A un primo set solido ne segue un secondo dove Sinner concede ben tre palle break all'avversario che fortunatamente non ne concretizza alcuna, mentre l'alto tesino a sua volta ne vince solo 2 su 5. Il terzo set inizia male con Sinner che perde il servizio per poi subito reagire d'orgoglio e strappare a sua volta un break a Brooksby. Il pubblico spinge per un quarto set e l'americano lo incita, così la fine del match è scoppiettante. Brooksby perde il servizio e porta Sinner sul 5-3 a battere per il match, ma l'alto tesino a sua volta si fa breccare e il set torna in parità. Quando si intravede il tie break, non prima di aver sprecato due match point, finalmente il numero uno al mondo brecca per il terzo game di fila e porta a casa il match. Sfiderà contro ogni pronostico non il giovane talento spagnolo Hodar, ma l'avversario che l'ha battuto, rivelazione a sorpresa di Wimbledon 2026, il giapponese numero 151 al mondo, Shintaro Mochizuki. Roberto Morelli, TGR Bolzano.
5: In chiusura il meteo, domani tempo molto soleggiato con cielo sereno. Queste le temperature minime e massime registrate oggi nei due capoluoghi, Bolzano 20 e 32 gradi, Trento 17 e 32. È tutto, l'informazione regionale continua sui nostri siti re.it/tgrbolzano, re.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Grazie per l'attenzione e buona serata.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
19: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.

0: non escluso il furto su commissione. Il governo in allarme, quantità di oppioide per 20.000 dosi di droga degli zombie. Vigilia di viaggio a Lampedusa, il Papa agli Stati Uniti, gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. Il cardinale Pizzaballa al GR1, i più deboli pagano l'uso della forza. L'attentato di Monaco, caccia internazionale per Anastasia Berezovska, l'Ucraina sospettata dell'attacco, per gli inquirenti non ha agito da sola. Saldi, sabato si parte, giro d'affari di oltre 3 miliardi, bel tempo nel fine settimana della corsa agli acquisti scontati. Conferme e novità nell'offerta Rai 2026-2027. Salda Vinci, mattatore per due serate. Torna Benigni, la di Giampaolo Rossi, palinsesto vitale fra tradizione e innovazione. Ultimo domani il concerto dei record, attesi in 250.000 per il live sulla spianata di Tor Vergata. Mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Tennis, Sinner non lascia scampo all'americano Brooks B. Vince in 3-7 e si qualifica agli ottavi del torneo di Wimbledon. Formula 1, la Ferrari di Hamilton centra la pole position della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Mondiale di calcio, si chiude il programma dei sedicesimi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta, intensificati i controlli dei carabinieri.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha sottratto le 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma avrebbe avuto le chiavi della cassetta di sicurezza. A denunciare è stata la responsabile della farmacia, che afferma sempre svolti i controlli necessari. Ascoltati i dipendenti dagli investigatori, che ipotizzano un furto su commissione. Depositata una prima informativa presso la procura capitolina, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
2: Siamo stati attivati dal Ministero della Salute per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
1: Le fiale rubate idonee a confezionare fino a 20.000 dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. A Palazzo Chigi, convocata una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Presto verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanil attivo dal 2024. Elena Baiocco, GR1.
0: Cerchiamo dunque di capire meglio che cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
3: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
0: Continua la caccia all'attentatrice che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
4: Sulle tracce di Anastasia Berezovska ci sono l'Interpol, l'Europol, la polizia e la gendarmeria francese, più i 250 agenti mobilitati nel Principato di Monaco per assicurare alla giustizia la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia, avvenuto lunedì scorso presso la sua residenza monegasca. Stamane il capo della procura, nel corso di una conferenza stampa, ha confermato l'identità della donna, nota la criminalità organizzata determinante per il suo riconoscimento. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio tredicenne stavano rientrando a casa, dove ad attenderli c'era la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma i suoi movimenti sono stati ricostruiti con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania dove è stata avvistata a Francoforte, ultimo suo domicilio noto, presso il quale la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Si cercano complici e mandanti, ne sono certi gli inquirenti. Non ha agito da sola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Tra Mosca e Kiev ancora raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco dall'inizio del conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise nella regione di Zaporizhia da raid ucraini, uno dei quali avrebbe colpito un mercato. Altre 2 vittime in territorio russo, nelle regioni di Belgorod e Bryansk. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
5: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
6: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
5: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
6: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno. Potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa. Vendiamo una parola nuova.
5: E alla vigilia del 250° anniversario della nascita degli USA, Leone XIV, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal a Philadelphia, lancia un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: Il dramma dei migranti è quello degli sfollati di ogni guerra, al centro anche dell'intervista al giornale radio del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
7: Quali analogie ci sono tra la condizione dei migranti e quella degli sfollati?
8: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza. Pagano sempre i più piccoli e i deboli. Tutto in questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
7: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
8: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
7: In che senso sta reggendo la tregua?
8: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
7: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
8: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, hanno notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
7: Lei quindi dice che la società civile è molto più avanti dei governi.
8: È proprio radicato ormai nella coscienza civile il senso della dignità, del rispetto dei diritti, della vita, mentre le istituzioni hanno dimostrato di essere molto deboli, molto incapaci di affrontare adeguatamente questa situazione.
7: Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Veniamo dunque alla delicata situazione in Medio Oriente. Fermi i negoziati con gli Stati Uniti, l'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
9: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Domani a Teheran si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse, con violenza tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'Università di Teheran. capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante. Lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
0: Trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano Mattei per l'Africa, Giorgia Meloni rivendica i numeri dell'iniziativa: 76 progetti in corso, 18 paesi coinvolti dagli iniziali 9, 4 miliardi di garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi stanziati dal Fondo per il Clima, in aggiunta alla dotazione iniziale di 5 miliardi e mezzo. Il piano produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale. Così la Premier, che in vista del vertice NATO di Ankara ha avuto una conversazione telefonica con Erdogan. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Ad animare il dibattito politico la situazione dei trasporti in Italia è la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Cutro del 2023. La Consulta non ritiene sproporzionata la pena da 20 a 30 anni di carcere che la norma ha introdotto per gli scafisti in caso di morte o lesioni gravi dei naufraghi.
10: La Corte Costituzionale dà ragione al governo e grazie alla sentenza va avanti la rivoluzione italiana del buonsenso, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
11: La Consulta conferma che aveva ragione il governo Meloni. È legittimo il giro di vite voluto con il decreto Cutro contro gli scafisti che lucrano sulla disperazione degli esseri umani. Un altro duro colpo alla sinistra immigrazionista.
10: La Consulta, un segnale importante contro gli scafisti. Colpire la rete dei trafficanti è una priorità assoluta, commenta anche la Lega, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento. Le parole di Salvini, il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto, sono un'offesa ai disagi di milioni di italiani, replicano i 5 Stelle, non solo per i suoi risultati scandalosi, ma anche per la faccia tosta con cui nega i costanti ritardi, malfunzionamenti e disagi. Stessa linea del PD, che rincara: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa ad altro. Andrea Casu.
12: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi record.
10: Filippa Misano, GR1.
0: Seconda giornata a Padova del 19° congresso nazionale della UIL. Bombardieri ha condiviso la linea con Fumarola e Landini. L'inviata.
13: Uniti pur mantenendo le proprie differenze, CGIL e CISL e UIL proseguono nel percorso unitario su contratti, precarietà, solidarietà. La segretaria della CISL, Daniela Fumarola.
14: Oggi noi ci siamo ritrovati su delle parole chiave: partecipazione, il salute e sicurezza.
13: Uniti per ricostruire anche una fiducia verso il mondo del lavoro, oggi spesso precario, ha sottolineato il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Frizioni assenti sia nel sindacato che con il governo, che però il segretario della CGIL sollecita.
15: Dalla prossima legge di bilancio, la restituzione del drenaggio fiscale e la maggior tassazione sulle rendite finanziarie, sui profitti e sulle rendite immobiliari è una richiesta che rimane sul tavolo.
13: Sensibilità diverse ma unite, ribadisce il leader della UIL Giampaolo Bombardieri.
16: Oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di tutte le associazioni datoriali.
13: Posizione distante da un contesto internazionale dove si sottolinea in questo congresso il multilateralismo inclusivo è in crisi. Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
0: Saldi estivi da domani via in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano.
17: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
18: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza Vengono fatti troppo presto. Da anni fa si facevano a settembre, perché da luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
17: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
19: Ho visto tante cose, dei bracciali.
20: Non penso di comprare niente in realtà.
17: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo Opice, GR1.
0: A New York, ospiti VIP e ferree misure di sicurezza per il matrimonio della pop star Taylor Swift e della stella del football americano Travis Kelce. La corrispondente.
21: C'è grande attesa qui a New York per quello che ormai viene chiamato il matrimonio reale fra Taylor Swift e Travis Kelce in un Madison Square Garden blindato. I festeggiamenti dovrebbero cominciare attorno alle 23 ora italiana. Un migliaio di invitati, vietati i cellulari. Una prova generale c'è già stata ieri sera con una cena per un centinaio di ospiti e c'è chi dice che il matrimonio in realtà sia già stato celebrato a coronamento di una storia d'amore cominciata 3 anni fa tra una delle pop star più grandi e influenti di tutti i tempi e il campione di football americano che ha vinto 3 Super Bowl. Prima delle nozze la coppia ha donato 26 milioni di dollari in beneficenza a diverse organizzazioni, tra cui ospedali pediatrici. Il Madison Square Garden, tempio della musica e dello sport, garantisce sicurezza e privacy e la scelta della data non è casuale. Il weekend del 4 luglio, che quest'anno segna il 250° anniversario dell'indipendenza. I festeggiamenti in pompa magna voluti da Trump rischiano di essere oscurati dal matrimonio di Taylor Swift, che spesso ha criticato il presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Ora il meteo. Dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana. Le previsioni del luogo tenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
22: La situazione sul nostro paese vedrà un campo di alta pressione atlantica avanzare sul Mediterraneo, portando condizioni di bel tempo su gran parte del paese, ad eccezione delle estreme regioni meridionali, dove insisterà una moderata instabilità, principalmente su Sicilia e Calabria. Domenica tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, tranne sui settori orientali, dove potranno verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in generale aumento su tutto il paese per il fine settimana, con punte fino a 35 gradi.
0: Il fascino di stelle e pianeti fissato in un'immagine. C'è un italiano tra i finalisti del più grande concorso di fotografia astronomica.
23: La passione per l'osservazione del cielo è nata insieme alle missioni Apollo, quelle che hanno portato alla conquista della Luna. Da quasi 30 anni l'ingegnere Mario Cogo, vicentino, si dedica alla fotografia astronomica con importanti riconoscimenti. I suoi scatti più volte sono stati scelti dalla NASA come immagine astronomica del giorno e ora è tra i finalisti del più prestigioso concorso internazionale del settore organizzato dall'Osservatorio di Greenwich, con un ritratto molto suggestivo del Sole che Cogo racconta così.
24: È un'immagine in alta definizione del Sole, ripresa con un rifrattore, quindi un telescopio a lenti, che mostra un fenomeno che si chiama filaprom, un filamento visto sul bordo del Sole, una nube di gas incandescente sospesa sopra la superficie solare.
23: A contendere la vittoria finale ci sono altre foto spettacolari, selezionate tra le 4.000 inviate al premio da tutto il mondo, come la superluna nel cielo di Parigi, la galassia Andromeda e la cometa Lemmon sopra le Alpi Svizzere. Il 17 settembre il verdetto. Daniele Morgera, GR1.
0: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-2027, tante le conferme ma anche diverse novità. In questi minuti il red carpet dei talent protagonisti e poi questa sera uno spettacolo evento. L'inviata.
25: Dottore.
26: Benvenuti.
25: Musica, risate.
27: Sal Da Vinci Mattatore con 2 serate su Rai 1. Il ritorno di Roberto Benigni con un appuntamento speciale dedicato a San Francesco. Sono solo 2 delle novità dell'offerta Rai per la prossima stagione. Nel valzer delle conduzioni tra chi va e chi viene si parte con il live di Cremonini al Circo Massimo sulla rete Ammiragli al 2 settembre. Ancora a Sanremo, Stefano De Martino. Nuovi approfondimenti, Gomez, Cerno e Salvo Sottile. Alberto Angela con 5 appuntamenti dedicati alla cultura, confermati dopo le polemiche Stefano Bollani e Valentina Cenni nella primavera 2027. Non c'è ancora un nome per la successione alla Sciarelli, per chi l'ha visto non si esclude il ritorno di Amadeus, ma serve un'idea. Il commento dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.
1: Beh, una stagione entusiasmante come sempre per la Rai. Il servizio pubblico presenta questo palinsesto che è la festa della Rai, è la festa dei suoi talent ed è un palinsesto bello, vitale, un palinsesto che mantiene elementi di conservazione ma punta anche all'innovazione.
27: Marcella Sullo, GR1.
0: Per la musica il nuovo singolo di Céline Dion. Bonjour, pardon, merci, il titolo della canzone dell'artista canadese ispirato a una preghiera hawaiana, il brano in attesa del grande ritorno dal vivo con 10 concerti in autunno a Parigi e altri 10 a maggio del prossimo anno, lontana dal palco per alcuni anni dopo che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Céline Dion aveva cantato in Mondovisione sulla Torre Eiffel per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024. Merci. Ed è tutto pronto a Roma per Ultimo 2026, la favola per sempre, il mega evento di domani a Tor Vergata che accoglierà 250.000 persone, mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Ultimo salirà sul palco alle 20.30, preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro alle 19.30.
2: Il giorno che aspettavo, titolo del nuovo album di Ultimo, sta per arrivare. Cancelli aperti dalle 7 di domattina per il grande raduno degli ultimi. I fan del cantante romano saranno accolti in un'area di 150.000 metri quadrati.
3: Video dedicati con percorsi e risposte semplici, così da guidare tutti in sicurezza al concerto.
2: Sui social della Questura di Roma tutti i consigli, le aree di sosta e l'itinerario digitale da seguire per arrivare ai varchi di accesso all'area del concerto. Gratuite di collegamento dalla metro ai vari ingressi, un palco lungo 140 metri al centro, la firma di Ultimo inserita all'interno del simbolo dell'infinito che da sempre rappresenta il legame tra Ultimo e il suo pubblico.
4: L'infinito secondo me racconta bene questo percorso, soprattutto live, che è iniziato da quando ho fatto uscire il mio primo disco più o meno e che è sempre continuato nel corso degli anni e dà un senso di continuità, per cui l'unica indicazione che ho dato era proprio questo infinito, di far ritrovare questo infinito nel palco.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Di Noia e Fabio Cardinali. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
28: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
30: Fai leva sui miei desideri, eh?
29: Veramente faccio leva sull'IVA.
30: Leva sull'IVA?
29: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
30: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
29: Ce li leva?
30: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
29: Leva l'IVA.
30: E i pensieri.
29: Solo a luglio, solo da...
31: Iperceramica.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
10: R1 Sport.
11: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Apriamo con il tennis e con la vittoria convincente di Jannik Sinner sull'americano Brooksby, che consente al numero uno del mondo di qualificarsi agli ottavi del torneo di Wimbledon. Ci racconta tutto in diretta Emilio Mancuso.
12: La miglior partita del torneo nella giornata più calda. Ci sono tante note positive nella vittoria 3-7-0 di Jannik Sinner, 6-4, 6-3, 6-4 sull'americano Jenson Brooksby. E il numero uno del mondo vola così agli ottavi di finale senza troppa fatica per la quinta volta consecutiva sull'erba londinese, il campione in carica. 13 ace, due doppi falli per Jannik, che ha servito il 66% di prime ottenendo l'87% dei punti. Male la resa invece con la seconda, appena il 37% dei punti ottenuti, 10 su 27. Agli ottavi, domenica 5 luglio, affronterà la sorpresa il giapponese proveniente dalle qualificazioni Mo Kizuki, che a sorpresa appunto ha eliminato 3-7-1 lo spagnolo Rafa Odar. Ha perso Daniel Medvedev 3-7-0 per il tedesco Struff. Immenso Novak Djokovic 7-6 al quarto al francese Rindernesh, 18esima volta negli ottavi a Wimbledon per il serbo come Roger Federer, sconfitto 3-7-0 infine dal russo Safiullin, il brasiliano João Fonseca. Linea allo studio.
11: Grazie Emilio Mancuso. E l'Inghilterra regala sorrisi agli italiani anche in Formula 1, perché il Gran Premio di Gran Bretagna nasce nel segno del duello tra la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di Kimi Antonelli, un duello tiratissimo che è andato in scena nelle qualifiche della gara sprint. L'inviato.
13: È il boato di Silverstone ad accogliere la pole position nella gara di casa di Lewis Hamilton. È vero, è solo quella per la gara sprint, ma il pilota inglese della Ferrari ha letteralmente dominato il venerdì nel Northamptonshire, con il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere e i migliori rilievi nella prima, nella seconda e nella terza parte di questa qualifica sprint, dimostrando di essere in forma smagliante e di aver preso piena confidenza con una Ferrari assolutamente ritrovata. Domani Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, come detto, nella gara sprint. In prima fila a fianco a lui ci sarà il leader del mondiali Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di appena 11 millesimi. Incredibile pensare che Hamilton potrebbe essere il papà di Antonelli anagraficamente, ma che i due se la stiano giocando in maniera più che mai sul filo dei millesimi. Seconda fila con Verstappen, Red Bull e Leclerc, quarta posizione con l'altra Ferrari. Solo in quinta posizione George Russell, il compagno di squadra in Mercedes di Kimi Antonelli, peraltro rivale del bolognese nella lotta al mondiale. Russell rimedia 357 millesimi di ritardo da Hamilton, che sono praticamente lo stesso distacco che incassa anche dal compagno di squadra. Nella gara di casa sono veramente tanti. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
11: Ed eccoci ai mondiali di calcio con le ultime tre partite dei sedicesimi. Si comincia tra poco alle 20 con Australia e Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana. Su Australia Egitto sentiamo le ultimissime collegandoci in diretta con il nostro inviato a Dallas.
14: Sì, Dallas Stadium a Darlington, caldissimo fuori, temperatura di oltre 32 gradi, qui sono quasi le 12:30, detto però lo stadio è il tetto chiuso, è modernissimo, c'è l'aria condizionata. Chi vince questa sfida va a trovare proprio la vincente di Argentina Capoverde nell'ottavo di finale del 7 luglio alle 18 italiane ad Atlanta. Notizia da dare subito: gioca Salah, perché era in dubbio dopo l'infortunio con l'Iran, e invece guiderà l'attacco dell'Egitto. Nell'Australia, che ha stupito, magari non ha incantato nel gruppo, ma si è qualificata al secondo posto dietro agli Stati Uniti e ha battuto la Turchia, ha pareggiato poi con il Paraguay, e l'Australia, si diceva, vengono confermati tutti e 11 i titolari della partita con il Paraguay. Ci sono anche due italiani, italo-australiani, Circati e Volpato, davanti nel tridente d'attacco del commissario tecnico Tony Popovic. Non hanno mai vinto una sfida eliminazione diretta ai mondiali queste due nazionali, quindi oggi una delle due farà la storia. Da Dallas, Daniele Fortuna, GR1.
11: E ricordiamo le radiocronache di Australia, Egitto e Argentina Capoverde qui su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con ampi prepartita all'interno di tutto il mondiale minuto per minuto. L'eliminazione posizione, ai sedicesimi della Germania, per mano del Paraguay accostata alla panchina Julian Nagelsmann. Oggi la federazione tedesca ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'ormai ex commissario tecnico e al tempo stesso ha annunciato che avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp. L'ex tecnico del Liverpool ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico. E a proposito di allenatori, ora è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Napoli e sostituisce Antonio Conte. L'annuncio da parte del club, contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di serata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
16: E alle nostre vacanze romane.
17: Anche se non siamo a Roma!
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
19: Ma cosa dici?
18: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
19: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
20: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
31: Iperceramica.
8: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
23: 19:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino le code a tratti sono per via del traffico intenso. A Bergamo, in uscita da Milano, coda per il traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al Piazzale Italiano. In direzione di Chamonix c'è la coda. A 10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 fino a Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di coda a tratti. Sulla A12 tra Bivio A12 A7 e Rapallo verso Livorno coda a tratti per il traffico intenso, così a Rapallo per chi viene da Genova. A14 tra Bologna e Borgo Panigale il Bivio A14 A13 verso Ancona, 5 km di coda in aumento, coda per via di un incidente. Sulla A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze le coda a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze e Scandicci il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna coda a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze e Sud in Cisareggello coda a tratti per il traffico intenso verso Roma. Concludiamo con la A11 Firenze Pisa Nord, dove l'attesa è prevista è di 1 ora e 10 minuti. Tempi di percorrenza tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
24: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
25: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
0: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
7: Nel mondo contemporaneo, dove la tecnologia sembra farla da padrona fino al punto da voler quasi soppiantare la magnifica Humanitas, come la chiama Papa Leone XIV nella sua recente prima enciclica, viene da chiedersi se abbia ancora senso parlare di virtù. Oggi, infatti, le virtù sembrano come essersi dissolte per lasciare spazio al successo sfolgorante, alle apparenze provocatorie e non di rado al vizio sfacciato presentato come libertà. Eppure un grande uomo del Rinascimento, come Leonardo da Vinci, forse con qualche enfatico ottimismo, affermava che chi semina virtù fama raccoglie. Le virtù cardinali, che hanno radici nella filosofia greca, in Platone e Aristotele, e sono state successivamente riprese e integrate dalla teologia cristiana insieme alle tre virtù teologali, vogliono offrirci proprio un perno intorno al quale far ruotare la nostra vita nel concreto di ogni giorno. Esse sono la prudenza, ovvero la capacità di discernere il vero bene in ogni circostanza e di scegliere i mezzi adeguati per compierlo. La giustizia, ossia la volontà costante e ferma di rispettare i diritti altrui e di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. La fortezza, ovvero la costanza nel resistere alle difficoltà e la determinazione nel perseguire il bene, superando la paura del dolore e degli ostacoli. Ed infine la temperanza, che altro non è che la moderazione e l'equilibrio nell'uso dei beni materiali. Ma qual è il premio all'essere uomini e donne virtuosi? Possiamo far nostre le parole del filosofo americano Emerson: l'unico premio della virtù è la virtù. Amare la virtù, aggiungiamo noi, è amare quanto ci permette di essere profondamente umani.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
26: Davanti a noi la linea del traguardo dei sedicesimi di finale ed ecco che spuntano le sfide che per diversi motivi non ti aspetti, non te le aspetti, eppure ci sono, perché il mondiale a 48 ha allargato le maglie e ha permesso a squadre che in passato avevano fatto solo qualche sporadica comparsata nella fase eliminazione diretta invece di spingersi fin qui, oppure non te le aspetti perché rientrano nel più classico dei filoni, Davide contro Golia, magari campioni in carica contro la favola dell'ultima arrivata. Questa in qualche modo è la storia della serata, della lunga serata serata che ci attende. Allora, buonasera, bentrovati da Guido Arduino al microfono. 19:39 in questo istante dai nostri studi di Dallas. Mi assiste alla parte tecnica Daniele Antelmi con Mauro Tedesco al di là del vetro. E poi salutiamo anche a Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Cettoni Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Sì, lunga serata perché saremo con voi fino alle 2 o oltre se necessario. A mezzanotte in punto, la gara che difficilmente avremo immaginato in questo momento del torneo e dal pronostico in teoria blindato, Argentina-Capoverde. Più complicato invece fare previsioni sulla partita che sta per cominciare alle 20, entrambe seconde nei rispettivi gironi, consapevoli che l'occasione è ghiotta, accompagnate da un tifo davvero pittoresco. Le abbiamo visti qui a Dallas perché qui si gioca Australia-Egitto. Daniele Fortuna, buonasera.
11: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Pittoresco, il tipo pittoresco, dicevi, e beh, qui insomma sono tanti faraoni con il copricapo del faraone tra i tifosi egiziani e anche tanti canguri di plastica, ma anche un tifoso vestito con il costume da canguro, con tanto di marsupio e piccolo canguro all'interno del marsupio a sfidare il caldo. Qui fuori fa veramente caldo, dentro allo stadio come sempre no, perché c'è l'aria condizionata, il tetto si chiude, ma fuori a 30 gradi con questa palandrana enorme, ma molto molto bella. Poi era un tifoso americano che è vissuto per 5 anni in Australia e da lì insomma si è appassionato alle sorti dei Socceroos, i giocatori della nazionale australiana. E a proposito, ce ne sono anche due del nostro campionato di Serie A con i cognomi chiaramente italiani. Difficile fare pronostici, dicevi bene, l'Australia però ha stupito perché il girone non era semplice e certamente Paraguay e Turchia, la Turchia di Montella battuta proprio al debutto dall'Australia, in teoria erano squadre più accreditate, invece l'Australia ha centrato il secondo posto. Dall'altra parte l'Egitto, intanto notizia, Salah in campo dal primo minuto perché c'era qualche dubbio per un infortunio muscolare riportato con l'Iran, si è allenato ieri ed è in campo dall'inizio. L'Egitto dall'altra parte, dicevo, nel girone alla fine ha intravisto anche l'eliminazione nella partita con l'Iran, ma insomma poi ce l'ha fatta la nazionale allenata dal commissario tecnico Hassam, un blocco all'Ali che è la squadra che ha vinto di più in Egitto, e poi appunto Salah marmouche del Manchester City che finora non ha fatto benissimo e vuole far ricredere tutti quanti. Celebrità qui ad Arlington, Samuel L. Jackson, attore feticcio di Spike Lee e di Quentin Tarantino in Pulp Fiction, compagno di malefatte di John Travolta, insomma sono i mondiali americani, grande intrattenimento, stadio colorato e pieno. L'Australia giocherà con Beach in porta, poi Harrington, Circati e Sutter, la difesa a tre, Bossi, Irvine, O'Neill e Bejcik a centrocampo, davanti Metcalf e Ilan Kunda, attenzione a questo ragazzo di 20 anni, e poi Christian Volpato, l'Egitto, Shubir tra i pali, poi Eni, Rabia, Ibrahim e Hafez, la difesa a 4, i due mediani sono Atiyah e Fatih, Salah, Ashur, Zico, dietro a Marmouche, Zico, in realtà il suo nome è Mohamed Zaki, ma insomma c'è questa abitudine nelle famiglie egiziane devote al calcio di dare dei soprannomi. C'è Zico, c'è anche Trezeguet in panchina. Zico ha un'origine familiare per questo giocatore del Al Ahly. Per quanto riguarda Trezeguet invece è stato l'allenatore dell'attaccante che è in panchina, l'allenatore nelle giovanili, ad attribuire il l'allenatore dell'attaccante che è in panchina, l'allenatore nelle giovanili, ad attribuire il soprannome. Il riferimento è all'attaccante della nazionale

0: Più che mai il passaggio del turno, ma restiamo su Australia-Egitto che sta per cominciare. Ad affiancare Daniele Fortuna al commento tecnico ci sarà il nostro Massimo Orlando. Massimo, buonasera e sempre ben trovato.
1: Buonasera a te Guido e ai nostri radioascoltatori.
0: Massimo, abbiamo sentito le formazioni, ora l'Egitto sì. Non sarà soltanto Salah, ma certo e soprattutto Salah, poi c'è ovviamente Marmoush, insomma, che ancora deve accendersi del tutto, così come non è stata memorabile o comunque al di sotto delle aspettative la sua stagione al City. Ma al di là di questo, l'ex Roma comunque è uscito malconcio dall'ultima sfida, alla fine sì è titolare, da valutare le sue condizioni. Sul fronte australiano io avevo un po' riguardato, come di certo avrà fatto Daniele che ci spiegherà tutto in radiocronaca, le formazioni, gli schieramenti precedenti. Mi sembra che in questo caso alla densità preferita a centrocampo sia stato favorito invece sulla carta un modulo quantomeno più propositivo, perché in effetti il pronostico davvero è sul filo dell'equilibrio tra queste due squadre, che non attendevamo una contro l'altra in uno scontro eliminazione diretta.
1: No, assolutamente. Guarda, l'Egitto me lo aspettavo, se la giocava con l'Iran e così è stato. E onestamente all'Australia no, perché c'era gli Stati Uniti, Paraguay e soprattutto la Turchia, che è stata la grande delusione di questa prima parte, e ci dispiace perché il nostro Montella è uscito prematuramente dai mondiali. È equilibrata davvero, è chiaro che Salah è un giocatore che può fare la differenza. Io l'ho già commentato, l'Egitto, Salah praticamente fa il trequartista, è un po' libero di andare dove vuole negli ultimi 30 metri, non fa la punta, non ha lo spunto in questo momento che conosciamo, quello del Liverpool, quel giocatore fantastico che ha fatto innamorare tutti con le sue giocate. E hai ragione quando dici che Marmoush, che è un giocatore di grandissimo valore, ma ancora non ha fatto vedere tutte le sue qualità. E dall'altra parte oggi davvero l'Australia con questo 3-4-2-1 vuole evidentemente aggredire la partita, e ti devo dire, per me questa è 50-50.
0: E in effetti
1: mi sbilancio oltre.
0: Molto molto più equilibrata, ma dico una cosa effettivamente scontata rispetto alla gara, comunque non priva di fascino, perché un incrocio tra Argentina e Capoverde, già preannuncio la sfida delle 24, anche questo io le mettevo insieme più o meno in maniera opportuna, perché sono comunque due abbinamenti, due incroci in un turno a eliminazione diretta inedito, perché i sedicesimi non ci sono mai stati, che davvero non attendevamo. A tal proposito, visto che il quadro poi degli ottavi si completerà praticamente nella notte italiana con le ultime tre qualificate, prima di andare in campo per il primo tempo della partita con Daniele Fortuna e Massimo Orlando, io ricordo in breve, almeno descrivo la fotografia del tabellone. Da una parte, ottavi di finale già definiti, Canada-Marocco, Paraguay-Francia, le vincenti si affronteranno tra di loro, spicca il derby iberico Spagna-Portogallo, e nello stesso braccetto c'è Belgio-Stati Uniti. Poi andiamo dalla parte opposta del tabellone, dove troviamo, e anche qui possiamo immaginare comunque un quarto di finale che sarà di altissimo livello, perché verrà fuori dalle due sfide Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. Ancora sguarnita la parte bassa a destra del tabellone, la Svizzera è qualificata e attende la vincente di Colombia-Ghana, e poi da Australia-Egitto e da Argentina-Capoverde, per quanto il pronostico possa essere blindato, uscirà l'ultimo ottavo di finale da designare in quella zona del tabellone. Anche noi abbiamo ammirato il sorriso sornione di Samuel Jackson dal monitor di servizio, ci spiegava tutto il nostro Daniele Fortuna inviato ad Arlington. Si va in campo a Australia-Egitto, il primo tempo con Daniele Fortuna, ribadisco Massimo Orlando al commento tecnico, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi centrali di Dallas nell'intervallo della partita. Buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento, L'oro è il modo più semplice e sicuro.

0: sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: La partita.
6: Si srotolano le bandiere nelle due mete a campo, a sinistra quella dell'Australia in campo blu, il riquadro con la Union Jack del Regno Unito e poi le stelle rappresentano le federazioni dell'Australia, dall'altra parte invece l'Egitto, bande orizzontali dall'alto verso il basso, il rosso, il bianco, il nero, l'aquila in mezzo sulla banda bianca. Si gioca tra poco qui ad Arlington questo sedicesimo di finale tra Australia e Egitto. Lo racconteremo io e Massimo Orlando, io Daniele Fortuna. Massimo Orlando, Massimo, ti saluto subito, ti introduco. Ciao, buonasera.
7: Buonasera Daniele, a te e ai nostri radioascoltatori.
6: Le squadre stanno per entrare in campo, è un sedicesimo equilibrato. Qui a Dallas, ad Arlington, si fa la storia in un modo o nell'altro, perché nelle loro partecipazioni ai mondiali, 7 per l'Australia, questa è la quarta invece per l'Egitto. Salah entra in campo, il boato per lui, ha recuperato all'ultimo momento. E beh, dicevo, non sono riuscite queste due nazionali a vincere un incontro a eliminazione diretta. In realtà l'Egitto ha già fatto la storia, perché per la prima volta ha vinto una partita intanto nella fase finale di un mondiale e poi è passato alla seconda fase, è riuscito a superare il gruppo. L'Australia per due volte invece è arrivata agli ottavi di finale, una, ce la ricordiamo molto bene, esattamente 20 anni fa contro l'Italia. L'Italia riuscì a battere, grazie a un calcio di rigore segnato da Francesco Totti, proprio la nazionale australiana. Le due squadre, i 26, comunque tutte le due rose intorno alla centrale del campo, che è completamente coperto da un pallone con i continenti del mondo. Si fa silenzio ad Arlington, lo speaker invita tutti ad alzarsi in piedi per l'inno nazionale dell'Australia.

nazionale australiana che fa della propria diversità la sua forza, e questo è un orgoglio che viene anche nella comunicazione pubblica dell'Australia. 19 su 26 calciatori hanno origini di altri paesi. L'inno nazionale dell'Egitto adesso sono più gli egiziani forse rispetto ai tifosi dell'Australia.

0: Momo Salah, lungamente cercato dalle telecamere nelle immagini dello schermo gigantesco che sovrasta il campo. Vengono riarrotolate le bandiere. Saluti tra i giocatori delle due squadre. Tra poco comincia la partita, il 16° di finale qui a Darlington, Dallas Stadium. Momento di pausa per noi, prima pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Saluti che proseguono con... Ha già smesso la maglia, però ha già smesso il sopra della maglia, la nazionale egiziana, maglia rossa, numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Dovrebbe giocare invece con la maglia gialla tradizionale l'Australia, e sono tanti tifosi degli Aussie qui arrivati a Dallas. I Socceroos sono arrivati qui fino ai 16°, i giocatori allenati da Tony Popovic, il commissario tecnico, dal 2024, origini lontane, anche lui australiano, australianissimi, sì certo, ma origini croate. La forza di questa nazionale che schiera Massimo Orlando, prima di andare a vedere le formazioni, anche due italo-australiani che però hanno scelto la nazionale australiana, Circati e Volpato dall'inizio, giocatori interessanti. Circati nel Parma, difensore, guida la difesa, Volpato invece esterno del Sassuolo, giocatori molto interessanti.
2: Potevano essere dei giocatori a disposizione della nostra nazionale. Circati è un ottimo difensore, arcigno, molto forte sull'uomo, a Parma davvero ha fatto un ottimo campionato nell'ultima stagione, insomma un giocatore molto affidabile. Volpato lo conosciamo, un ragazzo che ha tantissime qualità, grande tecnica, bravissimo nell'uno contro uno, bravo anche a calciare in porta, insomma un giocatore che secondo me, giocando tra le linee, lo cercheranno spesso, perché sicuramente è il giocatore che ha più qualità in questa Australia, che è una squadra che comunque corre molto, una squadra che va, gli piace giocare a ritmi molto alti, e questo chiaramente l'Egitto dovrà tenerne conto.
0: Corre molto, concede poco, è una squadra molto giovane, l'età media più bassa di tutto il mondiale nella partita di debutto dell'Australia contro la Turchia, e in effetti Volpato ha 22 anni, Circati e ne ha 22, c'è anche un ragazzo di 18 anni in difesa, Harrington dei Colorado Rapids, poi attenzione lì davanti a Ilan Kunda del Watford, 20 anni, ha segnato anche lui nella gara di debutto alla Turchia. Da una parte i giocatori dell'Australia nella loro metà campo in cerchio, dall'altra quelli dell'Egitto. Egitto con qualche problema di formazione, non cambia nemmeno un titolare rispetto all'ultima partita, lo 0-0 con il Paraguay. Tony Popovic, commissario tecnico dell'Australia, dall'altra parte Hassan deve rinunciare, beh, per esempio a uno dei centrocampisti come Lashin. Dobbiamo capire anche quali sono effettivamente le condizioni di Salah, certo è lui l'ispiratore nonostante qualche filo bianco nella barba, ma lui ha appena 34 anni, lascerà il Liverpool. La storia del calcio egiziano e anche del calcio inglese negli ultimi 9 anni, 4 volte capocannoniere, i titoli con il Liverpool, giocatore veramente forte. L'Egitto non è soltanto lui però, ha ricordato Popovic, lo sa bene anche Sami, il commissario tecnico del Belgio. La partita che comincia con il calcio d'inizio affidato all'Australia, con il pallone che viene girato all'indietro proprio per il capitano Suttar, lancio nella metà campo dell'Egitto che non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale allora subito con Bossa che gioca sulla destra, che va a giocare il pallone all'indietro, ancora adesso Circati a centrocampo, poi il pallone finisce di nuovo in fallo laterale. Gioca Bici in porta per l'Australia, riepiloghiamo le formazioni: Harrington, Cercati, Suttar in difesa, Boss, Irvine, O'Neill, Becic a centrocampo davanti Metcalf, Iran Kunda e Volpato dall'altra parte per l'Egitto, Shubir in porta, poi Eni, Rabia, Ibrahim, Fez, Atia e Fatih davanti alla difesa con Salah, Ashur e Zico dietro a Marmoush, prova delicatissima per l'attaccante del Manchester City. Insomma, la stagione non è stata entusiasmante in Premier. Intanto Iran Kunda riesce a colpire di testa, poi arriva Ibrahim che rilancia, si gioca a metà campo adesso con l'Egitto che prova a venire in avanti, chiuso immediatamente, l'Australia recupera il pallone, poi prova a giocarlo all'indietro con Cercati, recupera l'Egitto da una parte all'altra a metà campo, pallone che viene giocato adesso da difensori egiziani, da Ibrahim in orizzontale per Rabia. Vedo una difesa a 5 naturalmente dell'Australia, forse è più un 5-3-2 quando l'Egitto ha il pallone. L'Egitto che adesso prova ad andare via in velocità, lo fa sulla sinistra con il movimento venire incontro di Marmoush, poi ancora a sinistra c'è Hafez, si è allargato, pallone giocato all'indietro per Rabia e ancora i difensori centrali. Adesso l'Australia si difende, lascia il possesso palla all'Egitto, c'è Eni. Insomma, questi primi due minuti di partita ancora non ci hanno detto moltissimo. Massimo Orlando,
2: no, c'è grande densità e non c'è pressing da parte delle due squadre, come vedi accennano appunto il pressing proprio per non consentire di verticalizzare o di trovare giocatori soprattutto tra le linee. In questo momento si stanno studiando, però diciamo che è un po' quello che ci aspettavamo in questo inizio partita.
0: Adesso prova a correre l'Egitto, c'è la chiusura di Harry Suttar del Leicester, giocatore di 27 anni, il fratello invece John ha scelto di giocare con la Scozia, origini comuni, entrambi giocano per onorare, per ricordare un altro fratello più grande che è morto qualche anno fa per una malattia neurodegenerativa, è lui che guida i fratelli Suttar, appunto Harry che è il capitano dell'Australia, gioca nel Leicester in Inghilterra. L'Australia che prova a ripartire in contropiede, c'è un lancio per il velocissimo Iran Kunda, questo pallone è troppo lungo anche per lui, deve uscire però con un po' di titubanza Shubir, il portiere dell'Egitto, manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ecco, questa è una possibilità, una via da percorrere per l'Australia, lanci per innescare la velocità di Iran Kunda, giocatore abbastanza particolare, però ha fatto un gran gol, lui ama fare soltanto gol belli e difficili, l'ho fatto vedere con la Turchia alla debutto, giocatore peraltro giovanissimo a 20 anni, insomma bisogna, deve fare molta attenzione a Iran Kunda, la difesa dell'Egitto, l'Australia che adesso gioca il pallone, si scambiano il pallone a centrocampo nel cerchio centrale, poi a venire incontro adesso, conclusione di Volpato col sinistro con il pallone che va a toccare la traversa, Volpato che dice qualche cosa di poco riferibile italiano, insomma abituato probabilmente, insomma se la prende con la sorte, perché aveva fatto veramente un gran tiro da 25 metri con il sinistro e pallone che ha toccato la parte alta della traversa.
2: Sì, un po' quello che avevamo detto, no? Nel presentare la partita, Daniele, con l'Australia e i suoi difensori centrocampisti che cercheranno molto Volpato, che è bravissimo a giocare tra le linee, qui stoppa il pallone di sinistro, fa partire un grandissimo tiro, scheggia la traversa, non so se ci sarebbe arrivato il portiere, però lui davvero ha tanta qualità, ha questi colpi, dunque in questo caso comunque l'Egitto si è fatta trovare impreparata, perché ha lasciato veramente Volpato stoppare il pallone e calciare da zona pericolosa. Credo che d'ora in poi avrà una marcatura un po' più seria.
0: Sono giocatori interessanti, di Rancunda abbiamo già parlato, e poi Volpato sicuramente lo conosciamo perché è un giocatore molto tecnico, magari non ha avuto tantissimo spazio nell'ultima stagione nel Sassuolo nonostante gli infortuni di Berardi, comunque poi lo spazio l'ha avuto. Australia che adesso gioca il pallone a partire dal portiere del Melbourne City, il lancio ancora una volta, attenzione ai movimenti del giocatore di origine olandese Bossa che entra nell'area di rigore, alla fine fermato proprio all'ultimo momento in scivolata in extremis da Rabia. Soffre l'Egitto in apertura e questa era una delle possibilità con Boss ad agire sulla destra. Si è fatto immediatamente vedere il terzino dell'Australia e del pallone che è stato mandato in scivolata in calcio d'angolo da Rabia, ma veramente intervento in extremis, insomma, disperata da parte di questo difensore dell'Egitto e del Al Ahly, la formazione più titolata egiziana, formazione del Cairo, insomma della capitale, mentre c'è un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo. La bandierina di sinistra batte O'Neill che poi scambia, va a cercare il cross, qui è passato troppo tempo l'Australia, riesce a ribattere l'Egitto, pallone ancora controllato però dai giocatori dell'Australia al settimo minuto, 0-0 ad Arlington, un po' in difficoltà fuori dalla propria area di rigore Beach, il portiere dell'Australia, mentre l'Egitto questa volta controlla dopo il rilancio, si torna da Shubir con i piedi, l'Egitto ferma il pallone, là praticamente ancora non si è visto, non so, forse c'è ancora qualche problema, Massimo credo che si muove molto molto tra le linee, però diciamo la corsa non è quella che sì. Si ricordiamo, per adesso è in una fase di controllo, poi magari ci sì. Stupisce con uno scatto dei suoi.
2: Sì, o basta anche una giocata delle sue, un'intuizione, no? Un pallone dato in verticale sul movimento di un compagno. Come hai detto te, giustamente, l'Australia si difende a 5 e poi in ripartenza però, come abbiamo visto, Boss e Becic vanno sempre ad attaccare alla profondità e devo dire Boss aveva fatto una grande giocata e poi bravo Fati a recuperare, ma non stanno i giocatori dell'Australia tanto a giocare con palla a terra, ma cercano spesso la profondità.
0: E giustamente c'è l'Egitto adesso però che prova ad attaccare, questa volta palla a terra, tocca proprio Salah, poi va a giocare in mezzo i centrocampisti, addirittura ho visto una sorta di 4-2-4, magari spurio da parte dell'Egitto, mentre portavi la pallone dall'altra parte, lo fa ancora adesso con Ibrahim a centrocampo, si gioca ancora con l'Egitto che scambia il pallone, l'apertura sulla destra per Fati, poi si va dall'altra parte a Fez, prova a rientrare, ancora all'indietro sempre Fati, cambio di gioco, si gioca a destra con Eni, riesce a tenere i palloni in campo, linea laterale, ma adesso va a giocare con le linee vicinissime l'Australia che ha recuperato il pallone sulla cross, per andare via in contropiede Irvine, centrocampo, finisce a terra il giocatore del San Paolo, qui c'è fallo, ci sarà anche calcio di punizione, qualche protesta, però Irvine era arrivato in anticipo lì a centrocampo, non è riuscito a frenare la sua corsa, se non ho visto male Ibrahim, calcio di punizione, decisione condivisibile quella dell'arbitro che è l'uruguaiano Tejera, così come gli assistenti della stessa nazionalità Barreiro e Tarani, il quarto ufficiale lo svizzero Scherer. Australia che gioca questo pallone a destra ancora una volta con Boss, poi c'è Circati in mezzo e il capitano Suttar, questa è la linea difensiva dell'Australia, poi dall'altra parte a sinistra il giovanissimo Harrington, 18 anni, ancora Boss prova ad andare via, Fezze in scivolata, in fallo laterale all'altezza della tre quarti sulla destra, da lì prova ad attaccare ancora l'Australia, 0-0 quando siamo arrivati al decimo l'ultimo minuto del primo tempo, combatte in questo caso Volpato, è stato lui a portarsi il pallone oltre la linea laterale. Sembra più organizzata e più intraprendente la nazionale australiana, almeno fino a questo momento, al di là della traversa colpita da Volpato.
2: No, assolutamente, con l'idea di gioco molto chiara. Abbiamo visto anche prima uno dei tre centrali cambiare gioco subito per Boss, che si era inserito ancora una volta con i tempi giusti, e questa è la scelta di Popovic, di non giocare in questo momento con palla a terra, di non rischiare di perdere palla a metà campo, anche perché poi ci sono delle ripartenze probabili pericolose da parte dell'Egitto, e dunque questa palla lunga per il momento sta dando dei buoni benefici all'Australia.
0: Stava per perdere il pallone invece su un retropassaggio il portiere dell'Egitto Shubir. Egitto che adesso attaccava via sulla sinistra con Marmoush, si è andato a prendere il pallone il giocatore del Manchester City, pallone giocato a sinistra ancora sempre Marmoush, questa volta lontano dalla porta, chiede lo scambio ancora in area di rigore, poi va a terra Zico proprio lì quasi al limite all'altezza dell'area piccola, è arrivato in anticipo. Cominciano a sviluppare, a sgranchire la propria tecnica i giocatori di maggior talento dell'attacco egiziano, e da quelle parti si fa vedere Salah, perché da lì si può anche concludere. Pallone che è sistemato nella parte alta del lato corto dell'area di rigore a sinistra, spostato verso il vertice. Beh, insomma, sì, andare in porta direttamente è complicato, più probabile un cross. Si fa vedere anche l'Egitto al 12° minuto, sempre 0-0 tra Australia ed Egitto ad Arlington. Va a parlare con i giocatori dell'Australia in barriera l'arbitro, l'uruguaiano Tejera, ma adesso è tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione, proprio con Momo Salah che alza il braccio, va lui il colpo di tacco, la finta, uno schema, conclusione, ribattuta, poi è Marmoush che cerca lo spazio, si va a giocare a destra, pallone giocato in mezzo, arriva la rete dell'Egitto con Ashour, colpa di testa, sorpresa la difesa dell'Australia, cross, è la prima occasione, passa la nazionale egiziana, ha segnato Ashour, Australia 0, Egitto 1 al 13° del primo tempo.
2: E qui si è fatta sorprendere, come hai detto giustamente te, la difesa dell'Australia, Ashour, che già aveva provato lui, no? Sul calcio di punizione lo schema con la palla corta di Salah, è andato a calciare anche bene, respinta da un difensore, poi ottimo questo cross, ma completamente dimenticato, attirati dal pallone ma non dalla posizione degli avversari, poi da quella posizione è stato molto bravo a metterla sul primo palo, comunque l'errore qui c'è.
0: Hafez è stato lui a crossare con il sinistro, da destra si è aggiustato il pallone, bel cross sul secondo palo ma sbuca completamente da solo all'altezza del secondo palo, Ashour porta in vantaggio l'Egitto. No, l'Australia non aveva concesso poi tanto, giusto nella seconda partita, però con gli Stati Uniti in grandissima forma, però 2-0 con la Turchia, 0-0 con il Paraguay. Era partita bene l'Australia in questa sfida di Arlington, la prima occasione però è arrivato il gol di Ashour per l'Egitto, poi tutti inginocchiati sul campo di Arlington, una sorta di gratitudine religiosa da parte dei calciatori egiziani, mentre c'è una rimessa laterale adesso per l'Australia e dovrebbe essere una rimessa lunga a giudicare dalla rincorsa di Alessandro Circati, sulla destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore, pallone che spiove, che rimbalza un paio di volte, arriva una conclusione, arriva un altro tiro in diagonale completamente fuori misura, sballato, si fa vedere comunque l'Australia in questo caso con O'Neill, con il mancino, il centrocampista del New York City, con questo pallone che è spiovuto pericolosamente nella area di rigore dell'Egitto. Egitto in vantaggio per 1-0 sull'Australia quando siamo arrivati al 15° del primo tempo.
2: E queste rimesse ormai sono calci piazzati pericolosissimi, no? E i giocatori riescono ad arrivare all'altezza del dischetto del rigore, poi ci sono questi rimpalli che chiaramente possono infastidire la fase difensiva. Qui O'Neill ha provato ad incrociare, non ha preso lo specchio della porta, però ecco, c'è stata una reazione. Strano che abbiano preso gol di testa, perché comunque da un punto di vista anche dell'altezza dei centimetri l'Australia è piazzata molto bene su questo fondamentale.
3: Tra l'altro è stato anche un tema di discussione nella conferenza stampa del commissario tecnico dell'Egitto Assam, proprio la differenza di centimetri di stazza, e lui aveva detto che insomma i suoi giocatori si erano preparati, ma la differenza è notevole perché comunque sono giocatori alti 1,90 m e anche più, quindi divario di centimetri, però comunque qui conta l'attenzione e la posizione marmuccia per l'Egitto. Area di rigore, le finte, forse si allunga il pallone, conclusione, ribattuta, respinta da Sutar, si salva così l'Australia, fatto tutto bene Marmoush, era andato
2: che
3: a
2: bella
3: cercare.
2: Stazione
3: eh sì, una bella conclusione da parte dell'attaccante del Manchester City, cercava il tiro a girare sul palo più lontano, per fortuna dell'Australia è arrivato Sutar con il corpo a respingere. Beh, molto meglio l'Egitto dopo il gol anche naturale, non ha reagito l'Australia, soprattutto i calciatori di maggior tecnica dell'Egitto, Marmoush,
2: sì,
3: su tutti cominciano a farsi vedere.
2: Bravo, bravo, detto bene, c'è più qualità tecnica da parte dell'Egitto, lo stiamo vedendo, non solo Salah ma lo stesso Ashour, che ricordiamo già il secondo gol in questo mondiale, un giocatore, sì, che si inserisce sempre con i tempi giusti, e Zico comunque un altro giocatore che ha una buona tecnica. D'altra parte, ripeto, c'è corsa, c'è agonismo, ma sul piano tecnico sembrano inferiori.
3: Sì, sembra più forte l'Egitto, che adesso anche con la forza del gol del vantaggio 1-0 per la nazionale egiziana quando siamo arrivati al 18° del primo tempo, dicevo, adesso con tutta la tranquillità possono tornare indietro, far portare il pallone ai difensori centrali, a Ibrahim in questo caso. Dall'altra parte, sempre nella metà campo difensiva, l'Egitto, pallone girato da Marmoush, gran lavoro da parte del numero 22 dell'Egitto, viene incontro, partecipa, è anche un'opera di raccordo la sua, lancio ora nell'area di rigore dell'Australia, blocca il pallone il portiere Bicin, una uscita però un po' precipitosa, senza grande tranquillità, con i piedi adesso l'Australia, con Sutar che fa giocare da boss largo, anzi è cercati, altro retropassaggio del giocatore della Parma per il portiere che ha fatto partire Harrington, questa volta sulla sinistra, in mezzo c'è O'Neill e poi c'è Irvine, ancora i centrocampisti dell'Australia, si sgancia però sulla sinistra Harrington, linea centrale del campo, poi torna indietro, anzi va in mezzo da Sutar, ancora Iran Kunda, per il momento non si è visto il ragazzo del Watford, soltanto all'inizio, ora si è spostato più in una posizione centrale nel tridente dell'Australia con Volpato a destra, e dall'altra parte c'è Metcalf, si lotta ancora, ultimo rimpallo, premio all'Egitto, rimessa dal fondo per la nazionale egiziana. Australia 0, Egitto 1, 19°, però un po' di confusione di troppo in questi tentativi dell'Australia.
2: Sì, assolutamente sì, qui si vede il limite secondo me della squadra australiana quando deve trovare soluzioni per la fase offensiva, fanno fatica proprio nella costruzione, fanno fatica a trovare l'uomo libero, è vero che si sta difendendo bene l'Egitto, però insomma tutti i limiti tecnici si stanno vedendo, invece dall'altra parte si vede che gioca con una manovra al di là del gol che ti dà molta più sicurezza, insomma è più squadra l'Egitto almeno in questi primi 20 minuti.
3: Sembra invece avvilita l'Australia dopo aver subito il gol, il dato del possesso tutto a favore dell'Egitto, è un dato che conta quando si è in vantaggio, perché significa che l'altra nazionale non ha la possibilità di riprendere il pallone, di andare ad attaccare. L'autore del gol, Ashur, linea centrale del campo, gioca lì dietro, ancora in orizzontale, non c'è pressing da parte di Rancunda, di Volpato, di Metcalf dell'Australia, all'indietro l'Egitto che può manovrare, può amministrare e governare il pallone con tanti passaggi indietro, forte di questo vantaggio per 1-0. Certo non è una fase particolarmente divertente del primo tempo al 21esimo, 1-0 per l'Egitto che adesso prova ad accelerare. Passaggio di prima, tutto ben riuscito, c'è Salaria di rigore, conclusione larga e di pochissimo, ma c'era anche fuori gioco, comunque gran lancio, non era Salaria ma era Zico,
4: perché era Zico,
3: non,
4: sì.
3: Non avrebbe sbagliato,
4: no,
3: da quella posizione lì, è Fatih che va direttamente con un lancio interessantissimo di prima intenzione nell'area di rigore dell'Australia, Marmul. Ma il pallone era in posizione di fuorigioco, comunque Fatih è stato lanciato, il giocatore della nazionale egiziana che milita nel campionato del Qatar al Wakra, qui comunque non era in posizione di fuorigioco, dunque se avesse segnato sarebbe stato comunque un gol inutile per... che un gol buono l'ha fatto al 12esimo, adesso conduce per 1-0, il gol è stato segnato da Ashur, parte Suttar, adesso va a cercare il passaggio in verticale, Volpato sulla sinistra, qui è bene Becic, cross in mezzo, recupera la difesa egiziana, si recupera proprio Ashur che è andato ad aiutare in difesa, non riesce però a tenere il pallone in campo. Sarà il secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Australia, calcio d'angolo che verrà battuto in questo caso dalla sinistra, proprio Christian Volpato va a raccogliere il pallone, finora il più pericoloso dell'Australia con quella traversa colpita proprio in apertura, la parte alta a dir la verità, ma con un gran sinistro dal limite dell'area di rigore, Volpato adesso con il mancino a battere linea di sinistra, i movimenti nell'area di rigore dell'Egitto sul secondo palo, Harrington tocca il colpo di testa però molto lontano rispetto alla porta, termina sul fondo, un'altra carezza e un ringraziamento da parte del portiere dell'Egitto Shubir, l'autore del gol, Ashur al 23esimo, un pugno generale di disapprovazione sottolinea la pausa, sì, in questo caso è piuttosto chiaro, a volte i fischi possono essere interpretati in una maniera o nell'altra, questa pausa piace e non piace, insomma ne abbiamo dibattuto fino allo sfinimento, certamente però comunque gli allenatori ne approfittano, magari cambia qualche cosa per il gioco, è un momento che spezza, che interrompe i due tempi, sì c'è l'aspetto commerciale, l'aspetto pubblicitario, possiamo vederlo anche qui nello schermo gigantesco proprio davanti a noi, schermo sospeso sopra al campo, è un altro aspetto che magari è stato meno affrontato, è un time out anche per gli arbitri che in questo momento sono lì al centro del campo, arbitro e assistenti, parlano magari delle situazioni da tenere presente con maggiore attenzione.
4: Eh sì, però davvero questo stadio meraviglioso che tu hai raccontato, coperto con l'aria condizionata, chissà Daniele quando mai potrà arrivare da noi tutta questa bellezza e poter disputare un mondiale in un paese dove di solito è quasi proibitivo, no? Per il caldo che c'è, invece rende le partite molto regolari, giusto che sia così, anche perché qui in Italia c'è un caldo che... e sinceramente sarebbe davvero difficile poter giocare una partita con intensità per 90 minuti. Bello vedere una partita in uno stadio così. Questo break mi sembra un po' troppo lungo però.
3: Grazie, sono pause lunghe, proprio perché devo Che comunque ci sono anche le ragioni commerciali, ecco, in questo
4: no, certo,
3: caso
4: certo.
3: Non è il minuto del basket, è lì, è il minuto, poi i giocatori vengono richiamati dalle panchine, dagli arbitri, vengono invitati a tornare in campo. Qui la situazione è diversa per il pubblico che qui allo stadio, spettacoli, musica, cheerleaders dei Dallas Cowboys in questo momento sugli schermi. C'è lo schermo davanti a noi che è gigantesco, è uno schermo cinematografico moltiplicato però per 10, questo ha avuto dei nostri ascoltatori per cercare di capire proprio qui sospeso, e davvero questo stadio non è soltanto una frase fatta, insomma ha un po' le apparenze architettoniche dell'astronave, però insomma qui a Dallas è l'ora di pranzo, sono le 3:25, in Italia è l'ora di cena. Ma è dimensione palazzetto dello sport, perché comunque ci sono le luci artificiali e fuori caldissimo, a sole a picco, non si potrebbe giustamente giocare. Inquadrato il boato del pubblico, abbiamo detto prima, Samuel L. Jackson, insomma, divinità hollywoodiana per i suoi film con Quentin Tarantino, con Spike Lee, insomma si trovano anche questi personaggi a vedere le partite dei mondiali. E intanto si ricomincia a giocare al 26esimo, perché giustamente Massimo, come dicevi, la pausa è stata anche abbastanza lunga in questo caso. In Egitto manovra all'indietro con il portiere, con Shubir, ancora il possesso palla in difesa, qui si è spostato un pochino più avanti per andare a disturbare, per andare a pressare con Iran Kunda. Allora ci sono le uscite da parte dei giocatori dell'Australia sul possesso palla dell'Egitto, uscite che sono proficue perché l'Australia riconquista il pallone, lo sta per fare con Suttar, ma c'è rimessa laterale per la nazionale australiana, da qualche cosa ai suoi il commissario tecnico Tony Pop. Pallone giocato all'indietro per il portiere dell'Australia, completo viola per Beach, dall'altra parte pressing anche dell'Egitto e rimessa laterale per l'Australia, 1-0 per l'Egitto al 27esimo, per ora decide il gol segnato da Ashur al 12esimo, rimessa laterale per l'Australia che non è riuscita a riorganizzarsi e a riassestarsi dal punto di vista. Invece sembrava più intraprendente prima di subire il gol, ha colpito la traversa con Volpato, insomma sembrava avere tutto un altro atteggiamento, tutto un altro piglio. Adesso Metcalf si porta il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Egitto che non ha alcun interesse ad alzare il ritmo. Massimo sta controllando
4: Esatto.
3: Il pressing dell'Australia, un gol di vantaggio con la possibilità magari di colpire, di infilzare l'Australia con i lanci lunghi come è successo prima.
4: No, prima fra l'altro il lancio su Marmoush e il controllo d'esterno dell'attaccante del Manchester City è stato favoloso. Poi è rientrato, ha provato il tiro a giro sul secondo palo, è stato contrastato dal difensore, ma tutto molto bello. Marmoush che mi sta sorprendendo perché praticamente parte da centrocampista e lascia sempre lo spazio per Zico, per Ashur e per lo stesso Salah, è molto molto più indietro, evidentemente non vuole dare punto di riferimento ed è molto bravo con i suoi movimenti delle volte a farsi dare il pallone. Dunque Marmoush secondo me è abbastanza in palla in questa partita.
3: Tocca il pallone adesso Salah, uno dei primi palloni della sua partita, è abbastanza timido, defilato a Salah rispetto all'azione, ma adesso tocca a lui e proprio sulla destra si fa dare il pallone dall'autore del gol, da Ashur. A parte Salah, controlla, gioca all'indietro, retropassaggio, ancora una volta addormenta la partita all'Egitto che è in vantaggio per 1-0 sull'Australia al 29esimo. Shubir, il portiere, lancio lunghissimo, se ne parlava appunto di questa possibilità, in effetti apprezza Ashur, l'autore del gol, anche se non è riuscito a controllare il pallone, ma questa può essere un'opportunità per l'Egitto per sorprendere. Palloni lunghi, una difesa dell'Australia magari troppo alta per riuscire ad aggirarla, a scavalcarla.
4: Sì, anche perché come dicevamo è vero che si difende a 5, ma delle volte non riescono a rientrare, come in questo caso Becic e Boss. In questo caso Becic si era fatto un po' sorprendere, poi chiaramente Ashur non è riuscito a gestire questo pallone, però il tentativo proprio è di non far sì che la squadra australiana si schieri a 5, che ti dà chiaramente molte più difficoltà poi nella costruzione in fase offensiva.
0: Ancora un altro lancio lungo per Marmouche, non sta facendo altro l'Egitto, però poi qui basta un'occasione per sorprendere l'Italia e per portarsi molto molto avanti nella partita. 1-0 per l'Egitto alla mezz'ora del primo tempo. Circati non si è fatto sorprendere in questo caso, il portiere dell'Australia pronto a rimettere il pallone in gioco, un lancio lungo, un lancio fuori misura, un po' sbilenco con Boss che non riesce a controllare, si sta vedendo meno, stava spingendo in modo molto molto interessante all'inizio e invece non riesce più a dare spinta sugli esterni, sui due giocatori di fascia. L'Australia, possesso palla sempre dell'Egitto, ancora con Ashur, questa volta parte da lontano il centrocampista dell'Al-Ahly, poi si ferma all'indietro a cercare l'aiuto di un compagno. Centrali che vengono coinvolti da Ibrahim, Arrabia a sinistra, rischia qualche cosa qui con il retropassaggio l'Egitto, e in effetti è proprio Arrabia che deve andare con un rilancio cadendo, poi Rancunda si fa vedere, ma questa volta subisce fallo il ragazzo del Watford, no, è stato lui a subire fallo, mentre terra l'autore del fallo, si tratta di Ibrahim, numero 2 dell'Egitto, che è arrivato però decisamente in ritardo rispetto a Iran Kunda, aveva preso il tempo, era andato via, ci sarà un calcio di punizione sulla tre quarti, ma non si gioca allo stadio di Dallas perché il giocatore dell'Egitto ha riportato le conseguenze peggiori da questo intervento falloso e quindi è a terra. Si tratta di
4: che aveva fatto
0: Ibrahim.
4: Aveva fatto la diagonale sull'errore, no? Di Rabiat, che ha cercato questo cambio di gioco molto pericoloso. Bravo Irakunda, fra l'altro credo che qui ci stesse anche la munizione, Daniele,
0: è
4: arrivato
0: completamente in ritardo.
4: Questo stare a terra secondo me è abbastanza studiato per non arrivare al cartellino, che invece secondo me era giusto, però insomma adesso conquista un calcio di punizione e qui secondo me l'Australia è il momento dove può essere pericolosa. L'abbiamo detto, vanno calciati bene, Volpato prima non ha calciato come avrebbe voluto, ma ci sono dei giocatori, Sutter, Irvine, lo stesso Harrington, sono veramente molto molto alti e potrebbero essere decisivi sulle pallinature.
0: Visto che qua è tutto intrattenimento, ne approfittano gli spettatori per farsi vedere mentre c'è calcio di punizione che viene già battuto per l'Australia, pericolo, conclusione di Circati, centrale bloccata da Shubir, forse l'arbitro però aveva già interrotto il gioco, poteva essere molto pericolosa questa azione da parte dell'Australia. Intanto vediamo se Eni riesce comunque a proseguire, perché il commissario tecnico dell'Egitto Assam ha mandato giocatori a riscaldarsi, anzi un giocatore si sta riscaldando, meglio prevenire, meglio non correre rischi. In realtà però ci sono delle indisponibilità nell'Egitto, degli assenti, non è che poi ci sia tanta scelta, soprattutto per quel che riguarda il reparto difensivo. Shubir, il portiere, con i piedi a rilanciare il colpo di testa di Zico direttamente tra i piedi del portiere dell'Australia, che ha già fatto ripartire sulla sinistra Becic, poi si ferma all'altezza della linea centrale del campo all'indietro per Harrington e poi Sutar, che il pallone per Circati a testa alta, cerca i movimenti dei compagni dell'attacco, si affannava a chiamare il pallone proprio Becic dall'altra parte sulla sinistra, e invece torna indietro l'Australia, prima Harrington e poi Sutter. L'Egitto in vantaggio per 1-0 sull'Australia al 35esimo. Australia però attacca con Becic, giocatore esperto, 5 anni, svincolato in questo momento. Il cross taglia tutta l'area di rigore dell'Egitto, sulla destra lo raccoglie Boss, gioca il pallone all'indietro, arriva Volpato, si fa vedere la sua tecnica, poi cerca di passare in profondità per Boss, ha recuperato l'Egitto ma ruba il pallone l'Australia, che resta in avanti, una rimessa in zona d'attacco, gran lavoro Volpato, vuole veramente fare bene in questa partita. Certo, potrebbe anche essere l'ultima per l'Australia, così come per l'Egitto. Ci tiene a farsi vedere, lui non ha ancora segnato un gol con la nazionale. La sua scelta di rispondere alla chiamata della nazionale australiana, Volpato ha giocato anche con l'Under 21 italiana nell'area di rigore dell'Egitto. Adesso l'Australia con Pione, Shubir a terra, blocca il pallone, costruisce qualche cosa, è stato Becic qui a concludere, buon lavoro di Irancunda, tocca all'indietro la sponda, Becic non riesce a concludere con la dovuta potenza con il sinistro, poi il tiro è raso terra, è centrale, blocca senza difficoltà, 36esimo, Australia 0, Egitto 1.
4: Eh sì, però sempre da questi lanci lunghi di Circati con il fallo laterale che mette in difficoltà sul gioco aereo, infatti ancora una volta a carambola, Irancunda è stato molto bravo nella protezione a servire Becic, che è arrivato da dietro, non è riuscito a dare forza e la parata è stata semplice per Schubert, però insomma qualcosina in più adesso, non un po' con la frenesia, non tanto con la qualità, però insomma vediamo un'Australia che ci sta mettendo un po' più di cuore.
0: Ancora cercate per Irancunda, arriva provvidenziale l'ultimo e la presa di Shubir, il portiere dell'Egitto, ma qui tutto in verticale, è fatto tutto anche abbastanza bene, certo è estremamente semplice, lancio di Circati con Irancunda che fa ribalzare il pallone, poi ha il tempismo giusto nell'uscita, il portiere dell'Egitto Shubir riesce a interrompere questa azione pericolosa del Italia, va a Shur adesso a centrocampo nel cerchio centrale, poi con all'esterno cerca Marmoush, respinge la difesa dell'Australia, poi va via Volpato, ruba il pallone, una Veronica, finisce a terra, calcio di punizione per l'Australia. Volpato, dobbiamo dire, per la voglia e sì, per la tecnica, il migliore dell'Australia.
4: Non c'è niente da dire, quando riceve pallone lui si vede sempre qualcosa di interessante, oltre alla traversa messo un paio di palloni filtranti, poi insomma si vede giocatore assolutamente di grande talento e lo cercano come giusto che sia, è lui che secondo me può dare veramente la svolta a questa partita in fase offensiva per l'Australia.
0: Poi che banda in profondità Boss, c'è la scivolata, ci sarà un altro calcio d'angolo per l'Australia che adesso insiste, attacca al 38esimo del primo tempo con l'Egitto che è in vantaggio per 1-0, il terzo calcio d'angolo per l'Australia da destra, va a batterlo sempre Volpato, sempre col mancino, ma chiaramente imprimerà una diversa al pallone sul secondo palo, il colpo di testa, la sponda, poi stacca anche Rabiot ad allontanare in orizzontale, così come si deve fare in quelle situazioni. Ibrahim, lancio lungo, certo si gioca molto con i lanci, questa volta la difesa dell'Australia senza difficoltà con Becic che va a scambiare con il portiere, poi è ancora a prendere il pallone, si riparte, lanci lunghi per l'Australia, lanci per l'Egitto, è comunque una soluzione, Massimo, nulla di disprezzabile.
4: Ah sì, no assolutamente, poi quando non sei abituato a giocare o a rischiare, no, il giro palla o la costruzione dal basso, non sei la Spagna, non sei la Francia, l'Argentina, dunque conoscono anche i loro limiti e a volte hai visto anche prima Rabiot che ha provato un cambio di campo in orizzontale, ha perso un brutto pallone, a volte meglio la palla lunga di sicuro. Qui ha rischiato ma è stato bravo.
3: Sì, ha rischiato ancora l'Egitto, ha rischiato con Schubert, poi può correre sulla destra con Eni che si è ristabilito dopo quell'intervento falloso da lui commesso, era finito a terra e in effetti Assam ha richiamato il giocatore, il difensore che aveva mandato a scaldarsi. Possesso palla dell'Egitto adesso con il pallone che viene messo, mandato all'indietro da sinistra a ancora i difensori centrali, poi rallenta l'Egitto, viene incontro a Tia. Parlavamo di tecnica, però ecco, al di là dei lanci lunghi poi c'è sempre Salah che ha la possibilità di inventare qualche cosa. Per ora sembra un po' avulso dal gioco, come sì, si diceva, non so se per suoi demeriti, una condizione fisica, nient'altro, oppure proprio per il tipo di gioco della nazionale egiziana, un po' strana con un giocatore di
4: sì,
3: quella tecnica,
4: un po' strano,
3: di quel carisma,
4: vero,
3: soprattutto.
4: No, giocatore fantastico, l'abbiamo detto e ridetto, giocatore che ci ha fatto divertire molto probabilmente anche l'annata, no, passata con Liverpool, dove ha avuto un fortunio, dove ha giocato comunque con meno continuità, gli ha tolto quella brillantezza, quello strappo, quelle caratteristiche che conosciamo, no, di Salah, che oggi sta giocando più da punta proprio perché Marmoush si muove molto, ma mi sembra che anche sulla corsa non abbia quella velocità che conosciamo di Salah.
3: Per la prima volta nell'ultima stagione, dicevi in Premier, delle difficoltà di Salah, soltanto 7 reti nelle precedenti 10 stagioni, e va inclusa anche la Roma, era sempre andato in doppia cifra, capocannoniere in Premier 4 volte. Addirittura con un record di 32 reti segnate in Premier League, calcio di punizione battuto l'Egitto, ancora una situazione pericolosa nell'area di rigore, un po' come quella che ha portato alla gol di Ashura al 12esimo. Questa volta però si salva la difesa dell'Australia che manda il pallone in fallo laterale, anzi si ricomincia però con una rimessa dal fondo, pallone che è uscito, adesso prova a giocare palla a terra i difensori dell'Australia, Errington, Becic, c'è pressing, evidentemente non sono così a loro agio in questa costruzione rasoterra a partire dalla propria area di rigore. Gli ultimi minuti del primo tempo, ne mancano 3 e mezzo al 45esimo, ci sarà certamente recuperare un risultato di vantaggio per l'Egitto che conduce per 1-0, fondo giusto perché comunque è l'unica, ha avuto una grande occasione l'Egitto, l'ha sfruttata, poi c'è stata anche una possibilità con Marmoush. Per l'Australia ricordiamo la traversa colpita sullo 0-0 da Christian Volpato, il migliore della nazionale australiana. Iran Kunda va, diciamo, a duellare anche fisicamente con Ibrahim dell'Egitto, Iran Kunda che ha proprio questa fama, nomen omen, giocatore piuttosto intemperante, fumantino, a volte anche indisciplinato, sì, per insomma cartellini gialli, ammonizioni, in effetti anche qui ha qualcosa da dire a distanza alla difensore dell'Egitto, insomma lo ha anticipato, poi Iran Kunda lo tocca, c'è stato comunque un chiarimento, continuano a dirsi qualche cosa, si è alzato Ibrahim, chiarimento che non viene completato, a giudicare dall'espressione del volto del difensore dell'Egitto dell'Al-Ahly, sì, c'è qualcosa che ancora resta nell'aria qui nello stadio di Dallas ad Arlington. Rimessa laterale comunque battuta dall'Egitto con il colpo di testa di O'Neill, con un altro giocatore dell'Egitto che resta a terra a centrocampo, anche duelli fisici, ma com'era la rimessa laterale però è stata battuta all'indietro dalla nazionale australiana che adesso prova a salire con Circati, poi in mezzo deve essere anche un po' più veloce la nazionale di Popovic. Circati per Boss, invece anche qui tutto prevedibile, il pallone che termina nel fallo laterale, ma c'è stata l'uscita buona, felice da parte di Fezza dell'Egitto con il pallone che è terminato in out da parte l'Australia, riparte a centrocampo con il giovanissimo, il 18enne difensore Harrington, ancora linea mediana, ma sulla destra c'è Circati, poi in mezzo Suttar. Iran Kunda lascia scorrere il pallone con una certa malizia, però poi quel pallone lì bisogna anche rincorrerlo e invece finisce tra i piedi del portiere Subir, che controlla. Manca un po' l'attacco dell'Australia nel primo tempo, non Volpato ma Iran Kunda, e dall'altra parte anche Metcalf che aveva segnato al debutto. Un po' l'attacco del

0: O'Neill che gioca nel City, l'Australia in attacco, ecco Volpato invece, Sassuolo cerca lo spazio per la conclusione, a girare non gira troppo, pallone largo, ma anche qui buona possibilità con sinistro, la sua posizione dal limite, tocca con l'interno, ma il pallone non gira un paio di metri al lato rispetto alla porta di Shubir.
1: Sì, sì, ma tutto giusto, tutto perfetto qui, l'intenzione a parte di Volpato, prima di tutto attacca la profondità e dunque detta il passaggio perfettamente al compagno, e poi dopo il mancino, si sa, quando rientra da quella posizione cerca il tiro a giro, non gli è riuscito bene, però ancora una volta è l'unico che dà la sensazione di poter far male.
0: Suttar per l'Australia da centrocampo, da Circati, linea mediana, ancora all'indietro per Suttar, e poi a farsi vedere, vuole chiudere l'attacco questo primo tempo, l'Australia nel terzo dei cinque, anzi nel secondo dei cinque minuti di recupero con l'Egitto in vantaggio per 1-0. Harrington, ancora il ragazzo di 18 anni che poi cerca Volpato tra le linee dall'altra parte, Metcalf si è spostato Circati sul secondo palo per mettere in difficoltà la difesa dell'Egitto, recupera Becic da sinistra, altro cross in Ancunda, colpo di testa, il portiere dell'Egitto che riesce a bloccare in mezzo ai due difensori dell'Egitto, Ancunda ha preso posizione, ha toccato di testa, resta un giocatore della nazionale egiziana, ma si comincia a giocare un paio di azioni interessanti dell'Egitto, dell'Australia, chiedo scusa, anche questa, sì. Questo cross dalla sinistra e comunque il Rancunda, la malizia di un giocatore esperto, magari si perde, si distrae, però era lì in mezzo pronto a colpire.
1: Sì, devo dire la verità, sono stati lui molto bravo a farsi trovare su questo pallone ben crossato da Becic, però questa volta Ibrahim e Rabia sono stati bravissimi perché hanno stretto praticamente la posizione e hanno dato poca possibilità a Irancunda di colpire liberamente, lo hanno ostacolato, non gli hanno consentito di battere da due metri, da lì sarebbe stato molto probabilmente gol, però devo dire che qualcosa in più almeno l'Australia la stava facendo vedere in questa parte finale.
0: E ancora in attacco,
1: poca roba,
0: nella metà sì, non tantissimo, Volpato ha fatto vedere le cose migliori, la traversa in apertura e quella conclusione con il sinistro, con il tiro che però la traiettoria non ha girato, non è riuscito a dare l'effetto giusto. Cristian Volpato attacca Boss, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è Rancunda che si avventa sul pallone largo in posizione di ala, poi proprio Volpato, ancora lui, una finta, un dribbling, poi cerca il cross, allarga le braccia Volpato, chiede un tocco con il braccio di un giocatore dell'Egitto, l'arbitro però proseguire gli ultimi 30 secondi nel quinto e ultimo minuto di recupero, lo sforzo dell'Australia adesso per attaccare, per cercare di al pareggio con O'Neill, centrocampo, poi Becic sulla destra, all'indietro per Harrington, rimasto a terra Boss sulla fascia destra, il pallone però è ancora in gioco e l'Australia deve sbrigarsi perché sta per scadere il quinto minuto di recupero. Circati manda il pallone, lo calcia anche con una certa rabbia in fallo laterale per permettere allo staff medico dell'Australia di intervenire. Boss rimane a terra e questa sarebbe una perdita pesante per la nazionale australiana, e intanto il primo tempo non è ancora terminato, l'arbitro ad aiutare a capire come sta Boss, l'arbitro uruguaiano Tequera, che resta ancora a terra, vediamo, forse ha fischiato la fine del primo tempo, però a questo punto l'intervento in campo dello staff medico su Boss, vanno a parlare con l'arbitro, i giocatori dell'Australia, quelli dell'Egitto si incamminano spogliatoio, l'Egitto che è in vantaggio per 1-0 sull'Australia a Dallas con la rete segnata al dodicesimo da Ashur. Lo studio a Dallas adesso e poi dopo ci ricollegheremo per il secondo tempo della partita. Studio.

0: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci da Dallas, dagli studi distanti una trentina di chilometri dallo stadio che sta ospitando questo 14esimo, dunque terzultimo, 16esimo di finale della serie. Il tutto si concluderà nel corso della notte italiana, ma restando a quello che accade ad Arlington, era partita bene l'Australia con la traversa di Volpato, ma a colpire è stato l'Egitto ancora prima del quarto d'ora. Ashur, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, uno dei componenti del blocco della Lali, per ora decide questa sfida che poi dopo non ha offerto molte altre occasioni, giocata comunque a un ritmo accettabile. Primo scontro inedito in una fase eliminazione diretta non solo tra queste due squadre, ma più in generale tra una squadra africana e una squadra asiatica, perché come saprete da 20 anni ormai l'Australia ha aderito a quella confederazione, lasciandola meno competitiva Oceania. Tra poco il secondo tempo di Australia-Egitto, 16esimi di finale del Mondiale 2026. Ci ritroviamo dopo il GR1 Saxaruga.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
8: Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: GR1.
12: In studio Nicola Tedeschini, Roma, 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi di sostanze stupefacenti sono state rubate all'ospedale israelitico. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta.
13: Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata la farmacista a denunciare ai militari dell'arma il furto delle 80 ampolle di farmaco che erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche come droga sintetica, considerata tra le più pericolose. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza sul caso. Durante l'incontro è emersa la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio a tutela della salute pubblica. Un monitoraggio sarà avviato nei prossimi giorni sull'attuazione del piano antifentanil. 2 ispezioni sono state disposte nel nosocomio della Magliana, una del Ministero della Salute e una della Regione Lazio. Le ASL hanno avuto mandato di effettuare controlli sulla gestione degli stupefacenti. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda.
14: Per il GR1 Nazario Basili.
12: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dal Venezuela. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, la zona più colpita dalle scosse, è ancora vivo sotto le macerie di un condominio a ormai 9 giorni appunto dal duplice terremoto. Lo hanno riferito i soccorritori che continuano le operazioni di salvataggio, i tentativi di salvataggio. E il capo della polizia appunto appunto dello Stato. Gustavo Romero Matamoros sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca e appunto i tentativi di salvataggio si sono da lì intensificati. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale domani mattina di Papa Leone XIV, l'arrivo è previsto alle 9, alle 10:30 la celebrazione della messa allo stadio, un viaggio breve ma dal profondo valore simbolico dedicato alla memoria, alla preghiera e all'incontro con i migranti. Il pontefice alla vigilia dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che cadranno domani, in videocollegamento ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal statunitense e il pontefice in questo discorso ha esortato al rispetto della dignità umana. L'attentato di lunedì sera nel Principato di Monaco, prosegue la caccia alla 39enne sospettata di aver collocato la bomba che ha gravemente ferito l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, la compagna e il figlio. La donna, l'attentatrice, anche lei di cittadinanza ucraina ma residente in Germania, si chiama Anna Berezoshka e non avrebbe agito da sola. La prima tappa della sua fuga è stata l'Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, poi il ritorno verso nord, Svizzera o Austria e infine Francoforte, città dove è stato ispezionato un appartamento di proprietà della donna. Tra Mosca e Kiev continuano i raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco da inizio conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise dal fuoco ucraino nella regione di Zaporizhia. Altre 2 vittime nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. La Premier Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Da Giorgia Meloni anche una dichiarazione sul piano Mattei per l'Africa. È ormai riconosciuto come modello internazionale, dice, trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano, 76 i progetti in corso, 18 i paesi coinvolti, 4 miliardi l'ammontare delle garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi le somme stanziate dal Fondo per il Clima in aggiunta alla dotazione iniziale di 5,5 miliardi. La seconda giornata del 19° congresso nazionale della UIL, a Padova il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha condiviso una linea unitaria con gli omologhi di CISL e CGL, Fumarole e Landini, smentendo le attese di polemiche o strappi. Pronti a un tavolo non stop con le imprese per l'accordo sulle nuove relazioni industriali, ha annunciato Bombardieri.
1: CGL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali, quindi ci aspettiamo, siamo sicuri che ci sarà, ma altrettanto senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali che siano in grado di rispondere a quelle nostre proposte e si avvii un negoziato.
12: Musica stasera alla Casa del Jazz di Roma, Gratitude, concerto omaggio a 4 grandi musicisti nel decennale della scomparsa.
15: Un incontro fra parole e musica in un omaggio appassionato a 4 grandi della storia del pop. Li raccontano a loro modo il Gabriele Cohen Quartet e lo scrittore Giancarlo Di Cataldo.
16: 10 anni fa morivano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince e abbiamo voluto dedicare questa serata raccontando qualcosa di alcune delle canzoni più importanti di questi grandissimi musicisti che vengono eseguite dal quartetto di Gabriele Cohen. Io faccio un po' da raccordo tra un pezzo e l'altro.
15: C'è qualcosa che lega questi 4 artisti così diversi?
16: Io credo che sia la sensibilità, lo sguardo, uno sguardo verso gli esseri umani e le loro storie.
15: Che cosa cerca di rintracciare che ci permette di leggere e capire meglio queste canzoni?
16: Le emozioni che gli artisti hanno regalato a noi e le emozioni che le loro canzoni possono ancora continuare a regalarci.
15: Paola D'Angelo, GR1.
12: Palio di Siena, la vittoria è andata alla Contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 92, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
17: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ancora con voi dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo di Australia-Egitto, il terzultimo sedicesimo di finale di questo mondiale 2026, si gioca proprio qui nella città che ospita i nostri studi e dopo la prima frazione di gioco i faraoni nordafricani sono avanti 1-0 con la rete di Ashour al tredicesimo, tra pochissimo il secondo tempo. Intanto mi incuriosiva un dato in breve, visto che avevamo forse sottostimato l'entusiasmo degli statunitensi, americani impropriamente detti, per la propria nazionale. È anche vero che questo entusiasmo è stato coltivato dalle cose ottime che sta facendo la squadra di Maurizio Pochettino, però l'ultima partita giocata, appunto il sedicesimo, vinto, lo ricordo, dagli Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata seguita sulle due emittenti che trasmettono le partite in lingua inglese e in lingua spagnola da 33 milioni e mezzo di telespettatori. Ora non è tanto il numero in sé in valore assoluto, perché ovviamente qui c'è una platea molto molto più ampia, ma è stato paragonato all'audience televisiva delle NBA Finals recentissime. Noi eravamo già qui quando sono arrivate alla conclusione tra New York e San Antonio. Ebbene, le prime gare hanno avuto una media di 20 milioni di telespettatori, in gara 5 il picco è stato di 33 milioni, quindi possiamo dire che forse per la prima volta nella storia, ma non mi sbilancio, il calcio televisivamente parlando ha superato l'NBA, che è un mostro sacro da queste parti, assieme ad altri sport di certo più popolari del pallone, o forse che erano più popolari. Dal sogno degli Stati Uniti all'incubo della Tunisia, eliminata ai gironi, unica africana fuori prima della fase eliminazione diretta, 8 casi di positività a una sostanza, il clenbuterolo, che sì è una sostanza dopante ma si ipotizza anche un'ingestione accidentale, ci sono dei precedenti, perché utilizzata anche in Messico, dove era di casa la squadra a sua volta nordafricana, e anche utilizzata negli allevamenti per accrescere la massa muscolare. Diciamo danno beffa e ci saranno le contranalisi, ma insomma tutto va nella direzione di una assunzione accidentale di questa sostanza vietata. Daniele Fortuna e Massimo Orlando, tra pochissimo si riparte. Daniele, ovviamente la traversa di Volpato aveva fatto immaginare per qualche istante una gara diversa. Ashour ha sfruttato in pieno l'occasione, il monitor di servizio mi torna ottimo in questo caso, era veramente solo nell'area avversaria, il più vicino era Iran Kunda, che proprio difensore non è, poi tu mi insegni che anche gli attaccanti fanno ripiegamento difensivo, però insomma dopo non è accaduto molto molto altro in realtà.
23: No, in realtà non è stato un grandissimo primo tempo, però qui si gioca per un obiettivo storico, davvero, e l'aggettivo non è incongruo per le due squadre che non sono mai riuscite a superare un appuntamento in una fase finale di un mondiale, in una partita a eliminazione diretta, vale per l'Australia, vale per l'Egitto, poi con Massimo Orlando parlavamo anche delle difficoltà tecniche, soprattutto dei calciatori australiani, hanno fatto qualcosa di più quelli dell'Egitto, perché comunque Salah e Marmoush danno una qualità
0: maggiore e migliore alla nazionale egiziana. Vedremo, ci saranno dei cambi nel primo nel secondo tempo, uno nell'Australia da subito, se non ho visto male. Adesso andremo a capire. Sì, in effetti riguarda però è un cambio che potrebbe essere penalizzante, perché Boss evidentemente non è riuscito a ristabilirsi da quell'infortunio che lo ha fermato, veramente lo ha piedato alla fine del primo tempo, e dunque uscirà proprio lui, che all'inizio aveva spinto molto e bene sulla fascia.
3: Massimo, il tuo flash davvero: l'Egitto non può limitarsi a controllare, basta un'imbucata, una distrazione, anche se l'Australia è tecnicamente meno dotata. 10 secondi.
2: Sì, assolutamente, deve cercare di trovare il secondo gol, non può pensare solo a difendersi, perché comunque ritmo, intensità, penso che presseranno molto in questo finale, in questo secondo tempo, dunque ci sta che la partita possa anche cambiare, visto che
3: ce lo auguriamo per quello che avete raccontato, non per colpa vostra nel primo. Daniele Fortuna, Massimo Orlando, il secondo tempo di Australia-Egitto si riparte tra pochi istanti.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La partita.
5: Marmoush sbaglia in apertura del secondo tempo, l'occasione che poteva già chiudere la partita a favore dell'Egitto è andato via da solo. Qui la difesa dell'Australia distratta e non riesce a trovare la porta, allarga troppo, si è presentato da solo davanti alla portiere dell'Australia, Beach, e non è riuscito a mettere il pallone in rete. Questa è un'occasione, Massimo, veramente dilapidata.
2: Assolutamente, qui Marmoush poteva e doveva far meglio, chiaramente bellissima l'azione, bella l'imbucata, a quel punto Marmoush prende il tempo al difensore, non piazzati bene neanche questa volta i difensori dell'Australia, però da lì insomma devi cercare quantomeno di prendere lo stacco della porta, grande chance per l'Egitto.
5: Triuin ha sostituito l'infortunato Boss, cambia molto per l'Australia, il giocatore del New York City va a sistemarsi sempre dalla stessa parte, non cambia molto fino a un certo punto, perché a proposito di campionati che conferiscono una certa esperienza, perché si gioca in un certo modo, Boss gioca in Olanda, nel Feyenoord, e dunque insomma competizioni internazionali e coppe è tutta un'altra cosa. È un giocatore sul quale anche la stampa australiana ha un certo affidamento lì sulla fascia. C'è Volpato ancora in campo e si appresta lui a battere un calcio di punizione dalla tre quarti per l'Australia. Maglia gialla, pantaloncini verdi, dall'altra parte la maglia rossa con i numeri bianchi dell'Egitto. Il colpo di testa, il pallone viene allontanato da Salah, poi si gioca ancora nei pressi dell'area di rigore dell'Egitto, con l'Australia che va in avanti, un cross in mezzo sul secondo palo, pallone fuori di poco, buona occasione, è andato Metcalf, c'è stato uno scontro, ha avuto la peggio Eni, come nel primo tempo, è rimasto a terra, i giocatori dell'Egitto si sbracciano per chiamare gli addetti sanitari della nazionale egiziana, che si precipitano in effetti lì in campo. È stato un brutto scontro, naturalmente fortuito, Eni a terra, però va tutto bene, sembra dire un giocatore egiziano lì in campo. Per un attimo c'era stata una certa preoccupazione, interviene, arriva anche la Barella, Eni è nell'area piccola dell'area di rigore egiziana. Siamo arrivati al terzo minuto, l'Egitto è in vantaggio per 1-0 sull'Australia, partita vivace, prima l'errore di Marmoush sotto porta, adesso questo tentativo dell'Australia di sfruttare i centimetri e i saltatori, insomma il secondo tempo che è cominciato in maniera vivace.
2: Sì, vivace, chiaramente deve fare attenzione l'Australia, perché come abbiamo visto l'Egitto ha qualità per mettere queste palle filtranti per i giocatori di qualità, Marmoush e appunto lo stesso Salah o Ashour, e invece questa azione è nata tutta, parlo dell'Australia, su palle inattive con Suttar, che è 1,95 m, forse anche più alto, è riuscito sempre a vincere i duelli, e da lì ne è nato un cross dove non è riuscito ad arrivare, se non sbaglio, Neil sul secondo palo, però è stata un'azione potenzialmente pericolosa.
23: Dato che si è ristabilito, adesso si ricomincia a giocare, insomma, parlavi dell'altezza dei giocatori dell'Australia, Massimo. Intanto, insomma, per esempio Circati è 1,91, dicevi di Suttar è 1,98 addirittura il giocatore dell'Leicester City, questa è un po' la differenza. Burgess, che non gioca in panchina, è 1,94, insomma sono giocatori veramente alti, è una possibilità, un aspetto che va sfruttato, lo sa bene anche il commissario tecnico dell'Egitto Hassam, lo sa Popovic, l'allenatore dell'Australia, si gioca a centrocampo, la ripresa è cominciata da poco meno di 5 minuti, l'Egitto è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Australia qui allo Stadium Darlington, grazie al gol segnato da Ashour al 12° del primo tempo. Adesso è l'Australia a fare possesso palla proprio con il capitano, con Suttar si porta in avanti il pallone con il destro, poi va rasoterra a cercare più avanti Metcalf sulla sinistra, Harrington tocca il pallone, si fa vedere anche Metcalf sempre a sinistra, si sviluppa l'azione dell'Australia, poi Becic che riesce a girare il pallone dalla linea laterale in mezzo. Chiuso l'Egitto, ma l'Australia prova a stabilirsi nella metà campo dell'Egitto, a giocare il pallone sempre sulla fascia, prova proprio il numero 8 Metcalf, che gioca un po' più indietro, adesso si va a destra in mezzo, cerca anche di dare un po' di velocità in più al proprio palleggio, però poi ci sono gli errori individuali, la tecnica come in questo caso, come Irvine che tocca malissimo il pallone all'indietro, si complica la vita qui l'Australia.
2: E manca quel tipo di giocatore proprio, Daniele, scusa se ti ho interrotto, manca proprio il giocatore di qualità in mezzo al campo che riesca a gestire, a far ripartire la palla con qualità, a trovare i giocatori che si muovono davanti e spesso tornano indietro, e questo è un grosso problema, anche se adesso sta attaccando con
23: tutto
2: più
23: volpato.
2: Condizione.
23: Sempre volpato il dribbling, poi il cross in mezzo, il colpo di testa da parte di Eni con il pallone fuori dall'area di rigore dell'Egitto, dall'altra parte O'Neill prova ad andare via, e qui Ashour, sempre lui protagonista qui anche con una scivolata con il pallone che è terminato in fallo laterale, si resta in attacco con l'Australia in attacco, no, perché l'arbitro, che è l'uruguaiano Tejera, dice che l'ultima a toccare è stato proprio O'Neill e non Ashour, prezioso anche in questa situazione il giocatore dell'Al-Ahly. Si ricomincerà con una rimessa laterale, zona difensiva per la nazionale egiziana, al 7° minuto della ripresa, sempre Ashour che tocca di testa a seguire, ma arriva Harrington dell'Australia in anticipo lì su quella fascia sinistra d'attacco dell'Australia, va a battere un fallo laterale con Becic, poi ancora Harrington con il piatto destro per il portiere, per Bicin, completo Viola la destra per Triuin, poi c'è Circati al limite dell'area di rigore, gira su se stesso, ma Marmuscio qui è più bravo e più furbo soprattutto, ha sbagliato Circati, ha perso il pallone, lo gioca all'indietro l'Egitto, palla persa magari non proprio da giocatore di Serie A, quella di Circati se l'è allungata, è stato più veloce Marmuscio, ma ancora Australia con l'attacco Becic, il cross in mezzo, chiudono i difensori centrali dell'Egitto, Ibrahim in particolare manda il pallone in fallo laterale, errori assortiti Massimo, soprattutto da parte dell'Australia.
2: Sì, bravissimo, errori da una parte e dall'altra, però, perché anche qui i difensori dell'Egitto hanno perso un brutto pallone e Irancunda ancora è stato bravo poi a far ripartire l'azione, e diciamo che un po' di tensione, un po', ripeto, la tecnica che sta mancando, e secondo me in questo momento è più propositiva l'Australia, perché chiaramente deve provare a trovare il gol. Mi sembra che abbia alzato il ritmo, più pressing, e così deve fare, perché se non hai qualità devi provarci con l'orgoglio, con la forza e con l'intensità,
5: con il furore, perché poi i limiti sono esatto, evidenti, ma loro ne sono certamente consapevoli. O'Neill adesso con una buona calcio di punizione da sinistra, pallone in parallelo in corrispondenza rispetto al vertice alto dell'area di rigore, a metà tra il lato corto e la linea laterale. O'Neill con il destro sul secondo palo, rete! Ha segnato l'Australia, il colpo di testa, vediamo di chi è stato sul calcio di punizione, da parte di O'Neill, tutti ad abbracciare l'autore del gol. Forse è stato Suttar, devo dire la verità, non sono riuscito a distinguere perché la nostra posizione è molto molto in alto, e comunque ha pareggiato l'Australia su questa azione da calcio di punizione. Adesso si può anche rivedere mentre ci sono gli abbracci, si può rivedere sullo mega schermo mentre ci sono gli abbracci tra i giocatori dell'Australia, forse addirittura un autogol, vediamo.
2: È un autogol di Ani, che è stato sfortunato in questa partita, tanti infortuni, qui cerca di anticipare, e se non sbaglio Irvine che arriva per colpire di testa, e il classico colpo che non ti aspetti. Esatto, e come avevamo detto sulle palle inattive, comunque era uno dei pochi modi per andare a cercare il pareggio. Comunque è entrata benissimo in campo, almeno con l'atteggiamento, l'Australia in questo secondo tempo, al di là della grande occasione di Marmoush, poi è stata l'Australia con la forza, col vigore, con la voglia e con l'intensità. Adesso vedremo se la squadra egiziana subirà il colpo oppure riuscirà a reagire.
5: Partita in equilibrio, tornati in equilibrio con questo autogol di Eni su calcio di punizione battuto da O'Neill. Insomma, avevamo detto, tanti centimetri nell'area di rigore dell'Egitto, tanti giocatori, difensori, saltatori, alla fine così come era successo per il gol del vantaggio egiziano con Ashour al 12esimo, lì era stata un'azione da calcio da fermo, ma un'azione abbastanza articolata, però cross e colpo di testa di Ashour lasciato completamente libero sul secondo palo. In questo caso invece da calcio piazzato, da fermo, ha trovato il gol l'Australia con il calcio di punizione battuto dalla sinistra da O'Neill, con la deviazione, l'indietro involontaria e l'autorete di Eni dell'Egitto. Dunque tutto da rifare per la nazionale di Salah, per ora si è visto poco, tocca adesso il pallone, lo gioca all'indietro proprio per Eni, si gioca sulla destra all'indietro l'Egitto, Salah si fa consegnare il pallone, viene incontro molto largo, apre il sinistro, rigioca per i difensori centrali, da cerchio di centrocampo da Ibrahim, poi per Rabiat dall'altra parte, prova a spingere a sinistra, l'Egitto ha rubato il pallone, l'Australia con Circati, bravissimo in questo caso, poi buon tocco morbido da parte di Irvine, arriva il lancio completamente fuori misura per Iran Kunda, anche qui un paio di passaggi, poi il lancio per innescare la corsa di Iran Kunda, però poi i lanci bisogna anche farli bene, perché se il lancio è troppo sul portiere è inutile, è un pallone buttato via.
2: Sì, no, stranamente sì, erano usciti bene col palleggio, soprattutto Circati, poi l'idea era anche giusta, perché Rancunda dimostra di essere assolutamente più veloce dei difensori, solo che non gli arriva mai la palla con i giri giusti. Il tentativo, ti ripeto, era giusto, però bisogna essere più precisi.
5: Marmoush, Salah, limite dell'area di rigore dell'Australia, è esitato troppo qui Marmoush, che invece aveva la possibilità di andare dritto per dritto per cercare di colpire nell'area di rigore dell'Australia, e invece passato il pallone in orizzontale al limite, Amamo si è visto chiudere dai giocatori dell'Australia, quando l'Egitto è in attacco vanno in 5 con la linea dei centrocampisti. In questo caso, proprio in questo momento, proprio sotto la postazione della quale sto parlando, sono in quattro e poi si alternano nell'uscita sul portatore di palla. Lo fa spesso Irvine in mezzo, dall'altra parte a sinistra Triu, in nuovo entrato, ha preso il posto di Boss, infortunato. L'Australia ha recuperato il pallone, prova a giocarlo in velocità. Irancunda prova ad andare via, subisce fallo. Grande esperienza, malgrado l'età, perché tocca il pallone, perché sente dietro di sé il contatto di Ibrahim. Ibrahim sta arrivando su di lui, che è in ritardo, e allora lì con la punta va a toccare il pallone, poi con magari non troppe possibilità di raggiungerlo, arriva la spinta del difensore dell'Egitto. Calcio di punizione per l'Australia.
2: Sì, però un po' di inesperienza qui da parte di Ibrahim, perché quella palla la devi accompagnare o se va in anticipo, come ha cercato lui, devi essere sicuro di prendere il pallone. Dico questo perché adesso arriva un altro calcio piazzato e sappiamo quanto siano pericolosi. Prima mi sono dimenticato di dire che sul gol O'Neill lo ha calciato perfetto, forte tagliato, qui invece ha calciato male.
5: Però la posizione era diversa, era molto molto più lontano rispetto all'area di rigore, praticamente dalla tre quarti. Calcio di... sempre pallone tra i piedi di O'Neill, altro cross in mezzo, e questo è un buon cross. Poi dall'altra parte ancora Australia pericolosa, l'Egitto allontana il pallone, un colpo di testa al limite dell'area di rigore, poi si lotta, ma c'è l'Australia che in un momento propizio nella sua partita, dopo aver trovato il pareggio con l'autogol di Eni, adesso il palleggio stretto, breve, limite dell'area di rigore. Irancunda, la sua velocità, poi tocca con il sinistro, arriva il cross, Irancunda, una finta, cerca lo spazio per la conclusione, aspetta troppo il tiro che viene ribattuto e poi ancora scontri a centrocampo, questa volta il fallo contro l'Australia, calcio di punizione per l'Egitto. Stiamo vedendo però una partita migliore complessivamente, al di là degli errori, rispetto al primo tempo. Tanta foga nel gioco dell'Australia, dall'altra parte l'Egitto in questo momento sembra più dimesso. Salah in questo momento cammina a testa bassa in campo, è vero che può segnare da un momento all'altro, è il giocatore con la tecnica migliore in campo, e dobbiamo dirlo, e certamente per distacco, però non si è praticamente mai visto.
2: Mai visto, hai ragione, è un Salah in difficoltà, ma lo è dalla prima partita. Poi è chiaro che è talmente un campione, ha dato talmente tanto all'Egitto che magari nella scelta del pre-partita ha detto all'allenatore: voglio giocare perché questa è la partita che può fare la storia, ma onestamente ha dato pochissimo alla squadra. E poi lo vedi quando riceve il pallone, non salta mai l'uomo, non ha quello strappo, quelle giocate insomma che conosciamo in lui. Evidentemente la sua condizione fisica è molto molto deficitaria,
5: prevedibile. Lo sto seguendo adesso soltanto lui, mentre scambiano il pallone i giocatori dell'Egitto da una parte all'altra, possesso palla però prevalentemente in orizzontale. Adesso nella zona centrale del campo si va a destra proprio da Shure, si va a vedere Salah, la torta dell'area di rigore, prova ad accendersi, prova ad accelerare, lo raddoppiano ed era in fuorigioco, calcio di punizione. Alza gli occhi al cielo, Momo Salah si è fatto trovare in posizione di fuorigioco e si stava sistemando nel mezzo dell'attacco dell'Egitto tra Marmoush e Zico. Momo Salah in questo caso ha trovato il pallone, ma era in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione che sta per essere battuto dal portiere dell'Australia, Bichala, 18° minuto del secondo tempo, con Australia ed Egitto sull'1-1. Il calcio di punizione, soltanto un cambio per adesso, il cambio obbligato dell'Australia, fuori Tune, dentro Triuin, che proprio adesso va a ricevere sulla destra nella zona centrale del campo, gioca il pallone all'indietro per Circati e poi il riferimento basso della difesa australiana, Sutar, che riceve ancora, non corre rischi perché c'è il pressing da parte
23: di Zico, retto passaggio per il portiere, poi Circati, qui non vuole buttare via il pallone in Australia, Iran Kunda tocca di testa, tocca male con il pallone che finisce in fallo laterale su un lancio, qui è sbagliato in Iran Kunda perché era libero di fatto e forse avrebbe potuto controllare, non andare con
2: sì,
23: questo
2: di
23: colpo
2: petto.
23: Di testa.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te, avesse stoppato di petto, perché poi Iran Kunda se prende velocità veramente non lo prendi più, qui è andato a scegliere la situazione più difficile, è comunque un giocatore che sta mettendo in difficoltà la difesa dell'Egitto, perché va a pressare tutto e tutti, attacca la profondità, è un giocatore che non puoi mai perdere di vista, perché quando hai quelle caratteristiche, quella velocità, quella potenza, insomma, un giocatore che ti può far male da un momento all'altro.
23: Ci saranno due cambi per l'Egitto tra adesso, tra qualche istante. Uno riguarda l'attacco, a Sam, 24 anni, gioca nel Real Oviedo, la seconda serie spagnola, un cambio in attacco, vedremo chi uscirà, mentre l'Australia porta in avanti il pallone verso Volpato, se lo è allungato, recupera allora l'Egitto, gioca il pallone all'indietro, retropassaggio, scambiano i difensori centrali, si va da Eni sulla destra, lui che porta il pallone in avanti, va a impostare, aspetta l'Australia, l'uscita dei giocatori più offensivi, prima Iran Kunda, poi Volpato sulla destra in questo momento, non accelera l'Egitto, non riesce a farlo, prova ad andare via a Fez, a destra ancora la nazionale egiziana con l'autore del gol, con Ashour che tocca il pallone all'indietro, siamo sempre nella stessa zona, zona centrale del campo, linea mediana con l'Egitto che prova a partire, Ashour adesso in verticale, buona idea, ma Harrington ha capito tutto, intercettato il pallone, vediamo se riesce ad andare via in velocità l'Australia, brutto errore qui di Circati, passaggio e pallone regalato all'Egitto che scende, conclusione diagonale, Harrington respinge, sfrutta male questa possibilità l'Egitto, Iran Kunda non riesce a controllare il pallone, poi Eni cross in mezzo, qui Suttar senza
2: non ci siamo
23: tocca il pallone, sì, ma insomma l'Egitto non riesce soprattutto a innescare né Marmoush né Salah, ha possesso palla e guarda come bassa l'Australia con i cinque difensori e poi anche la linea dei centrocampisti diventa 4, aiuta anche Iran Kunda, Ashour al limite del rigore, allarga il pallone, Enicross in mezzo, questa poteva essere una buona idea, Becic però recupera per l'Australia, va a calciare il pallone proprio addosso al terzino destro dell'Egitto e va così a far guadagnare alla nazionale australiana una rimessa dal fondo, abbiamo detto Hassan un attaccante, ma non è l'unico cambio perché c'è anche un difensore pronto a entrare in campo, Osam sulla maglia, si tratta di Abdelmagid che è un difensore di 25 anni, la seconda squadra del Cairo del Zamalek, squadra grande rivale dell'Ali che costituisce, forma il blocco per la nazionale egiziana allenata dal commissario tecnico Assam. Questi sono i due cambi, fuori proprio Eni, sfortunato in occasione dell'autorete, e fuori anche Zico, ruolo per ruolo in questo caso, vedremo se Abdelmagid va a sistemarsi proprio a destra al posto di Eni, perché comunque la difesa dell'Egitto resta a 4, Becic dell'Australia finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Australia quando siamo arrivati al 23esimo, siamo in zona pausa nel secondo tempo, pausa che arriva proprio in questo momento, si fa consegnare il pallone l'arbitro uruguaiano Tejera, pausa, Australia 1 Egitto 1 e pubblicità per noi.
6: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Nuovo Arlington, Dallas, interruzione nel secondo tempo, Australia. Sono sull'1-1, ripiloghiamo il gol dell'Egitto nel primo tempo, segnato da Ashur, colpo di testa, autorete di Eni su azione calcio piazzato per l'Australia, nell'undicesimo della ripresa, dunque partita in perfetto equilibrio, sono arrivate le prime sostituzioni, Massimo Orlando. Là però non si tocca, voleva giocare e ha giocato dall'inizio, non sta facendo molto. E come si fa a togliere un giocatore del genere? La storia del calcio egiziano.
2: Esatto, esatto, è la storia e poi c'è sempre la sensazione, no? Da parte di tutti e soprattutto del suo allenatore, che possa trovare una giocata delle sue e portare l'Egitto alla vittoria. È chiaro che l'abbiamo visto in difficoltà dal primo minuto, cammina in campo, vedo che anche quando riceve il pallone l'uno contro uno non lo prova mai, ti ricordi insomma il Liverpool e ti saltava con una grande facilità. Diciamo che sta mancando e questo è un grosso problema per l'Egitto. Dall'altra parte bisogna fare i complimenti, l'approccio dell'Australia in questo secondo tempo, niente di trascendentale, però tanta voglia, tanto cuore che gli ha consentito di pareggiare una partita che non era per niente semplice.
5: Impeto, sì, da parte dei giocatori dell'Australia. Sembravano dimessi dopo aver subito il gol nel primo tempo. Continua a essere il migliore a mio avviso Cristian Volpato sulla destra, proprio lì attacca l'Australia, proprio Volpato tiene il pallone in campo dopo l'intervento del suo compagno di Truin, provi a rientrare, pallone giocato all'indietro, Australia in attacco, cross in mezzo, Irancunda sul secondo palo, viene anticipato però dalla chiusura di Rabia, poi prova l'Egitto ad andare via con il nuovo entrato, con Hassam, ha preso il posto di Zico, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per l'Egitto proprio davanti alla panchina con Hassam, il commissario tecnico, a indicare qualche cosa lì nel campo, una posizione dove mettere il pallone. L'Egitto riparte, va a giocare a sinistra, 1-1 al 27esimo del secondo tempo, a Fez, poi in mezzo si va dall'altro, nuovo entrato Abdelmagid sulla destra, apertura per Ani, che non è stato lui evidentemente a uscire dalla campo, ha cambiato, sì, forse insomma il numero era quello, sulla lavagna luminosa a bordo campo, quindi adesso cercheremo di capire che è stato il giocatore sostituito, Fatin in realtà.
2: Esatto.
5: Abdelmagid ha preso il posto di Fatin, invece ti confermo, assai confermo gli ascoltatori, Hassan per Zico, cambio nell'Egitto, un attaccante per un altro, Egitto che fa possesso palla proprio con il nuovo entrato, con Hassan parte da destra, poi prova a convergere con il mancino, il cambio di gioco dall'altra parte, sulla sinistra c'è Afez che tocca il pallone all'indietro, si schiera la linea dei difensori dell'Australia con la maglia gialla, dall'altra parte ancora Eni, in questo caso da terzino più da ala, che poi va da, tocca il pallone, lo ferma sempre Eni, qui ha trovato spazio per il cross, ma ha trovato anche Harrington, arriva una conclusione da dimenticare, non saprei come altro dire, da uno dei migliori dell'Egitto in realtà, sì. Da Ashur che ha fatto il gol e ha fatto anche molto altro qui, in questo caso però dai 20 metri è un diagonale larghissimo con il pallone che termina nel calcio d'angolo.
2: Sì, peccato per lui perché l'ha presa davvero male questa palla, un'azione questa volta ben costruita da, dall'Egitto che da sinistra ha fatto girare il pallone sulla destra. Mi sembra che Hassan sia un giocatore che abbia comunque vivacità, che punta all'uomo, può essere comunque un fattore per l'Egitto in questa parte finale. Poi Ashura è arrivato e ha provato il tiro e ne è uscito veramente un brutto tiro, però bisogna dire che lo trovi in tutte le zone del campo, davvero una buonissima prestazione la sua oltre al gol.
23: Il giocatore dell'Egitto che probabilmente ha toccato più volte pallone, spesso è stato prezioso, essenziale anche nei recuperi difensivi. Due cambi nell'Australia, uno riguarda in un certo senso anche l'Italia perché è uscito Cristian Volpato. Insomma, non sono così convinto, però insomma è prassi per il commissario tecnico dell'Australia Tony Popovic. È uscito anche Ilan Kunda, non l'ha tenuto dentro. Mohamed Touré, altro ragazzo molto giovane, 22 anni, gioca nel Norwich City in Championship, è una storia che lo accomuna a tanti, ad altri calciatori di questa nazionale. È nato in un campo profughi in Guinea da genitori liberiani, storie, tante persone che sono in Australia passando da un campo profughi per fuggire dalla guerra. Insomma, sono molto sensibili a questo i giocatori della nazionale australiana. Proprio Touré adesso che va a contendere un pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore, altro giocatore che è entrato nell'Australia a sostituire Volpato, russo, visto in Italia con la Salernitana e con il Verona, attacca l'Australia, va a guadagnare anche una rimessa laterale. No, il pallone era ancora in campo, dunque soltanto rilancio. Ancora l'Australia che adesso sembra più fresca, sembra avere più energie,
2: sì, più dinamica, sì assolutamente.
23: Molto di più rispetto al primo tempo, anche se non ci sono state occasioni vistose. 31esimo, Australia 1 Egitto 1, l'occasione l'ha avuta praticamente per chiudere la partita Massimo all'inizio del secondo tempo, Marmouche, ma non l'ha sfruttata, anzi l'ha proprio buttata via. Palleggio a centrocampo dell'Australia, adesso anche con una certa disinvoltura da O'Neill a Tuin, poi all'inizio scambia con Circati il movimento di Irvine, la posizione non è sua, molto largo, quasi da ala, ancora il pallone, qui un buon palleggio da parte dell'Australia con i tempi giusti e anche con la tecnica giusta, ma si torna ancora indietro. Circati non vuole rischiare l'Australia, lunghissimo retropassaggio per il portiere alla propria area di rigore al 32esimo. Australia 1 Egitto 1, equilibrio, forse anche un po' di timore in queste due squadre di subire gol, ecco perché arrivati a questo punto della partita, a un quarto d'ora poco meno dalla fine, certo poi ci sarà il recupero, prendere una gol potrebbe risultare esiziale.
2: Ah beh, difficilissimo vedendo le due squadre come giocano. Poi dopo Belgio Senegal
23: non diciamo
2: possiamo,
23: più nulla.
2: Esatto, non possiamo più
23: però
2: dire
23: è più
2: nulla.
23: Facile.
2: esatto. Però ecco, e la sensazione è che le due squadre non vogliano rischiare, ma che abbia qualcosa in più l'Australia. Vedi che arriva a calciare comunque da buona posizione, i tre difensori marcano praticamente sulla linea di centrocampo, un'altra mentalità in questo secondo tempo.
23: Sì, attacco, palleggio come in questo momento dai 20 metri, è costretto ad abbassarsi molto l'Egitto con Salah riferimento lì davanti a fare un pressing piuttosto sfiatato, però mentre l'Australia a cercare le fasce questa volta con Triuina, fa sostituito bene l'infortunato Boss nel secondo tempo, il ragazzo del New York City, va Irvine, tocca il pallone ancora il rasoterra O'Neill, sempre a destra, si articola la manovra dell'Australia in questa situazione, poi il movimento sovrapposizione in area di rigore di Rustic, il filtrante, ancora una volta Ashour va a intercettare, poi allarga per Hafez che forse ha un problema di crampi perché finisce a terra. Dice qualche cosa all'arbitro, all'uruguayano Tequera. Ci sarà rimessa laterale per l'Australia, che resterà comunque in zona d'attacco. 34esimo, Australia 1 Egitto 1. Crampi, perché deve intervenire lo staff medico dell'Egitto. È arrivato anche il dato sugli spettatori, e la mia impressione è che ci fosse un po' meno gente, almeno all'inizio, rispetto ad altre partite qui a Dallas e ad altre partite dei mondiali, perché gli stadi sono sempre pieni, ecco, questo lo possiamo dire. E invece no, anche sì, in questo caso per l'Australia e per l'Egitto ci sono oltre 70.000 spettatori, prezzi dei biglietti molto alti, prezzi di bevande e cibari qui nello stadio altissimi, pensabili, diciamo anche a chi ci ascolta, $17 per una lattina di birra. Non tutti fanno così, per esempio in alcuni stadi di alcune gestioni più oculate mettono i prezzi più bassi dal punto di vista economico, dicono anche che c'è una resa migliore, le persone sono più invogliate a comprare. Ma insomma, detto questo, tutto questo per dire comunque è un'ottima organizzazione, almeno a mio avviso quella dei mondiali americani, per quello che sono riuscito a vedere sugli stadi nuovi, sul pubblico sempre pieni e anche sulla gestione di tutta la logistica per arrivare agli stadi. Cambio nell'Egitto, fuori proprio a Fez, dentro Trezeguet, che però è un attaccante. In prepartita Massimo si diceva appunto della questione dei soprannomi, una questione, cioè i soprannomi sì, sono molto diffusi tra i calciatori egiziani. Trezeguet è proprio lui, è il giocatore francese, ahimè, è quello del Golden Goal del 2000 della Juventus.
2: Assolutamente.
23: Comunque, giocatore fortissimo. Insomma, forse se non ricordo male anche quello del rigore sbagliato però ai mondiali del 2006.
2: Sì,
23: però adesso...
2: sì, traversa linea, come no.
23: E allora un ricordo doloroso e invece un
2: ricordo...
23: l'ultimo ricordo felice della nazionale.
2: Ma davvero,
23: 20 anni fa, 9 luglio, sì. Adesso giocano gli altri. Gioca l'Australia, il calcio di punizione per la nazionale australiana, 36esimo, Australia 1 Egitto 1. Dentro a Trezeguet dunque, fuori un terzino come Hafez, ma l'Australia in attacco è sempre un il, ma dalla tre quarti l'odore del calcio di punizione che poi si è trasformato in suggerimento, diciamo così, per l'autorete che ha portato l'Australia sul pareggio, l'autorete di Eni. Ancora Australia in attacco, questa volta però l'Egitto respinge, allontana il pallone dalla propria area di rigore, ancora tre, poi altro colpo di testa, blocca il portiere dell'Egitto Shubir, era andato Sutar, il capitano, a saltare. Tutti i giocatori dell'Egitto vanno a dire qualche cosa a Touré, attenzione ad Ashour che si copre la bocca e non potrebbe farlo perché qui comunque le regole sono chiarissime, ecco, non diciamo che deve, il labiale deve restare scoperto, però insomma Sutar in maniera molto molto robusta sulla numero 5 rabbia, però poi ce l'avano tutti quanti con Touré, non ho capito bene
2: sì, perché
23: cosa
2: Touré
23: sia successo.
2: È andato a protestare perché era contro la protesta dei giocatori dell'Egitto, che invece avevano ragione perché Sutar era arrivato con veemenza e il fallo era più che giusto, dunque aveva poco da lamentarsi Touré.
23: È buona l'apertura in questo caso di Salah sulla sinistra a centrocampo, sposta il pallone lì e da quella parte proprio con Trezeguet, le sue finte, poi il pallone giocato per Ashour, ancora da Trezeguet sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via, si allunga il pallone, buona qui la difesa da parte di Thuin e poi Marmoush è l'ultimo a toccare per una rimessa dal fondo per l'Australia, qui Trezeguet cerca di fare una cosa impossibile, di allungarsi il pallone, il giocatore dell'Australia resta con lui, le movenze insomma diciamo che lasciano che supporre una certa tecnica, una certa fantasia da parte di questo giocatore dell'Egitto, però poi bravo Thuin a mettersi davanti con il corpo a coprire il pallone, rimessa dal fondo dell'Australia al 38esimo del secondo tempo. Australia ed Egitto sono sull'1-1, si intravedono i supplementari, l'Egitto a portare il pallone, perché comunque non ci sono state grandissime occasioni, ma numericamente Massimo, c'è stato il gol nel primo tempo dell'Egitto, poi la grandissima opportunità di Marmoush per raddoppiare all'inizio della ripresa, poi ha guadagnato campo e fiducia all'Australia, ha trovato il pareggio con l'autorete di Eni, ma insomma i portieri non è che abbiano fatto chissà che cosa in questa sfida.
2: No, direi Daniele che il pareggio veramente rispecchia assolutamente quello che stiamo vedendo in campo, e l'Egitto ha chiaramente avuto la grandissima occasione con Marmoush, lì la partita ovviamente sarebbe cambiata, ma poi ti ripeto, l'orgoglio, la voglia e anche un po' di fortuna sull'autogol dell'1-1, però onestamente se l'è meritata l'Australia.
23: Sì, si è meritato il pareggio per l'atteggiamento, per la voglia. L'Egitto va a giocare il pallone indietro nel cerchio di centrocampo, sempre Ashour, lui adesso fare il regista con Momo Salah che cerca di trovare il tempo indietro nel cerchio di centrocampo, sempre Ashour, lui adesso fare il regista con Momo Salah che cerca di trovare il tempo giusto magari per un lancio

0: prova a chiudere Circati, poi cerca la conclusione d'Egitto con Attiasi, resta in attacco sempre con la nazionale egiziana, sempre con Assam, è morbido il cross sul secondo palo, deve uscire Beach. Sulla cross di Assam è entrato bene questo ragazzo che gioca nel Real Oviedo, seconda serie spagnola. Da quella parte lì la sua velocità non dà punti di riferimento alla difesa dell'Australia, poi va molto incontro al pallone come in questa, poi prova a convergere, prova ad andare via, cerca sul secondo palo l'inserimento di Trezeguet, colpisce di testa, fa da sponda per nessuno, nessuno però ha seguito le sue intenzioni ed è un peccato per l'Egitto. L'Australia, vediamo se riesce a approfittarne con un contropiede, prova ad andare via sulla destra, un 2 contro 3, non c'è superiorità numerica, c'è Trioin che va a cercare la conclusione, poi il cross in ambola, l'Egitto allontana il pallone dall'area di rigore, ancora Sutar in bello stile a centrocampo nel cerchio centrale, 42esimo, 1-1, trova ancora lo spazio per Trioin, lato corto dell'area di rigore da destra, cross e calcio d'angolo con deviazione di Rabia, anche lì da quella parte sulla destra si trova spazi, l'Australia gli esplora con Trioin, entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Boss. Questo è il primo corner della ripresa in assoluto, il quarto in tutto per l'Australia. Da destra tutta l'attenzione, il dramma sportivo sui volti dei tifosi dell'Australia, di quelli dell'Egitto, 1-1, 3 minuti dal 90esimo, c'è calcio d'angolo, c'è un'altra possibilità con i saltatori dell'Australia, c'è Rustic, è andato lui, la bandierina è quella di destra, andrà con il mancino in mezzo, prova a trovare spazio, colpo di testa, respinge il muro dei difensori dell'Egitto, altra respinta sulla conclusione di Trioin in questo caso, e poi un altro cross in mezzo e deve intervenire Shubir, un po' di problemi adesso in questo finale su questi cross per l'Egitto. L'Australia sta facendo meglio, non riesce però ad affondare, qui insomma si è salvata però la nazionale egiziana, mancano meno di 2 minuti al 90esimo, Massimo.
1: Sì, grossa sofferenza su queste palle dall'inizio della partita, lo diciamo, e qui c'è stato anche il colpo di testa di Irvine ed è stato Sutar a rinviare, invece voleva toccare la palla e indirizzarla verso la porta, invece ha rinviato. Bella anche questa entrata in campo di Hassan, che è davvero giocatore interessante, davvero salta l'uomo, veloce, adesso qui si è lasciato andare, non era assolutamente fallo, però insomma sulla fascia destra ha fatto vedere delle cose interessanti.
0: Però non lo prendono, non lo prende nemmeno Becic, che si è abbassato, va,
1: che è veloce Becic,
0: sì, da quella parte lì, però devo dire, da tanta imprevedibilità alle azioni offensive della nazionale egiziana. Rimessa dal fondo, il portiere dell'Australia che ha già battuto 1-1 quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto effettivo, però nel 90esimo poi ci sarà recupero, Trezeguet, vediamo se le squadre si accontentano, per così dire, dei tempi supplementari, vogliono che la sfida, la qualificazione si decida lì o magari chissà anche ai rigori, staremo a vedere. Ancora Ashour all'indietro per l'Egitto, e poi il pallone che viene giocato da Abdelmagid che si è spostato a destra, forse adesso con una difesa a 3 l'Egitto mentre attacca solitario e isolato gli statuari difensori dell'Australia, Salah lì in mezzo da solo, che Marmouche poi alla fine dopo quell'occasione sprecata all'inizio del secondo tempo si è un po' smarrito, forse proprio avvilito, depresso da quello sperpero in apertura di ripresa 1-1 quando siamo per entrare nel 90esimo. Vedremo quanto recupero verrà concesso dall'arbitro, dall'uruguaiano Tequera, c'è un possesso palla piuttosto parte dell'Egitto, poi però arriva il lancio con Trezeguet che fa ancora la sponda di testa, c'è una scivolata di Circati se non ho visto male, 5 minuti di recupero, primo calcio d'angolo della

0: partita per l'Egitto, proprio mentre scocca il 90esimo. Potrebbe essere questa una buona possibilità, nonostante il divario di centimetri del quale abbiamo parlato più volte. Ci sono due palloni in campo, c'è Marmouche che ne va a calciare uno, proprio l'attaccante del Manchester City, a sistemare il pallone sulla bandierina di sinistra. Lui con il destro studia la posizione dei giocatori dell'Egitto, due nell'area piccola, c'è anche Assam, va all'indietro perché c'è la libertà completa per Fati sul secondo pa. Non viene controllato da nessuno, lo gioca all'indietro proprio Salah, ancora una volta Assam, altro cross in mezzo morbido, Errington saltando all'indietro, poi sul secondo palo prova ad andare in scivolata e non tocca il pallone. Abdel Maghid, confusione portata dall'Egitto nell'area di rigore dell'Australia. Sempre da Assam il giocatore più pericoloso in questo finale per l'Egitto. Eni proprio da Assam, ancora una volta sempre lui, uno contro uno, e forse dovrebbero raddoppiarlo. Altro cross sempre sul secondo palo, sempre per Trezeguet, e fanno sempre la stessa cosa però i giocatori dell'Egitto cercano lui, quindi basta chiudere su Trezeguet perché Sam. Due minuti dei cinque di recupero e adesso attacca l'Egitto da sinistra. Marmouche va a riprendere il pallone, batterà una rimessa laterale in zona d'attacco in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore da sinistra. Gioca questo pallone l'Egitto in mezzo a Shur, l'autore del gol per la nazionale egiziana nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio per l'Australia nella ripresa con l'autorete di Eni. Assam sempre la stessa posizione, tocca il pallone con la suola dello scarpino a sinistro, poi prova ad accelerare, va via col destro, crossa verso la linea di fondo, in mezzo respinge in orizzontale così come si deve fare la difesa dell'Australia, poi Touré ad aiutare, cerca di calciare il pallone proprio sul corpo, qui sbaglia perché di fatto offre un calcio d'angolo all'Egitto nel tempo di recupero al 48esimo, nel terzo dei 5 minuti di recupero 1-1 qui tra Australia ed Egitto. Calcio d'angolo con Salah che va sul pallone, la fascia da capitano, la bandierina è quella di destra, il sinistro di Momo Salah va a lui, quattro giocatori dell'Egitto, ancora Sutter a saltare, poi il pallone resta lì, Errington lo tocca, poi viene allontanato Salah, qui l'aggancio così da parte di Salah che poi riceve cross in immediato, in mezzo, colpo di testa, salva tutto, il portiere dell'Australia Beach. Poteva passare l'Egitto. Grande Salah, grande cross, una cosa sola ma fatta molto molto bene per il colpo di testa ravvicinato, e Beach salva l'Australia. Beffa perché manca un minuto e 40 secondi, altro calcio d'angolo, proprio Salah, area di rigore, conclusione centrale, blocca in due tempi.
1: Incredibile davvero, ha fatto una giocata meravigliosa perché il cross di prima non dà tempo ai difensori di piazzarsi, il colpo di testa è perfetto, ma devo dire Beach fa una super parata perché guarda, la vede all'ultimo e con la mano sinistra, era anche sbilanciato, ha fatto veramente un capolavoro qui, bravissimo lui, e chiaramente l'Egitto che si sta mangiando le mani perché questa è stata una super occasione.
0: Come occasioni di più l'Egitto, Marmouche e poi Rabia con l'intervento di Beach che vale come un gol, ancora l'Egitto prova ad attaccare fino alla fine, mancano 40 secondi allo scadere del quinto e ultimo minuto di recupero. Assam ancora sulla destra, rinvigorito l'Egitto da questi attacchi finali, anche lo stesso Salah, il pallone che viene calciato adesso nella metà campo egiziana, esce dalla propria area di rigore, il portiere della nazionale egiziana Shubir in completo celeste, vediamo se c'è la possibilità per la nazionale di Salah di costruire un'altra azione d'attacco. Sempre Sam, parte lui, poi l'apertura per Ashour dall'altra parte sulla sinistra a campo, ma l'Egitto deve mandare il pallone nell'area di rigore dell'Australia. Salah ancora, grande cambio di gioco sulla sinistra, prova ad andare via in dribbling, accelera, tocca il pallone in mezzo, conclusione, ancora là l'Australia che si salva con Suttar che tocca il pallone sulla conclusione proprio di Assam che si era sistemato lì. Finita la partita, è finita 1-1, sì, ci vorranno i tempi supplementari almeno per decidere chi passerà il turno tra Australia ed Egitto. Massimo, torniamo rapidamente agli studi di Dallas e poi di nuovo qui per i supplementari 1-1 tra Australia ed Egitto.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas, allora per la quarta volta in 14 partite fin qui disputate dei sedicesimi di finale, 90 regolamentari più vari recuperi non bastano per decretare chi andrà avanti. Era accaduto in tre occasioni: le vittorie ai rigori di Paraguay e Marocco su Germania e Olanda, Belgio-Senegal si concluse ai supplementari con un incredibile epilogo, e al microfono c'erano proprio Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra pochissimo per questi supplementari tra Australia ed Egitto in palio un posto agli ottavi contro quella che sarà la vincente del match della mezzanotte, che pure racconteremo su Rai Radio 1, tra Argentina e Capoverde. Quanto a ciò che accadrà nell'immediato, ovviamente non ci sarà il GR1 nella sua classica confezione, ma per un rapido, ancorché esaustivo, come sempre, aggiornamento sulle principali notizie di queste ore, andiamo subito a Saxarubra, nei nostri studi di Roma, dal collega del giornale radio, che naturalmente saluto, Carmelo Lazzaro. Buonasera e bentrovato, a te la parola.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma il capo della Polizia dello Stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso i tentativi di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto stima come grave il rischio di epidemie per i tanti corpi ancora sotto i palazzi crollati. 80 fiale di fentanyl, sufficienti per confezionare 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Non è escluso il furto su commissione. A Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto della situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Stati Uniti, sparatori in un centro commerciale a Dearborn, in Michigan. Secondo quanto riportato dal canale TV Fox, il bilancio è di 2 morti e almeno 1 ferito. La polizia ritiene che si sia trattato di un gesto mirato, ma al momento non è noto il movente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani mattina alle 9 il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. Palio di Siena, la vittoria è andata alla contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 1992, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Guido Ardone e a tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E grazie davvero a Carmelo Lazzaro e ai colleghi del GR1. Prima di rituffarci per l'appunto nell'atmosfera di questi mondiali, perché stiamo per seguire i tempi supplementari quantomeno del 16° di finale tra Australia ed Egitto, una notizia che riguarda il nostro sport che ci porta un po' lontano, ma è una notizia dal sapore storico, perché parliamo di atletica e ne parliamo tra l'altro a poco più di un mese dall'inizio degli europei di Birmingham. Ebbene, Francesco Pernici, classe 2003, ha stabilito il nuovo record italiano sugli 800, andando a migliorare un primato per oltre mezzo secolo secolo appartenuto al mitico fiasconaro. Parliamo della gara di Nancy in Francia, dove il classe 2003 bresciano ha chiuso in 1:43,60, migliorando di un decimo netto un primato appunto mitologico che resisteva dal 27 giugno 1973. Peraltro si tratta, per Francesco Pernici, con questo 1:43,60, dell'ottavo tempo mondiale stagionale, del secondo riscontro europeo di quest'anno. Chiusa la parentesi, complimenti a Francesco Pernici. E allora torniamo invece a ciò che accade proprio qui a Dallas, dove c'è il nostro inviato allo stadio di Arlington, Daniele Fortuna, e sempre con noi Massimo Orlando al commento tecnico. Daniele, tra un po' si riparte, abbozzando ovviamente un commento, e poi la gara avrà il suo sviluppo. L'Egitto è passato dal potenziale colpo del KO proprio a inizio ripresa con Marmoush a quell'autogol sfortunato quanto volete, che però ha un po' cancellato la squadra nordafricana di Hassan, che poi alla fine ha avuto due occasioni clamorose per evitare ciò che sta per accadere, ovvero i tempi supplementari.
6: Sì, sì, soprattutto quella di Rabia con l'intervento decisivo del portiere di Beach. Entra un'altra conoscenza del calcio italiano, entra con Engstler, con il numero 24, è un centrocampista, ha 21 anni, è il figlio, lui si chiama Paul Junior, è il figlio di Paul Ocon, visto con la Lazio, stiamo parlando degli anni 90, e anche lui, se non ricordo male, ha il doppio passaporto, e il fratello di Ocon, il centrocampista dell'Australia, ha scelto invece di giocare, fratello minore, di giocare con le giovanili dell'Italia. Tutto quello che stavi dicendo, grande equilibrio, si ricomincia, calcio d'inizio dei supplementari affidato all'Australia. Allora andiamo, Guido, con la diretta di questi tempi supplementari con Massimo Orlando.
4: Ovviamente a voi il microfono, vai pure.
6: Grazie a Guido Ardone, ritroveremo lo studio di Dallas alla fine dei supplementari, alla fine dei calci di rigore. Vedremo che cosa succederà fuori Metcalf e O'Neill, e dentro Mabile Ocon Engstler per l'Australia. Altri due cambi decisi da Popovic, in una partita comunque che è equilibrata, che in questo momento non si gioca perché c'è un calciatore dell'Australia a terra. Cambio anche qui ruolo per ruolo, un centrocampista, un giocatore più offensivo, calcio di punizione. Vedremo quale sarà poi la reazione, l'atteggiamento dell'Australia, atteggiamento che assumerà l'Australia in questi tempi supplementari. Ha voluto con forza il pareggio l'Australia, Massimo l'ha ottenuto nel secondo tempo, l'abbiamo detto, ha fatto forse anche meglio come energia, come aggressività. Poi le occasioni migliori però bisogna riconoscere sono state per l'Egitto nel finale, con il salvataggio di Beach su Rabia. Beh, quello vale veramente come un gol. Vedremo adesso che tipo di supplementari saranno. Intanto il colpo di tacco per Mabilla nell'Australia, che riparte, prova ad andare all'attacco, pallone sulla fascia, pallone che viene riconquistato dall'Egitto. Trezeguet poi all'indietro, ancora buona uscita qui da parte dell'Egitto tra gli applausi per eludere e aggirare il pressing dell'Australia con Eni. Poi il solito Assam, parte lui, va dall'altra parte, cerca Trezeguet che può puntare Triuin a sinistra, gioca il pallone all'indietro sempre Ashur, se lo allunga per un attimo, stremato Ashur, ancora Trezeguet all'indietro, e poi il pallone che viene giocato in mezzo dall'altra parte sulla destra, prova a cercare spazi all'Egitto, però fa molta attenzione l'Australia. Questo è un po' il merito della nazionale australiana, Massimo.
1: Sì, anche perché hai detto bene, secondo tempo hanno reagito, hanno trovato il gol, ma negli ultimi 10 minuti, per merito soprattutto di questo ragazzo che ha la palla fra i piedi, cioè Hassan.
6: Altra conclusione, pallone alto di Salah, è arrivato sul secondo palo dopo un rimpallo, un cross nell'area di rigore, proprio Hassan in mezzo, fortunato, colpisce male di testa Suttar proprio sui piedi di Salah, che non ne approfitta. Il sorriso di
1: sì, anche
6: Salah,
1: se non è, sì, non è il suo piede preferito, però insomma abbiamo visto far gol in tutti i modi. Qui un rimpallo gli aveva dato la possibilità di avere una palla veramente molto molto buona da calciare verso lo specchio della porta, invece colpisce corpo all'indietro, la palla molto alta, però insomma le occasioni cominciano a essere abbastanza quelle dell'Egitto, e ripeto, Hassan, come abbiamo detto più volte in questi 20-30 minuti, davvero ha cambiato la partita, salta sempre l'uomo. Hai detto bene prima, gli australiani continuano a non raddoppiare la marcatura su questo giocatore, ma dovrebbero iniziare, perché davvero salta sempre l'uomo e fa sempre una cosa che diventa poi pericolosa in fase offensiva.
4: Cambiato tutto l'attacco il commissario tecnico della nazionale australiana Popovic, l'Egitto ancora salire, il colpo di testa però di Harrington su cross che arrivava dalla sinistra, ancora Ashour, poi in mezzo Marmoush, questa volta il rimpallo dal limite dell'area di rigore premia l'Australia con il pallone che schizza tra le braccia del portiere Beach, poi lo mette a terra, vuole giocarlo con i piedi, gran protagonista dell'Australia sul megaschermo, sullo schermo gigantesco proprio davanti a noi. Viene riproposto l'intervento che ha salvato l'Australia proprio alla fine dei tempi regolamentari su colpo di testa ravvicinatissimo di Rabia, grandissimo intervento di questo portiere giovane, tra l'altro 23 anni, del Melbourne City. Ancora circati ora per l'Australia, che però non riesce più a ripartire. Siamo al quinto del primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Hassam ancora scende sulla destra qui da Mizzala, aspetta però l'arrivo di Ennis, cambiano ancora i due da quella parte. L'Egitto crea più problemi all'Australia, cambio di gioco sbagliato con questo lancio per Trezeguet fuori misura, poi però Trezeguet approfitta di un errore da parte dei giocatori dell'Australia, va di nuovo entrato Mabil a lottare, a giocare il pallone all'indietro, poi Irvine in qualche modo a portarlo in avanti a linea di centrocampo, però c'era stato fallo su Irvine che è a terra, un giocatore comunque importante per il centrocampo dell'Australia, per il suo carisma, anche per la forza fisica che riesce a dare al centrocampo della nazionale australiana. Harrington con il sinistro all'indietro per il capitano, per Suttar, gioca palla a terra, adesso a centrocampo l'Australia, Truin, poi circati l'indietro, un po' timorosa l'Australia, ma Suter va a giocare questo pallone a terra a testa alta, Ocon e poi Becic largo sulla sinistra, non trovano spazio, ancora Ocon in mezzo all'indietro, ancora l'Australia a centrocampo qui, però buona giocata da parte di Ocon, poi il passaggio per Touré, area di rigore dell'Egitto, prova a trovare spazio, ancora Becic va via a terra, un contatto fortuito, si tocca l'orecchio Becic, però qui si era allungato il pallone, poi il contatto effettivamente c'è stato, non il calcio di punizione, ma in realtà il numero 16 dell'Australia non sta protestando. 1-1
1: no, tra... la botta l'ha sentita, per quello ci sta a quelle velocità, con Touré che ha avuto una buona chance di rientrare sul piede destro e calciare in porta, è stato ben fermato. La sensazione però, che ti devo dire, Touré non è entrato bene in campo, per il momento è poco attivo, levare Volpato e Irancunda, secondo me, al di là sai che l'allenatore chiaramente non lo voglio mai contestare, è il suo lavoro, però secondo me ha levato un po' di qualità lì davanti e si vede che fatica a trovare soluzioni in questo momento l'Australia.
4: Forse ci possiamo permettere di dire, Massimo, che i cambi sono arrivati un pochino troppo in fretta, un po' troppo in anticipo rispetto a una partita,
1: esatto,
4: poi che poteva,
1: esatto,
4: invece essere molto molto lunga, ed è lunga perché comunque siamo nel primo tempo supplementare all'ottavo minuto, sempre 1-1, l'equilibrio che resiste con l'Egitto che però adesso ha più campo, anche se fa possesso palla lento e va all'indietro a
0: per i difensori, a sinistra per Rabiot, si è spostato lì ancora a trovare spazi e poi a cercare di liberare sempre Assam, il giocatore più pericoloso dell'Egitto. Il doppio passo, lato corto dell'area di rigore sulla destra, accelera, lascia tutti lì, poi crossa, ma sul secondo palo non c'è nessuno e questa volta il cross è stato sbagliato, infatti da un pugno al campo di gioco, va via molto molto bene lo strappo, però poi il cross è troppo alto e troppo lungo per tutti.
1: Sai, quando il piede non è tuo, delle volte trovare il cross giusto diventa difficile. Ha dato troppa forza a questo cross con il destro, però ancora una volta aveva lasciato l'uomo lì fermo, lo aveva saltato con grande bravura e credo che insomma questo ragazzo abbia dimostrato veramente tante cose quando è entrato. Un ottimo giocatore.
0: Con Ashu forse i due giocatori migliori dell'Egitto, mentre Salah che comunque resta in campo, si è fatto vedere veramente soltanto a tratti, proprio una presenza intermittente, è entrato in quella grandissima occasione alla fine dei tempi regolamentari con quel colpo di testa di ha deviato in calcio d'angolo dal portiere dell'Australia Beach, ma poi per lui, per l'ex ormai dobbiamo dire del Liverpool, poco altro, sempre a Sam, si ripete la situazione lì sulla destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore, Becic cerca di non lasciargli spazio all'indietro, altro cross, sul secondo palo non c'è nessuno, non arriva nessuno dei giocatori egiziani, quindi la pallone che finisce in fallo laterale al minuto del primo tempo supplementare. Ancora meglio l'Egitto nel cercare di costruire occasioni, sembra che si stia un po' accontentando l'Australia, semplicemente non riesce più a ripartire. Massimo,
1: no, non riesce più a ripartire, o forse si sta accontentando come hai detto te, però fatica davvero tanto e invece ci prova l'Egitto, ci prova in continuazione e è chiaro che passano i minuti e il gioco è molto concentrato su Hassan che prova i cross, poi chiaramente la difesa schierata dell'Australia sappiamo che è una garanzia soprattutto sulle palle alte, però se c'è una squadra che ci sta provando quella è sicuramente l'Egitto.
0: Adesso lo raddoppiano, sempre Sam che prende la palla questa parte sulla destra, poi tocca il pallone all'indietro, filtrante sbagliato da parte dell'Egitto, le idee possono anche essere giuste, poi alla fine torniamo sempre lì al discorso sulla tecnica e magari anche sulle scelte. In questo caso l'idea poteva essere buona, questo passaggio filtrante nell'area di rigore dell'Australia, però da quella parte lì non c'era nessuno, poi il passaggio era troppo forte, l'Australia perde il pallone al centro, ancora l'Egitto non lo tiene, poi un lancio con il pallone però che è uscito, così segnala il primo assistente dell'arbitro, l'uruguaiano Tejera. Si ricomincerà con una rimessa laterale per l'Egitto al 12° minuto del primo supplementare, sempre 1-1, Trezeguet vuole fare qualche cosa di più l'Egitto, questa è la sensazione. Si percepisce, va a giocare Ibrahim ancora sulla destra, Pereni da quella parte, l'Egitto fa le cose migliori, più pericolose e anche più belle con Assam che tocca il pallone e poi anche con lo stesso Eni. Ora si va a sinistra invece, siamo nella zona centrale del campo con il pallone che viene giocato da Tia, poi cambio di gioco, sempre quella situazione, prima Eni, poi Assam, stavolta si va in mezzo da Ashur, dai 30 metri, conclusione larghissima rispetto alla porta di Beach, prova a fare qualcosa in più però se non altro l'Egitto. 1-1, 13° nel primo tempo supplementare.
1: Sai, difesa schierata e far girare sempre questo pallone chiaramente ha messo nelle condizioni l'Australia di essere posizionata molto bene in fase difensiva e dunque Ashura, che è un giocatore che calcia bene in porta, calciato col sinistro che non è il suo piede, però giustamente provare anche queste soluzioni quando non ci sono spazi.
0: Un tentativo, un tiro nello specchio della porta per l'Australia, 3 per l'Egitto, poi comunque
6: c'è anche quel tiro fuori, ma solo davanti alla porta di Marmouche all'inizio del secondo tempo. Marmouche non si vede più, ma è ancora in campo. Davvero è tanto tempo che non lo nominiamo, abbiamo nominato poco sia lui ma anche Salah, mentre Circati adesso per l'Australia sbaglia il passaggio filtrante per il numero 11 Bill, che alza comunque il pollice. L'idea era buona, l'esecuzione meno. Dall'altra parte l'Egitto, che comincia sempre dalla stessa parte, da destra, va a cercare Assam, che questa volta parte da lontanissimo, praticamente dall'incrocio delle linee, ma a centrocampo. Si gioca il pallone in mezzo sempre per l'Egitto, questa volta si va per i centrali, un altro passaggio va Tia, poi sulla destra sempre Ibrahim, perde il pallone qui l'Egitto, però a centrocampo anche un po' di nervosismo per questo fallo commesso da Assam, che viene ammonito, se non ricordo male.
1: Sì, giusto.
6: È il secondo, ammonito della partita, sì, non è il primo, perché che era andato via, quindi un calcio di punizione. Ci sono le proteste. Il miglior giocatore dell'Egitto con Ashurko, l'autore del gol, Assam del Real Oviedo, cartellino giallo per lui, e calcio di punizione da molto lontano però per l'Australia, però approfitta, vuole sfruttare la situazione, quindi porta diversi giocatori, almeno tre lì al limite dell'area di rigore, in linea con i giocatori dell'Egitto. Si parte da molto lontano, praticamente dalla zona centrale del campo. Pallone morbido in mezzo, colpo di testa ad allontanare, rimessa laterale. L'Australia resta in attacco in una situazione offensiva, anche se sta per scadere nel primo tempo supplementare. È così, e allora finisce qui il primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Dobbiamo dire, Massimo, meglio l'Egitto, sì, adesso, sì. Insomma, per occasioni, per impegno, per intensità. Ci saranno altri cambi ora?
1: Sì, meglio l'Egitto, ci sta provando di più. L'Australia sembra che voglia davvero arrivare ai calci di rigore, non ha soluzioni in fase offensiva, non le cerca neanche. Invece l'Egitto, comunque, attraverso il giro palla, e soprattutto quando arriva dalle parti di Assam, abbiamo visto che sono riusciti comunque ad essere insidiosi. Dunque la squadra egiziana, per quanto mi riguarda, dagli ultimi 10 minuti dei 90 minuti ad adesso, ha fatto vedere molto di più rispetto alla squadra australiana.
6: Sostituzione questa volta che riguarda l'Egitto, queste però sono altre pause, sono altri time out. Abdel Karim pronto a entrare in campo nella nazionale egiziana, si giocano moltissimo da quella parte lì, lo abbiamo raccontato sulla con Eni e poi anche con Assam, che si è preso la fascia da quando è entrato, ha messo in mezzo palloni interessanti, che lui ha dato il suo contributo, era andato alla conclusione proprio nel finale dei tempi regolamentari, conclusione deviata in maniera vitale per l'Australia da parte di Suttar, da parte del capitano e difensore centrale, di un altro attaccante, Hamza Abdel Karim, gioca nella seconda squadra del Barcellona, un ragazzo giovanissimo, una classe 2008, 18 anni appena compiuti, chissà che momento è per lui. Beh, con la maglia della nazionale egiziana. Infatti è lì molto molto concentrato, sta per battere Abdel Karim, fuori Marmouche, e allora vediamo, insomma, se avrà avuto ragione, avrà ragione il commissario tecnico della nazionale egiziana, Assam, ha tolto Marmouche, è entrato bene in partita. Massimo, una rapida sintesi della partita di Marmouche, era entrato nella partita all'inizio, e poi però su di lui pesa tantissimo, è un macigno l'errore all'inizio del secondo tempo che poteva dare all'Egitto il 2-0.
1: Assolutamente, hai detto tutto molto correttamente, è entrato bene, nel primo tempo, e poi quel gol sbagliato molto probabilmente lo ha messo in grande difficoltà, non è più entrato in nessuna azione e credo che il cambio sia arrivato anche un po' tardi rispetto a quello che ha fatto vedere, però sai, sono sempre giocatori di valore e l'allenatore fino alla fine spera nel colpo di questi giocatori importanti, però davvero dopo il gol sbagliato è uscito dalla partita.
4: Prova a rientrare in partita invece con un altro piglio nei tempi supplementari, l'Australia con un colpo di testa di Touré, il pallone però che è terminato fuori, aveva sfruttato un errore nella costruzione dall'area di rigore dell'Egitto, l'Australia, riparte proprio l'Egitto con Ashour, il cambio di gioco va sulla sinistra, buona possibilità, adesso con Trezeguet che va via proprio per il nuovo entrato per Abdelkarim, c'è fallo, in attacco c'è un giocatore dell'Australia a terra, ci sarà calcio di punizione per la nazionale australiana. Sono andato a vedere qui sui calci di rigore, non ho visto male, non ci sono precedenti al mondiale, ma perché? Perché comunque l'Egitto per la prima volta va a giocare una partita a eliminazione diretta, era arrivato sì agli ottavi di finale, attenzione però l'Australia con Touré, area di rigore, va a cercare il boss, bravissimo Abdelmadjid con il corpo a opporsi, poi l'Egitto evita anche il fallo laterale, Salah sbaglia il passaggio in profondità per una possibile contropiede dell'Egitto e alla fine il lancio dell'Egitto è sbagliato con il pallone che finisce direttamente tra le braccia del portiere dell'Australia. Dicevo, gli ottavi di finale dell'Egitto, la sua prima partecipazione in un mondiale nel 1934, ma era un mondiale a 16, quel mondiale vinto dall'Italia, e quindi si partiva dagli ottavi di finale con l'Ungheria, perse la nazionale egiziana per 4-2. Poi da quel momento nelle altre due partecipazioni, una arrivata nel 90, l'altra nel 18, l'Egitto non aveva mai vinto nemmeno una partita del gruppo ed era sempre uscito subito, quindi questa è una prima volta. Per quel che riguarda invece l'Australia, per la terza volta è agli ottavi di finale, una precedente lo abbiamo ricordato, quello con l'Italia del 2006 con il rigore trasformato da Totti, e l'altro precedente nel 2022, una buona Australia, aveva perso agli ottavi con l'Argentina, poi la campionessa del mondo proprio a Qatar 2022, 2-1 per l'Argentina sull'Australia in quegli ottavi. Conclusione dalla distanza dell'Egitto, blocca Beach.
1: Sì, però c'è stata una deviazione che stava mettendo in difficoltà Beach, che ha dovuto rimediare all'ultimo. Se vedi è Sutter che cambia la direzione, sono sempre tiri insidiosi, no? E qui non era comunque un grosso pericolo, però è sempre molto difficile per un portiere gestire una deviazione.
4: Prova a svegliarsi anche l'Australia con Becic, va via sulla fascia, ma poi perde con Harrington, commette fallo per evitare una partenza veloce di Salah, indicazione dell'arbitro però forse per una sostituzione, per il calcio di punizione che deve essere battuto ma dall'Egitto, mentre siamo arrivati al quarto minuto del secondo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto, la situazione non cambia, si resta nell'equilibrio, mentre l'Egitto a fare possesso palla sulla destra con Eni, si fa vedere a Sam, però adesso lì accorcia e stringe la nazionale australiana per non dare troppo campo ad Sam, che invece riceve il pallone, parte come sempre da lontano, poi accelera, lascia lì il Rustic, va a cercare il cross o con a chiudere, va a liberare l'Australia con Becic che manda il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per l'Egitto, l'arbitro dice qualche cosa a Eni che ha raccolto il pallone, è andato lui a rimettere all'indietro per Ibrahim, poi in mezzo Abdelmadjid dall'altra parte a giocare da l'Egitto che si è sistemato con una difesa a tre da quando è entrato proprio Abdelmadjid, spostando Eni davanti, spostando Assam, parte da dietro proprio
0: l'Egitto con il numero 19, con Atia in mezzo, poi Hassan, ma questa volta va in mezzo al campo, converge, poi va dall'altra parte, Trezeguet sulla sinistra, ferma il pallone, l'Australia indietro al sesto minuto del secondo tempo supplementare, sempre 1-1, poi Atia cerca un pallone in orizzontale proprio per il nuovo entrato per del Mazim, va Sutter a toccare, ad allontanare il pallone dall'area di rigore dell'Australia, ha toccato Abdel Karim prima, va politacco di Trezeguet con l'Egitto, Salah, lato corto dell'area di rigore, poi converge, poi va da Shour che prova a piazzare la deviazione in calcio d'angolo, e l'aveva piazzata con il sinistro,
1: l'aveva piazzata, sì, bravo Shour, perché aveva ancora una volta trovato una bellissima giocata, non so se ci sarebbe arrivato il Beach, ma ci è arrivato Sutter, adesso un calcio d'angolo, vediamo.
0: Si accendono i tifosi egiziani, Salah, il pallone allontanato ancora sui piedi di Salah, però il suo sinistro verso il lato corto dell'area di rigore, aspetta il movimento di Assam che tiene il pallone nel campo, arriva il cross, arriva anche un'altra deviazione di Irvine, qui in apnea l'Australia sugli attacchi dell'Egitto che riparte, gioca il pallone in mezzo, un altro cross nell'area di rigore dell'Australia, con le armi dell'Australia l'Egitto con i cross in mezzo, questa volta però il pallone esce, può respirare l'Australia, 1-1 nel settimo minuto del secondo tempo supplementare.
1: Sì, sperano sempre, non calciano quasi mai direttamente perché chiaramente sanno che il duello quasi sempre lo vince l'Australia, allora cercano sempre di far muovere la difesa e di crossare da altre zone, come è successo nel primo tempo col gol di Ashour.
0: Egitto adesso con Salah che va via in dribbling nell'area di rigore, cerca il cross, la conclusione, ci sarà un altro calcio d'angolo. Si è acceso
1: un assaggio
0: Salah
1: di un assaggio,
0: finale,
1: un sì. Assaggio solo. Un assaggio di Salah, meno male,
0: potrebbe essere però quello giusto proprio nel finale per dare la scossa all'Egitto che adesso attacca, vuole cercare di e calci di rigore, Salah, pallone allontanato, il colpo di testa sul primo palo è stato di Rustic, poi ancora Sutter, sempre lui il capitano dell'Australia, il difensore centrale a uscire sul limite dell'area di rigore, Trezeguet da sinistra, un altro cross, un altro pallone allontanato, l'Australia riesce a partire almeno in contropiede, no, preferisce tornare indietro, controllare il pallone, prima Bill, poi pallone giocato a centrocampo, si torna da Sutter, ancora l'Australia con Harrington, rischia qualche cosa, lascia scorrere il pallone, c'era Salah in pressing, va all'indietro dal portiere, va da Bill. Cercati dall'altra parte in campo fino alla fine, buon lancio questo di Cercati sulla destra, però Triwin forse lascia rimbalzare troppe volte il pallone, poi non è più in grado di controllarlo, chiede la deviazione perché il pallone è uscito, ma non ci sarà calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Egitto, sembra più affaticata l'Australia, ma
1: sì, sì, forse quel è quel tentativo, no, per pareggiare che ha portato a spingere molto e ha portato via energie e l'Egitto sembra averne di più onestamente e cerca di più la vittoria,
0: continua a giocare sulla destra sempre come in questo momento, la dovuta dell'area di rigore, va via in dribbling slalom, ma troppo però, poi alla fine arriva la scivolata in calcio d'angolo di Harrington, verso gli 18 anni, gioca negli Stati Uniti, Colorado Springs, però si è mosso bene, insomma, non ha lasciato molto ai giocatori dell'Egitto, una buona presenza lì nell'area di rigore dell'Australia, altro calcio con Salah. Passano i minuti nel decimo del secondo tempo supplementare, quindi 5 minuti ancora, poi anche il recupero e poi ci saranno i calci di rigore, sempre Egitto con Salah, pallone morbido, però a coprire va ancora Irvine, sui piedi di Salah, limite dell'area di rigore, cerca di rimettere un'altra in mezzo all'area dell'Australia, non ci riesce. Sempre Egitto però con Atti, alza la testa, altro cross con il pallone che taglia tutta l'area di rigore dell'Australia. Davvero si sono proprio scambiati i ruoli Australia ed Egitto, adesso tanti cross, però i giocatori dell'Australia sono pronti a respingere palloni, sì, può succedere qualsiasi riempi l'area di rigore della squadra avversaria con tanti giocatori, ma si stanno difendendo molto bene con grande efficacia.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. I cross si sentono forti in questa situazione di gioco, sanno di essere insomma superiori appunto sulle palle alte, dunque lasciano in questo momento giocare di più l'Egitto. È chiaro ormai, secondo me, poi può succedere di tutto, che l'Australia voglia arrivare, poi dopo magari adesso arriva il gol e come sempre vengo smentito.
0: Veniamo smentiti, ma Bill finisce a terra, 20 metri sa, per entrare nell'area di rigore dell'Egitto, a terra c'è perché arriva in ritardo dall'altra parte, Eni arriva in ritardo notevole e dunque calcio di punizione e possibilità, qui però bisogna battere a rete. Suttar va a parlare con Mabil, arriva anche Rustic, giocatori di talento, giocatori in grado di battere un calcio di punizione diretto verso la porta, verso la porta difesa da Shubir. Restano proprio loro, restano Mabil e poi Rustic, che però si allontana con l'Egitto che sistema tre giocatori in barriera, pallone molto spostato a sinistra, 23, siamo quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, un pochino fuori, Mabil, sempre lui sulla schiena di Ashur, si oppone, manda il pallone in fallo laterale, poteva essere battuta meglio questo calcio di punizione, ci sarà comunque una rimessa laterale, un fallo laterale con Circati, specialista in queste rimesse che sembrano calci d'angolo, a prendere la rincorsa lunghissima poi proprio nell'area di rigore per i saltatori, Suttar che ha commesso fallo. Vediamo se l'Egitto riesce a creare qualcosa in contropiede, sbaglia tutto, pallone troppo largo.
1: Poteva ancora essere una volta Salah, no? Però sinceramente non ti aspetti da un fenomeno come lui, veramente ha sbagliato tantissimi palloni, questo era un appoggio, stanchezza anche per lui, siamo alla fine, però è un appoggio assolutamente semplice, giocatore in difficoltà, però ormai siamo vicini ai rigori, è chiaro che lui è uno dei rigoristi. Cambia portiere.
0: Vuol dire che c'è uno specialista ed è già successo però per l'Australia in passato, è tra Matthew Ryan dell'Australia ed esce il portiere però che ha salvato l'Australia nei tempi regolamentari, addirittura con capitano, e gli viene, vediamo se la fascia da capitano, se Suttar accede addirittura la fascia da capitano, Matthew Ryan, che è un portiere più esperto, a 34 anni, gioca nel Levante, 104 presenze, questa sarà la presenza numero 105 con la maglia della nazionale, proprio per i rigore che ormai si approssimano, si possono vedere, deve fare degli esercizi di riscaldamento Ryan, che non abbiamo seguito, però evidentemente si era già riscaldato lì nei pressi della panchina, mentre prova a chiudere in attacco l'Australia, ma forse non c'è più tempo perché sta per scadere il 15° e ultimo minuto del tempo supplementare, ammonizione per Ibrahim, poi vedremo che cosa succederà, se ci saranno appunto i rigori come ormai sembra piuttosto chiaro, rigori che sono stati preparati dall'Australia, anche dall'Egitto naturalmente, se ne è parlato per esempio con nello spareggio per questi mondiali 2, l'Australia battuto il Perù 5-4, il secondo portiere, questo Redmayne, è stato decisivo, è entrato proprio al 120esimo, si ripete la storia per l'Australia, almeno il commissario tecnico Popovic spera che ripeta,
1: certo.
0: Sì, sicuramente, però insomma a volte va bene con i rigoristi, con i giocatori fatti entrare proprio all'ultimo momento, con gli specialisti, con i portieri, a volte si vede anche questo, ci sono sì certamente precedenti, ci sono cambi anche nell'Egitto, sempre per lo stesso motivo, dentro Saber, fuori Attia, Saber che aveva anche qualche problema fisico perché se non giocato, ma intanto però c'è l'Australia che fa battere un calcio di punizione, questa può essere veramente l'ultima possibilità nel minuto di recupero sul secondo palo, il colpo di testa alla sponda, poi la carambola e blocca Shubir. Fortunato qui l'Egitto, aveva portato tanti saltatori nell'area di rigore della nazionale egiziana, l'Australia, Shubir si ritrova con il pallone tra le braccia, qui era andato cercati a saltare, ha subito anche un colpo, si tocca il viso, forse un colpo sul naso, vediamo se si riprenderà a giocare, cercati, poi un giocatore dell'Egitto lì nell'area piccola, anche lui si tocca la fronte, Shubir alza gli occhi al cielo, è il momento per i giocatori, sempre molto drammatico sportivamente, poi negli Stati Uniti c'è un intrattenimento drammatico, insomma anche per tanti spettatori, però poi nelle pause, le pause vengono riempite, diciamo, per i nostri ascoltatori da queste immagini che riguardano i tifosi sugli spalti, allora quando vieni ripreso comunque ti agiti, salti e dimenti anche la situazione, cioè la nazionale che si sta giocando per la prima volta nella sua storia il passaggio a un ottavo di finale, insomma il passaggio in un turno a eliminazione diretta, e tutto questo succederà ai rigori perché è finito il secondo tempo supplementare, dunque è entrato il secondo portiere dell'Australia Matthew Ryan, tra lui a difendere la porta dell'Australia, insomma esito giusto Massimo?
1: Sì, assolutamente sì, qualcosa in più lo ha fatto l'Egitto, dobbiamo essere sinceri, però diciamo dai, nel computo dei 120 minuti è diciamo risultato giusto, dai. Giusto andare ai rigori.
0: Torniamo da Guido Ardone da Arlington, studi di Dallas.
7: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci ancora voi dagli studi di Dallas. Soluzione impietosa dal dischetto per la terza volta in questi sedicesimi di finale, dopo che, come ricordiamo ancora, il Paraguay e il Marocco avevano estromesso Germania e Olanda. Dunque un'africana era già passata dagli 11 metri dopo i tempi supplementari, ma la cabala, i precedenti possono contare poco. Conta molto altro la condizione psicofisica, le scelte, la pressione. A proposito di scelte, in questo torniamo subito da Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che a breve ci racconteranno questi rigori, lo ricordo, tra Australia ed Egitto, per stabilire chi andrà storicamente in ogni caso agli ottavi di finale, chi andrà ad affrontare poi la vincente della gara che seguiremo tra Argentina e la sorprendente Capoverde a partire dalle 24. Daniele, io guardavo il fronte offensivo dell'Australia, tutto cambiato, l'Egitto che ha tenuto Salam ha tolto Marmoush, poi ovviamente la principale notizia è l'ingresso di Matthew Ryan. Ricordavi l'esperienza, 104 presenze, prevalentemente capitano, una stagione alla Roma senza giocare. Se sono corrette le statistiche che ho frettolosamente cercato, diciamo, il suo score, visto che siamo in Nord America, 12 rigori parati su un totale di 69 fronteggiati, però Popovic è stato chiaro, insomma, punta su di lui ovviamente.
7: Sì, sì, certamente, se no non l'avrebbe messo, insomma, piuttosto banale. Lo vediamo lì in mezzo al campo. Tutar, tra l'altro, ha ceduto al portiere di 34 anni, la fascia da capitano, la indossa lui adesso con Salah proprio al centro del campo, la scelta della la porta. Esultanza dei tifosi egiziani, e si sono sistemati lì, diciamo, rispetto alla tribuna. C'è la postazione della quale sto parlando, diciamo la mia destra, curva dietro a una delle porte, curva completamente rossa perché ci sono tifosi dell'Egitto ben distinguibili dalla maglia della nazionale, in ogni anello lì dietro, quindi Salah ha indicato quel lato lì, quella porta, e hanno esultato dalla... C'è la macchia gialla dei tifosi dell'Australia, sono ancora tutti in cerchio i tifosi dell'Egitto, quasi una sorta di raccoglimento, parlano a turno i giocatori e invece sono tutti già sulla linea di centrocampo i giocatori dell'Australia. Guido.
6: E allora Massimo Orlando, ovviamente poi sono momenti, sì, in cui intanto la responsabilità è grossa, la scelta è delicata. È chiaro che il portiere può fare la differenza, in questo momento si sta avviando verso la propria postazione. Io spio dal monitor di servizio, Daniele Fortuna è per noi in tribuna ad Arlington in postazione. La tecnica conta fino a un certo punto, ci sono anche altri fattori.
8: Sì, tecnica conta, ma freddezza, serenità, riuscire ad essere calmi è il fattore più importante, perché abbiamo visto giocatori tecnicamente preparati, bravissimi, sbagliare. Qui la freddezza, secondo me, è l'aspetto più importante.
6: Massimo, per il gusto di una previsione, sarà ad aprire o a chiudere, proprio in un secondo, tra gli ultimi magari.
8: Sì, Salah.
6: Probabilmente sì. Allora vedremo quali saranno state le scelte anche in termini di ordine, ma il microfono va a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per i calci di rigore tra Australia e Egitto, sedicesimi di finale. Daniele.
7: Sutter, il difensore dell'Australia, a sistemare il pallone sul dischetto. Lui, Shubir, è stato già decisivo contro l'Iran, su rigore di Taremi, anche con i suoi interventi nel finale. Adesso va Sutter sul pallone, il numero 9, il giocatore del Leicester, apre l'Australia, altissimo in curva, mani tra i capelli, ma tirato bene. Sutter, aperto lui, giocatore abbastanza esperto, rigore sbagliato, ha cominciato così l'Australia. Massimo.
8: Vedi, qui si fa per dire, perché poi dopo bisogna trovarsi in certe situazioni, però davvero allunga il passo, corpo all'indietro, la palla non può che alzarsi. Giocatore dell'esperienza, però evidentemente non era sereno, calciato un brutto rigore.
7: Vediamo chi è il secondo rebbe. Saber, se non ho visto male, per il numero 21, sì, Mahmoud Saber per il calcio di rigore per l'Egitto. Lui ha già trovato il gol in questo mondiale. E allora Saber contro Ryan, il portiere esperto alla quarta partecipazione da mondiale con questa partita, con altri grandi del calcio australiano. Uno di questi è Tim Cahill. Saber contro Ryan, rete, è battuto benissimo, boato dei tifosi egiziani, fanno sentire, bacia il campo, si inginocchia, c'è sempre un aspetto religioso di gratitudine legato ai gol da parte dei tifosi, dei giocatori egiziani. Qui Ryan non poteva fare altro.
8: Qui è stato perfetto, perché l'aveva intuito Ryan, si era buttato dalla parte giusta, ma ha calciato talmente forte, angolato, che non ha potuto arrivare il portiere dell'Australia. Un gran calcio di rigore. Adesso già per questo, per Irvine, è un calcio di rigore fondamentale.
7: Per il centrocampista dell'Australia e del San Paolo, rete, che freddezza però, pallone mezza altezza, anzi sotto alla traversa, ma soprattutto Shubir spiazzato, si era buttato dall'altra parte sulla sua destra, a sinistra invece il calcio di rigore di Irvine per l'Australia, 1-1, ma il primo tentativo dell'Australia è andato a vuoto. Il calcio di rigore tirato male da Sutter, altissimo. Saber, adesso secondo calcio di rigore per l'Australia. Se non vedo male, un difensore, dovrebbe essere Rabia, che stava per portare l'Egitto già agli ottavi, quasi al 90esimo, proprio nel finale di partita, ma è stato deciso il volo di Beach. Adesso in porta c'è Matthew Ryan, giocatore più esperto, uno specialista nel finale di partita, ma è stato deciso il volo di Beach. Adesso in porta c'è Matthew Ryan, giocatore più esperto, uno specialista, a parte Rabias.

0: prima di sistemarlo sul dischetto. Mabil, specialista, 30 anni, originario del Sud Sudan, è nato proprio in un campo profughi, molto conosciuto, Kakumo, uno dei più grandi del mondo. Adesso sul dischetto, molto grato Australia, spiazza il portiere e segna ed esulta. Proprio per questo, l'ho detto, l'ha ribadito più volte, Mabil, grande riconoscenza nei confronti del nazionale australiana. Questo momento, situazione tre pari se consideriamo anche l'1-1 dei tempi supplementari, il momento di Salah. E che momento, eh?
1: No, incredibile. Pensavo, l'aveva chiesto Guido, pensavo fosse il primo o l'ultimo, che sono sempre i più importanti, e invece il terzo rigore di un campione. Adesso vediamo anche lui comunque.
0: Poi, sai, sulla scelta poi tu puoi dirci meglio, però poi sulla scelta dei rigoristi poi bisogna anche arrivare all'ultimo rigore. Allora magari se hai un rigorista molto affidabile può anche tirare prima. 10 sulla maglia, la maglia rossa, Momo Salah. Non è stata una gran partita la sua, il movimento sinistro, un gol strano, quasi
1: un mezzo cucchiaio
0: da parte di Salah.
1: Sì, chi ha rischiato tanto, perché Ryan era molto vicino, solo che si è sbilanciato, sì, ha calciato neanche non bene onestamente, e gli è andata bene a Salah, è andata rischiato, veramente bene.
0: Scivola anche Ryan, secondo me vuole scegliere sicuramente un lato per buttarsi, però scivola. Adesso Harrington, 18 anni, il più giovane in campo. Vediamo se si fa scuotere da tutti questi fischi, se si fa distrarre, se si fa portare da un'altra parte per l'Australia. Rigore delicatissimo. Harrington traversa e sbaglia. E allora adesso al quarto rigore. Facciamo bene i conti, Massimo.
1: Sì.
0: Infallibile l'Egitto. Se segna il prossimo, avanti la nazionale egiziana, passerà il turno, andrà agli ottavi di finale, perché poi non ci sarebbe più possibilità per l'Australia per rimontare. Sono due gol di vantaggio, uno
1: dispiace per Harrington, però un ragazzo comunque che ha avuto il coraggio di presentarsi, perché quando prepari i rigori te lo chiede l'allenatore. Dunque il ragazzo di 18 anni l'ha sbagliato, però insomma complimenti a lui che è andato senza paura.
0: L'uomo della storia per l'Egitto è Abdel Magid, entrato nel secondo tempo. Per ora la scelta di mandare in campo Ryan, il secondo portiere, proprio alla fine. Non si sta rivelando indovinata, Abdel Magid, per portare l'Egitto agli ottavi di finale. Rete, si toglie la maglia, passa l'Egitto, alla fine anche meritatamente, è grande festa, è storia, abbracciato da tutti, Saber, e poi arrivano via via tutti gli altri, i portieri, alla fine ai rigori, passa l'Egitto, infallibile, quattro rigori segnati, due errori invece per l'Australia. Forse l'Egitto meritava anche di più per le occasioni create, ma alla fine passa l'Egitto e affronterà la vincente di Argentina a Capoverde nel ottavo di finale. Tutto dallo stadio di Harrington a Dallas. Grazie Massimo per i tuoi interventi.
1: Grazie a te Daniele, buona serata ai nostri radioascoltatori.
0: Io ricordo che l'Egitto nel sedicesimo di finale ha battuto l'Australia ai calci di rigore, e restituisco la linea agli studi di Dallas. Guiderdone.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E questo è l'epilogo della gara di Harrington, aveva cambiato.

0: il portiere proprio in extremis il CT dell'Australia Popovic inserendo Ryan, ma non la storia di questa partita. Ad avanzare è l'Egitto, come ci hanno appena raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, agli ottavi contro la vincente, ribadisco ancora, della partita che seguiremo di qui a poco più di un'ora, Argentina-Capoverde. Ma attenzione, collegamento prepartita in diretta su Rai Radio 1 tra poco più di mezz'ora, 23:30, e sarà un lungo inizio di nottata per voi ascoltatori. Dunque ci ritroviamo tra pochissimo, vi saluto non prima di aver ringraziato ancora da Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, ma tutta la squadra al completo sarà ancora con noi più avanti. Grazie a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ritorniamo alle 23:30 per il calcio d'inizio alla mezzanotte di Argentina Capoverde. Il mondiale continua in questa lunga serata su Radio 1. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso le operazioni di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni, rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. Il bilancio delle vittime sale a 2.645 morti e oltre 12.000 feriti. Gli sfollati sono più di 15.000, quasi 900 le scosse di assestamento. Papa Leone XIV sarà domani mattina a Lampedusa. Al centro della visita il tema migranti, e nel suo discorso di accettazione della Liberty Medal americana il pontefice ha ricordato che gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Il riconoscimento è assegnato dal National Constitutional Center a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Una festa quest'anno dunque speciale, quella del 4 luglio negli Stati Uniti, a dare il via alla volata finale dei festeggiamenti. Donald Trump, che torna dopo 6 anni al Monte Rushmore nel Dakota del Sud, dove nella notte italiana terrà un discorso. Non mi piacerebbe fare il Presidente della Repubblica e su un possibile capo dello Stato non di centrosinistra, Giorgia Meloni ha detto una cosa di un'ovvietà incredibile. Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato alla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore. Poi sulla legge elettorale chiarisce: noi, Fratelli d'Italia, vogliamo le preferenze ed evitare il pareggio. La guerra in Ucraina, annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica nel Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie causate dal bombardamento di 2 notti fa, almeno 30 i morti. Altre vittime, tra cui una bambina di 1 anno, nella zona di Sumi, colpita nelle scorse ore. Secondo fonti russe, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone nell'area di Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. Proseguono in più paesi le ricerche della sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito gravemente con una bomba l'oligarca Vadim Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata, fondamentale per l'inchiesta, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto, nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Omicidio-suicidio all'ospedale della Versilia, Lido di Camaiore. Un 86enne ha coltellato a morte l'ex moglie che proprio oggi avrebbe compiuto 67 anni, poi si è gettato dalla finestra del terzo piano. La donna era da tempo ricoverata per gravi problemi neurologici e il marito la accudiva nonostante la separazione. Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-27. Ci sarà Sal da Vinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, Rivoluzione Sanremo 2027 con Stefano De Martino. Un'offerta tra approfondimento, musica, fiction e intrattenimento. Attesa per la serie evento su Rai 1 in tre puntate, La famiglia Panini, l'avventura delle figurine. Protagonista Serena Rossi.
0: Tutti dicevamo ce l'ho, mi manca, per colpa dei Panini e dei loro album meravigliosi di figurine. Io sono felicissima di essere qui, di presentare questa serie che racconta proprio la storia di questa famiglia. La serie si intitola La famiglia Panini, l'avventura delle figurine, perché è stata un'avventura imprenditoriale, familiare, incredibile. Una famiglia così unita, così semplice, che ha avuto questa intuizione geniale che ha permesso a milioni di bambini di sognare e di continuare a sognare ancora adesso in tutto il mondo. Una storia molto semplice ma piena di valori che io sposo e che amo. È stato molto toccante.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio la musica di Radio 1. Un buon proseguimento di ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
1: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Cambiano decisamente in fretta le cose nel mondo del calcio e soprattutto durante un mondiale, perché dopo la fase a gironi, e così torniamo indietro con la memoria di qualche giorno, avevamo celebrato il quasi unplane delle squadre africane, avanti 9 su 10. Poi sono iniziate le sfide da dentro fuori e al di là del passaggio del Marocco ai calci di rigore contro l'Olanda è arrivata una sequela di 5 eliminazioni a rimettere un po' i conti in pari l'Egitto, a riequilibrare la media. Egitto che circa una mezz'ora fa, sempre dal dischetto, ha eliminato l'Australia migliorando un risultato già di per sé storico, conti che però non sono ancora chiusi, ma a dire il vero non è questa la prospettiva dalla quale guardare alla partita che sta per cominciare, per quella che sarà davvero una insolita notte mondiale. Allora, ancora ben trovati da Guido Arduini al microfono, 23:29 dai nostri studi di Dallas, è rimasto al suo posto diligentemente Daniele Antelmi che mi permette di andare in onda. Un ringraziamento come sempre speciale in questi casi a chi sarà al nostro fianco da Roma fino alle 2 o forse oltre, chi lo sa. Gianitolo alla parte tecnica, Tony Tinsi in redazione, c'è ovviamente Ombretta Conti in regia. Da una parte un gigante calcistico, demografico, geografico con i suoi quasi 3 milioni di chilometri quadrati e dall'altra un pugno di isole nell'Atlantico. Sono i campioni del mondo contro l'esordiente per eccellenza che ispira certo la simpatia di tutti, ma è anche una squadra che è arrivata fin qui clamorosamente e da imbattuta per di più. E allora a mezzanotte si gioca, ma noi vi presentiamo la gara che sta per cominciare, il penultimo 16esimo di finale Argentina-Capoverde. Non l'avremmo mai pronosticato a questo punto della competizione. A raccontarvi questa partita Francesco Albanese ed Emanuele Granelli. Il mio saluto va naturalmente a entrambi, ma per la presentazione ufficiale e le formazioni che sono allo stesso modo ufficiali, comincio da te Francesco. Buonasera ancora, non buonanotte.
5: Buonasera a te Guido Ardone, naturalmente a tutti coloro che sono all'ascolto di Rai Radio 1, pronti a vivere insieme a noi Argentina-Capoverde. Si gioca allo stadio di Miami, ma tutti puntano il naso all'insù in questi minuti che precedono il fischio d'inizio da parte del canadese Fischer. Perché dico questo? Perché insomma nubi minacciose incombono all'orizzonte, c'è un rischio temporale, un rischio fulmine, sappiamo quanto sia rigido il regolamento della FIFA in tal senso e allora bisognerà aspettare, bisognerà capire se effettivamente questa gara inizierà come da programma alla mezzanotte italiana, alle 18 di Miami, o seppure potrebbe esserci uno slittamento. Al momento le squadre sono regolarmente in campo, stanno svolgendo gli esercizi di riscaldamento, ma è bene precisare che un rischio slittamento per questa partita di sedicesimi di finale della fase finale del mondiale tripartito effettivamente esiste. Guardando alle scelte dei due tecnici non sorprende quella di Scaloni, che di fatto conferma l'11 titolare che ormai sta contraddistinguendo questa campagna americana per la squadra campione del mondo uscente. Dunque in porta ci sarà il Dibu Martinez, in difesa da destra a sinistra Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina. I tre a centrocampo saranno McAllister, De Paul, Enzo Fernandez. I tre in attacco naturalmente Lionel Messi, Lautaro Martinez e Thiago Almada. Dunque ancora una volta Lautaro Martinez si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Julian Alvarez. Risponde la sorpresissima Capoverde allenata dal tecnico Bubista, l'unica delle quattro debuttanti in questo mondiale a spingersi fin qua, a spingersi fino alla fase ad eliminazione diretta, peraltro come giustamente ricordava da Dallas Guido Ardone, ci arriva anche da imbattuta in virtù dei tre pareggi rimediati nella fase a gironi. Queste le scelte di Bubista. Vosigna sarà il portiere, Moreira, Pico Lopez, Borges e Lopez Cabral in difesa, Kevin Pina il regista posizionato davanti allo schieramento difensivo. I quattro a centrocampo saranno da destra a sinistra Ryan Mendes, i due fratelli Duarte, a sinistra Giovane Cabral, conoscenza del calcio italiano perché ha militato nella Lazio e nella Salernitana, e davanti agirà Da Costa. Come detto, l'arbitro è Drew Fisher. Continuiamo a scrutare il cielo, c'è un parterre de Roi anche sugli spalti, naturalmente presente Shakira che come sapete è autrice anche dell'inno di questi mondiali, Manu Ginobili, grande ex del basket americano, del basket argentino, leggenda davvero per quanto riguarda l'Abbi Celeste, e poi non potevano mancare perché qui sono di casa David e Victoria Beckham, arrivati per ammirare. C'è anche il Ciolo Simeone nel frattempo, l'abbiamo appena scorto, ma non poteva mancare naturalmente la coppia Beckham per tifare il proprio idolo Messi, che naturalmente ha eletto Miami come sua seconda città d'adozione. Guido Ardone, a te la linea.
4: Benissimo, grazie per il momento a Francesco Albanese, abile nel ballo, dobbiamo dire, il Ciolo Simeone ancora rilassato visto che partirà dalla panchina Giuliano. Andiamo a dare il benvenuto in trasmissione a chi accompagnerà Francesco Albanese alla radiocronaca della partita, Emanuele Granelli, buonasera, ben trovato.
6: Buonasera Guido, buonasera a tutti. Sì, c'era il Ciolo Simeone che sembrava parecchio rilassato effettivamente in tribuna, e in Argentina si parla tanto di una anima ciolista di questa Argentina e della selezione di Lionel Scaloni, proprio perché molti giocatori sono passati o militano ancora in questo momento nell'Atletico Madrid, ma per questo grandissimo attaccamento proprio alla maglia albiceleste. Sembra effettivamente uno dei sedicesimi di finale più sbilanciati in assoluto, come diceva anche Francesco Albanese, qualcuno l'ha definito anche il mismatch più grande in assoluto della storia dei mondiali. Beh, ci sono dei dati a supporto assolutamente di questa tesi. L'Argentina arriva a questa partita, l'Argentina di Scaloni, senza aver perso una gara di eliminazione diretta nei grandi tornei, addirittura dalla semifinale della Copa America del 2019, quando addirittura Scaloni doveva essere confermato dalla Federazione Argentina dopo il fallimento assoluto del CT Jorge Sampaoli nei mondiali di Russia. Dopo quel terzo posto Scaloni fu confermato e poi il resto è storia. Il mondiale in Qatar, le due vittorie in Coppa America, tra l'altro quella l'ultima, la seconda è arrivata due anni fa proprio in questo stadio, all'Hard Rock Stadium di Miami, con il gol decisivo di Lautaro Martinez nei tempi supplementari, e Lautaro ancora una volta è stato confermato dal primo minuto, l'unico giocatore di movimento dell'Argentina in questo mondiale ad essere sempre partito dal primo minuto, perché si sta rivelando ancora una volta il partner d'attacco di Lionel Messi, e si è anche sbloccato contro la Giordania con una esultanza anche piuttosto polemica, scrollandosi un po' di dosso quello che erano state le critiche, non per il suo lavoro in campo ma soprattutto per la sua vena realizzativa. Credo stia sfruttando anche il fatto che Julian Alvarez non sia particolarmente centrato e concentrato su questa partita, su questo mondiale più che altro, perché Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid, si è messo più che mai sul mercato proprio a mondiale in corso, è uscito allo scoperto, ha detto di voler andare via dall'Atletico Madrid, e adesso insomma Lautaro in questo momento è nettamente avanti nelle gerarchie e riparte titolare anche oggi. A te Guido.
4: E tra l'altro, a proposito di gerarchie, grazie davvero a Emanuele Granelli, a tra pochissimo anche con te. Poi alla fine delle otto reti realizzate dall'Argentina, lo ricordo banalmente, sei sono firmate da Leo Messi, che guida con Mbappé la classifica dei marcatori. Mini aggiornamento o non aggiornamento sulle condizioni meteorologiche, perché in questo gli organizzatori sono particolarmente solerti nel comunicare il tutto. Era prevista appunto una notizia a mezz'ora dal calcio d'inizio, termine ormai trascorso, e allora prossimo aggiornamento eventuale percentuale a un quarto d'ora dal calcio d'inizio, ovvero tra 8 minuti. Per ora a Miami si dovrebbe giocare. Noi vogliamo sperarlo. Sarà in ogni caso una storia nella storia, questo Argentina-Capoverde. E allora bentornato ai nostri microfoni a chi di storie, di calcio, di sport ne racconta da tempo, giornalista, scrittore, narratore, Furio Zara. Buonasera, ben trovato su Radio 1.
7: Buonasera, buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: Un capitolo eventuale nel libro che, se un po' ti conosco a distanza, già stai preparando su questo mondiale. Chiaro che la sfida nessuno aspettava, la sfida dai grandi contrasti, un'epopea possibile contro una favola nascente, Davide e Golia, ci mettiamo di tutto, Furio. Poi il nostro prepartita di solito è dedicato a aspetti tecnici, tattici, che pure tu maneggi con grande familiarità, però insomma questo è un mini libro nel libro del maxi mondiale americano.
7: Questo è già un romanzo, è una storia bellissima. A noi piacciono le sorprese mondiali, no? Perché spuntano dal nulla, fanno la linguaccia ai pronostici e stanno dove nessuno pensava potessero stare. E allora la nazionale, tra l'altro debuttante, del paese più piccolo per estensione, 4.000 metri quadri, ovvero Capoverde, a giocare la Coppa del Mondo. Ha rimpallato le ambizioni delle squadre che ha eliminato di fatto, perché essere approdata qui e potersela giocare con l'Argentina di Messi è davvero un grande traguardo. Quindi questa è la premessa. La storia sono loro, nessuno si sente fuori gioco. Però c'è l'Argentina di Messi, c'è probabilmente una delle due tre candidate seriamente a questo titolo, e quindi la partita sembra davvero, insomma, andare già adesso, che tra poco comincerà, in una sola direzione.
4: Sì, a proposito poi della qualificazione di Capoverde, chiedete un po' alla Celeste di Bielsa, che ha pagato amaremente le spese proprio di questo secondo posto della formazione di Bubista. Furio Zara, al di là della gara che comincerai, al di là di quanto possa essere, diciamo, orientato da una parte il pronostico, prendiamo il percorso fatto finora dalle grandi big: l'Argentina, la Francia, la Spagna, il Brasile, tutte più o meno convincenti, direi molto più convincente la Francia, abbiamo visto una grande Spagna ieri, l'Argentina ha dominato il suo girone, e il coefficiente di difficoltà quanto conta nei singoli casi per capire davvero quelle che possono essere le aspirazioni di arrivare intanto a New York il 19 luglio e poi oltre, chi lo sa?
7: Il coefficiente di difficoltà dà la misura di quanto la nazionale possa pretendere da se stessa. Faccio un esempio molto semplice: la Francia ha dominato e stradominato, ha seminato bellezza, ha messo in mostra, in vetrina, tutti i suoi campioni, da Mbappé a Dembélé, da Doué a Barcolà fino ad Olise, che è veramente un giocatore anomalo, un giocatore fuori da ogni logica, mi verrebbe da dire, perché fa delle cose che nessun altro giocatore oggi al mondo fa, cioè ha un'idea di mondo che veramente ha soltanto lui. Il cammino delle grandi, allora il Brasile, se la Francia chiaramente ci ha rapito il cuore ma anche lo sguardo per la sua prepotenza proprio tecnica, il Brasile non mi è piaciuto moltissimo, devo essere sincero. Mi è piaciuto più Ancelotti, perché ha ribaltato una partita nel secondo tempo ed è riuscito contro il Giappone di fatto a spingere il Brasile dove la Selezione non era riuscita a ragionare. La Spagna ha fatto un girone dignitoso, però nella prima partita che contava subito ha alzato la testa, ha battuto i pugni sul tavolo e ha fatto vedere di che pasta è fatta. Insomma, è una squadra che chiaramente ambisce ad arrivare il più lontano possibile. E poi ci sono le altre, come l'Inghilterra, che è andata a strappi, lo stesso Portogallo, che però è ancora lì, e tra l'altro se la vedrà con la Spagna nell'ottavo di finale. Attenzione, sì. le sorprese possono essere il Marocco, che affronterà il Canada, e la Norvegia, che certamente giocherà contro il Brasile, candidata seria alla vittoria finale. Però la Norvegia, per esempio, è spinta anche dall'onda della statistica, di un tabù. Il Brasile in 4 sfide dal 1988 al 2006 non ha mai battuto la Norvegia, quindi partita apertissima anche quella.
4: A proposito di spinte e di onde, Furio, visto che non le citavi, non colpevolmente, perché ovviamente io ti sollecitavo sulle big, però alla voce sorprese noi qui abbiamo due padroni di casa nel vero senso della parola, perché gli Stati Uniti chiaramente saranno accompagnati comunque dal tifo di casa contro il Belgio a Seattle, e l'Azteca già ribolle di passione per quella che sarà forse per loro un po' la sfida del secolo contro l'Inghilterra. Quanto può fare la differenza? E poi l'attenzione del pubblico nordamericano, diciamo statunitense. Io prima leggevo insomma questa notizia, secondo me molto interessante, che la partita con la Bosnia televisivamente qui negli Stati Uniti ha superato gara 5 delle Finals NBA, ed è un fatto per il calcio secondo me clamoroso, assoluto.
7: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché credo sia un fatto davvero straordinario, soprattutto se visto dalla nostra prospettiva, mi verrebbe da dire dal nostro buco della serratura, perché certe volte guardiamo il mondo veramente dallo spioncino della porta, dal buco della serratura. In realtà questo dato ci significa, sta lì proprio a marcare in maniera netta e definitiva quanto importante sia la Coppa del Mondo per gli americani, quanto davvero non soltanto guarda le partite degli Stati Uniti, non soltanto della squadra di Pochettino, ma tutto il mondiale sia diventato una cosa, un affare, mi verrebbe da dire, pubblico. E allora, per tornare alla questione tecnica, Stati Uniti-Belgio, beh, la squadra di Pulisic e di Pochettino ovviamente, ma mi riferisco ai due nomi da copertina degli americani, è parte favorita probabilmente, perché il Belgio fino a due minuti dalla fine era una squadra con un piede nell'abisso, no? Non dimentichiamo che stava perdendo 2-0, poi ha ribaltato la partita contro il Senegal. E quindi Stati Uniti davvero possono arrivare, approdare ai quarti di finale. Hai fatto bene comunque a sottolineare anche che Messico, a proposito di Honda, gioca in uno stadio che davvero è il 12° uomo, perché la Azteca in questo momento può dare alla nazionale messicana qualcosa in più. Meno fortunata è stata nel sorteggio il Canada, che affronta il terzo paese organizzatore, che affronta il Marocco. Però per quanto riguarda gli Stati Uniti, tra l'altro, guarda, non si sottolinea ma è abbastanza, ma è una squadra molto ben organizzata, e questo era quasi prevedibile, nel senso che Pochettino è un signor allenatore. È una squadra però che fa della rapidità di esecuzione e della qualità tecnica il suo valore aggiunto.
4: Sì, squadra che gioca a calcio, che può apparire un'espressione pleonastica, almeno è l'impressione che ho avuto io seguendola più o meno in diretta, più o meno a distanza. A breve dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento del comitato organizzatore proprio sulle condizioni meteo, in particolare sul rischio fulmini su Miami, dove, lo ricordo, tra un quarto d'ora è previsto il calcio d'inizio di Argentina-Capoverde, il penultimo 16° di finale. Con noi Furio Zara, narratore di calcio e di sport, Emanuele Granelli, che accompagnerà Francesco Albanesi in Radio Cronaca. Ovviamente la possibilità di salutare Furio anche da parte tua, che poi molto spesso con noi piacevolmente su Radio Uno Sport, quindi è un po' di casa, dai Emanuele.
6: Esatto, mi sono prenotato in tempo allora, Guido. Sì, saluto Furio Zara, buonasera ovviamente.
7: Ciao,
6: Furio.
7: Buonasera.
6: Volevo farti una domanda su questo duello a distanza straordinario tra Leo Messi e Kylian Mbappé, entrambi capocannonieri in questo momento nel mondiale, nella classifica all time. Mbappé sta rincorrendo Leo Messi, in questo momento 19-18 per l'argentino, che però diciamo ha una partita in meno, quella di questa sera tra poco con Capoverde, può riprendere le distanze. Possiamo aspettarci diciamo una risposta da parte di Messi dopo la doppietta di Mbappé contro la Svezia? Se era più facile aspettarci un mondiale del genere da parte del francese dopo anche una stagione complicata con il Real Madrid, ti potevi aspettare, Furio, un inizio di mondiale del genere di Messi a 39 anni in questa condizione fisica?
7: Sinceramente no, ma lo dico con molta onestà, perché non discutiamo nemmeno la qualità e la caratura di Messi, discutiamo l'anagrafe. Ci arriva a 39 anni, ci arriva giocando in un campionato che tutti noi siamo qui a dire non è, da un punto di vista della competizione, non è così competitivo, scusa il gioco di parole, però Messi evidentemente si è preparato proprio per questo mondiale. Si diceva prima, ha segnato credo l'80% dei gol dell'Argentina, è una squadra Messi dipendente. Pensa che lo stesso Lautaro, che in Italia fa la differenza, usa una parola volutamente tra virgolette, fa il gregario nell'Argentina, nel senso gioca per aprire gli spazi a Messi. Detto questo, Messi è il vecchio che avanza, ma avanza perché in qualche modo riesce ancora a far la differenza, e questa è veramente la parabola che non finisce mai di un campione straordinario. Per quanto riguarda Kylian Mbappé a me è piaciuto moltissimo, perché sembra davvero che abbia una consapevolezza della propria forza che non ha mai avuto. avuto, soprattutto perché è circondato da campioni. Abbiamo visto Mbappé segnare dei gol bellissimi, l'abbiamo visto anche nel ruolo di rifinitore, di assist man, e gioire con i compagni, essere veramente felice per un assist e non per un gol. Questo fa di lui oggi probabilmente il giocatore che al mondo determina nella maniera più incisiva le sorti e il destino della propria squadra, direi più ancora di Messi, perché quando il pallone capita tra i piedi di Mbappé può davvero succedere di tutto. Però è una sfida a distanza, come sottolineavi tu Emanuele, una sfida a distanza bellissima, bellissima e preziosa, che dovremmo conservare, perché il calcio è esattamente questa cosa qui.
6: È come se Francia Argentina,
4: scusa, potrà essere rinnovata. Sì sì, no, vai pure a chiudere davvero che andiamo in campo.
6: Sì, è come se Francia Argentina di 4 anni fa non fosse mai realmente conclusa, anzi potrebbe essere l'atto finale.
4: Esatto, esattamente, esatto.
7: Come se ci fosse la prolunga, siccome una, come una,
4: esatto,
7: serie
4: avete
7: TV con una stagione
4: ragione
7: imprevista.
4: Esatto, la puntata extra Furio
6: finale,
4: cominciato,
6: esatto,
4: esattamente,
7: esatto. Come se ci fosse la prolunga, siccome una, come una,
4: esatto,
7: serie
4: avete
7: TV con una stagione
4: ragione
7: imprevista.
4: Esatto, la puntata extra Furio Zara, il mondiale continua, quindi non

0: elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: La partita.
8: E dunque di nuovo buonasera per raccontarvi quello che sta per accadere al Miami Stadium, 16esimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026, di fronte Argentina e Capoverde, squadre già pronte nel tunnel a fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Tra poco dunque l'esecuzione degli inni internazionali, tanto dell'Argentina quanto di Capoverde. Abbiamo così l'occasione per riepilogare quanto accaduto nel prepartita e intanto per confermare che il calcio d'inizio avverrà in maniera puntuale, dunque alla mezzanotte italiana, alle 18 di Miami. Fino a pochi minuti fa c'era incertezza legata alla situazione meteo. Ebbene, le autorità continueranno a monitorare il meteo, ma al momento rischio fulmini scongiurato e dunque il calcio d'inizio confermato alle 24 ora italiana. In questo istante fanno il loro ingresso sul terreno di gioco le squadre. Abbiamo tempo e modo di ricordare le formazioni scelte dai due tecnici. L'Argentina, campione del mondo in carica, si presenta con il Dibu Martinez tra i pali, difesa a 4 da destra composta da Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul a centrocampo, in avanti Thiago Almada, Lautaro Martinez e naturalmente la stella, il capitano Lionel Messi. Risponde Capoverde del tecnico bubista, Busini il portiere, Moreira Lopez, Borges, Lopez Cabral in difesa, Kevin Pina è il regista centrocampo. Centrocampo più avanzati troveremo poi Ryan Mendes, il capitano di Capoverde, i fratelli Duarte, poi Giovanni Cabral, Da Costa, riferimento offensivo. Accanto a me Emanuele Granelli, buonasera, ben trovato.
9: Buonasera Francesco Albanese, buonasera a tutti. Sì, nessun cambiamento particolare, nessuna sorpresa nella formazione dell'Argentina, confermato ancora una volta Lautaro Martinez come partner d'attacco di Leo Messi. Forse si aspetta qualcosa in più Scaloni da parte di Thiago Almada, il talento che ha raccolto forse l'eredità più pesante in assoluto, quello di dover sostituire Angel Di Maria. Non ha brillato particolarmente nelle prime due partite, atteggiamento invece e formazione che sembra ancor più conservativa da parte invece del CT bubista di Capoverde, un 4-1-4-1 con due incontristi come Duarte, ancor più difensivi.
8: Naturalmente la missione è ben diversa per le due formazioni. L'Argentina punta alla riconferma del titolo conquistato in Qatar. Capoverde, non ce lo nascondiamo, il suo mondiale lo ha già vinto, non fosse altro per essersi qualificata al debutto già per le fasi finali, e arriva il momento degli internazionali, si comincia con quello dell'Argentina.

grande emozione per questo inno composto nel 1812. Lo stadio è in maggioranza per l'Albiceleste, ma adesso il momento del canto della libertà, o cantico della libertà, l'inno di Capoverde.

0: Tra poco si comincia, tra poco sarà Argentina-Capoverde.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora riprendiamo la linea perché manca davvero pochissimo al calcio d'inizio della sfida tra Argentina e Capoverde, sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026, che si disputa, come tutti sapete, tra Messico, Stati Uniti e Canada allo stadio. La cornice è quella di Miami. C'è stato un po' di timore alla vigilia, nella mezz'ora precedente la sfida, riguardo il rischio fulmini che al momento risulta scongiurato. Dunque Drew Fisher, il direttore, il fischietto canadese, potrà regolarmente dare l'avvio a questa gara che Emanuele Granelli, buonasera di nuovo, non ha precedenti naturalmente, non ci sono precedenti tra le due formazioni, tra le due nazioni così distanti, così diverse. Una delle strafavorite per la vittoria finale è l'Argentina, campione in carica, che punta a un bis che nella storia dei mondiali è riuscito soltanto al Brasile 58-62 e all'Italia nel 34 e nel 38, e quindi l'Argentina ha nel mirino anche questo traguardo prestigioso. Capoverde il suo mondiale lo ha già vinto, ma come si dice, l'appetito vi è mangiato.
2: Assolutamente, anche perché riparte da alcune certezze arrivate dal percorso in generale in tutto il mondiale di Capoverde, sia dalle qualificazioni in cui è riuscita a mettersi alle spalle comunque una gigante d'Africa come il Camerun, vincendo 7 partite su 10 con appena una sconfitta, e con un girone poi al mondiale da imbattuta. È stata solamente in tutte e tre le partite del girone appena 15 minuti in situazione di svantaggio, ovvero il primo quarto d'ora della ripresa contro l'Uruguay, con una organizzazione difensiva davvero eccezionale. Lo abbiamo ammirata soprattutto nella prima partita contro la Spagna, e fa ancora più impressione avendo visto la Spagna ieri sera nelle ultime uscite, con la doppietta anche di Oyarzabal ieri sera, che invece in quella partita fu completamente imbrigliato e annullato. Quindi Capoverde, ovviamente, come ha detto ieri il CT bubista, vuole continuare il suo sogno, ma anche con una discreta, diciamo, serenità e consapevolezza di aver fatto già tantissimo. Per l'Argentina invece un'enorme occasione, soprattutto vedendo quel quarto di tabellone che è anche, Francesco, particolarmente invitante.
0: Assolutamente, con l'Egitto che attende di conoscere la vincitrice di questa sfida, che affronterà poi in quel di Atlanta il prossimo 7 luglio. E noi vedremo nei minuti iniziali della partita che sta per cominciare anche i rispettivi atteggiamenti di carattere tattico. Poco da scoprire per l'Argentina di Scaloni, che si presenterà con un 4-3-3, anche se molto flessibile, perché Almada si accentra molto, Messi in pratica fa quel che vuole, esatto. Di fatto il suo curriculum glielo concede. Probabilmente sarà un 4-5-1, quello disegnato da bubista, anima e spirito di questa formazione in panchina, così come Vosigna, il portiere, lo è in campo. C'è stata una parola chiave usata da uno dei vice di Scaloni che abbiamo ascoltato nel prepartita. Ayala ha detto la parola hueco, spazio, buco, dovremmo trovarlo questo spazio tra le maglie strette di Capoverde.
2: Esatto, la domanda è stata: come si fa a affrontare un avversario che si chiuderà così tanto, una partita così serrata, era la domanda. Bisognerà farlo con la qualità dei giocatori offensivi. Messi ovviamente sarà il regista su tutto, ma ci si aspetta tanto appunto da Thiago Almada dell'Atletico Madrid, che ha un po' deluso in realtà nelle prime due partite, e poi con Lautaro Martinez, che comunque si è sbloccato nella sua ultima partita con la Giordania.
0: È partito nel frattempo l'ormai consueto conto alla rovescia, countdown, visto che siamo negli Stati Uniti, che sancisce l'avvio della partita 1. Pronti, via, il fischio arriva in questo preciso istante, comincia Argentina-Capoverde, sedicesimo di finale del mondiale di calcio, con l'Argentina che rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra, tradizionale tenuta quella per la formazione sudamericana, vale a dire la maglia dell'albiceleste con bande bianche e bande celesti verticali. Prima maglia anche per Capoverde, completo blu, visto che si mantiene fede al proprio soprannome, gli squali blu, questo il soprannome della formazione dell'arcipelago dell'Atlantico, 10 isole a distanza un po' non tanto ravvicinata con il Senegal, costa atlantica dunque dell'Africa. È Capoverde che manovra il pallone in questo primo minuto di gioco. Naturalmente il punteggio è sullo 0-0 con Capoverde che prova a sviluppare la propria azione sulla corsia di sinistra, prova a dar manforte anche Giovane Cabral, conoscenza del calcio italiano, ai compagni di centrocampo. Sbaglia però Capoverde in uscita, allora l'Argentina che prova ad approfittarne subito con la possibilità per Lautaro Martinez che invita all'azione sulla corsia di destra Rodrigo De Paul. La palla finisce direttamente sul fondo e Capoverde dunque può riprendere il gioco, si riprenderà con il possesso palla proprio in favore della formazione sudamericana. Emanuele Granelli, già abbiamo visto un tema tattico, gli errori in fase di impostazione di Capoverde rischiano di essere esiziali per la sorte della squadra africana,
2: ma anche una possibile strategia dell'Argentina offensiva, cioè lasciare un po' più il pallone a Capoverde per avere proprio più spazio, non andare a cercare ad avere subito il pallone e ritrovarsi poi Capoverde negli ultimi 25-30 metri chiusa, come è stato, come è successo proprio con la Spagna, ma magari sfruttare proprio gli errori in impostazione. Abbiamo visto anche l'atteggiamento difensivo classico dell'Argentina con il 4-4-2 e l'allargamento in questo caso sulla destra di Rodrigo De Paul, molto diverso dal De Paul che ricordiamo all'Udinese in cui era trequartista, prima con Simeone all'Atletico Madrid, poi con Scaloni invece con l'Argentina ha arretrato decisamente il raggio d'azione.
0: E De Paul stava per combinare grossa perché ha sbagliato in fase di alleggerimento e Da Costa per poco non si invola verso la porta difesa dal Dibu Martinez. L'Argentina che ha riconquistato il pallone, siamo al terzo minuto di gioco del primo tempo tra Argentina e Capoverde, non è cambiato naturalmente il risultato, sempre 0-0. Altro controllo sbagliato da parte di Molina, dunque aggressiva Capoverde che non ci sta a fare il ruolo degli sparring partner, prova anche a far valere le proprie qualità in fase di palleggio, messi tra due o tre giocatori, riesce comunque a uscire da una mischia, poi la possibilità per Enzo Fernandez, si sviluppa sulla corsia di sinistra, la possibilità per Lautaro Martinez, corsia di sinistra, l'appoggio c'è Medina che deve però perdere qualche metro, l'azione d'attacco della formazione allenata da Scaloni che giostra ancora all'altezza del centro-sinistra, sempre zona d'attacco per l'Argentina che con Medina stesso chiama direttamente in causa i propri centrali difensivi, palla che giostra all'altezza del cerchio di centrocampo con l'Argentina che ancora va alla pervicace ricerca di uno spazio che per il momento non c'è perché le maglie sono molto strette a centrocampo per la formazione allenata dal tecnico Bubista. Allora appoggio l'azione offensiva per l'Argentina, Cuti Romero, cambio sulla corsia di destra con De Paul, finisce a terra il calciatore dell'Argentina, tutto regolare, anzi si trattava di Molina che dà anche uno sguardo al collaboratore del direttore di gara Fischer, ma si prosegue a giocare. Forse qui poteva essere sanzionato l'intervento,
2: probabilmente sì, il gomito era leggermente alto, però abbiamo visto un po' di più quello che potrebbe essere il canovaccio della gara, ovvero l'Argentina che ovviamente fa la partita, Capoverde rinchiusa nella sua metà campo, soprattutto negli ultimi suoi 25-30 metri con un 4-5-1 particolarmente chiuso. Abbiamo rivisto praticamente una fotocopia della partita contro la Spagna. L'Argentina però abbiamo visto come dando palla a Messi attira due o tre giocatori e lì si liberano gli spazi poi per gli inserimenti dei centrocampisti e soprattutto di Thiago Almada sulla sinistra.
0: Inizia il quinto di gioco tra Argentina e Capoverde, sempre 0-0 il risultato. Adesso c'è una pausa perché il direttore di gara ha interrotto il gioco per prestare le cure a Cabral che era rimasto contuso dopo uno scontro con De Paul. Evidentemente cominciano anche a farsi sentire i calciatori in campo, da una parte e dall'altra qualche colpo proibito, come dire, per mettere un po' in chiaro le situazioni.
2: La questione, esatto, per questo inizio partita c'è però un'interessante punizione dalla sinistra per Capoverde, battuta proprio da Sidney Lopez Cabral.
0: E la palla che spiove nei 16 metri dell'Argentina, arriva comunque Romero ad allontanare la minaccia, la possibilità, allora si sviluppa sempre sulla corsia di destra per Capoverde, in zona d'attacco Moreira prova a mettere il pallone nel mezzo, è stato però attento in fase di ripiegamento difensivo Medina a non lasciarsi sorprendere. Capoverde comunque si mantiene in zona d'attacco con Ryan Mendes che poi lascia l'incombenza direttamente a un compagno di squadra, siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, è partito anche il conto alla rovescia del direttore di gara che non vuole perdere di tempo. Da Costa non arriva sul pallone, Martinez Lisandro allontana la minaccia ma l'Argentina può soltanto osservare il tentativo di replica da parte di Capoverde che in fase di impostazione va con Kevin Pina, l'azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra dove va ad avventurarsi un po' Cabral, perde il pallone, allora può distendersi l'Argentina di Scaloni con Messi, che aveva cercato la collaborazione di un compagno molto arretrato nella circostanza, il capitano dell'Argentina, che scambia con Molina, quindi De Paul. Siamo adesso nella metà campo di Capoverde, non ci sono spazi, si riparte allora per linee orizzontali con Enzo Fernandez che suona la carica per i suoi nel cerchio di centrocampo, prova a farsi vedere, a dar luce alla manovra della squadra sudamericana. Anche McAllister è un po' oscurato, un po' schermato dai centrocampisti della squadra allenata da Bubista. Allora lo stesso Enzo Fernandez che si fa carico dell'impostazione ancora per l'Argentina, che in questo momento soltanto supera la linea mediana del campo con Romero che avanza al piccolo trotto. Ancora non è particolarmente elevato il ritmo di gioco.
2: Sì, abbiamo visto anche prima nella palla persa da Giovane Cabral, anche qui c'è un contatto, altro contatto dell'ex giocatore della Lazio della Salernitana con McAllister, anche la capacità e la velocità nel rientrare subito in fase difensiva dopo una palla persa, si è rimessa subito a posto e lì l'Argentina trova le sue difficoltà come le hanno trovate tutte, anche la Spagna, anche se era con un Yamal ancora a mezzo servizio e senza Nico Williams.
0: Attenzione a Vosinha che si permette un dribbling sulla Taro Martinez, ma che rischio per il portiere di Capoverde che perde palla, altezza e centrocampo, bravo McAllister in prima battuta, poi la proiezione offensiva da parte di Fernandez che viene fermato con la rimessa lunga che prova a far scattare il contropiede con Capoverde che sta per entrare in area di rigore con Ryan Mendes, serie di fitte, palla sul sinistro, deviato, batti e ribatti, poi la palla docile arriva tra le braccia del Dibu Martinez. Ancora però attenzione agli alleggerimenti da una parte e dall'altra.
2: Dall'altra, esatto, Vosinha si è preso un bel rischio prima con un dribbling in piena area di rigore, però abbiamo visto anche poi la qualità di Capoverde nel saper ripartire, in particolare con le due ali, Ryan Mendes a sinistra, Giovane Cabral a sinistra, Ryan Mendes a destra. Per questo Bubista anche ha scelto Nuno da Costa, che è un attaccante un pochino più rapido per sfruttare proprio le ripartenze.
0: È particolarmente in fiducia il portiere di Capoverde Vosinha, autentico campione anche sui follower, in pochi giorni è passato da poche centinaia di follower.
2: Quasi 18 milioni di follower su
0: questo,
2: Instagram.
0: Questo vi fa capire quanto il mondiale sia seguito in tutto l'orbe terreacqueo. Messi prova a farsi vedere, il termine a terra, regola del vantaggio applicata da Fischer. Allora l'Argentina che prova a sfondare per linea centrale, McAllister prima di tutti scambia con Fernandez, la palla sulla sinistra è servita bene per Medina che appoggia l'azione offensiva, scambio con Thiago Almada, ma Capoverde è brava a chiudersi a riccio la possibilità sulla corsia di destra dove tentava di raggiungere con suggerimenti in profondità Molina, è stato però intercettato da Cabral che prova a distendersi sulla corsia di sinistra. Attenzione a questa controreplica da parte di Capoverde, ma sono già 2, 3, 4 i giocatori addirittura dell'Argentina che hanno accerchiato l'attaccante di Capoverde e inevitabilmente il pallone è stato perso. Nono di gioco, sempre 0-0.
2: Perfetto ripiegamento difensivo da parte dell'Argentina, però abbiamo visto ulteriormente i continui raddoppi anche sulla fascia da parte di Capoverde, come avevamo visto anche con la Spagna. Da una parte Giovane Cabral, grande ripiegamento, praticamente creano una linea difensiva quasi a 6 ed è complicato trovare spazio soprattutto alle spalle della difesa. Anche in questo caso Molina non ha trovato spazio sull'imbucata provata da Messi.
0: Interessante la posizione che si era andato a ricucire Messi sul terreno di gioco, visto che per linee centrali non c'era grande possibilità di ricevere palloni giocabili, allora Messi è
2: prova
0: andato
2: a trovare
0: a defilarsi
2: spazio lateralmente
0: e comunque quasi ci riusciva ad innescare la velocità di Molina.
2: Sì, diciamo che lui e Almada hanno la possibilità un pochino più di svariare, Almada ha la possibilità anche più di accentrarsi per cercare le combinazioni nello stretto proprio con Messi e anche per liberare sulla fascia sinistra Facundo Medina, che ha vinto poi il suo ballottaggio con Tagliafico, esterno del Lione. Medina che ha sicuramente una propensione offensiva diversa rispetto a Tagliafico.
0: Capoverde in attacco dopo un fallo di punizione battuto e già con il possesso palla per la formazione africana che gestisce il possesso della sfera all'interno della metà campo avversaria, poi Nuno Costa non può essere raggiunto dalla Costa dal pallone che gli era stato servito in profondità da uno dei due fratelli Duarte. Queste le scelte operate da Bubista, lui sì ci ha un po' sorpreso, sì, con scelte che non sono state, diciamo così, usuali rispetto agli 11 scelti nei precedenti tre incontri.
2: Nelle prime tre partite del girone, soprattutto lasciando fuori il numero 10, Monteiro, che era il giocatore con un po' più di qualità, anche capace di ribaltare l'azione da difensiva a offensiva. Intanto però una palla interessante per Lautaro, anticipata in questo caso da Borges, il centrale difensivo sinistro. Sì, Monteiro soprattutto ha fatto scalpore la sua assenza, ha voluto dare ancora più diciamo robustezza in questo senso al centrocampo, e anche la scelta di Nuno da Costa comunque è particolare, perché lasciando in panchina Rocha Livramento, insomma, ha lasciato in panchina un pezzo importante anche per come è arrivato al Mondiale Capoverde, ha segnato il gol decisivo della qualificazione, l'ex Hellas Verona.
0: Attacca l'Argentina, siamo all'altezza della tre quarti di campo, ora tutto spostato sulla destra, c'è Rodrigo De Paul, non trova sbocchi la manovra della squadra allenata da Lionel Scaloni, che allora deve necessariamente rifugiarsi addirittura in un retropassaggio che dal centrocampo raggiunge all'altezza della propria area di rigore il Dibu Martinez, che non perde troppo tempo, rimette il pallone a disposizione dei propri calciatori. In questo caso si tratta di Lisandro Martinez, che prova la profondità, la va a cercare in Thiago Almada, appoggio sulla corsia di sinistra dove c'è Medina, l'appoggio ancora per Almada, poi fa buona guardia a centrocampo Kevin Pina, posizionato là dove doveva stare, dove doveva interrompere la manovra offensiva dell'Argentina. Allora Capoverde prova con una replica sulla corsia di destra, subito fermato da Medina, bravo nel suo ripiegamento difensivo. Sono 12 adesso i minuti sul cronometro del Miami Stadium, sempre 0-0 tra le due formazioni, 0-0 tra Argentina e Capoverde, anche sotto lo sguardo vigile del presidente della FIFA Gianni Infantino, che evidentemente cerca di non perdersi tutti i match che si disputano, naturalmente fusi orari permettendo. Ancora un lancio che più che altro sembra un alleggerimento da parte di Capoverde, non c'erano grandi idee a centrocampo, il pallone allora tranquillamente può essere raccolto ancora dall'estremo difensore dell'Argentina Dibu Martinez, 13 sul cronometro, sempre 0-0.
2: Sembra poter essere una partita parecchio complicata per Nuno da Costa, come era stato per del resto anche per Rocha Livramento nella morsa di due difensori centrali della Spagna nella partita d'esordio. Toccò veramente pochi palloni, effettivamente anche Nuno da Costa dovrà fare soprattutto da schermo iniziale, rompere un pochino l'impostazione iniziale dell'Argentina, in particolare con il regista, in questo caso McAllister, ma i centrocampisti dell'Argentina tra Enzo Fernandez, De Paul, lo stesso McAllister, ruotano continuamente anche in fase di regia.
0: Se poteva esserci qualche dubbio di natura tattica in fase di presentazione di questo match, diciamo che dopo 13 minuti ce li siamo tolti tutti.
2: Nessuna sorpresa.
0: È un 4-5-1 molto stretto, quello presentato da Bubista, con due linee, quella di difesa e quella di centrocampo, davvero ravvicinatissime, e il povero, si fa per dire, da Costa lì davanti sì, che cerca di trovare gli spazi che eventualmente potranno concedergli gli avversari. 14 sul cronometro, sempre 0-0 tra Argentina e Capoverde, con Romero che chiama in causa direttamente McAllister, ha subito un leggero calcetto il calciatore del Liverpool, nulla di grave, sempre McAllister, cabina di regia, scambia a testa con De Paul, adesso nel cerchio di centrocampo ancora Martinez che prova ad impostare l'azione offensiva per l'Argentina, cede di nuovo a De Paul che da destra si è spostato a sinistra, scambio in profondità sulla sinistra, c'è l'appoggio costruito verso Medina, ma Capoverde da quella parte non si scopre, allora necessariamente la squadra di Scaloni va di nuovo a tentare per linee centrali, avanza però dopo metro con la possibilità di avvicinarsi sempre di più all'area di rigore avversaria, ma davvero è difficilissimo trovare quel famoso hueco di cui parlava Ayala in fase di presentazione.
2: Non ci sono varchi, non ci sono assolutamente spazi, anche Giovane Cabral tende ad accentrarsi proprio per andare a marcare Rodrigo De Paul che viene a giocare dentro al campo, adesso la palla è filtrante proprio
0: di
2: De Paul.
0: Con l'Argentina in area di rigore, tiro di Messi sul secondo palo, la termina sul fondo la sfera con Messi che appena però gli concedi mezzo metro, lui se lo prende, e come stavolta non è stata pulitissima la conclusione col mancino del capitano dell'Argentina, che ha un po' ciccato,
2: esatto,
0: perché la palla
2: non ha preso benissimo il pallone con il sinistro, però tutto nato dalla prima verticalizzazione di questo primo quarto d'ora, ovvero quella di Rodrigo De Paul, da cui era nato anche il gol contro l'Algeria, la palla filtrante proprio per Leo Messi in apertura, poi la sponda di Thiago Almada, Messi non ha colpito benissimo col mancino la palla che si è andata a perdere sul fondo. Immancabile anche in questo caso David Beckham, presidente dell'Inter Miami, Miami, perché sì, Messi gioca anche in casa, non solo Messi, anche Rodrigo De Paul, lui l'ex Udinese ormai da un anno, Messi invece ormai da 3 anni all'Inter Miami. David Beckham è il presidente e uno dei 3 proprietari proprio della squadra rosanero, nonché principale artefice dell'approdo proprio di Messi a Miami.
0: 16 sul cronometro, sempre 0-0 tra Argentina e Capoverde. Non è un caso che quella possibile azione pericolosa firmata, e come sbagliarsi, da Messi sia nata da uno spostamento tattico di De Paul, che evidentemente, anche per creare un po' di scompiglio nello scacchiere tattico avversario, si è spostato da destra verso sinistra. Allora ecco lì che si perdono un po' le misure, si perdono i riferimenti per quel che riguarda Capoverde e la possibilità per l'Argentina di rendersi più pericolosa fatalmente aumenta. 16esimo, sempre 0-0, ancora con l'Argentina che prova a proiettarsi in zona offensiva con uno dei propri centrali difensivi, si trattava di Lisandro Martinez a sinistra, sempre l'appoggio per Medina, poi con Almada che cerca e trova lo scambio con Enzo Fernandez, resiste a un paio di cariche il calciatore del Chelsea, poi va a incaponirsi in una serie di dribbling, termina a terra. Si trattava di De Paul, se non sbaglio, anzi proprio di Messi. L'arbitro Duque ha sanzionato l'intervento sul capitano dell'Argentina. Ci sarà un calcio di punizione, questo da posizione particolarmente interessante, anche se forse Cabral aveva toccato prima.
2: Aveva preso il primo il pallone, però abbiamo visto la posizione più centrale da parte di Almada, proprio ad andare a cercare immediatamente Messi. Attenzione a questo tipo di punizioni dal limite, è vero, non siamo proprio dal limite, siamo all'altezza dei 25 metri circa, forse poco meno. Attenzione, perché l'Argentina è reduce da una partita contro la Giordania in cui ha segnato su 2 calci di punizione proprio dai 18 metri, prima con Lo Celso e poi ovviamente con Leo Messi.
0: E scalda lo stadium di Miami questa possibile occasione per l'Argentina, con Messi che con grande cura va a sistemarsi le scarpette, perché è evidente che vorrà tentare la battuta diretta verso la porta avversaria quando è stato superato anche il minuto numero 17. Siamo sempre sul punteggio di partenza: Argentina 0, Capoverde 0. Cerchiamo di far capire a chi è all'ascolto dove è collocato il pallone. Pallone leggermente spostato sul centro sinistra, 7-8 metri fuori dell'area di rigore, davvero con grandissima cura Messi è andato a sistemare il pallone sul terreno di gioco. Poi De Paul ha qualcosa da dire al direttore di gara, evidentemente riguardo al rispetto della distanza che deve osservare la barriera di Capoverde. Tutto è pronto per la battuta, Messi prende una piccola rincorsa, 3-4 passi, non di più, osserva il piazzamento di Vosegna, attende il fischio di Fischer, Messi guarda il portiere avversario, parte la rincorsa di Messi, parla sul primo palo, Vosegna c'è e risponde a Messi, c'era la precisione ma un tiro non troppo potente.
2: Dai 25 metri era complicato comunque dare potenza al pallone, era anche una posizione non semplicissima anche per un mancino, seppur il miglior mancino del mondo come quello di Leo Messi. In realtà aveva trovato un varco poi alla fine nella barriera, arrivata facilmente in maniera abbastanza docile tra le mani di Vosigna. Poteva essere un'occasione anche per il destro di De Paul, ma quando c'è Messi c'è poco da contrattare.
0: Probabilmente Messi ha cercato anche di far rimbalzare la palla prima che arrivasse da Vosigna. Attenzione, perché l'Argentina è già davanti con Messi, ancora una volta stoppato da Vosigna, e allora comincia il duello ravvicinato tra i due uomini simbolo di questa gara, Messi per l'Argentina, Vosigna per Capoverde. E attenzione che se Vosigna inizia ad esaltarsi, Spagna docet, potrebbero essere guai per l'Argentina. Ma naturalmente siamo appena al minuto numero 19 del primo tempo tra Argentina e Capoverde, 0-0 il risultato, lo stesso Vosigna che adesso ancora va a prendersi altro rischio, stavolta su Lautaro Martinez, lo fa fuori con un dribbling, però questa è una pratica rischiosa. Poi Capoverde ancora si avventura con un rimessa verso la zona centrale, riesce comunque a venire fuori Duarte, la possibilità di distendersi sulla corsia di sinistra è per Cabral, che viene però subito atteso in zona da De Paul, perde metri Capoverde, perde poi lo stesso pallone. Allora l'Argentina che può di nuovo tentare una sortita offensiva, il piccolo trotto se ne va alla Toro Martinez, De Paul cerca l'appoggio sicuro e lo trova in McAllister, avanza a piano organico la squadra di Scaloni che vuole attaccare con più uomini possibili, preferisce l'azione ragionata.
2: Qui ha perso un tempo di gioco in questo momento l'Argentina, poteva effettivamente ripartire, però abbiamo visto sia dai dribbling in area di rigore di Vosigna, ma anche dall'impostazione dal basso, dalla costruzione dal basso di Capoverde, il grande coraggio comunque di questa nazionale. Dopotutto noi abbiamo conosciuto con quella partita con la Spagna forse la sua versione più difensiva, ma in effetti si è conquistata questo mondiale con le qualificazioni con un gioco piuttosto propositivo e lo sta facendo vedere a tratti.
0: Medina, palla scagliata nel cuore dell'area di rigore avversaria, ma lì c'è sempre Kevin Pina che non si lascia sorprendere e prova allora a portare di nuovo avanti i suoi, vale a dire Capoverde che ha possibilità sulla corsia di destra. Siamo nel cerchio di centrocampo, Argentina che a questo punto deve necessariamente arretrare per tentare di fermare le folate offensive avversarie. A questo punto l'Argentina fa un po' Capoverde, si schiera con due linee in blocco basso a cercare di stoppare ogni sortita avversaria che comunque riparte sempre dai piedi del proprio regista, sempre dai piedi di Pina, uno dei due calciatori che sono andati a segno per Capoverde in questa rassegna mondiale. Due gol ha firmato Capoverde nella sfida con l'Uruguay, il primo di Pina, poi l'altro quello di Elio Varela, e sono anche naturalmente gli unici due gol realizzati da Capoverde nella storia dei mondiali di calcio, gol pesantissimi perché hanno permesso a Capoverde di arrivare fin qui. Attenzione ancora a Ryan Mendes, la possibilità sulla corsia di sinistra, Cabral manca l'aggancio e questa poteva essere un'occasione molto interessante per Capoverde.
2: Si era liberato Cabral sulla sinistra, poteva scendere comunque fino in fondo e poter andare al cross per una azione potenzialmente interessante, ha mancato completamente il controllo. Qui rivediamo poi anche il incredibile dribbling in area di rigore da parte di Vosigna, che incredibilmente poi arriva a questa partita, e questo fa parte anche della storia assurda diciamo di Capoverde, arriva a questa partita da svincolato, senza un contratto, perché gli è scaduto qualche giorno fa il 30 giugno con quella che era ormai la sua ex squadra, ovvero il Chaves, squadra di Serie B portoghese. Diciamo che dopo questo mondiale probabilmente troverà un'altra squadra, ci sono già diverse offerte dal Brasile, però ritrovarsi davanti l'Argentina campione del mondo con Messi miglior marcatore della storia dei mondiali senza contratto da svincolato, ecco, fa parte della incredibile storia anche questa di Capoverde.
0: Il pallone è ancora gestito da Capoverde all'altezza della propria linea di difesa, Borges ha scambiato con Pico Lopez e sbaglia però il suggerimento in profondità, ne approfitta allora l'Argentina che avanza con Enzo Fernandez, c'è Messi che viene subito stoppato da Borges, ma il riparo favorisce ancora Messi, palla sul sinistro, deve girarsi in area di rigore Messi, non ci riesce, Capoverde fa buona guardia, rilancia in avanti da Costa, termina a terra, tutto regolare per Fischer, si addormenta poi Enzo Fernandez, cioè allora questa volta sì il tentativo di replica e di contropiede da parte di Capoverde, si poteva partire con un 3 contro 3 ma l'azione di rimessa da parte della formazione allenata da Bubista è lenta, si va allora ancora una volta al calcio ragionato, siamo al minuto numero 23 del primo tempo tra Argentina e Capoverde, sempre ferme sullo 0-0, ancora con Duarte in cabina di regia, prova a scambiare col fratello Laros, Duarte trova sbocchi questa volta a sinistra per Cabral, ma si impiccia, come dice, sul pallone e il possesso palla viene facilmente recuperato da parte della squadra di Lionel Scaloni.
2: Sì, viene da una stagione tra l'altro Cabral in cui ha giocato pochissimo nella prima parte di stagione, è andato particolarmente bene nello Strela Amador in Portogallo, è stato comprato dal Benfica poi per poco più di 8 milioni, José Mourinho però non l'ha praticamente quasi mai schierato in campo, nella prossima stagione giocherà in Turchia al Trabzonspor.
0: Prova ad accendere la luce Lionel Messi, poi però il disimpegno difensivo è a beneficio di Capoverde che con Duarte riesce ad uscire da una situazione piuttosto intricata, poi Borges si avventura in un dribbling all'interno della propria area di rigore, gli va comunque bene, cerca la profondità dove Da Costa deve guerreggiare con Romero che però ha la meglio, anche perché superarlo sul piano fisico non è facile, lo sappiamo bene perché in Italia Romero ha vestito le maglie di Genoa e Atalanta prima di accasarsi ora al Tottenham che viene allenato come sapete dal nostro De Zerbi. Due uomini dell'Argentina sulla corsia di destra, c'è De Paul che allora avanza verso il vertice del rigore, palla in profondità, si cercava la testa di Messi, non è quello il modo migliore di servire Messi, Capoverde ancora una volta riesce ad allontanare.
2: c'è anche Gabriel Omar Batistuta tra l'altro in tribuna con anche Arsène Wenger, però abbiamo notato anche un altro cambiamento nel sistema tattico dell'Argentina, in cui De Paul prova un pochino di più a defilarsi sulla destra, ha provato in questo caso il cross, effettivamente non è il migliore dei modi per attaccare la difesa di Capoverde, però come dicevi correttamente Francesco, cercare di dare meno punti di riferimento possibile alla difesa di Capoverde, cercando di ruotare il più possibile le posizioni, lo fa bene Rodrigo De Paul, che spesso si fa trovare praticamente come esterno di centrocampo a 4, è stato abituato anche dall'Atletico Madrid di Simeone e lo sta utilizzando ancora di più in quel ruolo Scaloni.
0: E arriva uno dei momenti ormai tradizionali di questo mondiale, vale a dire la pausa per idratarsi, esattamente al minuto numero 25 sullo 0-0 nel primo tempo tra Argentina e Capoverde. Ecco che Drew Fisher ha invitato i calciatori a recarsi verso le proprie panchine per dissetarsi, per refrigerarsi e perché no per ascoltare qualche suggerimento dalle rispettive panchine. Immaginiamo che da parte di Capoverde ci sia una sostanziale soddisfazione per quello che abbiamo visto. L'Argentina deve fare e può fare senz'altro meglio,
2: senza ombra di dubbio, anche forse allargare un pochino più il gioco sulle fasce. Ha provato tanto cercando gli inserimenti centrali, le combinazioni tra Messi e Almada. Bubista in conferenza stampa ieri aveva detto: noi non abbiamo un piano anti-Messi perché non c'è solamente lui in questa nazionale, però la copertura della zona centrale del campo è quello che viene meglio in assoluto a Capoverde, migliore in campo in questo momento Kevin Pina, che si sta dimostrando veramente un ottimo incontrista e con delle letture ottime in fase difensiva. Deve cercare di coinvolgere un pochino di più gli esterni d'attacco, Medina per ora effettivamente poco coinvolto, c'è stata quell'azione con il lancio nei confronti di Molina, da cui poi è nata la potenziale occasione per Leo Messi con l'uscita da parte di Vosigna, quindi allargare di più il gioco potrebbe essere un'idea da parte di Scaloni, un possibile suggerimento in questa sorta di time out.
0: Cercato dalle telecamere internazionali sulle tribune anche il Cholo Simeone, allenatore del Real Madrid, ma oggi soprattutto padre di Giuliano Simeone. Allora, in omaggio al figlio, il Cholo Simeone indossa la casacca dell'Argentina, naturalmente col numero 17, il numero scelto dal figlio per presentarsi a questa rassegna mondiale. Stiamo per assistere al termine della pausa per l'idratazione, siamo al minuto numero 27, quindi si andrà come di consueto ad un recupero piuttosto corposo in occasione di questo primo tempo. Si riparte con l'Argentina in possesso palla al 28esimo minuto con Molina in zona d'attacco per un fallo laterale all'altezza del lato corto dell'area di rigore, dunque fronte destro offensivo per quanto riguarda la formazione allenata da Scaloni. McAllister di nuovo verso Molina, ancora McAllister, prova adesso a giocare di prima l'Argentina per disorientare i difensori avversari. Con l'esterno Martinez indietro verso Medina, non ci sono possibilità però da quella parte, Enzo Fernandez deve necessariamente chiamare all'azione Lisandro Martinez, gli si fa incontro McAllister, ma c'è sostanzialmente un gioco molto compassato, non ci sono movimenti senza palla nella squadra campione del mondo, che allora prova a rifugiarsi nella velocità di Molina, che però non può essere innescata a destra perché è subito stoppato da Cabral. Allora il pallone che gira ancora per linea centrale, la profondità cercata verso Messi, in area di rigore Messi, rete, ha segnato Lionel Messi, mezzo metro gli ha concesso la difesa di Capoverde e Messi ha colpito ancora una volta, per la settima volta in questo mondiale, per la ventesima volta nella storia dei campionati del mondo di calcio. Al minuto numero 29 l'Argentina la sblocca, naturalmente col suo capitano, naturalmente con Leo Messi.
2: Straordinaria però l'imbeccata da parte di Lisandro Martinez, con un cambio di gioco che ha trovato quello spazio perfetto per Leo Messi, con un controllo straordinario con l'esterno sinistro e poi ancora con il suo sinistro ad anticipare anche l'uscita di Vosigna, che forse è rimasto un po' troppo all'interno dell'area piccola, posizione assolutamente regolare da parte di Messi, che scappa alle spalle di Borges, controllo strepitoso sorpreso, poco da fare effettivamente per Bosigna, non si poteva aspettare, o forse sì perché è Leo Messi, un controllo del genere, poi immediatamente sotto la traversa, gol straordinario di Messi, capocannoniere del mondiale, settimo gol, riprende vantaggio su Kylian Mbappé in quello straordinario duello a distanza di cui parlavamo anche in precedenza, ventesimo gol mondiale per il 10 argentino.
0: Rende facile quello che facile non è, un gol da calcetto verrebbe da dire, con un controllo d'esterno sinistro, la palla incollata al piede, resta lì, poi ancora con l'esterno a battere Vosigna, ma davvero possiamo rimproverare poco a Capoverde, al suo portiere, alla sua difesa. Un giocatore straordinario, non lo scopriamo certo oggi, anche per come si è liberato, giustamente lo stava sottolineando Emanuele Granelli, un movimento corto-lungo per sfuggire alla trappola del fuorigioco, e poi una volta che si presenta davanti al portiere da solo, Messi è una sentenza.
2: Una sentenza assoluta, dei 9 gol quindi segnati dall'Argentina, 7 sono siglati da Leo Messi, e questa era la parte più importante della partita per l'albiceleste, cercare di sbloccarla il prima possibile. È stata una mezz'ora complicata per la squadra di Scaloni e poi come al solito ci ha pensato Messi.
0: Argentina dunque in vantaggio quando è stata superata la mezz'ora nei confronti di Capoverde. Adesso la gara anche dal punto di vista tattico necessariamente dovrà stapparsi, dovrà cambiare, c'è un break a centrocampo dell'Argentina che adesso vuole sfruttare anche il momento psicologico favorevole dopo il vantaggio siglato ormai 2 minuti fa da Lionel Messi, e ancora una volta ci insegna la storia di questo mondiale. Dopo la pausa per l'idratazione qualcosa accade, è un momento di svolta, evidentemente o si fanno sentire gli allenatori dalle panchine o comunque si interrompe una determinata inerzia, ma qualcosa succede, questa volta si è ripetuto puntualmente.
2: Si è ripetuto puntualmente sempre nel primo tempo poi a sbloccare le partite, tra l'altro è dall'ottavo di finale di Qatar 2022 che segna consecutivamente Leo Messi, siamo all'ottava partita consecutiva, però ritrovarlo così 4 anni dopo il Qatar a 39 anni in questa condizione fisica era davvero impensabile, anche con questa performance dal punto di vista realizzativa, assoluto goleador.
0: Si rischia davvero di perdere il conto e di sprecare aggettivi per Lionel Messi, che naturalmente ci tiene a far benissimo in generale in questo mondiale, a maggior ragione stasera nel suo stadio, perché questo è lo stadio dell'Inter Miami, la squadra che ospita Lionel Messi, la città che lo ha nuovamente adottato dopo la parentesi parigina, dopo la vita trascorsa naturalmente in quel di Barcellona, una conclusione a metà tra il tiro e il cross, prova da sinistra a Cabral, la palla termina direttamente sul fondo, i fischi che sentite sono quelli dei tifosi argentini che certo non hanno apprezzato la giocata del calciatore capoverdiano. 33esimo sul cronometro, Argentina 1 Capoverde 0.
2: Adesso dovremo vedere anche un piano B da parte di Capoverde, non so se inizierà direttamente da questo primo tempo, anche perché è stato poco in svantaggio in questo mondiale, appena 15 minuti contro l'Uruguay, in quel quarto d'ora Bubista mise in campo subito Varela, che poi segnò subito dopo 3 minuti, anche sfruttando uno sbarione incredibile della difesa dell'Uruguay tra Matias Oliveira e Fernando Muslera. Vedremo quali saranno poi gli accorgimenti da parte di Bubista, ma la fine del primo tempo è ancora lontana.
0: In versione playmaker Messi, che adesso ha arretrato il proprio raggio d'azione all'altezza della linea di centrocampo, dunque dopo aver segnato lui si vuole adesso trasformare in suggeritore, così fa, punta però verso l'area di rigore avversaria, fa fuori un avversario, scarica il pallone sulla corsia di destra dove lo riceve Molina, poi la possibilità per Enzo Fernandez, spada che dal destro passa sul sinistro, ancora lo scambio tentato però soltanto con Messi, prova ad andarsi allora a Cabral, scambio con Da Costa, Cabral deve superare la guardia di 2 avversari, ci riesce per linee centrali, il ritorno però dell'Argentina sul pallone è feroce e Medina, anche congratulato dai propri compagni, ha riconquistato ancora la sfera per la formazione campione del mondo in carica, che riparte in cabina di regia con McAllister. 34 minuti sul cronometro, sempre con l'Argentina in vantaggio per 1-0. De Paul invita i compagni a proiettarsi in avanti, evidentemente si vuole accettare che la possibilità di attaccare con più effettivi venga effettivamente praticata da parte della squadra di Scaloni, che non vuole dare respiro, non vuole dare spazio agli avversari, anche come dire mortificarli un po' dal punto di vista del morale, perché sappiamo anche come dal punto di vista psicologico sia importante chiuderle poi queste partite. De Paul in profondità a cercare Enzo Fernandez, di sesta non ci arriva, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani per Capoletto.
2: Sì, ha provato con il cambio di gioco come aveva provato poi ai tempi anche la Spagna, era stato un continuo cambio di gioco tra Rodi e Cucurella. Messi fa proprio il segno ai suoi difensori centrali e anche ai centrocampisti, teniamo il pallone a terra, basso, però basso. Poi teniamo il pallone basso, però poi il gol è nata da uno straordinario cambio di gioco proprio di Lisandro Martinez, anche lui un mancino di assoluta qualità. Adesso l'Argentina però può permettersi effettivamente di anche di allentare un po' i tempi di gioco e di gestire anche questo vantaggio, anche se ovviamente meglio per l'Argentina, deve chiudere immediatamente la questione per poi cercare poi di pensare direttamente all'ottavo di finale.
0: 35esimo, Argentina 1 Capoverde 0. Chissà che quell'indicazione di tenere il pallone basso non fosse riservata a tutti gli altri, nel senso che a me potete anche darla lunga, tanto poi la sistemo la situazione, magari per gli altri non è così semplice. Si cerca ancora la profondità col lancio lungo, dove comunque Thiago Almada ha ricevuto il pallone, lo va a scambiare con Enzo Fernandez. L'Argentina cerca la possibilità sulla corsia di sinistra, dove però è stata brava la squadra di Capoverde a fermare il tutto, a chiudersi da quella parte con due, tre elementi. Poi McAllister, verticalizzazione verso Molina, che a quel punto però era chiaramente in fuorigioco, e allora si riprenderà con un calcio di punizione in favore di Capoverde. Siamo al 36esimo del primo tempo, Argentina in vantaggio su Capoverde 1-0, la rete quella di Messi.
2: Sì, qui c'è stata un'incomprensione chiarissima tra McAllister e Molina, era partito prima l'ex esterno dell'Udinese, che è stato anche compagno di squadra per un anno con Rodrigo De Paul, si aspettava direttamente il cambio di gioco dal centrale difensivo, sempre da Lisandro Martinez, il giocatore più di qualità, cioè senza ombra di dubbio nel poter cambiare il fronte di gioco, e invece poi la palla è andata direttamente a McAllister, ha provato questo lancio a memoria, ma Molina era nettamente in fuori gioco.
0: Adesso è difficile il compito per Capoverde, che tenta comunque di anche riorganizzare le proprie idee direttamente con i propri centrali difensivi, da Pico Lopez a Borges, si cerca di scambiare il pallone, mettere sfere disponibili per i propri centrocampisti, cercare un possesso palla che in qualche modo possa poi permettere anche di innescare le punte, nella fattispecie l'unica punta da Costa. Allora attendiamoci che magari nel secondo tempo possa essere un po' irrobustito il reparto avanzato di Capoverde, altrimenti si farebbe davvero duro il compito per la squadra allenata da Bubista. 37 sul cronometro, sempre Argentina 1 Capoverde 0, si riparte sulla corsia di sinistra, dove Cabral però viene subito tamponato da De Paul, necessariamente si deve ricominciare dalla linea di difesa per Capoverde con Pico Lopez a cercare la profondità, dove Leroy Duarte è bravo a cercare il colpo di testa di Da Costa, ma è stato subito fermato dall'intervento difensivo di Romero, non altrettanto bravo nel mettere il pallone a disposizione dei propri compagni. Attenzione allora sulla corsia di destra, con una conclusione a metà tra il tiro e il cross da parte di Moreira, anche in questo caso però soltanto fischi. Nel frattempo si sta divertendo in tribuna anche Shakira, che si sta dimostrando una grande appassionata.
2: Benissimo, benissimo, molto, molto appassionata. Ha provato Steven Moreira una sortita offensiva, lui che conosce molto bene tra l'altro i campi della MLS, gioca ormai da qualche anno nel Columbus Crew. È uscita una cosa un po' strana tra un cross e un tiro direttamente molto al di sopra della traversa. Sì, potrebbe esserci magari qualche cambiamento all'intervallo per dare un pochino più di peso all'attacco, o con l'inserimento di Varela, o magari anche con Rocha Livramento, che era partito in due delle tre partite del girone da titolare.
0: 39esima, Argentina 1 Capoverde 0, non è stato buono il controllo del pallone da parte di Molina, che concede di fatto la possibilità a Capoverde di riconquistare il possesso palla con un fallo laterale che è già stato battuto. Il pallone però è ancora lontano, lontanissimo dalla porta difesa dal Dibu Martinez, che l'impina, prova a scuotere i suoi anche con personalità, a portare il pallone avanti, conduzione in zona centrale, dove però c'è McAllister a presidiare le fasce e la zona centrale stessa. con sulla corsia di destra, adesso presidiata da Capoverde con Ryan Mendes, due uomini su di lui, non c'è la possibilità di andare allo scarico sulla corsia di destra, si cerca allora ancora la possibilità centrale dove McAllister però è un argine insuperabile per Capoverde, ma è bravo Kevin Pina in posizione di regia a servire direttamente Cabral, può andarsene in profondità Moreira, attenzione in area di rigore, ma ancora una volta sbaglia la rifinitura che comunque mette a disposizione il pallone sulla corsia di sinistra ancora per Ryan Mendes e poi allontana definitivamente la minaccia per l'Argentina Medina, e qui l'Argentina ha rischiato perché si era aperto un buco sulla corsia di sinistra, poi Enzo Fernandez resiste a un paio di carichi finché non arriva il fischio di Fischer e ci sarà la possibilità per l'Argentina di rifiatare un po' al minuto numero 40, sempre in vantaggio per 1-0.
2: E quello era un filtrante molto interessante, si è lasciato scappare alle spalle l'avversario Facundo Medina, tra l'altro in una situazione di gioco molto simile al gol, l'unico gol subito in questo mondiale dall'Argentina, dalla Giordania, proprio arrivata da quella fascia. Medina ha sicuramente delle qualità più offensive rispetto al suo rivale di ruolo Tagliafico, invece l'esterno del Lione, qui invece ha fatto buona guardia poi l'Argentina nei centrali difensivi, sia Lisandro Martinez che il Cuti Romero. Comunque l'Argentina si sta dimostrando ad altissimo livello anche in fase difensiva, dopo la Spagna è la squadra che ha subito meno gol, appena uno appunto contro la Germania, Giordania in una partita in cui ha fatto comunque un maxi turnover.
0: Attenzione a De Paul che tenta l'azione solitaria per sfondare verso l'area di rigore avversaria, è stato però fermato l'ex calciatore dell'Udinese anche grazie all'intervento di Pico Lopez, ma Messi è stato il più lesto di tutti di nuovo a rimettere il pallone a disposizione dei propri compagni, zona centrale, McAllister allarga a destra dove puntuale c'è l'inserimento di Molina, lato corto dell'area di rigore, ancora verso McAllister, da Costa lo attacca, conserva il possesso palla la squadra sudamericana, campione del mondo in carica, ancora con Lisandro Martinez, osserva il piazzamento dei compagni in avanti, Messi però è chiuso stavolta, allora si cerca lo scambio con De Paul, limite dell'area di rigore, attenzione a De Paul, palla sul destro, stava per raggiungere il pallone dell'Autaro Martinez, arriva invece verso Medina, poi Messi si inventa un tocco sotto, ma a quel punto arriva il fischio del direttore di gara perché è stata sanzionata una posizione di offside dell'Argentina. 42 sul cronometro nel primo tempo, Argentina sempre in vantaggio per 1-0 nei confronti di Capoverde.
2: Sì, c'è stato questo tocco di Enzo Fernandez che poi ha fatto ritrovare Facundo Medina in posizione irregolare. Per ora in questi primi 42 minuti, Francesco, pochi palloni toccati da Lautaro Martinez, effettivamente non a livello magari di Nuno da Costa, però fa capire anche la bontà della qualità difensiva di Capoverde.
0: Spunto a sinistra di Capoverde con Cabral che se n'è andato via bene, ma poi ha scelto male di andare verso il centro quando invece poteva forse guadagnare la linea di fondo, perlomeno provarci, andare a puntare il suo diretto controllore, anche un po' di timore in questo caso di farla una giocata un po' più rischiosa,
2: un po' più coraggiosa, un pochino più ambiziosa. Sì, probabilmente c'è stato un po' di timore quando si è ritrovato, quando si arriva ai 25 metri finali per Capoverde. Può arrivare sicuramente da Giovane Cabral che sembra il giocatore un pochino più ispirato nella fase offensiva, lui che appunto ha calcato i nostri campi della Serie A prima con la Lazio, appena 6 mesi, ha trovato pochissimo spazio in realtà con Maurizio Sarri, un anno anche molto sfortunato alla Salernitana con avvicendamenti di 4 allenatori e poi la retrocessione in Serie B, però sembra il giocatore con più spunto in questi primi 43 minuti di gioco.
0: E parlando proprio di Sarri ha detto, ricordo le sue sigarette,
2: le scaramanzie, le sigarette con la nuvola di fumo che usciva dall'ufficio,
0: insomma evidentemente è rimasto impresso nella sua memoria. Ancora Bosigna a far suo il pallone, c'è stato anche un fallo commesso sull'estremo difensore di Capoverde toccato da un attaccante dell'Argentina in maniera fallosa. Sono 43 adesso i minuti sul cronometro, ecco, cercavi Lautaro Martinez, si fa notare comunque per questa azione offensiva, andato a disturbare il portiere di Capoverde, ma certo è Lautaro Martinez che può fare molto molto meglio.
2: Sì, anche se nell'Argentina ha tutt'altro ruolo e tutt'altri compiti rispetto all'Inter, in cui è evidentemente primo violino e tutto gira intorno a lui. Nell'Argentina Lautaro ha la maturità e la consapevolezza di capire che tutto ruota invece a Leo Messi, si mette a disposizione della squadra, fa un lavoro sporco impressionante, rincorre praticamente tutti, poi va a discapito effettivamente effettivamente della sua fase realizzativa, però Scaloni punta tantissimo su di lui ed è entrato nel giro della nazionale maggiore Lautaro Martinez proprio con l'arrivo di Scaloni dopo che era stato escluso dai mondiali di Russia da Jorge Sampaoli.
0: A Miami si gioca il minuto numero 44, sempre tra Argentina e Capoverde, sempre con l'Albiceleste in vantaggio per una rete a zero. Il marcatore, nemmeno a dirlo, è Lionel Messi. Argentina che adesso attacca con Martinez, la possibilità sulla corsia di sinistra è per Thiago Almada, che cerca di farsi un po' vedere anche lui. Non particolarmente brillante stasera, come un po' in tutto il resto della rassegna, dalle sue qualità naturalmente si può pretendere decisamente di più.
2: Sì, è vero, Thiago Almada per ora non è ancora entrato pienamente nel mondiale. Intanto attenzione, palla interessante.
0: Sì, la possibilità, il tiro, la parata di Mosigna che si distende sulla propria sinistra. Era stato, se non sbaglio,
2: Enzo Fernandez
0: a cercare la conclusione al limite dell'area di rigore. Poi c'è Messi all'altezza del lato corto dell'area di rigore, scambia con De Paul, un'Argentina che si è accesa all'improvviso. Il tiro dalla distanza scoccato da Fernandez, la risposta, la replica attenta da parte del portiere di Capoverde. Si sta per disputare l'ultimo minuto regolamentare di questo primo tempo tra Argentina e Capoverde, poi vedremo l'entità del recupero concesso dal direttore di gara, il canadese Fisher. McAllister ancora va a cercare lo scambio sul breve con De Paul, nel frattempo si alza l'urlo del Miami Stadium di fede albiceleste. Messi ancora pescato in area di rigore, faceva scorrere il pallone a destra per Molina, ma era lo stesso irraggiungibile per il suo compagno di squadra. Intanto sono stati 4 minuti accordati per il recupero in questa prima frazione di gioco.
2: Quest'ultimo lancio, azione fotocopia del gol con il lancio di Lisandro Martinez per cercare proprio Leo Messi. In questo caso ad aiutare Borges alle spalle è arrivato anche l'aiuto da parte di Lopez Cabral, ovvero del terzino sinistro. L'altra occasione, il tiro di Enzo Fernandez, tutto nato da un altro tracciante verticalizzazione centrale a cercare uno tra Messi e Lautaro, ha comunque creato scompiglio nella difesa di Capoverde. Poi è arrivato il tiro dai 18 metri di Enzo Fernandez, buona la respinta di Vosigna, non particolarmente complicata.
0: Se n'è andato il primo dei 4 minuti di recupero concessi, c'è sempre l'Argentina, è ormai un monologo quello al quale stiamo assistendo, con l'Argentina che di fatto ha piantato le tende nella metà campo avversaria, anche sospinta dall'entusiasmo dei tifosi. De Paul, scambio per linee centrali con Enzo Fernandez, osserva il piazzamento dei compagni, a sinistra c'è l'appoggio verso Lisandro Martinez che avanza sempre lentamente ma in maniera inesorabile verso l'area di rigore avversaria. Messi spalle alla porta, non può far altro che giocare il pallone con il centrale difensivo Martinez, e poi l'invenzione voleva servire in profondità Medina, poi c'è lo sbaglio ancora a centrocampo da parte di Capoverde, che anche con un pizzico di fortuna recupera il possesso del pallone. Da Costa però è direttamente tamponato, fermato da parte di un imponente Romero. Il pallone sbatte poi sulle natiche di Martinez, c'è un fallo in attacco fischiato a Messi che con un riso amaro accetta comunque la decisione del direttore di gara. 2 minuti al termine del primo tempo, Argentina 1, Capoverde 0.
2: Importante il recupero del Cuti Romero per Scaloni, era uscito a inizio ripresa contro l'Austria per un affaticamento muscolare, era in dubbio anche per questa partita in ballottaggio con Otamendi, però non vuole assolutamente rinunciare a Romero, che tra l'altro viene anche da un finale di stagione un po' complicato, ha avuto un infortunio piuttosto grave che gli ha fatto saltare tutta la parte finale di Premier League con il Tottenham, in un momento in cui il Tottenham rischiava seriamente anche di scendere in Championship. Recupero assolutamente fondamentale per Scaloni.
0: 1:30 al termine del primo tempo tra Argentina e Capoverde, adesso la squadra di Bubista a provare, anche se in maniera timida, ad affacciarsi dalle parti avversarie con Duarte, che è stato però subito fermato da Medina, che non ci ha pensato 2 volte a mettere il piede laddove serviva. Argentina in fase di disimpegno, anche con un pizzico di buona sorte riesce comunque a distribuire bene il pallone a destra dove c'è un po' di libertà per Rodrigo De Paul, preferisce la giocata ancora all'indietro. Non affretta l'Argentina, perché la cosa più importante l'ha fatta in questo primo tempo, vale a dire sbloccare la partita. Adesso con pazienza la squadra di Scaloni si mette lì ad osservare, a capire il da farsi, a cercare la giocata con calma laddove può eventualmente colpire nel cuore della difesa avversaria. Comunque questo primo tempo ci dice una cosa piuttosto chiara, Emanuele Granelli. La decide Messi, perché il tema TAD, il cuore della difesa avversaria. Comunque questo primo tempo ci dice una cosa piuttosto chiara, Emanuele Granelli. La decide Messi, perché il tema tattico è chiaro, l'Argentina lì davanti.

0: ripresa, Alenia può essere, può tornare a Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci allora da Dallas, la chiave per aprire la difesa di Capoverde non poteva che essere nel taschino di Leo Messi, ricapitolando 7 reti in questo torneo sulle 9 complessive realizzate dalla formazione campione del mondo in carica, 20 nella storia della competizione a segno da 8 gare consecutive, considerando ovviamente le ultime 4 partite del mondiale vinto in Qatar. La gara senz'altro ha preso i binari che tutti noi immaginavamo, ma formalmente punteggio alla mano può ancora considerarsi aperta. Allora continua la nostra notte mondiale, dopo il GR1 ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Argentina-Capoverde, a tra poco.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: GR1.
4: Buonanotte da Erika Crispo. Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video. Il fentanyl è un potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, considerato una delle droghe sintetiche più pericolose attualmente esistenti. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Konstantinivka, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili. Assumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo fonti di Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia, altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso dell'attentato in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari, che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo alcuni testimoni, sarebbe stato avvicinato da alcuni poliziotti e poi di lui si sarebbero perse le tracce. Meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. E tutta la linea torna allo sport con il secondo tempo di Argentina-Capoverde.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su volkswagen.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: E ancora ben trovati dagli studi di Dallas, ormai 4 minuti allo scoccare dell'una e siamo nell'intervallo del 15esimo, penultimo, 16esimo di finale di questo mondiale nordamericano. Dopo 45 più recupero, l'Argentina a Miami è avanti 1-0 su Capoverde. La sentenza, lo dicevamo, di Leo Messi, che al momento con 7 reti in questo torneo stacca quantomeno in maniera momentanea Kylian Mbappé in vetta alla classifica dei marcatori, ma il francese avrà la possibilità di replicare piuttosto a stretto giro di posta e ci arrivo subito. Intanto vi ricordo che la squadra che vincerà questa sfida andrà ad affrontare agli ottavi di finale l'Egitto, che nella serata italiana ha battuto ai rigori l'Australia. Questo ottavo si giocherà ad Atlanta martedì 7 luglio alle ore 18 e poi, a completare definitivamente il quadro, la sfida, davvero quella sì nel cuore della notte, che abbiamo già iniziato ad attraversare, ore 3:30 in Italia, Colombia, Ghana, Kansas City. In questo caso la vincente sarà attesa dalla Svizzera. E poi cominceranno ovviamente gli ottavi di finale già a partire da domani, verrebbe da dire, ma in realtà è il solito dilemma a quest'ora. Oggi naturalmente, perché il nuovo giorno è già iniziato in Italia, sabato 4 luglio, così mettiamo tutti d'accordo, data importante, la principale festa nazionale negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ancor più importante perché ricorrono i 250 anni da questa stessa data del 1776, e nota storica anche per ricordare che le due partite in programma in questa data saranno in entrambi i casi preceduti da una breve cerimonia proprio per festeggiare il 4 luglio statunitense. Si giocherà a Houston per quanto riguarda Canada-Marocco, ore 19 in Italia, noi cominceremo alle 18:30, e poi in serata alle 23, tarda serata, Paraguay-Francia a Philadelphia, e in entrambi i casi appunto ci sarà un breve spettacolo che pure avrà posto nella nostra diretta. E non ci sarà soltanto questo, perché 4 luglio vi preannuncio tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, visto che in questo stesso giorno parte il Tour de France, l'edizione 2026, come si conviene ormai come prassi per i grandi giri, si comincia al di fuori dei confini nazionali con un'interessantissima crono a squadre per le vie di Barcellona, nel cuore di Barcellona. E allora spazio ovviamente agli aggiornamenti capillari costanti di Cristiano Piccinelli, che andrà a rimbalzo fino al termine di questa prima frazione proprio con Giuseppe Bisantis, che vi preannuncio racconterà invece Canada-Marocco. A proposito di Francia, visto che stiamo ammirando in realtà in casa argentina anche Lautaro Martinez, che ha lanciato Leo Messi, sì, invece Marcus Thuram ancora non sarà della partita per quanto riguarda la sfida alla Paraguay. Per ora l'attaccante dell'Inter, a causa delle sue complicate condizioni fisiche, ha praticamente solo assaggiato questo mondiale, visto che ha giocato una manciata di minuti nel corso della gara particolarissima, quella dei ripetuti della lunghissima sospensione contro l'Iraq. Tra pochissimo invece si riprende a giocare, perché a Miami alla fine, per fortuna, il tempo, non lo diciamo, incrociamo le dita, però si è messo sulla giusta strada dopo l'allarme, il rischio di un rinvio a causa di un vicino temporale e relativi fulmini. Quindi tornerei ancora per qualche minuto da Francesco Albanese ed Emanuele Granelli, ai quali poi darò il microfono definitivamente per il secondo tempo. Francesco, parto da te. L'Argentina poi non è che abbia dovuto fare cose incredibili per sbloccarla, è bastato il lampo del solito Messi, perché in realtà rivedevo il lancio appunto sul monitor di servizio, e almeno insomma la squadra di Scaloni si è concessa intanto la possibilità di non iniziare a vivere il secondo tempo con l'eventuale possibile ansia dei minuti che passavano. Il precedente tra Spagna e Capoverde lo avete ricordato tutti. Per il resto il copione tattico lo capiremo e ne parleremo anche con Emanuele Granelli nel corso della ripresa.
7: Sì, un'Argentina, diciamo così, al minimo sindacale, col gas, diciamo così, al minimo anch'esso. ma con un Messi straordinario. Un'Argentina che, se proprio volessimo andare a pescare il pelo nell'uovo, si dimostra sempre più Messi dipendente. Questo chissà, magari alla lunga di un torneo così faticoso ma anche così ravvicinato potrebbe essere un limite. Questo forse è il grande interrogativo che accompagna la formazione di Scaloni in questa kermesse, perché davvero senza Messi non dico che non si segni, ma quasi. Però avere Messi in uno straordinario stato di forma come quello che stiamo ammirando naturalmente ti dà una, due, tre marce in più, e allora sognare il bis per la squadra di Scaloni è più che legittimo.
6: Ma poi sono numeri schiaccianti che ricordavamo e che possiamo ribadire: 7 reti su 9 sono proprio firmati da Leo Messi. Emanuele Granelli, immaginando l'atteggiamento di Capoverde, poi ovviamente ci dirai la tua anche sul primo tempo dell'Albiceleste campione in carica, al momento non possiamo prevedere un radicale cambio tattico o comunque di posizione in campo da parte degli uomini di Bubista, che probabilmente cercheranno intanto ancora di non incassare ulteriormente, e poi se ci sarà un momento per giocarsi il tutto per tutto e a quel punto sì scoprirsi, sarà più a ridosso, insomma sarà oltre la metà del secondo tempo. Generalmente le squadre sulla carta enormemente sfavorite cercano intanto di tenere il minimo svantaggio, che non è poco tutto sommato.
8: Non è assolutamente poco, e non ha cambiato comunque atteggiamento anche subito dopo il gol che ha sbloccato la partita di Leo Messi nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Probabilmente aspetterà ancora un po' Bubista per i primi cambi. Certo, Nuno da Costa, l'unico attaccante in questo momento in campo, ha bisogno di qualche altro tipo di supporto, magari una seconda punta. Nell'unico momento in cui Capoverde in questo mondiale è stato in svantaggio c'è stato l'inserimento di Varela. Potremo vedere anche Rocha Livramento, l'ex Verona, magari in campo per creare una doppia punta che abbiamo visto poche volte in realtà nel mondiale di Capoverde, abituato più giocare con il 4-2-3-1. Sicuramente c'è bisogno di qualcosa, c'è da inventarsi qualcosa in fase offensiva. Per quanto riguarda invece l'Argentina, Guido, sì, non ha creato poi alla fine moltissimo, c'è stato un chiaro predominio territoriale, però alla fine abbiamo contato in tutto due occasioni: il gol strepitoso di Messi che stiamo continuando a rivedere in ogni salsa e da ogni posizione, e il tiro da fuori di Enzo Fernandez. Vedremo se ci sarà anche spazio nel secondo tempo magari per Julian Alvarez, perché Lautaro non ha toccato alla fine molti palloni fino a questo momento, e c'è da sbloccare anche Julian Alvarez, più che mai distratto a mondiale in corso dal mercato.
6: E questo ci riporta al discorso che giustamente faceva poco fa Francesco Albanese. È chiaro che se l'Argentina vuole arrivare a New York, poi di partite ne ha altre tre prima dell'eventuale finale, che sarebbe poi la quarta. Allora sì, Lautaro un po' opaco stasera, almeno si era sbloccato in precedenza. Deve farlo Julian Alvarez, può farlo Giuliano Simeone per la gioia del papà. E poi anche al di là delle punte pure, Francesco, abbiamo visto contro la Giordania Nico Paz, comunque la sua voglia, insomma, poi anche lui comunque al contrario contento poi credo della soluzione di mercato che è stata alla fine partorita dopo lunghe lucubrazioni. Scaloni può pescare, non nell'immediato mi pare evidente, perché intanto il risultato dalla sponda dell'Albiceleste va messo prima in sicurezza.
7: Certamente non bisogna, come dire, dare per scontato nulla, questo mondiale ce l'ho insegnato, però se volessimo fare un raffronto tra le tre grandi favorite di questo mondiale rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento, vale a dire Argentina, Francia e Spagna, ecco che l'Argentina è soprattutto la squadra di un solista, seppure anche il più straordinario al mondo che vi possa essere, cioè Lionel Messi. Francia e Spagna hanno dimostrato di avere un gioco collettivo e tante soluzioni anche nei singoli, che questa Argentina ancora deve dimostrare fino ad ora.
6: Anche se comunque il coefficiente, insomma l'impatto delle reti di Mbappé su quelle complessive della Francia è comunque alto, ma di certo la formazione di Deschamps impegnata, lo ripeto, nella serata che ci attende, diciamo così, contro il Paraguay negli ottavi di finale, ha dimostrato evidentemente una maggiore coralità. Allora tra pochissimo si riparte in quel di Miami per il secondo tempo di Argentina-Capoverde, poi noi ci ritroveremo dallo studio centrale al termine della gara, diciamo così genericamente, per includere tutte le eventuali possibilità. A quel punto ci saluteremo soltanto rinnovando l'appuntamento per la prima giornata degli ottavi di finale di questo mondiale nordamericano. Si va avanti senza soluzione di continuità. A questo punto vi dico anche che gli unici giorni di pausa, 5 in tutto, sono previsti prima dei quarti, un solo giorno, prima delle semifinali, 2 giorni, e prima della finale per il terzo posto, altri 2 giorni di pausa per le partite, non per noi che saremo sempre in onda, ora vari, variabili e che vi ricorderemo di volta in volta con un'ora di approfondimenti, con ospiti per fare il punto sullo stato dell'arte di questo mondiale che va avanti e che si avvicina sempre di più alla fase cruciale. Ma è il momento di tornare in campo, Argentina Capoverde, si ricomincia con il secondo tempo tra pochi istanti. Il microfono ancora a Francesco Albanese ed Emanuele Granelli, a più tardi.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La partita.
7: Quando in Italia è 1:05, Argentina e Capoverde stanno per dare il via al secondo tempo del loro 16° di finale di questa Coppa del Mondo di calcio. Sarà l'Argentina a battere il calcio d'inizio, Argentina che dopo i primi 45 minuti di gioco conduce per una rete a zero grazie al gol realizzato dal suo capitano, dal suo uomo simbolo Lionel Messi, e non è stato un gol qualsiasi. Emanuele Granelli, intanto tra esattamente 6 secondi partirà il secondo tempo di Argentina Capoverde, così come il pubblico ci sta dicendo in sottofondo, partiti in questo istante.
8: Esatto, il conto alla rovescia anche nel secondo tempo, con il pubblico che ancora fatica a riprendere posto, qualche spazio vuoto per ora. Sì, un grandissimo gol quello da parte di Leo Messi, l'abbiamo rivisto veramente da ogni tipo di angolazione. L'esterno ha fatto praticamente il 90% del gol, è stato fatto con quello stop di esterno sinistro che ha conquistato praticamente due tempi di gioco solamente con il controllo, e poi la grande sensibilità nel saper mettere il pallone anche sotto la traversa anticipando l'uscita del portiere.
7: Sì, davvero incolpevole Vosigna, perché è stato così rapido Messi nell'esecuzione, nello stoppare e nel poi batterlo, che non poteva opporsi alla conclusione del capitano dell'Argentina. È in corso il primo minuto di gioco al Miami Stadium, Argentina che in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da destra verso sinistra. Non abbiamo ravvisato
8: senza sostituzioni, esatto, né da una parte né dall'altra,
7: e quindi evidentemente soddisfatti i due tecnici che vorranno tenersi i cambi un po' più avanti in questo secondo tempo, e ce ne sarà bisogno perché da una parte e dall'altra naturalmente i piani tattici possono comunque essere modificati. Si riprende così come era terminato il primo tempo, vale a dire con l'Argentina tutta in avanti, Capoverde tutta indietro, a provare a sfruttare quel poco che l'Argentina le ha fin qui concesso. Lato corto dell'area di rigore, adesso c'è Molina in zona d'attacco per la squadra allenata da Scaloni, il pallone forse è uscito, togliamo il forse, è uscito, dunque Capoverde potrà battere una rimessa in gioco con le mani.
8: Sì, qualche problema e qualche errore tecnico comunque dell'Argentina quando si ritrova davanti al muro, al pullman capoverdiano negli ultimi 25-30 metri, in particolare degli esterni che non hanno brillato nel primo tempo, sia Molina sulla destra che Facundo Medina del Marsiglia sulla sinistra, anche perché alla fine l'Argentina ha provato ad attaccare più nella parte centrale, soprattutto con quei traccianti dei centrocampisti centrali, McAllister da una parte e anche Rodrigo De Paul, e anche in questo caso spazio sulla destra per Capoverde.
7: Attenzione a Moreira, palla messa in area di rigore con Da Costa che poi non è abile nell'aggancio e nel tirare dunque verso la porta avversaria, però ancora una volta
8: da quella parte,
7: vale a dire la sinistra difesa dell'Argentina, dunque la zona presidiata da Medina. Qualche problema, qualche movimento da registrare sicuramente c'è. Attenzione dall'altra parte, ancora prova con Cabral, il Capoverde, e guadagna se non altro un corner. Allora, una provocazione Granelli, se da quella parte ci fosse stato un certo Yamal?
8: No, certo, sarebbero stati problemi. Magari più avanti nell'atto finale di questo torneo ci sarà la possibilità di vedere da una parte Messi e dall'altra Yamal in uno Spagna-Argentina, che sarebbe veramente una finale straordinaria. Però sì, c'è da ravvisare qualche problema sulla fascia sinistra dell'Argentina.
7: Attenzione al calcio d'angolo per Capoverde da sinistra, Cabral palla sul primo palo, colpo di testa di Romero ad allontanare la minaccia, poi Martinez non la mette a disposizione del compagno. È stato poi, se non sbaglio, Duarte a cercare la conclusione, anzi Cabral. Da lontanissimo a cercare il tiro verso la porta avversaria. La palla si è persa sul fondo, bisogna capire se c'è stata o meno una deviazione. Sì, perché è stato De Paul a mettere con lo scarpino il pallone direttamente sul fondo, e allora di fatto un secondo corner consecutivo per Capoverde, che al 49esimo staziona nella metà campo avversaria, anzi nell'area di rigore avversaria, grazie al nuovo corner. Capoverde sotto di un gol, ancora Cabral dalla bandierina, colpo di testa tentato da Pina, che si va anche a disturbare con un proprio compagno di squadra. Allora tramonta questa possibilità per Capoverde, resta a terra contuso Pina, è stato anche colpito in testa, il gioco è fermo, l'arbitro va a capire che cosa sia capitato a Cabral, che ha avuto uno scontro con un avversario, ma si è rialzato l'ex calciatore di Lazio e Salernitana.
8: Sì, qui è un'occasione comunque per Capoverde, perché Borges ha praticamente anticipato Giovane Cabral, che invece arrivava da dietro con un terzo tempo che poteva essere in realtà interessante. Argentina che difende a zona e a zona in area di rigore sui calci d'angolo e sulle palle inattive, quindi può soffrire gli inserimenti da dietro, è stato praticamente anticipato dal suo compagno di squadra, si era fatto anche male, però prima occasione, si fa vedere stabilmente comunque in area di rigore dell'Argentina Capoverde in questi minuti iniziali di ripresa.
7: 5 per l'esattezza, Argentina sempre in vantaggio per una rete a zero, il gol di Messi nel primo tempo, e Capoverde sta facendo quello che comunque può fare questa formazione, aggrapparsi alla partita, non dare regali, non fare regali all'Argentina e provare a sfruttare le occasioni soprattutto da calcio piazzato che possono presentarsi da qui alla fine. L'Argentina va avanti col suo piano tattico, possesso palla prolungato, ritmo piuttosto basso, si cerca il varco vincente.
8: Esatto, per ora l'Argentina sta abbassando tanto i ritmi con questo possesso palla tra i due centrocampisti che più si abbassano, ovvero Enzo Fernandez e McAllister, e i due centrali di difesa. Poi effettivamente il gol è arrivato proprio da un lancio dal difensore centrale Lisandro Martinez, però sta forse un pochino un po' troppo allentando il ritmo e anche la tensione sulla partita, e Capoverde sta prendendo coraggio.
7: Con Duarte a centrocampo che se ne va sulla corsia di sinistra, lo scambio ancora con Cabral che chiama direttamente in causa sulla corsia sinistra lo stesso Cabral. Siamo nel metà campo dell'Argentina con allora Capoverde che col suo regista prova ad orchestrare una nuova azione offensiva, ha perso qualche metro però la formazione allenata da Bubista che prontamente lo va a riguadagnare, possesso palla che ancora viene gestito dalla squadra di Capoverde, il lancio in profondità, cercava di servire da Costa ma l'Argentina è attenta, concentrata, non perde palla, poi c'è Lautaro Martinez all'interno della propria metà campo a gestire il possesso palla, a distribuirlo sulla corsia di destra senza rischi, il possesso palla ancora della squadra allenata da Scaloni, sottolineato dagli applausi del pubblico di fede albiceleste, anche il Dibu Martinez è chiamato direttamente in casa a cercare di rafforzare, di consolidare il possesso del pallone. Martinez che oggi si presenta con un'acconciatura piuttosto particolare,
8: bandiera
7: perché
8: dell'Argentina sul doppio taglio,
7: esatto,
8: notevole
7: all'altezza della tempia sinistra, attenzione in avanti, la possibilità ancora, si era proiettato Molina in zona gol, era sfuggito alla trappola del fuorigioco avversario, per poco non poteva anche battere verso la porta di Vosigna. Ottavo di gioco, Argentina 1, Capoverde 0.
8: Schema favorito e preferito ormai dell'Argentina, si è capito, il lancio lungo di Lisandro Martinez in quella zona ad andare a scavalcare Borges, che è il giocatore con un pochino più di difficoltà a difendere con tanti metri alle spalle. In questo caso è stato Molina ad attaccare la profondità e per pochissimo ha mancato l'intervento.
7: Capoverde in possesso del pallone con Pina, che è sufficientemente freddo da mantenere il possesso della sfera, ancora il lancio lungo a cercare lo spunto di Da Costa, ma Lisandro Martinez, il centrale difensivo del Manchester United, non si lascia sorprendere, si rifugia in fallo laterale. Allora è Capoverde che ancora prova a testa bassa a gettarsi verso la metà campo avversaria con Duarte in cabina di regia, scambia col collega di reparto Pina, a destra c'è la possibilità per Ryan Mendes, non si è visto molto fino a questo istante il capitano di Capoverde, poi Moreira, palla dentro, Da Costa deve girarsi, sbaglia l'aggancio, poi Duarte, il tiro deviato, Martinez risponde. Molto bravo qui il portiere dell'Argentina, perché la conclusione era stata deviata e lui con ottimo riflesso ha recuperato la posizione e ha stoppato il tiro scagliato da Duarte.
8: A conferma di questi 8-9 minuti della ripresa particolarmente coraggiosi, con un altro tipo di impatto da parte di Capoverde nella metà campo offensiva dell'Argentina. Qui ha avuto modo anche Nuno da Costa di ricevere il pallone per la prima volta durante la partita all'interno dell'area di rigore, poi con un rimpallo la palla è arrivata a Duarte, è riuscito comunque a centrare la porta, si è fatto trovare attento Dibu Martinez. Magari saranno poche le occasioni in cui verrà chiamato in causa, ma l'attenzione da parte del Dibu, che tra l'altro gioca ormai da un mese con il dito di una mano rotta, quella a destra, si era fatto male nel riscaldamento della finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, lo ha detto anche ieri in conferenza stampa, durante il mondiale il male si sopporta.
7: 10 minuti sul cronometro del Miami Stadium, Argentina sempre in vantaggio su Capoverde per 1-0. McAllister prova a cercare una soluzione vincente per la manovra della propria formazione, va verso Thiago Almada, più a sinistra riceve Medina, fronte sinistro dunque d'attacco per la formazione allenata da Lionel Scaloni, ma non c'è spazio da quella parte, si deve necessariamente ripartire dai centrali di difesa con Romero, che allora prova sulla corsia di destra, si accentra De Paul, molto centrale, poi McAllister, limite dal rigore, scambio con Messi, velocità per l'Argentina, De Paul limite, serie di serpentine finte, Messi raccoglie ancora il pallone al limite dell'area di rigore, la possibilità è ancora per De Paul, il pallone messo a disposizione di Thiago Almada, non c'è la possibilità da quella parte per lo stesso Almada di andare verso De Paul, che poi cerca e trova lo scambio con Messi, fermato anche un po' di batti e ribatti, un po' di fortuna, un po' di confusione, e poi il pallone arriva in qualche modo tra i piedi di Vosigna, attaccato da Messi, Vosigna non può far altro che metterlo in fallo laterale, fischi per Vosigna, cercano anche un po' di nervosirlo i tifosi dell'Argentina. Undicesimo in corso tra Argentina e Capoverde, prova un po' a scuotersi dal torpore l'Argentina, perché qualche spavento comunque Capoverde l'ha portato dalla parte opposta e l'Argentina non può distrarsi, perché finché ha soltanto un gol di vantaggio evidentemente questa gara non può considerarsi archiviata.
8: E ha provato a scuotersi con la qualità dei suoi centrocampisti, ma anche di Messi con le combinazioni centrali, erano andati fino in porta portando Rodrigo De Paul in area di rigore con il suo inserimento, non è riuscito però a trovare il varco per tirare in porta, l'Argentina quantomeno si fa rivedere nella metà campo avversario, ma di nuovo Capoverde si fa rivedere davanti.
7: Attacca Capoverde anche con i propri centrali di difesa, in questo caso con Pico Lopez, poi Moreira pasticcia il pallone, è stato da lui masticato, l'arbitro dice che però è tutto regolare, si mantiene dunque in zona d'attacco la formazione degli squali blu, Duarte serie di finte da destra va verso sinistra, poi di nuovo a destra, Kevin Pina gestisce il pallone con il centrale di difesa Borges, perde però metti la formazione allenata da Bubista, quindi Pico Lopez, sono 12 minuti sul cronometro, Argentina 1 Capoverde 0, poi Pico Lopez non si intende con Da Costa, la palla termina direttamente sul fondo.
8: Quando arriva la verticalizzazione diretta sull'attaccante, Nuno Da Costa viene sempre neutralizzato molto bene sia da Cuti Romero che dall'altro centrale Lisandro Martinez. Qui intanto la riproposizione del tiro di Duarte con la parata del Dibu Martinez, in precedenza ancora una volta Vosigna aveva provato un dribbling, stavolta su Leo Messi, e poi ci ha ripensato lanciando direttamente il pallone in fallo laterale. Argentina che ancora rimane un po' addormentata in questo inizio di secondo tempo, non riesce a ritrovare il ritmo che aveva trovato invece subito dopo il gol di Messi.
7: Chissà che allora non possa arrivare il momento di qualche sostituzione per Scaloni, nel frattempo è stato fermato Lautaro Martinez. Capoverde con una buona azione offensiva, se ne stava per andare Duarte a centrocampo e l'Argentina con Romero è dovuta ricorrere alle maniere forti, dunque fallo inevitabile fischiato proprio ai danni dell'Argentina. 13 i minuti sul cronometro, l'Argentina che conduce sempre per 1-0 nei confronti di Capoverde, il gol nel primo tempo quello realizzato da Lionel Messi, vediamo che il Capoverde potrebbe anch'essa fare qualcosa a livello di sostituzioni e si sta muovendo qualcosa, adesso non si chiude la triangolazione offensiva per la squadra allenata da Bubista, prova dunque ad approfittarne l'albiceleste, palla nel cerchio di centrocampo con Lionel Messi che prova ad auto lanciarsi, non va però a buon fine la sortita dell'ex calciatore del Barcellona, quindi Kevin Pina ancora a caricare i propri giocatori, Da Costa scambia sulla corsia di destra dove c'è l'appoggio per Moreira, che si sta facendo sempre più intraprendente con i minuti che passa, a differenza del collega di reparto Ryan Mendes, un po' oscurato da parte dei calciatori avversari. Prova comunque a sinistra la squadra di Capoverde, limite dell'area di rigore, corsia centrale adesso per Cabral, scambia con Duarte, un po' si addormenta sul pallone anche grazie all'intervento difensivo di Lautaro Martinez. L'Argentina però riparte male, deve ancora assistere al tentativo di replica di Capoverde, che si proietta in zona d'attacco con Ryan Mendes, lato corto dell'area di rigore, la palla in profondità da Costa, il tiro, la rete, ha segnato Capoverde con Duarte, minuto numero 59, e questa sì che è una sorpresa, ma non per come si era messa la partita. È tornato in campo Capoverde con uno spirito completamente diverso, non può bastare Messi all'Argentina, deve fare di più. L'Argentina forse già riteneva archiviata questa partita, ma con coraggio e con merito Capoverde trova il gol del pari, trova il gol del pareggio. La firma è quella di De Roy Duarte, maglia numero 14,
8: ed è meritato per quello che abbiamo visto in questo primo quarto d'ora della ripresa. Un gol che arriva ancora una volta sulla fascia destra e quindi sulla sinistra dell'Argentina. Ancora una volta Medina si è fatto trovare impreparato su questo uno contro uno con Mendes, la palla passa esattamente sotto le gambe del terzino del Marsiglia e Duarte poi trova il diagonale vincente, in ritardo anche l'uscita di Lisandro Martinez, anche in questo caso sotto le gambe per il Dibu Martinez, poco da fare, la palla passa proprio accanto al suo piede destro. È un pareggio meritato per quello che si è visto in questo quarto d'ora iniziale di ripresa,
7: e sappiamo che quando la palla passa attraverso le gambe di un
8: impossibile
7: centrale,
8: poi per il portiere, sì,
7: il portiere davvero è messo fuori causa. Un tiro in diagonale scoccato da dentro l'area di rigore di Duarte non lascia scampo al portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, il Dibu Martinez. E dunque, quando abbiamo superato il quarto d'ora del secondo tempo, tutto da rifare tra Argentina e Capoverde. Duarte ha risposto a Lionel Messi e questo Capoverde davvero non smette di stupire. Comunque vada a finire, è la più grande sorpresa di questo campionato del mondo di calcio.
8: Davvero una straordinaria sorpresa per il suo coraggio, per questo gioco anche ambizioso, propositivo. Abbiamo visto sicuramente delle versioni di Capoverde in alcune partite, in alcuni tratti molto arroccate, difensive, però poi anche nella partita contro l'Uruguay in cui ha dovuto poi rimontare, abbiamo visto una squadra che gioca bene a calcio, che ha un'identità, che ha una sua idea di gioco e che Vista continua a perseverare, a coltivare, e si sta vedendo anche in questo secondo tempo contro l'Argentina. Sono pronti intanto dei cambi in casa albiceleste, sì. È pronto, se non sbaglio, Julian Alvarez, probabilmente al posto di Lautaro Martinez, perché i cambi di Scaloni sono piuttosto standard. In arrivo anche un secondo cambio,
7: sì, sarà Nico Gonzalez, ma c'è l'Argentina adesso in avanti con Messi, che è stato fermato prima di entrare in area di rigore. Adesso la gara naturalmente è decisamente cambiata, si accende anche negli animi, anche negli scontri fisici tra i calciatori sul terreno di gioco. L'Argentina non ci sta a questo pareggio di Capoverde, prova subito a replicare con il lancio a lunga gittata che va a pescare Medina nel cuore dell'area di rigore, è in ritardo però Enzo Fernandez, la palla non lo raggiunge, poi Lisandro Martinez stoppa il pallone come può nella metà campo avversaria, però non può far altro che gestire il possesso palla all'indietro verso Romero. Dunque in rampa di lancio Julian Alvarez e Nico Gonzalez, serve benzina, serve energia, serve forza fresca lì davanti.
8: Deve riaccendersi l'Argentina, deve riaccendersi anche spinta dal pubblico, quindi saranno Julian Alvarez. Attenzione.
7: Messi in area di rigore, Messi, il tiro di destra parato da Vosigna, batti e ribatti, si salva Capoverde. Era stato anche fortunato Messi in un rimpallo, la palla se l'è trovata sul destro, che naturalmente non è il suo piede favorito, aveva comunque battuto, ma Vosigna, anche lui con un pizzico di fortuna, ha aumentato il volume del proprio corpo e ha respinto la conclusione quasi a colpo sicuro di Lionel Messi, che stava per regalare il bis questa sera. Calcio d'angolo per l'Argentina, 18 sul cronometro, Argentina sempre 1, Capoverde 1, ed è il momento dei cambi, e non soltanto per l'Argentina, qualcosa cambia anche Capoverde. Fuori Lautaro Martinez, certamente non una prestazione memorabile quella oggi offerta dal capitano dell'Inter, e esce anche Thiago Almada. Dunque ci sono due sostituzioni per l'Argentina, come detto entra Nonico Gonzales ed entra anche Julián Álvarez, e vedremo se queste mosse dunque di Scaloni serviranno a rivitalizzare un attacco troppo Messi dipendente. Emanuele Granelli, serviamo il corner per l'Argentina da destra, Vosigna in due tempi, anche facendo prendere un po' di paura ai propri colleghi di reparto, ma Vosigna è in una fiducia tale che in questo mese può permettersi qualsiasi cosa. Credo che ci sarà un po' un cambio anche per Capovede, se già non è stato effettuato. Sono 19 minuti sul cronometro, secondo tempo di Argentina a Capoverde, 1-1 tra le due formazioni.
8: In questo caso il calcio d'angolo di Messi troppo sul portiere, nell'occasione precedente è stata la prima volta in cui Messi e Lautaro si sono riusciti a trovare, a combinare insieme anche centralmente, e anche Leo Messi si è fatto alla fine ipnotizzare da Vosigna, veramente in uno stato di grazia.
7: La palla balla pericolosamente all'altezza del limite dell'area di rigore del Capoverde, con McAllister che è il più lesto di tutti a riconquistare possesso della sfera. Molina va ad appoggiare l'azione anche grazie alla collaborazione di De Paul. Lo stesso Molina si presenta al lato corto dell'area di rigore, poi De Paul prova a velocizzare adesso la manovra dell'Argentina. Messi capisce il momento, apre tutto a sinistra dove c'è l'inserimento da parte di Medina, se ne va sulla qualsiasi sa il nuovo entrato Nico Gonzalez, fermato Medina, poi Gonzalez è il più lesto ad arrivare, l'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ora in forza ad Atletico Madrid, ma sempre di proprietà della Juventus, va a cercare lo scambio sulla sinistra con Medina, subito atteso in zona da Moreira, perde mete. Allora l'azione dell'Argentina che con McAllister prova ad imbastire ancora la possibilità di attacco con la palla che viene distribuita sulla corsia di destra, scambia adesso con un po' più di velocità, si trasmette con maggiore velocità il pallone in casa albiceleste, in profondità a cercare ancora l'inserimento di Gonzalez, che sembra essere entrato con una certa determinazione,
8: con un certo
7: in campo.
8: Piglio Nico Gonzalez, che solitamente entra in campo per l'Argentina per la gestione un pochino più del risultato, perché il giocatore dotato più di dribbling è certamente Thiago Almada, stavolta gli richiede qualcosa in più di Scaloni, anche se Capoverde dopo questo pareggio sembra aver preso ancora più forza e ancora più consapevolezza.
7: McAllister davanti alla difesa di Capoverde cerca e trova l'appoggio sulla corsia di destra per Molina, che però non ha la gamba per andare adesso ad attaccare direttamente, preferisce scambiare con De Paul. Da questo Lisandro Martinez scambia ancora per linee centrali con Julián Álvarez, che arretra per cercare palloni giocabili. Il calciatore dell'Atletico Madrid anche qui chiama direttamente in causa Romero, quando siamo giunti al minuto numero 22 sul cronometro, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde. Davvero una grande sorpresa quella che sta maturando sul campo del Miami Stadium. A Messi ha risposto il secondo tempo Duarte, profondità Nico Gonzalez di petto, pallone per la possibilità tentata, se non vado errato, da De Paul o forse
8: Enzo Fernandez.
7: Enzo Fernandez che col destro ha cercato un'improbabile sforbiciata, la palla è terminata sul fondo ed ecco allora il cambio che stavamo annunciando.
8: Esatto, pronti ad entrare sia Monteiro, che era stato il grande escluso di questa partita quantomeno dal primo minuto, e dentro anche Rocha Livramento, ovvero l'ex Las Verona, che entrerà con ogni probabilità al posto di Nuno da Costa. Esatto, attaccante per attaccante, non cambia comunque il modulo e lo schema di gioco da parte di Capoverde, rimane sempre con il 4-5-1 e l'inserimento quindi di Livramento, che aveva iniziato invece da titolare due delle tre partite del girone.
7: E dunque cambi anche per Bubista, che evidentemente vuole dare maggiore nerbo ai propri calciatori, che comunque hanno ripagato in pieno e con grande merito la fiducia che il tecnico capoverdiano ha dato ai propri calciatori. Ricordiamo, un autentico santone per la squadra, sì, di Capoverde, in sella dal 2020,
8: ex di capitano fatto, anche di Capoverde,
7: di fatto questa è la sua squadra, è la sua creatura, un miracolo sportivo quello al quale stiamo assistendo già soltanto per la qualificazione. Ma torniamo in diretta perché c'è Julián Álvarez che si avvia verso la difesa avversaria, anzi si trattava di Messi, che costringe all'ammonizione Pina, e allora ci sarà un calcio di punizione per l'Argentina al minuto numero 23, la possibilità per Messi di rendersi pericoloso con un calcio di punizione, anche se siamo un po' lontani dalla porta.
8: Siamo abbastanza distanti, siamo sui 30 metri, qui Kevin Pina era nettamente in ritardo, ha trattenuto la maglia di Leo Messi e ha speso anche correttamente questo cartellino giallo. Vedremo se sarà nuovamente Messi, stavolta siamo in una posizione molto più centrale, siamo praticamente sui 30 metri, già prima Messi con la punizione del primo tempo ha mostrato insomma difficoltà a battere quantomeno di potenza i calci di punizione. Vedremo se sarà ancora lui a provare da una distanza effettivamente considerevole. C'è anche Rodrigo De Paul, l'altro giocatore dell'Inter Miami.
7: Osserviamo il tentativo dunque di Messi, ma siamo a circa 30 metri di distanza da porta, parte Messi, la palla sbatte sulla barriera, dunque nulla di fatto. 69esimo, resiste il punteggio di parità, Monteiro gioca forse il primo pallone della sua partita, non un granché perché gli è subito stato sottratto da parte di Nico Gonzalez, prova dunque a riorganizzare idee e possibilità di attacco la squadra allenata da Scaloni, che adesso però sembra non avere grandi alternative al gioco. C'è la possibilità sulla corsia di destra con De Paul che porta a spasso la sfera, ma Capoverde è messa bene in campo.
8: Molto, molto messa bene in campo. Abbiamo visto una delle opzioni d'attacco dell'Argentina, cioè con Julian Alvarez che viene a prendere il pallone in una posizione un po' più arretrata per cercare di svuotare anche l'attacco, per favorire l'inserimento di centrocampisti, come ha provato in questo caso anche Enzo Fernandez sul lancio di Cuti Romero.
7: Ne approfitta Nico Gonzalez del parziale errore a centrocampo commesso da Capoverde, ma fino a un certo punto, perché l'errore poi non è stato capitalizzato. 25esimo, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde. Adesso attacca la formazione campione del mondo con Lisandro Martinez, scambia sulla corsia di sinistra dove va ad inserirsi Medina, quindi il cambio passo da parte di Nico Gonzalez, cerca e trova collaborazione in Enzo Fernandez, atteso in zona però dallo stesso Monteiro. Il pallone giocabile al limite del rigore da parte di Julian Alvarez, che deve però resistere alla carica da parte di Monteiro, quindi ancora Enzo Fernandez a mettere in azione De Paul, cerca la profondità a beneficio di Messi, stavolta Messi è stato però anticipato. De Paul con grinta mette il piede dove non arriva Capoverde, prova a farsi vedere a centrocampo Ryan Mendes, ma è più rapido di tutti ad arrivare sulla sfera, è Nico Gonzalez, serie di finte ancora a centrocampo da parte dell'Argentina, che con Nico Gonzalez sempre all'altezza, il lato corto dell'area di rigore vorrebbe servire McAllister, però deve rifugiarsi soltanto nel retropassaggio ancora a beneficio del calciatore dell'Argentina. Si trattava ancora di Lisandro Martinez, ancora a sinistra c'è Nico Gonzalez, palla in profondità verso Medina, prova a servire in area Julian Alvarez, Messi termina a terra e ci sarà ancora una punizione, ma stavolta da posizione decisamente più pericolosa. Siamo al 71esimo.
8: Sì, l'Argentina sta sfruttando sempre di più la fascia sinistra con l'ingresso di Nicolò Gonzalez, molto positivo anche proprio dal giocatore di proprietà della Juventus è partita questa azione, ha trovato con la scivolata Medina l'inserimento in area di rigore da parte di Julian Alvarez, ha difeso molto bene il pallone, ha consegnato il pallone a Leo Messi che si è conquistato un calcio di punizione dal limite dell'area particolarmente invitante. C'è anche Manu Ginobili intanto in tribuna, un po' preoccupato, giustamente la partita non si sta mettendo nel migliore dei modi, è una posizione più per un giocatore di piede destro, ma ovviamente sul pallone c'è Leo Messi che viene proprio da un gol sul calcio di punizione anche contro la Giordania nell'ultima partita.
7: E siamo al minuto numero 27, dunque pallone poco più di un metro fuori dell'area di rigore, centrale leggermente spostati sulla sinistra, c'è anche il coccodrillo in barriera per Capoverde, è il momento della verità. Messi, tiro, parata da parte di Vosigna che era da tutt'altra parte, ma si è opposto il portiere di Capoverde che è partito con grave ritardo, ma con un balzo è riuscito a recuperare prontamente la posizione, il pallone sembrava ormai in porta, ma Vosigna si è disteso sulla sua sinistra e ancora una volta ha detto di no alla conclusione dell'Argentina. Calcio d'angolo per la squadra di Scaloni, lo batterà De Paul, bandierina di destra, fronte offensivo della squadra albiceleste. De Paul nel cuore del rigore, il colpo di testa sul secondo palo, non ci arriva Lisandro Martinez, forse c'era anche una posizione di offside rilevata dal direttore di gara. Davvero curiosa la battuta di Messi con Vosigna, che stava ancora sistemando la barriera, quindi sul palo opposto. Messi ha battuto al volo velocemente, probabilmente c'è stato anche il fischio. Vosigna è stato lesto e rapidissimo, a recuperare la posizione. Si arrabbia anche forse perché non aveva sentito il fischio.
8: Probabilmente forse non è arrivato il fischio dell'arbitro, ha potuto battere velocemente Leo Messi, forse non aveva chiesto appunto la barriera, la distanza sulla barriera. Gran parata di Vosigna.
7: 29esimo sul punteggio di parità 1-1. Pausa per andarsi a refrigerare, pausa anche per noi.
10: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
11: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
7: Dunque, quando è in corso la pausa per idratarsi al Miami Stadium, quando siamo giunti alla mezz'ora del secondo tempo tra Argentina e Capoverde, il punteggio è di 1-1. Emanuele Granelli, stiamo commentando la vera sorpresa di
8: qualcosa,
7: questo mondiale,
8: qualcosa che non ci aspettavamo effettivamente a un quarto d'ora dalla fine, 1-1 tra Argentina e Capoverde. Però per quello che ha fatto vedere la squadra di Bubissa in questo secondo tempo, un ottimo atteggiamento propositivo nel primo quarto d'ora, ha trovato il pareggio con il diagonale di Duarte all'interno dell'area di rigore, e per ora, a parte quella grande occasione di Messi davanti a Vosigna, anche in quel caso anche Messi è stato ipnotizzato dal numero uno di Capoverde, per il resto la nazionale africana non ha concesso tantissime occasioni, come del resto un po' in tutta la partita.
7: E poi c'è stata la punizione che abbiamo commentato, sì, in diretta, sempre di Messi. Nominiamo sempre lui, però forse questo è il grande limite, sì, il grande pregio dell'Argentina, che non può naturalmente basarsi soltanto su Messi. Intanto anche il Checho Batista in tribuna per l'Argentina e ci rievoca ricordi che addirittura ci spingono all'Argentina campione del mondo, ma del 1986.
8: Esatto, un po' di anni addietro. Vediamo in questo quarto d'ora quanto l'Argentina riuscirà a coinvolgere anche Julian Alvarez, che sta provando a toccare più palloni possibile, ad entrare in partita, ad entrare forse anche nel mondiale. Tra l'altro sarà visto anche questa sera dal Cholo Simeone, dal suo allenatore all'Atletico Madrid. Ha bisogno più che mai l'Argentina che anche Julian Alvarez si sblocchi in questo mondiale.
7: Spesso qualcosa succede dopo la pausa per idratarsi, vedremo se sarà così anche questa volta per Argentina e Capoverde. 32 minuti sul cronometro, 1-1, il fischio del canadese Fischer a sanzionare un intervento falloso di McAllister. Ci sarà allora un calcio di punizione per la squadra allenata da Bubista, lo ha rimediato il nuovo entrato Monteiro, questo il cambio deciso da Bubista. Ricordiamo che anche l'Argentina ha effettuato, sì, le sue sostituzioni che hanno interessato il reparto avanzato. Sono usciti Thiago Almada e Lautaro Martinez, al loro posto Julian Alvarez e Nico Gonzalez,
8: che ha avuto un ottimo impatto sulla partita, sembra quello più ispirato quantomeno da quando è entrato in campo. Adesso però un calcio di punizione veramente da una distanza considerevole, ma con possibilità anche di schema e di allargare magari il gioco sulla sinistra con un inserimento sulle fasce. Invece
7: c'è una Pina che va al tiro, ma una conclusione che definirei velleitaria. Fischi per Pina dal pubblico di fede argentino, anche perché la palla è terminata circa 4-5 metri fuori dalla porta difesa da Dybala.
8: Pensieroso intanto Scaloni, sì, Kevin Pina ha provato la stessa fortuna che è arrivata effettivamente contro l'Uruguay, all'incirca da quella posizione trovò un varco all'interno della barriera della squadra di Bielsa, segnando poi, realizzando il primo gol storico di Capoverde, arrivato proprio tra l'altro in questo stadio, all'Hard Rock Stadium di Miami.
7: Si fa sentire intanto Livramento come a testimoniare la sua presenza in campo, è entrato sul terreno di gioco, un calcione rifilato al difensore Romero, anche così si può contribuire alla propria causa, anche facendo sentire il peso e la presenza agonistica, ma l'Argentina certo non arretra, si battaglia all'altezza della linea mediana del campo con Ryan Mendes, che riesce per qualche istante a mantenere il possesso del pallone. Mendes che si è visto poco, Emanuele Granelli, in questa partita, ma in occasione del gol del pareggio ha servito lui l'assist,
8: ha fornito l'assist perfetto per
7: Duarte, che poi è stato molto bravo a battere in diagonale verso il Dibu Martinez, perché ha proprio guardato l'angolino al quale ha mirato e poi è arrivato il gol. Adesso aumentano gli scontri e probabilmente Fischer farebbe bene a cominciare a mostrare qualche cartellino perché la partita non si incattivisca oltremodo. Lisandro Martinez, ma l'Argentina è un po' lenta nella ripresa del gioco, poi c'è il varco a sinistra per Medina, attenzione a centrocampo con l'inserimento di De Paul che si era proiettato nei 16 metri avversari. Capoverde comunque ha fatto buona guardia. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari, naturalmente ci sarà da capire l'entità del recupero che come al solito si annuncia particolarmente cospicuo. Arriva anche il momento di ulteriori cambi
8: proprio
7: per
8: con Ryan Mendes, l'autore dell'assist del gol di Duarte. Entra al suo posto Elio Varela e entra anche Willy Semedo, che aveva giocato anche titolare la scorsa partita, e al suo posto entra proprio Elio Varela al suo posto con il numero 26 e Willy Semedo, quindi due ingressi per Bubista, numero 17 e numero 26, dando una conformazione diversa anche alla fase offensiva.
7: Possiamo dire comunque cambi coraggiosi quelli di Bubista, perché certo non si accontenta dell'1-1, ma se la vuole giocare, perché comunque ha inserito due giocatori dalle spiccate doti offensive come Varela e Semedo. Vedremo se questo sarà un rischio calcolato o esagerato da parte del tecnico di Capoverde. Fatto sta che siamo all'81esimo al Miami Stadium tra Argentina e Capoverde e sono sull'1-1 le due squadre. C'è Julian Alvarez, scambia con Messi, limite l'area, Messi palla sul destro, a destra c'è la possibilità per Molina, palla sul secondo palo e Capoverde si salva con Pico Lopez che va a un passo dall'autorete, ma comunque compie un prodigio difensivo. Stava per capitolare la difesa di Capoverde, ma è ancora in piedi, è ancora lì a lottare la squadra di Bubista. Si congratulano i compagni con Pico Lopez, ma l'Argentina non demorde. De Paul sul secondo palo, colpo di testa tentato Julian Alvarez, poi Semedo non ci pensa su due volte, allontana la minaccia, stringe i tempi l'Argentina, vuole chiudere i conti, vuole naturalmente riportarsi in vantaggio e qui ci è andata davvero molto vicino.
8: Ci è andata vicinissimo, intanto errore tecnico non da lui, da parte di Enzo Fernandez. Qui aveva costruito perfettamente l'Argentina l'azione con l'assist di Messi per Molina, era un assist veramente perfetto per Enzo Fernandez, l'anticipo decisivo, provvidenziale da parte di Pico Lopez, come dicevi giustamente Francesco, ha sfiorato davvero.
7: Di quanto è uscito quella palla?
8: Di pochissimo, ha sfiorato il palo alla sinistra di Vosigna che aveva provato a intercettare il pallone, si è salvato in qualche modo in calcio d'angolo.
7: Anche perché quella conclusione di Pico Lopez, l'intervento difensivo, poteva sbattere sul portiere e finire in porta e finire in gol, ma così non è stato, quindi anche un pizzico di buona sorte per Capoverde che ancora però una volta deve assistere ai tentativi di attacco portati in avanti dall'Argentina che adesso prova ad attaccare con tutti i propri effettivi. C'è McAllister in cabina di regia, scambio sulla corsia di destra con De Paul che non affonda, non vuole la verticalizzazione, gestisce il pallone ancora per linee orizzontali la squadra di Scaloni finché arriva la possibilità sulla sinistra di Nico Gonzalez che però non ha sbocchi da quella parte, ancora Lisandro Martinez a cercare la profondità, Vosigna esce e fa suo il pallone anche con una sufficiente dose di coraggio. Sguardo al cronometro, 38 nel secondo tempo, il punteggio
14: Argentina 1, Capoverde 1.
8: E sembra avere ancora tante energie Capoverde, lo si vede dal pressing comunque sui portatori di palla. Anche in questo caso Lisandro Martinez è stato obbligato a lanciare lungo a trovare Nico Gonzalez, ma senza la tranquillità è subito pressato dai centrocampisti di Capoverde. Ottimi anche i cambi, le energie fresche che ha fatto entrare immediatamente Budista. L'Argentina non riesce tanto a cambiare passo. Potrebbe esserci un altro cambio in vista, l'inserimento di Leandro Paredes a centrocampo, anche per magari cercare la soluzione da fuori e le palle.
14: Attenzione all'Argentina, limite dell'area di rigore, Argentina sulla sinistra con Gonzalez, palla dentro, e ancora un tentativo difensivo che riesce da parte di Kevin Pina, quasi simile a quello di
8: fotocopia ma dall'altra parte, esatto,
14: non è uscita così di poco come nella circostanza precedente. Trema Capoverde ma non crolla ed entra Paredes, esce Rodrigo De Paul visibilmente sconsolato. Sostituzione tra due calciatori che ben conosciamo in Italia, messi dalla bandierina, palla sul secondo palo, colpo di testa, Semedo, cercano e chiedono il tocco con la mano i giocatori dell'Argentina così come il pubblico. Per il momento si gioca, il VAR comunque sarà già all'opera per cercare di capire se effettivamente tocco con la mano c'è stato o meno a terra un calciatore dell'Argentina, ma non c'è fallo, anzi ha toccato il pallone con la mano Enzo Fernandez, e allora si riprenderà con un calcio di punizione in favore di Capoverde. Affiora del nervosismo, forse un problema anche per Medina,
8: esatto, forse affaticamento muscolare, problema muscolare quantomeno per Medina, quindi altro cambio in arrivo. Sì, prima Enzo Fernandez quasi dalla stanchezza si è accasciato al suolo, non era stato praticamente toccato, da rivedere quell'intervento, ma il sembrava aver colpito con il petto il pallone Sidney Lopez Cabral sul colpo di testa di Nico Gonzalez. Interessante l'inserimento da parte di Leandro Paredes per poter sfruttare il tiro da fuori, e lo conosciamo bene vista la sua militanza in Serie A tra Empoli, Chievo, Roma e Juventus poi soprattutto, ma anche per sfruttare la sua qualità sulle palle inattive, sui suoi cross, insomma può nascere qualcosa di buono anche nella qualità nella sua, i traversoni sui calci d'angolo.
14: Facendo che deve essere sostituito Medina a bordo campo Scaloni, Medina non ce la fa a continuare questa partita quando mancano 5 minuti al 90esimo. Medina comunque applaudito da parte dei propri tifosi, naturalmente gli auguriamo una pronta guarigione, forse un problema muscolare al gemello della coscia sinistra, al gemello del polpaccio sinistro, non lo sappiamo, naturalmente questa sembrava perlomeno la dinamica, ed entra Tagliafico al suo posto. Ma attenzione a Semedo per Capoverde dalla parte opposta. Capoverde comunque ci prova,
8: ci
14: perché
8: prova
14: Capoverde
8: ancora.
14: Ce li ha i giocatori che possono andare a dar fastidio alla retroguardia di Scaloni.
8: E sembra avere una freschezza diversa rispetto anche all'Argentina, forse freschezza anche mentale, non solo fisica. Bubista l'aveva detto ieri in conferenza, no, dobbiamo scendere in campo senza alcuna paura, e effettivamente stanno rispondendo sotto questo punto di vista. E per l'Argentina il peso di questa partita, che troppo presto ha pensato fosse archiviata, fosse già finita dopo aver fatto il compito principale, ovvero sbloccarla, ma da quel momento, da quel gol di Messi, ha troppo decelerato, ha alzato veramente il piede l'Argentina e non ha più ritrovato quel ritmo.
14: Non è il momento della modalità risparmio energetico quando si gioca un sedicesimo di finale, adesso lo capisce l'Argentina perché accelera in questo finale di tempo con Borges, mette fuori poi il tiro tentato da McAllister, che chiede anche protesta verso il direttore di gara per la concessione del corner, che forse arriva dopo una prima segnalazione,
8: sì,
14: che sembrava far propendere per la rimessa sul,
8: sì,
14: fondo. Aveva ragione il centrale di centrocampo del Liverpool, e allora Argentina a testa bassa quando mancano 3 minuti al 90esimo, 1-1 tra Argentina e Capoverde. Sempre lui con la maglia numero 10 dalla bandierina, Messi, per battere il calcio d'angolo per l'Argentina. L'arbitro però dice che bisogna temporeggiare, rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri. Messi allora è pronto, si può finalmente battere questo corner per l'Argentina. Messi osserva il piazzamento di Vosigna, palla ad Arquata sul primo palo. Vosigna anticipato dallo stesso compagno di squadra, si trattava di Borges, non si accontenta della rimessa in gioco con le mani Paredes, lo scambio direttamente è verso Martinez, lancio lungo in profondità dove un po' si addormenta la retroguardia di Capoverde, il più rapido ad arrivare sul pallone Tagliafico, non c'è segnalazione di fuorigioco. Argentina allora proiettata a testa bassa in attacco con Romero che ha ceduto ancora a Tagliafico, uno dei nuovi entrati, poi Julian Alvarez, pochi palloni giocabili per lui, possesso palla però sempre per l'albiceleste, parte da molto lontano, Messi entra nel rigore, palla sul destro, poi sul sinistro Messi ancora con McAllister, non si chiude la triangolazione, Capoverde adesso si difende e basta, ma ci sta per il momento riuscendo. 43 sul cronometro, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde, sedicesimo di finale della Coppa del Mondo di calcio, fa fatica adesso Capoverde a riconquistare il possesso palla, ma c'è stanchezza anche per l'Argentina che prova ad affidarsi allora ai nuovi entrati, a quelli più freschi, a quelli che hanno anche magari una maggiore capacità di pensiero in questa fase, perché insomma le energie cominciano a latitare.
8: Esatto, cominciano a latitare, spesso la scaloneta poi ha risolto le sue partite proprio con i cambi, proprio qui a Miami in Copa America 2024 con i cambi di Lautaro e Paredes appena
14: entrato. Attenzione a Messi, palla in profondità, Vosigna anticipato direttamente da Pico Lopez, ancora a chiedere un tocco con la mano i giocatori dell'Argentina, l'arbitro dice di aver visto tutto regolare, anche in questo caso il VAR sicuramente sarà all'opera per capire se Pico Lopez ha toccato o meno il pallone con la mano. Vediamo dal nostro monitor di servizio la dinamica e potrebbe starci il tocco con la mano sul colpo di testa di McAllister, era un po' largo il braccio di Pico Lopez, da capire se c'è la dinamica e potrebbe starci il tocco con la mano sul colpo di testa di McAllister. Era un po' largo il braccio di Pico Lopez, da capire se c'è stato prima il tocco con la testa.

0: Belli, il traguardo dei supplementari per Capoverde è lì, l'Argentina però non ci sta, vuole chiudere i conti prima che si esauriscano i tempi regolamentari, anche per preservare energie preziosissime per il prosieguo di un torneo che si è fatto improvvisamente in salita per la formazione campione del mondo in carica, che comunque attacca in questo finale di partita con Tagliafico, posizione centrale per Lisandro Martinez, quindi il pallone a disposizione di Leandro Paredes, ancora più a sinistra lo scambio con Nico Gonzalez, 8 i minuti di recupero, quindi si andrà avanti fino al 98esimo, lancio verso Nico Gonzalez, prova l'assistenza verso Messi, termina a terra il calciatore di Capoverde, l'arbitro dice che è tutto regolare, Julian Alvarez a scambiare ancora il possesso palla con Enzo Fernandez, la palla è soltanto tra i piedi dei calciatori dell'Argentina, Alvarez palla sul sinistro, il tentativo di suggerimento e non di conclusione verso la porta avversaria viene di nuovo stoppato da parte di Kevin Pina, che mantiene ancora la lucidità ma non riesce ad innescare la velocità in avanti per livramento, se ne sta per andare il primo degli 8 dei minuti di recupero concessi da parte del direttore di gara, ma l'Argentina senza sosta si proietta in avanti con Leandro Paredes, voleva andare a destra, preferisce poi andare a sinistra, Enzo Fernandez vede che è tutto chiuso davanti a sé e allora l'idea è di andare verso Alexei McAllister, ancora Paredes lato centrale del campo, sempre nella metà campo ovviamente di Capoverde, anche Messi prova a venire fuori, a togliere riferimenti alla retroguardia avversaria, lo scambio in profondità, a destra c'è Molina, serie di finte da destra verso sinistra, ancora per McAllister, con pazienza comunque l'Argentina attacca, il tiro lontanissimo, Vosigna non si lascia però sorprendere da Paredes, che come dicevi tu, come diceva Emanuele Granelli, è il motivo per cui è stato messo in campo,
1: è il motivo per cui è entrato in campo. Ormai il Cuti Romero fa praticamente l'attaccante aggiunto, si praticamente fa coppia con Julian Alvarez, anche McAllister stabilmente nell'area avversaria, l'Argentina sta provando in tutti i modi a chiudere, diciamo, la pratica e tornare in vantaggio entro i tempi regolamentari,
0: e sono 2 i minuti trascorsi nel recupero, 8 quelli concessi, 6 ne restano dunque da giocare prima che possano iniziare i supplementari, c'è Capoverde in attacco, Montero a duellare con tutto ciò che gli capiti a tiro, riesce comunque a ritardare la ripresa dell'azione offensiva da parte dell'Argentina, che si riorganizza con Romero poi in posizione centrale, ancora Paredes ha ricevuto da Lisandro Martinez, con l'Argentina che si dunque può distendere sulla corsia di sinistra, quindi di nuovo in linea centrale, cerca di centrocampo con Paredes, osserva il posizionamento di Messi, preferisce andare tutto a destra dove c'è Molina, se ne sta per andare anche il terzo degli 8 dei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il canadese Fischer, Capoverde tutta indietro a difendere l'1-1, sarebbe davvero clamoroso anche andare ai supplementari contro l'Argentina campione del mondo, ma c'è ancora un'eternità da giocare. Molina, tiro deviato sul secondo palo, non ci arriva Pico Lopez, ci arriva invece Semedo, che va anche a resistere al tentativo di attacco avversario, ma solo per qualche istante, perché l'Argentina con Enzo Fernandez prima e McAllister poi si riproietta di nuovo in avanti, attenzione a Messi, prova ad andare via a Duarte, Messi è atterrato, punizione, e quella è una punizione,
1: e quella è la sua mattonella,
0: e quella è la sua mattonella.
1: Da quella posizione, altro calcio di punizione dal limite, stavolta perfetto per il sinistro di Leo Messi, quindi spostata leggermente sulla destra, altra giocata in di Messi che è passato in mezzo a due giocatori, è arrivato nettamente anche lo sgambetto, riceve anche una ginocchiata in testa nel cadere, arriva come sempre, le giocate arrivano comunque da Leo Messi, anche se l'Argentina veramente le sta provando tutte, portando in avanti anche i difensori e gli inserimenti dei centrocampisti sempre più pressanti, ma Capoverde è veramente un muro, non molla un secondo. Ripensavo alle parole dell'altro
0: sottofondo,
1: la spinta del
0: Messi
1: tipo
0: Messi, dice il Miami Stadium, perché quando se n'è andato metà del recupero, questa è l'occasione che l'Argentina cercava, una posizione migliore non può esserci per Messi, siamo posizione centrale, leggermente spostati sulla destra, un paio di metri fuori dall'area di rigore, insomma, detto in sintesi, la posizione ideale per la battuta del mancino magico di Lionel Messi. Vosigna va a far rispettare la distanza, vuole tanti uomini in barriera, Messi sempre da lui, nascono i pericoli, lui se l'è guadagnata questa punizione, lui va a batterla, ha fischiato Fischer, parte la rincorsa del giocatore con la maglia numero 10, parte Messi, palla sul secondo palo, Vosigna in due tempi allontanato.

0: Lozano, il colpo di testa, ancora Cosigna si ritrova il pallone tra le braccia. Insomma, non proprio una parata ortodossa, ma Capoverde ancora una volta si salva.
1: Però credo ci sia stata una deviazione, perché Messi ha provato a sorprendere Vosigna sul suo palo, una leggerissima deviazione da parte di Sidney Lopez, se non ho visto male, e Vosigna, che era già andato sulla sua destra, ha dovuto in qualche modo recuperare la posizione con un bagger, esatto, pallavolistico, è riuscito a respingere il pallone, poi il colpo di testa successivo troppo debole e ha parato facilmente. Altra occasione per l'Argentina, ma il muro non viene ancora scalfito.
0: Ma che applausi per Vosigna, perché fare quella parata a questo punto del torneo non è da tutti. Ha mantenuto i nervi saldi, riflessi pronti a dispetto dei 40 anni che ha compiuto appena lo scorso 3 giugno. 5 minuti 36 secondi del recupero se ne sono andati, poco più di 2 minuti dunque restano ancora da disputarsi in questo stadio di Miami tra Argentina e Capoverde. Sul punteggio di 1-1 si avvicina sempre di più il momento dei supplementari, perché Capoverde si mantiene in zona d'attacco, avrà un calcio di punizione, potrà scagliare il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina, vedremo se andrà alla gestione della sfera la squadra di Bubista o se invece cercherà uno schema, sembra voler far così. Montero, palla nel mezzo, allontana l'Argentina, raccoglie ancora la sfera Varela, uno dei nuovi entrati per Bubista, poi ancora più a destra riceve lo stesso Montero, va a fare un po' di possesso palla la squadra di Capoverde, che evidentemente ci punta come ad andare ai supplementari e perché no poi magari anche ai rigori. Ma è ancora presto per conclusioni e ragionamenti di questo tipo, perché si sta giocando. Capoverde che gestisce il possesso del pallone tra i fischi dei tifosi dell'Argentina, che naturalmente vorrebbero la propria squadra proiettarsi in avanti, invece devono assistere ai tentativi di replica offensiva da parte di Capoverde con Semedo, che ha provato a scambiare con Varela e guadagna la rimessa in gioco con le mani. Non si può perdere tempo, perché era già partito il conto alla rovescia da parte del direttore di gara. Montero nel metà campo avversario, gestisce ancora il pallone la squadra degli squali blu quando manca meno di un minuto allo scadere anche dell'8° minuto ed ultimo minuto di recupero concesso dal direttore di gara, sempre con i giocatori in maglia blu che scambiano il pallone da sinistra verso destra, poi ancora più a sinistra con Varela, cerca la profondità, l'inserimento dello stesso Varela alla tocca del rigore, Paredes lo stende, l'arbitro dice che è tutto regolare, ho qualche dubbio, ma si prosegue a giocare, vediamo se c'è l'ultima possibilità per l'Argentina. Giganteggia Borges all'altezza della propria linea di difesa, il pallone termina direttamente in fallo laterale, ma è lontanissimo dalla porta di Capoverde, che allora deve tentativo di assalto dell'Argentina per questi ultimissimi secondi, ne mancano 15 al termine e poi ci sarà il triplice fischio del direttore di gara a sancire la fine delle ostilità regolamentari. Si proseguirà dunque con i supplementari, 5 secondi al termine, ma l'Argentina è lì, proiettata in avanti, attenzione a Nico Gonzalez, non guadagna metri però la manovra dell'Argentina, arriva al fischio di Fischer e questa è una prima sorpresa, finisce 1-1 al 90°. Duarte ha risposto a Messi, ci sentiamo per i supplementari in linea Dallas.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, De Roy Duarte. Con qualche ora di anticipo si fa il più bel regalo di compleanno. Nato il 4 luglio, riscrive la storia di questa partita, continua a scrivere la storia che per Capoverde, che dopo una incredibile qualificazione al mondiale, dopo aver passato la fase a girone, riesce ai 16esimi a imporre il pari, almeno nei tempi regolamentari, all'Argentina campione del mondo. La squadra di Messi ci ha provato poi dopo l'1-1 incassato, soprattutto le principali occasioni sono passate ancora una volta per i piedi del DS, ma non è bastato, quindi si andrà avanti per la quinta volta in questi 16esimi di finale ormai al completo, visto che poi dopo questa mancherà soltanto una partita. Tra poco a Miami si ricomincia e noi, la prassi ormai la conoscete, andiamo subito a Roma, a Saxarubra, per un rapido ma esaustivo aggiornamento sulle principali notizie di queste ore, affidato in questo caso alla collega del GR1 Erika Crispo. I miei saluti, buonasera, anzi ormai buonanotte, sono le 2:00, ben trovata.
5: Buonanotte, sì, noi partiamo dalla cronaca con il maxi furto.